0: Moon ha ribadito che Netanyahu non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. Passiamo al conflitto russo-ucraino, all'incontro di Londra tra Zelensky, Stormer, Macron e Merz. Dichiarazione congiunta alla fine del vertice. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del presidente ucraino di negoziati diretti con Putin. I tre leader hanno poi sottolineato la necessità di incrementare la produzione di missili e aumentare la difesa aerea dell'Ucraina. Dalla riunione un piano di pace in 5 punti. La cessazione delle ostilità, la partenza dei negoziati dall'attuale linea di contatto con la certezza che i confini internazionali ucraini non devono essere modificati con la forza, le garanzie di sicurezza per Kiev, le garanzie di sicurezza per l'Europa e il non scongelamento dei beni russi fino alla fine della guerra. Il viaggio del Papa in Spagna. Dopo la celebrazione del Corpus Domini, Leone XIV ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
1: Europa. L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade e nell'ostensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Le elezioni amministrative in Italia, seggi riaprono dalle 7 fino alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Alle 23 affluenza al 39,79, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Primo turno invece che si svolge per le comunali in Sardegna, dove si vota in 148 centri, l'affluenza al 46,45% rispetto al 44,20 delle precedenti consultazioni. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro. A denunciarlo un'imprenditrice di 52 anni che ha raccontato al quotidiano La Repubblica di essere stata abusata nel suo ufficio nel febbraio 2025 durante un incontro per discutere della fornitura di vini pregiati. Il parlamentare nega ogni addebito. Sport Formula 1, vittoria azzurra a Monte Carlo, dove Kimi Antonelli su Mercedes vince la sua quinta gara di seguito con il Gran Premio Monegasco. Seconda la Ferrari di Hamilton, fuori la rossa di Leclerc. Tennis, vittoria azzurra sfiorata invece a Parigi, dove Cobolli si arrende nella finale del Roland Garros al quinto set al tedesco Zverev, che così vince il suo primo grande slam. Calcio, vittoria azzurra in questo caso per la nazionale che in amichevole ha superato 1-0 la Grecia. Abbiamo un'ultima ora, un terremoto di magnitudo 8.2 che ha colpito le Filippine, epicentro davanti alla costa occidentale dell'isola di Mindanao. Non si hanno notizie ancora su danni a cose o vittime. È stato diramato l'allarme tsunami. Ed è l'ultima notizia, linea a Stranotte Brasil.
2: Stereo Notte.

0: Siamo tornati dopo il GR1 delle 2, questa è Stereonotte Brasil con Max De Tomassi, ma con tante altre persone che sono qui con noi, per esempio Jim Porto, per esempio Corrado Rizza, per esempio Giacomo e Francesco Bondi, Luca Santana, Gilberto Gila, Storia della Nostra Lingua. Guarda caso, no? Jimmy parlava di Yoruba, di una delle lingue che si parlano in Africa e che sono state portate dagli schiavi, e Luca Santana con Gilberto Gil ha realizzato un album veramente bello, l'album è di Luca Santana, Gil partecipa, che si chiama Brasiliano, in cui sinceramente ha aperto gli occhi anche a me. Lui giustamente dice che non si può dire che in Brasile si parla il portoghese, si parla il brasiliano, perché questa lingua è stata fortemente cambiata, la lingua portoghese, una volta entrata in Brasile, dagli indigeni, dagli afrodiscendenti e anche dagli emigranti italiani, polacchi, tedeschi. Quindi insomma è una lingua che si è prestata a varie inclusioni, che è poi trasformata, e possiamo dire tranquillamente che si parla il brasiliano. Quindi mentre, non so, 40 anni fa dicevo no, in Brasile si parla portoghese perché volevo fare il purista, oggi dobbiamo dire che si parla il brasiliano, no Jimmy?
1: È vero. A me mi questionano sempre che vogliono sentire il portoghese in diverse parti dove vado a lavorare, però mi dicono sempre: ma quello portoghese del Brasile, perché quel portoghese del Portogallo suona diverso. Abbiamo un modo di espressarsi molto diverso dai portoghesi, abbiamo un accento molto più cantato.
0: Ci puoi fare un esempio? Tipo, buonasera, siamo qui a Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil.
1: Noi ci stiamo qui in radio, e questo è il portoghese del Portogallo. Boa noite, estamos aqui na rádio. Quindi cambia il moleggio, noi chiamiamo moleggio della lingua, siamo più morbido. Tant'è vero che i portoghesi di Portogallo amano tantissimo e si sono molto abituati al portoghese del Brasile, perché dato le infinite telenovele brasiliane che vanno in onda in Portogallo e che sono successo ogni volta che passano,
0: aiutano i portoghesi a parlare il brasiliano
1: e aiuta i portoghesi a capire molto bene il portoghese del Brasile, anziché noi ogni tanto abbiamo in Brasile difficoltà di capire
0: portoghese. Il prossimo brano è scelto da Corrado Rizza e il brano si intitola Garoto Maroto. Adesso chiedo perché un brano romantico scelto da un DJ.
2: No, perché questo è infatti un episodio romantico. Poi dopo che ci fu l'innamoramento per il Brasile, quindi sì, di conseguenza io poi andai
0: sposato,
2: un giorno. Andai in Brasile e uno
0: ah,
2: dei...
0: sì?
2: Sì, andai in Brasile, poi sono tornato anche con mia moglie successivamente, e lì andai in un negozio di dischi e scoprì questo disco di Alcione, che forse già conoscevo,
0: Sai che lei è stata fidanzata con un italiano?
2: Ah sì? No, non
0: sì,
2: lo sapevo.
0: Sì, con
2: non
0: un
2: lo
0: imprenditore lo italiano, non so se è l'ambito musicale.
2: Un brano che forse avevo sentito, ma poi mi tolsi lo sfizio di comprarmi il vinile, sì, perché all'epoca ancora si compravano i vinili, e io me lo comprai in un negozio di Ipanema, comprai questo vinile. No, così era un voglio essere romantico questa sera.
0: giustamente, sai che lei poi sicuramente sarei stato colpito dalla voce.
2: Sì, ma poi anche la copertina era bella, c'era un bambino, mi sembra, la copertina, non mi ricordo se c'era lei, comunque insomma i DJ, ecco, voglio spezzare una lancia, sì, se anche noi DJ non siamo solamente danzaroli, ma abbiamo anche un lato romantico in questo caso.
0: Bene, sono contento. Garoto Maroto, che vuol dire? Un ragazzo
1: birichino.
3: Dopo la carota il garoto.
0: Ecco, vedi come il brasiliano si arricchisce.
1: Sì.
0: Auzioni.

0: Aussioni con Garota Maroto, un brano scelto da Corrado Rizza. I nostri ospiti questa notte scelgono un paio di brani per raccontarci che cosa per loro rappresenta la musica brasiliana e in particolare che cosa rappresenta attraverso queste canzoni. Anche Giacomo, per esempio, Giacomo Bondi, sicuramente ci farà ascoltare dei brani interessanti. In quel caso, nel caso di Giacomo, sono brani che fanno parte del repertorio di Giacomo come produttore, perché Giacomo, sì, mi stavi dicendo che quanti ne hai prodotti di album brasiliani? Sì?
1: Ma credo di aver prodotto quasi tutti gli artisti brasiliani che vivono in Italia, non so, penso di essere arrivato quasi ai 100.
0: Non solo quelli di Roma?
1: No, ho collaborato anche con artisti che comunque sono nel
0: che vivono in altre città italiane.
1: Sì. Anche a Firenze, Pino Arborea, per esempio, che è un autore molto bravo.
0: Certo, come no, che conosciamo.
1: Dei gruppi che cantano comunque musica brasiliana. Insomma, devo dire che sono stato anche fortunato perché diciamo, non c'è molta gente in Italia che selettivamente lavora su questi stili, quindi ecco, ho un po' raccolto anche l'interesse.
0: E come ti ci sei trovato?
1: Ah, io guarda, devo dire,
0: con chi hai iniziato?
1: Devo dire proprio questo, infatti i brani che ho suggerito non a caso sono in due versioni cantate da un gruppo che è un gruppo di brasiliani che vivevano in Italia. Allora, sì, se posso anch'io raccontare un aneddoto, insomma, io mi ricordo che andai un giorno, dovevo realizzare un disco per un'etichetta di Roma, la Goody Music, che stava realizzando una compilation. Siccome sentivo parlare di questa lounge Bossa Nova, sì, mi ricordo andai in una sala prove, sì, dove c'era un percussionista, Nenei, mm-hmm, Santos, che poi e lui mi disse: guarda, vieni a sentirci suonare questa sera, suoniamo in un locale. Insomma, andai in questo locale e invece rimasi folgorato, perché lui si proponeva come cantante, invece percussionista.
0: Fenomeno.
1: Trovai questo Evandro, sì, questo ragazzino Evandro, che era un ventenne, proprio, mi ricordo se aveva 20 o 22 anni,
0: sì, sì,
1: e rimasi folgorato da Evandro.
0: Tu l'hai conosciuto, Rizza?
2: Sì, sì. No, io non l'ho conosciuto.
1: Evandro Reis, che suonò questi due brani che poi ho proposto, perché mi hanno sostanzialmente aperto un mondo che era completamente, certo, sconosciuto, anche perché avevano in sé la qualità, la raffinatezza, il sound, l'allegria di tutto quello che poi avrei messo in campo nella realizzazione di tanti altri stili
0: attraverso la tua tecnica. Poi vi racconto un episodio di Evandro Reis. Adesso ci ascoltiamo Minha Praia, un brano di Jim Porto. Jimmy, questo qui con chi l'hai fatto?
3: Il mio collaboratore da anni che è Giacomo. Ho pensato io nel testo a Ipanema, che è la spiaggia che mi sta al cuore, Rio de Janeiro, e poi la espressione che tu ben sai in portoghese quando dici quello lì è mia praia.
0: Sì,
3: potresti,
0: sì,
3: spiegare tu forse meglio di me che significa.
0: È un argomento che conosco molto bene, è un concetto che mi piace.
3: Esatto, quella macchina lì è la mia praia.
0: Sì, è il mio desiderio,
3: esatto,
0: principale.
3: E quindi è un senso, è un doppio senso.
0: È molto lato, eh.
3: Esatto, è un doppio senso. Però in questo caso di mia praia è dedicato veramente alla spiaggia di Ipanema.

0: Minha Praia Gimporto, l'abbiamo ascoltata anche con un po' di desiderio di ballare, un brano davvero molto bello. Chiedo a Corrado Rizzo, visto che quando si parla di ballare non si può non parlare con colui che ha fatto ballare tantissime persone all'Isteria, poi?
1: Gilda, vabbè, abbiamo fatto sì, Roma molto, abbiamo dato
0: il
1: parecchio.
0: Tuo percorso nella dance floor romana e italiana, quando inizia?
1: Inizia nei primi anni 80, io sono stato prima a fianco a Marco Trani all'Isteria, poi sono rimasto da solo perché lui si è spostato a Riccione, poi ho fatto il Gilda, ecco, diciamo.
0: Ma lui viveva a Riccione tutto l'anno?
1: Dopo sì, dopo si trasferì, diciamo che all'epoca...
0: Quindi c'è lavoro sempre tutto l'anno?
1: C'era, sì, c'era, adesso, diciamo che noi DJ all'epoca, noi DJ, incluso anche tu che ne sai un
0: qualcosa, ma io facevo molto
1: negli
0: poco.
1: Negli anni 80, in quel periodo si lavorava tutte le sere per anni nello stesso posto, sì. Perché non ti facevano, davi comunque un sound, ma qui si potrebbe aprire un discorso immenso, no? Per come venivano gestite le cose. Poi quindi ho fatto altri 4 anni al Gilda, poi facevo il Miraggio a Fregene, ho fatto, sì, il Joy. Bene. E poi mi sono ritirato in studio di registrazione, appunto, prima con i Minoia, che di cui parleremo dopo, e poi con Domenico Scuteri e Gino Bianchi, e lì anche abbiamo fatto, ma magari anche lì si potrebbe raccontare tante cose. Sono rimasto molto... Anche non sapevo tutta questa storia, appunto, di Giacomo con i brasiliani, poi mi riservo dopo.
0: No, tu
1: mi devi dire...
0: Tra l'altro,
1: tutta questa, lo conosco lui come musicista, ma non sapevo addirittura così tanti artisti.
0: Tra l'altro devi sapere che poi
1: brasiliani.
0: Io conobbi, penso, attraverso Giacomo, Evandro Dos Reis, no? Evandro. E un giorno il direttore d'orchestra dell'orchestra di Piazza Vittorio mi chiese un chitarrista, ma non conosci un chitarrista bravo, brasiliano, così. E io ero rimasto molto colpito da come Evandro suonava e quindi l'ho chiamato. Chiama oggi, chiama domani, non ti rispondeva mai. Era completamente scomparso e il direttore dell'orchestra Mario Tronco mi diceva: senti, ma questo qua viene o non viene, si fa vedere o non si fa vedere, dobbiamo fare un provino. Alla fine siamo riusciti a beccarlo e lui ha lavorato per molti anni con l'orchestra di Piazza Vittorio come chitarrista.
1: Ho capito.
0: È stato molto bello. Vogliamo sentire il primo brano che ci hai consigliato, questo Evandro Reis con Conexão Tupi, Desafinado. Perché
2: Desafinado.
0: Giacomino?
2: Desafinado è un brano che ha rappresentato, per chi l'ha scritto, quindi per Gio Bima, ma anche per me,
0: non solo, sì, sì,
2: uno spartiacque tra quello che sembrava essere la musica bossa nova, quindi musica popolare semplice, invece, sì, con delle armonie dove lui si divertì, si sbizzarrì a creare delle tensioni proprio armoniche fantastiche, che poi hanno permesso a me specialmente di entrare in altri stili, in altri generi, perché sono proprio due mondi che viaggiano parallelamente. Infatti lo cantare stonato in certe tonalità su un arrangiamento come quello è stato per me folgorante, insomma, mi ha lanciato in questo mondo.
0: Allora,
2: va detto
0: una cosa, che la bossa nova è una musica che nasce per la classe media in Brasile, in un momento in cui dal punto di vista sociale c'era una grandissima fascia di classe media, c'erano anche molti poveri e molti ricchissimi, ma nasce anche per avvicinare le persone che amano cantare ad una musica che era più facile cantare rispetto a quella che era la tradizione dei grandi cantanti, diciamo, di musica nuova. È una musica che nasce per la classe media in Brasile, in un momento in cui dal punto di vista sociale c'era una grandissima fascia di classe media, c'erano anche molti poveri e molti ricchissimi, ma nasce anche per avvicinare le persone che amano cantare ad una musica che era più facile cantare rispetto a quella che era la tradizione dei grandi cantanti, diciamo, di musica, Dorje Cotovelo, di

0: possono cantare chiunque. E tra l'altro la bossa nova secondo me nasce proprio come tutorial per imparare a cantare, perché dal momento in cui tu canti la bossa nova con quella tonalità bassa di John Gilberto, tu impari, anche se non sei intonato, impari a cantare. Io per esempio quando ero ragazzo e andavo a sentire Cimporto al Manuia, io sapevo, ero consapevole di non saper cantare, che ero stonato, ma successivamente grazie alla bossa nova, insomma, la mia figura riesco a farla per me stesso, ovviamente. E poi c'è la frase bellissima: non pei tu do desafinato también bate un corazón, cioè pure nel petto di uno che è stonato batte un cuore. Quello sdogana, no, le persone che purtroppo non sanno cantare. Vero, no, Jimmy?
1: È vero, verissimo. Io ho conosciuto, anche io ho un episodio molto interessante.
0: Ce lo puoi raccontare dopo la canzone?
1: Sì, sì.
0: Così
1: sì,
0: ci colleghiamo a Desafinato.
1: Fammi ricordare.
0: Pensaci bene.
1: Cioè, sì, sì, sì, sì.
0: Consigliata da Giacomo Bondi, Evandro Reis con Exantupi, Desafinato.

0: nostra amica, la cantante Marisa Monte, era qui in vacanza e abbiamo fatto un giro a Piazza Santa Maria in Trastevere. E siamo andati a un bar di un amico nostro, mio.
1: Sì.
0: Io pensavo che lui non sapesse chi fosse
1: chi
0: lei.
1: Fosse?
0: Al momento di andare via, si è pagato il conto e poi stavo
1: lei
0: andando.
1: Lui mi ha, lui, era già famosa lei?
0: E lei era già famosa in Brasile, sì, ma molto meno conosciuta qua.
1: Certo.
0: E a un certo punto lui mi chiama e dice: Jimmy, vieni qua. Sì, quella è Marisa Monte, è vero? Ho detto sì. Dire a lei che ho imparato portoghese con le sue canzoni.
1: Vedi.
0: E io sono andato a dire a Marisa, che già era molto avanti, già aveva camminato, non so, una decina di passi, lei carinamente è tornata indietro a ringraziare lui per quelle parole. Quindi la musica può fare tantissimo, no?
1: Sì.
0: La musica può far innamorarti, come lui con la Garota di Ipanema, lui con l'altro brano di Alcione. Cioè, questo è un approccio che io come musicista non posso negare.
1: Adesso larga i giovani, perché voglio parlare con Francesco Bondi, figlio di Giacomo Bondi. Tu come hai iniziato ad occuparti di musica, Francesco?
2: Io ho cominciato a occuparmi di musica, intanto ci sono cresciuto nella musica.
1: Tutti questi brasiliani che papà aveva come collaboratori.
2: Per anni camera mia è stata, camera mia, essenzialmente la stanzina dove avevo computer. Io sono
1: nerd.
2: Come tutti i giovani nerd, sì, videogiochi. E l'ho fatto però in uno studio di registrazione, in quello che era lo studio di registrazione di Giacomo, di mio padre,
1: sì,
2: all'interno di casa nostra, che era questo stanzino di, penso, 10 metri quadrati.
3: Abbiamo iniziato così, insomma.
2: Sì. Rivestito dello stesso colore, con la moquette dello stesso colore dello studio, del suo blu, insomma.
1: Quello che è avanzato.
2: Sì.
1: Era avanzata la moquette, l'hai messa la stanzina.
3: Sì, infatti.
2: Tutto rivestito in legno, io là avevo tastiere, casse. Un giorno mi becco su YouTube dei video di questa tastiera con tutti i quadratini, che sicuramente qualcuno avrà visto, il Launchpad, che è una tastiera con cui la gente fa remix, con tutte lucine, fanno show di luci. E ho comprata quella, ho iniziato a remixare i brani e poi ho scoperto che con il software che davano potevo anche produrre musica, e da lì è iniziata un po' la scalata.
3: Un'autodidatta,
2: sì,
3: che sostanzialmente ha osservato e ha imparato, finché un giorno si è impossessato proprio dello studio, sì, quello vero.
1: Sentiamoci questo remix tuo, che si intitola Color A, giusto?
2: Color A.
1: Di Jim Porto, oppure da Africa, così sentiamo anche una versione diversa e anche molto più giovane come concetto. Jim Porto, oppure da Africa.

0: bate calado.
1: Evandro Reis, Conexão Tupi, Desafinado. Gimporto voleva raccontarci un episodio che no, riguarda no, questa canzone.
2: Mi è venuto in mente quando hai raccontato che tramite la canzone
1: sì.
2: tu ti sentivi molto più sicuro di cantare sapendo se ero o non ero stonato.
1: Sì.
2: Una volta una nostra carissima amica in comune, che è molto

0: Remix Color A di Gin Porto, Opulè da Africa. Le mani ce le ha messe Francesco Bondi, con il quale stavamo chiacchierando. Che orgoglio c'è per un padre vedere un figlio che ripercorre e si immette nella stessa strada, magari ti fa pure...
1: C'è tanto orgoglio. Devo dire che secondo me c'è tanto tanto sotto di genetica, perché io veramente non li ho mai spinti. Ho un figlio medio che suona il pianoforte benissimo, però non è interessato, diciamo, alla carriera pianistica. E l'orgoglio c'è tanto, e mi fa anche piacere che lui percorra altre strade musicali,
0: sì,
1: che sono quelle che io non sono mai riuscito a percorrere, perché appunto da quando sono entrato nella bossa nova io più di 60, 70, 80 bpm, più di quello non vado,
0: fisiologico.
1: E poi quando appoggio le mani sono sempre quelle settime aumentate, quelle quinte,
0: sì. Ti mettono alla prova, sì. Sentiamoci Gin Porto con un brano un pochino più romantico che si intitola Tudo

0: Rimporto tutta una vita. Questa canzone quando è nata, Jimmy?
1: Questa canzone è nata nel 1984, nata del mio primo LP. Sì. Purtroppo, ricordarsi dell'LP, che poi era bellissimo.

0: È stata la mia colonna sonora, ma per mesi, io non riuscivo a dormire, mi svegliavo pure
1: Penso
0: di notte,
1: benissimo.
0: io pensavo, Alevandro fa questa cosa, perché io l'ho sentito e l'ho ascoltato esclusivamente in quella versione, sia dal vivo che poi nelle registrazioni che facevo. È
1: Questa
0: fantastico,
1: canzone è
0: è
1: scritta da
0: fantastico.
1: Dijavan, che quest'anno compie 50 anni di carriera e sta facendo un tour in giro
2: Grande,
1: per
2: grande,
1: tutto il Brasile, sta
2: grande,
1: riempiendo stadi.
2: grande, grandissimo
1: Bellissimo.
2: Dijavan,
1: Sentiamoci
2: grandissimo.
1: Fatto Consumado, Evandro Reis con Xantupi e poi torniamo a parlare con Corrado Rizza che ci racconta una cosa.

0: Sandro Reis con Xan2B, Fatto Consumado, Corrado Rizza ha partecipato alla carriera artistica di Jim Porto con una canzone intitolata Bahia Paradise. Come viene fuori questa canzone, il titolo? Come avete dialogato?
1: Bella,
0: come
1: questa domanda
0: dialogato?
1: me l'aspettavo, ma sono felice adesso di rispondere proprio in faccia a Jim, perché sta qui davanti a me. E io, allora lo dico, io ero un fan di Jim, perché per me Jim era un mito, perché oltre appunto a cantare e suonare una musica che era quella brasiliana, come ho detto prima,

0: che io amavo. Appunto, io conoscevo questo suo primo album con gli interpreti che lui hanno, cui hanno partecipato oltre lui
1: Sì.
0: tantissimi. Cioè, per me era impossibile, perché all'epoca noi avevamo molta, eravamo produttori, DJ, però c'era questa umiltà, no, di riconoscere ai musicisti. Oggi si dice che i DJ suonano, i DJ mettono i dischi.
1: Questa parola mi fa
0: I
1: tanta paura.
0: musicisti suonano, no? I musicisti.
1: Stasera suoniamo lì al club,
0: Esatto.
1: stasera, mamma
0: E
1: mia.
0: io ho avuto il coraggio, Jim, se ti ricordi,
1: Sì,
0: una
1: sì,
0: sera lui è venuto al Gilda, io l'ho fatto salire in console, così perché mi
1: sì.
0: voleva anche atteggiare, dico, faccio venire. No, poi io lo andavo a
2: Jim? Mi ricordo
0: sentire.
2: benissimo, mi
1: Perché
2: ricordo
1: c'è una certa
2: benissimo.
1: età, era
0: Io lo
1: questo.
0: sentivo al Manuia, cioè, insomma, io Jim l'ho vissuto da spettatore. Poi ho trovato il coraggio e ho detto: ma tu te la sentiresti di provare a fare un brano dance con me? Perché avevo pensato che si poteva coniugare la musica brasiliana, soprattutto in quel
1: Certo.
0: periodo c'era la Italo House,
1: Sì,
0: di cui noi siamo stati i
1: andando bene.
0: protagonisti involontariamente dell'inizio di questo
1: Sì.
0: genere, e gli ho proposto. Io ero stato, sì, in Brasile da
1: Sì, sì,
0: poco,
1: sì,
0: beh,
1: sì.
0: Bahia, si sapeva, Bahia, Rio, però ho detto: Jimmy, ti va di scrivere qualcosa insieme? Lui è venuto in studio e
1: E devo
0: abbiamo
1: dire che Jimmy, quando
0: fatto.
1: l'ha saputo, io me lo ricordo, Jimmy è sempre molto entusiasta. Jimmy, pur avendo, insomma, come dire, un profilo estremamente classico, tradizionale, però quando arrivano dei giovani, e all'epoca per lui, non per una
0: Certo.
1: questione insomma, di età, ma per una questione proprio di approccio alla
0: Anche un
1: musica,
0: mondo
1: per
0: diverso,
1: lui è
0: era
1: un mondo
0: un mo
1: diverso, era felicissimo, così come è
0: sicuramente.
1: felicissimo di Opulé d'Africa
0: E
1: adesso.
0: ti dico anche a te, te lo dico anche a te in faccia, questa non è una saluta di analisi, però veramente mi fa piacere dirti che forse grazie anche a te, perché tu pure frequentavi, ci frequentavi in maniera non proprio diretta,
1: E
0: ma
1: facevo
0: comunque
1: radio.
0: facevi radio, però se, ci conoscevamo,
1: Sì.
0: insomma, anche se non ci frequentavamo per motivi logistici, però
1: Certo.
0: tu secondo me gli hai detto sì, provaci. Non lo so, non so se è successo, ma sono
1: No, gli ho
0: sicuro
1: detto
0: che.
1: mai di no,
0: No,
1: certo.
0: esatto, no, no, perché poi
1: No, ma poi
0: tutti gli
1: quando lo vedi così
0: artisti
1: entusiasta è
0: hanno
1: bello.
0: bisogno un po' di essere consigliati, perché poi, sai, gli artisti vivono anche, possono avere delle crisi, no?
1: È
0: Anche
1: vero.
0: di. Insomma, è successa una cosa bellissima, è venuto in studio, abbiamo scritto una cosa molto, questo ne parlavo anche con Giacomo l'altra volta, è fondamentale poi scrivere le cose anche un po',
1: Ad hoc per
0: sì, per il genere che
1: l'interprete,
0: vuoi andare a fare.
1: certo.
0: È venuta fuori una cosa bella e so che uno
1: Molto.
0: dei, non dico, non voglio dire dei cavalli di battaglia, ma che comunque l'ho
1: Molto amato
0: vista
1: nel
0: anche suonare dal
1: mondo.
0: vivo,
1: Sì,
0: che è
1: sì.
0: stata un'altra mia emozione
1: Che
0: pazzesca.
1: bello. Sentiamo il brano Bahia Paradise e poi siamo quasi arrivati al momento del prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 delle 3, ma c'è un brano scelto da Gimporto.

0: Bahia Paradise Gin Porto, firmata anche da Corrado Rizza, una canzone che sinceramente... Jimmy, volevi dire qualche cosa? No, bisogna, va detto che è stato fatto un videoclip che abbiamo girato.
1: Era quello
0: che
1: volevo parlare.
0: Che abbiamo girato in Brasile.
1: Cerco di sintetizzare tutto.
0: Molto sintetizzato, perché stiamo per andare
1: allora,
0: al GR.
1: Io mi ricordo benissimo la sera che sono venuto da Gilda e che Corrado me l'ha fatto questa proposta. Era io mi sono sempre sentito. Ho sempre sentito la voglia della novità, della cosa. Io sul palco faccio un certo tipo di repertorio, ma sullo studio ho sempre azzardato a fare diversi tipi di musica. La musica brasiliana ha diverse sfaccettature, tu sai meglio di me.
0: Certo.
1: E quando lui mi ha proposto questa cosa, che era una cosa dance che io non avevo mai fatto, però vedendo lui riempendo locale a gente che ballava, io ci ho creduto. E poi abbiamo fatto un video bellissimo che è stato prodotto da Alvaro Igolini. Il regista, signori e signore, chi era del video? Era Max De Tomasi.
0: È ancora vivo il regista.
1: Abbiamo avuto un'avventura bellissima. Siamo andati in Brasile a registrare questo videoclip a Natal, poi a Bahia.
0: Siamo
1: poi
0: stati
1: a Rio,
0: a Fernando di Noronha.
1: Era io, Max con la sua prima.
0: Siamo stati i primi uomini a andare su Fernando di Noronha, cioè,
1: questo non mi ricordo molto. Io mi ricordo che mi sono divertito da morire, perché eravamo in alberghi bellissimo, si registrava, all'inizio ero molto timido, e mi ricordo di una scena a Salvador de Bahia con un pelorino che mi invergognava di cantare in mezzo alla strada, e lui diceva vai Jimmy, e così abbiamo fatto questo video.
0: Meraviglia, ci importa, scelto per arrivare al GR1 delle ore 3, Ivan Lins, Illuminados, e poi ci dice per quale motivo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si inasprisce il conflitto in Medio Oriente, un'escalation che rischia di far saltare l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, che da sempre ritiene fondamentale che ogni eventuale intesa di pace debba comprendere l'intero scenario di guerra del Medio Oriente. Teheran ha lanciato razzi, tutti intercettati, verso lo Stato ebraico dopo che Tel Aviv ha di nuovo bombardato i quartieri a sud di Beirut in risposta ai razzi lanciati da Hezbollah verso Israele. Le ultime della notte parlano di spazio aereo chiuso in Iraq, Siria e sulla stessa Teheran. Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha ammonito Teheran: basta missili, tornate a trattare, ha detto, invitando poi il premier israeliano Netanyahu ad aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere un accordo. Da New York la corrispondente.
3: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo. Non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente parlando con Fox News ha detto: all'Iran suggerisco, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì. L'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Trattative diplomatiche continue anche per il conflitto russo-ucraino. A Londra Zelensky incontra il presidente francese Macron, i premier tedesco e inglese Merz e Starmer per rilanciare il ruolo dell'Europa che, dice il leader ucraino, deve partecipare ai negoziati e mostrarsi forte. Zelensky si è detto pronto a sedersi al tavolo con Vladimir Putin per concordare un cessate il fuoco partendo dal congelamento delle linee del fronte. Oltre 1 milione di fedeli alla messa celebrata a Madrid da Papa Leone XIV, che nella capitale spagnola ha incontrato alla Movistar Arena esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento ha richiamato le radici cristiane dell'Europa ed il ruolo della fede nella costruzione di scuole ed ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza la fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. 5 persone sono state accoltellate alla Penn Station, importante snodo del trasporto di New York. L'aggressore è stato arrestato e le vittime sono state trasportate in ospedale, una di loro è in condizioni gravi. In Italia ora per i ballottaggi delle elezioni comunali alle 23, l'affluenza per il secondo turno è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani ed Agrigento. E si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è stato del 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 15. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono stati feriti in modo grave.
4: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15:40 a Maccagno, nel Varesotto. Un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Roncovalgrande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto. Altri 4 i feriti gravi. Un ragazzo di 15 15 anni, due donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto. Anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ed ora lo sport, calcio, l'Italia supera anche la prova Grecia, vittoria in trasferta per 1-0 della nuova nazionale di Baldini, gol decisivo di Pio Esposito, weekend azzurro anche in Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Monte Carlo, quinto successo su 6 gare per il pilota italiano, sul podio anche Hamilton, secondo su Ferrari, fuori Leclerc, MotoGP, Marc Marquez domina il Gran Premio d'Ungheria, fuori alla prima curva Bezzecchi che resta leader del mondiale, tennis svanisce contro Zverev ma solo al quinto set il sogno di Cobolli di vincere il Roland Garros, per il tedesco è il primo slam in carriera, per l'azzurro la soddisfazione di entrare nella top 10 del tennis mondiale. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serranotte Brasil.
0: Stereo Notte

0: Questa è la bellissima 20 di maio, siamo noi di Stranotte Brasil con Max Tomassi, con tanti ospiti, Gin Porto, Corrado Rizza, Francesco e Giacomo Bondi. 20 di maio, brano cantato dai grandi nomi della musica di Minas, da Milton Nascimento anche, ma attenzione, questo è un brano interpretato da Seu Jorge in questo album meraviglioso di Other Side, prodotto da un produttore di origine italiane, Mario Caldato, che ha prodotto Marisa Monchi, Marcelo De Dois e che è stato il produttore dei Beastie Boys. Album semplicemente meraviglioso. Invito questi produttori che sono qui questa notte, Corrado e Giacomo, ad ascoltare tutto l'album, che è davvero un'opera d'arte. Allora, Jimmy, hai scelto i Vallins prima perché?
1: Perché io già amavo i Vallins quando abitavo ancora in Brasile, e questo amore nato per i Vallins è nato già nella mia adolescenza, appena lui ha cominciato a vincere i festival di musica, come è stato anche il fatto di Djavan. E secondo me è il musicista brasiliano più prestigiato per i musicisti in tutte le parti del mondo. Dove siamo, vado io, in Asia, in Africa, in America, tutti
0: d'accordo.
1: Parlano di Vallins e Djavan. È un orgoglio nazionale e sono contentissimo che adesso sta facendo anche lui i concerti a 80 anni.
0: Comunque in Giappone
1: e dappertutto.
0: Bene.
1: E quindi ho scelto questo brano,
0: Corrado,
1: perché è uno dei brani più belli.
0: Corrado, sei d'accordo anche te che Vallins è sicuramente uno degli artisti più amati dai musicisti, uno degli artisti brasiliani più amati dai musicisti?
2: Sì, ma soprattutto è uno che ha sempre sperimentato, che ha dato delle sonorità particolari che comunque credo che siano uniche, pur avendo quel sapore.
0: Tutti i musicisti italiani, americani lo considerano, è sempre sbagliato dire l'erede di, però è davvero un artista che scrive musica così come Jobim scriveva la sua musica, così come Moacir Santos scriveva la sua musica. Adesso vorrei ascoltare un brano scelto da Jim, e fa parte del repertorio di Elisa Regina, ed è Amor a te o fin. È veramente un amore fino alla fine, Jim Porto, per te, Elisa Regina?
1: È l'unica diva che io ho avuto nella mia vita. Io, in momenti di ricreazione nella mia scuola, mettevano le musiche e spesso mettevano Elis Regina. Io andavo ad un angoletto, mi sedevo solo per sentire quella che poi è diventata veramente la più brava di cantante brasiliana di tutti i tempi. E questa musica, questo pezzo specialmente, io non mi sono mai azzardato di cantare, perché era un pezzo talmente suo, talmente lei, come swing, come ritmica, come divisione, è pazzesco, per quello che ho scelto questo pezzo.
0: Una domanda fra qualche istante a Corrado e a Giacomo. Adesso ci ascoltiamo Amor a te o fin e poi torniamo a parlare con questi meravigliosi ospiti. Questa sera siamo tornati indietro nel tempo, andando avanti con i sogni, perché è così che succede, visto che insieme a voi si può lavorare ad infinito.

0: Feliz regina, amor a te o fin. Allora, Giacomo Bondi. Il prossimo brano che ascoltiamo è un brano che Jim Porto ha cantato insieme a Kikombo, che è un produttore, un musicista. Il brano si intitola Danzador. Voglio chiedere a Giacomo e a Corrado. Negli ultimi 40 anni qui in Italia, molti produttori italiani che magari non avevano avuto mai a che fare con la musica brasiliana si sono avvicinati al mondo del Brasile. Al di là della bellezza della bossa nova, della sofisticatezza degli accordi, della grandezza di questi interpreti, c'è qualche cosa che realmente vi apre gli occhi sulla musica brasiliana, rendendola quella che è per noi, per me, per Jim, che la conosciamo tanto, sicuramente meglio di voi, che certo, comunque spaziate su argomenti e su stili molto più ampi. È vero che è la musica che più è stata capace di innovarsi negli ultimi 40 anni?
1: Sì, perché ha, ora diciamo, faccio un attimo, lo metto su un piano molto, molto tecnico da musicista. Allora, sinceramente ci sono delle peculiarità nella musica brasiliana che da sempre hanno permesso la rielaborazione, anche vuoi per la velocità, che può essere raddoppiata, quindi può andare in un brano veloce, può essere a velocità standard, per cui ha questo suo mood chill out, lounge. E in più le progressioni armoniche a volte sono talmente semplificate che con due accordi già si fa un pezzo.
0: Sì.
1: Allora, secondo me, per il mio modo di fare musica, questo mi ha permesso di lavorare con ritmi, che con anche il modo di cantare si appoggia benissimo su questa tipologia di realizzazioni discografiche. E devo dire che questo può abbracciare la musica chill out e lounge, che, diciamo, in virgolette, sono i generi che hanno più a che fare con il mood del relax, che del resto la bossa nova è di per sé una musica che tende a rilassare. Penso che Corrado sia invece arrivato a versioni più movimentate, proprio perché c'ha questa capacità di arrivare anche a 180 bpm, che è tantissimo, ma che poi non è altro che il suonare magari la samba alla sua velocità con un metronomo che corre, ma alla fine il cantato va alla metà. Quindi c'è anche un discorso proprio tecnico, e sicuramente ecco, la parte armonica è quello che mi ha agevolato moltissimo.
0: Sentiamo Corragino.
2: No, io penso, voglio rispondere alla tua domanda. Secondo me la musica brasiliana è un po' il passepartout per tanti produttori e musicisti per diventare di classe, perché se uno si è voluto, la vedo proprio così, che tutti coloro che dice adesso faccio musica un po' di classe, oppure chiamiamola chill out,
0: ci mettono qualche cosa di brasiliano,
2: devi passare per quella strada, perché secondo me la strada della musica brasiliana è una strada elegante, indipendentemente poi addirittura, non voglio fare la battuta, ma c'è chi lo fa addirittura anche con una nota sola, no? Qualcuno ha fatto
0: samba di una nota sola,
2: esatto. Quindi credo che come la vedo io, la musica brasiliana serve come passepartout per diventare fighi, perché, ma noi fighi in senso spocchioso del termine, ma proprio perché se vuoi essere elegante è come quando ti metti una cravatta, certo, poi te la devi saper mettere col vestito giusto,
0: il tono giusto. Jim Porto con Kikombo Danzador. Vediamo Jimmy nella così ennesima sua sfaccettatura, ballerino, cantante jazz, cantante di musica pop, ma anche seduttore. Danzador.

0: Gin Porto con Kick Combo Danzador, una canzone molto bella. C'è anche un video di questa canzone, vero Jimmy?
1: Sì, sì, abbiamo fatto girato,
0: interpretato da te poi.
1: Interpretato da me, abbiamo girato questo video a Reggio Emilia, che è la città di Chicco Montesano, che è stato il produttore.
0: Che salutiamo, ciao Chicco, ci sente sempre lui.
1: Ciao Chicco, io Max, io ti devo dire che sono stato nella mia vita molto fortunato di avere trovato produttori come questi che stanno qua, come Chicco, come Sandro Melaranci, come papà di Roberto Gatto, come tantissimi altri che hanno creduto nel mio lavoro, nella
0: hanno
1: mia
0: voluto
1: musica.
0: Tutti bene, dai Jimmy.
1: Caspita, io non c'è uno che dice non è stato molto bello lavorare con questi. Tutti hanno vibrato, sono stati entusiasmati. Adesso per questo progetto di questa Opuleda Africa, quando l'ho detto a Corrado, quando abbiamo fatto io e Giacomo, Corrado subito ha detto di sì. Questo è un motorino che mi porta avanti a fare degli esperimenti che alla fine io sono molto soddisfatto, sperando che gli altri siano come
0: contenti,
1: me.
0: Certo. Sì, sì. Corrado Rizza, il prossimo brano con il quale ci salutiamo è Opuleda Africa Downtown Beat Remix,
2: che ho fatto insieme a Domenico Scuteri, che appunto è stato il mio socio in musica per tanti anni. Ma più che altro,
0: come è iniziato? Hai iniziato col ritmo?
2: Siamo partiti dal ritmo, siamo partiti da un campione che sì, poi qualcuno riconoscerà, non lo voglio svelare, sì, ma è facile.
0: Sì.
2: E più che altro, quando Jimmy appunto e Giacomo ci hanno chiamato, non è che abbiamo detto di sì, non potevamo dire di no. Perché un brano così bello e soprattutto un artista senza Giacomo, lo stimavo. Ti voglio bene, Jim.
0: Dai. È veramente bello. Bene, dopo questa dichiarazione d'amore, io saluto Giacomo e Francesco Bondi. Francesco, come sei stato qua?
3: Bene. Benissimo.
0: È simpatica, a parte la notte, dico, no? Fai tardi. Però, insomma, è simpatica la trasmissione. Ti sei riconosciuto? Sei stato bene?
3: Sono stato benissimo.
0: Benissimo. Tuo padre, qua, ormai è un abitué, quindi.
4: E io direi, se mi posso permettere.
0: Ieri sera pure stavi qua.
4: Shojibola.
0: Shojibola. Che pronuncia che c'ha sto Giacomo? È diventato brasiliano tutto insieme.
4: Indovina chi me l'ha insegnato. Evandro.
0: È la frase di Evandro. Grazie Jimmy.
1: Grazie a te e grazie a loro che sono venuti qui, e speriamo che questo brano ci porti di fortuna. Già abbiamo avuto dei piccolissimi risultati in pochi giorni e io, come un bravo brasiliano, incrocio i dito, no?
0: Sì.
1: Una macumba positiva.
0: Un dito non si può incrociare, le dita.
1: Le dita.
0: Corrado Rizza, non abbiamo parlato del tuo documentario, non abbiamo parlato del tuo libro, soltanto per ricordare che tu sei la storia della dance floor italiana e romana in particolare.
1: Grazie.
0: Dove si possono vedere queste cose?
4: Su RaiPlay potete vedere due cose, uno sul Piper, sì. Piper Generation, e potete

0: grande artista.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie. Sentiamoci un Opole d'Africa, remix Downtown, beat remix di Corrado Rizza. Buono, ci dimmi Jimmy.
0: E Dom Scuderi.
1: Ah, è certo, scusa, perché non l'ho scritto, nessuno mi ha passato questa informazione. No, io non volevo fare brutta figura.
2: Domenico Scuderi è stato
1: meraviglia.
2: Il nostro.
1: Grazie ragazzi, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte. Buonoici.

insomma, è sempre bellissimo parlare con questi amici che ci vengono a trovare, persone con le quali abbiamo davvero condiviso delle bellissime esperienze, tanti racconti e soprattutto notti meravigliose. Corrado Rizza, Jim Porto al Manuia, Corrado Rizza all'Isteria, Giacomo Bondi, arrivato un po' più tardi perché ovviamente più giovane di noi, molto molto divertente, sono stato così, è stata una notte passata quasi in famiglia. Adesso ci ascoltiamo Rosalia con Sauvignon Blanc, un singolo da questo album Lux, veramente un album stupendo. E poi vi parlo di un'artista brasiliana che si chiama Mari Frois.

Maria Sauvignon Blanc dall'album Luz. Volevo parlarvi di questa ragazza che si chiama Marie Froines, che arriva in Italia, un'artista brasiliana che non è conosciuta dal punto di vista così del nome, ma è davvero una persona in questo momento molto osservata dalle case discografiche, dagli ascoltatori, da coloro che seguono la musica di qualità. Lei si ispira alla musica popolare brasiliera, si porta dietro però un'identità unica, transitando per i ritmi brasiliani più tradizionali e dando a questa sua interpretazione, a questa sua rilettura, una autenticità e una certa, diciamo, originalità. Nel 2019 ha lanciato i due primi singoli della sua carriera. Uno si intitolava Mossa e l'altro Rosa e l'Arancia. 2020 ha debuttato con un primo EP e si intitola Nebulosa. Questo EP è arrivato addirittura a 20 milioni di plays in rete. L'artista ha più di 1.300.000 fan, no? Su Instagram, più di 6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 2 milioni di fan su TikTok e poi oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube. Lei arriva in Italia e quindi volevo darvi le date di questo arrivo di Marie Froines in Italia. Non ancora avete capito chi è, probabilmente. Adesso vi faccio ascoltare un primo brano e capirete quanto è brava e soprattutto chi è Marie Froines. 24 giugno all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze, 27 giugno secondo show alla Casa del Jazz di Roma, 26 giugno al Lehman Festival di Salerno e il 14 luglio a Rome Long Lake Festival di Lugano. Ascoltiamoci Marie Froines con Benji Tal Capone, Bambino Brasileiro.

Mary Froins, Benji Tal Capone con Mambinho Brasileiro, non è proprio un mambo brasiliano, a me insomma ricorda anche un pochino il reggaeton, però con insomma una certa eleganza. Lei è una giovanissima artista, fa parte di un'etichetta musicale 777. Lei appunto è ritornata, è voluta tornare in Europa per una nuova tournée che davvero promette essere un successo di pubblico e critica. Tra l'altro lei tra ottobre e dicembre del prossimo anno andrà in giro, di quest'anno andrà in giro per vari paesi, 40 città, 17 paesi: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Regno Unito, Germania, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Romania, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svizzera, Ungheria, Svezia ancora e Turchia, insomma davvero tanti paesi. Ovviamente se volete più informazioni potete seguirla attraverso la rete e i suoi profili. Davvero un artista molto interessante che nel 2024, quindi un paio di anni fa, ha realizzato un video cantando un pezzettino della canzone Figa di Guiné di Ney Lopez e Reginaldo Bessa, che è diventato virale su TikTok. Pensate, ha raggiunto 72 milioni di visualizzazioni. E tra l'altro nel suo canale YouTube, nelle sue canzoni, ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni. Io do tutti questi numeri, noi diciamo non diamo tanta affidabilità all'enorme numero di numeri che, scusate il gioco di parole, che alcuni artisti realizzano sulle reti sociali e sul digitale, però in effetti Mary Froins si sta dando prova di essere davvero un artista di grande interesse. Un po' di tempo fa ha realizzato una canzone che è anche colonna sonora di una pubblicità che si chiama Vai Cimbora, l'ha realizzata insieme ad un gruppo francese che si chiamano Trinix. Mary Froins, Vai Cimbora. Mary Froins con Trinix, Vai Cimbora. Abbiamo parlato un po' di lei, ricordiamo queste date: arriva in Italia per 4 concerti, 24 giugno Anfiteatro delle Cascine di Firenze, 26 giugno Lehman Festival di Salerno, 27 giugno Casa del Jazz Roma e il 14 luglio al Rome Long Lake Festival di Lugano. Adesso un altro giovane brasiliano che ci piace molto e che è entrato a far parte della nostra playlist su indicazione del nostro regista Federico Scoppio, Bruno Berle, Magnan.

0: Paolo Berle con la sua magna. Stiamo pian piano avvicinandoci verso la fine della trasmissione di questa puntata di Serenotte Brasil 1185. Sono passati 26 anni dalla prima puntata, eravamo nel luglio del 2001 ed eccoci qui felicissimi di essere qui con voi. Ci sono ancora altre due puntate, quelle della prossima settimana. Una la realizzeremo da Roma, Saxaruba, l'altra però da Rio de Janeiro. Torneremo in Brasile perché ci occuperemo di seguire la tournée di Zanna con Paolo Di Sabatino, questo meraviglioso pianista italiano di jazz che ha lavorato tantissimi anni con Fabio Concato. Bene, adesso Tony Canto, il nostro Tony Canto messinese con Celso Fonseca, che tra l'altro verranno in tournée in Italia ad agosto per raccontare la loro esperienza di Jobim Modugno insieme alla Camerata Jovem di Rio de Janeiro, con questo bellissimo brano di Domenico Modugno che si intitola Meraviglioso.
1: È vero, credetemi, accaduto di notte su di un ponte, guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. A un tratto, alcune le

Tony Canto, Celso Fonseca, Camerata Joven do Rio de Janeiro, con Meraviglioso, un album, come abbiamo detto, realizzato a Rio de Janeiro nel 2024 con Tony Canto e con Celso Fonseca, che sono diventati amici dopo questo incontro in cui hanno reso omaggio, hanno celebrato il grande Tom Jobim e Domenico Modugno, che ricordiamo sono nati più o meno nello stesso anno, a distanza di pochi mesi. Hanno rappresentato per l'Italia e per il Brasile una vera e propria rivoluzione nel 1958, Domenico Modugno cantando Volare al Festival di Sanremo e Tom Jobim inventando con Vinicius de Moraes e João Gilberto la bossa nova. Adesso vorrei un attimo però fermarmi su Domenico Modugno con una canzone magari meno conosciuta del suo repertorio, ma che ha uno swing, un ritmo che è a metà strada fra lo swing e magari, non so, il forró, il frevo, quei ritmi che vengono dal nord-est brasiliano di cui abbiamo parlato ieri mentre trattavamo appunto Guimarães Rosa, ma di cui parleremo la prossima settimana perché sono, diciamo, stanno per iniziare le famose festas juninas. Domenico Modugno, La Sveglietta.

A 10.000 lire che io gli ho guadagnate, facendo la mattina, poi la sera lui mi risce. Così io deciso, con cime va a cattare una cosa che a me tiene tutte io compagnia. Così me ne succhiuto, tu non l'orologiai. Ma io ho fatto dare una sveglietta con un drink.

Domenico Modugno, La Sveglietta, abbiamo ricordato di questo secondo capitolo dedicato a Guimarães Rosa, che abbiamo trattato proprio ieri, raccontando Grandi Sertão Veredas e quanto questo romanzo sia importante per la musica brasiliana. Ce l'ha detto anche Tom Jobim nelle canzoni che abbiamo ascoltato ieri. C'è un altro grande poeta, scrittore, traduttore, critico letterario, Manuel Bandeira. Quest'anno si celebrano i 140 anni dalla nascita. Ebbene, lui ha scritto tante poesie importanti, fra questa Trengiferro, che è stata musicata da Tom Jobim nell'ultimo album che Tom Jobim ha realizzato, Antonio Brasileiro. È una canzone che ha un ritmo molto forte, che ci ricorda il treno, ci ricorda anche La Sveglietta, quindi secondo me è perfetta per arrivare verso la fine di questa Serenata Brasil di questa notte. Trengiferro, Antonio Carlos Jobim.

Antonio Carlos Jobim, l'ultimo album Antonio Brasileiro, c'è anche la collaborazione di Sting, un album bellissimo che è stato citato proprio ieri da Reinaldo Santiago come uno dei migliori album per lui della musica brasiliana. Arriviamo all'appuntamento con il GR1 con Elis Regina, con questa canzone molto intensa scritta da Ronaldo Bastos, tra l'altro questa canzone è contenuta anche in Antonio Brasileiro di Tom Jobim. Io ringrazio Alessandro Rosi alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Noi ci sentiamo la prossima settimana, il 13 da Roma Saxa Rubra, il 14 una puntata, l'ultima della serie del 2025-2026 da Rio de Janeiro. Un grande abbraccio da Max Tomassi. Ciao a tutti, buonanotte. E al termine del brano di Elis Regina, Trem Azul, il GR1 delle ore 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran dopo la pioggia di missili su Israele da parte di Pasdaran. Questa notte l'esercito di Tel Aviv ha attaccato obiettivi militari in Iran e media locali riportano di forti esplosioni sentite a Teheran, a Tabriz, a Isfahan e a Karachi. I voli da e per l'aeroporto della capitale iraniana sono stati sospesi fino a nuovo avviso. Poco prima il presidente degli Stati Uniti aveva sentito il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times il tycoon aveva ribadito che il premier israeliano dovrà accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran e che l'attacco di Teheran non avrebbe avuto impatto sugli accordi. Altro conflitto, quello russo-ucraino, l'incontro di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz, dichiarazione congiunta alla fine del vertice.
3: Resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina, il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo. Poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, che ha il diritto di scegliere le sue alleanze, e ancora congelamento degli asset russi, che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina, e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca. Davide Maggiore, GR1.
2: Xi Jinping torna a Pyongyang dopo 7 anni. La visita del presidente cinese segna una nuova fase sul tavolo commercio, turismo e investimenti, mentre Kim Jong-un arriva al vertice forte del sostegno russo e di un programma nucleare sempre più ambizioso. Il vertice, che durerà 2 giorni, oggi e domani, segna una nuova tappa nel riavvicinamento tra Pechino e Pyongyang. In Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. Ed è di almeno 1 morto e 4 feriti il primo bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. La polizia ha segnalato, secondo quanto riportano le agenzie, anche il crollo di numerosi edifici e case. Le autorità giapponesi hanno emesso un'allerta tsunami lungo ampie zone della costa pacifica. Anche l'Indonesia ha ordinato l'evacuazione delle proprie aree settentrionali. E torniamo in Italia. Si apre un'altra settimana densa di impegni internazionali e intensi per la Presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
4: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
2: E a proposito del risico bancario, il BPM ha proposto a Montepaschi una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano invece una controfferta sull'istituto toscano. E ballottaggi alle 23 di ieri, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 40%. 56,56 degli aventi diritto. Sono sei capoluoghi al voto, li ricordiamo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti, dove alle 23 il dato dell'affluenza era di 46,45 rispetto al 44,20 delle precedenti. E lo ricordiamo, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. E veniamo alla cronaca: grave incidente in provincia di Varese, un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un trentenne. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il parlamentare nega ogni addebito. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama comunque di procedere agli accertamenti necessari. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia supera anche la prova Grecia, vittoria in trasferta per 1-0 della nuova nazionale di Baldini, gol decisivo di Pio Esposito. Weekend azzurro anche in Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Monte Carlo, quinto successo in sei gare per il pilota italiano. MotoGP, Marquez domina il Gran Premio d'Ungheria, fuori alla prima curva Bezzecchi che resta comunque il leader del mondiale. Tennis svanisce contro Zverev, ma solo al quinto set il sogno di Cobolli di vincere il Roland Garros. Per il tedesco è il primo slam in carriera, era per l'azzurro la soddisfazione comunque di entrare nella top 10 del tennis mondiale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Nella notte la rappresaglia di Israele. Dopo il lancio di alcuni missili da parte di Teheran, Tel Aviv ha colpito obiettivi militari nell'Iran centrale ed occidentale. Esplosioni a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karachi. La Repubblica Islamica in precedenza aveva avviato un raid contro gli israeliani perché lo Stato ebraico aveva colpito la parte sud di Beirut. Il Libano è un alleato per l'Iran. Nell'immediatezza dell'attacco iraniano, il presidente americano Trump aveva chiesto Netanyahu di non rispondere per evitare un'escalation e bloccare così l'accordo tra gli Ayatollah e Washington. Passiamo al conflitto russo-ucraino e all'incontro di Londra tra Zelensky, Stormer, Macron e Merz. Dichiarazione congiunta alla fine del vertice. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta del presidente ucraino di negoziati diretti con Putin. I tre leader hanno poi sottolineato la necessità di incrementare la produzione di missili e aumentare la difesa aerea dell'Ucraina. Dalla riunione un piano di pace in 5 punti, la cessazione delle ostilità, la partenza dei negoziati dall'attuale linea di contatto con la certezza che i confini internazionali ucraini non devono essere modificati con la forza, le garanzie di sicurezza per Kiev e per l'Europa e il non scongelamento dei beni russi fino alla fine della guerra. Sul campo di notte un drone ucraino ha colpito un treno, una vittima. Il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine, epicentro in mare a circa 8 km dalla costa occidentale dell'isola di Mindanao. C'è una vittima e 4 feriti, segnalato anche il crollo di alcuni edifici. In corso le operazioni di soccorso, altre scosse di potenza tra 4 e 6 sono state avvertite successivamente. Scattato l'allerta tsunami anche per Indonesia, Giappone, Taiwan, Papua Nuova Guinea e Palau. Le elezioni amministrative in corso, i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia, Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. I seggi riaprono tra poco alle 7 e saranno aperti fino alle 15. Alle 23 l'affluenza era al 39,79%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Primo turno invece che si svolge per le comunali in Sardegna, dove si vota in 148 centri, l'affluenza è al 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti consultazioni. Passiamo al caso della grazia concessa. Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda arriva dall'Uruguay. Il passo indietro della massaggiatrice che l'accusava di non aver mai cambiato vita.
3: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia, quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicole Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
2: E abbiamo un'ultima ora, sirene d'allarme a Tel Aviv per dei missili che sono stati lanciati dallo Yemen della prima volta ad aprile. Poi nel corso dei prossimi GR vi aggiorneremo. Andiamo avanti con lo sport. Successo italiano in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo, è il più giovane di sempre a trionfare dal Principato.
4: Dal 1950, da quando cioè esiste il Mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo 2 italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera russa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi. Quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar. Una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e ben 68 su Russell. Le mani sul titolo, non bisogna aver paura di dirlo. Manuel Codignoni, GR1.
2: E adesso linea disco sveglia.
0: Ci riprovo pure stamattina.
2: E provo, ci va.
0: Gallo per disco sveglia.
5: Ecco,
0: sono qua.
5: Sì. Sveglia,
0: sì.
5: Disco sveglia.
0: Natalino.
6: Giura, tu le mo.
5: Tu le mo.
2: Bonjour.
6: Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
7: Buongiorno disco sveglia.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno funeraro.
2: Funeraro, sì. Eccolo la funeraria.
8: Buongiorno.
2: Buongiorno.
8: Sono Peppe.
2: Ciao Peppe.
8: Premierista.
2: Sì, sì.
8: Un saluto da Napoli, da Napoli. Alla napoletana.
2: Alla napoletana, certo.
8: Buongiorno, voglio.
2: Voglio a te, buongiorno. Eccolo qua.
5: È barato.
9: Ciabatta, dove ti nascondi nella notte scura,
2: la ciabatta.
9: Sempre tormentare
2: Foderaro,
9: ciabatta misteriosa,
2: ciabatta misteriosa,
5: ciabatta misteriosa è un bel titolo, devo dire, complimenti.
2: Buongiorno, buongiorno.
10: Ai bigi e ai brutti, ecco. Accusando il disco sveglio,
2: sì.
10: E accuso il mio
2: foot. Noi,
5: bellissima,
2: abbiamo, poesia,
5: abbiamo
2: poesia,
5: veramente dei letterari poesia, che ci ascoltano, quindi questo è il disco sveglia. Sveglia,
11: disco sveglia,
12: disco sveglia.
5: Bene, allora, quindi siamo pronti a salutarci perché è cominciata questa settimana, ma noi ce ne già andiamo, quindi sì. Vi salutiamo e vi ringraziamo. Sono le ultime puntate.
2: Come è andato il weekend?
5: Benissimo, ecco. Andava benissimo fino a che non arrivava quest'ora infame della mattina, però va bene, noi.
2: Io però sai che cosa?
5: Che
2: io
5: cosa?
2: Faccio questa trasmissione. Dopo 5 minuti
5: sì.
2: Mi sono dimenticato tutto ciò che ho
5: anch'io.
2: Fatto. Come se non fosse
5: anch'io,
2: accaduto.
5: Anche
2: nulla.
5: Per me è un mondo completamente a parte. Quindi insomma. Linea Broccoli invece lui ce lo ricorda.
2: Si
5: assolva, ecco. Si autosolva.
2: Broccoli, ecco.
5: Successo.
13: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Bene, il buongiorno sì. Ce lo siamo dati come
2: Fabio,
5: sempre,
2: Fabio,
5: è stato
2: sì,
5: bellissimo
2: sì.
5: Questa puntata che ricordiamo insomma risponde al numero del 335-699-2949 per i vostri contributi vocali sempre
2: sì.
5: Molto
2: e
5: inutili
2: per votare,
5: e anche per votare, cioè. Per votare perché oggi voteremo altri tre brani che andranno sì. In finalissima
2: però... Eh sì, questa è la prima delle tre finali quindi no. Lunedì, martedì, mercoledì tre finali
5: però
2: e
5: prima
2: poi...
5: C'è un disco buon umore
2: sì,
5: lo
2: sì,
5: ha scelto lei
2: sì,
5: quindi
2: sì,
5: io
2: sì,
5: mi
2: sì.
5: Fido
2: ecco.
5: Perché...
2: Anche perché per due motivi l'ho scelto
5: sì.
2: Tanto che voglio mandare un in bocca al lupo a Claudio Baglioni
5: sì,
2: che insomma, abbiamo
5: lo
2: sentito
5: anche noi, certo.
2: Non sta bene, ha dovuto rimandare il suo tour
5: sì.
2: Però insomma le sue pietre emiliane rimangono ecco.
5: Le
2: dopo
5: emiliane.
2: Le tagliatelle le pietre
5: certo,
2: emiliane allora infatti questo disco usciva proprio oggi
5: nell'85
2: quindi l'8 giugno dell'85 ed era destinato a diventare l'album più venduto della storia della musica italiana
5: io lo so che album
2: ecco.
5: Era ce l'ho
2: parliamo
5: anch'io.
2: Della vita e adesso il sogno è sempre ecco, ecco. Vita adesso il sogno è sempre
5: ascolta.

0: Claudio Pagliore con la sua La vita adesso, brano che purtroppo non parteciperà al pezzone perché ormai i giochi sono fatti, lui ha già vinto. A proposito, prima di andare avanti, ascoltiamoli quelli che sono in gara oggi.
1: I tre finalisti.
0: Ecco,
1: oggi prima finale.
0: Allora,
1: ti darei. Eccolo qua, Renato Zero nei giardini che nessuno sa.
0: Neanche lui, però.
1: Noi sì, però lo sappiamo. Potrebbe essere lui uno dei tre finalisti.
0: Chissà. Poi era il compleanno di Rino Gaetano, giustamente.
1: E questa è la canzone un po' simbolo, emblema di Rino Gaetano. Abbiamo festeggiato la settimana scorsa il suo
0: Gaetano Day.
1: Gaetano Day, con migliaia di persone che hanno cantato le sue canzoni.
0: Una sua fiamma, ex fiamma, che però non l'ha mai.
1: Una fiamma senza mai dato fuoco.
0: Esatto.
1: A me.
0: Paola Turci.
1: Io ardevo, ma lei no. So. Ecco, lei gelida, io ardevo.
0: Lo so.
1: Lei era gelida marina.
0: Avrebbe voluto dei bambini.
1: Però niente da fare.
0: Bambini di Paola Turci. Quindi potete votare al 335-699-2949 scrivendolo Zero, Gaetano o Turci.
1: Zero scritto zero.
0: Potete
1: o anche zero,
0: zero, ecco. Sì, o a parole o a lettere o a numeri. Gaetano invece Turci con le lettere, ok?
1: Certo.
0: E allora adesso invece è il momento del nostro ascoltatore che ci lancia un bel brano.
1: Sì, da ascoltare ovunque voi vogliate, al lavoro, in vacanza, ma anche sotto casa.
0: Bravo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno amici e grazie alla compagnia, sono Giovanni da Paternò, provincia di Catania, viaggio sempre in compagnia con voi e mi fa piacere di questo bel programma veramente. Potete iniziare la giornata con una bella canzone sotto casa, apra quella porta, come vede non mi importa. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
5: Apra la

0: Otto Cafa e il brano di Max Gazzè che abbiamo ascoltato, tra l'altro un bellissimo disco ha fatto Max Gazzè, che ho ascoltato disco, con grande attenzione.
1: Praticamente lui ha cambiato anche la frequenza. Sì. Ha fatto una frequenza che non si usa nella musica, no. È un po' più rilassata questa, sì. Hai sentito sì. Che era più...
0: È tornato all'epoca di Chopin, di così, Mozart.
1: Sì, sì. Anche Schopenhauer, certo, volendo. Certo. Ecco.
0: Quindi non a 44 kHz.
1: Anche perché oggi, sì. È meglio, come dire, togliere.
0: Bravo,
1: non aumentare,
0: bravo. Si tolga per favore, sarebbe meglio
1: togliersi
0: infatti.
1: Di mezzo, esatto, è già qualcosa,
0: cioè. E allora dopo Max Gazzè con Sotto sì. Casa è arrivato il momento,
1: eccolo
0: del
1: lì, eccolo
0: almanacco,
1: qui, eccolo lì, ecco l'almaneccolo,
0: finalmente
1: sì. Sono diventato bravissimi,
0: ormai
1: ci chiameranno per piazze a fare
0: l'almaneccolo oggi, allora. Festeggiamo, no, quali santi
1: oggi veramente c'è,
0: ma chi è Clodolfo? No, Clodolfo. Ma non esiste Clodolfo.
1: Clodolfo è anche un elemento chimico,
0: certo.
1: Se tu lo usi,
0: è anche sbagli, male odorante, possiamo dire.
1: E se sbagli, capito, la posologia
0: esplode tutto.
1: È tremendo.
0: Ecco. Clodolfo.
1: Poi anche dà anche sonnolenza al Clodolfo.
0: Sì?
1: Ecco.
0: Sì, poi c'è
1: il Gildardo. Gildardo esplode.
0: Il Gildardo fa paura.
1: Gildardo. Medardo.
0: Medardo io non conoscevo, c'era un fruttivendolo nel mio paese. Medardo.
1: E per chiudere c'è anche Beato Istvan che
0: vabbè,
1: se uno vuole andare in vacanza comodo, certo. Usa l'Istvan, ecco.
0: Come no, sicuramente certo. Comodissimo l'Istvan, guardi. Va bene, oggi facciamo gli auguri anche a un grandissimo che è Kanye West,
1: sì.
0: Kanye Omari West, sì. Nasce proprio l'8 giugno del 77 ad Atlanta, in Georgia, Atlanta, sì. E festeggia il suo compleanno, avrebbe festeggiato il suo compleanno anche un grande regista.
1: Sì, Luigi Comencini, ecco, nasceva proprio oggi nel 1916 e purtroppo è scomparso ormai da qualche anno.
0: E poi abbiamo parlato di grandi compositori di musica classica e non possiamo non menzionare Robert Schumann.
1: Certo.
0: Sì,
1: Nato oggi, 8 giugno del 1810.
0: È nato in Germania. Lui.
1: È evidente non sia più tra noi.
0: Poi anche il telefono azzurro festeggia,
1: sì.
0: Vero?
1: Sì. Ancora non era azzurro, era celeste.
0: Poi è diventato azzurro, però era maschio.
1: Di solito il pomeriggio diventa azzurro.
0: Certo.
1: È troppo azzurro per noi.
0: Certo. Va bene, quindi facciamo gli auguri al telefono azzurro che nasceva proprio l'8 giugno però del lontano 87, ecco. Con l'obiettivo di promuovere una società capace di rispettare i diritti dei bambini.
1: Bene. E ho scelto una frase di una scrittrice francese che tutti
0: conosce,
1: noi conosciamo,
0: sempre solo lei, perché
1: Marguerite Rousseau.
0: Come no, ecco. Certo. Chi
1: è nata proprio oggi nel 1903,
0: sì.
1: Con una frase proprio emblematica.
0: Sì.
1: Si può essere felici senza mai smettere di essere tristi.
0: Che bella, si può anche essere tristi senza mai smettere di essere felici, quindi
1: certo, certo.
0: Vale anche il contrario.
1: Se uno insomma è, come dire, bipolare,
0: certo, va benissimo.
1: Tutto.
0: Grazie a Margaret Yorsenar che ci, certo, ha fatto questo,
1: certo,
0: bello
1: ma
0: omaggio.
1: Ma tu sei più felice quando sei triste o sei più triste?
0: No, io sono felice quando sono
1: felice,
0: sono triste quando sono triste. Sono strano. Che cosa devo dire?
1: Certo.
0: È giapponesi che giocavano a calcio.
1: Secondo te?
0: Secondo me ce l'abbiamo uno proprio giapponese. Doc.
1: Sì, perché il nome e cognome sono giapponesi.
0: Giapponesi
1: e lui
0: sì.
1: È un campione? No,
0: assolutamente no. Come
1: era
0: tutti.
1: Una segaccia.
0: Esatto.
1: Ecco. Ma si chiama Shunsuke Tsutsumi.
0: Tsutsumi, quando giocava, infatti.
1: Non era pulito.
0: No. Bene, poi dobbiamo andare in Israele per ascoltare,
1: sì,
0: una canzone.
1: Ecco,
0: ma è necessario?
1: Sì. Canta anche in lingua originale, lingua madre.
0: No.
1: Si chiama Eden Ben Zaken.
0: Vediamo un po'. Eden Ben Zaken.
1: Su quello tranquillo. Riguardo
0: però.

bella fanciulla, Eden Benzaken, una cantante famosissima. Chi è che non ha i dischi di Eden Benzaken a casa? Quindi bravo, bravo, complimenti, perché Eden Benzaken, devo dire, merita. Ci ascoltiamo Shabuzi, che forse è un po' meglio, con la sua Born to Die.

0: Bravo, Shabuzzi, che è questo cantante afroamericano che canta il country meglio dei bianchi. Devo dire, bravo, Shabuzzi. Certo. Allora, abbiamo notizie o possiamo chiudere questa puntata inutile?
1: No, anche questa è importante, questa ci può risolvere la vita.
0: Cosa può risolvere?
1: Perché hanno fatto un'indagine, alcuni studi riportano come molti soffrono lo stress a causa delle difficoltà economiche. Cioè, se uno non c'ha i soldi, soffre lo stress. Se uno c'ha i soldi.
0: Ma perché questa ricerca?
1: È quella che viene chiamata ansia sociale, ecco.
0: O povertà.
1: Un sondaggio condotto dalla OnePoll riporta che, secondo gli intervistati, la cifra media annuale da guadagnare per non essere stressati, sai quant'è?
0: Sarà 10.000
1: euro. 80.000 euro.
0: Come?
1: Se tu guadagni 80.000 euro, non ti stressi.
0: Cioè, veramente?
1: Ecco, una bella cifra, ben lontana dalla media annuale.
0: Certo.
1: Non tutti gli intervistati, però, sono stati dello stesso parere.
0: Ah, ecco.
1: Perché ci sono sempre quelli che dicono una cosa proprio
0: la salute.
1: Meglio
0: avere la salute.
1: E i soldi non fanno la felicità.
0: Sono d'accordo.
1: Quindi, in particolare, stimano un maggiore stress per coloro che guadagnano oltre 1,2 milioni di euro annui. Cioè, se tu guadagni più di un milione, ti stressi.
0: Certo. Perché tu devi stare attento a non guadagnarli quelle cifre.
1: Buttateli
0: via, regalateli.
1: Infatti, c'è la fetta di coloro che hanno dichiarato che la quantità di stress prescinde dal guadagno.
0: Perché
1: quindi
0: più soldi guadagni, più hai tante altre.
1: Che ne so, ti faccio degli esempi, no? I compleanni,
0: sì,
1: i matrimoni, gli eventi speciali. Secondo l'indagine OnePoll, lo stress è legato alle finanze e ha portato molte persone ad evitare di trovarsi in situazioni di disagio. Quindi non vanno manco al loro compleanno,
0: non ci vanno.
1: Quindi uno si stressa. Un aumento di stress che è causa anche dell'incremento dei prezzi del gas e dell'inflazione.
0: Certo, più aumento lo stress, più aumento il gas. Ma che ricerca è? Ma dove è andato a pescare? Che è sto OnePoll? Che cos'è?
1: Stress e insoddisfazione hanno portato il 61% degli intervistati a rispondere che non guadagnano abbastanza per poter vivere la propria vita in modo pieno. Quindi vogliono più soldi.
0: Certo, giusto.
1: Qual è la cifra ritenuta insufficiente per essere tranquilli?
0: Insufficiente? Cioè, sotto quella cifra.
1: Sotto i 28.000 euro di reddito familiare, la cifra è ritenuta insufficiente. Difficile dunque stabilire la cifra esatta che possa liberare.
0: Dipende anche da quanti figli
1: perché
0: hai.
1: Se liberi lo stress, aumenta il gas.
0: È sempre quello. Purtroppo è un assioma, no? Quella è una legge fisica.
1: Ecco. Questa è la notizia che fa la fine.
0: Questo taglia tutto. Belle queste ricerche.
1: Ma gas o non gas?
0: Gas o non gas?
1: Abbiamo un vincitore oggi.
0: Certo.
1: Gli altri due, però, quelli che non vincono, si stressano. Secondo te?
0: Sì, secondo me sì.
1: Ecco, allora oggi avevamo in Lizza Renato Zero,
0: sì,
1: Rino Gaetano,
0: sì,
1: e Paola Turci.
0: Possiamo dire tre colossi,
1: ecco. Quindi questa è la finale, la prima delle tre finali, andrà in finalissima. Chi ci va? Chi ci va?
0: Ce lo dica lei.
1: Paola Turci ci ha provato, però non ce l'ha fatta.
0: No, però,
1: è stato un test a test tra Rino Gaetano e Renato Zero.
0: Chi l'ha spuntata?
1: Vuoi sapere chi ce l'ha fatta questa
0: volta?
1: Certo,
0: voglio saperlo.
1: A sorpresa, ma non troppo, il cielo è sempre più blu.
0: Vabbè, una specie di
1: idolo
0: nazionale,
1: ecco,
0: quindi va bene.
1: Insomma,
0: ma allora noi ci troviamo domani.
1: Domani sarà martedì, altri tre finalisti,
0: sì,
1: e altre notizie come quella che ho dato oggi. Che
0: speriamo di no.
1: A me ha messo un po' di stress.
0: Per fare, preferisco altre cantanti israeliane, preferisco alle sue notizie.
1: Comunque adesso ci riprendiamo,
0: sì,
1: perché c'è
0: Umberto Broccoli
1: e con lui lo stress proprio, non sappiamo proprio cosa sia.
0: Successo.
1: Eh?

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. Israele ha attaccato nella notte obiettivi militari in Iran in risposta ai missili lanciati da Teheran verso lo Stato ebraico, anche questi in replica ai bombardamenti israeliani nel sud del Libano. Inascoltato dal premier Netanyahu l'invito del presidente americano Trump, che chiedeva di attendere alcuni giorni per perfezionare un accordo per il cessate il fuoco nel Golfo. E a Tel Aviv sirene d'allarme per l'arrivo di un missile dallo Yemen. È la prima volta dal mese di aprile il razzo è stato intercettato. Continuano le trattative anche sul fronte russo-ucraino. Al vertice di Londra il presidente Zelensky, che si è detto pronto ad un confronto con Putin, ha proposto di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e chiesto un ruolo diretto dell'Europa nei negoziati di pace. In Italia ora, fra meno di 2 ore, alle 7 riapriranno i seggi per i ballottaggi delle elezioni comunali. Alle 23 di ieri l'affluenza per il secondo turno è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti. Anche nell'isola, seggi aperti oggi dalle 7 alle 15. Restiamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Montepaschi Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si fa avanti anche Intesa Biper.
3: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi, che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione, intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima della apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca: tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio di ieri 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una ragazza di 17 anni. In gravi condizioni le altre persone investite, 3 sono ricoverate in codice rosso. Ferito, ma non in pericolo di vita, anche l'automobilista. Ed è di almeno di un morto e 4 feriti il primo bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito le Filippine meridionali. La polizia ha segnalato anche il crollo di numerosi edifici e di diverse case, scattato l'allerta tsunami anche per Indonesia, Giappone, Taiwan, Papua Nuova Guinea e Palau. E siamo allo sport calcio. L'Italia supera anche la prova Grecia, vittoria in trasferta per 1-0 della nuova nazionale di Baldini. In Formula 1 Kimi Antonelli su Mercedes vince il Gran Premio di Monte Carlo, 5° successo in 6 gare per il pilota italiano. MotoGP: Marc Marquez domina in Ungheria, fuori alla prima curva Bezzecchi che resta leader del mondiale. Tennis: svanisce contro Zverev, ma solo al 5° set il sogno di Cobolli di vincere il Roland Garros. Per il tedesco è il primo slam in carriera, era per l'azzurro la soddisfazione di entrare tra i primi 10 del tennis mondiale.
4: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al 5° set con poche energie e con un problema al polpaccio. Flavio da oggi entra in un'altra dimensione. Cobolli:
5: è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, bisogna essere felici, orgogliosi.

0: di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
1: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
0: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo dove mi prenderò 2 o 3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
1: E dunque le finals da numero 4 della Race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
2: E noi ci fermiamo qui, la linea alla programmazione di Radio 1.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: Di cantatore.
8: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla
9: quale, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
11: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
12: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Uè, Gennaro Strazzullo ogni tanto si appalesa. Si appalesa Gennaro Strazzullo, passate le 5.35 del mattino. Innanzitutto qui è il 8 giugno del 2026, se è vero che c'è Strazzullo in regia assieme a Luca Bernardini, qui accanto a me c'è Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto.
0: È un po' l'antefatto di quello che succederà di qui a qualche settimana, quando manderemo le repliche con Patrizia Cavalieri e con Luca Bernardini. Alla prossima, certo, la prossima settimana faremo un po' di introduzione, così un po' di introduzione balneare no, perché non andiamo in ferie ma siamo in vostra compagnia, e lo faremo con il cuore, pensando a tutti coloro i quali non vanno in ferie, quindi che usano radio come sistema di compagnia. Chiara Terranova, Claudio Urbani, e oggi il sole sorgerà, qui dicono alle 5.32. Io ho la sensazione sia già sorto.
1: Guarda che è così, io ho controllato che qui a Saxarubra
0: ho capito,
1: è sorto alle 5.32,
0: tramonterà alle 20.41, quindi allora come dire, a volte ci sono questi sbalzi di solleone,
1: ogni tanto è stanco.
0: Senti, facciamo una cosa, siccome l'hai proposto tu, il proverbio del giorno lo dici tu direttamente, dai,
1: sì. Poi tu lo spieghi, però
0: sì, certo,
1: va bene. Come canta l'abate, così risponde il frate.
0: E vai. È fantastica questa cosa. E come canta l'abate, così risponde il frate. È il responsorio, maestro Bernardini, è il responsorio, il famoso canto ameboico, quindi a due voci. No, vabbè. Allora, tanti auguri, due donne soprattutto, no? Nancy Sinatra, la figlia di Frank Sinatra, These Boots Are Made For Walking, ma non solo, You Only Live Twice, la colonna sonora di 007, Si Vive Solo Due Volte, il 67. E poi una nostra passione, una mia passione, Gaynor Hopkins, detta meglio Bonnie Tyler, Total Eclipse of Heart, nel pieno anni 80. Possiamo cominciare, maestro Bernardini, va? Cominciamo. Giunonica come poche, vediamo apparire sullo schermo Gina Lollobrigida. Marescià, due cosce, due colonne. Ovviamente Tina Pica, e poi lui, De Sica, che balla. Insomma, stiamo parlando di Pane, Amore e Puntini Puntini, 1953, perché oggi avrebbe compiuto 110 anni, perché è nato l'8 giugno del 1916, Luigi Comencini. Comencini, grandissimo regista, ma non solo Pane e Amore, ma poi insomma vogliamo parlare delle cose che ha fatto in Rai, Le avventure di Pinocchio. Io vorrei insistere su alcune cose che si conoscono meno, delle quali ho parlato con Alessandra Solarino parlando alla Titanus, per l'appunto, perché Guido Lombardo ci ha aperto la Titanus, e ci sono tutte le locandine, appunto, tutto Pane e Amore, così, però Comencini ha fatto Cuore, d'accordo, I bambini e noi. 1970-1978. Un'inchiesta, lì si improvvisa, tra virgolette, giornalista, e va a chiedere qualche cosa di come mai i bambini lavorano, come mai c'è stato il sfruttamento giovanile. E poi un'inchiesta incredibile, L'amore in Italia, 1978, con tutte le declinazioni di un amore che stava cambiando, quindi anche l'apertura verso l'omosessualità, verso la coppia aperta, eccetera, eccetera, eccetera. Vogliamo sentire la prima voce di Comencini, quando si intervistato da Franco Nebbia, che è un altro grandissimo della radio, salutiamo la figlia Silvia che ogni tanto ci sente, ci segue, è nel 78, proprio quando sta uscendo, escono sia I bambini e noi che L'amore in Italia. Franco Nebbia lo intervista e Comencini dice una cosa giustissima, dice, insomma, io non faccio politica, io faccio cinema, e se poi il cinema si associa alla politica è un fatto sostanziale. Sentiamo.
2: Io non amo molto i film politici, dichiaratamente politici. Ho fatto un film che non è politico ma è certamente civile, che è Tutti a Casa, e per me rimane, scusa la presunzione, un modello di film, perché che è riuscito ad essere quello che voleva essere, cioè spiegare le contraddizioni anche storiche dell'Italia l'8 settembre, per cui lo spettatore è coinvolto emotivamente ma anche razionalmente, perché i film che coinvolgono solo emotivamente sono dei film disonesti.
0: Sì, io mi trovo d'accordo. Se tu devi raccontare, non devi giudicare. Tutti a casa è realmente un capolavoro del 60. Ci sono delle scene dove l'ironia fa la differenza. Quando il sottotenente Innocenzi, che poi è Alberto Sordi, si trova di fronte ai tedeschi che gli sparano e dice: oh, ma i tedeschi si sono alleati con gli americani, cioè dopo l'8 settembre, no? Quindi vale più di un saggio di storia. Questo è Luigi Comencini. Andiamo avanti sentendo un'altra cosa di Comencini. Quando un rapporto lunghissimo con Totò, si davano del lei, e Totò però si sottoponeva ai tour de force di Comencini, all'alba, la sveglia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto passano al tu, sentite che succede, dai.
2: E dandoci cortesemente del lei, cioè chiamandolo io anche principe, Totò si assoggettava ad alzate mattutine inconsuete per la sua vita. Dopo due o tre di queste alzate, durante una prova di una scena nella quale tra l'altro doveva stare in acqua vestito, lui mi disse molto simpaticamente: caro Comencini, ci vogliamo dare del tu? Io, lusingato, dissi: senz'altro, volentieri. Allora senti, questa è l'ultima volta che mi alzo la mattina, da d'ora in poi vengo alle 2 e tu t'accontenti.

0: Nostalgia. Aveva un bavero color zafferano il quartetto Ceta nel 53, quando usciva parallelamente questa Italia della ricostruzione, questa Italia ricostruita quando usciva il Pane Amore è. E allora Claudio Urbani, che è colui il quale ha curato anche il taglio e la ricerca di queste bellissime testimonianze di Comencini, questo per il discorso che ci facciamo poc'anzi, Patrizia, sì, appunto, sentiamo chi è andato a svegliare stamane.
1: Cristina Comencini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Scrittrice, regista, è la figlia di Luigi Comencini, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano. Avrà respirato il profumo del set da piccola, immagino.
2: Papà cercava di farci fare una vita normale, per cui in realtà noi da piccole non abbiamo frequentato molti set. Da più grandi sì, io personalmente sono andata a trovarlo quando girava Incompreso, ma già grandetta, diciamo, adolescente, sono andata a trovarlo quando girava La ragazza di Bube, ancora prima. Cinema papà ce lo portava a casa, nel senso che ci faceva ogni festa di compleanno, ci proiettava un film, spesso era Chaplin, qualche volta era Incompreso. Mi ricordo che ogni festa uscivano tutti piangendo, per cui pensavano chissà cosa avevamo fatto durante la festa. Ho cominciato, diciamo, a capire veramente il cinema di papà e quello che ha fatto un po' più grande, perché lui voleva evitare che facessimo una vita diversa da tutti.
1: Comencini, capace di passare dal comico al grottesco al drammatico, persino nello stesso film, come in Tutti a casa, forse il suo capolavoro.
2: Il cinema italiano è molto legato al genere commedia, dunque lui ha fatto la commedia, quando poi la commedia italiana era fortissima, e poi ha fatto dei film, sì, drammatici. Non ha mai fatto film per bambini, ha fatto film con bambini protagonisti, perché anche Incompreso era un film che sono andati a vedere adulti, e poi Pinocchio l'hanno visto adulti e bambini. Io penso che la cosa che, a parte la bravura, diciamo, la capacità di mettere in scena e di far recitare gli attori e di raccontare la storia, penso che il dato comune in tutti i suoi film è l'umano. Cioè ogni cosa che lui raccontava aveva al centro l'umanità, l'umano, i personaggi anche più fragili. Tutti a casa è un classico che viene ogni volta che lo proiettiamo, lo facciamo vedere ai figli, oppure che viene proiettato da qualche parte e non è invecchiato niente, valido come allora.
1: Che papà è stato Luigi Comencini?
2: Ma papà è stato un padre a tutto tondo, nel senso che era molto autorevole, molto colto, punto di riferimento, diciamo, etico e intellettuale. Era un uomo severo, addirittura da noi molto, senza neanche mai sgridarci. Poi era un uomo molto silenzioso, l'ho conosciuto, diciamo, bene quando ho cominciato a lavorarci insieme. Lì ho capito il suo mondo più profondamente.
1: Cristina Comencini, grazie.
2: Grazie a voi.

Sì, adesso parleremo anche di Claudio, però voglio di Claudio a Claudio, Claudio Baglione, quindi Claudio Urbani. Complimenti, una bellissima chiacchierata con Cristina Comencini. Io ricordo anche qualcosa di personale. Cristina è la cugina di Luigi Patrizi, che era mio compagno di banco alle elementari, quindi lavora ancora con loro. Poi appunto Cristina l'ho incontrata diverse volte, gli ho detto: ma che fine ha fatto Luigi? Poi non ho più sentito, abitava via Asiago Luigi Patrizi. Vabbè. Claudio Baglioni, perché oggi, proprio oggi, usciva La vita è adesso, che era 8 giugno 1985.

0: questa voce incredibile di Claudio Baglioni che arriva ovunque e l'ha mantenuta tale, fumava, non so se fuma ancora.
1: Non lo so.
0: Tu non lo sai,
1: però,
0: a Perugia mi ricordo che fumava tranquillo.
1: Sì.
0: Però al di là di questo, è uscito questo, che se non sbaglio è il punto più alto del maggior successo delle vendite, dopo la maturità di Strada Facendo, che è dell'81, qui siamo nell'85, Strada Facendo era stato 3 anni senza fare praticamente quasi nulla. Noi abbiamo preso delle testimonianze che sono molto molto molto personali, perché sono cose che Claudio ha fatto con noi ai tempi di Con Parole Mie. Qui si parla di un disco che stava facendo, stava riascoltando tutte le grandi successi delle grandi canzoni tipo 5 minuti e poi si era messo insieme a dei musicisti, poi l'ha pubblicato questo disco. Noi l'abbiamo intervistato, cioè venne nostro ospite prima di pubblicare il disco. Sentiamo Claudio.
2: Con un gruppo di musicisti ci siamo messi in studio di registrazione e abbiamo fatto le nostre vacanze invece che al Miramare proprio in uno studio senza finestre, però ricordando tutte le grandi canzoni degli anni 60, quelle di Endrigo, di Paoli, di Bindi, di Penco, canzoni di Morricone, canzoni di Luis Bacalov. E allora insomma in qualche maniera abbiamo fatto anche noi le nostre vacanze. Io non so se un giorno o fra poco diventerà un disco, ma è stato veramente attraverso la musica in fondo abbiamo incontrato un mare, perché in fondo la musica è il mare.
0: Questo a Con Parole Mie, quindi con noi eravamo nelle Marche, a Fermo, sì, arrivavamo a Fermo, esattamente 20 anni fa, era 27 agosto 2006, quindi 20 anni fa, tondi, caro maestro Bernardini, cara Patrizia,
3: Anche se un sogno cade, sai tu.
0: E che facciamo ancora? Sentiamo un altro frammento. Qui Claudio Urbani è andato a prendere un frammento del 98 che racconta proprio come è nata la vita e adesso, che al di là delle valutazioni personali che non interessano a nessuno, però i dati sono dati, cioè è il long playing più venduto di quelli che ha pubblicato Baglioni. Sentiamo, dai!
4: Forse è stato l'ultimo dei miei dischi con un sapore collettivo. Volevo raccontare la storia di tante persone. Per questo andavo ogni giorno in un bar romano che si trova a Monte Mario, e sotto si vede gran parte della città, una buona parte della città, e mi dava l'idea che fosse come quei film in bianco e nero degli anni 50, in cui c'era la voce fuori campo, no? La voce buona che diceva: vedete, questo è un giorno come tanti, tutti si alzano, tutti vanno a lavorare, ognuno di loro spera che sia una giornata migliore.

0: Un solo fiato, eh?
1: Sì,
0: un solo fiato e tre salite. Un solo fiato e tre salite, vai. Senti un po', va.
2: E porta via la sete ai giorni sbagliati.
0: Notte di notte, Luca Bernardini ha un lungo passato con Claudio Baglioni, perché purtroppo frequentandoci da tanti anni, Patrizia, ha suonato con tutti e in particolare con Claudio Baglioni, Luca Bernardini. E questa è Notte di notte è un altro, appunto, un altro successo importante della Vite Adesso, con una particolarità, questa descrizione di lui seduto allo Zodiaco, che è un bar del
1: Montemario,
0: che vede in bianco e nero Roma. Poi a un certo punto a Claudio chiedemmo: senti, proprio tu, Patrizia, chiedessi, ma bisognerebbe che leggesse qualche cosa sulle periferie romane. E Claudio Baglioni dice: ma perché no? E lui ha registrato un pezzo di Pasolini, e qui è 2009, sempre in trasferta, e noi sentimmo come lui, è roba nostra, come lo risentiamo ancora, dai.
3: Per arrivare a Ceccafumo ho fatto una strada bellissima, tra le 7 e le 8 di mattina, che è un'ora in cui c'è una luce che conosco pochissimo, perché io di solito dormo fino a tardi. Sono venuto lungo la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, l'Appia Pignatelli, fino ad arrivare sull'Appia Nuova, e da qui, attraverso degli enormi ruderi, gli archi dell'acquedotto a cui sono aggrappati i villaggi di Tuguri, sono arrivato a Ceccafumo.

0: Misurano la vita degli altri.
1: Mamma mia, questa è una canzone capolavoro di Baglioni e di Claudio, dove mette in evidenza, appunto, letto un passo di Pasolini sulle periferie, accompagnato al pianoforte da Bernardini, certo, in diretta. Certo. Queste sono quelle cose che abbiamo fatto.
2: Pensato la stessa cosa mentre.
1: Lo so, ma queste sono quelle cose che l'abbiamo fatte. Non è che stato lì, insomma, l'abbiamo fatte. E poi questo Uomini Persi, che effettivamente è un editoriale. Maestro, mi ritaglio qualche minuto, va, dai.

Storie e canzoni. Claudio Baglioni racconta storie d'amore normali, quotidiane, specchio esistenziale delle anime di tutti i rapporti. Fra quelle storie ne abbiamo scelta un'altra, Lampada Osram, che è un piccolo, grande, sì, non amore, ma capolavoro. La lampada Osram cos'era? Era uno stelo incandescente di watt piantato di fronte al piazzale della stazione Termini a Roma durante le Olimpiadi del 60, diventando un punto di riferimento per migliaia di ragazzi di allora, me compreso. Là sotto il sabato pomeriggio si riunivano centinaia e centinaia aspettando altre centinaia in arrivo. Sembrava un mercato. Tante voci, tanti sguardi, complici, tutti quanti in attesa. Lampada Osram è un cortometraggio di note. Si vede lei, giovane, entusiasta, emozionata, e lei stessa si racconta il suo film. Ciao, come stai? Gli dirai quando verrà. Per l'emozione arrossirai. Chissà che pantaloni avrà. Un film nel film, con tanto di ambientazione e sceneggiatura alla Comencini. E il finale arriva puntuale, con tutta la malinconia del caso. Si racconta di un lui che non è più venuto e di una lei che tristemente torna a casa su un tram verde e nero, diretto verso il tramonto di una periferia romana.

0: E sotto il segno dei gemelli nasceva l'8 giugno del 1903 Marguerite Yourcenar. Animula, plandula, vagula, hospes, comesque, corporis, unde notavis mudula. E queste sono le memorie di Adriano con Marguerite Yourcenar, che ho avuto anche la fortuna di incrociare nell'82 in un seminario a Pisa. Sentiamo la voce di Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano, e siamo 8 dicembre, sì, un compleanno, sentiamo.
1: Contrariamente a quanto certi signori immaginano, io credo molto nella femminilità, in un certo tipo di femminilità. Penso spesso al motto degli alchimisti: non istruirsi, ma subire. Una donna passiva nei confronti della vita, dotata di comprensione, di dolcezza, una specie di ferma dolcezza, secondo me rappresenta un elemento importantissimo della vita. Ma non è precisamente a questo che aspirano le femministe. Io credo alla passività anche per quanto mi riguarda.
0: E già sappiamo che aveva anche un rapporto molto molto aperto con l'erotismo, con la sessualità. Il maestro Bernardini è entrato in studio al suo pianoforte, ha accompagnato tutti oggi praticamente, adesso accompagnerà anche Patrizia Cavalieri, che dà voce alle idee della Yourcenar in quanto a femminilità. Maestro, prego.
2: Non sono mai stata femminista, perché non amo i gruppi, i partiti, le etichette. Ho sempre vissuto la mia vita di donna in assoluta libertà, senza chiedere il permesso a nessuno e senza sentire il bisogno di fare della mia indipendenza una bandiera politica.
0: Diamogli torto. Successo@rai.it.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'Iran lancia un'ondata di missili contro Israele, la prima da inizio aprile. Tel Aviv risponde e inizia la rappresaglia che si allarga nella regione. L'appello del presidente Trump: fermatevi e tornate a negoziare. Ci aggiorna in diretta in studio Azzurra Meringolo.
4: Sì, lo scambio di colpi della notte segna di fatto la ripresa della guerra tra Iran e Israele. Tutto è iniziato prima della mezzanotte con il lancio di alcuni missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. È poi arrivata la risposta israeliana che ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Pochi minuti fa Tel Aviv, dove sono tornate a suonare le sirene per la prima volta da aprile, ha annunciato di aver intercettato un missile diretto verso la capitale proveniente dallo Yemen, lanciato da ribelli Houthi alleati dell'Iran. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri Beirut era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Nella notte il presidente Trump ha parlato con Netanyahu per chiedergli di non colpire Teheran. Manca poco l'accordo, non fate saltare tutto, avrebbe detto, un appello però rimasto senza effetto. Ora le forze armate americane sono in stato di allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, tutti gli interessi americani nella regione diventeranno obiettivi legittimi.
3: Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia dal premier britannico Starmer, dal presidente francese Macron e dal cancelliere tedesco Merz dopo l'incontro a Londra con il leader ucraino Zelensky, che chiede il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per le trattative. I tre paesi europei elaborano un piano in diversi punti con garanzie per Kiev, il mantenimento del congelamento degli asset russi fino a eventuali risarcimenti e la tutela degli interessi di sicurezza del vecchio continente. Le elezioni in Armenia. Il primo ministro filo europeo Nikol Pashinyan ha dichiarato la vittoria, mentre lo spoglio mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti, nettamente distanziati i rivali di Armenia Forte, guidati dal miliardario russo armeno Samuel Karapetyan, dato al 17%. Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito le Filippine. Si registrano al momento un morto e 4 feriti, ma sono stati segnalati numerosi crolli di edifici. Alla prima scossa ne è seguita un'altra di assestamento di magnitudo 6.1 con epicentro vicino all'isola di Mindanao. È scattato l'allarme tsunami in una vasta area del Pacifico. Potrebbe coinvolgere, oltre alle Filippine, l'Indonesia, Taiwan e il Giappone. Ora in Italia, avrebbe compiuto 17 anni tra una settimana la ragazza travolta e uccisa da un trentenne alla guida della sua auto sulle sponde del Lago Maggiore in provincia di Varese. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare, finendo sul gruppo di 5 amici che camminavano a bordo strada. Oltre all'investitore, feriti in modo grave un quindicenne e 2 ragazze di 20 anni. Elezioni amministrative, seggi riaperti oggi dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne, primo turno. Invece per le elezioni in Sardegna si vota in 148 comuni. Alle 23 affluenza del 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto al primo turno. È stata una domenica di grande sport azzurro, dal trionfo di Kimi Antonelli in Formula 1 a Monte Carlo alla battaglia sulla terra rossa di Flavio Cobolli, che si arrende a Zverev solo al quinto set.
5: Non è bastato uno straordinario Flavio Cobolli per avverare il sogno di conquistare Parigi. In finale la spunta Zverev al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco. Cobolli comunque si può consolare con l'ingresso tra i primi 10 del ranking ufficiale da oggi. Formula 1, altro capolavoro di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Quinto successo di fila e sempre più in fuga in classifica, con 66 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, secondo nel Principato con la Ferrari. Si riapre invece il moto mondiale. In Ungheria Marc Marquez centra la vittoria numero 100 in carriera e si riavvicina al leader Bezzecchi, ieri a secco di punti. Calcio si chiude con un 1-0 sulla Grecia, l'ultima amichevole della nazionale sperimentale di Baldini, a segno ancora Pio Esposito. A proposito di giovani, gli azzurri under 17 conquistano l'europeo di categoria, battuto in finale il Belgio ai calci di rigore. Emanuele Granelli, GR1.
3: Sono le 6:05, in linea all'edicola di Radio 1.
0: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
6: Le 6:05, lunedì 8 giugno, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Oggi una giornata veramente piena di notizie, aperture anche differenti, ma su temi importanti. Ci sono ovviamente le crisi internazionali. Vi dico subito che sulla questione Iran e Israele i quotidiani stampati sono inevitabilmente indietro rispetto alle notizie arrivate nella notte che avete appena sentito dal giornale radio, quindi la controffensiva di Israele. Sull'Ucraina il punto ruota molto attorno all'iniziativa europea di Francia, Germania e Regno Unito, le proposte, l'ipotesi di congelare la linea del fronte, tema che affronteremo attraverso le analisi dei quotidiani. E poi gioie e dolori dello sport. Le gioie arrivano dalla Formula 1, l'alchimia Antonelli dei record, i dolori, diciamo così, ma anche la soddisfazione di Flavio Cobolli al Roland Garros. Ne esce, non con conquista il titolo, ma ne esce sicuramente a testa alta. E poi la cito per ultima, ma comincerò proprio da qui: il risico bancario. Insomma, fino a pochi anni fa Monte dei Paschi era la banca da salvare, oggi diciamo così è la banca che tutti vogliono comprare. BPM cerca la fusione, Intesa e Biper lavorano a contromosse. Dietro non c'è solo la dimensione degli istituti, ma c'è il controllo di Mediobanca, il controllo di Generali, insomma il controllo di una parte molto rilevante del potere economico italiano. E si tratta comunque di due operazioni diverse, le spiega bene Claudia Luise sulla stampa, sarà il pezzo che vi leggerò. Prima però il titolo del giornale, che pure spiega bene di cosa stiamo parlando, è questo: prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano. BPM propone la fusione a MPS, colosso da 50 miliardi, ma Intesa è pronta a lanciare un'OPA. E poi sintetizza il quotidiano diretto da Tommaso Cerno: è la fase 2 del risico. L'editoriale è a firma del vice direttore esperto di temi economici Osvaldo De Paolini. Il risico bancario all'ultima curva, così sul giornale. Il quotidiano Domani fa questo titolo: MPS, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, obiettivo Generali, anche qui messo bene in evidenza. Ma vi dicevo, il pezzo della stampa, prendo insomma diciamo la cronaca, il quadro di quello che è successo ieri dalla stampa, perché mette bene in evidenza, a mio avviso, la specificità, diciamo così, delle due differenti mosse. Claudia Luise sono a pagina 2 del quotidiano di Torino. Carlo Messina, dopo quasi 2 anni passati a osservare, Carlo Messina non serve dire, ma comunque è l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Ecco, Carlo Messina, dopo quasi 2 anni passati a osservare le mosse dei concorrenti, entra nel risico e punta a MPS per arrivare a Mediobanca, quindi alla quota di Piazzetta Cuccia in Generali. In una domenica convulsa per la finanza, l'AD di Intesa San Paolo scende in campo con un'offerta concordata con Unipol, di cui oggi saranno resi noti i dettagli. Un piano strutturato e solido, sottolineano fonti finanziarie, che potrebbe configurarsi come un OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio. Il timing: dopo pranzo il primo a comunicare l'intenzione di muoversi su MPS è stato l'AD di Banco BPM, Giuseppe Castagna. Poi, nel pomeriggio, è arrivata l'indiscrezione di un CDA di Cadesas, Cadesas è intesa, convocato già in precedenza, in cui si è discusso dell'operazione alternativa che coinvolge anche Unipol e Biper. In serata, Unipol ha riunito il proprio CDA, l'Istituto di Credito di Siena, quindi si ritrova da predatore a preda di due proposte concorrenti e molto diverse l'una dall'altra. Banco BPM, infatti, ha deliberato all'unanimità l'invio a Siena di una manifestazione di interesse finalizzata ad avviare un confronto per una possibile aggregazione. Il progetto punta alla creazione di un gruppo con una capitalizzazione di mercato superiore ai 50 miliardi di euro, destinato a diventare il secondo operatore bancario nazionale per dimensioni e uno dei principali protagonisti europei del settore. L'operazione immaginata dal Banco BPM è costruita secondo lo schema del merger of equals, una fusione tra pari che consentirebbe ai due istituti di unirsi preservando identità, marchi, radicamento territoriale e specificità industriali. L'obiettivo è dare vita a una piattaforma bancaria in grado di competere con i maggiori gruppi nazionali ed europei, facendo leva sulle economie di scala e sulla complementarità delle attività. E questa quindi è la prima operazione. La seconda, contrapposta, l'offerta di Messina, Intesa San Paolo con Biper, sostenute dall'azionista di riferimento Unipol guidata da Carlo Cimbri, annunceranno stamattina la volontà di acquisire le attività di MPS attraverso una ripartizione degli asset tra i diversi soggetti coinvolti. In questo caso, spiega ancora Claudia Luise sulla stampa, non si tratterebbe della creazione di una nuova entità attraverso un'integrazione paritetica, ma di una vera e propria operazione di acquisizione e successiva redistribuzione delle attività. Intesa San Paolo sarebbe interessata principalmente alle attività oggi riconducibili a Mediobanca, con particolare attenzione ai segmenti del corporate banking, del private banking e altre attività a maggiore valore aggiunto presenti nel perimetro della controllata, ovvero, e qui il punto di caduta fondamentale, la partecipazione del 13,32% di Generali. Mi fermo qui col pezzo di Claudia Luise, è importante quest'ultima sottolineatura, lo evidenzia bene poi anche il retroscena di Balestreri e Paolucci. Il risico di Messina, la D del big bancario punta a Siena per avere il controllo di Mediobanca e il 13% delle Generali.

0: The Colors, Rolling Stones. Torniamo sui titoli, le prime pagine dei quotidiani. Ho davanti a me il Corriere della Sera nel taglio alto, il risico bancario, banche, parte la sfida su MPS per il Superpolo, BPM, fusione, intesa rilancia con Unipol e Biper, ecco così evidenziate le due distinte iniziative di cui abbiamo parlato a inizio puntata. Il punto, l'analisi è firmata da Daniele Manca, il riassetto finale tra poteri inizia così: che l'equilibrio fosse instabile era chiaro, il grande risico bancario attorno a MPS e Mediobanca e soprattutto Generali sembrava un'incompiuta. Ieri in rapida successione, prima un'offerta di nozze da parte del banco BPM MPS, poi la notizia di una contro offerta d'Intesa San Paolo con Unipol Biper ed è scattato in una domenica di giugno il riassetto di potere e poteri. Vedremo ovviamente cosa succederà oggi, anche come reagiranno le borse in apertura. Il titolo principale però del Corriere ci porta agli scenari di guerra, in particolare Israele-Iran, nuovi venti di guerra. L'IDF colpisce Beirut, Teheran risponde a colpi di missili e poi le parole di Trump: ora basta, trattate. Vi dicevo che, ma l'avete sentito anche dal giornale radio, che nella notte ci sono stati ulteriori scambi di colpi tra Iran e Israele, poco prima della mezzanotte il lancio di alcuni missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico e poi la risposta israeliana contro obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. Le due foto a centropagina del Corriere della Sera: il grande sport, Kimi Antonelli trionfante, quinto trionfo consecutivo in Formula 1, e poi Flavio Cobolli, protagonista della finale di Parigi del Roland Garros, il tennista cede a Zverev. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte. Il racconto del Corriere della Sera è affidato a Stefano Montefiori, corrispondente del Corriere della Sera da Parigi. Nella tarda serata di ieri la riunione degli E3 con il presidente ucraino Zelensky si conclude con una dichiarazione comune dal tono secco che fissa 5 punti precisi all'attenzione di Putin ma anche di Trump. A Londra Starmer, Macron e Merz e Zelensky chiedono: 1. La fine dei combattimenti. A questo scopo Putin deve accettare un cessate il fuoco immediato e completo. 2. La linea di contatto attuale, cioè il fronte, deve servire da punto di partenza dei negoziati. 3. L'Ucraina deve disporre di garanzie di sicurezza robuste e giuridicamente vincolanti una volta entrato in vigore il cessate il fuoco. E questo include il dispiegamento della forza multinazionale per l'Ucraina, cioè il famoso invio delle truppe di terra post cessate il fuoco, più volte evocato da Macron in sede di coalizione dei volenterosi. Questi sono i tre punti principali che sono venuti fuori da questo vertice a quattro, perché appunto oltre i tre leader europei, Starmer, Merz e Macron, c'era il presidente ucraino Zelensky.
1: Vogliamo fermare la guerra in modo che non possa riprendere. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico. In ogni caso l'Ucraina non cederà il Donbass, la regione parzialmente occupata dai russi.
0: Allora, è molto interessante anche perché allarga un po' il quadro, ci aiuta a inquadrare questa notizia. L'editoriale oggi di Giuseppe Sarcina sulla prima pagina del Corriere della Sera tiene insieme, diciamo così, la questione degli aiuti militari con il nodo dell'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Scrive Sarcina: sappiamo che è in corso il passaggio di consegne tra Stati Uniti ed Europa nella difesa dell'Ucraina. In sostanza di questo hanno discusso ieri sera a Londra i leader di Regno Unito, Francia, Germania con Volodymyr Zelensky. È un'operazione politica ed economica difficile perché ancora piena di rischi e di incognite. come dimostra ciò che è accaduto mercoledì 3 giugno nella prima e a suo modo storica riunione a Kiev tra l'organismo direttivo della NATO e Zelensky. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, ha fatto notare come entro il 2026 i paesi europei consegneranno aiuti militari per circa 42 miliardi di dollari agli ucraini. E gli Stati Uniti? Zero o quasi, se, come tutto lascia pensare, Donald Trump manterrà da qui alla fine dell'anno la linea del disimpegno che ha adottato da quando è arrivato alla Casa Bianca. Vado più avanti nel pezzo di Sarcina che scrive: nonostante gli ucraini abbiano ormai trasformato radicalmente la dinamica del conflitto con i droni e gli attacchi sul territorio russo, hanno ancora urgente bisogno di batterie antimissili. Tanto che quel 3 giugno Zelensky, dopo i lunghi ringraziamenti, ha detto di avere urgentemente necessità delle batterie Patriot proprio per intercettare i missili a lungo raggio lanciati dalla Russia. Il punto è che i Patriot sono costruiti dall'americana Lockheed Martin, sommersa di ordini da tutte le parti del mondo. Zelensky sollecita una corsia preferenziale, nello stesso tempo ha appena scritto alla Casa Bianca e al Congresso per avere l'autorizzazione a costruire i Patriot in proprio. Non sarà facile ottenerla. Per il momento la via più breve è comprare dagli Stati Uniti. Una batteria di lanciatori costa 1 miliardo e 100 milioni di dollari, ogni singolo missile 4 milioni. Chi dovrebbe pagare il conto? Gli europei, naturalmente, utilizzando parte dei 42 miliardi di dollari di stanziamenti previsti da Rutte, con la sola Germania che metterà sul piatto 11 miliardi e mezzo di euro. Sarà davvero così o la crisi economica costringerà a rivedere le previsioni? Non basta, continua Sarcina. Nell'incontro bilaterale con Rutte, Zelensky ha fatto presente che avrà bisogno di circa 70 miliardi di dollari all'anno per mantenere un esercito professionale pronto a respingere una futura aggressione russa. Gli europei saranno in grado di coprire almeno una quota consistente della spesa? Queste sono le domande e le cifre di cui si discute a Kiev. A Bruxelles e in altre capitali, Roma compresa, invece, nelle ultime settimane si è parlato d'altro, in particolare di quale sarebbe l'impatto dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, evocando il collasso economico per gli agricoltori di Polonia, Spagna, Francia, Germania e Italia. Secondo le stime, e prendendo come base del ragionamento le risorse previste nella bozza di bilancio comunitario 28-35, l'Ucraina assorbirebbe circa 65 miliardi di euro su un totale di 300 miliardi per la politica agricola, più altri 35 sui 452 stanziati per i fondi di coesione. È tanto, forse troppo, ma è quasi certo che Kiev non potrebbe passare subito alla cassa. C'è il precedente del 2004, quando fu previsto un periodo di transizione di 10-15 anni prima che i finanziamenti fossero assegnati ai 10 nuovi arrivati, Polonia e altri paesi dell'Est. I diplomatici ucraini ci confidano di assistere stupiti nel vedere gli stati europei che cominciano ad accapigliarsi su uno schema ancora tutto da discutere e su soldi che potrebbero essere distribuiti nel 2038 o nel 2043. L'orizzonte di Kiev invece arriva al massimo al 2027. Ma allora, si chiede Sarcina, perché Kiev vuole formalizzare il rapido ingresso dell'Unione Europea in un accordo con il Cremlino? Se ne è discusso anche ieri nel summit di Londra. Il motivo è semplice: l'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea prevede un meccanismo simile a quello della Carta NATO. Tutti i paesi corrono in aiuto di un partner aggredito. Ora Trump ha sbarrato le porte dell'Alleanza Atlantica a Kiev e in più non dà garanzie di essere pronto a difendere l'Ucraina in caso di una nuova aggressione russa. A Zelensky quindi non resta che contare sul vecchio continente. Insomma, in questa trattativa tra l'Ucraina e l'Unione Europea, evidenzia Sarcina, l'Ucraina guarda alle necessità vitali della difesa, alcuni paesi europei, altri paesi europei invece fanno conti di natura economica. Prima pagina del Messaggero, anche qui il titolo principale: l'offerta d'intesa su MPS è bloccata, la mossa di BPM. L'immagine a centropagina è per il tennista romano Flavio Cobolli. Cobolli a testa alta, tornerà lì per vincere. Il commento, l'analisi di Piero May. Di spalla Papa Leone, il pezzo della vaticanista Franca Giansoldati, oltre 1 milione per Papa Leone che da Madrid scuote l'Europa. Ecco, la folla che ha accolto Leone a Madrid, la quantità di persone presenti, Oceano Papa, scrive Galeazzi ad esempio sulla Stampa, viene vista come un segnale oltre il dato numerico, scrive Franca Giansoldati, e vado a pagina 8 del Messaggero. Ieri mattina, mentre la papamobile attraversava lentamente verso Plaza Decibeles, aprendosi un varco in un mare di bandiere, famiglie, giovani in un tripudio di fiori, le immagini dei droni restituivano una fotografia difficilmente ignorabile. Oltre 1.200.000 riuniti per la celebrazione del Corpus Domini. Probabilmente la Messa di Madrid rappresenta uno dei più grandi raduni religiosi degli ultimi anni in Europa. La domanda che inevitabilmente è emersa in Spagna è semplice. Davvero il cristianesimo è diventato irrilevante nel continente che lo ha visto plasmare la propria storia? Leone XIV ha scelto di affrontare, stavolta nel pomeriggio, il delicato tema senza nostalgia e rivendicazioni identitarie, guardando solo l'orizzonte comune, virgolette. Quale eredità stiamo lasciando al futuro e di conseguenza che tipo di comunità stiamo costruendo? Lo ha fatto davanti al mondo della cultura, riunito al Movistar Arena, entrando nel cuore del dibattito. È davvero possibile credere che l'Europa che tanto amiamo sarebbe la stessa senza l'impronta della fede? Ovviamente non è stato un richiamo politico, ma qualcosa di più profondo. Leone ha aggirato il terreno ideologico perché la questione per lui non è se l'Europa debba dichiararsi cristiana, ma se possa comprendere se stessa dimenticando ciò che l'ha generata. Da qui il richiamo a uno dei passaggi più celebri del pontificato di Wojtyla: non temete, spalancate le porte a Cristo, Gesù Cristo non ci toglie nulla e ci dona tutto. Un appello che Leone ha riletto alla luce delle inquietudini contemporanee, della frammentazione, della solitudine, della perdita di legami e riferimenti comuni. Per questo ha chiesto di tessere reti, costruire ponti tra mondi che non comunicano più, mettere in relazione istituzioni, generazioni e corpi intermedi intorno al principio della dignità umana. Così il punto di Franca Giansoldati sulla visita apostolica di Leone in Spagna. Peraltro oggi pomeriggio in Nunziatura Prevost riceverà un gruppo di vittime di abusi, insomma piaga della Chiesa che Leone giustamente ha a cuore. Poi sarà il primo pontefice a tenere un discorso davanti al Parlamento spagnolo questa mattina e incontrerà anche il Premier Sanchez. Noi ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, segnalato un incidente. Andiamo in A12 in Toscana, nei pressi di Pisa Centro verso Rosignano.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.29, apriamo in A14 tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, segnalato un incidente. Andiamo in A12 in Toscana, nei pressi di Pisa Centro verso Rosignano, si registra un altro incidente.

0: sul grande raccordo anulare all'altezza dell'area di servizio Ardeatina in direzione Aurelia sono presenti code per un incidente. Ci spostiamo in A25 in Abruzzo tra Casauria e Scafa verso Pescara, attenzione per la presenza di un ramo sulla carreggiata. E infine chiudiamo tornando in A1 in Campania tra Capo e Caianello in direzione Roma, segnalato un camion in avaria. È tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In diretta di nuovo un buongiorno da Enrica Belli dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Abbiamo visto in prima parte come le aperture ruotano principalmente sul tema del risico bancario e poi sulle crisi internazionali. Ho davanti a me La Repubblica, Iran missili su Israele, l'IDF attacca a Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari, allerta degli Stati Uniti. Trump a Netanyahu, fermati, accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. E poi a centropagina una bella immagine del 19enne dei record, Kimi Antonelli. Antonelli, principe di Monte Carlo.
3: Comunque, quando sei in un buon ritmo dopo bandiera rossa, aspetti, abbiamo aspettato un sacco di tempo, perdi un attimo anche la concentrazione, quindi anche, sai, rifocalizzarsi, rifare una partenza, una procedura completa. Però devo dire che dopo la partenza è andata bene e dopo da lì ho fatto gli ultimi 10 giri dove mi sono divertito molto.
2: E così l'esultanza di Kimi Antonelli. Cobolli invece sfiora il trono di Parigi, anche per lui prime pagine, grandi articoli, giustamente foto su tutte le prime pagine dei giornali, come su tutte le prime pagine dei giornali, vi dicevo, c'è la questione del risico bancario. Scrive Repubblica, sfida per MPS tra Intesa e BPM, Messina muove sulla banca senese, Castagna corre in aiuto di Dovaglio, si apre un nuovo capitolo del risico bancario, si muove Intesa San Paolo con Biper e prepara un'offerta su Monte dei Paschi. Banco BPM risponde e propone un'unione con Siena che darebbe vita a un polo da 50 miliardi di euro di capitalizzazione. Sul Libero, città ricche sotto assedio, questo è il titolo d'apertura, è il mal di Maranza. Libero mette assieme sotto questo tema unico diversi casi e li elenca. A Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo, un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e due feriti. Così questa mattina il titolo principale del quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Sole 24 ore in giorni normali avrebbe aperto ovviamente con la questione MPS, ma sappiamo che esce con un quotidiano freddo il lunedì, e quindi i due titoli in evidenza sono questi. Da un lato famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono congedi parentali e bonus nido, alta la detrazione per gli over 35, e questo primo tema. L'altro tema, andiamo alla questione fiscale e degli immobili, affitti per la cedolare, test in Cassazione, così oggi il Sole 24 Ore. Arrivo sul Fatto Quotidiano, perché qui abbiamo l'ennesimo capitolo della saga della battaglia del Fatto Quotidiano sulla grazia a Nicole Minetti, con una risposta praticamente diretta in contemporanea invece della Verità, diretta da Maurizio Belpietro. Allora, il titolo del Fatto oggi è questo: i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front. Caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Qual è l'operazione che fa il Fatto oggi? Sta provando a contestare la versione di Graziella de los Santos Torres, che ha detto di essere stata travisata proprio dal quotidiano diretto da Marco Travaglio. E allora il Fatto, con due grandi paginate,

pagina 2 e pagina 3, pubblica trascrizioni di chat e messaggi dei mesi precedenti in cui la donna descriveva il sistema, a suo avviso all'epoca, di reclutamenti di ragazze per il resort di Cipriani in Uruguay. Insomma, è un racconto che tra versioni differenti si snoda negli ultimi mesi, diciamo da aprile a giugno, e quindi le trovate, se volete continuare a seguire questa vicenda, sul Fatto Quotidiano nello sfoglio di apertura. Vi dicevo che c'è diciamo il contraltare sulla Verità: anti-berlusconismo boomerang, la Minetti fa il festino alla sinistra. Perché cade un'altra tegola sulla campagna di Travaglio contro l'ex consigliera lombarda graziata dal Colle? La super testimone dal notaio dice di non sapere nulla delle cene eleganti al ranch. La maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Chiudo questa seconda carrellata titoli con quelli sportivi. Kimi Five, molto carino oggi il titolo del Corriere dello Sport. Il Five sta a sottolineare il fatto che si è trattato ieri del quinto trionfo di fila per Kimi Antonelli, padrone anche a Monte Carlo. Fenomeno, sintetizza la Gazzetta dello Sport: Kimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila. Voglio segnalare però dalla Gazzetta l'immagine del calciatore Eriksen, ancora paura, un collasso in campo con la Danimarca. Ci ricordiamo tutti quando accade nel 2021, quando all'epoca Eriksen giocava ancora in Italia con l'Inter. E poi Tutto Sport, sembra Ayrton, e la foto anche qui è quella di Kimi Antonelli.

0: Torniamo ai nostri quotidiani, anzi all'analisi dei fatti principali del giorno. Lo facciamo oggi con Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera. Grazie di essere con noi, Lorenzo. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, faccio appello alla tua lunga esperienza di reporter di guerra e anche la tua lunga esperienza ormai sull'Ucraina. Da Londra esce un formato europeo ristretto, diciamo così, Starmer, Macron, Merz e Zelensky, che propone 5 punti per arrivare a un cessate il fuoco. Tra questi c'è il congelamento della linea del fronte. Allora ti chiedo subito, è un'offerta che la Russia può accettare? E ti chiedo anche di chiarirci un punto, perché noi descriviamo una Russia in difficoltà. Mi chiedo se sia davvero così.
1: Ma siamo per tutto la ripetizione di vecchie formule. È dall'inizio della guerra, sostanzialmente, che Zelensky propone di bloccare i combattimenti sulla linea attuale del fuoco al momento della tregua, senza nessun ritiro, senza nessuna modifica territoriale. Invece Putin ripete che vuole l'intero Donbass. Lo ha ripetuto anche venerdì in risposta alla lettera aperta di dialogo e di summit e di incontro tra lui e Putin immediatamente. Quindi direi non c'è niente di nuovo, questo è il punto principale. Putin non vuole assolutamente arrivare a nessun tipo di cessate il fuoco o di dialogo senza che gli ucraini prima di tutto siano d'accordo sul ritiro integrale dall'intero Donbass. Di fatto i russi dall'inizio ancora del conflitto nel 2014, neppure nel 2022, sono riusciti a prendersi praticamente l'85% del Donbass, specialmente l'intero Lugansk, come ha ripetuto Putin, e gran parte del Donetsk. Ma Zelensky non vuole cedere questo 15%. Naturalmente teniamo conto, tutto questo è tutta una sorta di premessa, perché noi sappiamo bene che Putin di fatto vuole arrivare alla fine di tutto questo processo a un controllo diretto o indiretto dell'Ucraina tutta. Quindi siamo davvero ancora a delle schermaglie. Quanto alle difficoltà russe, sì, la Russia è chiaramente in grande difficoltà, lo ripeterò sempre. Putin intendeva prendere l'intera Ucraina, occupare l'intera Ucraina subito, non ci è riuscito. Questa guerra non è la guerra che lui voleva un'operazione rapidissima.
0: Quindi
1: che
0: ti riferisci al 2022,
1: Al 2022, e qui ancora siamo, perché questa guerra ha visto questo esercito russo non preparato doversi adattare a una guerra completamente diversa. Gli ucraini negli ultimi tempi, e questo veramente direi che è merito sostanzialmente di Fedorov, di Mikhail Fedorov, del nuovo ministro della difesa ucraino entrato in carica agli inizi dell'anno, la guerra dei droni, nuovi droni, le nuove tecnologie di cui davvero miracolosamente, se non consideriamo lo stato dell'esercito ucraino tra il 2014 e il 2022, sono riusciti a costruire una nuova industria militare totalmente all'avanguardia, e l'abbiamo visto. Abbiamo visto all'inizio del summit di San Pietroburgo pochi giorni fa, cos'era, mercoledì scorso, quando gli ucraini hanno attaccato addirittura San Pietroburgo a una decina di chilometri dai padiglioni, hanno costretto l'aeroporto di San Pietroburgo a chiudere per alcune ore, stanno arrivando le delegazioni straniere da tutto il mondo. Per Putin è stato l'ennesimo smacco, ma vediamo anche cosa è successo il 9 maggio, le grandi celebrazioni annuali della vittoria patriottica, su cui Putin veramente punta da sempre, che lui si vede come il continuatore della grande vittoria russa del 1945, con tutto quello che ciò comporta anche dal punto di vista territoriale e imperiale russo, dover chiedere a Zelensky di non attaccare. Zelensky ne ha approfittato e ha detto: noi vi concediamo la possibilità di fare la vostra manifestazione. Quindi vedete come, e poi negli ultimi giorni, negli ultime settimane, con gli ucraini che ormai colpiscono la Russia nel profondo, a oltre 1000 chilometri, si parla di quasi 2 2000 chilometri in alcuni casi dal loro territorio, colpiscono zone di raffinerie, terminali petroliferi, gli hanno bloccato il Mar Nero. Quindi è chiaro che la Russia ha dei grandi problemi. Putin sarà costretto, e questo lo dicono tutti gli analisti, a mobilitare più uomini, a instaurare un'economia di guerra come lui non voleva, e quindi l'operazione militare speciale, come la chiama lui, sarà sempre più una guerra totale, con un Zelensky che ha convinto, l'abbiamo visto nel summit di Londra ieri e ancora oggi, perché Zelensky resta a Londra e vedrà Re Carlo, con una che bene o male questa Europa zoppicante, peccato che non ci fosse la nostra Meloni al summit di ieri, ma comunque sia con un'Europa che bene o male si è trasformata, sta costruendo un'industria militare, si sta armando, consapevole del pericolo russo. Quindi ci sono stati degli stravolgimenti geopolitici, geostrategici, fondamentali.
0: Anche nel modo stesso di condurre le guerre, perché insomma certo, la guerra dei droni che ci hai descritto è una novità assoluta, ed è una novità che cambia il modo degli eserciti di stare in battaglia.
1: Hai toccato un punto fondamentale, lo vediamo anche nel Golfo, quanto l'Iran, che bene non ci sia alcun parallelo possibile tra la forza militare dell'Iran contro Israele e Stati Uniti, scherziamo, eppure ancora adesso riesce a tenere in smacco questi due eserciti, i loro giganteschi apparati militari, le loro aviazioni,
0: l'innovazione,
1: eccetera.
0: Anche con strumenti che costano meno. Io ti ringrazio, ringrazio molto Lorenzo Cremonesi. Purtroppo siamo in chiusura di trasmissione, la linea va subito a Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Ci risentiamo domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone, tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto.

Palermo di chitarra e coltello di Giuseppe Sottile è il libro di oggi. Cresciuto all'ora di Palermo, celeberrimo quotidiano di grande lotte, poi protagonista nel giornalismo televisivo e al Foglio, dove cura il fantastico inserto culturale del sabato, Sottile, che per inciso è anche il mio maestro, è sostanzialmente un battezzatore di cose. Maestro appunto di scrittura come pochi, raffinatissimo cesellatore della parola. Lontano dalla Sicilia da Cartolina, Sottile, la cui lingua diventa subito foto e immagine, trasfigura paesi che sono su pizzi di montagna, trasfigura lavori, quelli dei campi, trasfigura le feste, i funerali, le processioni e le serenate, li trasfigura il tutto in un piacere assoluto, quello della lettura, dove boss, gentuzza, passanti e gelsominaie sono raccontati senza effetti speciali e toni melodrammatici. E già questa frase, per esempio, già questa, carissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ascoltate, non è forse il sublime? Ascoltate, nei brevi momenti in cui le malinconie si giravano dall'altro lato, ecco, in quei brevi momenti l'irruzione dell'eros, dell'inaspettato, della sublime letteratura. Meglio una parola in meno che una parola in più, ed è una letteratura tutta d'occhio quella di Sottile. Racconta se stesso bambino, scolaro presso i Salesiani di Pedara, e il passaggio alla pubertà si svela in una domanda al padre: pa, ma i preti si maritano? È il 1956 e siamo a Gangi, il derelitto, così scrive, paese agricolo al confine di tre province, Palermo, Messina ed Enna. Il piccolo Peppino è destinato a farsi prete con la speranza di tutta la famiglia, che altrimenti non avrebbe avuto i soldi per farlo studiare. Il giovane arriva appunto a Pedara, accolto in un austero istituto salesiano. Leggiamo. Da lì ciascuno dei 57 ragazzini accolti da Don Mizzi avrebbe scritto la sua epopea. Una epopea della miseria, certo, ma pur sempre un'avventura che ci avrebbe tenuti lontani da quella maledetta zappa, eppure dagli aratri, dai muli, dalle cavezze, dalle stalle, dai pascoli, dal sole maligno, dalle trazzere, dallo stallatico, dal pane duro, dal nero fumo delle forge e, perché no, anche dal dolciastro odore di sapone e pietra al lume che impregnava le sale da barba presenti ai quattro canti del paese. Fra tutti gli insegnanti, quello che cattura la sua attenzione è Don Fratallone, che gli fa conoscere il teatro dell'infinito che è la musica. Tornato a Gangi per le vacanze, Peppino rimane folgorato da Fiorina, la figlia adolescente del barbiere del paese, e un bacio inatteso mette in crisi la sua vacillante vocazione. Qualche anno dopo, rimasto orfano di padre, entra a far parte della piccola orchestrina creata dallo stesso barbiere. Ed ecco come inizia la sua avventura. Per un minuto, se potete, dimenticate la Sicilia che avete letto nei romanzi o che avete visto nei film, quella dei fichi d'India e dei delitti d'onore, dei nobili o dei briganti, dei gattopardi o dei perdenti, dei morti ammazzati, dei delinquenti, e fate largo, se potete, alla Sicilia delle storie fragili, sminuzzate dal tempo e dalla lontananza, e poi, armati di amore e di tenerezza, arrampicatevi in quel pizzo di montagna dove quattro picciottelli con gli strumenti in mano avvampavano di sogni e ambizioni. Eravamo i ragazzi di un'orchestrina senza nome e senza miti che arrangiavano la giornata con le serenate. 9 canzoni alle spose e 7 alle fidanzate. E tutto ben pagato.

l'orchestrina del paese. Suona ai matrimoni e ai funerali. Il repertorio è un po' datato tra valzer e mazurche. Ogni tanto prova a spingersi verso le canzoni di Adriano Celentano, ma con risultati piuttosto incerti. Il tempo passa e l'orchestrina si scioglie. C'è chi parte per lavorare al nord, chi finisce in prigione. Il barbiere Lapunzina ormai è anziano e anche Fiorina, il primo amore di Peppuzzo, è andata via. È emigrata in America, si è sposata e ha avuto 2 figli. A quel punto il protagonista lascia la chitarra e prende un'altra strada. Entra nella redazione del quotidiano L'Ora a Palermo. Chi me lo doveva dire? Da un paradiso fatto di toni e semitoni, di sgangherate mazzurche e celesti melodie, dal paradiso che mi era stato apparecchiato negli anni di Pedara, da Don Fratallone e poi nella barberia di via Piedigrotta, dal maestro Lapunzina, sono precipitato come un lucifero da 4 soldi in un inferno di facce dentro il quale avrei dovuto distinguere il killer dal ruffiano, l'amico dal delatore, il pentito dal piscialletto. Nella sua nuova vita, diventato ormai Giuseppe, Sottile si ritrova a scrivere di mafia, dei suoi intrecci con la politica e della manovalanza criminale. Davanti ai suoi occhi sfila una galleria di personaggi fra il grottesco e l'inquietante. C'è Paluzzo Pirciato, che insieme agli orologi Patacca vende anche altro. E Vincenzo Coppolino, aspirante boss, arrestato per aver rubato dei pesci rossi da una fontana. E ancora Gerlando Alberti, detto Upaccarré, cioè l'indisturbabile. Tra i personaggi ce ne sono di molti conosciuti: Salvo Lima, Boris Giuliano, Tano Badalamenti e Stefano Bontade, che concludeva le frasi con «Solo alla morte non c'è riparo», un messaggio che faceva tremare tutti. Una volta Giuseppe Sottile viene attirato con una falsa segnalazione e, arrivato sul posto con il fotografo, assiste all'uccisione di 2 cani. Poi gli uomini si voltano verso di loro e, senza alzare la voce, dicono: «Così muoiono i cani che scrivono infamia».

0: la mano.
1: Il libro si chiude con un grande atto d'amore verso Palermo, che riassume il sentimento che attraversa tutta la storia. È il lupus in fabula di Palermo di chitarra e coltello, e proprio questo amore lucido e disincantato per la propria terra. Un legame profondo con le persone e con i ricordi, ma sempre consapevole che quella stessa terra può anche ferire. Il passaggio dalla musica alla cronaca nera, dal paese alla città, non cancella questo sentimento, lo rende solo più maturo. Crescere significa lasciare qualcosa indietro e imparare a guardare la realtà per quello che è, ma senza farne spettacolo. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Palermo di chitarra e di coltelli di Giuseppe Sottile, edizione Einaudi, perché due parole sono troppe e una è troppo poco, perché l'acqua ci bagna e il vento ci asciuga, e perché se sapeste quanto può importarcene dei fastidi, dei molesti, ebbene, avreste già l'idea dell'infinito. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese, l'altro 8 per 1000.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Iran, Israele, attacchi incrociati, suonano le sirene a Tel Aviv, intercettato un razzo dei ribelli Houthi, esplosioni a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Ucraina, ondata di raid russi, 5 vittime e 14 ferite nella regione di Zaporizhia, le pesanti incursioni poche ore dopo il vertice di Londra, Zelensky, Starmer, Macron, Merz, che ha ribadito il sostegno a negoziati diretti Kiev-Mosca. Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 7.8 e onde di tsunami nel sud del paese. Ci sono morti, numerosi edifici crollati. Esami di maturità al via il 18 giugno con lo scritto d'italiano. Tra le tante novità spicca la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta nell'orale. Lo sport, tennis, sfuma al quinto set il sogno Roland Garros per Flavio Cobolli. Formula 1, Kimi Antonelli mette la quinta, trionfa Monte Carlo e va in fuga nel mondiale. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Medio Oriente, si riaccende il conflitto. Teheran attacca Israele con 10 missili balistici. Immediata la risposta israeliana. Difese in azione in diverse regioni del paese. Trump aveva chiesto a Netanyahu di non colpire. Il premier israeliano convoca per la mattinata un gabinetto di sicurezza.
3: Le sirene, che dopo 2 mesi esatti di tregua tornano a suonare su Tel Aviv, annunciano la ripresa della guerra con l'Iran. Inizia tutto con il lancio di una decina di missili da parte di Teheran contro lo Stato ebraico. Poi la risposta israeliana, colpiti obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. Esplosione a Teheran, Tabriz, Isfahan, Karaji. All'alba, Tel Aviv annuncia di aver intercettato un missile diretto verso la capitale e proveniente dallo Yemen, lanciato dai ribelli Houthi, alleati dell'Iran. La guerra, insomma, torna a infiammare la regione per l'ennesima volta. Quanto alle motivazioni della nuova escalation, i Pasdaran rivendicano l'attacco come ritorsione per i continui raid israeliani sul Libano. Proprio ieri, Beirut, considerata da Teheran un'alleata intoccabile, quindi una linea rossa, era stata colpita da bombardamenti considerati una grave violazione della tregua. Inutile questa volta la telefonata del presidente Trump al premier israeliano Netanyahu. Manca poco all'accordo, non fare saltare tutto, avrebbe detto. Ora le forze armate americane sono in stato di allerta dopo le minacce dei Pasdaran. Se risponderete, dicono, tutti gli interessi americani nella regione diventeranno obiettivi legittimi. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina, ondata di attacchi russi, 5 morti e 14 feriti al momento nella regione di Zaporizhia. Gli ultimi raid di Mosca poche ore dopo il vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky, il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia, espresso in una dichiarazione congiunta in cui chiedono il cessate il fuoco, il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per i negoziati. Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare, 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano al momento di 8 morti, segnalata un'ondata di tsunami di quasi 1,5 metri, registrata una scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
4: Ho subito un attacco sessuale a freddo nel suo ufficio. Non c'era consenso. Il racconto shock anticipato al quotidiano La Repubblica di una agente di commercio 52enne, radici emiliane, ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro. Al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
5: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato «Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale», replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera giunge e mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. E il caso Silvestro investe anche la politica, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
0: I primi risultati degli accertamenti chiesti dal presidente Ignazio La Russa ai questori del Senato sul caso Silvestro sono attesi domani. Dalla maggioranza per ora solo il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato. Noi moderati, le accuse sono gravissime ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva, che hanno chiesto proprio alla sua commissione di intervenire, stigmatizzano tra l'altro la frase di Silvestro «Io sono bello, lei normale». Decreto lavoro in aula alla Camera da domani e temi economici ancora in primo piano. No ad ogni tassa, ribadisce Forza Italia, inclusa quella sugli extra profitti, cara la Lega, che intanto preme sul nucleare. Nicola Ottaviani.
1: Il governo ha prorogato il taglio delle accise, ma il problema della bolletta energetica si risolve soltanto con il nucleare.
0: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni pressione record, per Raffaella Paita di Italia Viva.
6: Lo sconto del diesel durerà solo fino al 3 di luglio. Le vacanze degli italiani sono sostanzialmente rovinate.
0: Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Infine, per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
2: Ballottaggi delle amministrative, urne appena riaperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne, si vota fino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a due settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'Istituto Monte dei Paschi di Siena al centro delle strategie di acquisizione. Dopo la proposta di fusione da parte di BPM si fa avanti anche Intesa Biper. L'annuncio ufficiale è arrivato poco fa. Intesa lancia un'offerta pubblica di acquisto a scambio sulle azioni MPS.
7: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi, che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione, intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il caso Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che, dopo aver puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e il compagno Giuseppe Cipriani, ha ritrattato le sue accuse con una dichiarazione giurata. Il quotidiano, diretto da Marco Travaglio e da lei accusato di aver stravolto le sue parole, ha dunque deciso di mostrare i messaggi in cui la donna accusava Minetti di non aver cambiato vita dopo le condanne subite in Italia per sfruttamento della prostituzione e peculato. Naufragio nel Mediterraneo centrale, in acque SAR maltesi. Un barcone con una sessantina di migranti si è improvvisamente rovesciato a circa 45 miglia a sud dell'isola. 10 i corpi recuperati.
8: Erano partiti da poco dalle spiagge della Libia, forse da nemmeno un giorno. Il bel tempo e il mare calmo hanno ridato nuova linfa ai trafficanti di uomini, che continuano a caricare decine di migranti su barconi fatiscenti. E così in circa 60 erano saliti a bordo di una barca con destinazione Lampedusa e l'Italia. Un viaggio della speranza che però si è trasformato presto in tragedia. A 45 miglia a sud di Malta, il natante, per cause ancora da accertare, si rovescia. In quei minuti su quel tratto del Mediterraneo si trova un peschereccio. Interviene subito, allertando anche la Guardia Costiera italiana. Riescono a recuperare dal mare 48 persone. Le nostre motovedette invece riportano a galla 10 corpi. All'appello, secondo quanto hanno raccontato i superstiti, mancherebbero 2 migranti. Per questo le ricerche sono proseguite per tutta la notte. Un nuovo naufragio dunque che fa lievitare il triste conto delle vittime lungo la tratta del Canale di Sicilia. Sono 830 i morti dall'inizio dell'anno. E c'è anche chi riesce ad arrivare sano e salvo in Italia con l'aiuto delle navi umanitarie che battono nel Mediterraneo centrale. Ieri notte in 58 sono sbarcati a Carrara a bordo della Open Arms. Altri 47 migranti sono arrivati sabato a Crotone. Giuseppe Lisi, GR1.
4: Il viaggio in Spagna del Papa, 1.200.000 persone ieri a Madrid per la messa. È lecito chiedersi con onestà, ha detto il pontefice, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Nel successivo incontro con il mondo dell'arte, dell'economia e dello sport, Leone ha auspicato che il progresso tecnologico tenga conto dei poveri, degli anziani, degli esclusi. Stamani incontrerà il premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. In serata l'appuntamento con la comunità diocesana nello stadio Santiago Bernabéu. Esame di maturità, debuttano le nuove regole per le prove che coinvolgeranno oltre 527.000 studenti.
9: Tutto pronto per la maturità 2026. Il 18 giugno, la prima prova scritta uguale per tutti. 7 tracce tra cui scegliere il tema di italiano. Poi, il giorno dopo, la seconda prova di indirizzo. È la nuova maturità che sostituisce il vecchio esame di Stato e ridisegna soprattutto il colloquio orale. La partecipazione attiva diventa obbligatoria, con la scena muta, che ora può portare alla bocciatura. Scompaiono gli spunti a sorpresa e i tradizionali collegamenti multidisciplinari. L'orale si concentra su 4 materie fisse, con spazio anche ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, educazione civica, cittadinanza e sostenibilità. Il messaggio della riforma sembra essere meno percorsi, spesso costruiti artificialmente tra discipline, e più spazio invece alla verifica di esperienze e competenze concrete maturate nei 5 anni. Cambiano anche le regole della valutazione, il voto resta in centesimi, ma la condotta pesa di più, incidendo sull'ammissione, sui crediti e persino sull'accesso al massimo punteggio. Una riforma che punta dunque a valutare non solo le conoscenze, ma anche maturità, responsabilità e partecipazione degli studenti. Mauro Zanda, GR1.
4: Lo sport tennis sfuma dopo una lunga battaglia il sogno di Flavio Coboli di conquistare il Roland Garros, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi, il nostro inviato.
10: Una finale emozionante, 5 set, 4 ore e 16 minuti, primo e ultimo parziale nettamente a favore di Zverev, in mezzo 3 set combattutissimi con un super Coboli che è arrivato al quinto con poche energie e con un problema al polpaccio, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 a favore di Sasha che rompe il tabù slam, vince il primo major, il Roland Garros, e riceve la coppa da Adriano Panatta. Per Flavio il gladiatore, un torneo comunque da incorniciare, Coboli.
11: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
10: Adesso Wimbledon, le finals nel mirino da numero 4 della race e da top 10. Coboli avanti tutta, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
4: Ma la domenica sportiva ha regalato tanto altro, a partire dalla Formula 1 e dal trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo.
12: Non si ferma più il ragazzo prodigio bolognese, più forte di tutto e tutti anche nel mitico circuito cittadino di Monte Carlo. Nonostante gli imprevisti tra incidenti e ripartenza a 10 giri dalla fine, Antonelli mette la quinta, vittoria di fila si intende, e va in fuga nel mondiale, più 66 sulla Ferrari di Lewis Hamilton, secondo nel Principato e ora il più vicino inseguitore. Ritiro invece sia per Leclerc che per Verstappen. In MotoGP domenica perfetta per Marc Marquez in Ungheria, successo numero 100 in carriera e prepotente rientro in corsa per il titolo, anche grazie alla caduta di Bezzecchi provocata dal compagno di scuderia Martin al primo giro. Alla sua ultima uscita invece la nazionale del CT traghettatore Silvio Baldini chiude la sua parentesi con un'altra affermazione di misura. 1-0 alla Grecia, firmato ancora Francesco Piesposito. Ripartire dai giovani, il mantra, la strada la indicano gli azzurrini under 17, campioni d'Europa di categoria dopo aver superato in finale ai calci di rigore i pari età del Belgio. Emanuele Granelli, GR1.
4: Con il tutto esaurito al teatro del Madison Square Garden di New York si è conclusa la prima parte dell'11ª tournée mondiale di Laura Pausini.
2: 25 date dalla Spagna al Messico, dal Sud America agli Stati Uniti. Al centro della scaletta le cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album, Io canto 2. Il tour ripartirà poi a ottobre e tornerà in Italia e in Europa. Le prime date, Mantova e Milano. Sono le 7:14 minuti, ora i GR regionali, poi come ogni lunedì Radio Anch'io Sport. Tra i temi di oggi non poteva mancare il tennis, con Flavio Cobolli finalista a Parigi e da oggi in top 10, ospite Diego Narciso. Nella seconda parte la crisi del calcio italiano, che pesa particolarmente alla vigilia di un altro mondiale senza azzurri. Ospite l'ormai ex presidente Federcalcio Gabriele Gravina. Con Filippo Corsini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8.
13: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
17: E a chi ama vivere in equilibrio.
16: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa. È un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
21: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
22: Giornale radio del Lazio.
23: Tensione sul litorale di Ostia, due episodi di vandalismo in due giorni, cabine distrutte, vetri infranti a Lido Vittoria, il rogo danneggia lo stabilimento Oasi. Finale del Roland Garros, Cobolli resiste, lotta fino al quinto set, ma è Zverev il re di Parigi, grande prova del romano che ha tenuto in campo il favorito tedesco per oltre 4 ore. Roma capitale della musica live, Cesare Cremonini apre il suo tour nella capitale e fa ballare il Circo Massimo. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura alla cronaca, a Ostia vandali in azione allo stabilimento Vittoria, devastate 6 cabine. Solo il 14 maggio scorso la struttura era stata posta sotto sequestro dalla Guardia Costiera e dalla Polizia Locale di Roma Capitale per l'accusa di occupazione abusiva di suolo demaniale. Il servizio.
24: Continuano ad essere presi di mira i lidi di Ostia. Enzo Salvi è uno dei frequentatori più assidui dei bagni Vittoria. Lo storico stabilimento balneare è stato vandalizzato.
25: 6 cabine sono state completamente devastate dai vandali. Eccolo qua.
0: Senza motivo.
24: Cabine danneggiate, vetri in frantumi, accessori distrutti. A fronte di circa 150 manifestazioni di interesse arrivate per tutte le altre concessioni, nessuno ha partecipato per questa struttura, che è stata intanto posta sotto sequestro. Cosimo Suriano, l'ex gestore del Lido.
1: Il mio tecnico non ha fatto in tempo per motivi non so quali, ancora non sono emersi bene. Comunque la mia richiesta di partecipazione al bando è andata a nulla e nessuno però ha partecipato al bando, quindi di conseguenza per legge dovevano rimettere a bando da un anno lo stabilimento.
24: Due giorni fa in un altro stabilimento di Ostia, posto sotto sequestro per abusi sul territorio demaniale, diventato dimora per senza tetto, è divampato un incendio. Non si esclude la pista dolosa. Sara Verta, TGR Lazio.
3: Un anno fa il duplice femminicidio che sconvolse l'intera capitale. A Villa Panfili fu ritrovato il corpicino senza vita della piccola Andromeda di soli 11 mesi, a pochi metri di distanza da quello della madre Anastasia Trofimova.
5: È passato un anno dalla scoperta a Villa Panfili dei corpi della piccola Andromeda di 11 mesi e di sua madre Anastasia Trofimova, la figlia e la compagna di Francis Kaufman, l'allora 46enne californiano che ora è accusato di duplice omicidio, un doppio femminicidio che fin dall'inizio è stato complesso raccontare. La fuga di lui e il suo arresto in Grecia dopo essere stato fermato più volte dalle forze dell'ordine in pieno centro a Roma insieme alla compagna o con la figlia a causa di comportamenti molesti e violenti senza che nessuno cogliesse segnali di pericolo e facesse scattare il fermo o l'intervento dei servizi sociali per la bambina. L'emergere progressivo di una storia di finzioni e imposture nel nostro paese. Kaufman si faceva chiamare Rex Alford e si spacciava come un uomo di cinema che millantava ricchezze mentre chiedeva soldi da tutte le parti. Un suo film fantasma mai realizzato aveva ottenuto dal Ministero della Cultura un credito d'imposta per 800.000 euro. Una storia di manipolazione in tutti i sensi che però racconta prima di tutto la normalità della violenza in famiglia, quella che ancora molti uomini rivolgono contro i loro legami femminili più intimi, fatta di isolamento e annientamento progressivo. L'ultimo capitolo, un anno dopo, è la sospensione a maggio del processo che lo vede imputato presso la Corte d'Assise della Capitale. I giudici hanno accolto la domanda di disturbo psicotico acuto, temporaneo, che lo renderebbe incapace di partecipare coscientemente al procedimento, disponendo il suo trasferimento all'ospedale Santo Spirito, dove però rifiuta le cure. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
3: A Roma, in zona Pietralata, un incendio ha distrutto 5 auto, danneggiandone altre 4 nella notte. Indaga la polizia.
6: Blitz di piromani che si moltiplicano a Roma nelle ultime settimane e ieri mattina è toccato a Pietralata, dove in totale sono 9 le auto coinvolte nell'incendio. Il rogo all'alba in via Carlo Amoretti. Le vetture erano parcheggiate sulla strada, 5 sono andate completamente distrutte, altre 4 sono rimaste danneggiate. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti. Le fiamme sono state spente in tempo prima che l'incendio si propagasse ad altri mezzi, ma i vandali hanno colpito ancora, frantumando i vetri di altre vetture. Un raid per ora senza movente. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Sant'Ippolito. Gli agenti della scientifica hanno effettuato i rilievi per individuare anche la causa dell'innesco. La zona non sarebbe coperta da telecamere di videosorveglianza, ma gli investigatori non disperano. Alcune strade limitrofe sono videosorvegliate ed è possibile che il responsabile dei danni possa essere passato da lì. I cittadini sono preoccupati. L'escalation di criminalità non risparmia nessuna zona. Sempre nella capitale, in zona Torpignattara Certosa, il fuoco ha avvolto una city car parcheggiata in via Francesco Pacinotti, distruggendola, danneggiate altre 2 macchine vicine. Nazario Basili, TGR Lazio.
3: Si finge un corriere a raggira degli anziani, arrestato a Roma un 24enne, diversi colpi messi a segno con la scusa della consegna di un pacco. Sentiamo.
25: Si è finto un corriere con la scusa della consegna di un pacco destinato alla figlia, ha convinto una coppia di anziani a dargli del denaro, simulando anche una telefonata per rendere credibile l'inganno. I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno arrestato un 24enne residente a Latina per truffa e tentata truffa aggravata e continuata. Dopo il primo colpo, il giovane si era allontanato a bordo di un'auto a noleggio. Poco dopo avrebbe tentato una seconda truffa con la stessa modalità ai danni di un altro anziano della zona, venendo però bloccato dai militari. L'operazione scattata nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione delle truffe agli over 65. L'uomo, già noto per precedenti analoghi, è stato pedinato e controllato nel quartiere Casalmorena di Roma. I carabinieri hanno recuperato e restituito alla prima vittima il denaro appena sottratto e hanno sequestrato circa 1.200 euro ritenuti frutto dell'attività illecita. Raccolti gravi indizi di colpevolezza, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto davanti al Tribunale di Roma, dove il giudice ha convalidato il provvedimento. Claudia Bruno, TGR Lazio.
3: La politica adesso con le elezioni comunali, l'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi alle 23 di ieri si è attestata al 39,79%, in calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno, quando il dato era stato del 46,56. Lo si evince dal sito Eligendo sul totale delle oltre 1.200 sezioni. Nel Lazio sono 3 i comuni al ballottaggio: a Genzano affluenza al 41,87%, a Santa Marinella 39,31% e a Civita Castellana e Viterbese 43,03%. Tutti e tre i dati sono in calo rispetto al primo turno. Ricordiamo che per il ballottaggio si vota oggi fino alle 15. E adesso il tennis. Nella finale del Roland Garros, il romano Flavio Cobolli sfiora l'impresa con Zverev e si arrende solo al quinto set. Da oggi entrerà in top 10. Sentiamo.
0: Non basta il grande cuore di Flavio Cobolli, il tennista romano sfiora l'impresa ma perde al quinto set dopo oltre 4 ore di gioco, piene di emozioni. Alla fine Alexander Zverev bacia il trofeo, è suo, il Roland Garros. Il tedesco, dopo 3 finali perse, conquista il primo slam in carriera, inizio complicato per Cobolli che incassa un sonoro 6-1. Nel secondo set il romano migliora il rendimento al servizio e il match diventa più equilibrato. Un break al settimo gioco permette a Flavio di pareggiare i conti con il romano, che porta a casa il parziale con un 6-4. Nel terzo set il livello del tedesco torna a salire, Zverev strappa il servizio sul 5-4 e chiude con 4 punti consecutivi. Il quarto set è una battaglia che si chiude al tie-break. Un dritto meraviglioso di Cobolli fa esplodere il Philippe Chatrier. Sul più bello Cobolli paga il conto dello sforzo, le energie infatti vengono a mancargli all'inizio del quinto parziale. Zverev non sbaglia e allunga chiudendo 6-1. Al termine del match, con Adriano Panatta chiamato a premiare i finalisti a 50 anni dalla sua leggendaria vittoria a Parigi, Cobolli rivolge parole bellissime al suo rivale, condite da un pizzico di ironia. Sono felice per te, ma anche triste, perché ci sono andato vicino. Adesso che hai coronato il tuo sogno, fammi vincere la prossima volta, dice Flavio, che da oggi entrerà in top ten. Spero che presto avrai tra le braccia una coppa come questa, gli risponde il tedesco complimentandosi. Cobolli esce a testa alta, ha lottato come un gladiatore, dimostrando che in questa finale non è raggiunto per caso. Con il tuo talento, il tuo coraggio e la tua determinazione hai portato il nome della capitale del paese in una finale storica. Sei stato un leone, Roma ti ringrazia e ti vuole bene, ha scritto sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
3: La musica, grande festa al Circo Massimo per Cesare Cremonini. Sul palco di Roma tanti amici come Jovanotti e dentro fine anno è in arrivo anche un nuovo album.
7: Ora che non ho, ora che non ho più te, sai che...
8: Uno spettacolo nello spettacolo, dalla scenografia agli effetti speciali al suono. È una passerella lunga oltre 100 metri, diventa metafora della lunga strada percorsa da Cesare in 25 anni di carriera. Dalle canzoni scritte in cameretta ai Luna Pop, l'album Squares, fino ai brani di Alaska Baby, passando per gli indimenticabili. Festa della musica che si potrà rivedere il 2 settembre su Rai 1. E non potevano mancare gli amici come Elisa, Luca Carboni, Valentino Rossi e Jovanotti. E proprio Re Lorenzo incorona Cesare imperatore.
9: Incorona imperatore di Roma!
8: Poi il grande annuncio.
10: Abbiamo un nuovo album, uscirà entro l'anno, l'abbiamo fatto in questi mesi.
8: L'uscita entro l'anno di un nuovo album che Cesare descrive di rotture rock and roll cambierà il suo percorso artistico. Nuovo compagno di viaggio il sassofono, che definisce salvifico. Les Is More, la filosofia che guiderà il prossimo capitolo della sua carriera.
11: Mi piacerebbe moltissimo che ogni grande evento che creo sia il punto di partenza per qualcosa di ancora più importante. E io penso sempre che le canzoni siano la cosa più importante, perché un giorno tutto questo finirà, le canzoni invece rimangono e possono rimanere anche per sempre.
8: Antonella Pallante, TGR Lazio.
3: Ora le previsioni del tempo per le prossime ore.
2: La nuova settimana inizia con l'alta pressione ed il bel tempo sulla nostra regione. Nelle prossime ore il cielo sarà in prevalenza sereno, con quasi totale assenza di nuvolosità e temperature senza grandi variazioni rispetto a ieri, che nelle ore più calde potranno spingersi fin verso i 32 gradi lungo la valle del Tevere. La ventilazione sarà debole, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata lungo il litorale e nell'immediato entroterra, mentre il mare sarà poco mosso o calmo. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
3: Prima di chiudere, le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
4: Sul grande raccordo anulare si registrano code all'altezza dell'area di servizio Ardeatina per un incidente. A Roma, al Gianicolo, lavori nei pressi dell'ospedale Bambino Gesù da oggi fino al 28 agosto. Divieti di sosta e limite di 30 km orari in piazza Sant'Onofrio e nelle strade adiacenti. Stanotte chiusure sulla 1, interdetta l'uscita di Colleferro verso Napoli e la stazione di San Vittore, inaccessibile in entrambe le direzioni. Sulla 12 invece chiuso il tratto tra Santa Severa e Civitavecchia Sud.
3: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Carlo Boninsegna, da Alessandro Banfu. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
22: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
12: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene...
12: perdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Lines Seta Ultra, pacco doppio, a soli 2,99€.
13: Famila, con noi sei in famiglia.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ho

0: Poi, un giorno ho sentito, per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
7: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
8: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
9: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
8: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
9: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
10: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Flavio Cobolli e Kimi Antonelli, una domenica quasi perfetta per i due campioni italiani, il tennis e la Formula 1 ancora una volta in primissimo piano grazie a loro due. Domenica quasi perfetta, dicevamo, perché Cobolli ha solo sfiorato l'impresa al Roland Garros e alla fine ha dovuto inchinarsi al più esperto Zverev, numero 3 del mondo. A Monte Carlo invece l'intera scena se l'è presa ancora una volta lui, Kimi Antonelli, capace di vincere il suo quinto Gran Premio consecutivo. Ormai non è più una questione di fortuna, siamo davanti a un autentico fenomeno, un campione di appena 19 anni, un talento assoluto, appena più grande degli 11 campioncini della nostra Under 17 che ieri a Tallinn ha alzato al cielo la Coppa dell'Europeo di categoria. E dunque qualche zampillo di classe arde ancora sotto la cenere del calcio italiano. Dobbiamo ripartire al più presto e abbiamo tutti i mezzi necessari per farlo. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 8 giugno che dedicheremo in gran parte al tennis e al calcio. Tra poco sarà con noi Diego Narciso, ex numero uno del nostro tennis, con il quale rivivremo l'estenuante finale di ieri a Parigi tra Flavio Cobolli e Zverev dalle 8:30. Poi sarà con noi Gabriele Gravina, ormai ex presidente della Federcalcio, Federcalcio che tra pochi giorni, il 22 giugno, eleggerà il suo nuovo presidente federale. Per parlare con noi telefonate come sempre al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335 699 2949. Non darò la linea come di consueto a Guido Ardone perché Guido in questo momento sta partendo per gli Stati Uniti insieme alla squadra di Radio 1 che seguirà per noi tutto il mondiale minuto per minuto. Detto questo, scopriamo insieme che cosa scrivono stamani i vari quotidiani. I titoli di oggi dei giornali riguardano inevitabilmente i due principali protagonisti di ieri. Su tutti, Kimi Antonelli, il 19enne pilota della Mercedes che ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva in questo inizio di stagione, diventando anche il pilota più giovane di sempre a vincere sul tortuoso circuito cittadino di Monte Carlo. Così l'abbiamo raccontata noi di Radio 1 ieri in diretta con la radiocronaca di Manuel Codignoni.
2: Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla Rascassa. La Rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte, Kimi Antonelli, e che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 22 anni dopo Jarno Trulli torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton, ancora una volta sul podio. Antonelli, Hamilton, Ajar, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo.
1: 22 anni dopo Jarno Trulli, tanto tempo era passato dunque per poter aspettare ancora, troppo tempo era passato. Vediamo che cosa scrivono oggi i quotidiani.

0: Fenomeno, titola semplicemente la Gazzetta dello Sport. Chimi sbanca Monte Carlo, quinto trionfo di fila, il più giovane a vincere a Monaco nel mondiale, ha ora 66 punti di vantaggio. Dalla Gazzetta al Corriere dello Sport, che sceglie un gioco di parole riportandoci al titolo di un vecchio e celebre brano: Chimi 5, Antonelli strepitoso, padrone anche a Monte Carlo, quinto trionfo di fila. E addirittura Tutto Sport questa mattina si lancia in un paragone impegnativo, azzardando addirittura una somiglianza con Senna. Sembra Ayrton, titola la prima pagina del quotidiano sportivo torinese. Chimi, trionfo alla Senna. E poi naturalmente la finale del Roland Garros, che ha visto prevalere per la prima volta il tedesco Zverev, numero 3 del mondo, sfortunato Flavio Cobolli nella maratona durata 5-7. Sentiamo l'azzurro a fine match al microfono di Emilio Mancuso.
1: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
0: Cobolli è stato bello, titola la Gazzetta dello Sport sulla prima pagina di Repubblica. Invece leggiamo: Cobolli sfiora il trono di Parigi, e sulla Stampa in taglio basso: Cobolli un leone a Parigi, ma il re è Zverev. Si è chiusa come sempre una domenica ricca di avvenimenti, e a soli 4 giorni dall'inizio del campionato del mondo non possiamo dimenticare l'Italia sperimentale di Baldini, che ieri ha vinto la seconda e ultima amichevole in casa della Grecia con il gol del solito più Esposito. La mia felicità è vedere quella dei miei ragazzi, così il CT ad interim, Silvio Baldini a fine gara al microfono del nostro inviato Daniele Fortuna.
2: La felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi. È un gruppo speciale, perché tirano fuori il cuore. Quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie, ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia. Senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, quando siamo rimasti in 10. Sono venuto via dagli spogliatoi e sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo. Per dirti, la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto 2 vittorie, c'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
0: Così Silvio Baldini. Tutto Sport titola in basso ancora Pio: la Baby Italia dà una lezione alla Grecia. E sentiamo anche le parole del giovane attaccante interista.
3: Sì, molto contento perché abbiamo concluso al meglio questi 10 giorni affrontati col massimo dell'impegno, seppur sulla carta erano 2 amichevoli, le abbiamo trattate invece come grandi partite e sono contento che ce l'abbiamo fatta in tutti e 2 i casi. Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in questa avventura particolare. Molti di loro erano esordienti, io ho provato questa emozione qualche mese prima e vedere appunto un po' la tensione prima di queste gare è stato molto emozionante e sono contento di essere riuscito ad aiutarli.
0: Così insomma Pio Esposito, le scelte del CT in pectore Silvio Baldini insomma si sono rivelate giuste, decisive, e la nidiata di talenti esiste, va sfruttata, va incrementata. C'era anche Ndur, il giovane centrocampista della Fiorentina, che ha partecipato a questa doppia amichevole con Lussemburgo e Grecia. Sentiamolo a fine gara.
4: Diversamente dalla prima partita abbiamo approcciato subito la gara molto bene, abbiamo avuto grande possesso palla, abbiamo fatto un ottimo pressing, abbiamo appunto recuperato anche la palla del gol di Pio, e poi ovviamente l'espulsione ci ha un po' penalizzati, ma abbiamo saputo soffrire, come dicevo, da squadra, e abbiamo portato a casa la seconda vittoria, credo meritata.
0: Ma parlando di azzurri e di nazionale, va ovviamente sottolineata alla grande la vittoria dell'Italia Under 17, che si è imposta ai rigori a Tallinn contro il Belgio nella finale dell'Europeo di categoria, nonostante i problemi del calcio italiano. Dunque i giovani continuano ad emergere. Italia, un europeo per ripartire, titola la Gazzetta dello Sport. Impresa dell'Under 17, batte il Belgio ai rigori ed è campione. Ancora sulla prima pagina di Tutto Sport, l'Under 17 d'oro, campioni d'Europa. Un tema questo che sicuramente analizzeremo nella seconda parte di Radio Anch'io Sport insieme all'ex presidente federale Gabriele Gravina. Sulle pagine dei quotidiani anche la nuova disavventura occorsa al danese Eriksen, l'ex interista vittima durante gli europei del 2021, come ricorderete, di un arresto cardiaco in campo durante Danimarca-Finlandia. Ieri nuovo dramma sfiorato nell'amichevole contro l'Ucraina. Il Corriere della Sera titola al suo interno: Eriksen, il terrore di nuovo in campo. Il danese si tocca il petto e collassa come nel 2021. Il pacemaker ha funzionato come doveva. Veniamo anche al motomondiale per chiudere con la vittoria numero 100 di Marc Marquez ieri nel Gran Premio di Ungheria, prova del motomondiale, e così ce l'ha raccontata il nostro Luca Cesaretti.
5: Ultime curve di Marc Marquez, si avvicina sempre di più al successo, si accarezza la barba Gigi Dall'Igna al box Ducati con tensione ma anche soddisfazione per questo risultato che sta per arrivare. Marquez con 2 secondi su Pedro Acosta, le ultime 2 curve, l'ultima curva, Marc Marquez fa 100 in carriera in Ungheria. Diventa il terzo più vincente di sempre con Ducati in MotoGP, fa doppietta per la prima volta dall'anno scorso, anzi l'Ungheria è una nuova Marquezland in 2 anni che si è corso. Pole, sprint e vittoria hanno portato il nome nel 2025 e nel 2026 solo di Marc Marquez.
0: E dunque queste le emozioni che ci regalano i motori, a cominciare dalla Formula 1 e poi anche il moto mondiale. Poi parleremo ancora ovviamente dell'Italia, perché Silvio Baldini ieri dopo la partita gli è stato chiesto: restare CT non dipende da me, ma basta darmi dello scappato di casa. Insomma, perché non pensare anche a Baldini? Si fanno tanti nomi in questo periodo, soprattutto Antonio Conte sembra il grande favorito per raccogliere l'eredità azzurra e iniziare un nuovo ciclo sulla panchina della nazionale. Antonio Conte, che ha lasciato pochi giorni fa il Napoli, si parla di lui, ma è una decisione che dovrà prendere il nuovo presidente della Federcalcio, e chissà che questo non avvenga subito, non appena il 22 giugno ci darà appunto il verdetto di questa elezione. Chi sarà cioè il nuovo presidente della Federcalcio? Si parla di Giovanni Malagò. Ma adesso torniamo a parlare di tennis, torniamo alla finale di ieri, la finale del Roland Garros, quella tra Flavio Cobolli e Zverev, il numero 3 del mondo. Purtroppo è andata male, 5 set, oltre 4 ore di partita. Ne parliamo con Diego Narciso, ex numero 1 del tennis italiano, che ringraziamo per l'alzataccia. Grazie Diego, buongiorno e ben ritrovato qui su Radio 1.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno. È stata una serata lunga da smaltire, però dai, siamo pronti comunque a ripartire.
0: Perché quando vedi queste partite, no, è come un po' essere in campo, tanta fatica, alti e bassi, e Cobolli ce l'ha messa davvero tutta, ha perduto per 1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6 al tie break, la svolta al quarto set, no? Poteva essere davvero il suo momento. Poi però probabilmente anche il fisico ha ceduto, perché davvero 5-7 è un altro sport, al meglio dei 5 rispetto ai tornei del 2-3. Come l'hai vista, Diego?
6: Ma ci abbiamo creduto tutti, no? A un certo punto, quando Flavio ha vinto il quarto con quelle giocate veramente eccezionali, e Zverev aveva cominciato ad accusare un pochino la fatica, no? Addirittura ha chiamato dalla tribuna a un certo punto il suo preparatore per farsi dare degli integratori, proprio perché sembrava avesse un inizio di crampi. E Flavio era salito, aveva vinto quel tiebreak. Ricordiamo che Zverev aveva vinto negli ultimi 27 tiebreak a Roland Garros, ne aveva vinti 24, quindi praticamente era sempre stato lui il protagonista dei tiebreak. Invece Flavio aveva fatto un grande tiebreak e purtroppo invece è uscito proprio perché anche lui non ci aveva fatto vedere niente, era stato bravo a dissimulare, ma le sue energie stavano finendo e pertanto all'inizio del quinto non è riuscito a mantenere quel livello di gioco e la partita praticamente con il doppio break poi è andata via via scemando. Però una partita incredibile, fatta veramente con tanta anche, se vogliamo, spavalderia da parte di Flavio, che ha dimostrato di avere veramente, insomma, le doti non solo tecniche ma anche morali e fisiche per stare a quei livelli.
0: Senti, un torneo durissimo, appunto caratterizzato da diversi guai fisici. Abbiamo visto i problemi di Sinner, che ha accusato di nuovo i crampi, ha avuto problemi, dice non ho dormito bene, insomma è stato poi alla fine appagato questa sua non perfetta forma fisica. Poi addirittura Arnaldi, poco prima della semifinale, proprio con Cobolli, si è arreso vittima di un non precisato male, insomma problemi allo stomaco durante la notte e anche ieri, insomma, molta sofferenza. Questo è dovuto al caldo, alla durezza, a questo calendario ricco di tornei sempre più fitto e al ritmo sempre più elevato? Che cosa ne pensi?
6: Ma sicuramente il tennis è sempre stato uno sport che soprattutto 3 su 5, nel passato si giocava molto di più 3 su 5, è uno sport di fatica, è uno sport di resistenza, è uno sport di strappi, ma anche di tante ripetizioni di quegli strappi. E quindi chiaramente quando il meteo non aiuta, e spesso succede magari ad altre latitudini, però quest'anno invece è successo anche questa bolla di caldo improvvisa su Parigi, cosa che di solito non avviene, insomma si sono sposati sia la terra rossa, che comunque è una superficie sulla quale non si possono abbreviare troppo gli scambi perché si rischia di sbagliare troppo e poi di non essere efficaci, insieme al problema chiaramente della tenuta fisica. Pertanto l'abbiamo visto non solo in Sinner ma in tanti altri giocatori, e il virus intestinale di come dicevi, di Matteo Arnaldi, molto probabilmente è dovuto anche proprio a questa spossatezza, a questa, diciamo, poi dopo stanchezza estrema che ti fa abbassare le difese immunitarie, e quindi poi dopo un qualsiasi piccolo magari virus diventa qualcosa di inaspettato e di inaffrontabile, tanto che tutti e due i giocatori ieri hanno sofferto i crampi dopo solamente 3 ore e mezza di gioco. Cioè, dico solamente perché loro sono abituati anche ad andare oltre, insomma, per cui sì, è dura, ma è anche parte, diciamo, del nostro sport.
0: Ovviamente parliamo anche del vincitore, onore al merito ad Alexander Zverev, numero 3 del mondo, giocatore discontinuo, un campione non fortunatissimo a mio avviso, ma direi che insomma sono i fatti che parlano a favore di questa tesi. Ricordiamo nell'edizione del 2022 la rottura dei legamenti della caviglia destra, poi lui ha ammesso anche di avere diversi problemi, tra cui il diabete di cui soffre da quando era bambino, diabete che gli procura spesso un calo di energie. Insomma, ieri era davvero forse l'ultima occasione per trovare questa benedetta vittoria in una major che ancora gli mancava, no? Prendersi Parigi dopo tanti tentativi davvero rischiava addirittura di precipitare nella depressione più assoluta e nello sconforto. Ce l'ha fatta, fortunato lui. Come giudichi questa ascesa di Zverev, numero 3, molto distante di fatto però dai primi due, cioè da Sinner ed Alcaraz?
6: No, sono d'accordo con te, è chiaro che Zverev sia un giocatore che nel tempo sembrava essere lui a dover riprendere in qualche modo dopo Nadal, Federer e Djokovic, sembrava lui il giocatore più vicino quando 10 anni fa ha cominciato a vincere i primi 1000 e si avvicinava alle finali Slam. Poi dopo sono arrivati come due treni sia Jannik Sinner che Carlos Alcaraz e l'hanno totalmente e anche inaspettatamente superato. A quel punto Zverev non è riuscito a fare il cambio di, se vogliamo, di mentalità, da se vogliamo predestinato ad essere poi il numero 3, e pertanto ci ha messo un po' di tempo per poter avere l'occasione. L'ha colta al volo in questo caso, con Alcaraz fermo e con Sinner in una difficoltà chiaramente fisica. È stato bravo perché comunque dall'inizio dell'anno ha cambiato tanto anche il modo di giocare, verticalizzando molto di più, provando anche a fare cose nuove, immettendo anche giocate che prima non, di cui diciamo non utilizzava assolutamente a livello tecnico, e quindi meritatamente, perché poi il Roland Garros l'ha giocato sempre con stando davanti e dominando quasi tutte le partite. È una grande, secondo me, una grande giustizia questa vittoria dello Slam per questo ragazzo che ha sofferto tanto, come dicevi tu, soffre di diabete veramente ormai da quando era piccolo, deve anche iniettarsi molto spesso, insomma. Da solo durante le partite, per dire quanto è dura poterlo fare, eppure poi coronato, ieri si è visto, è scoppiato in questo pianto veramente a dirotto, e si è visto alzare, cioè, ha alzato la coppa con quella gioia che solamente in alcuni momenti, ecco, nella vita si riesce a sentire. Quindi meritata questa vittoria per Sasha Zverev, che forse, chissà, magari da oggi incomincia una nuova, anche dopo che si è levato questa grande soddisfazione, magari potrà giocare più libero, più sereno.
0: E da oggi, se non sbaglio, Coboli è diventato un numero 10 del mondo, dunque nella top 10 dei più grandi c'è anche Flavio. Vorrei sapere da te quanti margini di miglioramento può ancora avere il giovanissimo romano. C'è Sinner, sicuramente imprendibile, un fuoriclasse. Adesso ci avviciniamo alle Finals di Torino, insomma la crescita continua, il nostro tennis vive il suo momento migliore sicuramente da sempre. Dico solo peccato forse per Matteo Berrettini, ancora una volta alle prese con un problema fisico. Come giudichi l'ascesa e la crescita, insomma, del nostro movimento?
6: Ma guarda, è qualcosa di inaspettato da una parte, perché ovviamente Jannik sappiamo, no? Di Matteo sappiamo, di Lorenzo Musetti altrettanto, e invece come veramente stiamo dimostrando con Luciano Darderi, precedentemente a Roland Garros, adesso con Flavio Cobolli, praticamente tutti i ragazzi sono pronti ogni settimana per andare in fondo, e questo ai tornei poi più importanti, perché stiamo parlando di Roma, stiamo parlando di Parigi, cioè non parliamo di tornei, se vogliamo, di seconda fascia, ma di assoluta prima fascia. Quindi vuol dire che il movimento non solo ha fatto, chiaramente ha dato la possibilità e ha raccolto, no, il grande talento di Jannik Sinner, e gli ha dato la possibilità di diventare quello che è diventato, cioè un leader assoluto del movimento mondiale del tennis, ma insieme a quello ha anche tirato dietro tutti i nostri ragazzi che dagli anni, che dal movimento e dagli esempi positivi che si sono susseguiti in questi anni, e come dici bene tu, tutto è cominciato con Matteo Berrettini dalla finale a Wimbledon di soli 5 anni fa, il quale purtroppo ha avuto troppi infortuni che lo hanno un po' fermato nella grande crescita, però il movimento ha dato possibilità, per esempio, a Flavio Cobolli di crederci, di credere nelle possibilità di arrivare lassù, e oggi si gode questa top 10, che è un risultato meraviglioso, e soprattutto che fa capire quanto si possa, attraverso il lavoro, attraverso la disciplina, si possa arrivare al top di ogni diciamo ranking, no? In questo caso stiamo parlando del tennis, quindi siamo molto felici che insomma la truppa italiana sia così folta e così proprio forte e leader di questo, diciamo, in questo momento del nostro sport.
0: E allora viva il grande tennis, viva il tennis italiano che continuerà a crescere, noi ce l'auguriamo. Grazie a Diego Narciso per la sua disponibilità e la sua competenza. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1, ci risentiremo alle 8:30 per parlare della nazionale, del futuro del calcio italiano con i giovanissimi che crescono. Grazie per il momento, linea al GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
8: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
9: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A4 in Piemonte tra Novara Ovest e Novara Est in direzione Milano, dove si registrano 2 km di coda. In A7 tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova si segnalano code invece per un veicolo in fiamme. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A22 tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena, 6 km di coda per il traffico intenso. Andiamo proprio in A1 nel tratto toscano tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione Bologna, il traffico è rallentato per una perdita di carico. Ancora in A1 sul tratto Roma-Napoli nel Lazio, tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma, si registra un incidente. Incidente che provoca invece code sul grande raccordo anulare di Roma all'altezza dell'area di servizio Ardeatina in direzione Aurelia. Infine ancora in A1 tra Casoria e l'allacciamento con la A16 in direzione Roma, presente un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a far

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Israele, Iran, colpo su colpo. Netanyahu non ascolta la richiesta di Trump di non attaccare. Bombardati obiettivi militari di Teheran. Sirene d'allarme a Tel Aviv per missili dei Pasdaran e dei loro alleati. Il piano per la pace in Ucraina. A Londra, dichiarazione congiunta di Starmer, Macron, Merz e Zelensky. La risposta di Putin, raid su Zaporizhia, almeno 5 i morti. Giorgia Meloni guarda al G7. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. La difesa falso, la russa ordina accertamenti, le opposizioni fatti gravi. Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena. Accordo con Unipol verso un nuovo campione del settore. La mossa per contrastare i piani di Banco BPM. Qui in America ho ricaricato le batterie, torno a casa con tanta voglia di cantare. Laura Pausini chiude con il tutto esaurito di New York la prima parte del tour mondiale. Giovani realtà, Kimi Antonelli domina anche il Gran Premio di Monte Carlo, ora in fuga nel mondiale. Cobolli si ferma a un set dal sogno Slam, ma il Roland Garros è di Zverev. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In Medio Oriente si riaccende la guerra tra Israele e Iran a 2 mesi dall'inizio della fragile tregua. La nuova escalation sfugge di mano al presidente americano Trump, che continua a parlare di accordo vicino dopo aver chiesto alle parti di fermare gli attacchi. Ieri il raid israeliano su Beirut, che ha fatto scattare la rappresaglia iraniana. Nella notte attacchi dello Stato ebraico sull'Iran e la controrisposta. Da Gerusalemme l'inviata.
4: Poco fa l'aeronautica ha colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale, dichiara l'esercito israeliano. Risposta alle decine di missili su Israele che riaprono alle 22 locali di ieri il conflitto tra Teheran e Tel Aviv. Colpi e contraccolpi e poi di nuovo missili dall'Iran. Alle 6 del mattino costringono nei rifugi anche Gerusalemme. Vi scendiamo 3 volte in queste ultime 2 ore. Arrivano anche dagli Houthi yemeniti. Lanci tutti intercettati, ma non finisce qui la risposta annunciata dagli iraniani al bombardamento israeliano di ieri sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut. Israele chiude le scuole ma ribadisce: se necessario intensificheremo contro Hezbollah in Libano. L'alleato storico dell'Iran non smette di premere con droni e razzi sul nord. 100 giorni e di nuovo la guerra, ma stavolta l'Iran colpisce in difesa non del proprio ma del territorio libanese, mentre il premier israeliano Netanyahu scarta dalla volontà dell'alleato Trump, che al telefono gli aveva chiesto di non rispondere, dicendosi sicuro col Financial Times. Decido tutto io. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
3: Nello scambio di colpi tra Iran e Israele rientrano in gioco gli alleati yemeniti di Teheran. Gli aggiornamenti dal lato iraniano con il corrispondente.
5: Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse. Con questa premessa, il comando militare iraniano ieri sera ha annunciato il lancio di 11 missili contro Israele. Azioni difensive, secondo il Ministero degli Esteri di Teheran, perché il cessate il fuoco su tutti i fronti è parte integrante della tregua siglata l'8 aprile. Stati Uniti e Israele comprendono solo il linguaggio della forza, aveva commentato il presidente del Parlamento iraniano, nonché capo negoziatore Khalibaf, mentre i Pasdaran, che si dicono pronti per ogni scenario, avvertono: colpiremo ancora più duramente se continueranno i raid dello Stato ebraico. Chiusi nella notte lo spazio aereo e lo scalo internazionale di Teheran. Esplosioni sono state avvertite nella capitale, a Tabriz, Isfahan e Karaj, ma sarebbero stati colpiti e danneggiati solo obiettivi militari e infrastrutture strategiche, come gli impianti petrolchimici di Karun e Mashhad. E il consigliere della guida suprema iraniana, Velayati, torna a minacciare: oltre allo stretto di Hormuz, possiamo bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che chiude il Mar Rosso. Sta a voi scegliere se fermare questa follia. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Notte di attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, subito dopo il vertice di Londra con Zelensky e i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Partiamo dunque dal campo con l'inviato a Kiev.
0: Ancora una volta è l'area di Zaporizhzhia a essere tra le più colpite. 5 morti e 14 feriti, dice il governatore della regione. La Russia ha attaccato con droni e bombardamenti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e auto. Un'altra vittima anche nella regione di Kharkiv, dal lato opposto del paese. Foto mostrano un'auto della polizia bruciata. Un ufficiale chiamato per neutralizzare un drone inesploso è stato ucciso da un altro drone russo in arrivo, dicono le autorità. In tutto, nella notte sono stati 155 quelli lanciati sull'Ucraina, secondo la difesa di Kiev, mentre il presidente Zelensky è a Londra per ipotizzare condizioni di pace, un appuntamento che non ferma gli attacchi, neanche quelli ucraini sulla Russia. Dopo che ieri a Kiev è tornata la paura nucleare, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile atomico esausto nell'area della centrale di Chernobyl. L'edificio è stato parzialmente distrutto e si è sviluppato un incendio poi domato. Le autorità ucraine hanno rassicurato livelli di radiazioni nella norma, ma per Zelensky è un attacco vile e per l'Agenzia per l'Energia Atomica un episodio inaccettabile. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Sul conflitto il lavoro diplomatico europeo da Londra, pieno appoggio di Regno Unito, Francia e Germania, a un negoziato diretto tra Ucraina e Russia. La corrispondente.
2: Il vertice in formato E3 a Downing Street tra il premier Starmer, il presidente Macron e il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky, si è chiuso con un documento congiunto che ridisegna la mappa delle trattative. Nella dichiarazione comune il piano in 5 punti, congelamento delle attuali linee di contatto come base di partenza, stop immediato ai combattimenti, avvio di negoziati diretti tra Kiev e Mosca, garanzie vincolanti per l'Ucraina una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, incluso il dispiegamento di una forza multinazionale a tutela di Kiev, beni russi immobilizzati fino alla tregua. Il significato politico del vertice va oltre il cessate il fuoco, con Washington che progressivamente si sfila dai colloqui. L'Europa deve avere un ruolo, Zelensky lo ha detto chiaramente, vogliamo gli europei al tavolo, devono essere parte dei colloqui. L'asse Londra-Parigi-Berlino, nucleo della coalizione dei volenterosi, si candida a rappresentare il continente nei futuri accordi di pace per evitare che il destino dell'Ucraina venga deciso sopra la testa dei partner europei. Il messaggio di Londra è chiaro, la sicurezza e difesa dell'Ucraina coincidono con quelle dell'Europa. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Le elezioni in Armenia. Il primo ministro filo-europeo Nikol Pashinyan ha dichiarato la vittoria mentre lo spoglio mostra il suo partito Contratto Civico in vantaggio con il 54% dei voti. Molto distanziati i rivali di Armenia Forte, guidati dal miliardario russo-armeno Samuel Karapetyan. Crisi, sfide internazionali sono in primo piano nell'agenda della Premier Giorgia Meloni, che respinge le critiche per la sua assenza agli ultimi vertici alla vigilia di una settimana fitta di impegni.
6: La crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, il caro energia, la gestione dell'immigrazione, la competitività e la difesa comune europea sono i molti dossier internazionali sul tavolo della Presidente del Consiglio in vista di diversi appuntamenti importanti. Giorgia Meloni chiarita l'assenza al summit Europa-Balcani in Montenegro, definendo ridicole le polemiche scatenate da una sinistra disperata, ha detto, guarda avanti ai prossimi impegni a partire da dopodomani a Roma per l'assemblea di Confcommercio. Giovedì le comunicazioni nelle aule parlamentari in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno e all'ora di pranzo la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. A Villa Panfili venerdì la Premier riceverà il Presidente della Repubblica coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi a lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Un vertice che precederà il confronto con i leader dei 27 a Bruxelles in un dialogo in continuità sulle principali sfide internazionali, comprese quelle economiche. Intanto il governo segue con attenzione le mosse del risico bancario in corso in questi giorni. Carla Macrellino, GR1.
3: Il presidente cinese Xi Jinping in visita in Corea del Nord per un incontro con Kim Jong-un. Nessun obiettivo specificato dai media ufficiali cinesi, ma secondo gli analisti la missione punta a riaffermare l'influenza di Pechino su Pyongyang, che ha rafforzato i legami con la Russia. Il viaggio del Papa in Spagna. Stamani incontrerà il Premier Sanchez, i parlamentari, poi i vescovi spagnoli. Ieri 1.200.000 persone alla messa celebrata a Madrid.
7: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Nelle Filippine, terremoto di magnitudo 7.8, epicentro in mare a 26 km a sud dell'isola di Mindanao. Palazzi crollati in diverse città, le autorità parlano di 12 morti al momento, oltre 200 feriti, bilancio incerto, numeri in continuo aggiornamento. Segnalata un'onda di tsunami di quasi 1,5 metri, l'allarme nel Pacifico è poi rientrato. Le 8:10, il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Fatto Quotidiano pubblica le chat scambiate con la massaggiatrice che prima aveva puntato il dito contro l'ex consigliera regionale e poi ha ritrattato le accuse.
8: Da un lato la dichiarazione giurata con cui il 29 maggio Graciela Mabel de los Santos rinnega le sue accuse contro Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani. Dall'altro i messaggi scambiati tra il 22 aprile e il 13 maggio dal cronista del Fatto Quotidiano con la donna che all'epoca accusava Minetti di non aver cambiato vita ma di continuare a occuparsi in Uruguay di quello per cui era stata condannata in Italia, ovvero sfruttamento della prostituzione. Le accuse pubblicate dal giornale avevano portato il Quirinale a chiedere un supplemento d'indagini dopo la grazia concessa a Minetti. Approfondimento concluso dalla Procura Generale di Milano con un parere favorevole, inviato poche ore prima di sapere che la massaggiatrice accusatrice aveva ritrattato tutto. Da qui la decisione del quotidiano di pubblicare le chat in cui Graciela paragonava la villa di Cipriani a quella di Playboy, con feste, droga e ragazze pagate, indicava in Minetti la maîtresse e accusava il padrone di casa di averla molestata. Di tutt'altro avviso gli amici della coppia che hanno frequentato la tenuta, ascoltati dai carabinieri, hanno smentito la realtà descritta e poi negata da Graciela. Perché la donna abbia cambiato versione resta un mistero. Simone Zazzera, GR1.
3: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Al nostro giornale il suo avvocato respinge ogni addebito.
9: È rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico.
10: Risponde così Roberto Guida, legale di Francesco Silvestro. Il senatore di Forza Italia è accusato di aver violentato nel suo ufficio un agente di commercio, radici emiliane ma residente nel sud Italia, un attacco sessuale a freddo, senza consenso, il racconto shock anticipato a Repubblica della 52enne che afferma di denunciare ora l'episodio avvenuto nel febbraio 2025 perché è intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso riferisce la donna che la mette in contatto con Silvestro al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Ancora il difensore.
9: Pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
10: Elena Baiocco, GR1.
3: A Silvestro, che negando le accuse aveva commentato «Io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale», replica l'imprenditrice che lo ha denunciato. Parole squallide, non pensavo dopo la violenza di dover affrontare anche il dileggio. Quella sera, aggiunge, mi inviò l'indirizzo di un hotel e ribadisce le intimidazioni subite da un carabiniere collaboratore di Silvestro per non denunciare. Il caso Silvestro investe anche la politica, impegnata intanto sui dossier economici, sulla vicenda del senatore, attesa per gli accertamenti di Palazzo Madama.
11: Ignazio La Russa domani vedrà i questori del Senato per accertamenti sulle accuse al senatore di Forza Italia che ha ricevuto la telefonata della capogruppo Craxi. Nella maggioranza parla la presidente della commissione femminicidio Martina Semenzato, noi moderati. Ipotesi di reato gravissima, ma no a giudizi affrettati. Rita Dalla Chiesa, Forza Italia, stigmatizza la frase di Silvestro «Io sono bello, lei normale», così come tutto il campo largo che rimarca anche la gravità delle accuse. Sui temi economici gli azzurri escludono nuove tasse anche su extraprofitti cari alla Lega, che intanto preme sul nucleare. Da Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
12: Tra la proroga del taglio delle accise e 5 miliardi contro il caro bollette, Fratelli d'Italia conferma che il sostegno a famiglie e imprese è la priorità, a differenza della sinistra che propone patrimoniale e IMU.
11: Italia Viva attacca il governo per la pressione fiscale, mentre AVS insiste per un confronto sulla patrimoniale con 5 Stelle e PD, partito dove il presidente Bonaccini risponde all'addio di Pina Picerno: noi siamo europeisti. E sui vertici internazionali, da Più Europa, Riccardo Maggi.
13: L'isolamento a cui il governo Meloni ci ha relegati per fare gli interessi di Trump si danneggia l'interesse dell'Italia, che si fa in Europa e con l'Europa.
11: Vasco Pirri, GR1.
3: Ballottaggi delle amministrative. Si vota fino alle 15 nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Gli omicidi di Villa Panfilia. Un anno dal ritrovamento dei corpi, Roma ha ricordato con una piccola cerimonia Anastasia e Andromeda, madre e figlia, strangolate nel parco.
14: Prima venne ritrovato il corpo senza vita della bambina, 11 mesi, Andromeda, priva di vestiti, a pancia in giù, con diverse scoriazioni. Poco distante giaceva la madre, Anastasia Trofimova, parzialmente coperta con un telo di plastica, accusato del duplice femminicidio Francis Kaufman. Strangolate, sostennero i medici legali incaricati dell'autopsia. La piccola era denutrita. È trascorso un anno da quella terribile scoperta nel parco di Villa Panfili. L'associazione Salva Mamme, che assiste famiglie, donne fragili, ha ricordato le due vittime. Il processo per il duplice femminicidio, in cui Kaufman è imputato, è stato sospeso il 7 maggio scorso e rischia lo stop. I giudici hanno accolto la domanda di disturbo psicotico acuto transitorio dell'uomo, disponendo il trasferimento all'ospedale Santo Spirito, dove però Kaufman rifiuta le cure. Sara Verta, GR1.
3: Avrebbe compiuto 17 anni tra una settimana la ragazza travolta e uccisa da un trentenne alla guida della sua auto sulle sponde del Lago Maggiore, in provincia di Varese. L'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, finendo sul gruppo di 5 amici che camminavano a bordo strada. Oltre all'investitore, feriti in modo grave, un quindicenne e 2 ragazze di 20 anni. Rai Radio 1, parliamo del settore bancario, del grande movimento intorno a Monte dei Paschi. Dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari, è arrivata l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo con Unipol e Biper. Si creerebbe un nuovo campione del settore. I dettagli in studio con Paola Nania.
15: Buongiorno, non è esagerato definirla, immaginarla come una rivoluzione finanziaria che coinvolge i più grandi istituti del paese. Intanto c'è Monte dei Paschi, che qualche anno fa stava fallendo, invece è stata risanata fino ad acquistare un altro colosso bancario, Mediobanca, e poi attraverso Mediobanca possiede il 13% di Generali, vale a dire una delle più grandi cassaforti del risparmio italiano. Si capisce dunque come MPS sia molto appetibile sul mercato. Infatti ieri Banco BPM ha proposto ufficialmente una fusione alla pari, così si dice, con Monte dei Paschi. Il dato importante però è che BPM è gestita dai francesi di Crédit Agricole, vale a dire che il risparmio di Generali, allargando lo sguardo, potrebbe dunque finire nelle mani non italiane, francesi. Il governo sembra non gradire questa opzione. Infine arriviamo alla notizia Intesa San Paolo, da cui sono arrivati i dettagli di un'operazione enorme, un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi e mezzo che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS. Accanto a Intesa c'è Biper, che è di proprietà di Unipol, che pagherebbe 3 miliardi e mezzo per essere della partita e rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe così il secondo campione bancario. Come reagirà la borsa? Lo vedremo tra poco, intorno alle 9.
3: Con gli stipendi di giugno arriveranno le 14esime, che quest'anno valgono 12,4 miliardi. Secondo uno studio di Confesercenti, verranno spese soprattutto per le vacanze, crescono però risparmio e pagamenti arretrati.
14: Un'iniezione immediata di liquidità è l'effetto quattordicesima in arrivo. Mensilità aggiuntiva contrattuale che verrà, secondo un sondaggio di Confesercenti, rapidamente trasferita all'economia reale. Tra spese per le vacanze e viaggi per più della metà dei lavoratori che la ricevono, mentre il restante andrà distribuito quasi in parti uguali tra risparmio, saldi, spese legate alla casa. Un lavoratore su tre userà invece l'intera mensilità per coprire spese altrimenti insostenibili. Il presidente di Confesercenti Nico Gronchi ricorda che sono centinaia di migliaia i lavoratori che non possono usufruire dello stipendio aggiuntivo di giugno.
16: Per chi è impiegati con contratti in dumping e che se vogliamo rafforzare potere d'acquisto e sostenere imprese e lavoratori, dobbiamo detassare la quattordicesima per i dipendenti e ridurre i contributi per le imprese che le riconoscono.
14: Paola Bonanni, GR1.
3: Lo sport, il tennis, sfiora l'impresa dopo oltre 4 ore e 5 set sulla terra rossa di Parigi Flavio Cobolli. Il trono è di Zverev, ma da oggi il romano entra nella top 10. Da Parigi il nostro inviato.
17: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Léger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
18: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
17: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
18: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
17: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo. La nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
3: Protagonista della domenica sportiva un altro giovane italiano, Kimi Antonelli, che a 19 anni dà lezioni a tutti di Formula 1 sulle difficili strade di Monte Carlo.
19: Se è vero che la prima vittoria non si scorda mai, vincere a Monte Carlo è una gioia che ha un sapore talmente unico da risultare ancora più speciale. Gli occhi di Kimi Antonelli dicono questo quando il 19enne della Mercedes scende dalla macchina dopo aver dominato la corsa più famosa del mondo, più forte di tutto e tutti, anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio che si era costruito. Freddo, chirurgico, eppure così esuberante nei suoi 19 anni, quando nelle ultime due curve derapa, sgommando, quasi a voler dire non solo vinco, ma mi sto anche divertendo. Il talento di Kimi non lo scopriamo certo ora, 5 vittorie su 6 gare quest'anno, ma Monte Carlo, pista dove il pilota conta più che da tante altre parti, lo consacra più che mai. Vince Kimi davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull, una gara caotica in cui si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc con l'altra Ferrari che sbatte quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce il bolognese nella giornata più dura peraltro di George Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista dal compagno di squadra. Nel mondiale ora Antonelli ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, Hamilton, e 68 su Russell. Fra una settimana si torna di nuovo in pista a Barcellona, ma con negli occhi ancora quella bandiera italiana sulle spalle di Kimi nel podio più famoso del mondo. Manuel Codignoni, GR1.
3: Conto la rovescia per la maturità 2026, sono oltre 527.000 gli studenti attesi all'esame. Si parte il 18 giugno con il tema di italiano e il giorno successivo la seconda prova, quella di indirizzo. Nuove regole, tra le tante la bocciatura per chi sceglie di fare scena muta all'orale. E cambiano anche le modalità del colloquio. Sentiamo Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Presidi del Lazio.
20: Le novità, soprattutto durante il colloquio, si parte dal curriculum dello studente con tutte le sue attività scolastiche ma anche extrascolastiche, da una parte semplificato, nello stesso tempo serve probabilmente a rendere più attiva la partecipazione dello studente per far emergere un grado non solo di preparazione ma di coscienza civica e di maturità.
3: Oggi è la giornata mondiale degli oceani, risorsa fondamentale per il nostro pianeta. Minacciati dal riscaldamento globale, dall'inquinamento da microplastiche e dalla pesca intensiva.
1: ricoprono il 70% del pianeta e producono oltre il 50% dell'ossigeno che respiriamo. Gli oceani sono fondamentali per la nostra vita. Il loro ruolo è centrale per l'ambiente, ma anche per l'economia e le vie di comunicazione, come ricorda Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
21: Assorbono oltre il 90% del calore in eccesso causato dal riscaldamento globale, ma sono anche l'innervatura che tiene in piedi il commercio globale. Il 90% delle merci passa via mare, il 98% del traffico internet passa via mare.
1: L'innalzamento delle temperature dei mari, in particolare del Mediterraneo, che si scalda più velocemente rispetto agli altri, ha ricadute pesanti sugli ecosistemi e la biodiversità ed è alla base di fenomeni atmosferici sempre più intensi e meno prevedibili. Cosa è urgente fare per la tutela e la salute degli oceani? Ancora Carniel.
21: Istituire delle aree marine protette e rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile per aiutare gli oceani ad aiutarci sempre di più.
1: Daniele Morgera, GR1.
3: Da oggi a Salerno e nella costiera amalfitana le riprese della terza stagione di una delle serie TV più amate, quella tratta dai romanzi di Diego De Silva con protagonista l'avvocato di Insuccesso, Vincenzo Malinconico. Cambia regia, resta il protagonista Massimiliano Gallo, sentiamolo.
22: Cosimo Gomez sarà la regia dopo Luca Miniero, quindi tre stagioni con tre registi diversi. Credo che può essere pure il valore aggiunto di questa serie, nel senso avere ancora un occhio nuovo che ci guarda da fuori. Per il resto rimane il mondo di Malinconico con la sua ex suocera, la sua ex moglie, la sua fidanzata, la figlia che ha avuto un figlio, quindi c'ha un nipotino, insomma una famiglia allargata, gigantesca.
3: Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini, una scaletta di cover di canzoni italiane contenute nel suo ultimo album. Il tour mondiale Io canto 2026-2027 ripartirà poi a ottobre da Mantova e Milano, forte del grande successo riscosso all'estero.
23: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
24: Era partita a marzo da Pamplona a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Leandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane dal suo album di cover Io canto 2 e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. L'odore del caffè
25: nella cucina. Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
24: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
25: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America, non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate che
24: poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Sono le 8:27 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
26: Buongiorno Sabrina, tra poco parleremo del futuro del nostro calcio, le elezioni del Federcalcio, con noi l'ex presidente federale Gabriele Gravina, tra poco.
3: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Massimiliano Savino e Gennaro Strazzullo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
27: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
28: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
29: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
30: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
31: C'è
0: GR1 Sport.
2: In studio Emanuele Granelli. Nella prima parte del giornale avete sentito del trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo in Formula 1 e dell'impresa sfiorata da Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros, battuto solo al quinto set da Zverev. Ora il calcio si chiude con un altro successo di misura, la parentesi dell'inedita nazionale dei giovani del CT traghettatore Silvio Baldini. Contro la Grecia decide ancora Francesco Pio Esposito, il nostro inviato.
4: Un abbraccio collettivo, tutti a saltellare alla fine, come se la vittoria avesse portato un trofeo. L'Italia si è comportata da grande con la Grecia, ha difeso l'1-0 in inferiorità numerica. 10 giorni, 2 vittorie. Il successo di Baldini, CT a tempo, pronto a tornare in Under 21.
5: Mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari, ecco, io ho rappresentato loro. Facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere.
4: Gioco veloce, armonico, è stato decisivo ancora Esposito. La Grecia ha tentato di giocare di rimessa. Coleoscio ha colpito la traversa all'inizio del secondo tempo. Un'ingenuità del debuttante 18enne Reggiani ha lasciato l'Italia in 10 per la seconda metà della ripresa. Sofferenza, alla fine la festa. La nuova Italia può cominciare da qui. Esposito, Pisilli, Chiarodia, Ndur, Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
2: E se ripartire dai giovani è per tutti il mantra per provare a raddrizzare le sorti del nostro calcio, un gran bell'assist arriva dal trionfo dell'Italia Under 17 nell'Europeo di categoria andato in scena in Estonia. Battuto in finale il Belgio ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi regolamentari, con pareggio acciuffato dagli azzurrini proprio al 90esimo. Altra finale ieri sera, quella dei playoff di Serie C, ha decretato il ritorno nel campionato cadetto dell'Ascoli, 3-0 sull'Union Brescia nel match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata. E ieri sera grande spavento per le condizioni di salute di Christian Eriksen. Il centrocampista danese ha accusato un malore durante l'amichevole contro l'Ucraina, poi sospesa. Si è accasciato a terra, ha perso conoscenza per poco tempo per poi riprendersi subito dopo, lasciando il campo autonomamente. Il pacemaker ha funzionato, così ha spiegato il medico della nazionale danese. Eriksen gioca da 5 anni con un defibrillatore sottocutaneo dopo l'arresto cardiaco durante gli europei del 2021. Passiamo alla MotoGP. In Ungheria la domenica perfetta ha accusato un malore durante l'amichevole contro l'Ucraina, poi sospesa. Si è accasciato a terra, ha perso conoscenza per poco tempo per poi riprendersi subito dopo, lasciando il campo autonomamente. Il pacemaker ha funzionato, così ha spiegato il medico della nazionale danese. Eriksen gioca da 5 anni con un defibrillatore sottocutaneo dopo l'arresto cardiaco durante gli europei del 2021. Passiamo alla MotoGP. In Ungheria la domenica perfetta di Marc Marquez, vittoria numero

0: fin dal primo giro.
1: La follia di Jorge Martin riapre il mondiale. Il madrileno alla prima curva centra ed elimina oltre a se stesso il leader iritato Bezzecchi, Raul Fernandez e Di Giannantonio Daldeguer. Tre Aprilia su quattro e il romano terzo in classifica. In pratica tutti contendenti al successo tranne Marc Márquez e Pedro Acosta, che infatti fanno gara a sé. Ma il 22enne di Massarron, nonostante il cuore, non può nulla con la sua KTM contro la Ducati del 9 volte ridato, che lo segue per 14 giri e quando piazza l'affondo non ha difficoltà ad allungare. Terzo gradino del podio staccatissimo per Bagnaia, ma soprattutto la centesima vittoria in carriera nel motomondiale, accoppiata allo strike iniziale, riporta Mark in piena lotta per il titolo. Bezzecchi è sempre in testa con 20 punti su Martin e 43 su Di Giannantonio, ma il campione in carica risale a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
0: In chiusura la pallavolo, perché dopo 39 vittorie di fila e 2 anni di successi ininterrotti tra Olimpiadi e Mondiali, si chiude la striscia di imbattibilità delle azzurre di Julio Velasco, battute 15-12 al tiebreak dalle padrone del Brasile nell'ultima partita della prima fase di Nations League, sconfitta che comunque non pregiudica il percorso della nazionale dal 17 giugno al via alla seconda fase nelle Filippine. È tutto per la pagina sportiva, ora torna a Radio Anch'io Sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili.
10: Ad esempio, fino al 14 giugno, la linea Capitan Findus Fish Bar a soli 2,49€.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Alle 8:35 minuti torniamo in diretta. Buongiorno a tutti voi da Filippo Corsini qui in studio. Andiamo a salutare subito i nostri amici. Buongiorno a Paolo Casarin. Ciao Paolo.
2: Ciao Filippo, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Alberto Cerruti, ben ritrovato.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E allora ricordiamo ancora 800 050 001 per il numero verde per telefonare e rivolgere le vostre domande e il numero dove scrivere le vostre considerazioni 335 699 2949. Salutiamo con piacere e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito e l'ex presidente, l'ormai ex presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: La chiamerò sempre presidente, almeno fino al 22 giugno prossimo. Oh, allora, presidente...

0: È inutile stare insomma adesso a piangerci addosso, il mondiale, non andremo al mondiale per la terza volta, però si vede, lo dicevo questa mattina, si intravede qualche barlume di talento sotto la cenere. C'è questa splendida vittoria della nazionale under 17 nell'europeo di categoria. Non è la prima volta che i giovanissimi arrivano al traguardo, il problema è che poi magari non vengono fatti giocare nei rispettivi club. I talenti comunque ci sono. Perché non riusciamo davvero a imporci a tutti i livelli per quello che riguarda le nostre nazionali?
1: Beh, il risultato di ieri conferma una progettualità in atto da diversi anni all'interno del Club Italia, nella valorizzazione dei nostri talenti. E questo la dice lunga su quelle che sono diciamo le fasi di entusiasmo, di coinvolgimento ispirato all'orgoglio d'appartenenza di questi ragazzi. Ieri ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Del resto, se la nostra nazionale under 17 negli ultimi 3 anni vince 2 volte il titolo europeo, dopo tenuto conto che in 138 anni non l'avevamo mai centrato, e per la terza volta riesce a qualificarsi anche per le semifinali ed è terza al campionato del mondo, credo che il talento c'è. E questo, permettetemi anche una premessa, perché credo che nelle materie di sua diretta competenza la federazione è leader a livello internazionale. Tra queste attività ci sono le nazionali giovanili che hanno inanellato dei risultati da record. Abbiamo citato l'Under 17, ricorderei la vittoria del campionato europeo dell'Under 19, l'Under 20 è vice campione.
0: Le stesse ragazze azzurre che hanno ottenuto davvero un buono score di successi.
1: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni che si conferma puntualmente. Ieri sera abbiamo avuto la dimostrazione, dopo l'Under 17, la splendida prestazione anche della nostra nazionale maggiore, composta quasi esclusivamente dalla nostra nazionale Under 21. Questo vuol dire che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo, andando avanti con l'età, questo patrimonio si disperde perché manca la fiducia e la continuità di far giocare i giovani e non dobbiamo bocciarli ai primi errori. E questo non prendiamolo come una critica, ma è un reale ed è un dato di fatto.
0: Ci sono due velocità diverse, no? Da una parte la Lega di Serie A che va e cura i suoi interessi, ci mancherebbe altro, senza tener conto poi nei fatti della realtà che è tutto il movimento, appunto, federazione e nazionale. Perché non riescono mai a incontrarsi Lega Calcio e Federcalcio?
1: Noi ci siamo incontrati e sono differenti le due posizioni, lo spirito, e la cultura, e la storia. E da quando le società diciamo professionistiche hanno avuto questo riconoscimento, diciamo dello scopo di lucro, ma comunque di fatto è stato sancito il principio che le società di calcio sono vere e proprie aziende. È chiaro ed è legittimo che l'imprenditore, il titolare della propria azienda cerchi di centrare nel miglior modo possibile i propri obiettivi. Diverso è lo spirito e la funzione della federazione, quindi di quello che rappresenta la nazionale. Ora con la Serie A abbiamo provato a trovare insieme un rapporto di collaborazione, l'abbiamo trovato in diversi campi, su diversi temi. Questo è un argomento molto complicato, molto difficile da sbrogliare se non si arriva ad un rapporto di collaborazione che coinvolge non solo l'obbligatorietà di utilizzare i nostri giovani, perché vedete, su questo ho sentito nelle ultime settimane diciamo dei luoghi comuni che accantonerei, perché se continuiamo a declinare e a pensare che la soluzione migliore è l'obbligatorietà degli italiani in campo, diciamo delle falsità e soprattutto diciamo facciamo male agli italiani e non vogliamo trovare le soluzioni, perché gli italiani in campo non li può imporre né Gravina né Abodi, perché c'è una delle decisioni della Corte di Giustizia europea che è molto chiaro. C'è una possibilità ed è quello di attivare un meccanismo legato alla pratica degli incentivi e questo si può fare, questo, per questo si può migliorare.
0: Allora, i temi sono tanti, cercheremo di affrontarli tutti o quasi. Adesso sentiamo però anche i nostri opinionisti, cominciando da Alberto Cerruti. Alberto.
2: Buongiorno Presidente,
1: Buongiorno Alberto, buongiorno.
2: tra 2 settimane, lunedì 22 giugno, conosceremo il nome del suo successore. Ecco, se il nuovo Presidente le chiedesse un consiglio, quale sarebbe il primo che gli darebbe?
1: Ma io non mi permetterei di dare dei consigli, ma un augurio sì. L'augurio al Presidente di ricevere maggiore considerazione da parte della politica, ma non per se stesso, ovviamente, ma per il bene del calcio italiano, che è prima di tutto un fondamentale collante sociale, uno dei settori produttivi più importanti del nostro paese. Ecco, poi mi aspetto che prosegua nel solco di quello che noi abbiamo tracciato in questi ultimi anni, continuando ad investire nella sostenibilità in tutte le sue forme, perché questo è nel solco del dettame costituzionale e credo che sia giusto che il futuro presidente continui a lavorare. Continuando a valorizzare la filiera che sta dando degli ottimi risultati sul piano sportivo, ma anche sul piano dell'aggregazione e soprattutto dell'impatto sociale del
0: Presidente,
1: calcio negli ultimi anni.
0: Malagò potrebbe essere la persona giusta a patto che venga supportato dalla politica e non solo.
1: Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete ha dimostrato di essere un grande conoscitore del calcio italiano. Io dico che in un caso o nell'altro il calcio italiano può avere un dirigente di grande spessore e un grande riferimento per il futuro. Nell'uno e nell'altro caso troviamo due esperienze diverse, ma sicuramente di altissimo valore e di altissimo spessore.
0: Paolo Casarin.
3: Buongiorno Gabriele,
1: Buongiorno
3: Presidente.
1: Paolo.
3: Ciao. Volevo dirti così, che è anche un augurio. L'attività nel calcio europeo, di cui spero ti occuperai a partire da adesso, finirà per beneficiare il calcio italiano, che in sostanza tu non abbandonerai.
1: Ma io credo che il riferimento della politica del calcio internazionale sta dando un grandissimo contributo allo sviluppo proprio della dimensione del calcio inteso come industria, inteso come fenomeno sociale, inteso nella sua più ampia multidimensionalità. Io continuerò per quello che è possibile a dare il mio contributo, non solo come primo vicepresidente della UEFA, ma anche e soprattutto come presidente di una importante commissione che è della Club Competition e quindi presiedo grazie all'incarico ricevuto dal Comitato Esecutivo, la Commissione che appunto ha l'impegno di gestire la Champions, l'Europa League e la Conference League. Quindi un occhio sicuramente allo sviluppo del calcio internazionale, ma nel mio cuore rimane comunque grande attenzione e grande interesse nello sviluppo del calcio domestico.
0: Allora, diamo anche spazio agli ascoltatori che sono tanti. Ci scrive tra gli altri al 335-699-2949 Antonio da Ginevra. La vittoria dell'Under 17 è sicuramente positiva, ma non è indicativa per la nazionale maggiore, che è veramente forte. A 17 anni gioca già nell'Under 21 oppure nella nazionale maggiore, come ad esempio Yamal in Spagna a 16 anni. Sentiamo anche le telefonate. Antonio da Napoli, buongiorno Antonio, brevemente, grazie.
4: Buongiorno, io sono rimasto molto impressionato dal fatto che a Gennaro Gattuso non sia stato concesso neanche uno stage per una partita così importante del nazionale. Comunque io chiederei a Gravina se non ritiene necessario che si faccia una promozione del calcio italiano facendo degli incentivi, tipo quello per esempio di dare dei soldi alle società che utilizzano più giocatori italiani, oppure che a voi giornalisti chiederei perché non provate a coinvolgere i vostri giornali, le vostre testate, per istituire un premio, come si fa il pallone d'oro, no? L'equipe, no? Istituiamo un premio per le società italiane che utilizzano durante il campionato più giocatori italiani. Grazie.
0: Grazie Antonio, sentiamo anche Vincenzo da Salerno e poi risponderà Gravina.
5: Buongiorno, buongiorno Corsini, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente Gravina. Beh, sì, effettivamente sono diciamo vicino a quanto hanno detto proprio poco fa gli opinionisti della RAI lì da lei. Vorrei chiedere a lei, Presidente, ex Presidente della Federcalcio, se forse non era meglio affidare la nostra nazionale, che aveva un compito importante, quello di raggiungere i mondiali e non perderlo per la terza volta, ad un allenatore giovane, ad un allenatore e soprattutto mettendo in campo dei giovani come ieri sera, che hanno vinto sia contro il Lussemburgo, ieri sera contro la Grecia, e sembrava che avessero vinto una finale di Coppa del Mondo, qualcosa di veramente eccezionale. Il fatto che ci siano questi giovani che hanno tanta voglia con l'azzurro addosso di dare il massimo, non crede che poteva essere importante per...
0: Grazie Vincenzo, sentiamo le risposte di Gravina, prego Presidente.
1: Ma per quanto riguarda l'entusiasmo di ieri sera, ha contaminato e contagiato un po' tutti in maniera molto positiva. I nostri ragazzi hanno voglia di emergere, hanno voglia di dare un grandissimo contributo allo sviluppo del calcio italiano, la maglia azzurra, e vi garantisco che le ferite delle mancate qualificazioni al mondiale sono ancora molto vive, molto, molto aperte. Cosa si può fare per consentire l'utilizzo dei giovani, lo sviluppo non del calcio italiano, ma la trasformazione del talento in campioni e quindi l'utilizzo dei giovani? Certamente è indispensabile che la politica aiuti il calcio nell'autoriformarsi, approvando quei provvedimenti che ne consentono appunto lo sviluppo. Noi abbiamo chiesto più volte al governo delle misure strutturate, non l'assistenzialismo. Ci siamo limitati ad ottenere un rinvio del pagamento delle tasse, dell'IVA, e non abbiamo mai voluto affrontare i problemi reali. È chiaro che se dovessimo ottenere, come abbiamo più volte chiesto e come già avviene in altri paesi dell'Europa, una percentuale sulle scommesse, tenuto conto che un 2%, noi sappiamo benissimo che questo potrebbe aiutare, potrebbe incentivare il nostro sistema nel ricevere, nel consentire degli incentivi a favore dell'utilizzo dei giovani. Parliamo della tax credit in caso di utilizzo dei giovani. Iniziative ce ne sono diverse, però è un fatto culturale. Non possiamo pensare di ricorrere all'obbligo dell'utilizzo dei nostri talenti, ma deve essere un progetto, una missione, una convinzione da parte dei club. Quindi serve questo cambio di marcia, questo cambio di cultura da parte dei club. Serviva per andare al mondiale qualche giovane in più? Sicuramente sì, però purtroppo sappiamo, nel calcio è molto facile poter decidere dopo, ma in quel momento credo che l'interesse di tutti era veramente quello di andare ai mondiali.
0: Presidente, dobbiamo sintetizzare perché mancano pochi minuti, e allora, visto che abbiamo parlato anche di politica, ricordiamo che c'è sempre aperto il dossier su Euro 2032, l'europeo che dovremmo disputare e condividere con la Turchia. Nei giorni scorsi il ministro dello sport Abodi ha detto: rispetteremo tutti gli impegni, e dunque l'Italia ribadisce la propria traiettoria verso Euro 2032, 5 stadi da portare alla valutazione UEFA entro il prossimo ottobre. Che cosa pensa di queste dichiarazioni del ministro Abodi?
1: Ma io non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché voi mi conoscete, non mi va di commentare dichiarazioni o affermazioni di chi ha una responsabilità politica, però questa è l'occasione per evitare degli equivoci e soprattutto dei momenti di confusione. La candidatura dell'Italia ad Euro 2032 è stata una mia intuizione. E la coassegnazione con la Turchia è stato un successo di questa federazione. Ora è evidente, in assenza di fondi pubblici, a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato, un commissario per gli stadi, chiariamolo, perché il commissario è per gli stadi, non esiste un commissario per Euro 2032, un commissario che è entrato in funzione con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà, consentitemi, un successo solo del mondo del calcio che divideremo e condividiamo con i club che hanno deciso di investire e con quei comuni che hanno creduto nella grande opportunità di sviluppo. Quindi noi siamo molto ottimisti, sappiamo che questo evento è il terzo evento al mondo per partecipazione di interesse e che in Italia, ad eccezione fatta per quelle quattro gare del 2021, non si organizza una competizione calcistica così prestigiosa dal 1990.
0: Ricordiamo che il commissario per gli stadi, per la cronaca, è Massimo Sessa. Vorrei
1: Sì.
0: tornare da Alberto Cerruti. Prego, Alberto.
2: L'appassionato di calcio, non il dirigente Gravina, perché tiferà al Mondiale senza l'Italia?
1: Ma io tiferò sicuramente per i tecnici italiani perché è la dimostrazione che la nostra scuola allenatore è una scuola di altissimo rilievo, di grandissimo valore. Quindi da Ancelotti a Fabio Cannavaro ce ne sono diversi e quindi è chiaro oggi Carlo Ancelotti è il simbolo della nostra italianità e credo che tifare per Carlo sarà diciamo una sorta di esercizio che praticheranno diversi tifosi appassionati italiani.
0: Paolo Casarin.
3: Sì, volevo dire, quanta tristezza vedere i piccoli campi da calcio dove una volta giocavano i bambini proprio, bambini intendo dire sotto i 10 anni o attorno ai 10 anni, adesso sono vuoti. Cosa possiamo fare per riempirli? Andare dai genitori, portare dei maestri anche per i bambini che cominciano a giocare? Come possiamo fare? Perché non possiamo perdere questi, perché vuol dire perdere in prospettiva, speriamo non vera, no, il calcio.
1: Paolo, bisogna far riscoprire il senso del gioco, è la vera filosofia del nostro sport. Del resto, la nostra federazione è l'unica che nella sua denominazione ha la parola gioco. Però oggi è quasi tatticismo, è molta metodologia applicata, voglio dire, all'esasperazione della tattica. Dobbiamo riscoprire il senso del gioco. Il gioco si fa appunto con un pallone. Due porte simboliche e palleggiare, avere il senso di stare insieme, questo l'abbiamo un po' smarrito. Certo, non voglio, no, non è che la mancata qualificazione ha bloccato lo sviluppo degli oratori, i settori giovanili, il gioco per strada, nelle piazze, perché forse se Ken avesse fatto quel gol per pochi centimetri fallito, non è che si riaprivano improvvisamente tutti gli oratori e avremmo scoperto il senso del gioco per strada. Cambiamo la nostra filosofia, cambiamo la nostra cultura, divertiamoci di più e facciamo capire ai ragazzi che bisogna divertirsi, bisogna giocare,
0: Presidente,
1: bisogna essere
0: davvero è
1: curiosi.
0: vero, davvero in 10 secondi, che cosa ne pensa dell'esperimento di Baldini per queste due amichevoli e perché non riconfermare Baldini? Ormai si parla di Antonio Conte davvero come nuovo CT, ma lei lo riconfermerebbe Baldini?
1: Ma guardi, Baldini l'ho scelto io come sulla panchina dell'Under 21, gli ho chiesto di guidare la nazionale per queste due partite. Lo devo ringraziare per quello che ha fatto e per quello che continuerà a fare per il nostro Club Italia. Pensate che abbiamo condiviso insieme questa scelta di far giocare tutti i ragazzi, perché era l'unico modo per accendere i riflettori sui nostri giovani. Per me Baldini è un grandissimo allenatore.
0: E lui c'è riuscito. Grazie Presidente, dobbiamo chiudere, grazie per la sua cortesia e disponibilità, ringrazio Umberto Conti in regia, Rossella Lacomare per l'organizzazione, Granelli, Emanuele Granelli in redazione, Massimo Vasciaveo e Giovanni De Palma per l'assistenza tecnica. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea al GR1, grazie per l'ascolto e buona giornata a tutti.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 14 giugno, Italpizza Margherita 26x38 a soli 2,29€.
17: Famila, con noi sei in famiglia.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
21: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
22: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In primo piano il settore bancario con il fermento attorno a Monte dei Paschi dopo la proposta di BPM di una fusione alla pari arrivata all'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo con Unipol e BPER. Si creerebbe un nuovo campione del settore. In studio c'è Paola Anania.
3: Buongiorno, parliamo di un'offerta che vale 30,6 miliardi di euro, che riconosce un sovrapprezzo del 12,5% per ogni azione MPS, per far capire l'importanza di questa operazione. Accanto a Intesa c'è BPER, che è di proprietà di Unipol, che metterebbe 3 miliardi e mezzo per essere di questa partita, per rilevare gli sportelli del Monte dei Paschi. Si creerebbe quindi il secondo campione bancario dell'Eurozona, ovviamente con ricadute anche sulla gestione bancaria italiana. Una mossa per bloccare Banco BPM, che ieri aveva annunciato il progetto di una fusione alla pari con MPS per creare il terzo polo bancario italiano. Vediamo però come sta reagendo la borsa con la collega, appunto, da Milano, Chiara Merico. A te.
4: Sì, i titoli bancari a Piazza Affari sono in primo piano dopo la doppia mossa di Banco BPM e Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena, e la banca senese apre le contrattazioni in forte rialzo oltre il 9%, mentre calano di oltre 2 punti Intesa San Paolo e Banco BPM e Unipol di quasi 1,5%. L'apertura per le principali piazze finanziarie europee, e con il segno meno Milano cede circa lo 0,6%. In linea anche Londra, mentre Francoforte e Parigi segnano ribassi più marcati oltre il 0,5%. Tutto questo sulla scia dell'andamento negativo segnato dai mercati asiatici, dove pesano ancora le forti vendite sul settore tecnologico. In Giappone il Nikkei cede il 3,74%, in Corea il Kospi affonda lasciando sul terreno oltre l'8%, male anche Hong Kong, le piazze cinesi. E la settimana si apre con il prezzo del petrolio nuovamente in rialzo a causa delle tensioni sui fronti medio orientali. Brent è quotato attorno ai $97 al barile e il WTI supera i $94 al barile, in aumento entrambi di oltre il 4%, e vola anche il prezzo del gas, che da Amsterdam questa mattina ha superato i 51 euro al megawattora. È tutto a voi.
2: E parliamo allora proprio delle tensioni sul fronte medio orientale. Attacchi incrociati Iran-Israele. L'esercito di Tel Aviv afferma di aver individuato un nuovo lancio di missili dall'Iran, il secondo dalla serata di ieri, quando di fatto sono riprese le ostilità. Israele ha risposto colpendo diverse basi militari in territorio iraniano. L'ultimo obiettivo, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana MER, sarebbe stato la città occidentale di Kermanshah. È rimasto dunque inascoltato l'appello del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva invitato le parti a non reagire agli attacchi per evitare il fallimento dei negoziati. In Ucraina, ondata di attacchi russi, 5 morti e 14 feriti al momento nella regione di Zaporizhia. Mosca dichiara di aver abbattuto nella notte 310 droni ucraini. C'è un morto nel territorio occupato della Crimea. Tutto questo poche ore dopo il vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. Sostegno ai negoziati diretti tra Ucraina e Russia, espresso in una dichiarazione congiunta in cui si chiedono il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per i negoziati. Diplomazia in movimento in Estremo Oriente sull'asse Cina, Russia, Corea del Nord. Ascoltiamo il corrispondente.
5: È cominciata la visita di 2 giorni del presidente cinese Xi Jinping a Pyongyang su invito del leader nordcoreano Kim Jong-un. È il primo viaggio di Xi in Corea del Nord dal 2019. L'ultimo incontro tra i due è avvenuto nel settembre scorso in occasione della parata su piazza Tiananmen. A meno di un mese dalle visite nella capitale cinese del presidente americano Trump e di quello russo Putin, il viaggio di Xi punta a riaffermare l'influenza di Pechino sulla Corea del Nord, in un contesto di crescente avvicinamento di Pyongyang a Mosca. Il rapporto militare sempre più stretto tra la Russia e la Nord Corea preoccupa la Cina, che resta insostituibile nel sostegno dell'economia di Pyongyang, gravata dalle sanzioni internazionali per il suo programma nucleare. A sottolineare lo status di potenza militare rivendicato nella regione, nei giorni scorsi Kim Jong-un si è fatto ritrarre durante le ispezioni a un sito nucleare, a una fabbrica di missili e, insieme alla giovane figlia, a bordo di una nuova unità della Marina nordcoreana. Da Pechino, nello porto GR1.
2: Ballottaggi delle amministrative e urne aperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. 1 milione gli elettori chiamati ai seggi. Si vota sino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Sport pallavolo: si chiude dopo 2 anni, 39 vittorie di fila, la striscia di imbattibilità degli azzurri di Julio Velasco, battute al quinto set dal Brasile in Nations League. Un KO che comunque non mette a rischio il percorso verso la Final 8. Il ritorno in campo della nazionale è previsto nelle Filippine il 17 giugno contro la Repubblica Ceca per la seconda fase della competizione. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
0: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
10: Ma è così ogni mattina?
11: Tutte le mattine.
12: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
9: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Progetto Benessere, per una vita più sana.
16: Ed è Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Lunedì 8 giugno, sono quasi le 9:08 minuti, buon inizio settimana. Io sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore, allo stare bene tutti i giorni. Vi voglio ricordare il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è sempre il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la puntata parlando di un'esperienza vincente in ambito giornalistico, la nascita di un magazine online, La Goccia, realizzato da una redazione formata da studenti dell'Università di Cassino che frequentano il Centro Universitario per la Disabilità, l'Inclusione e la Ricerca. E dopo ci occuperemo di etnopsicologia, una disciplina che esplora come la nostra mente e i nostri vissuti intimi siano profondamente influenzati dalla cultura d'origine. Ma come sempre introduciamo i nostri temi con un brano musicale.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Adesso parliamo, come vi dicevamo durante la prima parte di introduzione, di giornalismo e di inclusione, partendo dall'esperienza di giovani che dedicano parte del loro percorso universitario alla realizzazione di un magazine, lagoccia.info. Sono con noi per raccontarci questo progetto Marco Fratoddi, che è docente di scrittura giornalistica all'Università di Cassino. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno
0: e
1: a voi.
0: Poi c'è Filippo Caldaroni, studente e caporedattore della Goccia. Benvenuto Filippo.
2: Grazie a tutti, buongiorno.
0: Sia Fratoddi che Caldaroni sono in presenza qui con noi a Saxa Rubra, e invece in collegamento telefonico abbiamo la direttrice del magazine, che è Simona Balzano, docente di statistica sempre all'Università di Cassino. Benvenuta anche a lei, direttrice.
3: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta, direttrice Balzano, come nasce questo progetto?
3: Sì, certo. Innanzitutto grazie per averci dedicato questo spazio.
0: È un piacere.
3: Il progetto è nato come, era un'idea di fondare un giornalino della sostenibilità da affidare agli studenti, ed è nato da una combinazione di percorsi in realtà che nella nostra università, su cui l'università è fortemente impegnata. A monte comunque c'è stata la volontà di coinvolgere gli studenti facendo loro assumere un ruolo di cittadini attivi e consapevoli nella transizione verso una società sostenibile. E in questa ottica l'aver affidato il compito agli studenti del QDIR certamente assume un ruolo, un significato ancora più profondo. In realtà però questa volontà va letta in una cornice più ampia, perché l'Università di Cassino fa parte di un'alleanza europea, l'alleanza EUT Plus, la European University of Technology, in cui uno dei principi fondamentali è il principio del Think Human First, secondo il quale il progresso scientifico e tecnologico ha un valore solo se
0: ci dica il significato, così
3: esatto.
0: I nostri ascoltatori non si arrabbiano, perché quando utilizziamo inglesismi si sentono un po' dispiaciuti.
3: Per carità. Il principio consiste in pratica nel sostiene che il progresso scientifico e tecnologico deve mettere al centro la persona con la pluralità delle sue esigenze e la ricchezza delle differenze, e quindi il progresso scientifico deve essere prima di tutto uno strumento sociale da sviluppare con una forte attenzione all'etica, alla sostenibilità e alla responsabilità ecologica.
0: Bene, allora andrei su Fratoddi, così parliamo un po' per uno, direttrice, e per domandare, noi sappiamo che questo è un progetto che nasce con una marcia di inclusione sociale, che cosa vuol dire per voi?
1: Beh, per noi vuol dire innanzitutto vivere questa esperienza della narrazione giornalistica come un'opportunità per tutte e per tutti, a misura di ogni persona, a misura di ciascuno. Quindi vivere la narrazione giornalistica non soltanto in una dimensione professionale esclusiva solo per chi ha un progetto di impegno professionale, per l'appunto intorno al giornalismo, come una maniera per vivere le narrazioni come benessere e come maniera per realizzare se stessi, acquisendo informazioni dall'ambiente e trasformandole in un racconto che possa mettere al centro dei valori.
0: Allora, Filippo Caldaroni, quanti anni hai? Il nostro caporedattore, benvenuto di nuovo.
2: Grazie. E 24 anni.
0: 24 anni, studente di lettere dell'Università di Cassino.
2: Sì.
0: Con una grossa propensione e passione per il giornalismo sportivo, giusto?
2: Sì, giustissimo. Insomma, ora ho trovato una mia dimensione all'interno di questo progetto e oggi, diciamo, sono il portavoce di tutti i ragazzi che hanno lavorato per più di un anno alla realizzazione di questo progetto, e ne sono orgogliosissimo.
0: Sono tutti ragazzi con disabilità?
2: Sì, io diciamo che sono ragazzi con disabilità, ma sono ragazzi veramente speciali, non magari per un'etichetta o per un qualcosa, ma sono ragazzi che hanno una passione, un'anima, hanno un senso della vita che va al di là del normale, no? E quindi poi quando si mescolano più menti, si mettono insieme più concetti, si cerca sempre di lavorare per il bene degli altri, perché fondamentalmente noi abbiamo lavorato per il bene dell'ambiente, della nostra salute anche poi, no? Perché poi l'ambiente è impattante sulla nostra salute, e quindi abbiamo fatto questo progetto, abbiamo realizzato questo progetto, ci abbiamo messo un anno, però il 19 maggio, quando è uscito il nostro primo, diciamo, numero, chiamiamolo così, penso che è stata una giornata emozionante ed emozionale.
0: Che cosa ti dà fare il giornalista per questa rivista?
2: Ma la libertà, no? La libertà di esprimermi, perché poi di esprimerci, perché poi noi abbiamo lavorato secondo un metodo giornalistico, ma abbiamo avuto la possibilità di far sentire la nostra voce, perché molto spesso le persone, tra virgolette, come noi, vengono etichettate, no? Come ho detto prima, quindi è anche giusto che noi in maniera preponderante facciamo sentire la nostra voce, perché noi facciamo parte del mondo, siamo parte del mondo e non ci vediamo come persone diverse, come puntini neri in una tavola bianca.
0: Fra Toddi, quanto è orgoglioso di questi ragazzi? Io la vedo che annuisce mentre Filippo ci racconta le sue sensazioni.
1: Ma un anno fa chi ce l'avrebbe mai detto che ci saremmo ritrovati negli studi di Radio 1 a parlare di questo? Per noi è cominciato tutto un po' come un gioco, come un rapporto fra noi, come una maniera per stare insieme. Ci siamo dati il tempo per conoscerci, per conoscere noi stessi, per capire che narratrice e che narratori siamo, che gocce siamo, no? Perché la nostra
0: Siete
1: rivista
0: gocce.
1: Si chiama La Goccia, ognuno di noi è una goccia, ma che tipo di goccia? Che narrazione, esatto, porta questa goccia? Di che colore è questa goccia? No? E quindi poi piano piano abbiamo messo a fuoco degli argomenti che ci interessano, ci siamo suddivisi il lavoro, c'è stata anche una fase di lavoro personalizzato su ciascuno, perché non è che tutti noi abbiamo scritto, no? Per mettere in campo questo magazine, perché il giornalismo inclusivo, un giornalismo aperto a molteplici linguaggi di cui ciascuno è portatore, e quindi c'è chi ha scritto una poesia, chi ha preparato un disegno,
0: c'è
1: chi ha lavorato
0: per
1: il video, chi è timido, per
0: direttrice,
1: esempio come...
0: Direttrice Balsano,
3: sì.
0: Lei che mi racconta di questa squadra?
3: È una squadra veramente di valore. La prima cosa che mi viene da dire è questa, perché hanno ognuno di loro porta dei contenuti che hanno un valore veramente enorme e che insieme sono riusciti a creare veramente una cosa interessante. Il primo numero, che poi di fatto è un sito, è ricco ed è fatto molto bene, cioè è veramente un risultato fortemente di valore, ecco la cosa che mi ripeto, perché credo che sia questa la cosa più importante.
0: Filippo,
2: sì.
0: Come siete riusciti ad abbattere gli ostacoli che avete incontrato in questo percorso, e con questa occasione, se posso, ti chiedo anche della tua malattia?
2: Sì, no, io rispondo alla prima domanda dicendoti con pazienza, no? Perché poi ognuno di noi ha delle qualità diverse, cioè non tutti, come ha detto il professore, abbiamo scritto, c'è chi ha realizzato dei video, chi ha dato sfogo alla propria creatività, e quindi con pazienza, ma con la consapevolezza di essere forti e di far parte di un progetto forte, di far parte di un progetto innovativo, perché credo sia un unicum. Ne sono quasi certo, però noi abbiamo lavorato anche sgomitando tra di noi, no? Noi
0: Sì?
2: un anno fa facevamo fatica a trovare una scrivania sul quale poggiarci, adesso guarda dove siamo arrivati, no? Quindi fondamentalmente è stata una parabola che spero abbia sempre una, diciamo, mai una fine, fondamentalmente sempre andando in alto. E no, niente, noi abbiamo lavorato fianco a fianco, sempre. Abbiamo un gruppo WhatsApp, ci siamo mandati le foto, abbiamo creato un logo grazie ad un grafico che ci ha dato poi delle lezioni, no? Su come,
0: allora, tu sei il caporedattore, sì. Come lo organizzi il lavoro? Sì, comandi
2: No, comando assolutamente no, perché poi a me non piace comandare, però avendo questa, diciamo, propensione e passione per il giornalismo, cerco di mettere quella che è un po' la mia esperienza a disposizione dei ragazzi, anche se minima. Però ad esempio io ho lavorato, abbiamo fatto delle interviste, quindi abbiamo scritto delle domande, no? Mm-hmm. Quindi magari io, facendo questo da qualche anno, avevo una propensione diversa, e quindi un ragazzo, una ragazza chiedeva una mano, e quindi io ero felicissimo di dare una mano. Ma il titolo di caporedattore, o diciamo il compito, mi è stato dato dal professore, ma io, cioè, assolutamente sono a disposizione dei ragazzi sempre. Abbiamo lavorato fianco a fianco e abbiamo lavorato per un unico obiettivo, cioè quello di far sentire la nostra voce, lo ripeto. Quindi,
0: professor Fratoddi, li ha visti divertirsi questi ragazzi o stressarsi?
1: No, divertirsi tantissimo, ma penso di essermi divertito più io di loro addirittura, e ho anche imparato molto.
0: Ah sì?
1: Sì, perché poi questa è anche una grande esperienza di ricerca giornalistica sui linguaggi della narrazione di attualità. Le faccio un esempio.
0: Sì.
1: Giulia, che è una delle nostre studentesse, io siamo timidi, e Giulia non sapeva come fare per realizzare l'intervista che le era stata assegnata, perché magari Filippo o Leila stavano tranquilli di fronte a Zoom, facevano domande, Martina andando in giro a fare interviste all'ingresso dell'università a tutti i ragazzi che passavano sul tema del fast fashion, ma Giulia era un po' più complicato fare questa esperienza. Come abbiamo fatto? Abbiamo inviato le risposte scritte alla persona che le doveva intervistare, e lei si è fatta mandare come risposte dei messaggi vocali. Poi li abbiamo montati quasi come dei podcast e abbiamo fatto la trascrizione, e così, felici e contenti, abbiamo realizzato la nostra intervista.
0: Detto così sembra una favola. Sapete che vi dico, Filippo, professor Fratoddi e direttrice Balzano, che io vi invito a realizzare un reportage dell'evento Vivere Progetto Salute del 12 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, che stiamo organizzando con Croce Rossa Italiana. Sarà una giornata molto interessante di visite, screening, tutto naturalmente gratuito sul territorio. Avremo delle tavole rotonde con i più grandi medici e ricercatori che sono passati da questi microfoni, e quindi mi farebbe piacere che realizzaste un reportage, in modo che il prossimo numero è già pronto. Filippo, che
2: sì,
0: dici?
2: Sì, stavolta un anno non ce l'abbiamo, ci abbiamo 4 giorni, 5 giorni a settimana, però insomma ci impegneremo al massimo per fare questa cosa. Io insomma sono fiero di tutto il lavoro che abbiamo fatto, delle persone che ho conosciuto, no? Perché poi fondamentalmente si conoscono le persone giorno dopo giorno lavorando, e quindi sono fiero e orgoglioso di tutto ciò.
0: Allora, una domanda che è arrivata da Maddalena per Filippo: chiede se sogni di fare il giornalismo e come proseguirai i tuoi studi.
2: Ma in realtà io ho l'obiettivo di fare giornalismo, che è diverso, perché credo che i sogni diventino tali quando riesci a realizzarli e diventano obiettivi, no? Quindi poi fondamentalmente i sogni rimangono sogni, poi sono gli obiettivi che formano le persone e che formano il percorso di vita. Io no, studio lettere all'Università di Cassino, lettere curriculum classico, si chiama così, una volta si chiamava lettere e filosofia, adesso hanno imborghesito un po' il tutto, però va bene. E quindi, niente, sì, studio lettere con l'obiettivo di diventare un giornalista, e chissà, magari un giorno di ritrovarmi qui di nuovo.
0: Direttrice Balzano, lei pensa che questa esperienza sia replicabile, esportabile magari in altre università? Potete fare un po' da apripista?
3: Sì, sì, questo è il nostro progetto, di fatto. Tornò all'Alleanza perché è proprio il ponte per noi per esportare questa buona pratica, diciamo, agli altri 8 atenei europei partner dell'Alleanza. E quindi già ci stiamo adoperando in questo senso, per far sì che non resti soltanto un'esperienza di Cassino, ma che venga estesa, diciamo, con la cooperazione degli altri atenei partner.
0: Fratoddi, come proseguirà questo cammino? Come lo vede?
1: Come iniziato, con molta spontaneità, col gusto di conoscerci ancora di più e meglio, di conoscere il mondo che abbiamo intorno e di raccontarlo ciascuno a modo suo.
0: perché il mondo non è tutto uguale, lo possiamo guardare con lenti diverse.
1: E anche i linguaggi non sono tutti uguali, quindi ciascuno è il suo.
0: Bene.
1: Ed è giusto coltivarli tutti.
0: Allora, io voglio ringraziare davvero Marco Fratoddi e Filippo Caldaroni per essere venuti qui in presenza da Cassino negli studi di Saxa Rubra, e anche Simona Balzano per essersi collegata.
3: Grazie
0: con noi.
3: Voi.
0: Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Restate con noi, non cambiate frequenza.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
5: In vacanza porto tutto! Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport.
7: Da, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Ed è ancora Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:32 minuti. In questa seconda parte parliamo di etnopsicologia, una branca della psicologia che studia l'interazione tra i processi psicici e i contesti culturali di appartenenza dei pazienti. Il contesto in cui opera è naturalmente multiculturale. A Prato, per esempio, circa un quarto della popolazione è di origine straniera. Le comunità più rappresentate sono quella cinese e quella pakistana. Sono circa 127 le etnie censite sul territorio. Per supportare queste popolazioni si è diffusa appunto l'etnopsicologia. In che cosa consiste questo approccio e come si declina? Lo chiediamo ai nostri ospiti che sono in collegamento telefonico con noi. C'è Giuseppe Cardamone, che è il direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di Firenze, Pistoia, Prato. Benvenuto direttore.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i radioascoltatori e a lei, Viviana.
1: E poi c'è una paziente che chiameremo Deborah. Benvenuta.
3: Grazie, buongiorno.
1: Per raccontare, cara Deborah, la sua esperienza in questo settore. Io inizierei col direttore Cardamone perché è lui che ci deve far capire veramente di che cosa stiamo parlando, in che cosa si distingue l'etnopsicologia dalle psicologie cliniche tradizionali considerate più occidentalocentriche o eurocentriche. Direttore.
2: Allora, l'etnopsicologia è un approccio appunto che studia il rapporto tra cultura e funzionamento della mente e parte da una domanda molto semplice: il modo in cui pensiamo, proviamo emozioni e viviamo la sofferenza psicologica è uguale in tutto il mondo oppure è influenzato dalla cultura in cui cresciamo? Questa domanda accompagna la psicologia fin dalle sue origini.
1: Sì.
2: Tra 800 e 900 già i primi studiosi si chiedevano se le teorie elaborate in Europa fossero valide per tutte le popolazioni e in tutte le epoche storiche. Nel tempo da questi interrogativi sono nati diversi filoni di ricerca come la psichiatria transculturale, l'etnopsicanalisi, l'etnopsichiatria, e oggi parliamo appunto di una specifica settore che è l'etnopsicologia, che ci invita a considerare che la mente non si sviluppa nel vuoto. Il modo in cui noi interpretiamo noi stessi, le nostre relazioni, le emozioni e perfino la sofferenza psicologica,
1: sì,
2: è influenzato dalla lingua che parliamo, dai valori della nostra comunità, dalle tradizioni familiari e dalla storia collettiva del gruppo a cui apparteniamo. Per questo motivo, quando una persona soffre, non basta osservare soltanto i sintomi, è importante capire anche come quella persona spiega il proprio malessere e quali idee abbia della salute, della malattia e della guarigione. In molte parti del mondo, infatti, esistono sistemi terapeutici diversi da quelli della medicina e della psicologia occidentali che possono attribuire la sofferenza a cause relazionali, spirituali o sociali. Oggi questo approccio è particolarmente utile nelle società sempre più multiculturali,
1: certo,
2: che appunto sono caratterizzate da migrazioni, da conflitti, da cambiamenti sociali e incontri continui tra mondi diversi.
1: E questo può aiutare anche a comprendere, no, questi mondi diversi,
2: sì,
1: ad avvicinarsi.
2: Sì, ci ricorda l'etnopsicologia che per,
1: sì,
2: comprendere davvero una persona occorre comprendere anche il mondo culturale e storico in cui la sua esperienza prende forma. Rispondendo meglio alla sua domanda, la differenza principale tra l'etnopsicologia e gli altri approcci,
1: sì,
2: psicoterapeutici sta nel modo in cui viene considerato il rapporto tra cultura e vita psichica. Molti approcci psicologici tendono a partire dall'idea che esista un funzionamento mentale universale e che la cultura rappresenti uno dei fattori che lo influenzano. L'etnopsicologia invece prova anche a percorrere una strada forse anche opposta, cioè si chiede in che misura il nostro modo di pensare, il nostro modo di sentire, il nostro modo di soffrire e interpretare il mondo sia plasmato dalla cultura in cui viviamo. Per questo motivo l'etnopsicologia attribuisce grande importanza al mondo culturale della persona.
1: Quindi è un punto di partenza completamente diverso.
2: Sì, quando una persona infatti arriva in terapia porta con sé non solo una sofferenza individuale, ma,
1: sì,
2: anche un insieme di idee su cosa sia quel momento di sofferenza, da cosa derivi e come possa essere curata.
1: Senta,
2: e queste idee possono essere...
1: E volevo domandarle, in modo che facciamo un po' uno scambio fra me e lei, se è sempre necessario in questo contesto un mediatore.

0: linguistico-culturale e questa presenza come si inserisce nel dialogo tra il terapeuta e il paziente?
1: Nelle relazioni terapeutiche con persone provenienti da paesi, culture e lingue diverse, la mediazione, la figura del mediatore linguistico-culturale rappresenta una risorsa fondamentale. Quando una persona si rivolge a uno psicologo, a uno psichiatra o più in generale a un servizio sanitario, non porta con sé soltanto dei sintomi e una richiesta d'aiuto, ma porta anche alla propria storia, alla propria lingua, il proprio modo di interpretare e vedere il mondo. Per questo motivo uno degli aspetti più importanti è la possibilità di esprimersi nella propria lingua madre.
0: Sì.
1: La lingua in cui siamo cresciuti non è semplicemente uno strumento di comunicazione, è la lingua attraverso cui abbiamo imparato a dare un nome alle emozioni, a costruire relazioni significative e a comprendere ciò che ci accade. È spesso la lingua che consente di raccontare con maggiore precisione e direi profondità le esperienze più significative della nostra vita. Quindi è qui che, diciamo, entra in gioco la figura del mediatore.
0: E
1: spesso si pensa che il suo compito
0: se si usano, direttore, lingue di mediazione, per esempio come il francese, l'inglese, lo spagnolo, che sono più diffuse, si genera, si mantiene una barriera linguistica oppure no?
1: Diciamo che nella prima fase può aiutare, però la figura del mediatore, spesso si pensa che il suo compito sia semplicemente tradurre da una lingua all'altra. In realtà il ruolo del mediatore è molto più complesso. La mediazione serve a facilitare l'incontro tra mondi culturali diversi, aiutando terapeuta e paziente a comprendere il significato profondo di ciò che viene comunicato. Le lingue veicolari, quelle che lei ha citato, sono sicuramente importanti,
0: sì.
1: Ma la mediazione non riguarda soltanto il mediatore, è un processo che coinvolge tutte le persone presenti nell'incontro, quindi il paziente, il professionista e il mediatore stesso. È importante ricordare che queste questioni non riguardano soltanto chi non conosce l'italiano. Molti migranti, dopo anni di permanenza nel nostro paese, sviluppano una buona o addirittura ottima padronanza della lingua italiana. Tuttavia, questo non significa necessariamente che pensino, ricordino o elaborino le proprie emozioni esclusivamente in italiano.
0: Senta,
1: spesso
0: io vorrei sentire anche la signora Deborah in modo che ci racconti sua esperienza, perché è arrivata in Italia diversi anni fa, 14 anni fa, se posso dirlo, Deborah, come vittima di tratta. Allora ci racconta un po' la sua storia, l'inserimento e se l'etnopsicologia l'ha aiutata?
2: Ah sì, buongiorno. Allora, io personalmente sono arrivata un po' quando ero più piccola in Italia e diciamo all'inizio non capendo nemmeno la lingua, inserirmi era un po' difficile, poi dal modo in cui sono arrivata in Italia, diciamo, non era la situazione migliore, poi dopo un po' sono riuscita a entrare nella comunità.
0: Sì.
2: E con la terapia che ho iniziato a seguire, diciamo, per un paio di anni non sono riuscita a capire nemmeno io cosa dovevo guarire, anche se avevo addosso tanti dolori, tante cose quando sono arrivata, però dopo un po', imparando anche l'italiano e poi con chi mi ha seguito, mi hanno aiutato tantissimo.
0: Quindi si sono sciolti un po' i nodi, se vogliamo.
2: Sì, e poi diciamo che con l'anno, perché all'inizio, scusate se parlo un po' perché in italiano sono anche molto nervosa.
0: No, ma va benissimo. Sia serena.
2: All'inizio, da dove vengo io, diciamo che viene visto da un altro occhio di vista, tipo che vanno la gente che non stanno bene mentalmente, però poi stando qua, essendo un po' più aperta e con poi mi hanno spiegato che non era un posto che vanno le persone che non stanno bene e pian piano sono riuscita a aprirmi anche mentalmente pure io, che
0: sì,
2: non era una cosa che andavo perché non stavo bene, ma perché avevo bisogno di capire cosa avevo, cioè.
0: Ed è stato utile, in cosa l'ha aiutata?
2: Allora, particolarmente ero una ragazza che portava le maschere sulla faccia ma tante volte, che non riuscivo mai a spiegarmi, a dire niente, ma per il modo in cui sono cresciuta, perché sono una ragazza che da piccola, diciamo che non sono mai stata in un contesto familiare migliore,
0: sì,
2: in una situazione che stavo bene, stavo sempre da se non essere picchiata, non essere, cioè di tante cose sono passata.
0: Sì.
2: E andando in terapia mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato un po' a riuscire a togliere dei bagagli che portavo per anni senza anche saperlo, perché da una volta dici ok, metto parte da parte sto dolore, non lo guardo, però dopo con gli anni sono stata molto male.
0: E ora però, ha fatto pace Deborah con questi dolori?
2: È da 2 anni che sto facendo una terapia molto intensiva, che vado sempre ogni settimana, sono sempre presente. All'inizio diciamo mi hai dovuto aiutare tantissimo il dottore a riuscire a parlare, essere vera, perché per me se vado lì intanto io ti parlo, però te viene pagato, quindi mi ascolti soltanto perché vuoi ascoltarmi. Però anche con questa cosa lui è riuscito a aiutarmi tantissimo a vederlo in un'altra maniera, cioè un'altra maniera. Sì, sono il dottore per una cosa, e in pratica mi ha aiutato tantissimo a star tranquilla,
0: a stare meglio. Giuseppe Cardamone, che tipo di paziente è stata Deborah?
1: Beh, una paziente che ha appreso nel suo percorso una modalità di stare al mondo che le ha permesso di occupare una posizione estremamente importante sia per il suo benessere, ma anche per il suo inserimento lavorativo.
0: Sì.
1: Che adesso c'è, esiste ed è sicuramente molto merito di Deborah e molto merito anche dell'interazione clinica che c'è stata con il psicologo. A Prato abbiamo un servizio che è coordinato dal dottor Zorzetto, che va incontro a questo tipo di situazioni in maniera proattiva, nel senso che si affrontano queste situazioni in maniera molto diretta, con un percorso che a volte durano un tempo anche abbastanza importante, sì, ma tale da poter poi essere risolutivi.
0: Senta Cardamone, ma le posso chiedere quali sono i disturbi più frequenti?
1: Allora, i disturbi più frequenti in corso di migrazione sono disturbi che nascono all'interno del percorso e del viaggio migratorio, quindi sono disturbi post-traumatici, ma anche esistono altri tipi di disturbo molto importanti, che sono i problemi di ansia, i problemi di depressione, che rappresentano oggi una delle principali emergenze.
0: Che vengono, le chiedo scusa per l'interruzione, dalle difficoltà di inserimento di solito?
1: Diciamo che vengono anche dalla pregressa storia sia premigratoria, come diceva Deborah prima, ma vengono anche da quello che si sperimenta nel corso del viaggio. A volte il viaggio dura un tempo lungo, anche anni può durare un viaggio oggi, con esperienze fortemente traumatiche. Quindi diciamo che sia disturbi post-traumatici, sia disturbi ansiosi e disturbi depressivi sono forse i disturbi che diventano i disturbi più frequenti,
0: sì,
1: come elemento clinico attuale.
0: E quelli più complessi invece quali sono?
1: Ma innanzitutto sono quelli che soprattutto durante il viaggio si sperimentano drammatiche situazioni in cui le persone vengono, soprattutto nella tratta, ma anche in determinati contesti particolari come la Libia, ma non solo la Libia, si sperimentano drammatiche situazioni di esperienze di tortura, e sono dispositivi che si ripresentano poi nella stanza di cura sotto forma di fenomeni dissociativi, fenomeni di difficoltà identitarie, di soliloqui. Quindi diciamo che questi sono disturbi più gravi, disturbi che chiaramente non sono contesti remoti dalla biografia delle persone, ma sono drammaticamente presenti nella vita quotidiana.
0: Senta, volevo inserire, direttore, anche i nostri ascoltatori in questa chiacchierata che stiamo facendo insieme, che stanno scrivendo al nostro 342-864-8832. Anna scrive: quali sono le principali competenze transculturali che ritiene fondamentali nella formazione dei futuri psicologi e psichiatri, considerando la natura sempre più multietnica della nostra società?
1: Allora, innanzitutto ribadisco la centralità della mediazione linguistico-culturale, che non è un accessorio, ma è la condizione perché la persona possa occupare una posizione di autoetnografo della propria sofferenza. Poi capire bene tutto ciò che precede l'incontro clinico, quindi fare un'anamnesi assolutamente dettagliata,
0: Sì.
1: e poi considerare che la lettura traumatologica e quella culturale non sono alternative. Il compito terapeutico è costruire uno spazio che entrambe reggano, senza sacrificare nessuna delle due. Quindi,
0: Mica facile, detto così
1: no,
0: sembra
1: sembra
0: scontato.
1: facile, ma è di una
0: No,
1: complessità
0: è certo,
1: notevole.
0: vabbè, viene fuori da queste descrizioni e da queste parole. Invece Gianni da Torino domanda: il concetto di sofferenza psichica varia enormemente tra le culture?
1: Diciamo che c'è una variabilità che è legata al tipo di esperienza che si è fatta nella propria cultura d'appartenenza. La variabilità è importante a secondo di quale contesto culturale si viene. Non c'è una, diciamo, differenza quantitativa, siamo più all'interno di differenze qualitative. Questo assume un'importanza particolare quando una persona che ha vissuto eventi difficili o traumatici giunge all'osservazione clinica. È
0: Certo.
1: importante cogliere il senso dell'identità attraverso un'analisi molto attenta da parte del
0: Senta,
1: clinico.
0: direttore, ma ci sono degli strumenti che non sono solo professionali per entrare in contatto con le numerose possibili differenze dei nuovi cittadini italiani?
1: Questa è una domanda che presuppone due definizioni. Innanzitutto il fatto che questo tipo di approccio richiede una formazione adeguata e quindi c'è necessità, soprattutto nei servizi pubblici, se io sto parlando di un contesto
0: Certo.
1: del servizio pubblico di salute mentale, soprattutto tenendo conto che è inserito in una città come descriveva lei, complessa come Prato, i servizi si devono assolutamente organizzare per meglio arrivare a questo tipo di situazione. Faccio un esempio molto concreto che ha a che fare con l'organizzazione dei servizi. Gli operatori si trovano spesso costretti a comunicare con grande difficoltà, ma una cosa che facilita molto è anche l'organizzazione in Toscana di un sistema di mediazione linguistico-culturale che permette la chiamata per garantire un accesso equo alle cure. Cioè, nei servizi sanitari della Toscana la mediazione è disponibile su richiesta grazie a specifici finanziamenti regionali e questo permette a molte persone di ricevere assistenza adeguata anche quando esistono importanti e drammatiche barriere linguistiche. Diciamo che questo è un aspetto organizzativo ma anche tecnico del lavorare in etnopsicologia.
0: E quindi diciamo le persone che possono avere una necessità o un bisogno vi conoscono e vi possono contattare perché sanno di ricevere
1: Chiaramente
0: accoglienza.
1: certo, questo è possibile sia attraverso il cosiddetto TAM-TAM, ma anche attraverso il fatto che i servizi pubblici devono essere conosciuti e soprattutto devono avere una accessibilità la più ampia possibile. Questo è uno dei problemi più grossi, il problema dell'accessibilità. Ci sono alcuni gruppi etnici minoritari che come dire, si rivolgono con grande frequenza ai servizi, altri meno.
0: Allora, un altro messaggio che non è firmato dice: mia madre è slovacca, vive da 43 anni in Italia e fa ancora fatica a capire la mentalità italiana. Eppure con me a volte facciamo fatica a capirci, come se avessimo meccanismi di pensiero diverso.
1: Sì, questa è una tematica che appartiene a tutti coloro che debbono lasciare, diciamo, il contesto, la terra d'origine. Però diciamo che in questi casi siamo a un livello che non è un livello patologico, ma è un livello, diciamo, importante, comunicativo, intrafamiliare che si deve affrontare anche con l'aiuto di qualche figura specialistica.
0: Poi c'è Carolina da Barletta che domanda: a che punto il paziente può cominciare a sognare in italiano o in un'altra lingua che non è la sua lingua madre? Beh, interessante questa domanda.
1: Diciamo che questa domanda apre tutto il terreno che abbiamo cercato di solcare prima, cioè quanto è importante la lingua nella vita delle persone. Se si comincia a sognare nella lingua di arrivo vuol dire che la persona è in una fase di progressivo avvicinamento a un'identità che non è più soltanto un'identità di appartenenza originaria, ma anche un'identità che ci dice cosa, che succede nelle persone che diciamo, sperimentano la migrazione. E questo ci apre una domanda molto interessante, che forse
0: Sì.
1: sarebbe un profilo di ricerca da affrontare nel futuro. Che cosa accade nella mente di chi emigra e non si ammala, anzi sta bene e sogna delle cose che sono molto importanti.
0: Sì, perché noi siamo abituati a immaginare sempre il migrante che riscontra difficoltà di integrazione, però la
1: Perfetto,
0: migrazione.
1: Liliana, questo dobbiamo ribadirlo, perché la migrazione è un'esperienza di straordinaria creatività identitaria, un bricolage identitario. Noi dobbiamo cercare di guardare la complessità dell'esperienza della
0: Certo.
1: migrazione, non soltanto all'aspetto, appunto, nella particolare condizione che stiamo affrontando noi, di chi emigra e poi può avere delle difficoltà importanti da un punto di vista mentale.
0: Chiaro, quindi possono esserci anche dei lati positivi, delle identità che vengono a formarsi nei contesti di accoglienza, come può essere quello italiano.
1: Assolutamente sì. Credo che questo vada detto apertamente a tutti e a tutti i radioascoltatori, ribadire che l'esperienza dell'emigrazione, pur essendo un'esperienza che può creare delle difficoltà, è un'esperienza di arricchimento per la persona che lo vive. La
0: Certo.
1: storia di Deborah
0: E
1: ce l'ha
0: infatti a
1: confermato.
0: Deborah vorrei tornare perché la sua è una storia positiva, cominciata con una grande sofferenza, una grande difficoltà e poi con un passo, un percorso che si è sciolto. Allora vorrei domandarle che consigli si sente di dare a chi arriva con addosso quel senso di smarrimento e di sfiducia che forse aveva lei al principio di questo percorso.
2: Allora, io direi chi si vuole integrare in Italia, prima di tutto, essendo se sei già ancora piccola o piccolo, ce la fai perché io ce l'ho fatta, diciamo, andando a scuola, stando con gli altri, essendo in comunità con anche altre ragazze italiane e dopo un po' anche col cibo mi sono abituata e c'è chi che è già grande, diciamo, che vengono e poi escono già, diciamo, i miei paesani, io vedo tanti di loro che hanno difficoltà con la lingua, ma non perché non si vogliono impegnare, ma è soltanto perché c'è chi arriva con il fame già addosso. Io, per esempio, sono arrivata che non sapevo manco dove andavo, perché mi hanno venduta, scusa, se posso dirlo,
0: Certo.
2: e sono arrivata che avevo 13 anni e anche il viaggio fa tanto. Perché il viaggio, diciamo, è molto, c'è tortura, che chi viene stuprato, che c'è di tutto in pratica. E il mio consiglio sarebbe quando arrivano e di cercare un po' anche di capire dove sono, perché diciamo da dove vengo io è molto, c'è molto rumore e quando vengono qua senti tanto rumore sul bus e un po' di, cioè, e lo guardi, pensi che sono arrabbiati o che c'hanno qualcosa, ma non è quello, è proprio la personalità, dove vengono, perché da dove vieni un po', diciamo, ci segue, cioè non è che puoi lasciare il tuo paese all'improvviso, arrivi in un altro posto e sei già un'altra persona. Essere disponibile, abituarsi anche a un'altra cosa, un'altra lingua e un altro paese, vedere come il posto è anche fatto, perché ci sono tante, tante volte che sento dire, ma perché questo è così? Perché voi siete così? Ma non è perché vogliamo essere così. Se tu vai tipo al lago, c'è tanto rumore che non senti niente. Quindi la gente lì sono abituati a sentire soltanto questo e quando vengono qua hanno anche bisogno di seguimento, qualcuno magari che gli segue un po' per capirlo. E c'è chi non lo vuole, per carità.
0: Mi
2: Però
0: sembra che Deborah, caro direttore Cardamone, in parole povere abbia sottolineato l'importanza della cultura dell'ascolto, che alla fine è il motivo per cui siamo qui oggi.
1: perfettamente d'accordo con questa lettura, Gina.
0: Ecco,
1: Assolutamente.
0: allora
1: Io
0: io.
1: ringrazio tutta la trasmissione per il messaggio che questo tipo di interazione con questo tipo di esperienza e anche con questo tipo di servizi che si occupano di queste persone. Quindi grazie anche per questa opportunità.
0: Grazie, grazie a voi, grazie a Giuseppe Cardamone, direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Firenze Pistoia Prato, e soprattutto grazie a Deborah Cardamone, me lo lasci dire perché non è facile dopo esperienze come quelle che ha vissuto lei raccontarle e mettersi nuovamente in gioco, soprattutto ai microfoni in diretta di una radio importante come la nostra. E noi ci fermiamo qui e nella puntata di domani tornerà a dialogare con noi Raffaele Morelli, che ci presenterà il suo nuovo libro dedicato alla paura. E poi parleremo del coma e degli stati vegetativi, puntando l'attenzione sul diritto alla salute e sull'umanizzazione delle cure. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino, Laura Nerozzi e Graziana Vella. In regia Francesco Galluzzo. Alla parte tecnica oggi diciamo grazie a Massimo Vasciaveo e vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, sempre in primo piano il fermento nel settore bancario con Intesa San Paolo che ha lanciato un OPAS su MPS. Immediate le reazioni dei mercati con un notevole rialzo del titolo dell'istituto senese. Facciamo il punto qui in studio, Paola Nania.
4: Buongiorno, proprio le reazioni della borsa indicano come viene accolta l'operazione lanciata questa mattina da Intesa San Paolo. E vediamo intanto MPS come sta andando. La banca senese che possiede Medobanca e una quota importante della ricchissima Generali, dopo l'offerta pubblica guadagna il 10%, lo stesso vale per Mediobanca, va bene anche l'assicurazione Generali più 1,3%, Biper che fa parte dell'operazione insieme a Unipol adesso guadagna il 2,5%. Vanno invece peggio i titoli che stanno guidando questa operazione. Intesa perde il 3%, questo perché è un'operazione da 30,6 miliardi, ovviamente significa un grande esborso. Debole anche il banco BPM, meno 1%, il cui piano di fusione che era stato annunciato ieri con MPS probabilmente rischia di fallire. A te.
3: Un'ultima ora da Milano, indagata la titolare di un ristorante in centro, zona Duomo, per caporalato. È accusata di aver approfittato dello stato di bisogno di almeno 3 lavoratori stranieri soli appena trasferitisi sul territorio italiano, impiegati in condizioni di sfruttamento all'interno del suo locale, pagamenti in nero, paghe a ribasso, turni massacranti. Messaggi del presidente Mattarella in ricordo di Francesco Coco, assassinato a Genova l'8 giugno del 1976. Primo magistrato, sottolinea il capo dello Stato, a cadere per mano del terrorismo delle Brigate Rosse. Difese l'ordinamento democratico dell'Italia, contrastò con fermezza il ricatto delle BR durante il sequestro del magistrato Mario Sossi, scrive ancora Mattarella, opponendosi alla liberazione di detenuti pretesa dai terroristi. Ucraina, il presidente Zelensky incontra oggi Re Carlo a Londra, appuntamento che arriva all'indomani del vertice con i leader di Regno Unito, Francia e Germania, nel corso del quale il leader ucraino ha chiesto il cessate il fuoco e il congelamento della linea del fronte come punto di partenza per le trattative. Intanto ancora una notte di attacchi incrociati, sentiamo l'inviato.
5: Ancora una volta è l'area di Zaporizhia a essere tra le più colpite, 5 morti e 14 feriti, dice il governatore della regione. La Russia ha attaccato con droni e bombardamenti, danneggiando infrastrutture, edifici residenziali e auto. Un'altra vittima anche nella regione di Kharkiv, dal lato opposto del paese. Foto mostrano un'auto della polizia bruciata. Un ufficiale chiamato per neutralizzare un drone inesploso è stato ucciso da un altro drone russo in arrivo, dicono le autorità. In tutto, nella notte sono stati 155 quelli lanciati sull'Ucraina, secondo la difesa di Kiev, mentre il presidente Zelensky è a Londra per ipotizzare condizioni di pace, un appuntamento che non ferma gli attacchi, neanche quelli ucraini sulla Russia. Dopo che ieri a Kiev è tornata la paura nucleare, un drone russo Shahed ha colpito un deposito di combustibile atomico esausto nell'area della centrale di Chernobyl. L'edificio è stato parzialmente distrutto e si è sviluppato un incendio poi domato. Le autorità ucraine hanno rassicurato livelli di radiazioni nella norma, ma per Zelensky è un attacco vile e per l'Agenzia per l'Energia Atomica un episodio inaccettabile. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
3: Il terremoto nelle Filippine, 15 morti, quasi 130 feriti, il bilancio aggiornato dell'Agenzia Nazionale per la Gestione delle Catastrofi, 7.8 la magnitudo, la gran parte delle vittime nell'isola di Mindanao, palazzi crollati in diverse città, le zone costiere sono state colpite da un'onda anomala alta quasi 1,5 metri, segnalata poi un'ulteriore scossa di assestamento di magnitudo 6.1. Viaggio in Spagna del Papa, in corso a Madrid il colloquio privato con il premier Sanchez, poi Leone XIV incontrerà i deputati e sarà il primo discorso di un pontefice alla Camera Bassa Iberica. Tra gli appuntamenti di oggi anche quello con la comunità diocesana alle 19 nello stadio Santiago Bernabéu, domani la partenza per Barcellona. Ieri 1.200.000 persone alla messa celebrata nella capitale. È lecito chiedersi con onestà, ha detto il Papa, se l'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta spirituale cristiana che ne ha forgiato l'identità. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, che ricoprono il 70% del pianeta. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia, ovvero inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale. Gli oceani sono cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo del CNR.
6: Sono il principale regolatore del clima terrestre, ricco di biodiversità, ma anche esposto al riscaldamento globale. È estremamente importante istituire delle aree marine marine protette, rispettarle davvero, diminuire la pressione della pesca, sgonfiare l'economia fossile, mettere in pratica delle azioni che conosciamo benissimo ma che stiamo ritardando.
3: Sono le 10:05, restate su Radio 1 perché il GR torna come sempre alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno. 10 e 5 dell'8 giugno, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. Gli ospiti di oggi sono collegati con noi il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana. Buongiorno direttore Fontana.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E poi c'è con noi Tommaso Longobardi, responsabile della comunicazione digitale della Presidente del Consiglio, di Senza Maschere, l'ascesa social di Giorgia Meloni, edito da Guerini Associati. Buongiorno Tommaso Longobardi.
3: Buongiorno.
1: Ecco, allora, direttore Fontana, partiamo dalla crisi in Iran, dalle operazioni israeliane in Libia. L'Iran ha colpito con una serie di missili, ha inondato con una serie di missili Israele, missili che sono stati neutralizzati dalle forze di difesa israeliane, però è intervenuta anche la Cina che esprime preoccupazione per la fine di questa cessate il fuoco. Insomma, sembrava, direttore Fontana, di essere a un passo da un accordo per far tacere le armi, e invece c'è di nuovo alta tensione nel Golfo. Tu che direttore, che previsioni fai? A che punto siamo di questa difficile trattativa che chiaramente il presidente americano Donald Trump ha tutto l'interesse a chiudere rapidamente?
2: Sì, naturalmente si stanno scontrando la voglia di Trump di chiudere rapidamente questa trattativa con interessi molto diversi, sia da parte di Israele, che invece vorrebbe chiudere, non so se in maniera definitiva, ma sicuramente in un modo enormemente più positivo per Israele, la partita per l'Iran, e un Iran che, avendo dimostrato sul campo di essere capace di resistere all'attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, resistere paralizzando le reti del commercio mondiale, e naturalmente non ha alcun interesse a chiudere un accordo nelle dimensioni e con le condizioni che gli Stati Uniti vogliono imporre, quindi probabilmente si andrà avanti ancora un po' in questo clima tra trattativa e nuove fiammate. L'unica cosa che possiamo sperare è che questo showdown in corso oggi sia poi il punto di partenza di una trattativa vera, che forse al momento non c'è stata davvero, non è arrivata sicuramente un accordo che vada bene per tutte le parti.
1: Direttore Fontana, due punti sul tavolo che stanno creando attrito nel negoziato sono l'arma nucleare nelle mani dell'Iran. Insomma, il regime degli ayatollah rivendica il diritto di arricchire l'uranio, c'è il tema degli oltre 450 kg di uranio arricchito al 60%, dove dovrebbero essere trasferiti e a quali condizioni, e poi l'altro tema è lo scongelamento dei fondi iraniani all'estero, che appunto il regime degli ayatollah chiede con forza.
2: Sì, naturalmente i due punti si tengono, perché la disponibilità anche degli Stati Uniti in qualche modo al scongelamento dei fondi è esattamente e completamente legata al fatto che Trump non può ottenere un accordo sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, che non sia notevolmente migliore di quello che lui ha deciso di cancellare. E quindi significa fine del programma di arricchimento dell'uranio in senso militare, consegna del materiale nucleare perlomeno a uno stato terzo che lo tenga in custodia e che non permetta le operazioni di arricchimento. E poi c'è una questione rilevante, che è quella dello stretto di Hormuz, che è la terza questione, o in generalmente del traffico commerciale in quella parte di mondo. L'Iran ha capito e ha messo in atto una strategia che rende lo stretto completamente decisivo in tutte le partite, e siamo passati da una situazione in cui nello stretto si navigava liberamente a richieste di controllo, di dazi, di pagamenti. E quella pure è un'altra delle questioni. Se non si risolvono questi due nodi in qualche modo positivamente, perché dal punto di vista degli Stati Uniti e di Israele sarà molto difficile che si arrivi a un accordo.
1: Tommaso Longobardi, tu ti occupi appunto della comunicazione digitale del Presidente del Consiglio. Questa guerra è fortemente impopolare perché con la chiusura dello stretto di Hormuz, come ricordava il direttore Luciano Fontana, chiaramente si è prodotto un caro energia, un caro carburante a cui il governo sta ponendo un tampone con l'ennesima proroga del accise, però insomma è una guerra impopolare perché poi la benzina, il diesel, i carburanti sono un termometro, no, anche dell'opinione pubblica.
4: Assolutamente sì, è un tema chiaramente che ha una grossa polarizzazione a rete e ha chiaramente i suoi risvolti anche sulla comunicazione, nel senso che comunque è un tema che va trattato bene, va trattato chiaramente dando una posizione chiara, va trattato dando anche chiaramente quelli che sono appunto i temi che poi interessano i cittadini, appunto il caro energia, il caro alimenti, il caro, cioè tutto quello che concerne diciamo un impatto popolare va saputo trattare sia chiaramente sulla politica che la parte incisiva, quello che diciamo concerne proprio il risvolto su questo, ma chiaramente anche sulla parte di comunicazione, perché poi vanno comunicate in maniera dettagliata quelle che sono le iniziative sotto questo punto di vista.
1: Tu che con il tuo team, Tommaso Longobardi, registri anche il sentiment degli italiani, i livelli di consenso quotidianamente, no, verso il governo e il Presidente del Consiglio. Quanto sta costando, se sta costando, questo conflitto in termini di consenso, popolarità, entusiasmo verso l'azione del governo italiano?
4: Allora, io in realtà non, proprio per una scelta personale, ma anche proprio di posizionamento, non utilizzo mai software che proprio analizzino il sentiment popolare, perché poi chiaramente, essendo il partito di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni stessa, persone che diciamo non si piegano poi al sentiment popolare, ma tracciano e tengono una linea diretta, evitiamo questi software. Però in generale chiaramente il tema ha un impatto molto forte.
1: Beh, sondaggi no?
4: Sì, sì, certo. Io credo che tutto cambi rispetto a quella che sia poi la linearità rispetto poi a quello che uno dice e quello che uno fa. Io credo che la gente apprezzi molto il fatto che rispetto a queste tematiche Giorgia Meloni tende a metterci sempre la faccia, nonostante siano tematiche che poi hanno appunto, come si diceva, un impatto molto polarizzante e difficile da trattare sia sul tema politico che sul tema comunicativo. Però credo che però nella percezione popolare il fatto che uno ci sia, faccia capire che ci stiamo lavorando, ci stiamo mettendo la faccia su questo fronte, tenda poi ad avere anche un riscontro positivo rispetto al fatto della comunicazione pura.
1: Direttore Luciano Fontana, andiamo invece sull'Ucraina, perché ieri si è tenuto a Londra appunto un vertice con il Regno Unito, la Francia e la Germania, finito 5 punti, no, per arrivare alla fine dei combattimenti, la linea di attuale che deve appunto servire da punto di partenza dei nati, l'Ucraina, c'era anche appunto il presidente Zelensky che oggi incontrerà Re Carlo, non c'era l'Italia e insomma sull'assenza italiana sono divampate le polemiche.
2: Sì, io penso che il ruolo dell'Europa in questo momento sta diventando determinante, visto diciamo l'assenza degli Stati Uniti e la voglia scarsissima di Trump di essere impegnato anche in questo secondo fronte. Trump in questo momento favorisce il commercio di armi verso l'Ucraina piuttosto che difendere l'Ucraina e in qualche modo l'Europa e avere un ruolo di pressione nei confronti di Putin. Questo è un dato di fatto, quindi che tre paesi rilevanti dell'Europa prendano l'iniziativa credo che sia estremamente positivo. Penso anche però un secondo elemento, che l'Europa debba essere coinvolta completamente, perché quella dell'Ucraina è una questione che riguarda tutta l'Europa e che in particolare non possano non essere coinvolte, dovrà trovare il modo rapidamente sia l'Italia ma anche tutto quel fronte dei paesi dalla Polonia ai Baltici che hanno che sono stati estremamente impegnati nel sostegno all'Ucraina e che sono i paesi alla fine più minacciati dalla potenza russa. Quindi io penso che da questo punto di vista sia i promotori delle tre, di questo formato a tre, ma anche con una chiarezza estremamente ben definita delle posizioni italiane, si debbano rimettere in gioco paesi determinanti per costruire una situazione di sicurezza e di pace in questo fronte.
1: Direttore Fontana, peraltro la linea dell'Italia, insomma, si fanno poi polemiche se Meloni partecipa a un vertice piuttosto che a un altro. Tu dicevi come è importante anche il formato E5, cioè quello che coinvolge l'Italia, la Polonia, più la Commissione europea, come appunto vorrebbe l'Italia. Ci sono però anche delle questioni politiche sostanziali che, per esempio, distinguono l'Italia, per esempio, dalla posizione della Francia di Macron, cioè l'Italia è contraria all'invio in questa fase di truppe boots on the ground sul territorio ucraino. L'Italia ha una linea più cauta e più prudente sull'accelerazione per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, così come l'Italia non è convinta che la strada giusta da battere sia quella di un negoziato per la pace con la Russia che escluda gli Stati Uniti. Cioè, su questi temi vediamo che la prossima ci sarà per G7 si riunirà in Francia e quella sarà anche una nuova occasione per i leader del mondo di incontrarsi. Giorgia Meloni incontrerà nuovamente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insomma, su queste questioni sostanziali il governo italiano fa bene a marcare una differenza?
2: Io penso che ci sia ragionevolezza, ad esempio, nella posizione che vede e che esclude la partecipazione a truppe che prendano, che siano sul campo, perché tutto quello che dobbiamo evitare in questo momento è un allargamento del conflitto, avendo, come dire, tra l'altro la Russia ha detto molto esplicitamente che non è in guerra solo con l'Ucraina ma anche con l'Europa. Credo anche che il governo italiano subisca probabilmente più pesantemente che altri governi quello che si chiama il sentimento dell'opinione pubblica italiana, che è largamente contraria, è a sostegno dell'Ucraina, ma è largamente contraria a un coinvolgimento del nostro paese e anche un'escalation delle spese e degli impegni militari. Penso che il governo italiano debba però fare uno scatto di coinvolgimento per essere protagonista di questa vicenda e che in ogni caso, vista la situazione, perché si parla tantissimo del disimpegno degli Stati Uniti rispetto alla NATO, rispetto all'Europa, quello che però non si può prefigurare in tempi brevi e pensare a una sicurezza europea senza la copertura militare ma soprattutto di intelligence da parte degli Stati Uniti, quindi premere e avere una posizione molto determinata per cui in qualche modo un filo con gli Stati Uniti venga recuperato, io credo che non sia del tutto sbagliato.
1: Ecco, Tommaso Longobardi, sempre dal tuo punto di osservazione privilegiato, no, come responsabile della comunicazione digitale del Presidente del Consiglio, questo rapporto con Trump, insomma, dobbiamo ricordare che Giorgia Meloni ha avuto un rapporto di collaborazione fattiva anche con la precedente amministrazione, quella democratica guidata da Joe Biden, però è chiaro che con Trump sin dall'inizio si è manifestata una relazione speciale per la comunanza di idee politiche, entrambi parte della grande famiglia dei conservatori. Poi qualcosa si è spezzato, Meloni in diverse occasioni, dalla Groenlandia all'attacco di americani e israeliani sull'Iran il 28 febbraio, ha marcato una differenza e ha espresso anche la propria contrarietà su alcuni passaggi cruciali, e Trump, proprio sulle colonne del Corriere della Sera, insomma, non ha mancato di manifestare la sua delusione. Questa dinamica col Presidente degli Stati Uniti incide e in che modo sulla parabola e anche sulla comunicazione del Presidente del Consiglio?
4: Io credo che in questo fronte spesso in Italia si banalizzi molto quelli che sono appunto le dinamiche geopolitiche, perché si tenda sempre a dare una visione rispetto al fatto di essere filo qualcosa, filo americani, filo ucraini, filo russi. Io credo che la realtà sia molto più, diciamo, strutturata, molto più sfumata, e che vada analizzata sempre rispetto a quelli che sono i contesti, diciamo, di internazionali e nazionali. Giorgia Meloni non è una persona che tende a dover cedere su una linea perché deve mantenere un rapporto o avere un rapporto privilegiato con qualcuno, tende a dare una linea netta su quello che crede, quindi quando c'è da dire qualcosa lo dice direttamente. E credo che anche questo, su questo fronte, per quanto poi ci siano sempre queste ricostruzioni un po', no, troppo polarizzanti rispetto ai rapporti geopolitici, lei tende a dare sempre questa visione, cioè non dare per inteso il fatto che, rispetto al fatto che ci sia un rapporto che è storico, chiaramente quello italo-americano, non, questo non significhi che poi debba essere, si debba essere d'accordo su tutto. E Giorgia Meloni ne è la chiara dimostrazione, quando c'è qualcosa da dire in termini proprio di schiettezza sotto un punto di vista politico lo dice, e credo che questo sia anche un punto di forza rispetto alla sua personalità. Poi,
1: ma organizza, non lo so, un video, fa un video per parlare insomma ai suoi follower, che peraltro sono numerosissimi, sì. Concordate insieme le modalità, cioè la luce, il colore della giacca, cosa deve esserci alle spalle, o va da sola insomma Giorgia Meloni?
4: Allora, c'è una netta divisione, diciamo, tra il suo stile personale, che è scelto direttamente a lei, non ha persone che, diciamo, le dicono come debba vestirsi, come debba porsi, eccetera. Quello è dato dal suo, dalla sua naturalezza. E poi chiaramente c'è un aspetto più tecnico che riguarda appunto gli aspetti magari di registrazione di video, eccetera, che sono più appunto tecnici e quindi magari riguardano il lavoro mio, il lavoro magari del fotografo di Palazzo Chigi, che è un tecnico di grande livello. E quindi, diciamo, quell'aspetto chiaramente è più legato all'aspetto professionale. Però quello che concerne invece l'aspetto suo personale, quindi il vestiario, il modo di porsi, il modo di essere, quello non l'abbiamo mai toccato, anche perché secondo me anche valorizza ancora di più la sua figura, che non è una figura costruita, ma una figura chiara, netta e contraddistinta proprio dalla sua veracità.
1: Allora, a proposito di politica interna, direttore Luciano Fontana, oggi Milena Gabanelli sul Corriere della Sera fa un approfondimento sulle leggi elettorali, no? Dal 93 oggi ne abbiamo cambiate 4 e questa maggioranza è intenzionata a varare la quinta legge elettorale.
2: Sì, naturalmente delle 4 varate precedentemente una non è entrata nemmeno in funzione, che è stata cassata prima dalla Corte Costituzionale. Io penso che da questo punto di vista non sia mai un bel segnale che si cerchi di cambiare legge elettorale ad ogni legislatura, magari cercando di interpretare quali sono i vantaggi del momento rispetto a un partito politico o l'altro. Penso anche che l'attuale legge elettorale non sia una legge elettorale, come dire, fantastica, che realizza bene il doppio obiettivo, quello della rappresentanza degli elettori, cioè scelgo il partito a cui mi sento più vicino, mi sento di appartenere, l'esigenza di governabilità, perché poi da un'elezione deve uscire un governo stabile, possibilmente per tutta la legislatura. Quindi da questo punto di vista reputo sbagliato e assurdo che si cerchi di rimettere mano alla legge elettorale. Io consiglierei vivamente, siccome parliamo di regole del gioco, che sia una proposta e una riforma che coinvolga molto più largamente il Parlamento rispetto al solo perimetro della maggioranza, e che abbia alcuni punti fondamentali, quindi diciamo garanzia di rappresentanza, garanzia di un premio di maggioranza contenuto che dia però stabilità a chi poi vince le elezioni, e che restituisca anche ai cittadini la possibilità di poter scegliere il proprio rappresentante, cosa che non è accaduto e o è accaduto molto, in modo molto limitato negli ultimi anni. Quindi ci vorrebbe una discussione seria, fuori dalle demagogie, fuori da ormai dalle contrapposizioni che scattano ogni giorno su qualsiasi virgola si metta in moto in questo Parlamento, in questo scenario politico.
1: È vero però, direttore Fontana, che le opposizioni hanno chiarito che non intendono collaborare, insomma anche oggi lo ribadisce Stefano Bonaccini, che sono altre le questioni di cui occuparsi, ma esiste, Luciano Fontana, un partito del pareggio in Parlamento, cioè un partito che preferirebbe tenere la legge attuale sostanzialmente a un pareggio, quindi poi dover creare, secondo alchimie partitiche, dentro lamento futuro, non lo so, governo, governo del presidente?
2: Ma sì, naturalmente il consiglio che davo di un coinvolgimento più largo riguarda la maggioranza, ma riguarda anche l'opposizione, che deve uscire un po' da una logica solo del no, anche perché se si parla riservatamente con tantissimi esponenti delle opposizioni, tutti dicono che in effetti ci sarebbe la necessità di cambiare la legge elettorale, quindi lo riconoscono anche largamente nell'opposizione. Poi che ci siano, come dire, personalità e partiti o pezzi di partiti che in qualche modo si sentono stretti in una logica bipolare e di coalizione, questo è un dato di fatto ormai stabile negli ultimi anni. La voglia di poi in Parlamento di decidere anche qualche volta anche in senso del tutto contrario, sì, al voto popolare, un nuovo governo è qualcosa che ha percorso l'ultimo decennio e che credo in qualche modo percorra ancora molto l'attuale, sì, Parlamento e pezzi delle forze politiche.
1: Tommaso Longobardi, un tweet finale, insomma, nel tuo libro Senza ma social di Giorgio Meloni si capisce principale di Giorgio Meloni è proprio l'autenticità. Tu che cosa ti porti dietro da questa esperienza di collaborazione, insomma, al fianco della Premier?
4: Che sicuramente il leader rispetto alla comunicazione viene sempre prima, che quindi pensare sempre che la comunicazione sia davanti tutto è un errore, e lo dico contro i miei interessi da comunicatore, perché prima c'è la comunicazione, prima c'è la politica, prima c'è una linea, prima c'è un'identità e poi viene la comunicazione. La comunicazione non può essere mai predominante, sì, rispetto alla politica, perché se la comunicazione è davanti tutto allora non esiste la politica.
1: Grazie a Tommaso Longobardi, libreria con Senza Maschera, l'ascesa social di Giorgia Meloni. Grazie al direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Giorgio.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
8: La sera tutti a bocca aperta.
7: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Che ava, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Sono le 10.29, apriamo in Liguria in A7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova, dove si registra un chilometro di coda a seguito di un incidente. In A15 tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma si segnala invece un chilometro di coda per lavori. In Emilia Romagna in A1 tra Piacenza Nord e l'allacciamento con l'A21 verso Bologna si registrano 3 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte 3 vetture. Incidente anche in A14 tra Imola e Castel San Pietro Terme verso Bologna. Ora andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, segnalati 5 km di coda a causa di un veicolo in avaria. Nel Lazio in A1 tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli si segnala invece la perdita di carico provocata da un altro incidente. E infine chiudiamo in A16 in Campania tra Avellino Est e Benevento verso Canosa, presente 1 km di coda a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
14: In collaborazione con il CIS.
16: Tutti in classe.
11: Le 10.30, tutti in classe Radio 1, bentornati da Paola Guarnieri. Siamo agli ultimi giorni di scuola, qualche scuola ha già chiuso, qualche scuola chiude oggi, qualcun altro chiuderà nei prossimi giorni. Insomma, è veramente la fine di un anno scolastico, fine di un anno in cui insegnanti, presidi, segretari, studenti hanno accolto nelle aule, nelle stanze, nelle scuole un inquilino un po' saccente, educato, sempre disponibile, ma molto ingombrante: l'intelligenza artificiale, strumento, ricordiamolo, strumento sicuramente che ancora non ha trasformato radicalmente la didattica come potrebbe, ma ha aperto delle crepe, ha mostrato l'insensatezza e l'inadeguatezza di certi processi che ci portiamo dietro da troppo tempo: compiti, verifiche, elaborazioni, scritti, per dirne qualcuno. La domanda che si sono fatti molti quest'anno nel settore non è stata come bloccarla, come evitarla, ma come starle accanto, come trasformare un ospite ingombrante in un interlocutore utile, un socio. Il nostro ospite di oggi è uno di loro. Benvenuto Daniele Barca, preside dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Benvenuto.
16: Grazie.
11: Che ha scritto appunto un libro a metà tra diario di bordo, manuale travestito da romanzo, che si intitola proprio Il socio, cronache di un anno scolastico aumentato, pubblicato con Win Scuola. Allora, prima di andare con il mio interlocutore a vedere che cosa vuol dire, cosa è stato questo anno, così come saranno quelli che verranno, i nostri recapiti: 335-699-2949 per scrivere SMS e WhatsApp. Siamo su RaiPlay Sound, potete riascoltare queste e le altre puntate, mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci è tutti in classe @rai.it. Allora, Daniele Barca, che prima di preside a Modena, che prima di scrivere questo romanzo, l'ha scritto lui, l'ha scritto l'intelligenza artificiale,
16: chi lo sa,
11: lo scopriremo alla fine probabilmente, aveva scritto, Daniele, avevi scritto @rai.it. Allora, Daniele Barca, che prima di preside a Modena, che prima di scrivere questo romanzo, l'ha scritto lui, l'ha scritto l'intelligenza artificiale,
16: chi lo sa,
11: lo scopriremo alla fine probabilmente, aveva scritto, Daniele, avevi scritto

0: intelligenza artificiale, si chiama Lucy, è un vero e proprio curriculum che prende il nome di Syllabus.
1: Siete scuola polo dell'avanguardia educativa, quindi già da un po'
0: sì,
1: vi muovete.
0: Poi siamo scuola polo per la transizione digitale, adesso anche snodo formativo per l'intelligenza artificiale, diciamo, e mettiamo
1: punto
0: in campo,
1: di riferimento,
0: mettiamo
1: tema.
0: In campo sì le nostre competenze. Beh, lì l'idea era, la prima idea che abbiamo da chi non conosce l'intelligenza artificiale è che sia qualcosa di meraviglioso, no? Lo wow effect, no? E quindi l'inatteso, noi aspettiamo da questo software, perché poi alla fine sostanzialmente banalizzando tanto è un software, che ci dia una risposta nuova, qualcosa di imprevisto. In realtà l'inatteso è quanto di più atteso ci possa essere. Faccio l'esempio con quando torniamo a casa, no? Ieri sera era domenica, torni a casa, apri il frigo, devi mangiare qualcosa, cucini quello che c'è dentro. Allora l'intelligenza artificiale, con probabilità, calcolo statistico, gestione dei dati eccetera eccetera, cucina quello che c'è in internet. E questo è un tema importantissimo. Basta pensare per esempio alla teoria dei generi, a tutta una serie di ideologie che, essendo spesso molto diffuse anche in rete, portano a risultati narrativi da parte della stessa intelligenza artificiale che vanno in una direzione piuttosto che in un'altra. Quindi io sono partito da lì, da questa riflessione. E poi però quest'anno anche con l'editore volevamo fare una cosa un po' nuova, e anche nel dialogo, no? In qualche maniera con la professa, questo è un altro dei misteri
1: che è la protagonista,
0: intorno a
1: un
0: questo...
1: po' kafkiano come
0: sì,
1: nome.
0: Sì, sì, perché c'era questa idea dell'AS, no? Gregor Samsa eccetera eccetera. Vengo sempre dall'insegnamento della letteratura.
1: C'è il filologo
0: che è dentro.
1: C'è il filologo che preme.
0: E quindi l'idea era proprio un po' di interrogare questa intelligenza artificiale. Questa intelligenza si presenta così, dicendo, chiamando la prof S socio. E quella non ci sta, naturalmente, non va bene. Io che faccio la professoressa mi chiamo i soci. Una professoressa è in una terza media, hanno gli esami, hanno tutto un anno davanti, arrivano i finanziamenti del ministero, la normativa impone di fare delle robe, e così inizia a sfidare, se vogliamo usare la parola giusta, il suo socio, che in questo caso è Gemini, perché siamo una scuola Google e quindi in qualche maniera siamo proprio in un circuito internazionale di scuole che lavora su questi temi. E,
1: immagina la cronologia di un anno che verrà sulla base di quello che è già successo, certo, nei mesi che ci stiamo lasciando alle spalle. Citavi, Daniele, un quadro normativo che impone l'anno che verrà, il 2026-2027, che inizia a settembre, impone in questo anno che verrà di tenere conto dell'intelligenza artificiale. Se ne è accorto il Ministero, se ne è accorta l'Unione Europea, non si può più evitare. Che cosa ha di speciale questo quadro normativo? Ricordiamo quali sono i punti e cosa cambiano rispetto a quello che ci stiamo lasciando alle spalle oggi o in questi giorni?
0: Sì, diciamo che i due pilastri fondamentali sono le linee guida dell'intelligenza artificiale e, per quanto riguarda il primo ciclo, perché io sono in un comprensivo, quindi
1: elementari e media.
0: Elementari e media e infanzia, cioè anche infanzia. Bimbi dell'infanzia, dai 3 ai 14 anni. Nel caso delle linee guida del Ministero, il grande tema centrale sono due grandi temi: l'umanizzazione, quindi cercare di trovare sempre l'uomo al centro, tema che proviene dall'AI Act dell'Europa, ma tema che proviene anche dai pronunciamenti dell'UNESCO. E quindi, perché l'UNESCO,
1: Human in the loop, no?
0: Sì, infatti l'UNESCO nel 2024 ha fatto proprio delle linee guida per gli insegnanti, per gli studenti, hanno fatto anche una grande manifestazione a Parigi, dove come scuola siamo stati invitati a raccontare proprio quella che era la nostra esperienza. Quindi questo è il primo focus. Il secondo focus importantissimo è quello della privacy, cioè per meglio dire la gestione dell'identità digitale,
1: soprattutto quando si ha a che fare con degli studenti che hanno meno di 14 anni e che, secondo queste linee guida, queste regole che ci dà l'Europa, non possono avere accesso a determinate piattaforme. Infatti è il primo dubbio che si pone la prof S nel tuo romanzo Il Socio. Come si risolve, come si affronta questo primo dubbio?
0: Si affronta lavorando insieme in classe con un account della prof e su prodotti, perché poi alla fine l'intelligenza artificiale elabora dei prodotti in maniera più veloce, più completa, con molti dati eccetera eccetera, che vengono ripresi dai ragazzi, rielaborati sui loro quaderni, sui loro dispositivi, sui loro strumenti, in maniera da provare a metterci dentro un po' di creatività e un po' di umanità. La prof, sai che fa a fine giornata? Tutti questi appunti del suo dialogo li riporta su un quadernetto azzurro, celeste per essere più precisi.
1: Cartaceo.
0: Cartaceo, da cui la copertina.

0: del libro.
1: Che è un po' vintage.
0: Che è un po' vintage, ma al tempo stesso è, come dire, un ricordare a se stessa quello che siamo, no? Oggi c'è un grande dibattito sulla scrittura manuale, eccetera. Certo. Il grande tema non è tanto solo scrivere di corsivo, ma scrivere. Allora, comunque scrivere. Allora, rispetto a questo, quello che fanno, non potendo fare altrimenti, rielaborano quelle informazioni sui loro quaderni, sui libri, utilizzando il socio appunto come un socio, una specie di sportello a richiesta, con il quale dialogare e provare a costruire dei contenuti dove sia più importante non tanto il prodotto, perché il grande tema, la grande sfida è questa, ma il processo. Come ci arrivo?
1: E quello deve essere il focus, quello vale nelle varie fasi dell'insegnamento, dell'apprendimento, che includono anche per esempio il momento della valutazione, no? Ci arriviamo. Prima però citavi il fatto che l'uomo deve rimanere al centro, questo slogan che sentiamo ripetere da anni, se ne è accorta l'Europa, se ne è accorto anche Papa Leone, che è l'ultima, la prima enciclica Magnifica Humanitas, parte proprio da qui, no? Parla di disarmare l'intelligenza artificiale, si parla nell'enciclica anche tanto di educazione, di come deve cambiare l'educazione, di come l'educazione debba rimanere un presidio da questo punto di vista. E questo vuol dire una cosa prima di tutto, che un preside deve sapere, con cui deve avere a che fare un dirigente, cioè vuol dire che il ruolo degli insegnanti cambia profondamente, diventa un mediatore. Nel testo il tema è molto affrontato ed è oggetto anche di pensieri, riflessioni da parte della professoressa. Prima di capire come tu l'hai affrontato, sviscerato, sentiamo su questo quello che ci ha raccontato Andrea Colamedici, filosofo, editore, autore, scrittore. L'ultimo libro si intitola Arcipelago delle realtà, ha fondato anche una casa editrice, un festival, è docente, insegna prompt thinking allo IED di Roma. Insomma, sul tema dell'intelligenza artificiale con la Medici si interroga da tempo e gli abbiamo chiesto, proprio rispetto al ruolo dei docenti, come l'intelligenza artificiale lo modifica in maniera, lo dici anche tu Daniele nel tuo libro, irreversibile. Ascoltiamolo e poi lo commentiamo insieme.
2: In realtà il docente oggi è una delle ultime figure portatrici di senso, in un momento in cui tutti quanti stanno cercando di prendere disperatamente le misure con l'intelligenza artificiale, ovviamente anche la scuola deve cercare di trovare una quadra. I docenti oggi hanno la possibilità di ripensare il proprio ruolo, proprio perché cultura oggi non è più l'accumulo di nozioni, perché l'accumulo di nozioni è qualcosa che si può produrre in pochissimo tempo e non generare nulla di fertile. Cultura, come diceva Gramsci, non è un magazzino, ma è la capacità di intessere relazioni tra sé e gli altri. La conoscenza è la rete tra ciò che conosciamo, tra ciò che sappiamo, non è la mera informazione, ma ciò che succede quando le informazioni si collegano tra di loro.
1: Salvare la relazione vuol dire anche non concentrarsi più sulla performance, ma sul processo, quindi vuol dire cambiare anche il modo di valutare, per esempio, gli studenti. Come?
2: Gli studenti oggi possono produrre un testo meraviglioso in 20 secondi e non averne nessuna responsabilità e non averne alcun merito. Oggi però abbiamo anche la possibilità di guardare il procedere del pensiero nel suo formarsi.
1: Che vuol dire?
2: Faccio parte di una giuria ad un'università cinese che ha fatto un sound test su test scritti con l'intelligenza artificiale. La prima cosa che abbiamo deciso è quello di valutare non soltanto l'output, non soltanto il testo, perché sarebbe impossibile dire dove finisce l'umano e dove inizia la macchina, se c'è soltanto il merito della macchina oppure no, ma ci devono consegnare il processo, ci devono dare cioè il modo con cui hanno lavorato con l'intelligenza artificiale. Che domande gli hanno fatto? Quanto hanno saputo metterla in dubbio? Quanto hanno saputo non farsi bastare la prima risposta? Quindi oggi la valutazione dello studente non può passare più soltanto dal testo consegnato, magari con un lavoro fatto a casa, ma passa molto di più dall'orale, dalla capacità di intessere relazioni tra campi diversi di conoscenza, dalla capacità di utilizzare in maniera consapevole quegli strumenti che vengono spesso bollati come antieducativi.
1: Come lei ha detto, dare questi strumenti in mano a qualcuno, in questo caso pensiamo agli studenti, senza accompagnarli è da irresponsabile. Quindi vuol dire che l'utilizzo di questi strumenti presuppone costantemente una guida, soprattutto per chi è più giovane, meno esperto e a scuola appunto.
2: presuppone costantemente una guida per gli studenti, ma presuppone costantemente una guida anche per i docenti. Non ci si può fermare in questo apprendimento, bisogna farsene una ragione. Per quanto possa essere doloroso, per quanto possa essere oggettivamente faticoso per un docente che ha fatto 30 anni, 40 anni con una determinata forma mentis, con un determinato corpus e con determinate capacità che doveva sviluppare, oggi non si può smettere di imparare a usare l'intelligenza artificiale. Mi è capitato in più formazioni con docenti, sia universitari che scolastici, di ricevere la stessa domanda, cioè quando è che posso smettere di imparare ChatGPT? Mai! Non puoi smettere di imparare ChatGPT. Finirà magari ChatGPT, avrà un declino, ne arriverà un'altra, ma il punto è che non puoi più smettere di imparare quel linguaggio, perché quello è il linguaggio con cui si intesse una buona parte di mondo, è il linguaggio con cui si apprende, con cui si rischia di perdere conoscenza, e allora a maggior ragione devi saperlo usare, devi essere nella condizione di saper valutare in che modo lo studente lo utilizza. È difficilissimo, è impegnativo, è sproporzionato rispetto al valore che diamo agli insegnanti, al modo in cui li paghiamo, al modo in cui li trattiamo, però quelle educazione lì, quell'accompagnamento, quella capacità di essere appunto docenti, nel senso di sapere che cos'è che l'altro può imparare, è difficilissimo, perché non siamo mai stati così tanto esposti ad una mole così monumentale di informazioni. Il grande inizio è proprio come faccio a dire i giusti no, come faccio ad orientarmi a costruire un percorso.
1: Come faccio è la domanda che insomma aleggia in tanti settori, in realtà in tanti ambienti, anche nella scuola, dal momento che l'intelligenza artificiale, dicevo all'inizio, è un inquilino ormai un po' ingombrante, è entrato, non lo si può più evitare, ci sono delle norme, ci sono delle regole che ci dicono di farlo, magari meno ci dicono come farlo, e allora dobbiamo un po' capirlo strada facendo. Andrea Colamedici, filosofo, scrittore, docente, ci ha dato un po' di risposte. Daniele Barca, vedevo che annuivi quando si parlava di valutazione, quando si parlava di conoscere il linguaggio per saperlo usare, quando si parlava anche di formare gli insegnanti, che è un grande tema, noi a Tutti in Classe l'abbiamo affrontato tante volte. Soprattutto c'è un punto, no? Noi dicevamo all'inizio l'Europa, Papa Leone con l'enciclica l'Europa, con le AI Act, ci ricordano che l'uomo deve essere al centro. Noi a scuola forse dobbiamo ricordare che il docente deve essere sempre accanto allo studente. Questo è un punto fermo, no?
0: Sì, era molto interessante nell'intervista il passaggio su prodotto e processo. Per la prima volta abbiamo una questo è sempre valso per le tecnologie, anche per i motori di ricerca, però per la prima volta abbiamo davvero una tecnologia che in qualche maniera è concentrata sul prodotto e ci fa dimenticare un po' il processo. In realtà anche nella scuola quadratica media talvolta noi non so quante volte, ma talvolta noi dimentichiamo il processo, perché se comunque è librocentrica, come la stragrande maggioranza della scuola italiana oggi, non è un pregio, un difetto, è la nostra tradizione, è comunque centrata sul prodotto e quindi sul libro che
1: sull'output,
0: io devo studiare,
1: no?
0: Sull'output,
1: risultato,
0: la performance, sul libro che io devo studiare, su quello che devo restituire, sul riassunto che ci devo fare. Io ho passato il mio biennio di liceo da studente a fare i riassunti e analisi logica dei promessi sposi, capito? Quindi capisci da che mondo vengo, insomma. Se è quello il focus, ci siamo dimenticati invece del processo, che è il vero change didattico. E allora forse, paradossalmente, ciò che sembra così distante dalla scuola vera ci riporta nella scuola vera, che è lo sguardo. Nel socio, la prof, che è una che legge,
1: Facciamo qualche esempio per capire come se la cava lei. Tu nel libro lo racconti,
0: sì.
1: Fai proprio degli episodi scolastici.
0: Beh,
1: no?
0: Sì, le sue letture sono naturalmente di indirizzo, no? Legge degli autori, tra cui Albino Bernardini, Un anno a Petralata, eccetera. Tra l'altro c'è una copertina molto bella di una delle sue edizioni in cui lui, maestro anziano, si china sullo studente. Allora, un po' questo è l'atteggiamento della prof: provare a chinarsi sullo studente per cercare di capire da quel testo prodotto dall'intelligenza artificiale che cosa ricavare di buono. Il processo di cui parlava nell'intervista, no? Cercare di lavorare per esempio sulla domanda e non più solo sulla risposta. E allora a un certo punto viene chiesto di fare l'analisi di un testo. In questo testo, che è stato creato dai ragazzi, a un certo punto la neve è calda. L'intelligenza artificiale si arrabbia, non è possibile, c'è la neve,
1: non
0: può
1: logico.
0: Essere calda, non è logica una cosa del genere. E lì la prof interviene, lo blocca, no, questo è il nostro spazio, cioè quello è proprio lo spazio in cui stiamo umanizzando. Naturalmente è un lavoro che va fatto quotidianamente, è un lavoro di cura, di attenzione, di lettura dei testi, perché se semplicemente si torna alla procedura spiegazione, assegnazione compito e restituzione a casa, dove lo studente non ha i vincoli del GDPR, per capirci, beh, il gioco è facile, non c'è confronto. Se io durante l'attività invece riesco a mettere le mani in pasta, a modificare i testi, cosa che molti fanno, non credo tutti, e in qualche maniera può essere quello che ci salva proprio dall'utilizzo di questo strumento, insomma.
1: E c'è il tema qui che emerge a tratti nel tuo discorso, nel tuo racconto, della valutazione, no? L'abbiamo anticipato prima. Concentrarsi sul processo invece che sul prodotto vuol dire cambiare radicalmente il modo in cui valutiamo i nostri studenti. Siamo nel momento degli scrutini finali, si chiudono le scuole, si devono fare le pagelle, tutti i bambini, i ragazzi, le famiglie aspettano il voto, il giudizio. Come si fa? Ecco, deve cambiare totalmente il modo di valutare i nostri studenti. Come?
0: Deve essere in parallelo col cambio di metodologia, perché nel momento in cui modifichi il lavoro sul processo devi trovare anche la chiave per valutare questo processo. Poi la norma, le linee guida vietano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in maniera diretta per valutare lo studente. Tuttavia, una volta che
1: io non posso dare ai chatbot, a Gemini, a ChatGPT il quiz fatto, il tema fatto dallo studente, dire mettimi un voto.
0: Sì, lo faranno in molti, però non si può fare.
1: Non si può fare.
0: Neanche dire. Però avendo la possibilità di gestire una marea di dati non banali e di confrontarli anche per quanto riguarda l'insegnante, che può anche andare in rete, no? Diversamente dai nostri studenti, gli under 14, ma comunque i minorenni, e dobbiamo tutelare l'identità digitale, di confrontare con altri lavori simili o con i propri. Perché una volta che io creo un thread, una storia mia, lui continua a lavorare anche su quella storia.
1: Certo.
0: No? Provare per credere, è molto interessante questo processo. E allora fare una valutazione che sia su quello che il ragazzo sa fare, su quello che sa apprendere, su quanta fantasia ci ha messo, su quanta creatività ha inserito all'interno del processo, piuttosto che fermarsi alla valutazione finale, dove la valutazione finale è proprio pane per i denti e intelligenza artificiale. Lui ti dà, no, il pacchetto bello, certo, confezionato e perfetto. Ovvio che un professore con una grande competenza sul tema di cui si occupa può andare a capire se effettivamente le risposte del socio sono risposte importanti, ma è anche vero che, come dire, nella stragrande maggioranza dei casi, risposte su temi culturali non dico che siano azzeccate, ma sono sicuramente centrate, insomma.
1: Un ascoltatore ci scrive, un tema l'abbiamo sfiorato soltanto prima: questo continuo aggiornarsi obbligatorio per non rimanere indietro costringe però a studiare sempre nel corso di una carriera. Bisognerebbe allora premiare l'impegno costante, remunerarli bene, oltre quelli che sono gli attuali stipendi, soprattutto in Italia. Tasto dolente.
0: Questo è un tema importante. Probabilmente.
1: Tu come hai fatto nella tua scuola con i tuoi insegnanti? Quanti ne hai, docenti?
0: Io in tutto sono 140 tra infanzia, elementari e medie. Cerchiamo di valorizzare quelli che partecipano, quelli che entrano nei processi. Cerchiamo anche di non solo di far formazione, di farli andare fuori, perché poi queste cose si raccontano anche alle altre scuole, no? La mia è una scuola molto visitata, quindi molti mi chiedono: ma perché non...
1: Ci sono stata anch'io.
0: Perché non mandi dei tuoi insegnanti? Il grande tema della scuola è che non è ancora sistema, per cui ciò che può funzionare in una realtà magari non funziona in un'altra. Però ti dirò un'altra cosa: non è solo un problema di stipendi, a mio parere, che è un problema importante naturalmente, perché sono stato anch'io insegnante, ma è un tema di statuto del docente. Cioè, che significa stare accanto a un ragazzo? Significa anche lavorare in una maniera differente, ma sono temi su cui veramente andiamo a buttarci in un ginepraio non banale. Attualmente probabilmente dovrebbero anche forse cambiare, a fronte di remunerazioni differenti, i contratti. E questo però è un mondo che
1: risaliamo ancora più indietro.
0: Si esplode qui.
1: Ci ascoltiamo Coez e poi continuiamo a parlare con Daniele Barca di scuola e intelligenza artificiale.

0: Ci vuole una laurea, canta Coez. Per, nel senso che serve studiare sempre, questo è quello che noi traiamo da il brano che di Coez. Noi stiamo parlando con Daniele Barca, che è autore del libro Il Socio, cronache di un anno scolastico aumentato, in cui racconta come l'intelligenza artificiale ha già in parte cambiato e modificherà sicuramente l'anno scolastico che viene. Nella cronologia dell'anno, Daniele, che tu racconti, ogni mese corrisponde ad un appuntamento scolastico, c'è la burocrazia, ci sono gli esami, le interrogazioni, le gite, si parla anche di come usare di come gli studenti usano l'AI come l'intelligenza artificiale come confessore. Ci sono i dati di Telefono Azzurro e Save the Children che ci dicono che bisogna intervenire perché in tanti la usano non nel modo corretto.
1: È un dato in crescita, è un dato assolutamente in crescita. I due protagonisti, i due ragazzini protagonisti, Anna e Marco, hanno una non è accettata dai ragazzi, vorrebbe capire perché non si innamorano di lei. Lui ha perso il papà e quindi cerca di capire il senso della sua vita. E la prof interviene nel senso che prova a costruire un dialogo. Qui il grande tema è che se io mi rivolgo a 14 anni a una macchina per avere delle risposte esistenziali, vuol dire che l'adulto non mi ha ascoltato. Altra cosa è l'adolescente che ti rifiuta, ti dice contro, chiude la porta, eccetera. Ma finché si chiude la porta, ci ha aperto il cuore, dice la professa a un certo punto. Il grande tema è quando si rinuncia a questo ruolo. Ora, a parte i bandi, le norme, ora c'è tutto un lavoro sulle competenze non cognitive che la legge 22 del 2025,
0: che è un'altra novità dell'anno che arriva.
1: Non dovrebbe diventare una materia, perché come fai a insegnare a essere empatico? Hai voglia, c'è gente che io conosco a 60 anni non è mai diventata empatica,
0: eppure insegna.
1: E allora su questi temi è importante proprio in qualche maniera che si sviluppi la capacità del docente di stare accanto allo studente. Accanto vuol dire ascoltare, perdere tempo per ascoltare. Questo è la sfida grande, insomma.
0: E in questo non possiamo non citare Edgar Morin, appena scomparso, che, citando Montaigne, diceva: no, a scuola bisogna fare teste ben fatte, non teste ben piene. E teste ben fatte è anche il titolo di un suo saggio, in riferimento al ruolo dell'adulto e a quello che la scuola deve fare. Come
1: l'intelligenza artificiale è la campionessa delle teste ben piene,
0: esatto.
1: Perché è perfetta, cioè ha proprio questa capacità di riempire, di fare prodotto, di tirare fuori un output.
0: Senti, in 30 secondi, due temi: esame di terza media, cioè sei in una scomprensiva, i tuoi studenti affronteranno tra poco l'esame di terza media, ma soprattutto la lunga estate che arriva, che anche voi come scuola avete imparato a usare in maniera costruttiva. Come?
1: Esame terza media, rischio intelligenza artificiale, la tesina. Aboliamo la tesina,
0: esatto.
1: Non c'è scritto da nessuna parte, bisogna fare la tesina. Si può fare un lavoro multidisciplinare fatto molto bene, dove si tirano dentro le competenze. Noi la chiamiamo roadmap, dove lo studente realizza una sfida per se stesso, per la famiglia. Si va dalla tenda dell'aula di scienze dove entra il sole, alla cassa dove si mettono dentro i bigliettini con i propri desideri, al minisito se vuoi fare da grande il veterinario, alla lavagna che campeggia all'ingresso della scuola dove si segnano gli appuntamenti della scuola.
0: Progetto.
1: Un progetto, un'idea, una sfida.
0: E
1: sull'altra
0: poi
1: invece c'è il piano estate. Credo che tutte le scuole abbiano attivato qualcosa tra giugno, luglio, qualcuna anche a settembre. Noi lo chiamiamo, storicamente si chiamava GIFT, che era l'idea del dono perché era gratuito per le famiglie.
0: E ci dobbiamo fermare.
1: Vabbè.
0: Lo scopriremo grazie a Daniele Barca, Ludovico Suppa in regia e Giovanni De Palma alla parte tecnica. Noi torniamo lunedì prossimo, si parlerà anche di maturità. Da Paola Guarnieri, buon lunedì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito il viaggio del Papa in Spagna. Leone XIV è alla Camera Bassa di Madrid, dove sta pronunciando un discorso. È la prima volta per un pontefice. Prevost è stato accolto da una standing ovation dei deputati. In precedenza aveva incontrato privatamente il premier Sanchez. Sempre in primo piano il fermento nel settore bancario, con Intesa San Paolo che ha lanciato un'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte Paschi. Immediate le reazioni dei mercati. Il punto in diretta da Milano con Chiara Merico.
4: Si prosegue in borsa la corsa del titolo Monte dei Paschi di Siena, che guadagna quasi l'11%, mentre in corso la riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca Senese, che dovrà esprimersi sulla proposta di fusione arrivata ieri da Banco BPM e sull'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria lanciata questa mattina da Intesa San Paolo. Vola anche il titolo Mediobanca, controllata da MPS, in progresso di oltre 9 punti percentuali, mentre Biperbank, che è coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti. In coda al listino principale troviamo proprio Intesa San Paolo, che cede invece oltre 4 punti percentuali, debole rialzo per Banco BPM. Prosegue il ribasso la seduta per le borse europee sulla scia dei forti cali segnati dai mercati asiatici. Milano cede circa lo 0,2%, più pesanti ribassi per Londra, Francoforte e Parigi. Sulle piazze asiatiche pesano ancora le forti vendite sul settore del tech. In Giappone il Nikkei cede oltre 3 punti percentuali e in Corea il Kospi lascia sul terreno oltre l'8%, male anche Hong Kong e le piazze cinesi. E le nuove tensioni in Medio Oriente fanno correre il prezzo del petrolio. Il Brent supera i $97 al barile, il WTI sfiora i $95 al barile, in aumento entrambi di oltre il 4%, e vola anche il prezzo del gas, che da Amsterdam supera i €51 al megawattora, in rialzo di oltre il 5%. A voi.
3: Un jet militare francese della NATO in missione di pattugliamento nella regione baltica ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo hanno annunciato le forze armate lettoni. Ancora nessun dettaglio tuttavia sull'origine del drone. Continua il botta e risposta armato tra Iran e Israele, che annuncia di reagire all'ultima ondata di missili. Udite esplosioni a Teheran, in azione le difese aeree.
5: Un nuovo lancio di missili dall'Iran, il secondo dalla serata di ieri, quando di fatto sono riprese le ostilità tra Teheran e Tel Aviv. Israele ha risposto colpendo diverse basi militari in territorio iraniano. L'ultimo obiettivo, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Mehr, sarebbe stata la città occidentale di Kermanshah. È rimasto inascoltato l'appello del presidente degli Stati Uniti Trump, che aveva invitato Israele a non reagire agli attacchi iraniani per evitare il fallimento dei negoziati. Disattese anche le promesse israeliane di non colpire le infrastrutture energetiche. È del tutto naturale che il processo diplomatico avviato per porre fine a questa guerra imposta ne risenta, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Intanto la Cina si dice profondamente preoccupata per la nuova escalation e per le ripercussioni economiche. Gli Houthi yemeniti annunciano il divieto totale di navigazione verso Israele attraverso il Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: A Livorno la polizia indaga per omicidio dopo la morte di un 31enne di origini turche, colpito alla testa da alcuni colpi di arma da fuoco. Il corpo era in un parcheggio in una zona collinare della città, dove ieri sera i residenti avevano raccontato di aver sentito diversi spari poco prima della mezzanotte. A Vico Pisano, provincia di Pisa, un incendio sta devastando il capannone di un'azienda specializzata nella lavorazione di materiale plastico. Al momento non è chiaro se ci siano feriti. Un'enorme nube nera è visibile a decine di chilometri di distanza. Considerata l'entità dell'incendio, sono stati fatti sgomberare un istituto scolastico e altre aziende dello stesso territorio. Ballottaggi delle amministrative, urne aperte nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Sei i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione di elettori chiamati ai seggi, si vota fino alle 15. Nel primo giorno affluenza al 39,8%, in calo di circa 7 punti rispetto a 2 settimane fa. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. L'Accademia dei Lincei ha assegnato il premio straordinario Antonio Feltrinelli per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario alla parrocchia Sacra Famiglia del Patriarcato Latino di Gerusalemme, a Gaza, e sotto la giurisdizione del cardinale Pizzaballa. La motivazione è l'aver fornito alla popolazione civile della striscia aiuti di ogni genere, da quelli educativi a quelli sanitari. Consegna prevista il 12 giugno presso l'Accademia, alla presenza del Presidente della Repubblica. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, che ricoprono il 70% del pianeta, cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia, ovvero inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale, troppo spesso provocati dalle stesse attività umane. Sono le 11:05, la linea va a Indipendentemente. Buon ascolto.
0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Indipendentemente.
5: Buon lunedì 8 maggio da Emanuela Ronzitti, bentornati a Indipendentemente. Sono le ore 11:05, partiamo da qui.
6: La mia vita ruotava attorno al gioco d'azzardo. Quando vinci ti senti un vincente, cioè non è una cosa legata solamente al denaro.
7: Dalla cannabis sono passata a cocaina, poi sostanze quelle da discoteca classiche, e per arrivare al crack e all'eroina. Cioè io vivevo reclusa in camera mia a drogarmi tutto il tempo, cioè non sapevo proprio più come tornare indietro.
8: Sono ragazzi annoiati che non hanno interessi, non riguarda solo mio figlio, diventano come sfasati. Mio figlio non è un tossico dipendente da gas, è più che altro una dipendenza emotiva.
9: Dovevo controllarlo perché non volevo smettere di bere, perché poi era assurdo pensare di smettere di bere, lo volevo controllare e capivo che non lo controllavo più. Allora una malinconia incredibile, una mia impotenza di fronte al bicchiere di alcol.
10: Facevo il giro, dicevo, quando lavoravo di più, ed erano circa 30 ore. Fare il giro vuol dire lavorare tutta la notte fino a ora di pranzo. Ero entusiasta perché ero riuscita a cogliere l'obiettivo, a raggiungere il risultato che volevo.
11: Questo scrollare compulsivamente, senza accorgermene, quindi sono diventata dipendente. E anche la notte, se mi sveglio, la prima cosa che faccio è prendere il cellulare e controllare.
9: L'alcolismo non è l'unico bosco che c'è, che esiste, ma purtroppo è il più grande e il più maligno. È un posto che ti entra veramente dentro ed è difficile lasciarlo, perché a parte la droga a buon mercato, è l'unico posto dove quelli come me si sentivano accettati.

0: E lo avete sentito, era la nostra copertina di oggi curata da Antonella Romano, attraverso la quale vi abbiamo voluto raccontare una piccola suggestione di quello che è stato il nostro lungo viaggio durato un anno su Radio 1 con Indipendentemente, alla scoperta del complesso mondo delle dipendenze. E lo abbiamo voluto fare in questa ultima puntata della stagione attraverso le voci, le testimonianze forti che abbiamo ospitato qui ogni lunedì. Sono loro i veri protagonisti, messaggeri di speranza. E apriamo questa ultima puntata facendo il punto di questo anno insieme con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Benvenuto Indipendentemente, sottosegretario.
1: Sì, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
0: Sottosegretario, lo scorso novembre si è tenuta a Roma la conferenza sulle dipendenze, un evento importante, di grande richiamo, che ha prodotto molti documenti presentati dalle diverse realtà che hanno partecipato in quell'occasione. Quali azioni sono state messe in campo da quel momento in poi e soprattutto quale sarà l'agenda di governo sul tema delle dipendenze in questo ultimo anno di legislatura?
1: Come la legge prevede, la conferenza nazionale ha lo scopo non soltanto di fare un bilancio del lavoro svolto fino al momento in cui si tiene, ma anche di trattare le linee guida del lavoro da svolgere, e come lei ricordava, queste linee guida adesso sono in fase di traduzione operativa, alcune già abbastanza avanzata. Vorrei ricordare fra le altre quella che prevede, il Senato esaminerà il disegno di legge proprio in questi giorni, la possibilità di evitare il carcere anche a fronte di condanne per sanzioni significative se la persona ha commesso dei reati spinto dalla morsa della tossicodipendenza e se affronta un percorso di recupero in una struttura residenziale o semi-residenziale. Questo è un punto che nella nostra ottica è particolarmente qualificante, ma è condiviso dall'intera conferenza, perché il carcere non può essere l'alternativa alla dipendenza. L'alternativa è eliminare la radice della dipendenza stessa e con ciò la tendenza a commettere reati per procurarsi la sostanza. Al tempo stesso si stanno già realizzando alcune misure che erano in cantiere da tempo e che sono passate dalla stessa conferenza, penso tra le altre alla possibilità per chi ha una dipendenza di effettuare un percorso di recupero anche fuori dei confini della regione al cui interno risiede, perché il percorso di recupero deve essere qualcosa che si inizia con estrema libertà di scelta, in coerenza anche con le proprie preferenze, con quello che viene prospettato, e credo che il dato più significativo è la piena concordia, ciascuno per la parte di propria competenza, tra tutti i soggetti istituzionali e non che sono impegnati su questo fronte. Questo mi pare che sia un cambio di passo rispetto a polemiche che sono ormai alle spalle.
0: Ecco, durante il nostro viaggio su Radio 1 abbiamo raccontato tanti tipi di dipendenze con tutte le ripercussioni del caso. La cosa che maggiormente spaventa sono le nuove droghe e spesso la loro assunzione diventa una moda. Penso per esempio alla droga del palloncino, alla cocaina rosa, alla più recente droga wax, il cosiddetto miele da sballo. Insomma, quali sono secondo lei le sostanze psicoattive verso le quali c'è maggiore attenzione nel sistema di monitoraggio e di prevenzione?
1: Ma come noto, da circa 2 anni e mezzo è attivo in Italia un meccanismo di prevenzione contro la diffusione e l'uso improprio del fentanyl, ma il fentanyl è un po' la spia della frontiera degli oppioidi sintetici. È un meccanismo che coinvolge tutte le amministrazioni a vario titolo interessate, ma è ovvio che non è un problema esclusivamente delle istituzioni, tutti devono avere gli occhi aperti, a cominciare dalla scuola e dalle famiglie. Tra l'altro, l'intelligenza artificiale è una bella cosa, ma in sé, ma quando viene applicata anche ai traffici illeciti di queste sostanze diventa un moltiplicatore di pericolo, e lo diventa in modo specifico quando individua una nuova molecola che non viene inserita nella tabella delle sostanze stupefacenti, per cui può circolare liberamente per qualche settimana o per qualche mese finché non viene identificata e inserita in tabella, ma fino a quel momento è una sostanza assolutamente legale che però fa danni. Quindi è una l'eterna corsa guardia e ladri, che però conosce meccanismi molto più sofisticati rispetto al passato.
0: Certo, e a parte droga ed alcol, quanto invece c'è ancora da affrontare per prevenire al meglio le dipendenze comportamentali? Penso alla ludopatia, così come dispositivi elettronici, social, come diceva lei, intelligenza artificiale.
1: Ma anche su, intanto nella conferenza di novembre per la prima volta questo tipo di dipendenze hanno conosciuto degli approfondimenti ad hoc, il che significa che la sensibilità cresce e non era così scontato. Vi è un dato che non è solo lessicale: il Dipartimento della Presidenza del Consiglio, che fino a qualche tempo fa si chiamava antidroga, adesso è contro le dipendenze.
0: Sì.
1: Quindi significa che sul piano istituzionale ci si sta attrezzando, ci sono tante iniziative anche di sensibilizzazione e di informazione attraverso per esempio gli spot curati dal Dipartimento per l'Editoria. L'obiettivo che noi ci poniamo è di elevare il livello di attenzione di tutti, a cominciare dai genitori e dalla scuola, che costituiscono la frontiera. Poi si può fare tutto il resto, ma intanto questa frontiera va presidiata.
0: Certo. Senta, le faccio un'ultima domanda, veloce. A fine giugno verrà presentata la nuova relazione annuale al Parlamento 2025 sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia. È ancora la cannabis e i suoi derivati la sostanza psicoattiva più diffusa nel nostro paese, o emerge qualcosa di nuovo?
1: No, ovviamente ci sono delle differenze anno per anno, ma la cannabis è certamente la sostanza e i suoi derivati è la sostanza più diffusa, ma è una sostanza che oggi presenta caratteri di pericolosità incomparabili con il passato, nel senso che mentre la sostanza sul piano naturale non supera come principio attivo il 2,5% di questa molecola che determina l'effetto drogante, il cosiddetto THC, con la manipolazione artificiale la media ormai dei derivati della cannabis sequestrati si aggira sul 30% di principio attivo, quindi abbiamo sostanze mediamente più dannose dalle 15 alle 20 volte rispetto a 30-40 anni fa, quindi in sintesi non c'è più la cannabis di una volta, e chiamarla leggera è fare un grosso errore.
0: Certo, io ringrazio e saluto Alfredo Mantovano per essere stato qui con noi in questa ultima puntata di Indipendentemente, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche contro la droga e le altre dipendenze. Grazie molte, a presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E ora spazio alla musica.

0: E lei era Olivia Dean con So Easy, di nuovo insieme con Indipendentemente in diretta. Io sono Emanuela Ronzitti e do il benvenuto al Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Monsignore, allora, tra le cose importanti che sono accadute in questo anno di programmazione su Radio 1 sul tema delle dipendenze, l'intervento video del Santo Padre Leone XIV proprio in occasione della Conferenza Nazionale sulle Dipendenze. E sul tema il Papa ha invitato le istituzioni ad agire in maniera concreta in un'opera di prevenzione. Sentiamo cosa ha detto nel dettaglio e poi lo commentiamo insieme.
2: Negli ultimi tempi alle dipendenze come droghe, alcol, che continuano a essere le prevalenti, si sono aggiunte forme nuove che hanno a che vedere con il gioco compulsivo e le scommesse, con la pornografia, la presenza quasi costante sulle piattaforme del mondo digitale. Questi fenomeni, il più delle volte, sono il sintomo di un disagio mentale o interiore dell'individuo e di un decadimento sociale di valori e di riferimenti positivi, in particolare negli adolescenti e nei giovani. L'aumento del mercato e del consumo di droghe dimostrano che viviamo in un mondo privo di speranza, dove mancano proposte umane e spirituali vigorose. Gli adolescenti e i giovani hanno bisogno di formare la coscienza, di sviluppare la vita interiore e di instaurare con i coetanei rapporti positivi e con gli adulti un dialogo costruttivo per diventare gli artefici liberi e responsabili della propria esistenza. È importante, nell'ambito di una politica di prevenzione del disagio giovanile, incrementare l'autostima delle nuove generazioni.
0: Monsignor, c'è una grande attenzione da parte del Papa sul tema delle dipendenze, lo ribadiamo a marzo sull'uso di stupefacenti durante un'udienza in Vaticano, ha detto l'educazione è fondamentale per la prevenzione e deve iniziare in famiglia ed essere rafforzata a scuola. Ecco, in che modo, io mi chiedo, attraverso quale linguaggio vanno spiegati i rischi delle dipendenze ai ragazzi?
1: Anzitutto bisogna prendere atto che l'essere umano è molto fragile. E quindi quando si guarda questi nostri ragazzi, questi nostri giovani, non li si deve mascherare, bisogna chiedere loro di togliere la maschera, doversi presentare performanti, invincibili, per dirla con Mengoni, quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Pirandello dice che incontreremo nella nostra vita milioni di maschere e poche volti. Ecco, qui occorre, come ha detto il Papa, avviare un grande progetto culturale di educazione, perché la fragilità umana fa sì che una libertà senza educazione, senza sostegno, senza legami di bene, davanti a un ambiente che invece offre la dipendenza a portata di mano, inevitabilmente cadrà. Quindi vorrei solo sottolineare che il Papa, dicendo le cose che ha detto, che sono concrete e vere, un po' denuncia anche certa ipocrisia di chi, per esempio, mentre parla contro le dipendenze, penso alla ludopatia, sì, poi permette con le leggi anche di costruire strutture che invitano la gente a diventare dipendenti. Cosa c'è dietro? Questo dovremmo spiegare ai giovani. Cosa c'è dietro? Dietro c'è un concetto falso di libertà, perché qualcuno dice, vabbè, le strutture noi le creiamo, poi tu sei libero di andarci o di non andarci. Questo è falso, perché la libertà ha a che fare con la condizione di fragilità in cui noi tutti ci troviamo, per cui aprire sale da giochi nei quartieri poveri, che significa che cosa? Esaltare la libertà di uno che non entra nelle sale da giochi. Per esempio, normalizzare il gioco come un intrattenimento, questa è l'ipocrisia anche di chi parla e dice siamo contro le droghe, contro le dipendenze da gioco, però non si impegna davvero a educare la gente al bene, alla giustizia, alla solidarietà e al perdono. Non bisogna finanziare strutture che in nome anche della cura delle dipendenze diventano forse palestre di tentazione, questo bisogna anche dirlo.
0: E questo, no? È un tema, certo, poi Poi però lei fa autore della pop theology, cioè il modo di comunicare teologia popolare, cioè quindi quando informa, che tipo di linguaggio utilizza, soprattutto coi giovani?
1: Per esempio io utilizzo il linguaggio anche delle canzoni che loro amano, no? Su questo tema della fragilità ho citato Mengoni che dice quello che dice, però c'è una bellissima canzone di Fabrizio Moro che dice tu portami via da ogni angolo di tempo in cui io non trovo più energia, quando sono davanti a un mostro e penso di non riuscire a farcela, amore mio, vedi, c'è un appello all'amore, in fondo che cos'è questa fragilità, no? L'uomo è fragile perché nasce da amore e vive per amore, ma quando l'amore manca allora si aggrappa alla droga, al gioco, agli schermi. Ora, teologicamente, a partire dallo sguardo di Papa Leone XIV, la fragilità non è una vergogna, però è un luogo in cui la vicinanza di Dio si può mostrare come? Attraverso prima uno sguardo che non condanna, tu non sei la tua dipendenza, tu sei un essere umano amato e tu sei una risorsa. Poi una comunità che accoglie, io a Noto per esempio ho costruito uffici per la fragilità che non sono sportelli burocratici ma sono luoghi fisici anche digitali dove si può dire portami via, perché si tratta appunto di riparare l'umano ripartendo dal cuore e donando speranza a questi giovani. Non si promettono miracoli, no, però si promette anche di cambiare lo sguardo, di cambiare il cuore, di cambiare la prospettiva, e noi dobbiamo
0: quindi
1: lavorare
0: ripartiamo
1: tutti
0: dal cuore.
1: Su questo.
0: Bene.
1: Assolutamente sì, perché soltanto il cuore
0: grazie
1: aiuta
0: infinite
1: a vincere le dipendenze. Grazie a lei.
0: Grazie per il messaggio. Grazie e saluto Monsignore Antonio Stagliano, presidente della Pontificia Accademia di Teologia. E ci ha raggiunto Antonio De Napoli, presidente dell'azienda di servizi alla persona ISMA, che ha organizzato una delle novità di quest'anno, la prima edizione della giornata regionale delle dipendenze della Regione Lazio. La prima fu l'Abruzzo. Spieghiamo di che cosa si tratta. Benvenuto intanto.
3: Sì, buongiorno a voi e buongiorno alle persone che ci ascoltano.
0: Ecco, ci racconti.
3: Allora, questa prima edizione della giornata regionale sulle dipendenze è che ISMA ha gestito, l'azienda che rappresento, l'ASPA ISMA ha gestito su un mandato del Lazio, nasce fondamentalmente su una legge regionale molto recente, la 5 del 2025, che indica appunto la giornata ogni anno il 6 maggio, quindi l'anno prossimo ci sarà ogni 6 maggio, insomma avremo questo momento di riflessione. Abbiamo organizzato in poco meno di 40 giorni 5 tappe, una per ogni capoluogo di provincia, la più importante appunto del 6 maggio a Roma, abbiamo coinvolto circa 90 speaker, 53 organizzazioni tra enti pubblici e attori del privato sociale, del terzo settore, ed è stata diciamo una grande operazione di ascolto da un lato, diciamo anche apprezzata, che già sta dando dei frutti sul futuro, e dall'altra anche una bella condivisione di buone pratiche. Raccontando questa giornata cito sempre l'ASL di Rieti, che viene chiamata la provincia autonoma di Bolzano per poter appunto fare degli approfondimenti sulle dipendenze comportamentali, quindi diciamo abbiamo tante buone pratiche e alcune eccellenze direi nel Lazio, che è anche bello un po' diciamo portare anche in altre regioni d'Italia.
0: Ecco, siamo quasi in chiusura, quindi dobbiamo essere un po' veloci. Quali sono le dipendenze che secondo lei spaventano di più oggigiorno?
3: Allora, noi abbiamo dedicato questa prima edizione della giornata regionale sulle dipendenze alle dipendenze digitali, quindi diciamo senza paura di chiamarle dipendenze digitali, anche perché su questo le neuroscienze hanno dato la letteratura delle neuroscienze è molto chiara, la Società Italiana di Pediatria lo dice da anni insomma con grande chiarezza, e attraverso, siamo fatti aiutare dall'Istituto Piepoli attraverso una ricerca proprio sulle dipendenze digitali dei minori nel Lazio, sono usciti dati da un lato preoccupanti ma dall'altro che aiutano insomma ad orientarci meglio. Ne cito uno su tutti, era un campione di 500 persone, genitori dai 6 ai 18 anni, di minori dai 6 ai 18 anni nel Lazio, ovviamente il 93% di questi genitori ha la percezione del
0: rischio
3: di dipendenza.
0: Siamo in chiusura, 10 secondi per concludere.
3: Sì. Ma la cosa più importante è la voglia di farsi aiutare.
0: Certo.
3: Come farsi aiutare, e su questo appunto entrano in gioco le istituzioni e le associazioni.
0: Grazie ad Antonio De Napoli, presidente dell'azienda di servizi alla persona ISMA, per essere stato con noi. E siamo arrivati ai saluti finali. Un grazie speciale va al direttore di Radio 1 Nicola Rao, non solo per aver creduto in questo progetto editoriale nato come punto di riferimento del servizio pubblico per informare, orientare, offrire strumenti concreti, ma anche per la grande sensibilità dimostrata su un tema così attuale attuale e delicato. Ringrazio la nostra regista Roberta Di Casimirro e redazione Antonella Romano che mi hanno accompagnata, insieme a tutti i tecnici, oggi in particolare Giovanna Inzardi. È stato un lungo viaggio insieme. Indipendentemente si ferma qui, noi torniamo a settembre. Un saluto da Emanuela Ronzitti.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Santi per un giorno.
6: Lunedì 8 giugno 2026, entriamo, Don Walter, nell'ultima settimana di Santi per un giorno. Buongiorno.
7: Buona giornata a te, ahimè Federica.
6: Sì.
7: Ci mancherà questo appuntamento quotidiano.
6: Ci mancherà tantissimo, mancherà a noi lavorarlo, mancherà prepararlo, ci mancherà stare con voi tutti i giorni ovviamente. Però dai, chiudiamo questa prima stagione appunto del nostro programma con una settimana che si inaugura con San Fortunato di Fano. Quindi auguri a tutti voi che portate questo nome, siamo nel VI secolo, nelle Marche, appunto, santo che fa tantissimo per il riscatto dei prigionieri, Don Walter.
7: Sì, un vescovo per acclamazione popolare, perché vive come eremita e abate e poi è noto per la sua santità di vita e per la carità verso il prossimo e lo vogliono vescovo.
6: Allora, noi abbiamo notizie di lui grazie alla sua vita, sapete che spesso ci sono le vite, no, dei santi, e nel suo caso è stata scritta dall'abate di Nonantola nel XII secolo, tale Giovanni, abate Giovanni. Le informazioni sulla prima parte della sua vita sono poche. Sappiamo che diventa vescovo di Fano verso la fine del VI secolo e che diventa subito un punto di riferimento importante per tutta la comunità. Lui si occupa dei più bisognosi, opera sempre con grande saggezza, è pronto ad aiutare tutti. E c'è, Don Walter, una lettera molto significativa scritta da Papa Gregorio Magno che lo autorizza a vendere dei vasi sacri per raccimolare un po' di denaro da usare per il riscatto dei prigionieri. Questo ci dà la dimensione del suo operato, no? E della sua compassione.
7: È vero, questo mi fa anche pensare, molte persone pensano e dicono ma perché la Chiesa non vende i suoi beni più preziosi per aiutare i bisognosi? No, questa è una testimonianza invece che ci conferma che questo è avvenuto nel tempo di guerre, razzie, molti cristiani fanesi furono ridotti in schiavitù, Fortunato contrae debiti per liberarli, dimostrando quindi una carità prioritaria verso le persone rispetto agli oggetti sacri e il Papa approva questa scelta.
6: E questo è importante, no? È un passaggio veramente importante, una grande testimonianza. Lui era un uomo molto umile e con una fede profonda.
7: Sì, una fede che si unisce alla carità perché ha una forte compassione, no? Una compassione instancabile soprattutto verso i bisognosi in un'epoca di conflitti. Quindi un uomo semplice, viveva una vita ascetica fatta di preghiera e penitenza e come vescovo guidò la comunità con saggezza e cuore pensando sempre al bene del suo popolo.
6: E alla sua morte, pensate, il corpo viene sepolto in una chiesa dedicata proprio a lui, quindi era già, appunto, quando si dice morire, no, in onore di santità, perché anche questo è un concetto che torna spesso. Poi nel corso degli anni il suo corpo viene traslato molte volte nella cattedrale di Fano nel 743 e poi tanti riposizionamenti e oggi nella cattedrale ci sono un altare e un reliquiario dedicati a lui che è il protettore della città.
7: Sì, e c'è anche una scritta che mi ha colpito, un'epigrafe latina.
6: Dice morire, no, in onore di santità, perché anche questo è un concetto che torna spesso. Poi nel corso degli anni il suo corpo viene traslato molte volte nella cattedrale di Fano nel 743 e poi tanti riposizionamenti e oggi nella cattedrale ci sono un altare e un reliquiario dedicati a lui.

0: che riflette la sua missione di intercessione, i fedeli lo considerano vivo e quindi gli chiedono di proteggerli e di pregare per loro.
1: E questo è appunto assolutamente significativo. Mi viene tra l'altro in mente una domanda, non Walter, magari mi rispondi dopo. La differenza di culto verso Dio e verso i santi invece.
0: Eh sì, è una differenza importante, certo.
1: Vero? Ne parliamo tra poco, voi restate con noi, intanto c'è Nina Simone.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, bellissima qui su Radio 1 a Santi per un giorno. Don Valterin, Sera Federica Gentile, vi abbiamo ricordato la storia di San Fortunato da Fano e ci siamo lasciati prima di Nina Simone appunto con una domanda, no? Ovvero la differenza tra il culto nei confronti di Dio e quello nei confronti dei santi, che spesso diamo per scontato, no? Però poi di fatto non abbiamo mai approfondito.
1: E non bisogna confondere, perché immagino, certo, il culto e l'adorazione spetta solo a Dio, cioè riconoscere la sovranità assoluta di Dio e la sua divinità e non incorrere nell'idolatria, perché il culto e l'adorazione spetta solo a Dio. Noi per i santi invece si parla di venerazione, quindi io stimo, onoro quel santo perché so che è vicino a Dio, ma non è Dio.
0: Certo.
1: Quindi è vicino a Dio, può pregare per me, può intercedere, ma è solo un uomo e rimane tale. La Chiesa, quando riconosce che una persona è santa, ha vissuto santamente, ci sta dicendo che è sicuramente in paradiso, è più vicina a Dio e noi possiamo

0: possiamo chiedere di pregare Dio per noi. Questo è il senso della venerazione.
1: Vedi.
0: Sono dei modelli, perché una volta canonizzati vengono proposti dalla Chiesa come modelli da seguire, quindi hanno delle virtù che noi possiamo seguire.
1: E per questo è bello anche per noi raccontarle, no? Perché raccontare il modello vuol dire dare un esempio in qualche modo.
0: E vedere anche come la persona, attraverso il suo carattere, la sua storia, vive la santità a modo proprio. E esatto, ognuno può vivere il Vangelo in un modo diverso. Quindi i santi hanno esperienze tra loro molto diverse e non c'è un modello unico di santità. Ognuno lo può incarnare in base alla sua storia e al suo percorso umano.
1: Questo è importantissimo. Io, per esempio, nel mio piccolo, nel raccontare queste storie tutti i giorni, nello studiarle, nell'approfondirle, mi arricchisco tantissimo. Ma proprio tanto, a fine giornata io mi sento arricchita, mi sento
0: sì,
1: diversa.
0: Perché, sai, è una lettura edificante. Infatti nella vita spirituale si consiglia, in seminario per esempio si consiglia sempre agli studenti, ma anche nella vita monastica, di leggere la vita dei santi, perché tu lì trovi il Vangelo vissuto, trovi un'esperienza, no? Di come una persona mette il suo cuore nelle mani di Dio e racconta come vive questa avventura con Dio.
1: È bellissimo, veramente un percorso che arricchisce tanto. Il Vangelo di oggi.
0: Il Vangelo di oggi è una delle pagine più conosciute dell'Evangelista Matteo, è la Magna Carta del Cristianesimo, così viene definita. Matteo capitolo 5, versetti 1-12. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte e si pose a sedere, non perché stanco, ma perché è un maestro che insegna. Si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Non bisogna dire nulla dinanzi a questa parola, ma solo la chiave di lettura è beati i poveri in spirito.
1: Bellissimo.
0: Che non è un'esaltazione pauperistica, no, della povertà,
1: certo,
0: ma la povertà in spirito è affidarsi a Dio, abbandonarsi, non riporre la propria fiducia in se stessi, ma aprirsi alla grazia di Dio.
1: È bellissimo, Don Walter, grazie.
0: Grazie a te, Federica Gentile.
1: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani. E ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: A Rho, vicino Milano, un assistente digitale offre ai dipendenti del comune uno spazio anonimo di supporto nei momenti di difficoltà sul lavoro. A Bologna l'intelligenza artificiale aiuta gli impiegati pubblici a scrivere delibere e a sintetizzare documenti complessi con l'obbligo di dichiararlo apertamente. Al Ministero del Lavoro la piattaforma Appli usa più agenti digitali per accompagnare chi cerca occupazione con analisi delle competenze, percorsi formativi e simulazione di colloqui. Sono tre esempi tra i tanti di come l'intelligenza artificiale stia cambiando la nostra pubblica amministrazione. 66 dipendenti su 100 usano gli strumenti, gli algoritmi generativi nel proprio lavoro, soprattutto per i compiti di base. Però c'è un problema. In 6 casi su 10 l'uso dell'intelligenza artificiale è lasciato alla libera iniziativa dei singoli, senza regole definite, senza formazione e senza strumenti sicuri. Il punto allora non è più se l'intelligenza artificiale entrerà nella pubblica amministrazione, perché è già entrata. Il punto è come verrà governata. Servirà soltanto a velocizzare un po' la burocrazia, oppure diventerà l'occasione per ripensare servizi, organizzazioni e decisioni che riguardano tutti? Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Allora, non basta dunque insegnare ai dipendenti pubblici come usare i nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale. Bisogna formare persone capaci di ridisegnare i processi, di ridisegnare le organizzazioni, i servizi. E i dati che avete sentito prima verranno presentati domani a Roma al Forum PA 2026, l'evento dedicato alla pubblica amministrazione del futuro. Saluto subito il fondatore di Forum PA, nonché organizzatore di questo evento, in corso tra poche ore all'Eur, Gianni Dominici. Buongiorno e benvenuto. Non sentiamo. Intanto però sentiamo subito la nostra beta, l'intelligenza artificiale parlante, cosa ne pensa di questo processo della pubblica amministrazione. Ciao beta.
2: Ciao. Allora, se l'AI nella pubblica amministrazione serve solo a fare più velocemente quello che già non funziona, rischiamo di avere una burocrazia turbo. Ma se è usata con testa, allora può davvero liberare tempo, ridurre i passaggi inutili e rendere i servizi più umani. La differenza sta nella volontà di ripensare i processi. Se semplifichiamo davvero, allora è un'altra storia.
1: E in attesa di collegarci con Gianni Dominici, ce l'abbiamo. Gianni Dominici, buongiorno, benvenuto.
3: Eccomi, buongiorno, scusate, potete immaginare, siamo in pieno allestimento della manifestazione, chiedo scusa.
1: Ecco. Allora, lei ha scritto che l'intelligenza artificiale mette la pubblica amministrazione davanti a un bivio, può diventare una grande leva di innovazione, come diceva prima la nostra beta, oppure l'ennesimo modo per velocizzare, sì, ma procedure vecchie di decenni. Allora, secondo lei, qual è il rischio maggiore che ha oggi la nostra burocrazia? Non usare l'intelligenza artificiale oppure usarla male?
3: Beh, non ci sono dubbi, usarla male, e già molte le ricerche anche a livello internazionale lo dimostrano. Io uso una metafora molto simile alla vostra. Per tanto tempo noi abbiamo insegnato ai figli, ai bambini, ma noi stessi ad andare in bicicletta mettendo le rotelle, come se il problema fosse la pedalata. Il problema era l'equilibrio. Ogni volta poi che levavamo le rotelle avevamo necessità di rimparare. Ecco, non mettiamo le rotelle alla pubblica amministrazione, insegniamo da subito l'equilibrio, e l'equilibrio significa usare al meglio queste tecnologie in termini di velocità, di ampiezza, di profondità, ma anche l'equilibrio con la dimensione umana, fatta di innovazione e creatività. Questo è fondamentale.
1: Senta, la ricerca che presenterete domani mostra che il 66% dei dipendenti usa già gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, come il famoso ChatGPT, ma c'è anche Gemini, ora Claude va molto forte, soprattutto per le cose di base che fanno gli impiegati pubblici del nostro paese. Però, aggiunge la vostra ricerca, in 6 casi su 10 questi lo fanno di propria iniziativa, senza regole, senza formazione, senza strumenti sicuri, mancano insomma le linee guida. Allora, com'è che si passa da questa sorta di fai da te digitale, che in molti casi è pura comodità di fare le cose in più in fretta, a un uso organizzato, sicuro, consapevole, davvero utile per tutti?
3: Beh, è quello il vero cuore del cambiamento. Noi in questo paese abbiamo per troppi anni immaginato che si potesse innovare per decreto, per norma, per legge. Ecco, in questo caso non è possibile. Parliamo di una tecnologia così veloce che cambia con una velocità appunto incredibile, per cui dobbiamo passare da una struttura basata sulla gerarchia, sulla burocrazia, a una struttura flessibile, in grado di sbagliare. L'errore fa parte in questo momento dell'apprendimento e quindi sperimentare su piccoli numeri, arrivare alle soluzioni e poi ampliare. È fondamentale portare questi strumenti, queste macchine, questi algoritmi all'interno di una struttura flessibile in grado di appunto accettare anche l'errore, la sperimentazione, il concetto di laboratorio. Questa è la vera sfida.
1: Ecco, quando parliamo di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, molti pensano al classico chatbot, no? Tu vai sul sito e questo ti risponde in modo dinamico e più, diciamo, efficiente rispetto a prima. In realtà il vero valore aggiunto della intelligenza artificiale nella nostra burocrazia è meno visibile, perché sta in atti redatti in modo più chiaro, in gestione dei documenti, nell'analisi dei dati che la pubblica amministrazione possiede su di noi e nella semplificazione dei processi interni, con la capacità di programmare il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino. Ecco, dov'è che vedete i vantaggi più concreti per noi cittadini?
3: Beh, sicuramente il prossimo passaggio è l'uso, è il salto strategico e fondamentale nella produzione di dati di qualità. Gli algoritmi si nutrono di dati, i dati di qualità portano a appunto algoritmi in grado di interpretare al meglio. Quindi le PA come le aziende devono entrare in contesti sempre sfidarsi in contesti sempre più complessi. Abbiamo bisogno di analizzare i dati, ascoltare i segnali deboli che vengono dai diversi territori, dalle diverse realtà, e su questo poi a cascata, come diceva lei, interveniamo sui processi, sulla documentazione, eccetera. Ma l'importante è creare il presupposto, le fondamenta, e sono i dati di qualità.
1: C'è un'espressione molto felice che lei utilizza nella preparazione di questo evento che parte domani a Roma, e per quanto riguarda il rapporto tra algoritmi generativi e pubblica amministrazione: noi non dobbiamo formare semplici utilizzatori di prompt. I prompt sono i comandi che si danno agli algoritmi, all'intelligenza artificiale, per eseguire un determinato compito. Dobbiamo formare architetti del possibile. Ecco, cosa significa? E ci fa un esempio concreto.
3: Ma sì, dunque, sicuramente dobbiamo anche saper usare e fare il cosiddetto prompting, come diceva lei, cioè saperla interrogare. Dobbiamo imparare l'uno e l'altro, però con un paradosso: più interroghiamo la macchina e più la stiamo addestrando a svolgere il nostro lavoro. Questo è il paradosso, ed è inevitabile che questo accade. Quindi noi dobbiamo sì continuare a usare gli algoritmi, ma intanto formarci attività umane, che significa che sono complementari all'algoritmo: pensiero laterale, problem solving creativo. Non a caso sempre più spesso si parla ovviamente delle professioni STEM, cioè quelle tecniche, ma sempre più anche di competenze umanistiche. Dobbiamo mettere le nostre capacità umanistiche insieme alle nostre capacità tecniche. Quindi va bene saper interrogare la macchina, ma saper anche interpretare i risultati e leggere i risultati.
1: Ecco, scendiamo molto nel concreto, che voi peraltro avete tradotto in un premio che darete domani alle migliori amministrazioni che usano l'intelligenza artificiale in modo intelligente, efficace, utile per noi cittadini. Ecco, per esempio, ci sono una serie di comuni italiani, alcuni ne abbiamo detti in apertura, che stanno proprio cambiando il modo di lavorare al loro interno con gli algoritmi. Ci fa qualche esempio?
3: Come no, ad esempio il comune di Rocco, Mastermind, offre ai dipendenti uno spazio anonimo e sicuro di supporto e riflessione, e questo proprio per avvicinare una logica di benessere organizzativo per contrastare stress e intervenire sull'organizzazione interna. E il comune di Bologna, Bologna AI, detto così, Bologna Intelligenza Artificiale, che aiuta a redigere delibere e determine in maniera semplice, leggibile e comprensibile ai cittadini.
1: Però bisogna dichiararlo, è l'obbligo di legge, no? Di dire comunque che quegli atti sono stati fatti con l'intelligenza artificiale.
3: E su questo tutti noi dobbiamo abituarci a questo. Siamo studenti, professionisti o altro, quando usiamo l'intelligenza artificiale dobbiamo scrivere con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. Questo deve diventare cultura comune, appunto, oltre che normativa. E quindi
1: cioè, a Torino, stava dicendo Torino, che se succede a Torino?
3: Ah, Torino è interessante, anche come l'hanno, diciamo così, raccontata, descritta, una esoscheletro dell'Ateneo, cioè queste soluzioni vengono a seguire tutta la filiera e le competenze e le mansioni dentro all'università, quindi coinvolge gli studenti, ma come coinvolge i docenti, come coinvolge gli amministrativi, quindi uno strumento a disposizione di tutti i lavoratori dentro una grande università come quella di Torino.
1: E poi un secondo gruppo, diciamo, di premi li darete a quelle amministrazioni che rendono i servizi a noi cittadini più semplici e soprattutto personalizzati. Ci fa qualche esempio anche qui?
3: Sì, un esempio molto bello è quello del Ministero del Lavoro, APLI, che significa sostanzialmente serve per analizzare le competenze, facilitare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro, aiuta a preparare curriculum, lettere di presentazione e colloqui, quindi un assistente nella domanda e offerta di lavoro. Molto bello è anche quello del Ministero dell'Istruzione, è un'anagrafe nazionale dell'istruzione dove riunisce tutto il patrimonio informativo del sistema scolastico. Tu vai là dentro e trovi tutto quello che ti serve, che fa parte del tuo, diciamo così, no, progetto scolastico classico e universitario. E poi molto interessante, ma veramente bello, è il Comune di Parma che ha creato lo Youth Test, cioè che ogni provvedimento crea una sorta di tagliando generazionale per capire se davvero favorisce o al contrario penalizza gli under 36, cioè perché noi molto spesso quando agiamo no? con cultura adulta, e invece lì l'intelligenza artificiale ci aiuta a capire, ma questa decisione aiuta, no? I ragazzi sotto i 35 anni. Molto interessante anche questo.
1: Allora, pochi secondi per rispondere a una domanda che viene da parecchi ascoltatori. Tutti questi progetti sono belle intenzioni, però secondo alcuni ascoltatori sono anche un modo per rendere ancora più, diciamo, superficiale l'approccio che hanno alcuni dipendenti pubblici nel gestire le pratiche, quindi ancora più frettolose e spesso piene di errori. C'è questo rischio e come superarlo?
3: Allora, assolutamente l'intelligenza artificiale sovverte tutte le professioni e tutte le mansioni. Dentro la pubblica amministrazione stiamo assistendo a un importante cambiamento. 700.000 posizioni aperte negli ultimi anni, molti giovani che si sono iscritti a INPA, cioè la pubblica amministrazione si sta rinnovando. Se abbiamo in mente quella polverosa e grigia, possiamo dire, vabbè, è uno strumento per lavorare di meno. Io sono convinto invece che è uno strumento per creare veramente il dipendente aumentato. Bene. L'importante è che sia motivato.
1: Il dipendente aumentato, io ringrazio Gianni Dominici, da domani a Roma al Forum PA 2026. Grazie alla squadra di oggi, il coordinamento tecnico Giovanna Insardi, la regia di Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove continuiamo questa discussione, dove se vi iscrivete potete accedere ai tanti contenuti che ogni giorno pubblichiamo sulle nuove tecnologie. L'appuntamento è per domani, da Massimo Ceroffolini. Passate una buona giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studio Vanessa Giovagnoli, Medio Oriente. Dopo la rottura della tregua ieri sera tra Israele e Iran proseguono i raid incrociati, malgrado gli sforzi diplomatici. L'esercito israeliano fa sapere di prepararsi a diversi giorni di combattimenti. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, anche Teheran è pronta a un conflitto prolungato, ma intanto esplosioni scuotono il centro della città. I media locali riferiscono che un drone è stato abbattuto nei cieli della capitale. Attacchi israeliani hanno preso di mira anche basi militari in diverse altre parti del paese. La Repubblica Islamica continua a lanciare missili in direzione di Israele anche stamattina, dopo gli attacchi contro lo Stato ebraico che ieri sera hanno innescato una nuova fase delle ostilità. L'ultimo obiettivo, il polo industriale di Haifa, in risposta a raid israeliani su obiettivi simili. Un gioco pericoloso lo definiscono i Pasdaran. Sembra dunque fallito il tentativo di Donald Trump di evitare l'escalation. Il presidente degli Stati Uniti su Truth torna a tuonare: Israele e Iran devono smettere di sparare. Ma Teheran definisce le azioni israeliane inseparabili dalle politiche statunitensi e ammonisce: quanto sta succedendo avrà effetto sui colloqui, anche se continuano gli sforzi di mediazione del Pakistan. Ma c'è anche il rischio di un allargamento del conflitto. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, minacciano di impedire il transito nel Mar Rosso alle navi israeliane. Continuano i raid dell'aviazione di Tel Aviv anche in Libano, almeno 7 le persone uccise nelle ultime ore.
3: E la crisi nel Golfo pesa sulle borse europee ancora deboli. Milano riduce le perdite, meno 0,25% grazie all'effetto del risico bancario con le due offerte rivali di Banco BPM e Intesa San Paolo su Monte Paschi. A cascata guadagnano anche Mediobanca e Generali. Più netto il calo di Francoforte, meno 0,97%, e Parigi, meno 0,75%. Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare. Lo scenario globale mette alla prova la resilienza della NATO, la soggettività dell'Unione Europea, la credibilità delle Nazioni Unite. Essenziale difendere le regole della cooperazione, le sue parole. Il capo dello Stato in un messaggio ha anche ricordato Francesco Cocco, assassinato dalle Brigate Rosse a Genova l'8 giugno 76. Primo magistrato, dice Mattarella, a cadere per mano del terrorismo delle BR, contrastò con fermezza il loro ricatto. In Lettonia un drone è stato abbattuto questa mattina da un aereo NATO. Guerra elettromagnetica russa, accusa Tallinn. In Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Secondo Kiev, nella notte Mosca ha lanciato 115 droni, mentre gli ucraini hanno colpito importanti depositi russi di petrolio. Zelensky è a Londra, dove incontrerà Re Carlo dopo il vertice di ieri con Starmer, Merz e Macron. Oltre a 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento spagnolo, prima volta di un papa in aula, Prevost ha parlato di pace, un'aspirazione politica, una vera e propria esigenza morale, ha detto, che si tutela anche attraverso il linguaggio. Nelle sue parole anche la situazione dei migranti, che richiede, ha detto, una risposta che metta al centro le persone. Nessuna nazione, ha concluso Leone, può affrontare da sola una sfida di questa portata. La strage di Amendolara, siamo alla cronaca italiana. Stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi da due caporali pakistani, ora accusati di omicidio plurimo. Dalle altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti nelle campagne. A Milano l'interrogatorio davanti al GIP del 19enne fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, la stazione Certosa al servizio.
5: Un'ora di interrogatorio per Jefferson Smith Cebaria Verano, accusato dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Davanti al GIP il 20enne italo-peruviano ha ammesso di essere stato presente alla rissa, ma di essere arrivato dopo gli altri. Secondo la sua versione non avrebbe colpito lui a morte la vittima, anche perché in mano aveva un sasso e non un coltello. Il giovane avrebbe confermato anche il diverbio di poche ore prima tra la banda, 17 ragazzi in tutto, che si sarebbero detti appartenenti ai Latin Kings, e un gruppo composto da Gianluca, il fratello e un amico, che stavano riaccompagnando il padre a casa. Presenti in tribunale i genitori e la compagna, incinta, dopo una breve fuga in Spagna, e Cebaria Verano è tornato nella loro casa di Canegate, dove la polizia aveva trovato anche i vestiti usati quel giorno. Continuano intanto le ricerche di Isaías Gonzalo Linares Meléndez, che si troverebbe all'estero, forse in Spagna. Milano, Francesco Perugini per il GR1.
3: Al Via Salerno le riprese della terza stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, serie TV di Rai 1, tratta dai romanzi di Diego De Silva. A interpretare Malinconico torna Massimiliano Gallo. L'abbiamo incontrato a Napoli.
0: Ma lo sai che la trovo bene? Dici? Meno malinconico.
2: Massimiliano Gallo, da oggi si torna sul set della terza stagione, cambia il regista Cosimo Gomez. Noi però ci stiamo incontrando nella ex base NATO di Bagnoli, un luogo dove oggi si creano cinema e TV in Campania. Che memoria hai di questo luogo?
6: Quando era base NATO c'ho memoria perché un'amica mia ci faceva entrare, andavamo a giocare al bingo insieme agli americani. Poi c'ho memoria recente perché ci ho girato una parte del mio film La Salita, i napoletani che la vivevano come altro stato, piano piano sta diventando un posto di appartenenza.
2: Candidato a tre nastri d'argento con La Salita, si lavora sul film su Gigi D'Alessio ma anche sul nuovo da regista. E di questo nuovo Malinconico?
6: Il mondo di Malinconico con la sua ex suocera, la sua ex moglie, la sua fidanzata, la figlia che ha avuto un figlio che si chiama Vincenzo e quindi c'ha un nipotino, insomma una famiglia gigantesca che racconterà anche queste nuove famiglie allargate che sono più piene d'amore di altre.
2: Miriam Mauti, GR1.
3: Sport e calcio. Con la grande soddisfazione della nazionale under 17 che ha conquistato l'europeo di categoria grazie alla vittoria ai rigori ottenuta a Tallinn a Tallinn contro il Belgio dopo lo 0-0 maturato nei 90 minuti regolamentari e nei supplementari. Dopo le due amichevoli vinte con Macedonia e Grecia, intanto si è esaurito il compito di Silvio Baldini, CT azzurro ad interim al posto del dimissionario Gattuso. Così Baldini al microfono del nostro inviato dopo la vittoria per 1-0 ottenuta ieri sera contro i greci.
7: La felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, un gruppo speciale perché tirano fuori il cuore, quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia, senti che c'è un qualcosa di magico.
8: Poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21 perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
7: Sicuramente no, abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo lanciato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la nazionale maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido.
8: Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà noi Baldini lo vogliamo alla guida della nazionale maggiore.
7: Ora io non devo stare a pavoneggiarmi di tutti questi complimenti, mi fanno piacere, mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, ho rappresentato la mia gente, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, delle masse popolari, ecco io ho rappresentato loro, quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere, e questo è il compito mio.
9: Con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13, grazie a Massimiliano Savino in console, potete riascoltare questa e le altre GR sulla app Rai Play Sound, buon ascolto.
10: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
16: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
18: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
19: giornale radio del Lazio.
20: Stagione estiva al via, ma Ostia Lido la situazione preoccupa gestori e utenti. Alla questione delle concessioni si aggiungono gli atti vandalici degli ultimi giorni contro alcuni stabilimenti. Intrappolati per una frana dal 23 febbraio sono gli abitanti di Via di Fioranello a Roma. Il loro appello ai nostri microfoni accolto dalle istituzioni. I lavori di ripristino partiranno presto. Lo sport, il basket, la Virtus sogna la A2 stasera, gara 1 per le finali di playoff contro Montecatini. Ultimo giorno di scuola, esami di maturità, bilancio dell'anno scolastico e fine dei fondi del PNRR. Nel nostro approfondimento la presidente dell'Associazione Nazionale dei Presidi del Lazio. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Lazio. La stagione balneare entra dunque nel vivo, ma ad Ostia c'è preoccupazione tra i gestori dei lidi e tra gli utenti per i numerosi atti vandalici che colpiscono gli stabilimenti. Sentiamo.
21: Alle 10 arriviamo allo storico stabilimento Cursal, set cinematografico di celebri film dalla fine degli anni 50 di Fellini, dei Vitelloni, agli 80 di Celentano, ma la dolce vita è finita. Il vecchio stabilimento è chiuso e i carabinieri al nostro arrivo stanno identificando uno dei senza dimora che alloggia tra le cabine del Lido. È tutto sotto sequestro, abbandonato, ma di notte riprende vita e, come gli altri stabilimenti chiusi, è un rifugio per clochard. Poco più avanti lo Schilling, anche qui solo macerie, materassi e sacchi a pelo. È la stessa scena, si ripete altri 50 metri più avanti con il vecchio Sporting. Caffettiere annerite, manichini, insegne di gelati e persino il diario delle prenotazioni di cene di altri tempi, in una dimensione resa più apocalittica dalle mareggiate che hanno devastato la marina di Ostia. Muri pericolanti e angoli per la cottura che ricordano i fasti di un tempo, intorno residui di cibo, scatolette, spezie. Dopo il tramonto, decine di senza dimora tornano qui a dormire. Rischiano la vita perché spesso qui scoppiano incendi e non sempre dovuti a negligenze. Non si esclude la pista dolosa per l'incendio all'oasi dell'altro ieri, terra di nessuno. Anche i bagni Vittoria, dove alcune cabine sono state devastate ieri notte. Intanto la stagione estiva 2026 è iniziata. Sara Verta, TGR Lazio.
20: Serata di violenza a Viterbo, nel capoluogo della Tuscia, ferito a bottigliate un giovane che è stato trasportato in ospedale.
22: Le macchie di sangue sull'asfalto e su due panchine in Viale Trento indicano la violenza dell'aggressione avvenuta la notte scorsa a Viterbo. Intorno all'una un uomo di origine straniera sarebbe stato preso a bottigliate in testa. A dare l'allarme alcuni passanti. Sul posto polizia e un'ambulanza del 118. L'aggredito è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa nel capoluogo della Tuscia con profonde ferite al capo. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, a sferrare l'attacco un gruppo di 3 o 4 persone. Sul caso indagano gli agenti della squadra mobile della questura viterbese, che stanno cercando di ricostruire la dinamica e risalire a cosa ci sia all'origine dell'episodio di violenza. La scientifica ha effettuato rilievi, trovati frammenti di vetro in terra. Gli investigatori stanno visionando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza in quel quadrante della città. L'aggredito avrebbe detto ai poliziotti intervenuti che gli sarebbe stato sottratto il portafogli. Sarà interrogato appena le sue condizioni lo consentiranno. La zona di Viale Trento a Viterbo, nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Fiorentina, è particolarmente attenzionata dalle forze dell'ordine. In passato è stata già teatro di altri fatti violenti. Nazario Basili, TGR Lazio.
20: L'ex polveriera di Anagni, oltre 180 ettari in stato di degrado, abbandonata da tempo, è stata soggetta a diversi incendi nel corso degli anni. Si discute da tempo di riqualificare l'area in modo ecosostenibile. Intanto sono iniziati sopralluoghi per avviare la bonifica.
23: Un futuro atteso da decenni. Dietro le vecchie torri, gli edifici abbandonati e il filo spinato arrugginito, qualcosa finalmente si muove per l'ex polveriera di Anagni. Un'area estesa a più di 180 ettari, ex deposito militare, fu dismesso dal Ministero della Difesa diversi anni fa ed è stato in seguito acquistato dal comune di Anagni. Anni di incuria, abbandono, una faticosa bonifica ancora in corso e adesso ci sono due progetti per la sua riqualificazione. A fine aprile il comune ha pubblicato l'avviso pubblico con la presentazione della prima istanza, un parco fotovoltaico circa 120 ettari, proponente la società milanese Free Energy, 30 anni di concessione per circa 20 milioni di euro al comune. Sembrava fatta, poi entro i 30 giorni previsti si è fatta avanti una seconda società, 2SH Energy, ancora un parco fotovoltaico e la promessa di destinare i 22 milioni di euro da versare nelle casse comunali per realizzare un presidio ospedaliero, una mossa che ha scaldato il dibattito pubblico in un territorio che sconta una sofferenza come offerta sanitaria. Toccherà al comune valutare la proposta più solida. Il consiglio comunale, ricorda il sindaco Daniele Natalia, ha già fissato i termini e l'ex fotovoltaico è solo un primo step del progetto. Poi ci sono un data center, un polo universitario per sfruttare la vicinanza dell'ex polveriera con la stazione ferroviaria e il casello autostradale. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
20: Dal 23 febbraio via di Fioranello è chiusa al transito veicolare pedonale nel tratto compreso tra via Appia Nuova e via Ardeatina a causa di una frana e del distacco di massi da un costone roccioso. Abbiamo raccolto il disagio dei residenti.
0: Solitamente io per arrivare qui impiego 10-12 minuti, oggi un'ora.
1: I disagi vissuti oggi come negli ultimi 3 mesi e mezzo da chi abita o lavora nelle zone intorno a via di Fioranello, da quando la strada alla periferia sud della capitale è stata chiusa per una frana causata dal maltempo. Era il 23 febbraio, l'esasperazione di chi ha dovuto rinunciare anche all'unico autobus che da qui passava per raggiungere l'aeroporto di Ciampino.
4: Noi cittadini eravamo pronti con la carriola a spostare questi 2 o 3 massi, ma naturalmente se ne devono occupare gli uffici competenti. Senso unico alternato, era semplice.
1: La completa chiusura della strada era necessaria per ragioni di sicurezza, fa sapere però l'assessora capitolina ai lavori pubblici e alle infrastrutture Ornella Segnalini. A rendere lunghi e complessi i lavori il rischio di ulteriori distacchi da una parete risultata molto fragile, ma anche l'accertamento della proprietà dell'area, nonché l'attesa del nulla osta dal parco regionale e dal parco archeologico dell'Appia Antica per intervenire in una zona sottoposta a tutele. Le ruspe stanno ora rimuovendo i massi instabili e il materiale accumulato. L'obiettivo, annuncia l'assessora Segnalini, è riaprire via di Fioranello entro la fine del mese. Quello che dobbiamo fare in questa fase, sottolinea il consigliere comunale Federico Rocca, è velocizzare i cantieri perché da febbraio molte attività commerciali stanno vivendo un momento di grande crisi. Non possiamo più procrastinare. La priorità, evidenzia il presidente dell'ottavo municipio Amedeo Ciaccheri, è ridare la possibilità a chi abita o lavora qui di tornare a una vita regolare. Ester Maria Lorido, TGR Lazio.
20: Dopo gli interventi di restauro, da ieri hanno aperto 9 siti di Roma Capitale con visite straordinarie gratuite.
5: Sono diverse centinaia i romani e non accorsi a visitare il mausoleo di Monte del Grano, appena restaurato e restituito alla cittadinanza grazie ai lavori finanziati con i fondi del PNRR, misura Caput Mundi. Il monumento, che si trova proprio dietro la fermata di Porta Furba della metro A, è nascosto sotto la collinetta che sovrasta Piazza dei Tribuni. Un lungo corridoio conduce alla camera funeraria, di cui è possibile ammirare solo lo scheletro, essendo stata spogliata nel 1300 di tutti i rivestimenti interni e esterni. Siamo fuori dalle mura aureliane, lungo una diramazione della Via Latina, oggi scomparsa. Fuori dalle mura, infatti, si potevano collocare le sepolture e questa è stata attribuita all'imperatore Alessandro Severo, vissuto nel III secolo d.C., sulla base del ritrovamento di un importante sarcofago, oggi custodito nei Musei Capitolini. Un'attribuzione non supportata scientificamente, ma dovuta anche alla grandiosità del mausoleo, che con i suoi 45 metri di diametro è il terzo più grande a Roma, dopo quello di Augusto e di Adriano. Questa è la prima riapertura dopo l'intervento della sovrintendenza capitolina. 9 siti archeologici che saranno riaperti al pubblico nel mese di giugno, gratuitamente con visite guidate. Paola Cortese, TGR Lazio.
20: Il tennis sfuma solo al 5° set, il sogno di Cobolli a Roland Garros. Noi abbiamo vissuto questa storica finale slam nel circolo dei Parioli, dove il tennista romano, ora entrato nella top 10, è cresciuto. Sentiamo le loro voci.
24: Flavio è nato e cresciuto qui dentro, l'abbiamo visto crescere e migliorare tutti i giorni, la sua dedizione, la sua passione.
25: Sicuramente è un esempio, anche perché è un ragazzo molto educato, molto serio, molto affettuoso, sempre disponibile. E secondo me è stata una grande, ed è ancora una grande fonte di ispirazione per tutti loro.
26: E poi la componente mentale secondo me è fondamentale, perché lui si esalta nelle difficoltà, si esalta nelle battaglie.
27: Ha un legame con tutti e ci sentiamo tutti un po' legati a lui, no? Alla fine, quindi questo è bello, senza ombre di dubbio.
28: Finale a Roland Garros è un risultato pazzesco, no? Non ce l'aspettavamo. Se pensiamo a 3 anni fa, è un successo pazzesco. Siamo tutti contenti.
20: Il basket, la Virtus Roma ha chiuso al primo posto la Serie B e ora sogna la 2. Stasera la prima data dei playoff contro Montecatini.
2: Roma-Montecatini è una sfida che evoca nobili precedenti di Serie A1 tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90, ma anche un clamoroso scambio di mercato che fece scalpore nell'estate del 1990. Andrea Niccolai, gioiello del vivaio termale, passò all'arrembante messaggero gestione Ferruzzi per la cifra di 13 miliardi di lire, uno dei trasferimenti più costosi della storia del basket italiano. Niccolai è oggi assistente di coach Andreazza alla Pallacanestro Montecatini, che si appresta a sfidare nella finale di Serie B, che vale la promozione in A2, la Virtus 1960. Le prime due gare si giocano al Palatiziano, poi la sfida si sposta al Palaterme e per l'eventuale gara 5 si torna a Roma. L'unico precedente in stagione quest'anno si è disputato in Coppa Italia con la vittoria dei toscani per 74-67. Tra gli osservati speciali lo statunitense Darryl Jackson, capocannoniere con quasi 15 punti di media partita, e l'ex vedovato. Serviranno i migliori Rodriguez e Majtunić, oltre che tutta l'esperienza e la qualità di Arrigoni, Spanghero, Toscano, Lenti e Gianmarco Leggio.
3: Loro sono un'ottima squadra, una buona squadra, molto fisica sui lunghi, quindi ci aspettiamo tanta intensità da parte loro e noi dobbiamo essere bravi a pareggiarla, se non anzi superarla.
6: Cleto Romantini, TGR Lazio.
20: Oggi è l'ultimo giorno di scuola con i tradizionali festeggiamenti dopo il suono della campanella. Tra 10 giorni inizieranno gli esami di maturità, un momento di passaggio per le ragazze e i ragazzi. Davide Fiorani ne ha parlato con Cristina Costarelli, presidente regionale dell'ANP, l'Associazione Nazionale dei Presidi, che ha anche parlato di come le scuole si riorganizzeranno ora che sono terminati i fondi del PNRR.
7: L'ansia è giusto che ci sia, perché l'ansia è quell'input che serve a fare meglio, con due consapevolezze. Uno, le commissioni faranno di tutto per mettere a loro agio gli studenti, come è sempre successo, e poi dalla gestione dell'ansia si comprende anche la maturità degli studenti.
8: Commissioni che si stanno organizzando adesso, il 18 provi prendere al via la maturità con,
7: esatto,
8: gli iscritti.
7: Esatto, sì, le commissioni si riuniranno il 16, proprio qualche giorno fa, il 4 sono stati individuati presidenti e commissari, infatti i ragazzi hanno cominciato già a fare le loro ricerche sui vari nominativi, siamo pronti, quindi il 16 le commissioni si insediano, 18 prima prova, italiano per tutti, il 19 seconda prova, che è diversa a seconda dell'indirizzo di studio. È già partito un po' il tototemi, cosa aspettarsi, ci sono le ipotesi più, diciamo, attendibili, ma poi sappiamo che alla fine ci sarà sempre la sorpresa di capire al momento che cosa verrà fuori.
8: È un consiglio proprio prima dell'esame per, come dire, affrontarlo, andare a dormire presto?
7: Allora, noi lo diciamo sempre, andare a dormire presto, anche se sappiamo che la notte prima degli esami i ragazzi la passano svegli cantando davanti alle scuole, è bello anche questo, però certo è chiaro, bisogna arrivarci riposati, concentrati, quindi non preoccuparsi di ricordare la data, il piccolo particolare, perché tanto quello sfuggirà sempre, ma di tenere sotto controllo gli argomenti nelle loro linee essenziali, nelle loro linee generali.
8: Che anno scolastico ci si aspetta? Lei diceva giustamente, non ci saranno più i fondi del PNRR, che dal 2026 in questo anno, diciamo, chiudono i loro lavori.
7: Diciamo che adesso dovremo entrare nella fase dopo PNRR, nelle scuole abbiamo avuto tante attrezzature, tanti laboratori, c'è stata formazione sui docenti, continuerà con altre progettualità, quindi adesso bisogna lanciarsi sul dopo PNRR con questa sfida aperta dell'intelligenza artificiale, quindi questo adesso sarà un altro tema che ci interessa come scuole, quindi capire come mettere a sistema, come affrontare queste innovazioni tecnologiche che entrano nella scuola ma vanno gestite correttamente.
20: Adesso sentiamo le notizie sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
9: In A1 segnalato un incidente tra Ceprano e Pontecorvo per chi viaggia verso Napoli. Incidente anche al confine con l'Abruzzo sulla A24, che causa rallentamenti tra Tornimparte e Valle del Salto in direzione Roma. Sulla diramazione di Roma Sud della A1 tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio si registrano invece 2 chilometri di coda per lavori per chi viaggia verso l'Autosole. Nella capitale, in zona Gianicolo, lavori nei pressi dell'ospedale Bambino Gesù fino al 28 agosto. Previsti divieti di sosta e limite di 30 km orari in piazza Sant'Onofrio e nelle strade adiacenti.
20: Da domani fino al 6 di settembre chiuderà la tratta urbana della Roma Viterbo dalla stazione di Acqua Cetosa a quella di Saxa Rubra per la realizzazione dei lavori di risanamento e adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Tevere. Saranno garantiti i bus sostitutivi. Sono le 12:24:15. È tutto per questa edizione del giornale radio coordinata da Mariella Anziano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Carlo Boninsegna. L'informazione regionale torna con il nostro telegiornale in onda alle 14:00. 11 su Rai 3. Io vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti sulle notizie del Lazio c'è il nostro sito www.tgr.rai.it/Lazio ed Alessandro Banfo, che ha condotto oggi in studio. Una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Rai Radio 1.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati i principali aggiornamenti in A4, code a tratti traffico tra Sesto San Giovanni e Barriera a Milano Est verso Brescia. Traffico intenso anche in A26, si sono formate code tra Ovada e Masone verso Genova Voltri. Sulla Firenze Pisa Livorno per lavori, code per 2 km tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze. Ci spostiamo in A14, code per un incidente tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna. Se restiamo in A14 si segnalano code per traffico tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. Andiamo adesso in A1 tratto Firenze-Roma, qui traffico intenso e code a tratti, siamo tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Ci spostiamo a sud in A3, troviamo delle code per un veicolo in panne tra Torre Annunziata e Torre Annunziata Nord in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
0: Sportello Italia.
4: Buongiorno da Paola Bonanni. Euro digitale, trasparenza retributiva, cambiamenti climatici sono i temi di oggi a Sportello Italia. Sportello Italia che si avvia all'ultima settimana di trasmissione invernale ed estate, come sapete ci fermiamo dando spazio al palinsesto estivo. Riprenderemo come sempre a settembre con novità in linea con l'andamento economico, ma sempre fedeli alla nostra impostazione fatta di focus e di sportello per tutti voi che ci ascoltate. Allora, intanto diamo i riferimenti come sempre per inviarci i vostri WhatsApp e la mail. Allora, Radio 1 335 699 2949 e poi economico @rai.it. E allora apriamo subito con una finestra sulla borsa che sta virando in positivo. C'è molto fermento a Milano nel giorno dell'Opas di Intesa San Paolo su Monte Paschi da circa 30,6 miliardi di euro. L'istituto senese è diventato il centro del nuovo risico bancario italiano dopo la proposta di aggregazione avanzata da Banco BPM ieri. È arrivata quindi a stretto giro appunto l'Opas volontaria totalitaria di Intesa San Paolo sull'intero capitale della banca senese. La borsa ha reagito e resiste più 0,2% rispetto al peso della guerra in Medio Oriente proprio grazie all'effetto del risico bancario. Un po' tutti i contendenti stanno su segno positivo, non ovviamente Intesa, ma insomma questa è la situazione e vado proprio a stringere, altrimenti diventa molto complicato. Oggi è atteso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi, chiamato a esaminare le iniziative annunciate nelle ultime ore. Sono le 12:28. Benvenuto a Lando Sileoni, segretario generale della FABI. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, segretario, c'è molto fermento, l'abbiamo appena detto, anzi più volte, nel settore bancario, prospettive che cambiano. Il ruolo delle banche italiane a livello internazionale a questo punto, cioè come si posizionano? C'è un consolidamento rispetto al paese, un consolidamento positivo?
5: Questa è una bella domanda, parliamo di una nuova geografia politica. Guardi, se oggi il sistema bancario italiano è considerato da tutti, tra i più solidi d'Europa, una parte del merito va comunque riconosciuta a grandi e medi gruppi nazionali che hanno, come le SAS, saputo crescere mantenendo radici italiane. Questo sì. È il primo passaggio. Oggi vorrei chiarire ai nostri ascoltatori che la dimensione non basta più, la dimensione del gruppo bancario, conta la responsabilità sociale con cui si esercita la leadership, cioè come si muovono gli amministratori delegati rispetto al ruolo sociale delle banche, e l'importante è che in questa nuova ondata di possibili aggregazioni vincano comunque l'occupazione, il credito alle imprese e soprattutto la capacità del settore bancario italiano di continuare a sostenere l'economia. dell'economia reale. Quindi dal mio punto di vista chi saprà garantire questi obiettivi avrà svolto un servizio al Paese. Poi tenga presente che la nostra economia ha necessità, la nostra economia italiana ha necessità di una stabilità del settore bancario, sì, nell'epoca del risico, dell'aggregazione, delle operazioni straordinarie, e quindi ha necessità di gruppi bancari solidi capaci di interpretare i cambiamenti, ma soprattutto di gestirli questi cambiamenti, con rispetto verso le persone, chiaramente verso le imprese e in questo caso anche e soprattutto verso chi lavora in banca, le lavoratrici e i lavoratori del settore bancario, perché quando parliamo di operazioni straordinarie poi parliamo di
4: esseri umani,
5: importanti,
4: certo,
5: di esuberi che vengono compensate con nuove assunzioni, però insomma sempre di tagli di posti di lavoro si tratta.
4: Certo, infatti d'accordo, opportunità unica che genera valore significativo per gli stakeholder delle banche, però ecco, ricordiamoci sempre che dietro ci sono le persone e non solo l'intelligenza artificiale. Dunque, a proposito di visione europea, io oggi avrei voluto parlare con lei esclusivamente di Eurodigitale, però secondo me ci rientra in questo discorso. In che modo?
5: Ci rientra perché l'Eurodigitale è una componente importante del nuovo riposizionamento politico e geografico che i gruppi bancari stanno realizzando in Europa. Chiaramente l'euro digitale non sarà disponibile domani mattina, siamo ancora nella fase preparatoria. Se il Parlamento e gli Stati membri completeranno il percorso legislativo nel 2026, le prime sperimentazioni, anche qui mi rivolgo a chi ci ascolta, potranno partire nel 2027, mentre chiaramente una diffusione effettiva su larga scala potrebbe realizzarsi nel 2029. L'euro digitale che cos'è? Sarà una forma elettronica della moneta emessa dalla Banca Centrale Europea, non sostituirà contanti e bancomat, ripeto, non sostituirà i contanti e bancomat, ma li affiancherà. In pratica sarà denaro pubblico utilizzabili con smartphone o altri strumenti digitali. La lettura politica qual è? L'Europa vuole evitare che i pagamenti del futuro siano controllati esclusivamente da grandi piattaforme di pagamento americane o cinesi. Quindi l'euro digitale è anche quindi una questione di sovranità economica.
4: Economica, ma i cittadini rischiano di perdere la loro privacy? È vero che molti usano queste piattaforme, non facciamo nomi, come lei diceva, americane e cinesi. Quindi
5: qui entriamo in un terreno abbastanza complesso e complicato, e anche qui, per rispetto per chi ci ascolta, vorrei essere estremamente chiaro. Chiaramente la Banca Centrale Europea ritiene che l'euro digitale garantirà elevati livelli di riservatezza e che non permetterà di tracciare ogni acquisto dei cittadini. È chiaro che il tema della tutela dei dati personali resta centrale e dovrà essere monitorato con estrema attenzione. Io credo, ma lo crediamo tutti, insomma, che la fiducia dei cittadini sarà decisiva, perché nessuna innovazione tecnologica potrà funzionare se le persone hanno la sensazione di essere controllati nei loro comportamenti quotidiani. È chiaro che il tema della tutela dei dati personali resta centrale e dovrà essere monitorato con estrema attenzione. Io credo, ma lo crediamo tutti, insomma, che la fiducia dei cittadini sarà decisiva, perché nessuna innovazione tecnologica potrà funzionare se le persone hanno la sensazione di essere controllati nei loro comportamenti quotidiani. Quindi

0: per le banche l'euro digitale non dovrebbe essere un problema o esempio di difficoltà?
1: Guardi, io parlo a livello teorico, perché a livello pratico ci sono dei tempi, come le ho spiegato prima, e abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori. In teoria, se i cittadini trasferissero troppi soldi dai conti correnti ai conti digitali, chiaramente le banche potrebbero avere meno raccolte, e per questo sono previsti limiti da parte della Banca Centrale Europea agli importi detenibili, e attualmente si parla di 3.000 euro. Poi, per quanto riguarda gli effetti sulla nostra economia, l'Italia è uno dei paesi europei dove il risparmio privato è più elevato e dove il credito bancario resta fondamentale per famiglie e imprese. Quindi l'euro digitale potrebbe rendere i pagamenti più semplici, più veloci e anche più sicuri, riducendo alcuni costi a vantaggio chiaramente del cittadino e della clientela, e favorendo comunque la digitalizzazione della nostra economia.
0: Quindi insomma, in qualche modo lei ha già risposto alla mia ultima domanda, cioè il vantaggio concreto per una famiglia. Cioè
1: sì, glielo dico in pillole, pagamenti più rapidi, costi potenzialmente più bassi, almeno potenzialmente più bassi, è uno strumento pubblico utilizzabile in tutta l'area euro, utilizzabile, come le dicevo prima, anche per piccoli importi. Certo. Il vero successo dell'euro digitale si misurerà, secondo me, con la capacità di migliorare la vita delle persone. Se farà risparmiare tempo e denaro ai cittadini, sarà una rivoluzione utile. Se sarà chiaramente solo un esercizio tecnologico, resterà un progetto lontano dalla realtà. La vera riflessione che vorrei fare insieme a lei da fare però è un'altra. Secondo me non è molto importante quando e se, perché lo sappiamo che comunque sarà praticato l'euro digitale, ma soprattutto come verrà costruito e a vantaggio di chi.
0: Certo, ne riparleremo sicuramente, anzi io le do appuntamento proprio a settembre per ripartire da qui, così avremo un filo conduttore. Grazie a Lando Sileoni, segretario generale della FABI, per essere stato con noi. L'Italia recepisce la direttiva europea sulla trasparenza retributiva. Oggi parliamo di trasparenza, come sentite. Benvenuto al giuslavorista e presidente di Nexum STP, nuovi diritti. Io vado molto di corsa. Paolo Stern, buongiorno, presidente.
2: Buongiorno a lei, all'ascoltatrice e agli ascoltatori.
0: Allora,
2: molto di corsa.
0: Sì, è tutta una corsa col tempo. Allora, dunque, nuovi diritti per chi è un candidato ad un lavoro, quindi i datori di lavoro dovranno dargli delle spiegazioni e delle indicazioni. C'è un cambio di approccio etico nel processo di selezione e valutiamolo insieme, cioè ci spieghi di cosa si tratta, cos'è questa riforma?
2: Allora, evidentemente la riforma non è che inventa oggi norme che contrastino la differenza salariale, il gender pay gap. La riforma che cosa fa? Mette solo in chiaro, la parola trasparenza è proprio questo, mette solo in chiaro una serie di cose. Facciamo un esempio pratico, proprio sul punto che diceva, una classica colloquio di assunzione. Io rispondo a un annuncio che mi dice la sua retribuzione sarà proporzionale alle sue capacità. Poi quando vado al colloquio, la prima cosa che fa il selezionatore mi dice: ma scusi, lei quanto guadagnava nel precedente lavoro? Ecco, questi insieme, mettiamo insieme le due cose, generalmente cosa fa? Cosa determina? Che la mia retribuzione precedente sia un po' di trascinamento sulla mia posizione futura. Certo. Cioè l'azienda si tiene un po' abbottonata, no? Dice: io ti do l'euro in più per farti agganciare alla mia nuova posizione, ma se la tua retribuzione era scontava un po', ecco, questo bias, queste differenze di genere, continuerà a scontarle dopo. Per evitare questo trascinamento, oggi le norme sono più chiare. Il recruiter non potrà chiedere quanto guadagnavi e l'assunzione nell'annuncio si dovrà dire la tua fascia economica di retribuzione sarà questa.
0: Ma io posso sapere, appunto, nel momento in cui mi siedo, quanto gli eventuali colleghi che hanno il mio livello percepiscono e se io inizierò proprio da quella base.
2: Sì, appunto, io potrò sapere, ovviamente, in termini generali, specialmente quando il

0: rapporto di lavoro sarà attivo, qual è la mia posizione rispetto alla media degli occupati di persone che fanno ovviamente il mio lavoro. Ecco, qui sfatiamo subito una paura perché vedo circolare: non si potrà conoscere la retribuzione puntuale del collega, quindi certo, quella pruderia, insomma, quella guardare dal buco della serratura la retribuzione non sarà possibile.
1: O nella stampante che uno appunto tira fuori la busta paga, non si può.
0: Quello non si
1: c'è
0: può.
1: La privacy.
0: Assolutamente sì, tant'è che aspettiamo adesso, una volta il decreto è stato recepito, è entrato in vigore il 7 di questo mese, e adesso aspettiamo però dei decreti amministrativi, specialmente sentito proprio il garante della privacy, per dare quelle corrette indicazioni affinché la trasparenza va bene ma non violi poi i diritti di riservatezza di ciascun lavoratore.
1: Ecco, ci sono dei limiti più complessi, insomma, il lavoro di pari valore, chi lo stabilisce? Sembra un po' aleatoria come definizione.
0: È un'ottima domanda, perché la direttiva dava delle indicazioni. La traduzione italiana, cioè il recepimento nell'ordinamento italiano, ha messo un punto fermo: lo stabiliscono i contratti collettivi definiti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Che detto così sembra quasi uno scioglilingua, no? Però la traduzione, quindi il recepimento italiano, mette al centro della organizzazione del lavoro proprio i contratti collettivi nazionali di lavoro, dicendo che se tu segui quello schema, sicuramente in quei livelli salariali sono raccorpate attività diverse ma considerate di pari valore.
1: Ovviamente, ecco, ricordiamolo, la certificazione della parità di genere, cioè non ci sarà differenza fra i generi nella retribuzione.
0: Certo, ecco, allora già la contrattazione, questo
1: già
0: è fondamentale.
1: Già nel PNRR c'è, infatti.
0: Lì in Italia abbiamo avuto questa grande esperienza della certificazione sulla parità di genere, che è stata raccolta positivamente dalle imprese. Pensate che si era pianificato 700 organizzazioni certificabili, siamo arrivati a 12.000, quindi la risposta è stata davvero massiccia delle imprese italiane e anche della pubblica amministrazione, che si sta muovendo su questo tema, perché in realtà il problema di fondo c'è. L'INPS a febbraio di quest'anno ha certificato che c'è un gap salariale tra uomini e donne che oscilla intorno al 20%, quindi il problema c'è. Queste norme servono proprio a rafforzare quello che è un precetto costituzionale. L'articolo 37 ci dice che uomo e donna a parità di lavoro devono guadagnare gli stessi soldi.
1: Grazie a Paolo Stern, giuslavorista, presidente di Nexum STP. Veniamo ai cambiamenti climatici. Intanto è appena arrivata la notizia che c'è il via libera della Commissione europea ad un regime italiano da 23 miliardi di euro a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Io in qualche modo cerco di collegarmi con i cambiamenti climatici. Solo pochi giorni fa abbiamo assistito a fenomeni atmosferici con i quali forse dovremmo fare i conti spesso: trombe d'aria in città, innalzamento, abbassamento delle temperature, per così dire fuori stagione. E allora, benvenuto a Marco Casini, segretario generale AUBAC, autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, ecco, mai come in questo momento, anzi ormai insomma da un bel po', della grande attualità del monitoraggio, ecco, di quelli che sono i cambiamenti climatici. E dunque, come si riesce a gestire fenomeni di questo tipo, appunto siccità, piene improvvise?
2: È sicuramente complesso, e la prima strada è quella che accennava lei, quella di un monitoraggio. Noi abbiamo rafforzato moltissimo tutti gli strumenti impianti di misurazione sia terrestri, quindi la rete dei sensori, sia satellitari, quindi satelliti, strumenti radar, per avere un'informazione continua di come stanno evolvendo le temperature, i livelli di precipitazioni, umidità e così via. Questo ci consente di leggere i fenomeni anche andando indietro nel tempo e nello stesso tempo di riuscire a individuare quelle che sono le aree di maggior criticità o anticipare possibili eventi più importanti. Quindi questo è il primo aspetto. E come lei giustamente diceva, il clima ormai è cambiato, quindi noi parliamo di cambiamenti climatici perché questo mutamento è in corso. Adesso aspettiamo i prossimi 5 anni addirittura ancora più caldi di quelli che abbiamo avuto gli ultimi 3 per via del Niño, e queste temperature così alte sono poi la causa di tutti questi mutazioni. Le alte temperature causano più vapore nell'atmosfera, quindi lunghi periodi di siccità, momenti in cui questo vapore tutto insieme precipita e abbiamo quei fenomeni in cui l'acqua cade tutta insieme. Questo quindi si affronta attrezzando le città da una parte e nello stesso tempo, per i momenti invece siccitosi, attraverso opere che ci consentano di captare più acqua, soprattutto quella che cade tutta insieme, di non disperderla lungo le reti, certo, cosa che è ancora molto elevata. Quindi tutta una serie di azioni che stiamo portando avanti, e quindi il lavoro è già iniziato da tempo, però certo le cose da fare sono molte e i tempi di realizzazione hanno ovviamente delle tempistiche che non sono immediate.
1: Allora, ingegnere, lei è segretario generale dell'autorità del bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Come si fa a tenere sotto controllo l'andamento dei corsi d'acqua?
2: Noi lo facciamo in 2 modi. Innanzitutto abbiamo dei sensori che misurano il livello dell'acqua e poi con delle scale cosiddette di deflusso sappiamo il valore di portata corrispondente, quindi siamo in grado di sapere proprio in una certa sezione il corso d'acqua se ha più o meno acqua di quella che dovrebbe avere. Sì. E questo ci consente di gestire l'aspetto dell'approvvigionamento, quindi della siccità, vogliamo dire. Poi invece c'è tutto il controllo del comportamento alluvionale e noi lì facciamo dei modelli molto sofisticati. Noi prima ricostruiamo fedelmente in modo digitale il terreno, ricostruiamo tutta la storia idrologica delle piogge del territorio e poi rimodelliamo proprio il fiume come se fosse un gemello digitale, come oggi si fa con il BIM con gli edifici.
1: Sì, sì.
2: E su quello simuliamo i comportamenti del fiume in base alle piogge, individuiamo quindi delle aree di pericolo, delle aree in cui l'acqua può esondare con una certa minore o maggiore frequenza. Questo ci consente quindi di dare indicazioni importanti alla popolazione, alla protezione civile, ma anche di fissare regole di edificazione. Questa è un'area di pericolo, quindi non può edificare, invece può avvenire in sicurezza. Questo è il lavoro che noi facciamo per tenere le acque sotto controllo. Sì, quotidianamente.
1: Grazie a Marco Casini, segretario generale autorità dei bacino del distretto dell'Appennino centrale, e a presto.

0: Appunto, tu cosa fai questa sera? Noemi e Vito Salamanca ed ora il dizionario economico in pillole di Davide Biocchi.
1: Il rapporto debito-PIL è uno degli indicatori più usati per valutare la sostenibilità del debito di un paese. Il debito pubblico dice quanto uno Stato deve restituire. Il PIL invece misura la ricchezza prodotta dall'economia in un dato anno. Mettere questi due numeri in rapporto serve a capire quanto è grande il debito rispetto alla capacità del paese di generare reddito. Un debito alto può essere più sostenibile se l'economia cresce, produce ricchezza e mantiene la fiducia dei mercati. Al contrario, anche un debito apparentemente gestibile può diventare un problema se l'economia ristagna, i tassi salgono e il costo degli interessi aumenta. Per questo non si guarda solo al debito in valore assoluto, ma al suo peso rispetto al prodotto interno lordo. Il punto chiave è la dinamica. Se il debito cresce più dell'economia, il rapporto peggiora. Se l'economia cresce più del debito, il rapporto può migliorare.
0: È il momento del focus con gli ascoltatori, forma di prestazione della previdenza complementare, la RITA. Ne parliamo con Antonello Orlando, come sempre, della Fondazione Studi, consulenti del lavoro. Benvenuto.
2: Ben trovati, buongiorno.
0: Allora, appunto, cerchiamo un po' di fare un quadro di questa RITA, la forma di prestazione della previdenza.
2: Esatto, allora innanzitutto cominciamo magari con lo sciogliere gli acronimi, perché sembra il nome
0: sembra
2: di una gentile signora.
0: Rita, la signora.
2: Esatto, la signora Rita, ma in realtà è una prestazione di previdenza complementare, prima sperimentale, poi stabilizzata a decorrere dal 2017. La rendita integrativa temporanea anticipata, sta per questo Rita, è una interessante forma di connubio fra un capitale one shot e invece una rendita. Molto spesso la rendita è una prestazione non amata da chi va in previdenza complementare perché costringe a monetizzare l'accantonato di un'intera vita di risparmi in una rendita che, dipendendo dall'età, dal sesso e da tanti fattori, può avere un valore mese per mese, anno per anno, abbastanza basso. La RITA è interessante perché è stata pensata come ponte verso la pensione, quindi quando un soggetto perde il rapporto di lavoro può utilizzare in parte o completamente i propri risparmi accantonati presso il fondo pensione per sostentarsi e arrivare,
0: per arrivare alla pensione.
2: Ecco. Esattamente, e dura un limite variabile dai 5 ai 10 anni prima dell'età della pensione della vecchiaia, 5 anni se il soggetto perde il rapporto di lavoro di qualunque tipo, anche autonomo, e dista non più di 5 anni dalla vecchiaia, e quindi in quel caso basta solo che perde il rapporto. Se invece perde un rapporto di lavoro e sta almeno 24 mesi in condizione di inoccupazione, quindi 2 anni, non a caso la durata dell'indennità NASPI, a quel punto può chiedere subito la RITA anche se dista fino a 10 anni dalla pensione di vecchiaia, quindi anche 57 anni di età oggi, perché 57 più 10 ci porta appunto a 67.
0: Mi scusi, mi stanno proprio chiedendo sui WhatsApp, ma sono soldi che già sono stati accantonati dalla persona che si trova in questo momento, diciamo, in difficoltà?
2: Allora, dalla persona, dall'azienda, ecco. Perché sappiamo che in previdenza complementare anche l'azienda mette la sua quota, e il TFR, cioè quando io ho un montante dentro la previdenza complementare, le fonti di alimentazione sono tre: contributo datoriale alimentato dal datore di lavoro, contributo del lavoratore detratto dalla retribuzione, e poi il famoso TFR che può essere devoluto alla previdenza complementare. Ultima cosa sulla RITA: tassazione imbattibile, è l'unica prestazione che riesce a tassare l'intero montante, anche quello più remoto accantonato negli anni 80 o 90, con una tassazione sostitutiva che va dal 15 al 9%, dove questa forbice è data dall'anzianità di iscrizione alle forme di previdenza complementari. Chi ha almeno 35 anni di anzianità complessiva nella sua vita arriva al 9% senza addizionali, un IRPEF che ce la sogniamo la notte, talmente bassa e ridotta. Quindi la RITA ci dà un netto molto molto interessante, che mi posso dilazionare in un massimo fra 5 e 10 anni in modo da arrivare sereno e ben, diciamo, alimentato, per così dire, alla pensione.
0: Bene, allora veniamo alle domande. Ho effettuato un periodo di stage presso un istituto di credito, ma parliamo del 2008, insomma tanto tempo fa. È possibile riscattare quel periodo e a quale costo, si chiede la nostra ascoltatrice?
2: Allora, La domanda non è la prima volta perché che la sentiamo, perché in effetti tutti cercano dei periodi da riscattare. Sì. Purtroppo la risposta è negativa, perché il tirocinio formativo, quello che chiamiamo stage, se è curriculare di norma è dentro una laurea, allora se riscatto la laurea riscatto chiaramente dentro i 3-5 anni anche quel periodo. Ma lo stage di cui ci si parla in azienda molto probabilmente è uno stage extracurriculare.
0: Mese, certo.
2: Esatto, e purtroppo a oggi nell'ordinamento di norma non è riscattabile, quindi il periodo purtroppo è perso ed è corretto che non sia coperto da contributi, perché essendo un rapporto di natura formativa non è un rapporto di lavoro, quindi non doveva essere assoggettato a contribuzione, ma purtroppo non costituisce una causale lo stage tirocinio per poter essere oggetto di un riscatto oneroso.
0: Ecco quest'altra domanda, la leggo proprio completa. Sto per accedere a pensione anticipata e in 2 anni di servizio presso una pubblica amministrazione leggo che i 2 anni sono contrassegnati da un codice numero 18 e appaiono non completi con le informazioni retributive. Cosa posso fare per correggerlo? Si chiede l'ascoltatore.
2: Dunque, questo famoso codice 18 è un po' il... come posso dire, l'incubo dei lavoratori pubblici, perché vuol dire che la posizione è corrotta. In questo caso il lavoratore non può fare nulla, cioè corrotta possiamo dire non è correttamente archiviata
0: in quel
2: e vittimata, esattamente. Non che qualcuno è evaso, ma
0: c'è stato
2: un errore, esatto. Poi sappiamo che l'INPDAP, cioè la gestione dei dipendenti pubblici, è confluita nel 2012 dentro l'INPS, quindi è chiaro che ci sarà un problema di archivi telematici di 2 enti che si sono fusi per migliaia di lavoratori in tutta Italia, quindi è chiaro che è fisiologico che ci siano delle anomalie. La amministrazione deve accertare, certificare quei periodi, si fa attraverso un applicativo informatico che si chiama Passweb, ma la cosa importante che deve fare il lavoratore è inviare lo specifica, il dettaglio di quei periodi con questo codice 18 all'amministrazione e chiederne immediatamente la correzione. Prima lo fa, meglio è, perché questo servirà per evitare che la pensione si blocchi, perché chiaramente se un periodo dei contributi che mi serve per andare in pensione ha un errore, questo può compromettere il buon esito dell'istruttore della pratica di liquidazione del trattamento pensionistico.
0: Ecco, rispondiamo, non è la prima volta che l'abbiamo, però a quanto pare interessa molto. 2 lauree, posso riscattarle entrambe?
2: Allora, dipende, sì in linea teorica, il grande problema è che devono essere periodi non sovrapposti al rapporto di lavoro, quindi se la prima non lavoravo, ok, riscatto tutti e 4-5 gli anni quel che sono, se nella seconda anche solo in parte ho lavorato, posso riscattare unicamente quei periodi che sono privi di qualunque contribuzione contemporanea, quindi non devo avere lavorato né nel pubblico né nel privato né d'altra parte, e quindi io potrei avere anche 4 lauree e riscattarle tutte. Certo, se con 4 lauree non ho mai lavorato in vita
0: mia, ecco.
2: Insomma, esatto, sono stato fortunato su altre cose, perché insomma per riuscire a sostentarmi altre fonti, esatto, quindi sì, è possibile.
0: Grazie Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, e noi ringraziamo oggi Filippo Mosticone alla regia, al coordinamento tecnico Gennaro Strazzullo, in redazione Cristina Saccol. Per riascoltarci andate su Rai Play Sound, economico @rai.it. da Paola Bonanni, a presto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, Ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
7: Scontata.
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
7: Super scontata.
10: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
12: Ore 13.
13: GR1.
14: Medio Oriente, saltata la tregua, attacchi incrociati tra Iran e Israele, Trump, entrambi smettano immediatamente di sparare. Lunghissimo applauso per Papa Leone al Parlamento spagnolo, le armi non possono costruire una pace duratura. Mattarella, l'attuale scenario mette alla prova NATO, Unione Europea e ONU, impedire la contrapposizione permanente tra stati. Risico bancario, la contromossa di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, il CEO Messina così ancora più forti in Europa. Il caso Silvestro, dopo le pressioni di Forza Italia, si scusa il senatore denunciato per violenza sessuale, parole sbagliate, intervenga la commissione femminicidio, chiede l'opposizione. Il Made in Italy va sulla Luna, la Maison Prada veste gli astronauti della prossima missione NASA. Musica, Cesare Cremonini fa il bis col botto al Circo Massimo, prossima tappa a Milano, Achille Lauro debutta a Rimini. Sport, tennis, anatomia di un talento, Cobolli sta diventando un campione, parola di Paolo Bertolucci. Buongiorno da Alice Andreoli. La rottura della tregua in Medio Oriente in primo piano, con l'Iran deciso più che mai a tutelare gli alleati regionali, a cominciare da Hezbollah, ma anche gli Houthi yemeniti, che poco fa hanno vietato alle navi israeliane il transito nel Mar Rosso, e sono ripresi gli attacchi israeliani sul paese. Il corrispondente da Istanbul.
15: A Teheran si moltiplicano le esplosioni. Una ha scosso anche il complesso del Ministero degli Esteri, ma nel mirino dei jet israeliani sono finite anche altre città: Tabriz, Isfahan, Karaj, e sarebbero stati colpiti e danneggiati obiettivi militari come i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar, ma anche infrastrutture strategiche e impianti petrolchimici. L'Iran risponde con il lancio di missili, almeno 30 finora. Sono distruttivi e controllano i cieli, rivendicano i Pasdaran, che però, secondo Iran International, emittente dell'opposizione all'estero, non riuscirebbero più da ora a comunicare con Mojtaba Khamenei. Secondo l'agenzia di stampa turca Anadolu, la nuova guida suprema avrebbe dichiarato al regime sionista restano solo pochi giorni. Con l'attacco a Beirut, Israele ha oltrepassato tutte le linee rosse e noi siamo intervenuti per difendere la nostra sicurezza, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei, che accusa anche gli Stati Uniti per le violazioni del cessate il fuoco e afferma i colloqui vanno avanti, ma la ripresa delle ostilità peserà sui negoziati. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
14: E le forze armate israeliane fanno sapere di essere pronte a combattimenti di lunga durata. In diretta l'inviata Rai, Lucia Goracci.
16: Ci prepariamo a diversi giorni di conflitto, dicono i vertici militari israeliani. Combattiamo in coordinamento col comando centrale statunitense. Le scuole tornano chiuse, gli ospedali sottoterra. Io mi trovo in quello di Haifa, città del nord, dove l'Iran dice di aver colpito un impianto chimico, ma la riapertura del fronte con l'Iran non trova ostile l'opinione pubblica né parte dell'opposizione. Con Hezbollah libanese, con l'Iran è forte il senso di incompiuta. La comunità dell'Alta Galilea è sotto la pressione di droni, di razzi. Israele ha perso 5 soldati in battaglia in una settimana e l'Iran conserva uranio arricchito e programma atomico. L'impatto dei missili balistici sinora è stato minimo, schegge, cadute senza incidenti in diverse aree, tra cui un insediamento israeliano in Cisgiordania. 2 dozzine i missili lanciati dall'Iran da ieri sera, sveglia all'alba nei rifugi anche per noi a Gerusalemme. Ma se l'Iran ha riaperto il fronte dopo i bombardamenti su Beirut Sud controllata dall'alleato Hezbollah, L'alleanza tra Trump e Netanyahu è un nuovo stress test. Teheran e Tel Aviv, posta il presidente statunitense, smettano di spararsi. Da Haifa, linea allo studio.
13: Con la rottura della tregua il conflitto dunque riprende un nuovo vigore che rischia di durare. Abbiamo chiesto a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa, quali scenari aspettarsi.
17: Veramente difficile fare una previsione. Una cosa però la possiamo dire, che il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran non è in realtà mai finito. È continuato in altre forme, seppur limitate, e adesso c'è una nuova rottura che è sostanzialmente dovuta all'insoddisfazione israeliana dello stato delle cose che a un certo punto si era venuto a creare.
18: Nei fatti la strategia portata avanti dagli Stati Uniti negli ultimi mesi è stata completamente bypassata dagli israeliani.
17: Israele ritiene questa situazione, la nuova equazione strategica che si è creata nell'area, insoddisfacente per la propria sicurezza. Il fronte nord è sotto la minaccia di Hezbollah e quasi inaspettatamente è risorto come minaccia e sta giocando molto bene sul piano tattico lo strumento dei droni. Dall'altra parte l'Iran comunque resta una minaccia, seppur di bassa intensità. Ecco, in queste condizioni, quando la sicurezza di Israele non è garantita, Israele automaticamente utilizza la carta militare.
18: Fabrizio Noli, GR1.
13: Attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina e nuovi sconfinamenti in Europa. L'inviato Rai.
19: La guerra in Ucraina oltrepassa ancora una volta i confini NATO. Aerei dell'Alleanza Atlantica in volo sulla Lettonia hanno abbattuto un drone russo. Non un errore, ma l'effetto della guerra elettronica di Mosca, dicono le autorità di Tallinn, che solo nei giorni scorsi avevano lanciato l'allarme. La Russia potrebbe sfruttare la superiorità nei droni per minacciare l'area entro il 2028. Ma la risposta europea è anche industriale. L'alta rappresentante UE, Callas, ha annunciato lo sblocco entro questo mese dei primi 5 miliardi e 900 milioni di euro del maxi prestito per Kiev, fondi dedicati alla produzione di droni ucraini. L'arma più usata in questa guerra, la Russia ne ha lanciati 155 sull'Ucraina, 6 vittime tra Zaporizhia e la regione di Sumy, mentre Zelensky è ancora a Londra per delineare i contorni di un possibile negoziato. Reazione di Kiev nei cieli russi e non solo. Mosca dichiara di aver intercettato 310 droni e accusa gli ucraini di aver colpito un treno passeggeri diretto nella Crimea occupata, uccidendo il macchinista. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
13: Salgono a 32 le vittime del forte terremoto che stamattina ha colpito le Filippine, ma il bilancio è provvisorio. Il sisma di magnitudo 7.8 ha avuto epicentro in mare nel sud dell'arcipelago al largo dell'isola di Mindanao. La scossa è stata avvertita anche in Indonesia e in Giappone, ha fatto scattare l'allerta tsunami nel Pacifico, allerta ora rientrata. Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV al Parlamento iberico, tutti in piedi per la prima volta di un Papa in aula. Pace, polarizzazioni e migranti, temi affrontati da Prevost, che poi ha incontrato i vescovi e denunciato gli abusi come piaga della Chiesa. La nostra inviata.
20: Leone XIV al Palacio de las Cortes, la prima volta che un pontefice parla al congresso dei deputati spagnoli, affronta sfide e drammi del mondo. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. La pace, non solo aspirazione politica ma vera e propria esigenza morale. La famiglia, fondamento naturale della comunità, e la tutela della vita va difesa dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale ma di civiltà. I conflitti che incendiano il mondo. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare, sottolinea il Papa. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Denuncia il riarmo anche in Europa. La vera sicurezza nasce dal rispetto del diritto internazionale. Il dramma migratorio va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Leone chiede che la dimensione religiosa venga rispettata e tutelata giuridicamente. La fede non pretende di imporsi, tuttavia non può nemmeno essere relegata al silenzio come se fosse irrilevante per la vita pubblica. Infine chiede il rispetto del segreto della confessione. Con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
13: Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale i vertici della Marina Militare, difendere il diritto internazionale per impedire la drammatica regressione delle relazioni tra Stati. Questo l'auspicio del Capo dello Stato.
1: Alla Marina Militare, presidio di indipendenza, di sicurezza, di prestigio, va l'augurio più sentito di buon vento.
21: L'omaggio del presidente Mattarella alla Marina Militare è l'occasione per tornare a sottolineare l'importanza del dominio marino e subacqueo in un quadro di fragilità internazionale.
1: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite.
21: La Marina, prosegue il capo dello Stato, continua ad assicurare presenza, deterrenza e capacità di intervento in cooperazione con gli alleati perché, avverte, appare essenziale difendere le regole di cooperazione e di diritto costruite dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Per impedire che le relazioni tra gli Stati subiscano una drammatica regressione verso logiche di contrasto e di contrapposizione permanente.
21: Valentino Russo, GR1.
13: La Premier Meloni al lavoro sulle crisi internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
22: Atteso tra poche ore un confronto diretto tra Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever in una call in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno sui dossier internazionali più delicati in politica estera, ambito considerato fondamentale dalla Presidente del Consiglio, che riceve il plauso del Times. Il quotidiano britannico le riconosce una straordinaria longevità, la definisce prima donna a guidare l'Italia con un indice di gradimento intorno al 40%, di gran lunga, si legge, la politica più popolare del paese, con stime in crescita del suo partito. Risultati, scrive ancora il Times, che leader come Starmer o Merz potrebbero solo sognare. Il riconoscimento ad un impegno che il governo prosegue per una de-escalation della crisi in Medio Oriente e anche in Ucraina, nel contrasto al caro energia per rafforzare la competitività europea e gestire l'immigrazione. Tutti i dossier sul tavolo dei 27 a Bruxelles, preceduto dal G7 in Francia. Temi che saranno al centro delle comunicazioni della Premier in Parlamento giovedì, prima alla Camera, poi in Senato e tra i due impegni la consueta colazione al Quirinale col capo dello Stato. Dopodomani a Roma Giorgia Meloni parteciperà all'assemblea della Confcommercio. Carla Macrellino, GR1.
13: Le elezioni parlamentari in Armenia, il partito filoeuropeo del primo ministro Pashinyan ha vinto con il 49,8%. Lo schieramento rivale vicino a Mosca si ferma al 23%. Dai leader europei le congratulazioni al primo ministro rieletto. Ursula von der Leyen ha salutato la sua vittoria come prova di un'Armenia democratica che si sta avvicinando sempre più all'Europa. La crisi in Medio Oriente pesa sui mercati finanziari europei che restano deboli. Milano gira in positivo, più 0,3%, grazie alla battaglia per il controllo di Monte Paschi. Il titolo dell'Istituto Senese vola in borsa dopo l'offerta di fusione lanciata da BPM e la controofferta di Intesa.
23: Quella di Banco BPM su MPS è una lettera d'amore, la nostra è un'offerta con una procedura ben precisa. Così l'amministratore delegato di Banca Intesa, Messina, nel corso di una conference call con gli analisti sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, volontaria e totalitaria, sulle azioni di Monte dei Paschi. Un'offerta, quella di Banca Intesa, da 30,6 miliardi e che consiste in 1,6 titoli di nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. È un'opportunità unica per creare una banca del wealth management, cioè la gestione del risparmio, da 2.000 miliardi e rafforzare la nostra posizione in Europa, ha aggiunto Messina. In parallelo, Unipol ha siglato un accordo per rilevare 635 filiali di MPS, poi proporrà a BPER, di cui possiede quasi un quinto del capitale, una combinazione con la rete acquisita. Messina poi afferma che Banca Intesa non ha nessuna intenzione di mettere becco nella gestione di Generali. Il perfezionamento dell'operazione è atteso entro dicembre ed è subordinato alla concessione delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Giuseppe Di Marco, GR1.
13: L'economia italiana regge, ma la crescita resta moderata, sono le previsioni di Confcommercio.
24: E il turismo a trainare l'economia italiana. Tensioni internazionali e rischio energetico non fanno registrare per il momento una frenata della crescita.
25: L'economia italiana mostra una capacità di tenuta superiore alle aspettative.
24: A parlare è il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. Certo, l'incertezza rimane elevata, ma non si traduce in sfiducia generalizzata. Sul versante consumi permane l'ottimismo. Le intenzioni di acquisto delle famiglie a maggio rimangono elevate, in particolare per l'acquisto di elettrodomestici 29%, mobili 24,5%, ristrutturazione delle abitazioni 23%. Ancora Sangalli.
25: L'occupazione è ai massimi storici, l'inflazione di fondo è sotto il 2%. Sono dati positivi, ma occorre rafforzare investimenti e competitività per ritrovare la via di una crescita più robusta e duratura.
24: Per l'anno in corso si stima una crescita del PIL dello 0,9% e dei consumi dell'1,2%. Previsioni ottimistiche rispetto a Istat, Fondo Monetario e OCSE, che parlano invece di crescita intorno allo 0,7%. Lorenzo Opice, GR1.
13: 13:14 su Radio 1, il caso Silvestro, nuovo intervento del senatore Azzurro dopo l'accusa di violenza sessuale denunciata da un'imprenditrice e un'intervista che ha fatto discutere.
0: Ha usato parole sbagliate, se ne è reso conto il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che aveva ammesso l'incontro con l'imprenditrice nello studio a San Luigi dei Francesi per ordinare vini per l'inaugurazione della sua villa a Capri, negando però la violenza, e aveva aggiunto in un'intervista: denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei è una signora normale. In una nota ora il parlamentare chiarisce: mi scuso per espressioni che credevo colloquiali, le considero sbagliate. Nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti e leso sensibilità. E in effetti la donna che ha denunciato la violenza si è detta molto colpita da quanto dichiarato nell'intervista dal senatore. Voleva dire che non sono Miss Universo, si è chiesta l'imprenditrice, che ha aggiunto: parole squallide, non pensavo di dover affrontare oltre alla violenza anche il dileggio, ero raggelata, la psicologa mi ha spiegato che questa paralisi è tipica. Ribadisce poi la donna le intimidazioni subite da un carabiniere per non denunciare. La vicenda ora passa al vaglio della magistratura. Anna Maria Caresta, GR1.
13: Il caso Silvestro, insieme ai temi esteri e al risico bancario di cui abbiamo parlato, anima il confronto tra i partiti.
2: A chiedere le scuse del senatore Azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare le accuse, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato la credibilità della presunta vittima alla sua avvenenza. Una frase, quella del senatore, su cui il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio. Il caso Silvestro non spegne comunque gli altri fronti di scontro, con Fratelli d'Italia che nel sostenere la linea del governo mette l'accento sull'articolo del Times. Marta Schifone.
3: Lontani i tempi in cui l'Italia usciva sui giornali per le continue crisi di governo. Un vero cambio di passo.
2: Per le opposizioni l'assenza di Meloni da Londra è invece la prova della nostra irrilevanza. Strategia sbagliata per AWS anche sull'economia. Angelo Bonelli.
4: La destra difende i super ricchi, ma i pensionati, il ceto medio, chi li difende? Non è una bestemmia chiedere un contributo ai miliardari?
2: Infine il risico bancario. Settore vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo, ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit. Stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
13: Botta e risposta tra maggioranza e opposizioni in commissione Covid, PD, M5S, AVS e IV che abbandonano la commissione hanno scritto ai presidenti della Camera e del Senato per chiedere lo stop delle attività e un passo indietro del presidente Lisei, chiedendo che le persone informate sui fatti vengano ascoltate in un commissariato di polizia e non nella commissione stessa. Replica a Fratelli d'Italia: nulla di irregolare, ogni passaggio è stato autorizzato anche dai loro capigruppo, resta da capire perché abbiano tanta paura delle audizioni. La strage di Amendolara, stupefacenti, antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi dai due caporali pakistani ora accusati di omicidio plurimo. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrate ai lavoratori migranti delle campagne. La strage di Cramontanale, procure di Sion, Roma e Parigi aprono una nuova indagine sull'uomo che finanziò l'apertura dei locali dei Moretti.
5: L'ombra del riciclaggio, del traffico di armi, del reclutamento di mercenari dietro la nascita del Constellation è un nuovo filone di indagine, quello che nasce dalla strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti e che getta nuovi sospetti sulle origini dei locali intestati ai coniugi Jacques e Jessica Moretti. È un avvocato di parte civile nell'inchiesta sull'incendio a portare davanti alle procure di Sion, Roma e Parigi le carte sulla fiduciaria AGS, fondata da Daniel Donet Monet, che finanziò con 20.000 euro l'apertura proprio del Constellation. Secondo questi atti, la società altro non sarebbe che il cuore di un complesso sistema di scatole cinesi per nascondere un traffico di armi da guerra. Dietro la AGS ci sarebbe infatti la Algemira SA con sede a Martigny, che avrebbe fornito equipaggiamenti militari alle forze di sicurezza di alcune nazioni africane. Sempre tramite la stessa società sarebbero stati reclutati soldati di ventura della Bielorussia con il compito di addestrare all'uso di queste armi. Ci sono poi i bilanci delle altre aziende che fanno capo a Donet Monet, che passano da poche centinaia di franchi a cifre milionarie grazie a prestiti interni tra le società del gruppo. Quando la procura di Sion dopo la strage chiese la documentazione del gruppo finanziario, fu impossibile ottenerla. Un guasto informatico nel 2024 aveva cancellato tutto. Giuseppe Lisi, GR1.
6: Prada va sulla Luna, la Amazon veste gli astronauti della prossima missione NASA grazie all'esperienza maturata con Luna Rossa.
7: Le tute spaziali disegnate da Prada erano state svelate nel 2024, frutto della collaborazione tra il gruppo milanese e Axiom Space. Saranno indossate dagli astronauti e dalla prima astronauta che torneranno sulla Luna dopo oltre 50 anni. Ma in queste ore è stato presentato un nuovo capo pensato dalla Maison per la missione Artemis, un indumento che sarà direttamente a contatto con la pelle, servirà a regolare la temperatura corporea e a garantire la circolazione dello ossigeno durante le attività sulla superficie lunare, che possono durare fino a 8 ore. Una sorta di intimo tecnico, potremmo definirlo, con un circuito doppio. Se il primo si guasta, entra in funzione il secondo. Questo importante contributo italiano è figlio di competenze maturate nel tempo, anche grazie a Luna Rossa, la barca che da quasi 30 anni rappresenta Prada nella Coppa America. Competenze che questa volta serviranno a portare un altro pezzo di Made in Italy da protagonista anche sulla Luna. Federico Mello, GR1.
6: Cesare Cremonini saluta i 70.000 spettatori del suo secondo concerto consecutivo al Circo Massimo a Roma.
8: Voglio vedervi 70.000 con le mani!
9: Ora che non ho più te, cos'è che...
6: Uno show celebrativo per i 25 anni di carriera del cantautore bolognese, che prosegue il 10 giugno a Milano, il 13 a Imola, il 17 a Firenze e ieri da Rimini il debutto negli stadi dello show di Achille Lauro, il Comuni Immortali Tour, che lo porterà per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma il 10 giugno e il 15 allo Stadio San Siro di Milano.
10: E se bastasse una notte sì per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite.
6: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Massimiliano Savino. La linea va ora al GR1 Sport. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona giornata.
26: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
27: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
26: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
27: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
26: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
27: Terme dell'Emilia Romagna.
26: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
28: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
29: Per la gioia di ciascuno noi vogliamo l'1+1.
28: Scontata.
30: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
28: Super scontata.
31: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
32: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
33: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
34: E dove andate quest'estate?
35: In Trentino, con i bambini.
34: Ah!
1: vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: GR1 Sport.
17: Buona giornata da Francesco Repi. C'è la domenica che ci siamo lasciati alle spalle, ricca di eventi sportivi di grande importanza, soprattutto in evidenza i talenti, anche quelli sconfitti come Cobolli ieri a Roland Garros.
18: La scalata pazzesca di Flavio Cobolli, numero 171 nel 2022, numero 101 nel 2023, numero 32 nel 2024, numero 22 nel 2025 e da oggi nella top 10 non solo al quarto posto nella race, la classifica che conduce alle finals di Torino, l'obiettivo del romano. Il giorno dopo la super finale del Roland Garros, Paolo Bertolucci ha parlato così di Flavio Cobolli.
19: Nell'ultimo anno ha lasciato da parte quel retaggio giovanile, quel tennis tutto istinto e almeno in parte lo ha messo in un angolo. Adesso è un giocatore di livello, d'altronde i 5-7 disputati in finale Roland Garros contro il numero 3 del mondo lo certificano ampiamente.
18: E ancora?
19: Alla fine ha perso contro un giocatore ad oggi più forte di lui. Ma questo gli servirà in futuro, è tutta esperienza, il ragazzo è giovane, ha un grande cuore, grande gamba e sicuramente migliorerà anche dal punto di vista tecnico.
18: Emilio Mancuso, GR1.
17: E a proposito di talenti da ricordare, quello dei ragazzi dell'Under 17 nel calcio, la nostra nazionale che ieri si è aggiudicata il titolo europeo battendo in finale i calci di rigore il quotatissimo Belgio. E sempre a proposito di talenti, come trascurare quello che sta illuminando il circuito della Formula 1? Stiamo parlando ovviamente di Kimi Antonelli.
20: La cosa bella è che si fida, mi lascia fare, poi sale in macchina felice, lo vedi, e se il pilota è contento va più forte. Sono le parole di Pete Bonington, ingegnere di pista di Kimi Antonelli, a raccontare meglio di qualsiasi altra cosa l'attitudine di questo ragazzo, la leggerezza dei suoi 19 anni che si fonde con un talento smisurato. Quando parla di Kimi gli brillano gli occhi, perché negli anni ha lavorato con Michael Schumacher ed è stato l'interfaccia col muretto dei tanti trionfi di Hamilton con la Mercedes. E ha capito, Bono, che per le mani ha un altro diamante potenzialmente ancora più luminoso, perché a questa età fa cose che in pochi altri hanno fatto nella storia. Il trionfo di Monte Carlo, dominante nella modalità, prima della bandiera rossa, aveva doppiato tutti, compagno di squadra compreso, ad eccezione delle due Ferrari, proietta il 19enne bolognese in un'altra dimensione. Ha 66 punti di vantaggio su Hamilton nel mondiale, 68 su un compagno di squadra Russell, per definizione il primo avversario, in completa crisi. Ha vinto 5 gare su 6 e sta riscrivendo record su record. Toto Wolff, il suo mentore, ha creduto in lui da quando aveva 12 anni e l'ha fortemente voluto in squadra per sostituire proprio Hamilton contro i pareri di tutto il mondo del motorsport britannico. Ora se lo coccola, invita tutti a non esagerare con le esaltazioni, soprattutto in Italia, ma come fai a non sognare di fronte a un fenomeno così? Manuel Codignoni, GR1.
17: E tra poco, tra tre giorni esattamente, cominceranno a sognare tanti tifosi delle nazionali che saranno impegnate nel mondiale. Ricordiamo, parte l'11 giugno, prima partita Città del Messico, viene inaugurato la rassegna iridata con la sfida tra il Messico, appunto padrone di casa, e il Sudafrica. È tutto per la pagina sportiva, da Francesco Repi c'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
21: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
22: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco Classico Alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
4: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
3: la puntata di Un giorno da pecora. Vabbè? Oh.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Come è andata questa trasferta milanese?
1: Beh, straordinaria, una straordinaria trasferta milanese. Io mi sono pure ammalato. E
0: bravo.
1: Pure, esatto.
0: Perché sei cagionevole.
1: Perché sono molto cagionevole, questo si sa, sono Nicolas Cagionevole. ma soprattutto, e invece tu a Verona com'è andata?
0: Benissimo, bello. Molto divertente, non avevo mai fatto una cosa del genere, ho scoperto i meravigliosi grandi mezzi, le possibilità Rai, infinite. Radio Rai 1 trasmette da ovunque.
1: Incredibile, trasmette anche da Roma, per dire.
0: Anche qui da Roma, come oggi.
1: Dalla sede Rai di Via Asiago, dalla sala F, la sala Fratelli d'Italia, ultima settimana giorno a pecora, ve lo dico perché magari qualcuno
0: ultima
1: si fa
0: settimana,
1: delle
0: impressione.
1: Eh sì, le cose belle finiscono, ma invece noi siamo qua oggi così pronti, credo, non so,
0: siamo
1: più o meno,
0: pronti, insomma, sì, ma dimmi un po', come sta il generale Vannacci?
1: Beh, generale Vannacci. Se non sta bene il generale Vannacci, io dico, chi deve stare bene in questo paese? In questo weekend ha fatto un grande annuncio.
2: Siamo qua oggi per annunciare l'ingresso in futuro nazionale di cinque.
1: No, allora è importante capire se sono quattro o cinque.
2: Importantissime figure istituzionali, deputati.
0: Sì, vabbè, quanti?
1: Cioè, il problema è sono importantissime figure istituzionali e deputati, ma quattro o cinque?
2: È un rappresentante sia politico che anche della cultura italiana, il futuro nazionale.
1: Cioè, sì, allora,
0: 4, 5 più 1, 6 quindi.
1: Sì, 4, no, dipende, perché se sono 4 sono 5, cioè 4 o 5 è un rappresentante politico che però non solo politico, è anche della cultura italiana in futuro nazionale. Quindi sono 4 più 1 o 5 più 1
0: si può dirlo,
1: all'ingresso.
3: La matematica.
2: E la cosa che mi fa specie che oggi.
1: Dico la matematica che.
3: Non sarà mai il mestiere di Vannacci.
1: Comunque, io all'ingresso lascio scritto Vannacci 4 più 1 o Vannacci 5 più 1.
0: Adesso vediamo, non si sa.
1: Vediamo un attimo all'ingresso. Ma invece qual è la cosa importante, generale Vannacci?
2: E la cosa che mi fa specie che oggi è il 6 giugno, no?
1: Questo era sabato.
0: Era sabato scorso.
1: Quindi sì. 4 o 5 deputati il 6 giugno, però perché dice Vannacci che è un giorno importante il 6 giugno? Quindi
2: a giugno ricorre lo sbarco in Normandia e oggi c'è lo sbarco in futuro nazionale.
1: Il concetto non è tanto proprio quello, nel senso che un conto è lo sbarco in Normandia, che comunque ha permesso di liberare l'Europa del nazifascismo, però nel senso su quello invece
0: è un po' diverso.
1: 4 o 5 deputati che entrano in futuro nazionale, con tutto rispetto dell'importanza,
0: per
1: forse cioè nella storia si ricorderà forse
0: il peso specifico, diciamo, viene considerato in maniera diversa, ma non è che proprio poi
1: si ricorderà il 6 giugno per lo sbarco in Normandia e per lo sbarco di 4 o 5 deputati in il futuro nazionale. Praticamente è la stessa cosa.
2: Quindi oggi ci saranno 4 deputati che entreranno con noi.
1: Per un attimo sembravano 5, poi
0: no, 4 più 1, 5 però no.
1: Allora lascio Vannacci 4 all'ingresso di futuro nazionale. Ecco, però la cosa importante, 4 più la figura istituzionale, quello politico conosciuto,
0: però anche culturale.
1: Ma soprattutto chi sono?
2: Saranno i deputati Bergamini, Pierro, Forgiuele.
1: Guardi, generale, c'è Forgiuele con la U, che era vice capogruppo della Lega, però Forgiuele non c'è.
0: Non ce l'abbiamo, non ce l'ho segnato.
1: Lui i cognomi di quelli che entrano. Lui l'ha chiamato Forgiuele, ma si chiama Forgiuele. E il quarto chi è?
2: Forgiuele e Boff.
1: Boff. Non è un'esclamazione. Alla francese un po'. Però Forgiuele non c'è.
0: Non ce l'abbiamo, non ce l'ho segnato.
1: Lui i cognomi di quelli che entrano. Lui l'ha chiamato Forgiuele, ma si chiama Forgiuele. E il quarto chi è?
2: Forgiuele e Boff.
1: Boff. Alla francese un po'.
0: Che cos'è?
1: Forse carne. No, invece è Gian Angelo.

0: Lega e sindaco di Tarso in provincia di Treviso. Ah, è un paese, ecco, in cui insomma l'hanno diviso il paese, hanno fatto metà Tarso e l'altra cosa. Però Boff è sindaco di questo posto. Cosa hanno fatto? Forgiuele, Boff, Beef, Puff
1: e Trick e Track.
2: Abbiamo deciso di raggiungere Futuro Nazionale.
1: Benissimo, vabbè, insomma, si è chiarita la faccenda.
0: Questi quattro, quei quattro deputati.
1: Ma quella, la figura culturale meravigliosa,
0: manca,
1: nazionale.
0: La personalità.
2: E in più ci sarà Enrico Maria Rinaldi, ex eurodeputato a Bruxelles.
0: Beh, niente meno, ex eurodeputato, nemmeno un, abbiamo preso un...
1: Dindirindina, che nome!
0: Sì, niente di meno.
2: Io non metto limiti alla provvidenza.
0: No, certo.
1: Aspita,
0: sì, sì.
1: Anche la provvidenza magari può fare parte di Futuro Nazionale, certo, può dirlo.
0: Boff provvidenza, chi può dirlo? Perché la provvidenza comunque non si sa mai. Dico, e quindi come guarda il futuro, Vannacci?
2: Vedremo prossimamente quello che succederà.
1: Vedremo.
0: No, non è che c'erano altre possibilità, nel senso che
1: uno dice, generale, che ne dice? Vedremo.
0: Uno si mette lì e dice, boff.
1: Che ne pensa? No, vedremo.
0: Boff, si mette lì, però...
2: Però una cosa è certa.
0: La morte.
1: Beh.
0: Sì, no, nel senso, di cosa c'è di certo?
1: Beh, sì.
0: Vannacci.
2: Insomma, il partito, come si suol dire.
1: Come si suol dire che?
0: Il partito, no, il partito parla di Futuro Nazionale.
1: Sì.
0: Come si suol dire?
2: Il partito, come si suol dire, è partito.
0: È partito.
1: Ah, simpatico.
0: Ha fatto la battuta.
1: Ah,
0: cioè, il partito è partito.
1: No, il partito è partito.
0: Non nel senso che il partito è un partito proprio politico. No, no, il partito che è partito perché ha preso il via, in quel senso, no?
1: Il partito perché è iniziato.
0: Certo.
3: Non lo ferma nessuno. Ti giuro, nessuno, non lo ferma nessuno.
0: D'altra parte, se è partito, potrebbe fermarlo Lollobrigida sul treno quando deve scendere, però quello è un altro discorso. Ma Vannacci è talmente entusiasta di questo momento in cui tutti parlano di lui che addirittura dice:
2: addirittura ci siamo guadagnati la prima pagina dell'Espresso.
0: Addirittura, ma incredibile.
1: Mamma mia.
0: Beh, d'altra parte è partito l'Espresso. E cosa ha titolato Vannacci l'Espresso?
2: Incubo Vannacci, sarò il vostro incubo.
1: Vedi come uno può essere fiero di qualcosa,
0: di essere un incubo.
1: Sarò il vostro incubo.
0: Beh, insomma, è incoraggiante. Chi è che non vuol dire che vorrei essere il tuo incubo? Assolutamente. Ma torniamo però ai nuovi arrivati. Ricordiamo che tra i nuovi arrivi nello sbarco in Normandia di Futuro Nazionale c'è
2: Forgiuele.
0: Che sarebbe Furgiuele. Furgiuele. No, non è difficile, è Furgiuele, come se uno dicesse Vannacci al posto di Vannacci. E pensate, lo stesso Furgiuele che è appunto è entrato in Futuro Nazionale quando era ancora nella Lega, perché era vice capogruppo alla Camera a maggio, è stato ospite di Radio Globo e disse queste parole.
4: Voi sapete che negli ultimi periodi qualcosa è accaduto all'interno del mio partito.
0: Tanto si riconosce il classico accento lombard del leghista proprio di prima generazione, insomma.
1: Sì, un po' così.
0: Cos'è accaduto nella Lega? Che sono scomparsi i voti.
4: Che ci sono stati degli scossoni.
1: Degli scossoni.
0: Chiamiamoli
3: scossoni. Scossoni.
0: Quante volte Salvini, quando va in giro tra la gente che gli dice scossone, ma quello può succedere. Perché questi scossoni, Furgiuele?
4: Perché qualcuno è uscito e ha fondato un altro partito.
1: Certo, Vannacci.
0: No, può anche dire il nome, Furgiuele, glielo può sbagliare, però adesso non è che è uscito. E quindi, Furgiuele, perché a un certo punto, addirittura, pensate, certe volte le male lingue dove possono arrivare. Qualcuno diceva, ma Furgiuele vuole lasciare la Lega e andare con Vannacci.
1: Così dicevano.
4: Matteo Salvini mi ha detto che non ha mai dubitato.
0: Bravo Salvini.
1: Ma infatti, Salvini, perché avrebbe dovuto?
0: E Salvini la vede lunga, la vede lontano, ha capito che Furgiuele, che
1: Salvini
0: è appena
1: ci capisce.
0: Passato da poco con Vannacci, non sarebbe mai passato con Vannacci. Però perché qualcuno avrebbe dovuto pensare male?
4: Qualcuno posso credere.
0: C'è sempre, lo sai, in un gruppo.
1: Sì, un maligno, uno che dice le cattiverie.
0: Come potevano pensare che Furgiuele potesse passare con Vannacci?
4: Io non posso biasimare qualcuno che possa pensare male di un altro.
0: Ma infatti, c'è sempre la mela marcia all'interno di un gruppo che pensa male di un altro. Ed era solo una cattiveria
1: pensare malpensante
0: che Furgiuele potesse passare con Vannacci.
4: O che qualcuno che magari faccia una scommessa su un passaggio di quel genere.
0: Chi poteva immaginare?
1: La gente sono cattivi.
0: Che non sarebbe mai passato, Furgiuele con Vannacci.
4: Però posso dire che sicuramente ti viene in mente tutto il percorso che hai fatto con il tuo partito.

0: partito.
1: Sembra quei momenti in cui dice ti è passato tutta la vita davanti.
2: Sì,
1: capito?
2: Stavo per morire. Torni in mente, partito come sei.
1: Anche se è partito, quindi ormai è partito. Questo è Furgiuele, ricordiamo che è passato con Vannacci, ma quando diceva che lui proprio con Vannacci...
0: Rispetto a chi devi riconoscere che ha dato quell'opportunità quando altri non credevano a nulla.
1: Ma infatti, cioè lui stava, non ci credeva nessuno in Furgiuele. Salvini gli ha dato questa possibilità. Vuoi che Furgiuele abbandoni Salvini e passi con Vannacci? Sì, l'ha fatto.
3: Esatto.
0: Io sono stato chiamato.
1: Ah, attenzione, quindi non è che ha dato lui da Vannacci, dice qualcuno l'ha chiamato e lui cosa ha risposto?
0: Io sono stato chiamato a poter fare un passo verso qualche altra cosa, qualche altro progetto.
1: Ah, ma siccome Furgiuele è della
2: se telefonando Furgiuele potesse dirti
1: che ne so, perché
2: addio
1: invece Furgiuele raccontava che lui era un uomo tutto d'un pezzo chiamato da Vannacci, da chi lui dice vuoi passare con noi, lui cosa disse?
0: Ma io non l'ho fatto.
1: Questo era poco tempo fa, prima di passare sabato scorso con Vannacci. Ma io non l'ho fatto. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che
3: non l'ho fatto.

0: Proteste oceaniche in Albania per l'isola venduta dal governo al genero di Trump. Il premier socialista Rama si difende. Resto fedele ai valori della sinistra. Il primo è tradire i valori della sinistra.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Chi comincia questo lunedì con noi?
4: Pronto Pina Picerno, lei ci fa da perno.
2: Pina Picerno.
3: Vicepresidente del Parlamento Europeo, ex europarlamentare del Partito Democratico, signora Picerno, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Ma che piacere ritrovarvi,
2: ragazzi.
3: Ma che cosa, che piacere ritrovarci, che ci ha detto, sono anni che ci dice di no ogni volta che la invitiamo, signora Picerno.
5: Però ci siamo ritrovati, quindi l'attesa ha aumentato il desiderio.
3: È quello.
2: Desideratissima.
3: Certo, no, è che ha dovuto uscire dal PD per tornare da noi, signora Picerno.
5: Ma le due cose non sono collegate.
3: No, certo,
5: giuro.
3: certo. No, immagino. Senta, ma sono passati quanti? 4 giorni da quando è uscita dal PD. Come si sente? Rilassata, felice, rattristata, sollevata, carica, scarica?
5: Decisa, motivata, confortata dal grande entusiasmo che ho trovato
3: nel paese.
5: Ma insomma, abbiamo lanciato ieri in 24 ore, ho messo su un sito, peraltro fatto da me in maniera un po' artigianale. Oggi spero di presentare presto una versione un po' più professional, diciamo così. E devo dire, abbiamo aperto insomma ieri le iscrizioni a nostro movimento, a Spazio Pubblico. In pochissimo tempo, in qualche ora, siamo ora a 6.000, Caterina, quante? 6.700 adesioni.
3: A Caterina li sta contando uno a uno, è lì Caterina che li conta.
5: No, perché io sono abbastanza impressionata, vi devo dire, perché mentre discutiamo, mentre parliamo, continuano ad arrivare adesioni di persone che insomma dicono ci voleva, era necessaria un'iniziativa politica. Non un nuovo partito.
3: È un movimento
5: che ha l'ambizione di unire esperienze, storie diverse, anche esperienze politiche che esistono già per dare una casa nuova ai riformisti italiani.
3: Senta,
5: e penso che di questo abbiamo bisogno.
3: Signora Picerno, per i pochi che magari si sono distratti in questo weekend, ultimi giorni, hanno fatto qualcosa, può spiegare in sintesi, no? Perché ha lasciato il PD?
5: Ma perché è diventato un partito diverso da quello che ho contribuito a fondare e al quale ho dedicato, come lei sa bene, perché ci conosciamo da qualche secolo, gran parte della mia vita. Cioè, il Partito Democratico era nato per tenere insieme riformismo, cultura liberale, cultura di governo, vocazione maggioritaria, invece è scivolato verso appunto un'altra cosa. È un partito oggi più concentrato, appunto lo stavo spiegando, è più concentrato nel rappresentare, come dire, una parte, cioè chi pensano di essere, piuttosto che a raccontare quello che vogliono fare del paese. Ecco, io continuo a pensare invece che fare politica significa assumersi una responsabilità, decidere, scegliere, governare, e questa è la grande differenza.
3: Senta, ma possiamo sintetizzarlo dicendo che è troppo di sinistra per lei il PD adesso?
5: Ma no, diciamo che è diventata, diciamo, la cultura liberale, riformista, che era una cultura fondativa, non è più rappresentata, non c'è più, questo è il punto. Prima era un partito plurale, dove c'erano dentro culture politiche diverse, ora ce n'è soltanto una, che è quella ex diessina, è rimasta soltanto una cultura politica.
3: Le potrebbero dire però che da quando è arrivata Elly Schlein il partito è passato dal 16 al 22% nei sondaggi.
5: Ma guardi, questa poi è una rappresentazione, secondo me, parziale, e a me non è, come dire, non abbiamo la prova del contrario, la prova se ci fosse stato un altro segretario cosa sarebbe successo, magari potremmo qui immaginare anche partiti, perché sai, in passato il partito ha avuto percentuali, il Partito Democratico ha avuto percentuali ben più alte, dal 30% di Veltroni al 40% di Renzi, insomma, cioè, ecco, io non credo che questo modo di intendere le cose aiuti. Io quello che vedo e quello che ho verificato nel corso di questi anni è stato un progressivo scivolamento dell'impostazione politica del PD, senza nemmeno il privilegio, me lo faccia dire, di poterne discutere per esempio in un congresso, perché io ho chiesto tante volte il congresso che non ci è stato concesso, ho chiesto la possibilità di chiarire qual è la natura del Partito Democratico a queste domande che io ho posto molto spesso in tutti i luoghi, in tutti i laghi dove è stato possibile farlo, e non ho avuto risposta.
3: Ma secondo lei, lei ha detto appunto che Conte condiziona troppo Schlein, ma il PD non dovrebbe allearsi con 5 Stelle, quindi?
5: Ma guardi, il punto è, perché lei sta discutendo evidentemente, immagino, di campo largo, sì, che è diventata un po' una categoria dello spirito, no? Io non c'è un luogo nel quale questo campo largo si riunisce, non c'è un luogo nel quale...
3: Però esiste il campo largo.
5: Sì, però io vorrei capire qual è il programma con il quale il campo largo si presenta ai cittadini italiani.
3: Quello
5: qual
3: di vincere le elezioni e di non far governare altri 5 anni Giorgia Meloni.
5: Faccio dire, perché questo è importante, qual è l'idea di paese, di Europa e di mondo che hanno. Allora, siccome tutto questo non è chiaro, perché non c'è nessuna chiarezza su questi punti, questo rende quel campo diciamo difficilmente credibile e difficilmente pure praticabile.
3: Però anche lì dai sondaggi più o meno sono più o meno alla pari col centrodestra, quindi comunque un po' di credibilità sembrerebbe avere.
5: Ma io vorrei che come dire, i democratici e i riformisti e i progressisti italiani potessero vincere le elezioni contro il centrodestra. Il punto è che bisogna, per farlo, per battere le destre che sono forti, e sbagliato sottovalutare questo dato, serve essere credibili, e allora si è credibili se si presenta, ci si presenta con un'idea di paese, di Europa e di mondo, che ad oggi non c'è, perché il PD e Conte pensano cose diverse, pensano cose diverse sull'Europa, pensano cose diverse sull'Italia, pensano cose diverse sul mondo, su Putin, sulle aggressioni imperialiste. Allora io ho chiesto chiarezza, non sono riuscita ad ottenerla, e allora provo a dire quello che penso io.
2: Il problema per il PD è Meloni o Conte?
5: Ma entrambi, sono entrambi, ma non per il PD, per l'Italia. Sono entrambi due problemi, perché io penso che l'Italia...
3: Quale dei più?
5: Sono due populismi, entrambi. Io penso che l'Italia, gli italiani, possano meritare la possibilità di un'offerta politica che sia fuori da questi populismi incrociati, e possano meritare un'offerta politica credibile, che è appunto quello che si aspettano gli italiani.
3: Ma quindi spazio pubblico non è nel campo largo?
5: Ma spazio pubblico in questo momento sta, come dire, al centro, perché le ragioni per cui io sono uscita dal PD coincidono, Lauro, con le ragioni per cui il campo largo è al momento impraticabile per me, no? Perché altrimenti sarei rimasta nel PD. Poi il campo largo vorrà farci la grazia di spiegarci cosa pensa dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Io insieme a tanti amici ascolterò e come dire, ci farà piacere capire e discutere insieme.
3: Ma quindi ci fossero le primarie domani, lei non voterebbe alle primarie del campo largo?
5: Ma primarie di cose? Ma mi scusi Laura,
3: beh, coalizione,
5: quando noi abbiamo fatto, ma di che? Quando noi
3: la coalizione,
5: abbiamo fatto
3: campo largo, PD, 5 Stelle, AVS,
5: quando si sono fatte le primarie in altre occasioni, penso, si ricorda Prodi, fece le tende, i pullman, gli intellettuali che scrivevano, i pensatori. Ma dove sta sta roba oggi? Io quello che vorrei capire è che le primarie non è che sono un torneo di calcetto, allora vediamo chi vince ci misuriamo così. Non sono nemmeno un X factor tra i leader. È il raccontare un'idea di paese. Siccome io sto aspettando ancora dov'è il luogo dove si discute e dove loro ci spiegano che pensano, sì, quali sono le linee rosse, cosa pensano dell'adesione dell'Ucraina, sì, all'Unione Europea, cosa
2: non c'è
5: pensano
2: da nessuna
5: parte,
2: no, questa roba.
5: Al momento non
2: è ufficializzata.
3: Scusi, signora Picerno, se la riporto un po' terra a terra così, perché sa, poi per vincere le elezioni comunque con la legge elettorale che c'è adesso, in particolare poi bisogna fare delle coalizioni. Lei quindi si immagina il PD senza i 5 Stelle con...
5: No, non ho detto questo. Ho sempre detto che si possono tenere insieme cose diverse. Sì. Guardi, l'Ulivo riuscì a farlo, certo, ma riuscì a farlo su un programma che impegnava tutti quanti. Sì. Quel programma aveva delle linee rosse, sì, era frutto di un compromesso, naturalmente, come sempre, appunto, come accade quando si scrivono i programmi, sì, ma si possono tenere insieme cose diverse. Il punto è che questo sforzo non è stato fatto ed è una precisa responsabilità dei leader del campo largo.
3: Senta.
5: Perché finché continua questa ambiguità, come dire, questa nebulosa culturale, politica, sì, non si capisce, niente, appunto, dove vogliono andare a parare. Guardi, gliela dico così, sì, con una battuta.
3: Finalmente.
5: Le alleanze non si fanno solo contro.
3: Certo.
5: La stagione delle alleanze contro non appassiona più nessuno. La politica dovrebbe costruire delle alleanze per fare delle cose, sì, e non si capisce che cosa vogliono fare, questo è il punto.
3: Senta, ma e come mai non va con Calenda, nel senso che più o meno la posizione è quella, cioè fuori dal campo largo potrebbe essere, no, una soluzione?
5: Calenda è il suo partito, sì, io come ho detto, come ho chiarito, non intendo, certo, formare il nuovo partito. Penso che sia necessario ricucire tutte quelle cose, andare, sì, oltre tutto quello che c'è, certo, fare una grande costituente che rappresenti gli elettori riformisti, liberali, democratici, italiani, che sono stufi di questo doppio populismo destra, sì, e a sinistra, e che meritano, secondo me, un'offerta politica credibile, seria, capace di,
3: senta,
5: guardare al futuro.
3: Signora Picerno, gliela butto lì, e con Forza Italia?
5: Ma Forza Italia è stabilmente nel campo del centrodestra.
3: Per un attimo ho pensato, no, quello
2: si potesse mischiare.
3: Sì, no, ma sai che si diceva quella. Senta, ma secondo lei Elly Schlein è adatta a fare il premier del paese?
5: Ma questo lo decideranno, appunto, gli elettori.
3: Quello lo scelgono, ma se è adatta politicamente.
5: Ma guardi, ora a me non piace personalizzare.
3: Vabbè,
5: non
3: però
5: mi
3: quando uno fa il premier lo fa uno solo, non è che
5: a me, ma il punto è che cosa pensa Elly Schlein, come ho detto, dell'Italia, dell'Europa e del mondo.
3: Lei
5: siccome
3: non l'ha capito.
5: Non mi è chiaro e non l'ho capito, non posso esprimere. Cioè non è che io, la mia valutazione su Elly Schlein è rispetto, diciamo, al taglio di capelli o al colore che indossa.
3: Non sono
5: in grado di rispondere perché non lo so quello che pensa.
3: Per dire, Giuseppe Conte l'ha fatto, il Presidente del Consiglio, secondo lei sarebbe adatto a rifarlo?
5: Assolutamente no, l'ho detto. In quel caso, diciamo, abbiamo... Sì. Io ho una valutazione molto, come dire, netta, frutto appunto delle cose che Conte, sì, ha detto e fatto nel corso, sì, di questi, sì, anni, e che continua a dire, che sono evidentemente distanti, insomma, dalle cose che penso io e che penso servirebbero.
3: Se dovessero metterla proprio alle strette, dicendo, guardi, deve scegliere, il prossimo Presidente del Consiglio è Giorgia Meloni o Giuseppe Conte?
5: Non partecipo a questi giochetti.
3: Senta, si dimette da vicepresidente del Parlamento Europeo?
5: Ma il regolamento è molto chiaro. Lauro, sì, e prevede appunto l'ipotesi specifica anche di cambiamenti, sì, di gruppo dei vicepresidenti, e non prevede le dimissioni. Detto questo, io, siccome insomma non sono mai stata una incollata a nulla, sì, quindi diciamo, se ci dovesse essere una richiesta che proviene da parte delle forze europeiste che mi hanno sostenuto, perché io ho ottenuto più di 407 voti, quindi ho avuto una larga maggioranza da parte di diversi gruppi parlamentari che mi hanno sostenuta, non sono, sì, stata certamente votata soltanto dai socialisti. Se dovesse arrivare una richiesta di, come dire, una richiesta, una valutazione di inopportunità da parte dei gruppi che mi hanno sostenuto, e ci mancherebbe altro, guardi. Non, senta, è, non è la mia preoccupazione.
2: Come mai sono le donne a lasciare il PD? Furlan, Gualmini, Madia, Picerno? Come mai? Siete voi.
5: Considerazione interessante, forse perché hanno più coraggio e sono meno le donne adatte a subire, come dire, una sterilizzazione, diciamo, politica, perché poi quello che sta accadendo al
2: scelta
5: PD
2: particolare,
5: è che...
3: Cioè lei si è sentita sterilizzata politicamente nel PD?
5: No, io diciamo ho trovato una indifferenza nei confronti delle cose che ho detto, che ho pensato, che penso, che credo.
3: Perché faceva parte della minoranza.
5: Ho trovato, ma sì, ma ho, sa, un partito, soprattutto un partito che ha scelto di chiamarsi democratico, sì, Lauro, che è nato come, diciamo, come proprio come riunione di culture politiche diverse, che ha trovato, che ha fatto di quel pluralismo una ricchezza. Ecco, un partito così, che diventa invece un partito fatto di ortodossie, è insomma un partito che ha cambiato direzione. E non è quella la strada che noi avevamo insieme scelto quando abbiamo fondato questo partito. Ed è la ragione per cui io me ne sono andata.
3: Certo.
5: Ecco, per cui forse alcune donne che sono meno, come dire, disponibili ad accettare.
3: Se ne sono andate anche loro. Arriva il GR1, mi dice com'è il sito:
5: www.spaziopubblico.eu
3: .eu, no, perché a me uno pensava .it .eu. Signora Picerno, grazie, ci risentiamo tra 10-11 anni. Arrivederci.
2: Arrivederci.
3: A presto, questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che ha
2: presto.
3: GR1, il prestito della notizia.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visitetrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no?
12: Sì.
11: Sì e no Fiorentini?
12: Sì.
13: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, Medio Oriente. Secondo l'emittente Al-Arabiya, Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono poco fa. Il presidente americano aveva chiesto di interrompere le ostilità sia a Israele che all'Iran, che ora ha riaperto il suo spazio aereo. E i Pasdaran hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari contro Israele, ma si dicono pronti ad attacchi più duri se lo Stato ebraico bombarda il Libano. Il primo ministro libanese ha reso noto intanto che da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti ad aprile, i raid aerei nel paese dei cedri sono stati quasi 3.500. Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi per il discorso di Leone XIV in Parlamento. Le armi non possono costruire una pace duratura, ha ribadito il pontefice, che ha parlato anche di polarizzazioni e migranti. Leone ha poi incontrato i vescovi e denunciato gli abusi come piaga della Chiesa. Risico bancario nella battaglia per il controllo di Monte Paschi. Dopo BPM si fa avanti Banca Intesa con un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Nella partita anche Biperbanca, controllata da Unipol, che rileverebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese. Il caso Silvestro, dopo le pressioni di Forza Italia, si scusa il senatore denunciato per violenza sessuale da un'imprenditrice. Parole sbagliate, dice il parlamentare, che comunque nega ogni addebito. L'opposizione chiede alla Commissione Femminicidio e Violenza di Genere di intervenire. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, che ricoprono il 70% del pianeta, cruciali per l'equilibrio del clima, per la vita sulla Terra e anche per l'economia. Molte le iniziative per ricordare l'urgenza di difenderli da quello che più li minaccia: inquinamento, sovrasfruttamento, riscaldamento globale. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
4: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
5: Un giorno da pecora.

0: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. Allarme dell'Istituto Superiore di Sanità, il 10% degli italiani soffre di disturbi della memoria. Esulta il deputato di Forza Italia Bergamini, che aveva lasciato la Lega accusandola di essere troppo schiacciata sulle posizioni di Vannacci. E ora passa con Vannacci. Pina Picerno lascia il PD e fonda un soggetto che si rivolge ai delusi. Di Forza Italia. Sondaggi. Trump è appena diventato il presidente più impopolare degli Stati Uniti, battendo perfino il predecessore di Biden. Il 60% degli americani disapprova l'operato di Trump, il 5% è indeciso, il 35% ha la cittadinanza israeliana. Trump chiede a Israele di smettere di bombardare il Libano per non far vacillare la tregua in Iran. Israele bombarda l'Iran. L'unico modo che resta a Trump per farsi obbedire da Israele è far entrare Israele in Europa.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È lunedì 8 giugno su Rai Radio 1.
3: Va bene, l'8 giugno. Tagliani, che giorno è oggi?
4: 31 febbraio.
2: No, 31 febbraio. Dai, ogni volta.
3: E quindi facendo i conti sarebbe 3, 4, 5 di maggio.
2: Sì, e invece è proprio l'8 giugno proprio. Sì.
3: E quanti giorni sono passati dall'inizio del governo Meloni?
5: 1345.
3: No, ci siamo.
2: L'indice di tutti colori.
3: Un po' meno.
5: 1341.
3: Sì, ma non così tanto. Quanti sono passati?
2: Sono passati 1325 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Beh, sono tanti 1325, ma quello che mi interessa sapere adesso è, siccome si parla tanto del fatto che diventi il governo più lungo della Repubblica, quanti giorni mancano?
5: 1334.
3: No, mancano molti di meno.
2: Veramente
3: quanti sono?
2: Mancano 88 giorni per diventare il governo più lungo della storia della Repubblica.
3: 88 giorni.
2: 88.
3: Pochissimo, sono meno di 90 per dire 88,
2: sì, per
3: è incredibile. E andiamo a vedere la buiocam di oggi.
2: E come sempre non si vede niente nella buiocam, la nostra meravigliosa buiocam, fondamentale, utilissima.
3: Chi c'è con noi oggi?
2: Chi c'è?
6: Ecco a voi! Oggi c'è Nicole Minetti.
3: No, Nicole Minetti c'ha dei problemi e poi è uno stato
6: c'è
3: di grazia. Ah, che ci parla della Juve, no? La Juve chi compra, gli acquisti?
6: Uno che cuce i merletti.
3: Ma chi se ne frega di uno che cuce i merletti?
6: Qui c'è Massimo Giletti.
2: Massimo Giletti,
3: il più grande giornalista, conduttore televisivo di tutti i tempi, conduttore dello Stato delle Cose su Rai 3. Signor Giletti, venga qua, si sieda, prenda la cuffia, che alla radio bisogna parlare nella cuffia, altrimenti non si sa niente.
7: La Brilli la vedo anche senza cuffia.
3: Questa ha ragione. Sì, ma questa è la radio, quindi la devono sentire.
7: Sì, ma immaginatevi la Brilli.
3: Certo.
7: Immaginatevi.
2: No, ci più o meno vedono da qualche parte. Dov'è che ci vedono?
3: Immaginatevi, Giletti, ammazza che figo, cioè.
7: Vabbè.
2: Un momento di figaggine.
7: Che bei meloni hai davanti.
3: Sempre qua, questa è Radio Meloni, quindi
7: io vengo per la quota Telemeloni.
3: Telemeloni. Certo. Si sa, questo è lo studio F, Fratelli d'Italia, e noi il Rai si fa così, lei lo sa, insomma.
7: Ne ho visti tutti i colori.
3: Senta, ha preso un po' di sole, signor Giletti?
7: No, ma io vivo all'aria aperta,
3: nei cantieri.
7: Lei sa, dove è stato? Lo Stato delle Cose è stato fermato a aprile, quindi
3: Corsini ha detto che era negli accordi del numero delle puntate,
7: certo.
3: Quindi io mi rifaccio
7: gli accordi tra israeliani e i famosi iraniani,
3: o con gli accordi tra lei e Cairo, dicono in generale. dico questo sole dove l'ha preso? Andare a vedere i cantieri per strada, no?
2: Cioè, gli stai dando del vecchietto, dell'umarello?
7: No, io vado in giro, poi vivo fuori vivere all'aperto. Scusi, sono mezzo mi hanno un po' pensionato.
3: Ho capito,
7: prima.
3: Ma
7: ho dovuto lavorare in esterna e ogni tanto, viva Dio, vivo ancora fuori.
3: No, ma ho letto che è stato un mese
2: Lauro, prendi un po' di vista.
7: Dove un mese in Sardegna? Sono andato a lavorare per fare lo speciale.
3: Ma adesso ne parliamo
7: stasera.
3: No,
7: all'isola in Sardegna, ma non l'ho più vista l'isola, magari.
3: Dove la prende sto sole?
7: Ma lungo il
3: al
7: fiume
3: circolo.
7: Ma che circolo lungo il fiume?
3: Ma quale fiume? Il Tevere?
7: Beh, fiume.
3: Tra l'altro le voglio
2: si allena come si allena?
7: Si corre?
3: No, io l'ho vista, guardi, l'ho incontrata più volte sul lungo Tevere, tra l'altro l'ho anche salutata.
7: L'ho vista anche.
3: No, lei mi ha salutato come uno che non sapeva chi fosse.
2: Ma questo chi è?
3: Sì, no, ma si vede che lo salutano in tanti.
2: Perché ormai senza cravatta tricolore.
3: No, perché scusi, se mi avesse visto mi ha detto, oh, come stai? No, invece mi ha salutato.
2: Ma magari era
7: che ero così affaticato che mi si era tenebrata la mente.
3: Stava camminando.
7: Eh sì, perché c'avevo un problema sotto
3: alla coscia,
7: semimembranosa.
3: No,
2: che sembra anche una cosa un po' schifosa.
3: No, ma infatti, lei parla al telefono quando cammina sul Lungotevere, quindi è difficile.
7: Spero che lei non si sia messo a seguire.
3: Ma no, io non faccio come lei che segue col motorino la gente per strada.
7: Bei tempi, ancora adesso.
3: Quindi una volta ci siamo visto, l'ho salutata e lei mi ha salutato come dire, ah, guarda chi è questo. Che
7: ma perché avevo la testa tremare.
2: Non pensava a te, Laura.
3: No, infatti. Senta, signor Giletti, che fa tanto il quello che non le fanno fare mai niente, stasera...
7: No, ma non alimentiamo...
3: Fa un po' la vittima ogni tanto, lei, sì.
7: No, io ribadisco che noi siamo un po'...
3: Noi chi?
7: Noi come gruppo di lavoro, capisco che siamo un po' scomodi ogni tanto, ma è bello, no? Andare controcorrente, fare programmi. Poi l'importante è far successi.
3: Sì.
7: E questi li abbiamo sempre fatti, poi lasci perdere.
3: Stasera...
7: Pensi al domani.
3: Ma sì, al giornale, al quotidiano, dice.
7: No, non si può nominare, ha detto, che siamo qua in tele...
3: No, ma tele Meloni si può dire...
7: Domani.
3: La testata, sì, la testata la possiamo dire a Radio Meloni.
2: Che succede stasera?
3: Stasera,
2: allora?
3: 21:15, prima serata Rai 3, Mussolini, le verità nascoste. Una docu inchiesta sulle ultime ore di Benito Mussolini. Come le è venuto in mente, Sergio Giletti, scusi?
2: Misteri legati alla sua morte.
7: Perché, adesso al di là del... Perché sono passati ormai 80 anni dalla caduta del fascismo e quindi credo che non tutti sappiano esattamente quello che è successo nella fase finale, in quei tre giorni in cui Mussolini lascia Milano e si dirige verso la Valtellina. Ecco, è stata scritta una storia, noi siamo andati a vedere tutti i punti interrogativi che non tornavano, il racconto che è stato fatto ed è soprattutto importante quello che abbiamo trovato.
3: Lei farà vedere una cosa stasera in televisione per la prima volta?
7: Farò vedere delle cose delicatissime perché una riguarda...
3: Ho sempre paura, Giletti,
7: quando
3: parla così.
7: Una riguarda...
3: Io mi dissocio da quello che sarà detto da adesso in poi da signor Giletti.
2: Io
7: Perché questo può creare problemi.
3: Io lo dico prima, nel senso, mi dissocio...
2: Se la vede lui da solo.
3: Lo dico anche ai magistrati,
7: ma questo può creare un problema diplomatico.
3: Comunque mi dissocio uguale.
7: Abbiamo un documento trovato negli archivi, nell'archivio apostolico vaticano, a firma di un nome importante della Chiesa, che fa luce su una serie di documenti in possesso di Mussolini. Questo lo darà stasera al TG1, lei capisce?
3: Prima, l'anticipazione
7: non posso dare la prima.
3: Quindi noi stiamo anticipando un'anticipazione al TG1 per dire qualcosa.
7: Lei, Lauro, ha questo merito di fare tele Meloni, quindi Radio Meloni.
3: Tele Meloni la fa lei. che ride.
7: Facciamo Mussolini. Facciamo Mussolini, non a caso.
3: Certo.
7: Mica facciamo Togliatti.
3: No, infatti.
2: E per quanto c'è sempre tempo?
7: C'è sempre tempo, però ci sono tutti dei grandi interrogativi, soprattutto chi ha sparato, che armi sono state usate.
3: Perché diciamo la versione ufficiale da sempre è che Mussolini sia stato ucciso con un mitra.
7: Sì, da Walter Audisio, che era il colonnello Valerio come nome di battaglia, davanti al famoso cancello di Villa Belmonte a Giulino in Mezzegra, 28 aprile 45. Questa è la versione ufficiale.
3: Sì.
7: Dove si dice il mitra, il primo, il Thompson, non funzionava, si era inceppato, sono andato a prendere la pistola del partigiano Lampredi, non funzionava neanche quella, alla fine il MAS 38 di Moretti l'ho preso, l'ho imbracciato, puntato e ucciso. Non è andata così. Non è andata così, abbiamo fatto anche un'analisi col professor Fineschi, che è direttore di medicina legale della Sapienza di Roma.
3: Un'autopsia virtuale?
7: Sì, un'autopsia, cioè abbiamo verificato che sul lato destro sono entrati dei colpi di pistola Beretta, calibro 9, che noi abbiamo trovato. In effetti uno dei partigiani aveva una Beretta calibro 9. Quindi... al di là dell'inceppamento del mitra o non mitra, la pistola ha colpito. Se poi è stato Walter Audisio, io penso che sia più interessante ascoltare l'intervista che manderemo in onda del segretario di Togliatti, che disse che il segretario del Partito Comunista in un orecchio gli disse che a uccidere Mussolini non era stato Audisio ma era stato Lampredi. E sulla morte ci sono mille interrogativi.
3: Ma cosa cambia?
2: Che cosa comporta?
3: A secondo di chi?
7: Beh, cambia perché c'è anche da spiegare, c'è tutta una spiegazione, sì, che poi daremo a Michele Santoro anche in chiusura, il perché non si sia fatta una Norimberga italiana, no? Mm. Un processo a Mussolini e gerarchi, si sia scelta la via dell'eliminazione quasi immediata.
3: C'era la possibilità
7: ore.
3: Di non ucciderlo, diciamo.
7: Sì, perché evidentemente, ovviamente uno si deve calare in quel contesto, da noi c'era una guerra civile da 2 anni, c'erano, certo, massacri dai fascisti sui partigiani e viceversa, quindi però una Norimberga secondo me sarebbe stata più giusta, perché avrebbe permesso di capire, di creare anche un esame di coscienza a noi italiani che secondo me non l'abbia mai fatta, tant'è che ogni volta torniamo sul problema del fascismo, no? Non l'abbiamo risolto.
3: E lei stasera cosa fa vedere? Pistola?
7: Noi faremo vedere l'arma che ha colpito, la famosa beretta che non si è mai vista, perché è stata tenuta dal 1969 in una cassaforte.
3: Dove?
7: A Voghera.
3: Dalla casalinga?
7: Da una signora.
2: Sì, beh, tu hai fatto la battuta, ma sì.
7: Beh, ti dirò che la signora a un certo punto nell'intervista, anche simpatica, una donna che ha oltre 90 anni, molto simpatica, che si chiama Giuseppina, dice: Giletti ha così insistito che mi chiamava talmente tante volte che ho bruciato pure il mangiare, pur dire.
3: Certo.
7: Ecco, la teneva lì perché...
2: Perché faceva
7: lo ascolteremo stasera.
3: Quando fa così Giletti, che poi manda la pubblicità, mi fa impazzire.
2: Stasera. Ma è un'ex partigiana.
7: No, c'è anche una bellissima lettera che accompagna la pistola. È una storia molto strana, incredibile. Sono andato in Albania a trovare il luogo dove è nascosto il mitra che ha ucciso Mussolini, perché venne portato in una valigetta diplomatica da Roma in Albania, perché i comunisti albanesi erano i comunisti più veri. Quindi era un elemento di prova possibile, perché c'era nel 1957 il processo a chi aveva ammazzato Mussolini e aveva fatto sparire l'oro di Dongo, quindi venne considerato un'ipotesi di prova e venne portato via. Quindi ci sono tanti elementi, ma soprattutto i documenti.
3: Quelli di Churchill e Mussolini?
7: Tanti documenti, soprattutto quello che abbiamo trovato negli archivi desecretato da pochissimo in Inghilterra. Non è cosa da poco.
3: E cosa dice?
7: Dice
3: pubblicità.
7: Che no, te lo dico, te lo posso anticipare tranquillamente. Mussolini si portò dietro in fuga tutti i documenti personali più importanti, anche i carteggi con Hitler.
3: Che non voleva mai abbandonare.
7: Il furgone sul quale c'erano questi documenti si fermò a Garbagnate.
3: Non funziona niente, però.
7: Da lì non si è mai più saputo nulla. Abbiamo trovato il documento, anzi si parlava di leggenda, che non fossero veri, che non ci fossero e quant'altro. Abbiamo trovato nell'archivio di un'università inglese tutto il carteggio dei servizi segreti inglesi con i nomi dei partigiani che portarono i documenti a Roma, ai servizi segreti inglesi dell'ambasciata a Roma, tutti i 12, le 12 casse che c'erano su quel camion.
2: 12 casse di documenti?
7: Sì, sì. Caspita. In cambio i partigiani, 3 sono, chiesero delle tutele. C'è anche scritto tutto questo.
3: Senta, e quindi?
7: Beh, questo però è un dato importante, siccome conferma che Mussolini dietro aveva tanti materiali, e forse per quello che Churchill 3-4 mesi dopo la fine della guerra è rimasto per molto tempo nella zona del lago di Como.
3: Che lei con i laghi c'ha un buon rapporto, eh?
7: Io laghi, montagne,
3: no, ma con i
7: la
3: laghi
7: natura.
3: Si incasina con i laghi spesso, eh?
7: Sì, mi sono sempre incasinato con i laghi. Sì, ma lui
3: no, dico il lago, si sa tutta la vicenda delle foto di Berlusconi,
7: sì,
3: Baiardo,
7: sì, vabbè.
3: C'è tutto il processo.
7: Ma c'è un processo.
3: Sì, certo. Dico,
7: non
3: però,
7: mi faccio parlare di processi in corso.
3: No, dico però sul lago comunque.
7: Se, è un'attrazione fatale.
3: Fatale, sì.
2: Ma è
3: sì.
2: Vero che fin da ragazzino sei appassionato della morte di Mussolini?
3: Per dire.
7: Beh, ognuno ha i suoi incubi.
3: Sì.
7: Sì.
3: Io pensavo ad altro, che lei pensasse ad altro da ragazzino.
2: Anche ad altro, ma questa pare che sia una
7: si può pensare a più cose.
3: Più cose contemporanee.
2: Una delle.
7: Era una cosa che mi affascinava molto. Molto. E quindi ho sempre cercato di capire di più di quello che poi si sapeva apparentemente. C'è una verità parallela che scorre lì vuoi cercarla, vuoi vederla, molto spesso ci si basa solo su quello che viene scritto, e normalmente
3: c'è
7: scritto
3: sempre una
7: vincitori.
3: Verità parallela. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è? Anna Ascani,
3: vicepresidente della Camera e deputata del Partito Democratico. Signora Ascani, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Quanto entusiasmo.
4: Visto.
2: Che è successo?
3: Come sta, signora Ascani?
4: Stavo ascoltando, stavate raccontando storie interessanti.
3: Massimo Giletti in studio, insomma.
4: Infatti, l'ho sentito, lo saluto.
3: Vi conoscete, sì.
7: Come
4: ci
7: no.
4: Ci siamo visti più volte, sì, sì, anche sì, nelle sue trasmissioni.
7: Stai attenta, stia attenta, anzi, sì, non dire niente che Lauro poi parte in quanto.
3: Certo, no.
2: Ma è più buono di quello
3: no,
2: che sembra.
3: No, perché si sa che, insomma, Giletti ha una passione per le politiche del Partito Democratico.
7: No,
3: a questo si riferiva.
7: No.
3: Io pensavo si riferisse a questo.
7: No,
3: sì.
7: Lei...
3: No, senta.
4: Io sicuramente no.
3: No, lei no.
7: Certo, però stai attento che questi trasformano, no, diventano...
3: Senta, dicevo, a proposito di politica del Partito Democratico, c'è un fuggi-fuggi di donne dal Partito Democratico, Picerno, adesso Madia, prima la Gualmini, cosa succede, signora Ascani?
4: Ma quando qualcuno se ne va dal Partito Democratico, io credo che rimaniamo sempre più poveri, quindi donne e uomini. È successo tante volte, se ne sono andati anche segretari del Partito Democratico.
3: Sì, certo.
4: E quindi ovviamente, insomma, c'è grande dispiacere, anche perché con queste persone abbiamo fatto un pezzo di strada insieme.
3: Sì, però
4: il Partito Democratico è andato avanti, appunto, anche di fronte a scissioni,
3: sì,
4: insomma, molto dolorose. E così sarà anche questa volta.
3: Quindi,
4: secondo me,
3: lei,
4: diciamo, le ragioni che adducono non sono poi così, insomma, fondate. Ovviamente io non le condivido, però mi dispiace molto.
3: Quindi lei non è tra quelli che nelle chat del PD ha messo le bottiglie di champagne e ha festeggiato per l'abbandono di Picerno?
4: No, io non l'ho mai fatto per nessuno che fosse più o meno vicino a me.
7: Ma una che le piaceva delle tre che...
2: Tra queste, per chi è più dispiaciuta?
3: Picerno, Madia.
4: Ma io ho un ottimo rapporto in realtà con tutte e tre. Ovviamente Marianna era in Parlamento con me,
3: vedi,
4: in questa legislatura, e quindi abbiamo avuto, tra l'altro lei ha presentato una proposta di legge molto interessante sui social e i minori che abbiamo seguito insieme, e quindi abbiamo lavorato insieme anche in questa legislatura, per cui ho un rapporto, diciamo, più assiduo. Però in realtà il dispiacere politico è identico per tutte e tre.
3: Lei lo sa che
4: tutte e tre non condivido le motivazioni.
3: Sì, ma guardi, la motivazione alla fine, lo sa quella, è che il Partito Democratico è troppo di sinistra per loro. Questa è la motivazione centrale.
4: Appunto, io non condivido queste motivazioni perché noi siamo state elette in questa legislatura con un programma che io ho letto, in parte contribuito a scrivere, dal quale la segretaria del Partito Democratico non si è discostata. Io veramente sfido chiunque a dire in quali punti abbiamo preso le distanze dal programma sulla base dei quali siamo stati eletti. Quindi onestamente non condivido questa motivazione. È più una narrazione che si finisce per assecondare,
3: e
4: che secondo me però non è corretta.
3: Tutta colpa di
4: Vendola. L'idea di questo PD che si è spostato, ma io francamente vedo un Partito Democratico che è, diciamo, il perno di un centrosinistra che aspira a vincere le elezioni.
3: Il perno di Pina
4: Picerno.
3: Direi
4: che è bene che ci concentriamo su questo.
3: Senta, signora Ascani,
2: parliamo di altro, parliamo di una cosa seria. È vero che si sposa?
4: Così, dall'uscita del
2: noi
4: PD,
2: noi
3: se ne frega del PD.
4: È vero, e del resto è pubblico.
2: Ma con chi?
4: Quindi,
2: quando? In chiesa? Dove?
3: Scusi,
2: in comune?
3: Giletti
2: allibito.
3: Giletti allibito.
7: Ha avuto un colpo.
2: Un colpo al cuore.
7: No, uno shock.
4: No,
7: un'altra donna che va via, se ne va. Anche, a suo modo abbandona.
4: Io resto
7: anche
4: nel
7: lei.
4: PD, però.
3: Sì,
4: resto
3: sì,
4: nel PD,
2: resta nel PD, ma si sposa. Ma con chi? Con chi? Con chi?
4: Mi sposo con un professore dell'università.
3: Ah, non col suo fidanzato?
4: Che insegna filosofia. Sì, è il mio fidanzato.
3: Ah, no, pensavo, che,
4: quelle cose,
3: no, pensavo che si sposasse con un professore.
4: Ma volevo dire che è una persona seria. Sì.
3: Vabbè, ma questo
7: anche lei lo è, dai.
2: Sì, immaginavamo che non
4: clown. Si sposi con me.
3: Come si chiama il professore fidanzato? Di
4: si
3: nome?
4: Si chiama Gianluca Briguglia.
2: Gianluca Briguglia.
3: Salutiamo, signor Briguglia. Vi sposate quando e dove, signora Ascani?
4: No, adesso questo è privacy coperto da...
3: Almeno quando?
7: Il giorno.
4: Siamo in Umbria. In Umbria, a luglio.
3: No, scusi, adesso perché sembra
2: chiesa comune,
3: perché sembra come, come, quando, come fa Giletti, che abbiamo, siamo, abbiamo mandato i nostri, abbiamo scoperto meno, è che lei ha pubblicato sui social questa foto ieri della, Dio annubilato con tutte le sue amiche che scrivono quella, questa è, e lei c'è in mezzo bianca, questa è quella che si sposa.
4: Mi hanno fatto questa cosa un po' trash, mi ero salvata nei giorni precedenti perché mi avevano portato a fare trekking alle terme, pensavo di averla scampata e poi niente.
7: Beh, ma allegra, scusi. Ma
4: avete, cliché dell'addio al nubilato.
3: Avete fatto quella cosa?
2: Beh, mica tanto, stava col veletto, il cerchietto e il veletto, no?
3: No.
4: No, no, no, per carità, no.
3: Ma avete fatto quella cosa poi degli spogliarellisti, soliti?
4: No, no, no, no, appunto.
3: No, chiedo.
4: Di no,
7: perché c'era una del PD che aveva uno spogliarellista, se non sbaglio, in Abruzzo.
3: Sì, certo.
7: Si ricorda?
3: La pezzo pane.
7: Pezzo pane, sì.
4: Pezzo pane, sì. Già il trekking è troppo per me come attività, diciamo, ludica.
3: Senta, signora Scani, il professore è del PD o...
4: Non è iscritto a nessun partito,
3: certo.
4: Però è uno che capisce molto di politica e devo
3: quindi
4: dire
3: non
4: che
3: vota PD.
4: Una grande mano.
2: È simpatizzante per...
4: Il voto è segreto per tutti.
3: No, certo.
2: Sì, però simpatizza.
4: No. Lo rivelerà lui
3: stesso. No, ma per capire
4: diciamo
3: se ne...
4: nelle discussioni. Certamente non è dall'altra parte.
3: Ah, ecco, no, no, è importante
2: la
3: che...
2: Pensate allo stesso modo, la pensate allo stesso modo.
4: A volte discutiamo, abbastanza. Ma insomma, non è... Ah, non è dall'altra parte.
3: Non è che il professore che non è dall'altra parte magari gli piace Calenda, no?
4: No, assolutamente. Okay.
3: Ma lei lo chiama professore proprio anche come... Oh,
4: No,
3: Gianluca.
4: Però comunque un po' di soggezione, i professoroni...
3: Ma perché è più grande?
7: Il professorone.
2: Il professorone di che? Professorone, che professorone
7: filosofia.
2: È? Filosofia.
4: Filosofia. Filosofia è storia del pensiero politico, quindi
3: è più grande?
4: Sì,
7: è più grande di lei.
3: Ma no, cosa ne sa lei?
7: Lo conosce, il nome è famoso. Ma avrà sui 50? 5?
4: Sì, qualcosa di più.
3: Qualcosa di più,
7: ma li porta bene. Comunque è famoso.
3: Vabbè, va bene.
7: Un personaggio interessante.
3: Verrà anche l'Islaina al matrimonio?
4: No, è un matrimonio con amici e parenti.
3: Amici e parenti.
7: Quindi noi non siamo invitati. Lauro, stai tranquillo, vai in treno come fai sempre.
2: Già pensavo di sfangare.
3: Signora Scani, ci dispiace, però vabbè, è una scelta.
4: Ma non essere invitati o la cosa in sé?
3: No, ci dispiace.
2: No, la cosa in sé, no.
3: Ci dispiace.
2: Tanti auguri.
3: No, ci dispiace che si sposa, però è ancora giovane, quindi ha poi tempo per divorziare. Insomma.
7: Sì, anche Gasparri.
2: Non li stia a sentire, sono ragazzi, fanno così.
4: Sono sposata tardi proprio per evitare questa cosa.
2: Doppioni.
7: Tardi,
2: i doppioni.
3: Tardi. Signora Scani, grazie. E buona giornata. Come si dice? Congratulazioni.
2: Auguri.
4: Auguri è brutto. Congratulazioni dopo, non lo so.
7: Buon vento.
2: Si diverta.
4: Ecco, si diverta, va benissimo.
3: Arrivederci. Grazie.
4: Grazie.
7: Beh, io posso andarmi.
3: No,
7: dopo
3: Giletti, scusi, a proposito di matrimonio, ma lei non si sposa, scusi?
2: Quante volte te l'hanno fatta questa domanda?
3: C'è cioè il più figo tra i conduttori televisivi, il più playboy da sempre.
2: È ben possibile, te l'avranno chiesto.
7: Sì, qualche volta.
2: Qualche centinaio di migliaia di volte.
7: Niente.
3: Adesso
2: ma noi siamo originali.
7: Adesso purtroppo...
3: È fidanzato?
7: No, no.
3: Come no?
7: Cioè non mi dà neanche più soddisfazioni la Juventus. Quindi
3: certo, lo so.
7: Si immagini l'unica donna che non ho mai tradito in vita mia. Pensi come siamo ridotti a occuparsi di Mussolini. Le verità non dette.
3: No, dico, quindi non è fidanzato?
7: No. Troppo no.
3: Quando dice no vuol dire sì.
7: No, guardi, vuol dire no,
2: l'ho visto, non vuol dire no.
3: Sì.
2: Si capisce?
7: No, è una situazione triste.
3: Così, la corteggeranno...
2: Ma come mai uno figlio è fermato? Così?
7: Non lo so.
3: Perché?
7: Potrebbero fare una canzone su questo tema.
3: Sul fatto che Giletti
2: adesso
3: non
2: ci
3: è fidanzato.
7: Adesso pensateci.
3: Senta, ma invece mi dica questa cosa, rimane la Rai, sì?
7: Beh, siamo... quando è che ci sono i palinsesti? Il 3 luglio. Il 3 luglio, prima, speriamo di saperlo.
3: Ma
7: lei lo saprà.
3: L'hanno confermato.
2: Lo stato delle cose confermato.
7: Allo stato delle cose non lo sappiamo.
3: Allo stato delle cose non sappiamo sullo stato delle cose.
7: Però siamo fiduciosi.
3: Ma
7: no?
3: Sì, ma
7: l'ultimo contratto, poi andiamo in pensione.
3: Ma di quanti anni?
7: Un paio d'anni, poi andiamo in pensione.
3: Cioè, tra 2 anni smette?
7: Sì.
3: Ma non ci credo.
2: Ma no, ma perché?
7: Perché?
2: Guarda Vespa, ma no.
7: Ma ognuno sceglie il suo approccio. Io vorrei fare un po' il giro del mondo, vedere le
3: da solo.
2: Ma tipo il dirigente lo faresti il dirigente?
7: uno come me è troppo libero, è sì, abbastanza la fatica stare nei meandri burati. Io devo andare in giro con la Vespina, come fa?
3: Sì, sì, con Cesare Cremonini. Sa, no, sa cosa? Perché ogni volta che si riavvicinano le elezioni, esce il suo nome, candidato sindaco a Roma. È pronto?
2: Ma com'è ogni volta?
7: Non sarebbe una brutta idea.
3: No, per i romani
7: per
3: sì.
7: Per i romani sarebbe tragico.
3: Ma per lei?
7: No, io non ho detto, ti ricordi, qualcuno disse vado in Africa, sì, altri dissero abbandono tutto il sistema, non mi rieleggono più, perdo le... io non dico sempre, non si sa mai, il futuro può anche interessare.
3: Gliel'hanno già chiesto per queste, per le prossime elezioni a Roma?
7: Si chiedono sempre tante cose.
3: No, no, certo. Ma,
7: ed è donna notizia, non solo per Roma, per qualcosa di diverso.
3: Cioè? Pubblicità. No, torniamo
7: dopo la pubblicità. Torniamo dopo con Gasparri. Maurizio Gasparri.
3: No, torniamo dopo con Lovati e poi
7: sì,
3: con Brindani.
7: Sì, certo, certo.
3: Per il caso, l'ultimo è sul caso Garlasco. No, scusi.
7: C'è un collegamento straordinario.
3: Sì. Con,
7: con Andrea Sempio che va solo a Rete 4, esatto. Ma per l'occasione da Lauro e Brilli si può fare.
3: No, scusi, ma cosa le hanno proposto? Più grande?
2: Una rombona.
7: Non lo so.
3: Cioè, allora, le hanno proposto di far fare il candidato sindaco a Roma.
7: Va bene, Gasparri, sta tutto, sta per entrare. Gasparri che già sta in Coppa dei Campioni con la Roma, ha le informazioni.
3: Ma non lo vedono. Dicevamo, allora, candidato sindaco a Roma...
7: Non lo vedono, ma lo sento.
3: Sì, ma se glielo proponessero, lei dice di sì?
2: Sì, secondo me sì, dai.
7: Su Roma?
2: Eh.
7: Io credo che ognuno debba fare quello che sa fare, quindi continuerei a fare la televisione, però un domani, ripeto, tra due anni vediamo.
3: Ma non sa fare il sindaco di Roma?
7: No, beh, insomma, non mi sembra quelli che l'hanno fatto negli anni passati l'abbiano fatto benissimo tutti.
3: Il ministro?
2: Ma vede,
3: il ministro.
7: Ma non è oggi ministro. Non è un uomo solo che risolve.
3: Sì, vabbè, sta a fare
7: i avere un bel sistema, perché una città come Roma gestirla è difficile. No, andiamo, buonanotte. Radio Rai chiude qui un giorno da pecora.
3: Chi è che le ha proposto di fare il ministro?
2: Vuole sapere?
7: Questa sera
3: alle 21.15 su Rai 3, la docuserie di Giletti, tra l'altro non in studio, non è mangiato in studio, ma in giro in tutti i posti, su Mussolini, chi gli ha sparato.
7: Al termine diremo e risponderemo a un giorno da pecora.
3: Qual è la cosa più grande del sindaco di Roma che l'hanno proposto?
7: Beh, c'è sempre qualcosa di più importante di un sindaco.
3: Governatore della regione?
7: Magari,
3: ma
7: qualcosa del genere.
3: Ma che gliene frega di fare il governatore della regione?
7: Ma sì, ma chi lo dice? Andiamo alle Hawaii.
3: Cioè, tra governatore della regione e sindaco, meglio sindaco.
7: Sono le 14.30 in questo momento, sta per finire un giorno da pecora per l'ora
3: tra poco. Per esempio, e chi c'è poi anche?
7: Beh, Lovati, esclusiva, ma soprattutto per la prima volta parla il procuratore di Pavia, Napoleone, insieme a Civardi, ospiti in studio, tutta la verità sul caso Garlasco.
2: Ecco fatto.
3: Grazie a Massimo Giletti, il più figo tra i giornalisti italiani.
7: Grazie per il giornalista.
3: Questa è Rai Radio 1, questo giorno da pecora, l'unica trasmissione con il giornalista.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata.
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata.
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
16: Non voglio essere fritto!
17: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
16: E gli altri?
17: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
18: Fiorentini, le gallette e gli snacchini! La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
19: Allora la risposta è MG.
20: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
23: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
24: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Un giorno da pecora.

0: somma di docenti che lasciano Roma e Milano e chiedono il trasferimento a sud perché non campano con 1.480 euro di stipendio. La prossima finanziaria bisogna che, invece di banchi a rotelle, facciamo le cattedre con le ali.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?
0: La prossima finanziaria bisogna che, invece di banchi a rotelle, facciamo le cattedre con le ali.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso?

0: Parri.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora.
0: Poeta
1: cosa
0: ufficiale.
1: Che mi onora, mi lusinga, che tutti mi fermano per strada, sull'aereo.
0: È vero,
1: Lode che fa, Lode che fa, dico, ma è finito il campionato.
2: Certo.
1: Però noi siamo per una piccola edizione di supplemento di odi.
2: Il lunedì, poi certo, non ci siamo durante i mondiali, altrimenti avremmo potuto fare quante odi su ogni partita dei mondiali.
1: Senza l'Italia.
2: Anche senza l'Italia. Lei per chi fa il tifo ai mondiali senza l'Italia?
1: Ma a me piace il Brasile, però ha deluso anche lui nelle ultime edizioni, perché il Brasile fa pensare alla fantasia nel calcio, da Pelé a Falcao. Poi il Brasile ultimamente ha faticato.
2: Carnevale di Rio, che ne so.
1: Il calcio brasiliano.
2: Poi c'è Ancelotti che allena il Brasile.
1: C'è Ancelotti che è una combinazione inedita, perché Ancelotti era sempre stato un dominatore su scene europee, Germania, Inghilterra, Spagna, Italia. Ha barcato l'oceano. Vediamo come funzionerà la cosa.
2: Senta, come va col caldo, signor Gasparri?
1: Col caldo fa caldo, però è normale, no? A me piace il caldo.
0: Fa caldino per
1: Io preferisco il caldo, fa caldo qua. Io preferisco il caldo all'Alfredo, anche le isole, a Marettimo.
2: Ma scusi, ma perché mi ha sempre detto, si dice piove, governo ladro.
1: Sì.
2: E caldo?
1: Caldo, governo ladro. Bravo.
2: No, cioè.
1: Ma il governo la gente parla male lo stesso, però poi alcuni governi rivota e rivota.
2: Certo, sì. Ma perché piove, governo ladro, si dice?
1: E per si dà la colpa di qualsiasi avversità al governo, quindi anche se piove, che è una cosa utile per l'agricoltura, per il ciclo della vita, però in genere è una scomodità. Tu stai camminando, arriva l'acquazzone, non è che pensi all'agricoltura, al ciclo della vita che richiede l'acqua, pensi ma
0: porca paletta
1: adesso piove.
2: Però non si dice caldo governo ladro.
1: No, il caldo non lo so, forse perché però all'inferno fa caldo.
2: Infatti.
1: Che il caldo evoca l'inferno e quindi può darti.
2: Lei pensa
1: che...
2: di andare all'inferno in paradiso?
1: No, io penso minimo il purgatorio.
2: Minimo. Se le va bene.
1: Se va male.
2: E se le va bene.
1: E se no un po' di paradiso.
2: Anche
1: se lei sa che c'è questo discorso che l'inferno è più vivace, più divertente.
2: Sì,
1: ma non è che cerco il divertimento. Non l'ho cercato sulla terra, figuriamoci. Nell'altro mondo.
2: Perché lei dice l'inferno, dice, ci si diverte, però fa caldo poi.
1: Dicono tutti, qualsiasi
2: persona. Ma chi lo dice? Gli ha detto qualcuno?
1: No,
2: che
1: l'ho
2: c'è
1: visto
2: stato?
1: Giorni fa in televisione. Paolo Mieli.
2: È stato all'inferno.
1: Lo ha detto Paolo Mieli su una televisione concorrente.
2: Sì.
1: Lui non faccio il nome,
2: dirlo,
1: e ha detto che lui pensa di andare in paradiso, pensa di meritare il paradiso.
2: Sì.
1: C'è anche se all'inferno dicono tutti che ci si diverte di
2: infatti,
1: più. Paolo Mieli è anche uno storico, non è solo un giornalista, anche per Rai lavora.
2: Sì.
1: Se lo dice lui,
0: notizia,
1: avrà
0: notizia,
1: conosciuto qualcuno notizia, che ci è andato. Certo.
2: Magari l'ha sentito, secondo lei Berlusconi.
1: Berlusconi, guardi, sta
2: in paradiso all'inferno.
1: Gli hanno fatto una ramanzina. Io mi immagino che arriva lì e dice: però tu qui là sopra, ma che devo fare? No, all'inferno no, un po' di purgatorio. Però ho creato tanti posti di lavoro, ho cambiato la vita a tante persone, ho creato imprese e alla fine il buon Dio ha detto: i lati positivi prevalgono nettamente. Quindi ha detto: vieni in paradiso. E lui ha cominciato a fare una ristrutturazione,
2: a fare un prato,
1: un modello urbanistico. Secondo me ha abbellito anche il paradiso.
2: Ma sicuramente, nessun dubbio.
1: Me lo lasci sperare.
2: No, ma siamo certi. Senta, il rischio che se le va nell'inferno non lo vede a quel punto poi.
1: Sì, beh, ho detto conto di andare in paradiso, minimo purgatorio, poi si può andare in paradiso dopo un po', no? Una specie un arresto domiciliare, poi si libera.
2: Senta,
0: purgatorio, la purga e poi si va.
2: Oggi cosa si è dimenticato quando è uscito di casa?
1: Oggi niente, guardi, no, niente, io perché ho questo fatto.
0: Ma perché c'è Amina che ti ha ricordato.
1: Amina controlla, però c'è il foglietto giallo in cui ci sono scritte tutte le cose da fare. Io lo preferisco.
2: Poi c'è un foglietto giallo, un post-it P quadrato in cui
1: c'è scritto tutto in corpo. Sì, certo.
2: Ma di questa settimana?
1: Questo poi rimane, man mano si cancella, poi più o meno. Sai, ci sono di quelle cose che te le trascini.
2: Ma questa è grave.
1: Poi c'è la penna, che la penna è importante.
0: Certo.
1: Poi c'è. Io, per esempio, non uso le cuffiette senza filo perché le perdo.
2: Certo.
0: Allora...
1: alla quinta scomparsa di cuffietta. Sì, è vero che c'è il pod, puoi fare, ma poi cade, fai. E quindi uso ancora la cuffietta con i fili. Poi la carta di credito, perché io non porto il portafoglio.
2: Non la usa telefono la carta di credito?
1: No, uso ancora la carta di credito quella lì, perché poi col telefono mi dico poi ti perdi il telefono, chissà che fai, e quindi ci abbiamo la carta di credito, qualche biglietto da visita sia miei di quelli che durante la giornata mi scambio due telefoni, ecco qui c'è la carta di credito, 100 euro in tasca, perché
2: solo 100 euro?
1: Eh sì, perché stai in città, che ti può succedere, poi c'è la carta di credito, devo comprare un'automobile.
2: Sì, ma se perde il telefono e la carta di credito
1: è una sfiga totale,
2: ma perde tutto.

0: telefono.
1: Telefono.
0: C'ho un altro telefono, vedi, sì, che mezzo, vediamo se l'abbiamo
1: aperto.
0: Perso
1: l'altro telefono, signor Gaspari.
0: Ah, no, no, ce l'abbiamo. Nella tasca dietro. Telefono antico, antico, che è più un oggetto
1: per
0: così
1: non essere intercettato.
0: Adesso non c'ho l'iPad, l'ha tenuto la mia collaboratrice, ma tanto non ci serve.
1: La collaboratrice tiene un telefono in modo che se lei li perde tutti.
0: Ma io ce n'ho due di telefono, non ce n'ho tre. E quindi gli occhiali ogni tanto.
2: Quello però, quello è interessante.
0: Quindi avete visto, uno adesso rimetto tutto in tasca prima di perdere
1: tutto quanto.
0: Per esempio, non uso il portafoglio, porto la carta di credito, documento ce l'ho sul telefonino.
1: Perfetto. Senta,
2: quindi va bene. Così è. Così
1: Gaspari,
2: è. Le tasche di Gaspari.
1: Ne ha sempre parlato pochissimo, sì, ne ha parlato poco, ma è stato un po' degli avvenimenti politici di quest'anno.
0: Immagino.
1: No? Nel senso, lei era capogruppo di Forza Italia al Senato, è stato, diciamo, consigliato, si dice, di dimettersi per lasciare spazio a Stefania Craxi. E nel racconto che si è fatto è che Marina Berlusconi voleva un po' rinnovare il partito e quindi ha voluto questo cambio.
0: Io nell'altra legislatura, nessuno se lo ricorda, facevo il presidente della giunta per le immunità e le elezioni, che è un incarico, chi è adesso al Senato? Lei lo sa chi è?
1: No.
0: È Franceschini, che pure è un politico importante. Poi ci furono i processi a Salvini, tutte le telecamere lì fuori. Io ho fatto molte cose, sono già una persona fortunata, ho fatto il capogruppo, ho fatto il ministro, il sottosegretario, adesso sto facendo, pensi, il presidente delle commissioni esteri e difesa, che al Senato da due ne hanno fatta una. È un inferno, perché mi toccano tutte le cose internazionali e tutte le cose militari. Lei solo a mettere a incontrare ambasciatori, ministri che vengono a Roma, eventi militari, quindi non mi lamento affatto, perché considero un grande privilegio stare in Parlamento dal 1992, aver fatto tante cose. E se all'inizio della legislatura mi avessero detto devi fare il presidente di quella commissione, avrei volentieri, io sono figlio, fratello di militari, quindi
1: le sarebbe piaciuto.
0: E quindi ho fatto in questa legislatura il vicepresidente del Senato, si ricorda? Poi mi chiesero, cioè, devi fare per un periodo il presidente del gruppo dopo che era morto Berlusconi, era una fase un po' complicata, abbiamo tenuto in piedi il partito, ci dicevano che saremmo scomparsi, abbiamo preso il 10% alle europee, quindi si possono tranquillamente ridistribuire oneri ed onori, dopodiché quindi non c'è stata nessuna polemica o discussione e lo stato dei miei rapporti con tutti è eccellente. Tutti, interni, esterni al partito, parenti.
1: È vero o non è vero che Marina è intervenuta su questo cambio?
0: Ma è stata una dinamica che è stata decisa. Vedo che lei viene evocata spesso nella politica dai titoli, però il partito ha le sue dinamiche e lei è la figlia di Berlusconi. Sicuramente, come ha detto più volte, ci tiene che questa creatura, una delle tante creazioni di Berlusconi, abbia un futuro e una proiezione. Ci teniamo anche noi che abbiamo condiviso. Io pensi, stavo nel primo governo Berlusconi sottosegretario all'interno.
1: Per dire.
0: Quindi diciamo che faccio parte di questa epoca.
1: Che avete con Marina?
0: Ci si sente le volte che è necessario sentirsi.
1: Sa che adesso la vedono in tanti.
0: No, no, io non faccio visite, però ci sono i normali rapporti di cordialità che ci sono stati, ma lei non è che intervenga o si occupi o
1: fa. Umanamente un po' le è dispiaciuto?
0: Ma guardi, tutti i cambi possono dispiacere, però chi è di lungo percorso sa benissimo che deve ritenere sempre impegnativo e positivo quello che deve fare dopo. E adesso sto qui, lei pensi un po'. Quali sono gli argomenti di maggiore attualità? I problemi internazionali, guerre e quant'altro. La difesa conseguente, quindi sto facendo la cosa, anzi le devo dire, c'ho meno tempo di prima.
1: No, ma perché è sembrato quindi, quasi che fosse colpa sua la sconfitta del referendum.
0: Ma quella è una lettura giornalistica ridicola, perché è evidente che non è colpa mia.
1: No,
0: insomma.
1: Certo, cioè, esatto. No, sarebbe, la
0: qualsiasi algoritmo potrebbe dire no, ma difatti chi lo ha scritto ha detto che è una cosa. Quindi è la distribuzione di incarichi, può andare bene, l'importante è lavorare, perché Forza Italia è il centrodestra. Una cosa io sono chiaro, Forza Italia è un pilastro del centrodestra. Berlusconi ha fondato il centrodestra, qualsiasi altra lettura, i pareggi, le collaborazioni sono destituite da ogni fondamento.
1: Però lei lo dice perché è circolo.
0: Perché lo dicono i giornali, perché ogni tanto qualcuno lo dice. Ma vede, ma spesso anche giornalisti autorevoli, io sono amico, sono Verderani, un autore. Ogni tanto si abbandona.
1: Non è che se le inventa, perché qualcuno glielo dice.
0: Ma ci sarà qualcuno che casomai, persona minore, vuole questo, o la sinistra che pensa di non vincere e cerca di buttarla in caciara. Vede, nel pugilato ci sono quelli che a un certo punto, quando annaspano, agganciano l'avversario per non perdere. Anche adesso la discussione sulla legge elettorale. Se vince chi prende un voto in più, tutto sommato la Meloni si mette in gioco, perché potrebbero prendere un voto in più gli altri. E se si fa una legge che esclude un pareggio, uno rischia di più.
1: Il problema è quanto rappresenta la volontà popolare, perché se uno vince di un voto e ha.
0: Beh, però se uno vince
1: nettamente
0: di un voto e vince, deve raggiungere una soglia minima, il 42% o quello che sarà. Ma avere un governo che attui un programma è meglio che avere Noi l'abbiamo provato, i governoni di tutti hanno allontanato gli elettori.
1: Ma Marina vuole governare col PD?
0: No, assolutamente, non credo proprio.
1: Senta,
0: non,
1: che ode ha preparato oggi?
0: Oggi ho due odi. Non c'è il campionato. Abbiamo un'ode sull'esclusione dai mondiali e una alla racchetta.
1: Partiamo da questa.
0: Perché il tennis ha superato il calcio. Avevamo addirittura tre nei quarti di finale su otto, poi senza nessuno ha vinto senza Sinner, quindi vuol dire che c'è, come quando c'era, si ricorda, lei non è giovane, la Valanga Azzurra, c'era Teni, poi Cross, dopo sono arrivati tutti
1: De Chiesa,
0: quindi ode alla racchetta. Non abbiamo vinto, ma insomma le
1: facciamo,
0: 3 su 8.
1: Facciamo una musica un po' tecnica, vada.
0: Ode alla racchetta, il Cobolli finalista, ora è il decimo tennista dell'Italia, la racchetta cresce bene e sale in fretta.
1: Prima.
0: Qualche volta un cedimento causa danni anche a un portento, però lotta Berrettini, anche Arnaldi e insieme ai primi. Sinner, primo del pianeta, vince a Roma, nota lieta. A Parigi non ripete, ma ben presto lo vedrete, trionfatore in nuove lotte, sia di giorno che di notte.
1: Straordinario Maurizio.
0: Devo dire, io ero a Parigi in quei giorni per un incontro delle commissioni esteri, ci siamo riuniti, faceva un caldo tremendo.
1: Lo so.
0: E quindi far giocare a mezzogiorno con un caldo è anche una cosa, se vuoi, sbagliata rispetto al sacrificio che fanno questi atleti, al valore, al costo di questi eventi, no? Che sono eventi
1: però si poteva
0: non banali.
1: Il tetto dopo un po'.
0: E quindi io che stavo lì, cioè, dico, ammazza, questi come fanno a giocare a tetto? Ci sono delle giornate di grande caldo. Poi noi ci siamo riuniti nel Parlamento francese, siamo all'aria condizionata.
1: Adesso con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Adriano Panatta,
1: il più grande tennista italiano di tutti i tempi. Signor Panatta, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, Nancy, buongiorno.
0: Ciao Adriano.
2: Quell'altra persona non la saluto perché dice tutti il più grande tennista, il più grande giornalista.
3: Chi, io?
1: Ma no,
2: no. Parlavo.
0: Lo dice a tutti.
2: Lauro. Parlavo di Lauro, no, che lui è amico intimo di Bertolucci oggi. Forse Bertolucci sta al mare e hanno chiamato me.
1: Ma scusi, no,
0: posso testimoniare che non è vero.
1: Ma non è vero. Signor Panatta, è che lei fa un po' più così, cioè si fa desiderare un po' di più. Bertolucci è più di bocca buona.
2: Ma quando mai? Che state facendo?
1: Noi in trasmissione. Lei cosa sta facendo? lei dov'è? È tornato da Parigi?
2: Sono tornato da poco, insomma, un paio d'ore.
1: Ma stava dormendo, l'abbiamo disturbata mentre faceva il pisolino?
2: No, non stavo dormendo, però sì, quasi.
0: Sono abbioccolto.
1: Allora, c'è anche il signor Gasparri in studio che ha fatto lode.
3: Buongiorno.
1: Ha sentito.
2: Buongiorno.
0: Lode alla racchetta.
3: Io sono più della generazione Panatta che di quella sigla, certo.
1: Senta, ma come ci racconti la finale vista lì sul campo, vista ieri? Finale molto combattuta, tranne l'ultimo set in cui Zverev ha vinto con facilità.
2: No, ma Fabio ha giocato bene, poi insomma non è semplice per andare nel campo centrale a giocare una finale di Slam.
1: La prima volta poi, certo.
2: Veramente è stato bravo, ha giocato la pari praticamente con Zverev per 4 set, un po' alternati, e poi ha avuto un problema.
1: Crampi.
2: Infatti dopo alla prima azione mi ha detto: mi sono incrampato proprio alla fine del quarto set. Vabbè, insomma,
1: succede.
2: Però ha fatto un grande torneo, sia sì, lui sì, che Hernandi, sia anche Berrettini, insomma, certo. Cosa tanto bella.
1: Si è divertito ieri, signor Panatta, la partita? È piaciuta? O perché lei non è che si diverta quasi mai? Poco.
2: Bene che cominci a fare le domande così.
1: No, chiedo. No, perché paradossalmente. No, perché certe volte mi chiedevo, quando gioca Sinner ed è dominante, può essere meno divertente. Ieri di fatto hanno giocato probabilmente a un livello più basso, ma più combattuto.
2: Guardi, le finali poi non è che sono sempre le migliori partite.
1: Sì, certo.
2: Perché insomma la finale di un torneo è sempre un po' più complicato. Sì. Però hanno giocato abbastanza bene, un po' alternati, hanno fatto qualche errore.
1: Tanto.
2: Però insomma la partita è stata dura, insomma, la partita vera, la partita giocata bene, dai.
1: Senta, ma tanti crampi, tanti problemi fisici, ma lei li ha mai avuti i crampi quando giocava, signor Panatta?
2: No, io onestamente non l'ho mai avuti. Devo dire che lo sentivo l'onorevole Gasparri, diceva che faceva caldo, no? Faceva caldo. Io quando ho giocato la finale faceva 40 gradi, che era l'anno della siccità.
1: Sì.
2: Però io preferivo giocare al caldo che al freddo. Al freddo mi trovo malissimo.
1: Ma scusi, teoricamente gli atleti di adesso dovrebbero essere addirittura molto più preparati di voi, che giocavate così un po' all'acqua di rose, senza dei grandi staff.
2: All'acqua di rose ci sarà lei.
1: No, intendevo dire. No, certo, però.
0: Senza grandi staff intorno.
1: Ma no, nel senso che eravate.
0: Adesso ci hanno tutti scienziati intorno.
1: Era più naif il vostro tennis. No,
2: adesso giocano molto più violenti, molto più fisica la cosa. Prima era molto più tecnica, anche perché
0: anche più di stile,
2: che avevamo in mano. Sì, ma perché l'attrezzo che avevamo in mano era anche il modo di giocare, non ci consentiva queste grandi velocità di palla, ecco, per cui era più tattica la cosa, era più un discorso un po' più stilistico, forse si può dire,
1: quindi lei dice quello, nel senso che adesso la fatica fisica è dovuto proprio alla maggiore potenza.
2: No, ma perché adesso la palla va talmente veloce e i colpi sono così strappati che sia dalla parte, diciamo, inferiore delle gambe, sia dalla parte superiore del corpo è più sollecitata, per cui si fanno tutti male.
1: Certo.
2: Il modo di giocare si faranno tutti male sempre.
1: E qual è la soluzione? Perché
2: ingrossare
1: le palline, cambiare le racchette, cosa può essere?
2: No, io sono contrario a tutte queste cose che vogliono che qualcuno ogni tanto così si inventa, dice cambiamo la rete un po' più alta, le palle più, no,
1: no.
2: Il tennis è quello lì,
1: è quello.
2: Ci si abitua tutto. in effetti adesso si fanno male, hanno più infortuni.
1: Certo. Senta, ma è contento quindi di essere rimasto l'ultimo italiano che ha vinto Roland Garros, signor Panatta?
2: Tanto lei non mi crederà, perché
1: no, io le credo sempre, però, signor Panatta.
2: No, non lei crede solamente a Bertolucci.
1: Ma no, però, anche a Bertolucci, però anche a lei.
2: Io le giuro che ieri facevo il tifo per Flavio, ma veramente tanto, perché volevo consegnare dopo 50 anni la coppa a un altro italiano, anche un romano romanista,
1: come lei.
2: Gasparri,
1: sì.
2: Può capirmi. C'è Gasparri ancora?
1: Sì, Gasparri.
3: Sono qui.
2: Mi dispiace, però insomma ha fatto un... Se un anno e mezzo fa, l'ho anche detto. Avesse pensato che andava in finale, non credo che
1: ci avrebbe creduto.
2: Sono contentissimo. Poi insomma Zverev è un giocatore che è un po' più strutturato ancora. Flavio secondo me tra un paio d'anni è pronto per vincere proprio i grandissimi tornei. Sì,
1: comunque tra 10 anni sono i 60 anni dalla sua ultima vittoria a Parigi, signor Panatta.
2: Lei mi può portare Iella?
1: No, assolutamente dico che
2: sì. Da 10 anni ce n'ho 86.
1: Che c'è? Ma no, tra 10 anni è a premiare dall'ultima vittoria. Senta, dove ha mangiato a Parigi? Ha seguito i consigli di Bertolucci? È andato in qualche posto buono?
2: Bertolucci finge di conoscere posti buoni, finge di essere, ma non è vero. Bertolucci, adesso che sono qua, lo voglio dire.
3: Ha fatto il cameriere tutti i ristoranti di Parigi.
1: Cosa dice, signor Panatta?
2: No, Bertolucci la mattina a colazione, sapete cosa mangiava lui?
0: No.
2: Mangiava il caffè e latte e ci inzuppava la pizza bianca o la mortadella.
0: Non è vero.
2: Allora, no, è vero, giuro che è vero. Ma io lo voglio dire ufficialmente, però per cui il fatto che adesso fa tutta la parte del gran gourmet, non è vero niente. Lui beveva la Fanta. Se si può dire.
1: Un
2: mascalzone, è proprio un mascalzone.
1: È bello, signor Panatta. Che bella immagine. Grazie di questi racconti. Insomma, adesso si può riposare. Roma, Parigi, insomma, adesso si prende un po' di giorni di riposo, che andare in giro così tanto.
3: È finito pure il campionato, che ha commentato con grande puntualità.
1: Per chi fa il tifo ai mondiali, lei, signor Panatta?
2: O la Francia o il Brasile.
1: Ha pescato bene.
3: Brasile, noi siamo la generazione di Falcao.
1: Grazie Adriano Panatta, il più grande tennista italiano di tutti i tempi.
0: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Arrivederci. Senta, signor Gasparri, ma lei che è in politica da 2000 anni, cosa consiglierebbe al presidente Meloni? Di andare fino a fine legislatura o di votare prima?
3: Guardi, c'è chi parla di un election day con tutte le amministrative eccetera in primavera, ma ci vuole un accordo generale. Siccome non vedo aria di grandi accordi, ho l'impressione che si voterà alla fine della legislatura, quindi nell'autunno, nell'ottobre 2027.
1: Qui vuol dire una legge finanziaria da fare,
3: da impostare, se non altro, perché
1: no,
3: mi sa
1: quella
3: che
1: del 26
3: già...
1: dico.
3: Beh, dico, però c'è già a giugno sarà una legge finanziaria, quella che faremo nell'ottobre del 26. Poi se si va oltre, diciamo che a giugno già si fa il documento economico
1: di programmazione.
3: Che ora ha cambiato nome, il vecchio DEF, e quindi già dai delle linee guida. Però secondo me è abbastanza indifferente, perché io penso che il centrodestra, se sta tranquillo, unito come può stare, può ragionevolmente vincere le elezioni.
1: Con Vannacci o senza?
3: Questo io penso che sia difficile, perché c'è una diversità programmatica. Dopodiché anche Vannacci ha un problema. Assumersi la responsabilità di far vincere la sinistra credo che sia un problema anche per lui, perché lui dice: io devo fare una destra vera, più identitaria.
1: Dipende.
3: Se poi paradossalmente, per forzare troppo i toni, spacchi un fronte e agevoli gli altri, hai ottenuto il contrario. Ti ritrovi poi fra Togliani e Bonelli al ministero.
1: Quindi è meglio averlo Vannacci in coalizione.
3: Dovrebbe lui porsi il problema di una compatibilità con i contenuti.
1: Ma anche voi.
3: Cioè tu non puoi pensare: io ho il 3%, il 4%, è detto l'agenda.
1: No, per adesso
3: questo
1: già
3: non
1: già
3: esiste.
1: Qua, già il 4.
3: Però adesso lui sta nella fase di presentazione, di crescita. Quindi deve essere ovviamente molto identitario.
1: Sì.
3: E se no, come fa a farsi notare?
1: E se supera Salvini?
3: Dopodiché, lui non può un domani. C'è una coalizione che ha il 45, il 46%, il 44%. Non è che uno che arriva, anche se avesse non il 4, il 5, il 6, non può dettare il contenuto al rimanente 40%.
1: Però se ne avesse più di Salvini, sì.
3: Non lo so, ma noi abbiamo una coalizione storica che ha un programma di un certo tipo. Le faccio un esempio: l'Europa può essere simpatica o antipatica, ma in tempi di guerra, Medio Oriente, Russia che attacca, sfasciamo l'Europa. Non è possibile. Cambiamo programmi, aggiustiamo delle cose. Quindi il tema sono i contenuti. Se Vannacci ponesse dei contenuti alternativi a quella che è l'identità del centrodestra, non bisogna inseguire numeri, ma vale pure per lui, perché avendo dei numeri, sfasciare una prospettiva di centrodestra e favorire la sinistra, alla fine che gli direbbe il giorno dopo agli elettori? Perché veda,
1: lui dice che
3: non si vince e non si perde per tutto un tempo.
1: Lui dice
3: uno deve pensare al giorno dopo.
1: Siete un governo di sinistra, ha detto.
3: Vabbè, ma ognuno, questa è la propaganda, che deve dire. Lui lancia, si ricorda quello che diceva
0: adesso.
3: Il mio detersivo più bianco del bianco, le do due fustini, e poi dice no, mi tengo il mio fustino, perché deve dire, ma tutti lo facciamo,
1: lo dice Vannacci,
3: che il suo detersivo
1: bianco,
3: è più bianco del bianco.
1: Senta, l'ultima ode che abbiamo è
3: l'ultima ode
1: per
3: agli esclusi in materia di calcio mondiale. Siamo stati esclusi dal calcio.
1: Sì, c'è questa notizia che gira. Le facciamo
0: una notizia,
1: una musica.
3: Perché i tristi amichevoli che abbiamo visto che erano preparate per avvicinarci al mondiale.
1: Abbiamo vinto tutte e due, sia con
3: il
1: Lussemburgo che con
3: la Grecia. Partitore.
1: Beh, insomma, abbiamo perso con la Bosnia, quindi andiamo.
3: Vado, ode agli esclusi. Sta l'Italia assai delusa, dai mondiali ancora esclusa, per tre volte eliminati, anche se ben titolati, quattro volte vincitori, con tristezza siamo fuori. Tutto il mondo ben presente, maglia azzurra invece assente. Tempo di rifondazione per tornare nel lagone, ora solo spettatori. Niente gioie, solo dolori, ma quell'urlo, noi campioni, noi vogliamo che ancora suoni.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale.
3: Campioni del mondo, campioni del mondo.
1: Senta, ma si ricandida l'anno prossimo?
3: Ma io sto qua, se c'è bisogno di me ci sono, guardi.
1: Infatti, sempre
3: io non sgomito e non diserto. Ti piace come
1: sgomito?
0: Non sgomito e non diserto.
1: Noi torniamo domani senza sgomitare, senza disertare, qui su Rai Radio 1. Potete riascoltare la puntata se non l'avete ascoltata su Rai Play Sound. Questa è Rai Radio 1. Nell'ultima settimana, questo è un giorno da pecora, l'unica trasmissione che non sgomita
0: e non diserta.
3: Ci saremo,
1: ci saremo.
0: Ci saremo.

Radio 1, un mondo da sentire. Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.

0: 3:15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La nuova escalation della guerra in Medio Oriente, Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà alle 20 il gabinetto di sicurezza, sarebbe orientato a sospendere i raid contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzo dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza l'Iran aveva annunciato a sua volta la fine dei lanci di missili contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Sono salite a 32 le vittime del forte terremoto che ha colpito il sud delle Filippine. Il bilancio però è ancora provvisorio. Il corrispondente.
3: Un edificio crolla in una nuvola di polvere nella città di General Santos, nel sud delle Filippine. Un sisma di magnitudo 7.8 ha squassato l'isola di Mindanao, l'epicentro in mare. In tutta la regione è scattata un'allerta tsunami, poi rientrata. La potenza del terremoto fa temere un pesante bilancio di vittime. Sono decine gli edifici che non hanno retto alle scosse. Molte le scuole, colpite proprio nel giorno della ripresa delle lezioni dopo le vacanze di primavera. L'onda del sisma nel gruppo di alunni che hanno trovato rifugio all'aperto. I docenti cercano di tranquillizzarli. Il crollo di una tettoia semina il terrore sui volti dei giovani studenti. Tra le macerie è corsa contro il tempo per trovare superstiti. I soccorritori si addentrano in quel che resta di un ristorante chiamando a gran voce. Non ricevono risposte, sanno che qualcuno è rimasto però intrappolato. Intanto sono almeno 150 le scosse di assestamento, dopo la prima, la più devastante e potente registrata quest'anno nelle Filippine. Da Pechino nello porto GR1.
2: E torniamo in Medio Oriente perché è arrivata un'ultima ora. L'esercito israeliano ha colpito il Libano meridionale meno di un'ora dopo che l'Iran aveva annunciato, come dicevamo, la sospensione delle operazioni militari contro Israele a condizione della cessazione degli attacchi, compresi appunto quelli contro il Libano. Siamo al viaggio di Papa Leone in Spagna. Oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso del pontefice, che ha rilanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo sull'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Il senatore Francesco Silvestro chiede scusa per le parole usate in un'intervista dopo l'accusa di violenza sessuale da parte di un'imprenditrice. Denunci pure, ci divertiremo, io sono un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il parlamentare azzurro, che ribadisce di essere estraneo alle accuse e si giustifica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito. Del caso discutono le forze politiche.
4: A chiedere le scuse del senatore azzurro era stato anche il suo partito. Saranno le indagini a verificare, dice Stefania Craxi, che però definisce totalmente sbagliate le precedenti dichiarazioni di Silvestro. Eppure la Lega bolla come offensivo aver collegato avvenenza e credibilità della denuncia. Sulla frase del senatore, il PD chiede l'intervento della commissione femminicidio, mentre proprio in altre due commissioni si consuma uno scontro. I progressisti abbandonano quella sul lavoro, che discute di salario giusto e contratti pirata, protestando per l'assenza della ministra Elvira Calderone, e quella sul Covid, chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei perché, spiegano, alcune persone sono state ascoltate in un commissariato e non in Parlamento. Ennesima figuraccia della sinistra, replica Fratelli d'Italia, la procedura è stata autorizzata anche dai loro capigruppo. Infine il risico bancario, il settore è vivace, commenta soddisfatto Antonio Tajani, non tocca a noi fare il tifo. Ma le opposizioni ricordano lo stop del governo a Unicredit, stavolta stia fuori, chiede più Europa, e i 5 Stelle accusano l'esecutivo di aver permesso un far west. Lucio Bondi, GR1.
2: La strage di Amendolara, siamo alla cronaca. Stupefacenti antidolorifici per lavorare di più, a denunciarlo sono i colleghi dei braccianti uccisi. Da altre inchieste è emerso che droghe ed eccitanti, oltre a farmaci contro il dolore, vengono somministrati ai lavoratori migranti delle campagne. Restano in carcere i due caporali pakistani accusati di omicidio plurimo, mentre è ancora da stabilire la data dei funerali delle vittime.
0: Sono all'obitorio del cimitero di Amendolara i corpi dei quattro braccianti morti nella strage della stazione di servizio. Wasim, Amin, Ulla e Safi. I loro parenti in Afghanistan e Pakistan ancora non sanno niente. Nessuno infatti al momento si è fatto sentire attraverso i canali istituzionali. Ha chiesto notizie. Tra pochi giorni dovranno tenersi le esequie. La sindaca di Amendolara, Maria Acciardi, ha spiegato che ufficialmente ancora non ha avuto comunicazioni. I cadaveri sono ancora sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo, i funerali dovrebbero tenersi in paese. Intanto, sul fronte dell'inchiesta, la procura di Castrovilla, riblindati i fermi dei due caporali pakistani che restano in carcere, sta lavorando sul movente. La lente sull'azienda nella quale lavoravano i braccianti. Gli inquirenti vogliono capire in che modo le vittime erano assunte e se c'erano delle irregolarità. Da Cosenza, per il GR1, Francesco Salvatore.
2: Chiusi da pochi minuti i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Ora avranno inizio gli scrutini. Già in serata si potrà capire chi, tra centrodestra e centrosinistra, si è aggiudicato questa tornata elettorale. Torna il premio De Sanctis per la letteratura, intitolato al celebre critico letterario e storico dell'Ottocento. Nel pomeriggio a Villa Madama, a Roma, la cerimonia di premiazione dei vincitori di questa 15ª edizione, il direttore della fondazione e pronipote omonimo dell'antenato Francesco De Sanctis.
1: Il premio De Sanctis per la letteratura è un riconoscimento che rende omaggio alla scrittura del presente e al valore della parola. Tra i vincitori di questa edizione abbiamo Leonardo Colombati con Non vi sarà più notte, per la saggistica Roberto Battiston con Energia, una storia di creazione e distruzione. Il premio giornalismo va a Tonio Mastrobuoni con La peste. Una menzione speciale è stata assegnata a Lorenzo Paolini per Mille.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
5: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa.
5: Come parla?
7: Igora. La piazza social di Radio 1.
8: Siamo alla frutta, siamo alla frutta.
9: Per la serie Siamo alla frutta, oggi mi soffermo su ciò che è accaduto a Fabbrica di Roma, in provincia di Viterbo, dove un bar è stato preso di mira dai ladri per la 14ª volta in 15 anni. La notizia è diventata virale sui social. Questa volta i malviventi hanno aggirato allarmi e sistemi di sicurezza entrando da un locale adiacente sfitto. Hanno rotto una finestra, rimosso delle grate, sfondato un muro e si sono introdotti nel magazzino del bar. Una volta dentro hanno rubato beni per circa 5.000 euro. Signore e signori, la titolare Diana Giarrante ha raccontato tutto la sua amarezza. Ogni mattina si alza alle 3 per lavorare e fare sacrifici per poi ritrovarsi periodicamente a fare i conti con furti e devastazioni. Pur essendo coperta l'assicurazione, sottolinea la signora che spesso i risarcimenti non coprono integralmente i danni. Nonostante tutto non intende arrendersi, ha già installato a proprie spese, tanto per cambiare ulteriori sistemi di sicurezza. Ecco, 14 furti in 15 anni. A questo punto non è più un bar, è un abbonamento premium ai ladri. La signora mette allarmi, telecamere, grate, sensori. Ormai manca solo il fossato con i coccodrilli e una guarnizione medievale. La domanda è semplice: ma un commerciante deve aprire un'attività o progettare una fortezza della NATO? Perché in Italia sembra che l'unico che deve continuamente adattarsi sia chi lavora onestamente. E c'è una parte del paese che si alza alle 3 del mattino per aprire il negozio e una parte che si alza a mezzanotte per svaligiarlo. E troppo spesso la prima ha l'impressione di essere meno tutelata della seconda. Balordi e baby gang girano con coltelli da 20 centimetri, macete, tirapugni, roncole, fiocine, perfino armi da fuoco. Anni e anni di buonismo hanno partorito orde di strafottenti e criminali italici e importati. Ladri, rapinatori e borseggiatori che una volta fermati dichiarano davanti alle telecamere, abbiamo sentito tutti, tanto qui non mi fanno niente. È il caso della borseggiatrice, tutor di Nuove Leve, una 25enne domiciliata in un campo nomade della capitale, che è stata arrestata 44 volte, e dico 44.
10: 44 gatti, fila per secco, resto di due.
9: Magari fossero gatti, il punto non è fare slogan da Far West o da favela, il punto è che quando una persona subisce 14 furti in 15 anni, la sensazione di essere lasciata sola non è propaganda, è matematica. E quando i cittadini cominciano a pensare che per difendersi servano più serrature che speranze, allora significa che qualcosa nel sistema non sta funzionando come dovrebbe. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta all'Igorà, la piazza social di Radio 1. Un saluto a voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassettino Byron, il pet influencer con oltre 200 150.000 follower sul suo account Instagram. Ultima settimana insieme prima della pausa estiva, continueremo a interagire con voi sui nostri social. In regia c'è Nino Giuliano, che piange e applaude anche lui. Alla parte tecnica Giovanna Insardi, redazione Luca Torrisi, e un saluto a Carla Pagliai, sitter del Bassottino. Byron!
6: Abbiamo preso l'influencer!
9: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social. Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z come Zorro. Z come Zorro. Ben trovato Lorenzo.
10: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
9: E in Ligo Retro a trovarci la professoressa Caterina Dianzani, docente in dermatologia e venerologia, dottore in chirurgia ricostruttiva e plastica al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Buon pomeriggio, ben trovata.
11: Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
9: Lei è una professionista di riferimento specializzata in patologie cutanee, fotodanneggiamento e dermatologia estetica. Ecco, ogni estate sui social tornano a circolare molti falsi miti sulle creme solari. Quali sono oggi le bufale più diffuse e pericolose sulla protezione solare, e quando scegliamo una crema? Spesso ci orientiamo solo sul numero del SPF, cioè il Sun Protection Factor, ovvero il fattore di protezione solare, ma in realtà quali sono gli elementi davvero fondamentali da controllare sull'etichetta per capire se un prodotto è efficace e sicuro? Quali caratteristiche o principi attivi dovrebbero guidare un acquisto consapevole?
11: Beh, un bel domandone questo. Innanzitutto, la bufala più pericolosa è quella che i solari sono cancerogeni, che quindi sono pericolosi per la nostra salute, quando in realtà un solare serio acquistato in farmacia fa esattamente l'opposto, cioè previene la formazione di tumori cutanei. Un altro falso mito è quello che se noi usiamo il solare non abbiamo la sintesi di vitamina D, bastano 15 minuti di esposizione del dorso delle mani per avere la sintesi adeguata di vitamina D, e in più i nuovi solari proteggono i recettori per la vitamina, quindi il problema è risolto. Molti altri miti sono legati al fototipo: i soggetti scuri, i soggetti già abbronzati non vogliono utilizzare il solare perché non si scottano. Le radiazioni ultraviolette attraversano le nuvole, attraversano la pelle abbronzata e il fototipo scuro, quindi chiunque deve usare la fotoprotezione. Per quanto riguarda la tipologia, ovviamente un SPF 30-50 deve essere scritto anti UVA, UVB. I filtri più performanti addirittura ci proteggono nei confronti della luce blu e degli infrarossi. Deve essere scritto assenza di perturbatori endocrini, che sono sostanze che possono essere potenzialmente dannose. Ovviamente si trovano solamente in quei prodotti che magari acquistiamo su una bancarella, non prodotti in vendita in farmacia. Devono essere solari che sono sea friendly, cioè che non inquinano l'ambiente, quindi sono completamente biodegradabili sia nel packaging che nel materiale.
9: Lorenzo, adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio professoressa.
11: Buon pomeriggio Lorenzo.
10: I social hanno reso la chirurgia plastica e la medicina estetica più accessibili nel linguaggio quotidiano. Pensa sia un bene perché si parla con meno tabù o un rischio perché si banalizza troppo? E inoltre i pazienti arrivano da lei più informati grazie ai social oppure più confusi?
11: Ma direi che sicuramente i social offrono uno spunto. I pazienti arrivano in parte informati ma anche molto più confusi, perché spesso si propone un'immagine prima e dopo senza spiegare il percorso, per cui ad esempio per rimuovere un tatuaggio il paziente pensa che dopo una seduta il tatuaggio sia già scomparsa. Il prima e dopo non parla del post-operatorio, che in realtà è una realtà che deve essere ben spiegata, quindi spesso c'è una scarsa informazione.
9: E nel Ligo Rai torna a trovarci il direttore della testata online lifestyleblog.it, Bruno Bellini. Buon pomeriggio, ben trovato direttore.
12: Buon pomeriggio Igor, un saluto agli ascoltatori di Rai Radio 1.
9: Grazie. Dalla Cina sono arrivati microdrama verticali, episodi da 1-2 minuti pensati per essere guardati sullo smartphone, che nel 2025, lo ricordo, hanno generato ben 11 miliardi di dollari. In Italia la prima a coglierne il potenziale è stata Maria De Filippi. Che cosa ci dice questo fenomeno sul pubblico di oggi? Stiamo assistendo e stiamo diventando incapaci di mantenere l'attenzione su un film o una serie tradizionale, e quanto ha inciso l'abitudine ai social, dove spesso il nostro livello di attenzione sembra ridursi al tempo di un video su TikTok, Instagram o altre piattaforme, cioè pochi secondi o al massimo un minuto?
12: Quello che ci dice oggi è che il pubblico non ha smesso di voler raccontare e ascoltare storie, ha cambiato più che altro il contenitore. Gli 11 miliardi di dollari del 2025 non li generano persone distratte, li generano persone ipercoinvolte. Pensa che secondo i dati Omdia, gli utenti americani di Reel Short, una di queste app, ci passano in media più di 35 minuti al giorno, più addirittura delle grosse piattaforme di streaming video. E che Maria De Filippi ci sia entrata per primi in Italia ci dice una cosa sola: chi conosce davvero il pubblico popolare ha fiutato il vento prima dei discorsi sulla crisi della TV. Non siamo capaci invece di attenzione, non siamo diventati incapaci, siamo diventati semmai più esigenti su quando concederla. Il film e la serie tradizionale ti chiedono un investimento di fiducia in partenza, 2 ore, 8 episodi. Il microdramma invece no, ti chiede 10 secondi e poi ti tiene. È costruito apposta per non darti il tempo di mollare. Un modello, diciamo, più vicino alla logica dei videogiochi free to play che al cinema. Cioè, per quanto riguarda invece l'abitudine dei social, dove dicevamo l'attenzione sembra ridursi al tempo di un video di un breve video, questo diciamo ha inciso in parte, ma rovesciamo la frase, diciamo non è che TikTok ci ha rotto l'attenzione, è che ci ha allenato l'industria a meritarsela secondo per secondo. Il rischio vero, a mio avviso, non è la durata breve, la qualità. Questi contenuti sono spesso volutamente esagerati, a volte con una recitazione, però il pericolo non è guardare cose corte, abituarsi a guardare solo cose facili.
9: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio, direttore.
12: Buon pomeriggio, Lorenzo.
10: Un giovane su 3 dice di non sentirsi rappresentato dai media tradizionali. Il problema è nei contenuti, nei linguaggi o nelle redazioni troppo distanti dalla nostra generazione, secondo lei?
12: Onestamente io direi tutte e tre, ma in ordine inverso a come le messe, nel senso che il problema parte dalle redazioni. Se in redazione non c'è nessuno che ha 20 anni, parli dei giovani invece di parlare ai giovani, si sente. Poi da lì ne scaturisce anche il linguaggio, spesso un ventenne raccontato da chi lo guarda dall'alto. I contenuti vengono dopo, i temi giusti spesso ci sono, il tono a tradire la distanza. La soluzione, a mio avviso, non è mettere un emoji nel titolo e far entrare quella generazione nelle stanze dove si decide, non solo davanti alla telecamera.
9: Bruno, che cosa ti preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale?
12: Mi preoccupa più che altro che la velocità molte volte diventi più importante della verità, e che con l'intelligenza artificiale poi si possano produrre quantità enormi di contenuti, anche microdramma generati in automatico, senza che nessuno risponda più di cosa è vero e cosa no. Il rischio non è che mancheranno le notizie, che ce saranno forse troppe e nessuno saprà poi più distinguere quella verificata da quella inventata. Per questo il mestiere del giornalista, quello vero, che verifica prima di pubblicare, vale oggi più di ieri. La tecnologia, diciamolo, è straordinaria, ma la firma in fondo all'articolo deve restare quella di una persona. Il rischio poi è anche quello di perdere traffico organico dai siti, in quanto poi le varie intelligenze artificiali, pescando appunto dai vari contenitori, danno la risposta sulla loro pagina, facendo poi perdere anche quel tipo di traffico organico che alimenta poi l'industria dell'informazione.
9: Parole sante. Grazie al direttore della testata online lifestyleblog.it, Bruno Bellini. Buon lavoro e buona estate.
12: Anche a voi un abbraccio.
9: A te. E con noi c'è la professoressa Caterina Dianzani, docente in dermatologia e venerologia al Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma. Professoressa, sempre più giovani donne entrano negli studi dei chirurghi plastici e dei medici estetici con il telefono in mano, mostrando profili social di influencer, attrici o perfette sconosciute, e chiedendo: voglio le labbra di questa, gli zigomi di quella, il naso di quella lì, e via dicendo. Non si cerca più un'armonia personale, ma un collage anatomico da feed di Instagram. L'estetica si è globalizzata.
11: Direi purtroppo sì, vengono diffuse immagini comuni a livello, diciamo, mondiale, e tutti quanti seguono gli stessi ideali. Quindi non siamo negozi in cui si va e si chiede di comprare un prodotto, studiamo anni e continuiamo a studiare per offrire una consulenza e suggerire quelle che possano essere le migliori opzioni per migliorare il proprio aspetto a un paziente. Quindi è importante personalizzare, sì, sentire quelle che sono le esigenze del paziente, ma personalizzare ogni trattamento e più che altro non assecondare ogni richiesta del paziente.
9: Ene Ligorè è venuta a trovarci, la giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno. Buon pomeriggio e benvenuta, Manuela.
13: Buon pomeriggio,
9: eccoti.
13: Buon pomeriggio a voi.
9: Il delitto di Garlasco ormai è diventato un caso mediatico permanente, spesso trattato a reti unificate, talk show, social, podcast, opinionisti, avvocati diventati star, criminologi, chi più tutologo ha più ne mette. Ecco, il garante della privacy ha parlato di morbosa spettacolarizzazione richiamando i media al rispetto delle regole deontologiche. Ma secondo te si è superato il confine tra cronaca e spettacolo al punto che la stessa povera Chiara Poggi è quasi sparita dal racconto?
13: Guarda, è proprio questo il problema, secondo me. Sparendo Chiara dal racconto ha portato in superficie delle dinamiche che sono tra avvocati, tra criminologi, tra avvocati e criminologi, sì, tra giornalisti, criminologi, avvocati. Cioè, il piano si è completamente spostato perché abbiamo perso di vista qual è il centro di questa storia, ossia Chiara.
9: Social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in agonia, TV precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra i giovani, quindi la Gen Z. Quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo te?
13: Secondo me, non lo so, ci sono molti studiosi che ci stanno ragionando, secondo me sbagliamo se prendiamo i social a modello, perché secondo me la televisione non è assolutamente morta come non è morta la carta stampata, però non siamo stati veramente in grado di stare al passo. Quindi dobbiamo sì cambiare linguaggio, cambiare sicuramente anche lo stile di fornire l'informazione che è ferma ormai a tanti anni fa, però non dobbiamo inseguire i social perché sono due cose distinte e differenti. Sui social trovi quello che cerchi, in televisione ascolti e vedi dei punti di vista differenti e ti fai una tua idea.
9: Pensavo mi avessi risposto il microdrama di un minuto. Sarebbe stato veramente terrificante. Ti fa ora una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
13: Ciao Lorenzo.
10: Buon pomeriggio Emanuela. Il 51% di noi giovani si fida più degli influencer e creator che dei brand editoriali. È una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio, secondo te? Secondo lei?
13: Allora, guarda, secondo me è un cambio sicuramente inesorabile del linguaggio a cui, come dicevo prima, noi non siamo stati in grado di andare incontro. Questo sicuro. Però è anche vero che, come dicevo, le due cose sono separate e tu, alla fine, dal tuo influencer di riferimento, cerchi quello che ti vuoi sentir dire. È questo un po' il meccanismo che rompe lo schema dell'informazione libera, perché è vero che tu hai un riferimento che ti scegli, però poi non hai la mente aperta di confrontarti anche con altre idee e io credo che la vera ricchezza è quella di confrontarti con chi non la pensa come te.
9: Verissimo. Per anni si è detto che gli influencer, Emanuela, fossero una moda passeggera. Oggi parliamo di 4 miliardi di euro di giro d'affari, 52 mila posti di lavoro e oltre il 60% della pubblicità online. Il giornalismo invece attraversa, lo sappiamo, una crisi di modello e identità, l'abbiamo appena parlato, ma a tuo giudizio il sistema dell'informazione ha sottovalutato questa trasformazione o ha semplicemente perso il controllo dell'ecosistema digitale?
13: Allora, abbiamo perso il controllo dell'ecosistema digitale e siamo indietro su questo e dobbiamo recuperare terreno. D'altra parte però non possiamo abbinare l'informazione al business, perché nel momento in cui lo facciamo abbiamo già sbagliato. L'informazione deve essere libera e svincolata da qualsiasi tipo di business, per questo siamo servizio pubblico. Siamo servizio pubblico perché dobbiamo essere svincolati da quell'idea lì. Nel momento in cui siamo un'informazione libera sicuramente riacquistiamo la credibilità. Non dobbiamo avere il riferimento economico, questo sicuramente sbagliamo se puntiamo il focus su questo.
9: Dopo la dipendenza da social network e la dipendenza dall'intelligenza artificiale, la generazione Z sta usando queste tecnologie come strumenti o c'è il pericolo che finiscano per sostituire il pensiero critico, le relazioni umane e anche la capacità di stare offline, quindi fuori?
13: La capacità di stare offline sicuramente, il pensiero critico non credo perché la generazione Z è molto dibattente, cioè dibatte, si confronta, il problema è che si confrontano solo un po' tra di loro e quindi fanno parte di un'unica generazione che ha un po' la stessa storia. Io non credo che noi siamo dei Matusalemme, credo che abbiamo ancora qualcosa da dargli, forse anche come modelli negativi da superare sicuramente, da contrastare, da combattere, che devono crescere rispetto a noi, questo sì, però devono conoscerci per combatterci e per superarci, no? L'offline invece credo che sia veramente una dipendenza che coinvolge i nostri giovani in modo serio.
9: Abbiamo ancora 30 secondi, ma dal 29 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 16:10 sarai alla guida della versione estiva della Vita in Diretta. Ecco, qual è la sfida che ti entusiasma di più in questa nuova avventura?
13: Allora, la sfida per me è quotidiana, lo sai che io adoro fare questo mestiere, mi piace farlo in tutte
9: le sfaccettature.
13: Grazie. Sono già, mentre ti parlo, nella rovente piazzetta qua di Via Teulada, degli studi di Via Teulada, e quindi si preannuncia già un'estate rovente. Ve la racconteremo in tutti i modi e cercheremo di tenervi compagnia per tutta l'estate. La mia sfida sarà tenervi compagnia e rimanere voi nella televisione, cioè creare un contatto diretto con i nostri telespettatori, andando incontro alle loro esigenze e alla loro esigenza di racconto di quest'estate.
9: E allora grazie alla giornalista e conduttrice televisiva Manuela Moreno, ti seguiremo dal 29
13: grazie
9: giugno su Rai 1, La Vita in Diretta, e buon lavoro!
13: Vi aspetto, buon lavoro!
9: A te! E nell'Igorà è arrivato l'amministratore delegato di Cucci Terme, Francesco Varni, buon pomeriggio, ben trovato!
14: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
9: A lei, da Bormio a New York, passando per Milano, Roma e la Francia, avete dimostrato che il vostro modello funziona sia nelle località turistiche sia nelle grandi metropoli. Qual è l'elemento che non cambia mai e che rende riconoscibile l'esperienza nelle vostre strutture in ogni parte del mondo?
14: Allora, direi che l'elemento che non cambia mai è quella che è la nostra idea di benessere, quindi l'idea di offrire ai nostri ospiti un'esperienza che sia capace di farti rallentare il tempo, di rigenerarti nel corpo e nella mente e soprattutto di creare delle emozioni autentiche. Quindi ogni struttura che noi andiamo a realizzare, diciamo che è profondamente legata al territorio che la ospita, ma mantiene dei tratti distintivi di fondo, no? Che sono, potrei dirti, la qualità dell'accoglienza, la cura del dettaglio, l'attenzione alla bellezza e soprattutto la capacità di sorprendere, no? Quindi diciamo che ci si trovi ai piedi delle Alpi, delle Dolomiti o del Monte Bianco come a Chamonix, o che ci si trovi nel cuore di Milano o di Manhattan, vogliamo che i nostri ospiti in qualche modo percepiscano la stessa filosofia, ovviamente declinata secondo la realtà del posto.
9: Chiaro. Le farò una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
10: Buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a lei.
10: Oggi i social influenzano sempre di più le scelte di viaggio e di benessere delle persone. Appunto, le persone cercano sempre esperienze instagrammabili. Questo fenomeno sta cambiando il modo in cui vengono progettati gli spazi, i servizi nel settore del benessere?
14: Allora, diciamo che i social hanno naturalmente aumentato tantissimo l'attenzione verso l'immagine, verso l'estetica, però io personalmente credo che il valore, per quanto riguarda quantomeno esperienze paragonabili alla nostra, sia l'autenticità dell'esperienza stessa. Quindi diciamo che gli spazi più fotografati sono sempre quelli che suscitano le emozioni reali, quindi finiscono ad essere instagrammate le esperienze che danno davvero delle emozioni. Quindi noi nel progettare, certo che teniamo conto della circostanza che le nostre realtà possano essere e debbano anche essere fotografate e poi essere poi postate, ma quello che ci guida è l'esperienza che la persona proverà nel luogo che stiamo progettando, no? Se poi quell'esperienza viene condivisa sui social, ovviamente ne abbiamo un ritorno estremamente positivo, ma non è quello l'obiettivo principale.
9: Ecco Varni, una cosa, c'è un paese, una città che rappresenta il vostro prossimo grande obiettivo internazionale?
14: Una battuta. Allora, i grandi obiettivi internazionali sono, come sapete, noi siamo a Manhattan e il nostro ampliamento negli Stati Uniti è certamente un obiettivo. La prossima apertura internazionale però sarà in Francia, la seconda, ne abbiamo una a Chamonix-Mont-Blanc nelle Alpi, e apriamo un centro cittadino a Bordeaux nell'ambito di un grosso sviluppo e un ambizioso sviluppo di un quartiere storico della città, quindi un progetto molto bello. In generale stiamo guardando a UK e Francia e, come ripeto, soprattutto agli Stati Uniti.
9: Abbiamo ancora 20 secondi. Quanto pesa la reputazione digitale nel successo di una struttura ricettiva?
14: Pesa moltissimo oggi, perché la reputazione si costruisce giorno per giorno attraverso migliaia di esperienze condivise, no? Ma non la puoi comprare, o quantomeno è difficile comprarle, quindi tornando a quello che dicevo prima, è comunque il risultato della qualità del servizio che offre ai tuoi ospiti. Quindi sono uno strumento straordinario di dialogo con i clienti, le recensioni e i contenuti che vengono pubblicati online, ma credo che lo sforzo di chi propone attività come la nostra debba essere sempre quello di creare esperienze che possano in qualche modo mantenere le promesse.
9: Grazie.
14: Perché con la stessa velocità con cui cresci vieni anche affondato.
9: Grazie a Francesco Varni e buon lavoro, alla prossima.
14: Grazie a voi, a presto.
9: A lei. Ecco, ci denunzia, professoressa di anziana, abbiamo ancora 30 secondi, si può parlare di diritto alla bellezza come un qualunque altro tipo di bellezza, tipo quello appunto alla salute, all'istruzione?
11: Secondo me la bellezza non è un diritto, la salute è un diritto, tant'è che appunto le prestazioni sanitarie vengono appunto rimborsate dallo Stato. La bellezza è una scelta, è una, diciamo, è un viaggio che vogliamo fare per migliorare il nostro aspetto, per avere più confidenza, per essere più in armonia con noi stessi.
9: Grazie alla professoressa Caterina De Anziani, docente in dermatologia e vedrologia, dottore in chirurgia ricostruttiva e plastica della Policlinica Universitaria Campus Biomedico di Roma, e buona estate.
10: A presto.
9: Igora tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, e naturalmente grazie per essere con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
10: da Lorenzo Castelluccio
9: e dal bassottino Byron. A domani.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
16: Bentrovati, i principali aggiornamenti. Partiamo dalla 4, un incidente da segnalare tra Palazzolo e Ponte Olio verso Milano. In A1 tratto Milano-Bologna, traffico intenso e code a tratti, siamo tra lo svincolo di Fidenza e Piacenza Sud verso Milano. Andiamo nel quadrante Ligure, in A12 un incidente da segnalare all'altezza dello svincolo Genova-Nervi, riguarda l'entrata in entrambe le direzioni. In A7 un veicolo in panne, code per 3 km tra allacciamento A10 e Bolzaneto verso Milano, mentre in A10 per un cantiere ci sono code a tratti tra Andorra e Borghetto verso Genova. Ci spostiamo decisamente più a sud, in A19 Palermo-Catania ci sono code a causa di un veicolo in fiamme all'altezza di Villa Albate in direzione di Catania. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
17: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi in diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Oggi partiamo da alcune notizie che abbiamo messo insieme. Nell'epoca del digitale assistiamo ad un ritorno al libro fisico. Paesi come la Svezia, pioniera del digitale che aveva introdotto i tablet nelle scuole sin dall'infanzia, sta facendo dietrofronte, spinta dai risultati degli ultimi anni che registrano un calo di alfabetizzazione tra gli studenti, da studi che dimostrano invece come la lettura su carta favorisca l'apprendimento. Il rapporto annuale dell'Istat dei giorni scorsi, nella parte che riguarda l'istruzione ai giovani, fotografa una qualità della preparazione in calo e nonostante la diminuzione dell'abbandono scolastico cresce la dispersione implicita, con l'8,7% dei diplomati che conclude il suo percorso scolastico senza le competenze adeguate in italiano e in matematica. Nel 2024 erano il 6,6%. Inoltre le nuove mappe della povertà educativa disegnate dall'Istat inseriscono anche il vivere in una casa con meno di 25 libri. A questo uniamo una notizia che aggiunge valore storico al cartaceo e ai documenti fisici. A Roma nei giorni scorsi sotto alcune vetrine sono stati trovati manifesti risalenti addirittura alla Seconda Guerra Mondiale, rimasti nascosti per decenni, per oltre 80 anni. A recuperarli gli studiosi dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, che ha una scuola di alta formazione con un corso quinquennale equiparato ad una laurea magistrale e che vi vogliamo raccontare. Ma partiamo appunto dal libro cartaceo e saluto il nostro primo ospite Edoardo Sciascia, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio e grazie a tutti gli ascoltatori.
17: Amministratore delegato e tra i fondatori, tra i soci fondatori del Libraccio, oggi la principale catena di libri, di librerie indipendenti in Italia. Allora, partiamo da questa inversione di tendenza, dal digitale alla carta.
18: Ecco, diciamo che in Italia la carta ha sempre tenuto molto meglio che in altri paesi del nord, perché le analisi, che gli studi fatti dall'Associazione Italiana Editori recentemente pubblicati dicono che solo praticamente il 10% degli studenti accede alla versione digitale del libro. La notizia importante, l'ha detta lei in apertura, è che la Svezia, che aveva invece investito tanto, si rende conto che il livello di preparazione degli studenti diventa inferiore se non si ha supporto del libro di testo, quindi è importante leggere, è importantissimo anche scrivere, perché apre a, diciamo, dà un'apertura mentale, dà delle possibilità di connessione che riguardano la memoria, la memoria visiva, la memoria di apprendimento, la stessa memoria implicita nella scrittura, quindi diciamo una buona notizia.
17: E noi guardavamo sempre alla Svezia comunque come uno dei paesi all'avanguardia nell'istruzione, quindi è importante questo cambiamento che la Svezia cioè è importante comunque, ha provato e sta valutando i risultati di quella trasformazione che aveva messo in atto.
18: Anche la Finlandia, per esempio, nel campo della matematica aveva una grande preparazione sul cartaceo, nonostante voglio dire anche lì un avvento del digitale forte. Però per non demonizzare il digitale, perché altrimenti diventiamo di retroguardia, c'è da dire che gli studenti utilizzano molto i QR code che sono all'interno dei libri di testo, che sono un sistema di approfondimento abbastanza interessante, perché si studia sul libro di carta, si legge, si esercita la memoria visiva, si concentra meglio, però si possono attraverso i QR code avere dei contenuti di approfondimento immediati che possono essere anche piacevoli nel momento dello studio. Infatti utilizzano molto i QR code che sono all'interno dei libri di testo, che sono un sistema di approfondimento abbastanza interessante, perché si studia sul libro di carta, si legge, si esercita la memoria visiva, si concentra meglio, però si possono attraverso i QR code avere dei contenuti di approfondimento immediati che possono essere anche piacevoli nel momento dello studio.
17: Infatti nessuno, appunto, non si vuole demonizzare, come diceva

0: gli strumenti. Comunque, ecco, leggevo anche insomma dalle vostre analisi che è scientificamente provato che la lettura su un supporto cartaceo favorisce l'apprendimento profondo. Ecco, in che modo? Lei diceva appunto della memoria, cioè la memoria visiva, ma anche proprio al tatto.
1: Guarda, io pensavo di essere come tutti i boomer,
0: un boomer.
1: Indietro, per cui voglio dire, quando per esempio devo fare preparare o analizzare un documento importante, oltre a leggerlo sul mio computer o sul mio tablet, preferisco avere la versione di carta, perché mi rendo conto che mi concentro molto di più, individuo meglio i punti, diciamo, d'attenzione. E questa cosa è confortata da quello che sostanzialmente dagli studi, no, che stanno facendo su queste possibilità che dà il libro di testo. E infatti molte scuole che erano partite esperienze un po' particolari a Bergamo, nelle nostre parti anche in provincia di Milano, no, dove avevano sostituito il libro di testo col tablet, hanno dovuto fare marcia indietro, perlomeno abbinando il libro di testo al tablet, proprio per questi motivi.
0: Infatti, perché insomma c'è il peso del volume, c'è lo spessore delle pagine che aiutano proprio il cervello a ricordare le informazioni, quindi quella memoria visiva che poi si perde magari guardando un tablet, poi invece per leggere senza dover approfondire, studiare e ricordare in modo preciso va bene anche una lettura sul digitale, quindi insomma è proprio diverso l'utilizzo. Quando parliamo poi però di libri scolastici, bisogna sempre fare i conti con il caro libri, cosa che il digitale comunque può far superare nel suo cambiamento di rotta. Per esempio la Svezia ha stanziato dai 60 ai 70 milioni di euro all'anno per l'acquisto di testi cartacei, altri fondi sono stati stanziati per il miglioramento delle biblioteche scolastiche, quindi con intervento a 360 gradi. Ecco, da noi
1: guardi, non siamo messi così male, perché lo stanziamento, che è stato anche rinforzato di recente, è di 139 milioni a cui si assommano gli 80 milioni di libri elementari che sono gratuiti, su un mercato complessivo di 780, quindi oltre 200 sono finanziati, 220 dallo Stato, quindi diciamo la parte meno abbiente è assolutamente tutelata. E poi c'è anche questo, noi poi siamo un po' i capofila di questo, il mercato dell'usato, che ti permette di ridurre ulteriormente la spesa.
0: Ecco, lei che ha mosso i primi passi nel mondo del libro e dell'editoria da studente, prima facevo cenno a quella notizia del ritrovamento di quei manifesti della Seconda Guerra Mondiale, quindi documenti cartacei che avvalorano, ecco, proprio il valore di un documento scritto. Che ne pensa? Guardi, da boomer possiamo dire.
1: No, guardi, noi siamo felicissimi, perché fra le attività che facciamo abbiamo delle persone molto esperte che si occupano proprio di quello che noi chiamiamo il catalogo dei libri ritrovati, no? E quindi ritroviamo, ovviamente.
0: Sento un rumore, sì, non so se sì. C'è qualche. Ecco, forse.
1: Io la sento.
0: Però. Perfetto, può continuare, prego. Il catalogo dei libri ritrovati.
1: Il catalogo dei libri ritrovati che pubblichiamo tre volte all'anno, dove inseriamo la quantità di libri bellissimi, di prime edizioni, di libri rari, di libri antichi o anche semplicemente di modernariato che troviamo quando ritiriamo libri non scolastici nelle biblioteche dei privati. Per dire, andiamo da magari edizioni di Pasolini stampate a Casarsa del Friuli quando ancora non era conosciuto, no, come poi lo è stato, piuttosto che a libri di Bruno Munari degli anni 70. Cioè, quando facciamo queste scoperte è sempre molto bello, perché si ritrova anche un po' tutta quella che è la cultura letteraria, la cultura civile del nostro paese. Si torna un attimo indietro e si trovano cose di alta qualità.
0: E dovremmo anche riflettere su quello che lasciamo poi, lasceremo quindi tra libri scritti e digitale, perché insomma anche questo può essere un... Prego.
1: Questo lo diceva, sai chi lo diceva? Lo diceva Umberto Eco, diceva che non c'è nulla che noi possiamo essere sicuri che resista 600 anni come ha fatto la carta, no? Dice, i floppy disk che si usavano una volta, oggi molto probabilmente non sappiamo, non li usiamo più, quanto avrebbero resistito, ma non si sa quella memoria quanto potrà. Dei libri diciamo che sappiamo che qualche centinaio di anni resistono, come quello ritrovamento che diceva.

0: lei, no? Per esempio un ritrovamento che ha perlomeno
1: 80 anni
0: è la carta, se peraltro conservata adeguatamente, ovviamente non in ambienti umidi, resiste assolutamente.
1: Allora io la ringrazio molto, Edoardo Scioscia del Libraccio, buon pomeriggio, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, grazie.
1: Grazie a lei. Allora, appunto sono rimasti affissi ad un muro per oltre 80 anni, quei 5 manifesti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovati in discrete condizioni dietro alcune vetrine di un negozio di scarpe in una via centrale di Roma, manifesti che contenevano indicazioni per la cittadinanza, come comportarsi durante i bombardamenti, altri erano di propaganda politica, una testimonianza storica di eccezionale valore. Sono stati rimossi con cura e messi in sicurezza dagli esperti dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del libro, l'ICPAL del Ministero della Cultura, istituito un istituto che ha quasi 90 anni, nato nel 38. Io saluto la direttrice Michela Palazzo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Francesca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie per questa opportunità.
1: Grazie a lei e per il vostro lavoro che fate anche proprio un po' dietro le quinte. Ecco, ci racconta intanto questa operazione di messa in sicurezza di questi manifesti.
2: Beh, questa è stata un'operazione veramente direi emergenziale, perché siamo stati avvisati di questo rinvenimento. Questi manifesti erano veramente a portata di tutti su una strada che è una strada commerciale di grande passaggio, quindi c'erano diversi rischi, il rischio magari di rimozione da parte di qualcuno interessato a questi documenti storici, oppure di danneggiamento proprio contro quel simbolo politico che rappresentavano, oppure ancora rischi dovuti magari alla pioggia, perché comunque erano esposti alle intemperie. Quindi siamo dovuti intervenire in gran velocità, in accordo con gli altri enti del Ministero, gli enti di tutela, con il patrimonio, i carabinieri, il nucleo dei carabinieri, il nucleo del patrimonio, e in 2 giorni siamo riusciti a rimuoverli e portarli in salvo presso il nostro istituto, dove poi verranno studiati e restaurati per renderli di nuovo a una fruizione però più sicura.
1: Ecco, che valore storico hanno documenti cartacei di questo tipo?
2: Beh, sono molto rari, perché è rarissimo trovare delle opere che sono rimaste di questo genere, che in genere appunto sono attaccati sui muri, non hanno del materiale pregiato, le colle sono colle di farina, sono proprio fatti per dare delle indicazioni per periodi, no, contenuti, ritrovarli in una forma, non dico intatta perché comunque i danni c'erano, ma leggibili e mai toccati dal periodo della guerra, dagli anni 40 ad oggi, è veramente una rarità, e ci portano informazioni ulteriori su quello che era la storia, su come veniva vissuta la guerra in quel momento, e quindi hanno un potere storico importantissimo.
1: Ecco, ci ha raccontato l'intervento su questi manifesti, ma quali sono le attività del vostro istituto? Ci fa anche, ecco, altri, sì, esempi pratici di interventi?
2: Beh, il nostro istituto è nato proprio per studiare le patologie che interessano la carta, in particolare la pergamena, il cuoio, cioè tutto quello che fa parte del libro, dei documenti d'archivio, ma anche il deterioramento oggi della fotografia, delle pellicole cinematografiche. Cioè noi abbiamo dei laboratori scientifici che ci aiutano a studiare il degrado di queste opere e ci aiutano a trovare le soluzioni. Abbiamo dei restauratori specializzati, quindi abbiamo dei laboratori di restauro che intervengono su manoscritti anche molto preziosi, miniati con decorazioni policrome, e tendiamo appunto a recuperarli con i minimi interventi, ma dargli uno stato di conservazione che gli permetta di andare avanti nel tempo, e questo proprio nell'ottica del conservare, di tramandare al futuro, quindi guardando al passato, passare verso il futuro e tramandare al futuro queste opere.
1: Lasciare queste tracce. Ecco, l'istituto ha una sua scuola di alta formazione con un corso di 5 anni che è equiparato ad una laurea magistrale, tra l'altro con una selezione molto ristretta, pochissimi posti all'anno. Ci racconta che tipo di formazione appunto dà, che figure professionali forma?
2: Sì, certo. Il nostro istituto è uno dei tre istituti del Ministero che formano restauratori di beni culturali. Quindi sono percorsi quinquennali a ciclo unico, il cui titolo finale è un titolo abilitante alla professione del restauratore e un titolo equiparato a un titolo di laurea. Questi corsi sono nati proprio da molti anni, cioè la formazione fa parte della costituzione di questi istituti e anche dell'Istituto di Patologia degli Archivi e del Libro. Ed è sempre stata una selezione, sempre prevista una selezione molto rigida, ma perché? Non perché non vogliamo far entrare ragazzi interessati a questo tipo di professione, ma perché i ragazzi devono essere seguiti, la formazione è una formazione interdisciplinare che è composta da materie teoriche, sia umanistiche che scientifiche, e poi molta pratica. Quindi stanno in laboratorio fin dal primo anno, lavorano su opere originali e sono seguite costantemente dai nostri restauratori. Quindi è una formazione, è come se fosse una specializzazione medica, cioè sono già in corsia, lavorano all'interno del nostro istituto e ricevono competenze sia di carattere scientifico che umanistico, quindi la scienza è molto presente nella nostra professione.
1: Quando ha detto tipo, come una formazione medica, mi sono venute in mente le immagini degli esperti, dei vostri esperti che recuperavano quei manifesti sul muro, sui muri a Roma con il camice bianco,
2: Sì.
1: appunto come un medico.
2: Sì, esatto, non è soltanto una cosa appunto di immagine, ma veramente la nostra formazione, il restauratore è una formazione interdisciplinare e bisogna immaginarlo come un punto di intersezione fra un medico, uno scienziato e uno storico dell'arte. Quindi chi è attratto anche dagli aspetti scientifici, perché poi noi all'istituto facciamo molta ricerca, biologia, chimica, fisica. Quindi chi è interessato anche a queste materie deve sapere che la professione del restauratore non è una professione artistica, ci vuole la manualità, ma è soprattutto una professione scientifica che mette insieme competenze diverse.
1: E sicuramente questa passione ce l'aveva e ce l'ha Giulia Amata, 25 anni, che saluto. Ciao Giulia.
3: Buon pomeriggio.
1: Da poco laureata appunto alla scuola di alta formazione, ci racconti come ti è nata questa passione e come hai scelto questo corso di laurea, che cosa ti ha affascinato?
3: Sì, allora la scelta l'ho presa durante l'ultimo anno del liceo, io ho frequentato il liceo artistico a Catania, era il 2019 e ho partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo Epicum, che prevedeva il restauro di materiale lapideo, quindi epigrafi che sono conservate al Castello Orsino. Quindi è stata un'esperienza che per me è stata fondamentale perché mi ha permesso di scoprire il mondo del restauro, però mi ha anche fatto capire che quello che volevo restaurare non erano le epigrafi. Quindi ho cercato un oggetto che fosse più vicino alle mie passioni e questo oggetto poi è stato il libro. Quindi per me rappresenta un po' il punto di incontro tra la passione per l'arte, la storia, la carta in quanto materiale e poi anche il mio interesse per magari materie scientifiche come appunto si diceva prima, la chimica e la biologia. Quindi poi a quel punto mi sono informata e ho deciso di provare i test d'ingresso. Sapevo che se non fossi passata al primo tentativo avrei riprovato, perché
1: Era
3: ormai ho deciso
1: quello che volevi fare, insomma. Beh, è bello quando
3: quello.
1: uno trova un obiettivo e trova la sua strada e ce l'ha bene in mente. Perché avevi questa passione per la carta? Da dove ti era nata?
3: In realtà sin da quando sono piccola colleziono ritagli di carta che trovo, anche la carta che viene utilizzata per imballare i regali. Io ho scatole, mia madre per questo non era proprio contentissima, ma scatole piene di ritagli di carta e effettivamente poi studiandola ci si rende conto che è un materiale veramente è prezioso. Perché appunto ci permette, è il veicolo di tanta conoscenza e poi è una resistenza che viene spesso sottovalutata, cioè magari perché noi siamo abituati a una carta che è quella più moderna, di qualità inferiore, ma la carta di una volta era veramente pensata per durare nei secoli, quindi diciamo la mia passione per la carta non ha fatto che accrescersi.
1: E ce lo dimostrano quei manifesti trovati 80 anni dopo, affissi, esatto, ad un muro e comunque in condizioni discrete. Giulia, tu come leggi i libri, di carta o anche il digitale? Sì.
3: No, io di carta. In realtà ho provato a passare al digitale più per comodità, perché appunto io sono fuori sede, quindi spesso portare libri è una fatica fisica, però non ce l'ho fatta. Mi piace troppo la materialità del libro, quindi...
1: E come obiettivo, anche come sogno, insomma, desiderio di dove vorresti lavorare, che cosa vorresti fare in questo campo, o qual è il tuo sogno?
3: Allora, io in realtà lavoro già da 3 anni nel campo del restauro, sempre grazie all'ICPAL, perché con i tirocini che sono stati organizzati sono entrata all'archivio della Pontificia Università Gregoriana, e quell'esperienza si è poi trasformata in una collaborazione che continua ancora oggi. Sicuramente voglio continuare in questo ambito, quindi il restauro del libro. Mi piacerebbe continuare a Roma, però diciamo sono aperta.
1: Chissà dove ti porterà questa strada. Senti, ma che emozione ti dà avere in mano un libro antico?
3: È difficile da spiegare. Diciamo che forse la sensazione più bella non è tanto quella di tenere in mano un libro antico, ma è l'idea che un volume magari molto danneggiato possa essere nuovamente fruito grazie al mio intervento. Quello è una sensazione molto soddisfacente.
1: Che gli si può dare un'altra vita, insomma, che può continuare a vivere. Direttrice, a settembre ci sarà il bando per il nuovo anno accademico. Diamo qualche indicazione.
2: Sì. Assolutamente, per prima cosa mi faccia dire questo: i restauratori italiani sono delle eccellenze riconosciute in tutto il mondo, quindi gli sbocchi professionali sono veramente a livello internazionale oltre che nazionale. Ci tenevo a dirlo perché insomma è un'eccellenza italiana importante. A settembre ci saranno i bandi per accogliere i nuovi studenti, bandi, la prova è un concorso in 3 prove, una prova grafica, una prova attitudinale, una prova orale, e siamo pronti ad accogliere studenti nazionali e internazionali, quindi aspettiamo solo di avere nuove richieste di frequentazione nel nostro percorso.
1: Senta, un'ultima domanda le volevo fare, anche perché certo, nell'era digitale uno pensa, insomma, sembrano due mondi un po' lontani. Ecco, come si pone questa professione, questa formazione proprio con l'era digitale?
2: Ma guardi, noi, come dicevo, siamo in un ambito scientifico di ricerca scientifica, quindi la tecnologia e il digitale sono strumenti che accompagnano il nostro lavoro, ma ricordiamoci che però il lavoro del restauratore è un lavoro che si basa sulla valutazione delle singole situazioni, la percezione, l'analisi e l'interpretazione dei segni di degrado, la conoscenza delle tecniche esecutive, costruttive, quindi non potrà mai essere sostituita dalle nuove tecnologie come oggi le intendiamo, l'intelligenza artificiale, ma sono tutti strumenti di lavoro che ci accompagnano, dei quali ovviamente non possiamo fare a meno. Ci sono strumentazioni e tecnologie importantissime che per esempio ci permettono di rendere di nuovo leggibili dei documenti per i quali ad occhio nudo non riusciamo a completare, diciamo, l'integrità dello scritto. Ecco, con le nuove tecnologie si riesce a fare anche questo, e questo è un solo esempio fra i tanti che potrei fare.
1: Quindi insomma si intreccia sono un supporto le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, immagino anche in una visione di sostenibilità.
2: assolutamente una visione di sostenibilità. Noi lavoriamo, stiamo facendo delle sperimentazioni. Una tesi di laurea appena discussa ha affrontato il tema della sostenibilità dell'uso del cuoio artificiale nel restauro delle copertine, perché la produzione del cuoio è piuttosto impattante dal punto di vista ecologico. Invece, attraverso la tecnologia attuale, sono stati sperimentati dei materiali simili ma altamente sostenibili. Ecco, questo è un altro esempio, quindi si va avanti anche in questo senso, le tecnologie ci aiutano molto.
1: Giulia, per chiudere con te, tu hai detto: io avevo provato il bando ma sapevo che se non fossi passata lo avrei rifatto, perché avevo ben chiaro che avrei voluto fare questo percorso. Che cosa puoi dire a chi magari è incerto, a chi non sa che fare, insomma, che cosa ti ha dato questa formazione?
3: Io intanto mi ritengo molto fortunata ad aver capito relativamente presto cosa volessi fare. L'unico consiglio che do, una volta comprese quali sono le proprie passioni, non cercare piani B, almeno in base alla mia esperienza, ma puntare su ciò che piace, perché poi la fatica si riduce notevolmente nell'affrontare poi un percorso di studi, il lavoro. Quindi questo in realtà è l'unico consiglio che mi sento di dare.
1: E tu sei stata fortunata per averlo trovato, per essere entrata e per continuare a fare quello che sognavi di fare con la tua passione per la carta, come ce l'hai davvero trasmessa. Grazie allora a Giulia Amata, 25 grazie. Anni, alla quale faccio davvero un grande in bocca al lupo, e Michela Palazzo, direttrice dell'Istituto Centrale per la Patologia degli Archivi e del Libro, grazie per averci fatto entrare nel vostro lavoro e nel vostro istituto. Buon proseguimento.
2: Grazie a voi per l'opportunità. Arrivederci a tutti.
1: Sono le 15:57 in questo istante e noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per l'ascolto, insieme alla squadra di Wannabe, Valeriana Semeraro e Cristiana Affetati, Ludovico Suppa alla regia, Federico Foroni oggi in console con noi. La linea passa al GR1 delle 16 per le ultime notizie e poi c'è il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo come sempre domani alle 15:30. Wannabe, il futuro che vorrei. A domani, buon proseguimento.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
5: Scontata.
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
5: Super scontata.
8: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La crisi in Medio Oriente in apertura di giornale. Dopo la nuova escalation tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. Il punto con Davide Maggiore in studio.
4: Sì, in una nuova telefonata con Netanyahu, Trump prova a mettere un freno all'escalation delle ultime ore. Dopo la conversazione con il capo della Casa Bianca, il premier israeliano, che riunirà stasera il gabinetto di sicurezza, sembra orientato a sospendere i bombardamenti contro l'Iran. Ma da Tel Aviv trapela che se Hezbollah continuerà i lanci di razzi dal Libano, verrà nuovamente colpita Beirut. In precedenza Teheran aveva annunciato a sua volta la fine dei raid missilistici contro lo Stato ebraico, ma avvertendo che questi sarebbero ripresi se fosse stato colpito il territorio libanese. Il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian sintetizza: l'Iran non ha abbandonato né il campo di battaglia né i negoziati, e proprio poco fa è arrivata la notizia di nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano, mentre le sirene d'allarme tornavano a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Tutto appare dunque ancora in bilico, come mostra anche che la decisione delle autorità di Teheran di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli negli aeroporti del paese.
3: E grazie a Davide Maggiore. La delicata situazione internazionale pesa sui mercati finanziari. Allora, per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, dove c'è in diretta Sabrina Manfroi. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi. Le borse effettivamente sono deboli, ma fa eccezione in questo quadro di indici poco mossi Milano, che sale dello 0,63%, trascinata dal comparto bancario. Ovviamente in luce i titoli protagonisti del nuovo risico bancario, sale di oltre il 12,5% Monte dei Paschi di Siena, mentre il consiglio di amministrazione è riunito per esaminare la proposta di fusione arrivata ieri dal Banco BPM e l'offerta pubblica di acquista e di scambio totalitaria lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Sale di oltre il 12% anche Mediobanca, controllato da MPS, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa insieme a Unipol, avanza di oltre 4 punti percentuali, mentre Intesa San Paolo è in calo del 2%. Per quanto riguarda gli indici, ha aperto Wall Street, indice in rialzo, Dow Jones più 0,4%, Nasdaq più 0,92%. Tutto linea Roma.
3: La cronaca: il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che sostiene di aver subito un abuso nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere accusato di tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. E contro la violenza di genere, la Corte dei Conti promuove la gestione del fondo per le pari opportunità. Tra il 2017 e il 2025 sono stati investiti quasi 458 milioni di euro per sostenere centri antiviolenza, case rifugio e interventi di prevenzione. Restano però forti differenze tra i territori, con servizi ancora inferiori agli standard europei in diverse aree del paese. I magistrati contabili sollecitano più continuità e più rapidità nell'assegnazione delle risorse, e una menzione speciale viene riservata alla prevenzione culturale nelle scuole contro gli stereotipi di genere. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa a Milano. La GIP ha convalidato il fermo e disposto il carcere per il 19enne peruviano accusato di aver ucciso il 22enne lo scorso 26 maggio. Confermata la ricostruzione sull'errore di persone e sul fatto che la vittima fosse totalmente estranea alle dinamiche di gang rivali. L'affluenza definitiva ai ballottaggi delle comunali, di cui sono in corso gli scrutini, è del 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno, quando è stata del 60,4%. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Il centrodestra verso la vittoria ad Arezzo e Macerata, il centrosinistra Chieti e Agrigento. La libertà e la pace sono state al centro dell'esibizione di Lorenzo Giovanotti in chiusura dello Utopic Fest alla Cittadella della Pace di Rondine, alle porte di Arezzo.
6: La festa di Destinazione Pace, l'evento conclusivo di Utopic Fest a Rondine, si conclude con le parole e la musica di Giovanotti.
7: In questo giorno di pace, perché poi la pace è questa qua, essere insieme, essere diversi e convivere, non fuggire dal conflitto, ma stare nel nostro conflitto, che ognuno ha il suo.
6: Prima di lui sul palco gli artisti che hanno scelto di sostenere e accompagnare la Cittadella della Pace con le loro note. Pomeriggio è dedicato anche al confronto tra ragazze e ragazzi che arrivano da paesi di guerra, attuale o passata. Teodora viene da Belgrado, ha passato 18 mesi nella cittadella della pace.
0: Vengo da una famiglia mista, che significa davvero tutti i paesi dei ex Balcani. Volevo fare una esperienza di vita quotidiana con, diciamo, tutti i nemici, tra virgolette, ovviamente, perché non avevo questa esperienza prima.
2: Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
3: E la linea va al pomeriggio di Radio 1.
8: Il pomeriggio di Radio 1.
9: Lunedì 8 giugno, le ore 16:06, quando apriamo una nuova settimana in nostra compagnia, in studio Raffaele Roselli, qui a Saxa Rubra, con me Claudio De Tommasi e con noi anche Simona Arrigoni, come sempre.
10: Che vi saluta dagli studi Rai di Milano, un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
11: A tutti voi, ovviamente anche ai nostri ascoltatori, che come sempre invitiamo a mandarci messaggi e considerazioni, commenti attraverso il numero 335-699-2949.
9: Approfondimenti, ultime notizie, sempre in scaletta, sempre in diretta, dalla situazione in Medio Oriente all'ultimo episodio di aggressione di un branco ai danni di una donna a Milano.
10: Questo 8 giugno, Raffaele, un tema a te caro e ovviamente a tutti noi, è la giornata mondiale degli oceani, che rappresentano, ne parleremo, l'ultimo bene comune del pianeta.
11: E i nostri lunedì, come sapete, sono dedicati anche ai nostri territori, l'ultima parte. Con l'estate che si avvicinano anche tantissimi festival, non riesco neanche a tenere il conto per quanti sono.
9: E tantissima musica.
11: Tantissima, infinita musica, a cominciare da quella che è il nuovo singolo di Malika Ayane, si chiama Una possibilità, lei dice, sono esattamente le sue parole, c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che io chiamo la finta canzone allegra. Quindi una finta canzone allegra per Malika Ayane, questa si chiama Una possibilità.

0: E lei dice, Malika Ayan, che insomma è un testo in realtà amaro, su un ritmo, melodia, su un'armonia molto leggeri, che cercano di rendere meno amaro il mondo. Evidentemente l'estate chiama gli anni 60, Raffaele Simona.
1: Un po' con il sole, la spiaggia.
0: Chi lo sa.
2: Perché si chiama... abbiamo mai dimenticati gli anni 60.
0: No, anche se non l'abbiamo mai vissuti, come nel tuo caso, Simona. Però va bene.
2: Però ho sentito l'eco e ancora oggi.
0: Ancora c'è l'eco. Certo. Sì. E vabbè, anche in questo caso, Malika Ayan, il suo nuovo singolo, si chiama Una possibilità.
1: E adesso torniamo alle notizie, in particolare alle notizie internazionali, con la rottura della tregua in Medio Oriente in questo weekend, fuoco incrociato tra Israele e Iran.
2: In queste ore, dopo l'appello a fermare le armi del presidente americano Trump, i pasdaran iraniani hanno annunciato la sospensione delle operazioni militari, ma pronti a attacchi più duri se Israele bombarda il Libano.
1: In linea con noi Pejman Abdolmohammadi, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Trento. Sua ultima pubblicazione è il libro Il nuovo Medio Oriente, potere, diplomazia e realismo. Buon pomeriggio Abdolmohammadi.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua.
1: Un particolare diffuso in queste ore, le comunicazioni tra la guida suprema iraniana, Khamenei, e i Pasdaran sarebbero state interrotte ieri notte a causa degli attacchi israeliani. Eppure il regime, professore, appare sempre solido, unito. Proprio in questi minuti il presidente Pezeshkian scrive sui social: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia.
3: Allora, sicuramente appare la parola giusta, nel senso che la Repubblica Islamica è fortemente indebolita, è riuscita in questo momento a sopravvivere alla guerra dei 39 giorni di pochi mesi fa, conseguenziali anche alla guerra dei 12 giorni dell'anno scorso e alle grandi manifestazioni di piazza contro il regime, perché dietro c'è la superpotenza cinese. Quindi la superpotenza cinese chiaramente fa di tutto per salvare la Repubblica Islamica, però diciamo che quello che sta succedendo in queste ore, c'è anche una probabile, ancora in probabilità non confermata, che uno degli ultimi generali dei Pasdaran più importanti, Ahmad Vahid, potrebbe anche essere stato eliminato dall'ultimo attacco israeliano. In tal caso chiaramente andiamo sempre in avanti verso il logoramento della Repubblica Islamica.
2: C'è stata anche, professore, una telefonata tra Trump e Netanyahu. Netanyahu valuta, ma alla fine, di fermarsi, un nuovo stop ai raid, ma riprende a colpire i villaggi nel sud del Libano.
3: Allora, vedi, lì sicuramente il discorso è molto ampio, nel senso che noi abbiamo, questa è una mia interpretazione, che tra gli Stati Uniti e Israele l'obiettivo strategico regionale resta quello di prima. C'è un gioco delle parti che stanno facendo. Da una parte il presidente degli Stati Uniti nelle ultime settimane e ha ripreso un po' il ruolo del poliziotto buono, mentre il premier israeliano ha ripreso il ruolo del poliziotto cattivo. Trump dice a Netanyahu: non fai quello, ma tanto Netanyahu lo fa, come ieri, no? Ieri sera dice: no, non reagite. Intanto la reazione c'è stata. Così facendo, gli Stati Uniti si mantengono in questa fase delicata per la loro politica estera e interna, un po' più, diciamo, per quelle prossime settimane in disparte. Israele in questo momento svolge il ruolo, diciamo, più di punta, perché ricordiamoci che questa volta l'affondo che sta avvenendo verso i Hezbollah in Libano è diverso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso, anche un po' di mesi fa, sono stati colpiti target molto, anche in modo forte. Questa volta Israele è entrato proprio e sta smantellando le cellule interne del gruppo, diciamo, di Hezbollah. Questo chiaramente è una situazione che sta danneggiando fortemente sia la Repubblica Islamica sia la Cina. L'attacco di ieri di Teheran è stato perché vuole distogliere l'attenzione di Israele e fermare la fine di Hezbollah.
1: Ecco, ma quando Teheran difende il Libano è pura propaganda o anche il rilancio di ambizioni di potenza regionale?
3: Allora, diciamo, la Repubblica Islamica in questo momento è chiaramente, come lei ha sottolineato, il fatto di aver mandato questi 10 circa missili ieri è anche per far vedere a quella sua base, che rimane molto forte, ricordiamoci, al di fuori dei confini iraniani, i pakistani sciiti, gli afghani sciiti, il Libano sciita, la parte sciita del Libano, addirittura no, la parte yemenita, è una internazionale islamico sciita, ma non solo sciita, anche islamico sunnita, ma con l'idea, diciamo, political Islam, oggi tifa per la Repubblica Islamica, mentre l'80% degli iraniani è contrario alla Repubblica Islamica. Quindi in realtà cosa fa Teheran? Dà un messaggio ai suoi tifosi internazionali e a quella minoranza interna che chiaramente sostiene il regime, ma il fatto di poter tornare a essere una potenza regionale a livello proprio fattuale in questo momento è impossibile all'interno della Repubblica Islamica, almeno per i prossimi 5 anni, se il regime dovesse sopravvivere.
2: I negoziati dunque Iran-America restano fragili. E c'è una dichiarazione di Trump che le volevo leggere. I negoziati finali sulla pace stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino.
3: È chiaro, è sempre quel discorso che le facevo prima del gioco delle parti, cioè l'interesse strategico degli Stati Uniti, di questo governo, diciamo, attuale, è quello all'interno del mandato diciamo, del presidente Trump di facilitare il crollo del regime islamico. Perché? Perché bisognerebbe a livello strategico avere un Iran alleato degli Stati Uniti. Per poter andare a contenere e colpire la Cina, cioè questo è lo scopo di Washington. È vero che in questo, diciamo, in questo percorso c'è questo giochetto. Adesso quanti mesi sono, no? Che si parla di negoziato sì, negoziato no, ma nel mentre cosa sta succedendo? Il Libano, come abbiamo visto, e Hezbollah sono sempre più indeboliti. La Repubblica Islamica in sé. Guardate che questo assedio che sta facendo gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, cioè l'assedio sull'assedio, sta, come dire, spezzando la parte economica resiliente del regime islamico. E quindi sempre di più dentro ci sono le crepe. Pertanto, secondo me, le dichiarazioni di Trump sono dichiarazioni che giocano. E l'ambiguità che, se vi ricordate, fino a 2 anni fa, questa ambiguità la faceva la Repubblica Islamica, cioè l'avversario degli americani, no? Cosa facevano anche noi in Italia, in Europa? C'era il volto sorridente. Vi ricordate dei riformisti, il presidente Rouhani, Zarif, e poi c'era il volto più arrabbiato dei Pasdaran. Oggi è il gioco al contrario, c'è Netanyahu e Trump che giocano e li hanno messi all'angolo.
1: Grazie Peshmerga Abdol Mohammadi per essere stato con noi.
3: Sempre un piacere.
0: E parlavamo degli anni 60 in termini musicali, visto che con Malika Ayana siamo piombati in quell'atmosfera. Allora ci confermiamo in quell'atmosfera, anzi andiamo a cogliere uno dei capolavori assoluti della musica italiana, scritta da Vito Pallavicini e dal maestro Paolo Conte, 1968, portata al successo da Adriano Celentano, si chiama Azzurro.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

miei pensieri all'incontrario va. Sembra quand'ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare.

da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

0: non c'è il leone, chissà dov'è.
1: Eh sì, si chiama così, Azzurro, e questa è ovviamente la versione di lui, che è quello che l'ha scritta.
2: Originale.
1: No? Originale. Paolo Conti.
3: Ora la cronaca. Anna Aksamit, 30 anni, polacca, professione modella, ha denunciato sui social di essere scampata una violenza di gruppo in pieno giorno venerdì scorso per strada a Milano. Il suo avvocato è Domenico Musicco ed è in linea con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi.
3: Ha dato anche la donna alcune interviste in cui era visibilmente scioccata di quello che le era accaduto. Conferma la versione, avvocato, è stata sporta denuncia?
4: Allora, abbiamo già parlato col commissariato e ci hanno fissato per il nucleo antiviolenza domani mattina e mattinata, in tarda mattinata, un appuntamento col commissario per portare tutti gli elementi a nostra disposizione. Naturalmente l'elemento più importante sarebbe acquisire la testimonianza di questo ragazzo che poi è intervenuto per salvarla, quindi quello potrebbe essere, però che non si è ancora purtroppo fatto vivo e non si è palesato, quindi non riusciamo a sapere chi è, chi non è, quindi sia per ringraziarlo per il suo intervento sia per portare la sua testimonianza, perché lei è stata salvata da questo gruppo, da un giovane probabilmente italiano che si è buttato a soccorrerla nella colluttazione, insomma, facendo una colluttazione con questo gruppo di aggressori. Quindi,
3: infatti,
4: speriamo...
3: fin dal primo momento è stato lanciato appunto un appello a farsi vivo per ringraziarlo soprattutto, e poi immaginiamo appunto fornire testimonianza di quello che ha
4: detto. Esatto, proprio così.
5: Ecco, ma avvocato, ci sono dei riscontri dalle telecamere sul posto?
4: Allora, adesso bisognerà aspettare il lavoro degli inquirenti, però da quello che dicono i residenti sono telecamere molto vecchie, che non si sa se fossero tutte funzionanti. Ci sono 2 o 3 telecamere in questa piccola stradina dove non ci sono né negozi né abitazioni, perché è una stradina di collegamento, sperando che almeno una di queste sia funzionante, che gli inquirenti possano utilizzare dei filmati. Quindi adesso sapremo i risultati appunto quando ci convocherà il commissariato. Però insomma, certo, c'è da sperare che i filmati potrebbero dare un aiuto, insomma, per un fatto che è veramente fuori norma, nel senso che non è fuori norma perché stiamo assistendo in città a continue aggressioni, generalmente però nelle ore serali.
3: Queste erano le 2 del pomeriggio, se non sbaglio, più o meno
4: 2 del pomeriggio in pieno giorno in centro a Milano, zona Porta Romana.
3: Si stava recando al supermercato, quindi, però un vicoletto piccolo, questo
4: ma è una strada di collegamento tra 2 strade più grandi, e questa strada, la zona è molto frequentata generalmente, però questa stradina in particolare non ha negozi, è solo sarà una via di una centinaio di metri che porta al supermercato. Però è imprevedibile che in una zona del genere, ripeto, che è pieno centro di Milano, ci sia questo tipo di aggressione di giorno. Certo, purtroppo assistiamo a un'escalation di episodi con continue aggressioni da parte di bande, di sbandati, di giovani.
5: Ecco, avvocato, vediamo proprio sì. Gli ultimi dati delle stime Istat sul solco delle violenze sessuali. I dati parlano chiaro. Nel 2025 il 26,5% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti. E sono circa 6.400.000, il 31,9%, le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita a partire dai 16 anni. Insomma, sono dati impietosi e drammatici.
4: Sì, sono dati veramente drammatici, che magari uno non conosce, perché uno pensa siano episodi che possono capitare solo a qualcuno, invece si vede che praticamente un terzo della popolazione femminile ha subito nel corso della vita almeno un episodio di violenza, quindi vuol dire che siamo ancora culturalmente molto arretrati su questi temi, quindi a livello proprio culturale, quindi che ci sono violenze anche in famiglia, non solo appunto da parte degli extracomunitari, ma addirittura negli stessi nuclei familiari. Quindi c'è molto da lavorare a livello culturale, però naturalmente sulla sicurezza delle nostre strade c'è da lavorare anche a livello di prevenzione sul territorio delle forze dell'ordine, che probabilmente non presidiano, non sono dislocate sul territorio in modo adeguato per presidiare la sicurezza delle nostre strade, delle nostre città.
3: Il tema della necessità di maggiori controlli. Avvocato Domenico Musico, buon lavoro, grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, grazie.
1: Grazie ancora, 16:25, una manciata di secondi. Arriva da Luton, il 2024 è stato un grande anno per lui, con due singoli entrati, i primi due suoi singoli entrati nella classifica inglese. Sto parlando di Stargazing e di questo Nice to Meet You. Lui si chiama Mel Smith, ci risentiamo subito dopo la pubblicità.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: E sono le 16:30 minuti quando riprendiamo la linea e il nostro prossimo ospite è uno scienziato fisico teorico di Unimilano, Alessio Zaccone. Buon pomeriggio, benvenuto.
8: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
7: Ecco, lei insieme a un collega, Kostia Trachenko della Queen Mary University di Londra, ha condotto uno studio che ha attirato l'attenzione della comunità scientifica internazionale. Parliamo di un modello matematico sulle dinamiche della crescita della popolazione negli ultimi 12.000 anni. Si proietta però sui prossimi anni e anche a breve non promette molto di buono, giusto?
8: Sì, è giusto. Innanzitutto noi abbiamo scoperto che appunto la crescita della popolazione mondiale negli ultimi 12.000 anni può essere descritta con una singola equazione matematica. La cosa sorprendente è che questa stessa equazione riesce a descrivere periodi storici molto diversi tra di loro, a partire dal Neolitico fino ad arrivare ai giorni nostri. E questa è, diciamo, una novità, perché finora la demografia utilizzava modelli diversi, tanti modelli diversi, per descrivere fasi diverse nella crescita della popolazione globale, mentre noi abbiamo scoperto un quadro unificato che attraverso un'unica legge, un'unica equazione matematica permette di interpretare tutti questi 12.000 anni di storia umana.
9: C'è una data fatidica però nel vostro studio, che è quella del 2064, dove immaginate degli scenari tra quali il peggiore, no? Che cosa potrebbe accadere in seguito ad esempio ad una guerra nucleare su vasta scala, dove la popolazione mondiale potrebbe dimezzarsi in una quarantina d'anni. Ecco, proviamo ad analizzare questa data, dunque 2064.
8: Sì, diciamo che questa non è una previsione e comunque non è uno scenario all'ordine del giorno. È uno scenario di stress test, uno scenario matematico estremo che abbiamo utilizzato per studiare un po' i limiti del modello e anche quelli che potrebbero essere i limiti di sopravvivenza dell'umanità in condizioni molto, molto critiche. Quindi da una parte vorrei rassicurare sul fatto che non è uno scenario all'ordine del giorno, ma serve a capire cosa potrebbe accadere se il pianeta fosse colpito contemporaneamente da crisi molto gravi ambientali, energetiche o geopolitiche, che potrebbero drasticamente ridurre la capacità della Terra di sostenere e di alimentare la popolazione attuale.
7: Quindi tecnicamente leggevo un'equazione differenziale non lineare che però, oltre alla, come dire, al dato demografico, contiene scenari e dati di geopolitica, di clima.
8: Sì, diciamo che c'è un parametro in questa equazione che racchiude al suo interno vari effetti. Tra questi effetti ci sono senz'altro il clima, ci sono anche effetti legati alla, all'energia, alla geopolitica, tutti fattori che sono in grado di influenzare la capacità del pianeta di sostenere, quindi di alimentare la popolazione umana. Questo parametro abbiamo visto che è molto sensibile, nel senso che piccole variazioni in questo parametro possono portare a leggi di crescita molto diverse, quindi piccole variazioni possono cambiare completamente la proiezione, ad esempio da uno scenario autoaccelerante o di esplosione della popolazione a scenari invece in cui la popolazione potrebbe decrescere molto più velocemente di quanto si potrebbe pensare con modelli meno generali del nostro.
9: In sintesi, noi potremmo dire, anche attraverso quello che lei ci ha spiegato, che la Terra è una sola e quindi non può sopportare all'infinito tutti i pesi che le mettiamo addosso.
8: Esatto, esatto. Questo è senz'altro un risultato, un messaggio importante che viene dal nostro studio, ovvero la crescita della popolazione non dipende soltanto dal numero di persone, ma dalle interazioni, dai feedback, dalle interazioni anche retroattive fra l'ambiente, la tecnologia, l'energia, le risorse, l'organizzazione sociale. Quando questi fattori cambiano, possono cambiare anche le traiettorie di lungo periodo dell'umanità.
7: E la velocità con cui queste trasformazioni stanno colpendo la nostra, il nostro mondo attualmente, insomma, ci devono fare ancor di più riflettere. Alessio Zaccone, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie, grazie a voi e buonasera.
1: E la musica qui al pomeriggio di Radio 1 arriva dall'Inghilterra, in questo caso una cantante inglese che abbiamo imparato.
7: E la velocità con cui queste trasformazioni stanno colpendo la nostra, il nostro mondo attualmente, insomma, ci devono fare ancor di più riflettere. Alessio Zaccone, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie, grazie a voi e buonasera.
1: E la musica qui al pomeriggio di Radio 1 arriva dall'Inghilterra, in questo caso una cantante inglese che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare. Non ha una vita facile.

comunque una completa e profonda guarigione. E in questo caso la sua canzone, come spesso accade nella sua discografia, è uno sfogo di quello che sta vivendo, uno sfogo di quello che ha attraversato e sta ancora attraversando. Si chiama From Down Here, ovvero da qua giù, e lei si immagina in un locale a lei familiare, in un posto insomma che è abbastanza confortevole, ma su un tavolino tutti si aspettano che lei danzi, ma lei di danzare non ha alcuna intenzione. Si chiama From Down Here, lei è Lola Young.

0: E probabilmente lei, il suo nuovo singolo, quello che si chiama From Down Here di Lola Young, ha visto un cambiamento di prospettive, perché da sopra il tavolo, visto il titolo, da qua giù forse dal tavolo è scesa e ha guardato il mondo da un po' più in basso. Era il nuovo singolo di Lola Young.
1: In apertura di programma ricordavamo che oggi 8 giugno è la giornata mondiale degli oceani, giornata di studio, riflessione, tante le occasioni in Italia e nel mondo di convegni, incontri. È in linea con noi Cosimo Solidoro, direttore della sezione oceanografica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica. Buon pomeriggio, grazie per aver accolto il nostro invito, professore.
2: Buon pomeriggio a voi e grazie per avermi invitato.
1: E annunciando questo spazio, ricordavamo come gli oceani siano in questo nostro pianeta oggi l'ultimo bene comune. Vuole dirci cosa significa?
2: I beni comuni sono cose che danno

0: Benessere è che appunto appartengono a tutti, cioè tecnicamente si diceva in inglese, nella letteratura inglese si parlava di commons, no? Come i boschi dove uno poteva andare a raccogliere la legna o appunto i mari o i laghi dove uno poteva andare a pescare. Nella società moderna di fatto a terra non c'è più niente di commons, di bene comune, e gli oceani viceversa sono l'ultimo bene comune perché continuano ad essere un grande spazio, una grande fonte di ricchezza, di benessere che appartiene a tutti e cui tutti possono accedere liberamente. È un po' meno vero negli ultimi anni perché sempre di più si sta estendendo l'interesse delle attività economiche produttive e con esso anche verso il mare e con esso si estende il tentativo di impadronirsi di pezzetti di mare o di uso esclusivo di pezzetti di mare. Ed è per questo che bisogna tenere alta l'attenzione.
1: Inquinamento da plastica, cambiamento climatico, sovrasfruttamento sono le grandi minacce per gli oceani. Come facciamo a proteggerli?
0: Non è facile perché appunto queste sono grandi minacce, il clima, come diceva lei, l'acidificazione marina, Carina non ha citato, le ondate di calore, ce ne sono tante, inquinamento, si fa presto a dire inquinamento, ma abbiamo gli inquinanti tradizionali, abbiamo quelli nuovi, quelli che scopriamo adesso, abbiamo le miscele, c'è bisogno di un approccio sistemico. E le minacce purtroppo sono tante e qualche volta si parla di tipping point, no? Punti di scavallamento, quando si raggiunge un punto oltre il quale non si può più tornare indietro o si vede una nuova vallata che ci dà una prospettiva completamente diversa. E ce ne sono una dozzina sul pianeta Terra segnalati, riconosciuti, uno di questi per esempio è il rallentamento dell'AMOC, la grande corrente oceanografica che con il riscaldamento poi della corrente del Golfo rende più abitabile tutta l'Europa del Nord. Pare adesso che le probabilità che questo si rallenti e quindi un grosso raffreddamento di tutta l'Europa del Nord siano più alti. Cioè il sistema è sotto scacco da molti punti di vista ed è per questo che serve un approccio di sistema, appunto, gestire la cosa nella sua complessità a tutti i livelli.
2: Eppure, prego, prego,
0: Prego, prego.
2: finisca.
0: No, dicevo, tutti i livelli vuol dire sovranazionale, quindi con uno sforzo cooperativo importante da parte di tutte le nazioni, ma sì, e anche sì, all'interno di una stessa nazione.
2: E proprio a questo quello che sta dicendo, si ricollega alla mia domanda, cioè gli astronauti che dicono che, cioè, o anche comunque ormai è comune il modo di dire, di definire il nostro pianeta come il pianeta blu, vedono soprattutto oceani, vedono gli oceani che comunque plasmano anche le terre emerse, quindi anche i continenti già emersi, e forse di tutto questo noi terrestri, nel senso che abitiamo le terre emerse, non ce ne rendiamo pienamente conto.
0: Ma non ce ne rendiamo pienamente conto, no, perché noi, come dire, abitiamo sulla Terra e il mare resta largamente inesplorato. Vediamo dalla costa quello che vediamo dalla costa, quindi fino a una certa distanza, non vediamo per niente la profondità perché l'acqua non è trasparente alle radiazioni elettromagnetiche, quindi io vedo attraverso l'aria ma non vedo attraverso l'acqua. In più al mare è sempre stata associata nel passato l'idea di un ambiente freddo, ostile, con i mostri marini e quindi di fatto questo mare è largamente inesplorato, conosciamo un po' la superficie, ma di sicuro non conosciamo il fondo. E non ci rendiamo neanche conto che è un volume più che una superficie. Tutti dicono che è il 70% del pianeta, ma in termini di volume abitabile che ospita la vita siamo a più dell'80%, forse il 90%. E quindi è vero, bisogna recuperare consapevolezza, che è poi l'unica cosa che ci aiuterà in una difesa efficace di quello che è questo sistema.
3: Ecco, professor Solidoro, in tutto questo un messaggio di fiducia, nel senso l'attenzione delle istituzioni nazionali, sovranazionali, come lei citava. L'Unione Europea proprio ieri ha lanciato un programma ambizioso di osservazione e studio. In questo poi l'Italia è in prima linea con le istituzioni scientifiche. Cito che in questi giorni a Trieste sono state ormeggiate per la prima volta insieme le nostre navi oceanografiche Gaia Blu e Laura Bassi, no, del Consiglio Nazionale delle
0: Certo.
3: Ricerche e del vostro Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.
0: È vero, l'Europa sta almeno a parole dicendo che c'è, ma non solo a parole, anche nei fatti, ci sono stati importanti finanziamenti, c'è attenzione verso l'oceano, questo è importante perché non si può proteggere e gestire ciò che non si conosce e comprende e non si può comprendere ciò che non si osserva. Gli Stati Uniti purtroppo si stanno disimpegnando, questo sarà un grosso problema perché avevano fatto una parte importante, sostenevano una parte importante delle osservazioni marine, ma l'Unione Europea ha deciso di lanciare questa importante attività che nota bene però è una chiamata agli Stati membri, chiedono che gli Stati membri, loro ci mettono un po' di soldi, ma chiedono che gli Stati membri ce ne mettano altrettanti o anche di più in un grande sforzo cooperativo per cercare di andare ad osservare gli oceani, quelli nostri, quelli delle nostre zone di giurisdizione, ma anche gli altri, quelli fuori delle nostre zone di giurisdizione. Ed è un segnale incoraggiante ed è importante essere, come dire, positivi, perché anche se prima abbiamo detto che c'è una situazione di scacco, abbiamo tempo per recuperare, solo che non dobbiamo avere fretta, cioè non possiamo pensare che in qualche modo se facciamo una cosa positiva oggi avremo già un risultato positivo domani. Ci sono voluti anni o decenni per mettere l'oceano sotto scacco, dobbiamo dargli anni e decenni per permettere che si riprenda.
1: La saluto con le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci al Forum Internazionale sugli Oceani e la Salute Umana, l'Istituto Superiore di Sanità, in occasione proprio della giornata mondiale, ha detto: Italia è impegnata su rischi ambientali e climatici, la salute umana e quella degli oceani sono legate in maniera assai stretta e rappresentano dimensioni inseparabili di un medesimo equilibrio. Solo con questa prospettiva si possono promuovere e salvaguardare la salute delle generazioni presenti e di quelle future.
0: E siamo molto molto d'accordo. Speriamo che procederemo tutti lungo questa strada, che è una strada obbligata.
3: Professor Cosimo Solidoro, la ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie. Buonasera.
2: Ancora la musica, l'unico grande successo di una cantante americana che si chiamava Le Medi, 2003, tra l'altro scritta da due famosi rapper come Busta Rhymes e Fabulous, è interpretata anche da un altro famoso rapper come 50 Cent. Lei è Le Medi, questo è il suo grande successo del 2003, si chiamava Never Leave You.

0: E questa si chiama Lamy D, e ci sono stati dei cenni di assenso dall'altra parte del vetro tra Alex e Chiara, quindi chiama Never Leave You.
1: E abbiamo un altro ospite in linea con noi, Simona Arrigoni. Parliamo, visto che si sta avvicinando anche l'estate, si moltiplicano le occasioni, no, per vedere dei panorami all'aperto, fare anche questi selfie che però ci portano anche a distrarci, a volte diventa molto pericolosa questa distrazione, è così?
2: Esatto, Raffaele, anche perché purtroppo non sono casi isolati, ma da quando i social, soprattutto con l'avvento dei social, Raffaele, questi casi dove ci sono persone che vogliono il selfie estremo, riprendere, immortalare un momento, rischiano addirittura la vita. Potrebbe essere, Raffaele, quello che è successo a un turista palermitano di 20 anni, che oggi si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitato dal belvedere di Monte Echia a Napoli, ma forse proprio mentre stava facendo una foto. Questo ovviamente è da verificare, però non è da verificare la lunga catena di casi come quelli che abbiamo appena descritto. Abbiamo infatti con noi qui al pomeriggio di Radio 1 l'avvocato Riccardo Lanzo, esperto social. Avvocato, buongiorno, buon pomeriggio.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, tra l'altro autore di un saggio, Influencer e Intelligenza Artificiale, dai deepfake ai diritti d'autore sui contenuti creati con l'intelligenza artificiale, appunto. Allora, questo è un fenomeno dilagante ed effettivamente questo comunque dei selfie, dei social, e come dire, l'attenzione che si deve portare è stata espressa in tantissimi casi, uno di questi anche alla guida, però sembra che non si riesce a farne davvero frontiera.
3: Eh sì, perché purtroppo è una nuova moda degli ultimi anni, che addirittura si contano centinaia di morti negli ultimi anni, tra in particolare negli ultimi 5 anni, soprattutto tra i più giovani. È una moda che consiste nel farsi immortalare in video, in scatti, in posti che sono altamente pericolosi, da binari in attesa del treno, chi si sporge da un cornicione, chi ad esempio è in bilico su una roccia del mare o un'alta montagna, e si rischia la propria vita perché per avere molte volte soltanto popolarità sul web, grazie appunto alla dimostrazione di un coraggio che però purtroppo spesso porta in situazioni tragiche. Prima diciamo che questo tipo di attività venivano fatte da atleti professionisti di sport estremi, e adesso invece ci sono tante emulazioni di molti giovani che cominciano appunto a imitarli, con conseguenze che sono drammatiche. In Italia è capitato tante volte. Quello che si può dire naturalmente è che bisogna avere ovviamente buon senso, e che il mondo online, quando si scontra col mondo offline e col mondo reale, assume connotati diversi, quindi è una cosa purtroppo da non sottovalutare.
2: Ecco, ma quanto pesano questi acchiappa like, no? Queste foto estreme per quel numero di like in più? Il potere dei social oggi qual è? Da una parte quello costruttivo, ma dall'altro quello con tante criticità, cioè con social che anestetizzano anche dal senso di responsabilità e di sicurezza?
3: Beh sì, assolutamente sì, c'è una cosiddetta disintermediazione dal fenomeno social, e purtroppo anche un fenomeno assuefativo che di fatto non stacca l'emotività, diciamo, di avere quel consenso, no, che tutti cercano, fino appunto a ad esempio prove, challenge, diciamo, pericolose, mettersi a proprio rischio appunto per creare il cosiddetto hype. L'hype che cos'è? È proprio la ricerca di quell'entusiasmo, di quel sensazionalismo che purtroppo porta a conseguenze gravissime. Quindi soprattutto tra i più giovani ci deve essere comunque un controllo anche diciamo molto forte da parte dei genitori. Ricordiamoci, lo dico sempre, i giovani sotto i 18 anni non hanno privacy, non devono avere privacy per i nostri per i genitori, quindi i nostri figli devono essere controllati e anche sì guardare all'interno del cellulare senza nessun tipo di problema. Non violiamo nessuna legge in questo caso, perché c'è un obbligo naturalmente di affidamento dei figli, che devono essere istruiti a modo.
1: Che lo giustifica. Eppure ingenuità pensare che la stessa rete, le stesse persone interconnesse si rendono conto della pericolosità, a volte anche della stupidità di certe mode, modi, costumi, e influenzano in bene, la possibilità di influenzare in bene i coetanei.
3: Ah beh, assolutamente sì, molti appunto si domandano di perché queste bravate appunto nel fare il selfie estremo contestano, criticano, a fronte di altri invece che incitano questo tipo di comportamento, soprattutto tra i più giovani e giovanissimi. I social possono essere utilizzati soltanto sopra l'età dei 14 anni, ci sono anche proposte di legge che in teoria vorrebbero aumentare questo tipo appunto di limite. Purtroppo diciamo che da una parte la giovane età, l'inesperienza, questo crea situazioni critiche che, ripeto, devono essere comunque monitorate sia dai genitori, dalla famiglia, dalle istituzioni, ma anche dalle piattaforme stesse, che dovrebbero, anzi per legge, per regolamento interno, limitare se non bloccare questo tipo di contenuti.
1: E ci sono appunto dei processi in corso in cui si stanno accertando le responsabilità anche su questo piano. Avvocato Riccardo Lanzo, grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
0: Torniamo al mare con una canzone che è di un anno fa, esattamente un anno fa, giugno 2025, che ha rivelato uno di quelli che sarebbe stato poi protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo, sto parlando di Safe. Ma non era da solo, perché con lui c'era Arcomi, con lui c'era soprattutto Marco Mengoni, e si torna al mare, perché io sto bene al mare. Subito dopo il GR1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, elezioni amministrative, chiusi i seggi nei 42 comuni che devono scegliere il sindaco con il secondo turno di ballottaggio. Per i primi risultati ci colleghiamo con Lucio Bondì.
3: Sì, si va verso un 3-3 nei sei capoluoghi di provincia al voto, il centrodestra verso la vittoria con Comanducci ad Arezzo, Parcaroli a Macerata e Boscagli a Lecco, il centrosinistra vince invece ad Agrigento con Sodano, a Trani con Galiano, in formato Campolargo a Chieti con Legnini, affluenza definitiva al 52%, 8 punti in meno del primo turno che si è svolto ieri e oggi in Sardegna con affluenza intorno al 61,5%. Intanto a Montecitorio è stata una giornata di scontro in commissione con le opposizioni che hanno lasciato quella lavoro in polemica con l'assenza della ministra Calderone e quella Covid, perché due testimoni sarebbero stati auditi in una caserma e non appunto nella stessa commissione. Superata una linea rossa, dicono PD, 5 Stelle, Italia Viva e AVS, ma Fratelli d'Italia risponde parlando di protesta surreale, visto che quelle audizioni erano state votate da tutti i capigruppo, dicono, dal partito della Premier, compresi quelli di opposizione. Da Montecitorio è tutto, di nuovo a voi.
2: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. Risico bancario nella battaglia per il controllo di Montepaschi. Dopo BPM si fa avanti Banca Intesa con un'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi. Nella partita anche Biperbanca, controllata da Unipol, che rileverebbe oltre 600 filiali dell'istituto senese. L'amministratore delegato di Intesa Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Montepaschi attraverso Mediobanca è azionista del 13%. In Medio Oriente, dopo i raid incrociati che hanno rotto la tregua tra Israele e Iran, arrivano i primi segnali di distensione. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
4: Sì, dai mediatori pakistani un appello: dare una possibilità al negoziato ora che l'obiettivo finale appare a portata di mano. Un tentativo di frenare appunto l'escalation è arrivato anche dal presidente degli Stati Uniti Trump, che ha avuto una nuova conversazione telefonica con Netanyahu. La stampa israeliana descrive il colloquio come positivo, nonostante negli ultimi giorni per due volte, colpendo Beirut e l'Iran, Tel Aviv abbia agito in contrasto con quanto auspicato dalla Casa Bianca. E a quel che trapela, Netanyahu, che ha convocato per stasera il gabinetto di sicurezza, potrebbe sospendere i raid contro l'Iran dopo che un annuncio analogo è arrivato dalla Repubblica Islamica, ma la situazione resta estremamente incerta. Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Tel Aviv, da parte sua, ha minacciato proprio di bombardare nuovamente Beirut se gli Hezbollah, alleati dell'Iran, non smetteranno di prendere di mira lo Stato ebraico. Mentre le sirene sono tornate a risuonare nel nord, il ministro della difesa Katz ha chiarito: opereremo ancora contro i miliziani sciiti, e già in queste ore sono stati condotti raid nel sud del paese dei Cedri.
2: Il viaggio del Papa in Spagna, oltre 5 minuti di applausi in Parlamento dopo il discorso di Leone XIV, che ha lanciato l'appello alla pace. Le armi non possono garantire un futuro stabile. Nel suo intervento anche un richiamo all'accoglienza dei migranti e al dialogo contro le divisioni. Successivamente l'incontro con i vescovi, con la denuncia degli abusi da parte del clero, definiti una ferita ancora aperta per la Chiesa. Verso la fine delle scuole, in alcune regioni le lezioni sono già finite, per i genitori e caccia ai centri estivi, ma sono sempre di più gli istituti che restano aperti fino a luglio.
5: Ultime campanelle e poi finalmente vacanza per gli studenti, ma non sempre per i genitori, che hanno il problema di impegnare mentre sono al lavoro il tanto tempo libero dei figli, soprattutto quelli tra i 7 e i 13 anni. Nonni, parrocchie e associazioni di quartiere possono aiutare, ma la risposta più completa la forniscono i centri estivi, con attività per socializzare, fare esperienze e divertirsi. Dallo sport ai laboratori di scrittura, pittura e arte. Ci sono costi di iscrizione, a volte coperti da contributi regionali, altre volte volte, no. Ma c'è anche un'ulteriore possibilità, perché grazie ai fondi del piano estate del Ministero dell'Istruzione tante scuole restano aperte anche tra giugno e luglio, con iniziative più ludiche oltre che formative, come l'Istituto Comprensivo 3 di Modena. Il preside Daniele Barca:
1: noi faremo l'ultima settimana di giugno, che si chiama GIFT, che essendo un dono, essendo gratuito, è giugno in festa per tutti, per un acronimo, e la prima di luglio, che si chiama invece LIFT, luglio in festa per tutti, che sta a indicare il fatto che sono attività che ti fanno elevare e fare la scuola in una maniera più coinvolgente.
5: Daniele Morgera, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea al pomeriggio di Radio 1.
6: Il pomeriggio di Radio 1.

0: E beh, sicuramente in tanti l'avranno riconosciuta, è lei, ma non soltanto lei, Madonna, ma anche lei, l'altra lei, ovvero Sabrina Carpenter, perché insieme si sono hanno unito le forze per questo nuovo album di Madonna, che è stato anticipato da questo Bring Your Love in pieno stile dance pop, che va bene per tutte e due.
1: Ma poi si è capito se Madonna in questi giorni era in Sicilia per il matrimonio di Dua Lipa, che era stata l'ospite in...
0: Posso dire una cosa? Non me ne sono interessato, però va bene.
1: No, però se ad ascoltare il Elton John al pianoforte durante la cerimonia, magari lì ti sarebbe.
0: Sì,
1: comunque,
0: sì,
1: in questa Italia che comunque attrae anche questi personaggi elevatissimi
0: dalla risonanza della musica planetaria
1: o del glamour,
0: a metà, diciamo.
1: Vengono invitati poi però a fare cose belle in questa stagione, parliamo dei festival estivi.
0: Festival estivi, ce ne sono tantissimi che richiamano tantissima gente e richiamano musicisti di ogni genere, perché ce n'è davvero per ogni gusto. Non ci sono solo cantanti, ci sono personaggi, ci sono comici e via dicendo. In questo caso però
1: ricordiamo che noi lunedì pomeriggio a quest'ora parliamo dei territori, quindi dove ci sdraiamo adesso?
0: A voglia, perché questo vicino al mare, perché sto parlando del Parco Bussola Domani al Lido di Camaiore, che è una tradizione ormai qui al pomeriggio di Radio 1 ospitare colui che Enrico D'Alessandro è tra coloro che lo organizzano, l'Alessandro Galli appunto. E come va, Enrico?
1: Buon pomeriggio.
2: Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Va molto bene, stiamo avvicinandoci a passi lunghi alla manifestazione che inizierà il 19 giugno. I preparativi vanno avanti regolari, quindi siamo pronti a
0: cogliere. Quindi siete on timing, il timing è perfetto.
2: Assolutamente sì.
1: Titolo del festival: La prima estate.
2: Corretto, alla quinta edizione.
0: In realtà sarebbe la quinta estate, allora, però si fa per dire, ovviamente, Enrico. Ci sono una serie di proposte molto interessanti e nell'ambito di quello che ormai l'acclamato nuovo rock, sto parlando Wet Leg ad esempio, no? Il rock, diciamo, di mezzo, personaggi come Jack White o personaggi come Richard Ashcroft e ancora Nick Cave, insomma c'è un'ampia scelta.
2: Sì, quest'anno veramente c'è un'ampia scelta, sempre diciamo in un perimetro di, non so, vogliamo chiamarlo alternative rock o comunque sia, diciamo rock, però in quel periodo, in quel perimetro ci sono diverse varianti.

0: tanti, quindi c'è materiale per tutti i gusti.
1: Simone.
2: Simona però deve premere quel bottoncino che è vicino perché non sta andando. Adesso proviamo.
3: Eccoti.
4: Allora, io non volevo rovinare l'atmosfera musicale, ma mi sono incuriosita particolarmente degli eventi, delle iniziative collaterali dentro questa prima estate, questa quinta edizione del festival, perché leggo anche lo yoga sulla spiaggia.
0: Eh sì, anche a orari abbastanza rigidi, insomma, alle 8:30 di mattina.
1: Che non si coniugano perfettamente con un festival rock, Enrico
0: uno
1: D'Alessandro.
0: direbbe di no, in realtà però è dalla prima edizione che proponiamo questa cosa e ha un buon seguito, quindi vuol dire che il pubblico dei festival adesso segue un po' un'altra routine rispetto a quella a cui ci eravamo abituati, quindi è un pubblico a cui piace alzarsi presto e iniziare subito con dell'attività fisica e noi gliela offriamo
1: Gliela offrite.
0: davanti.
1: Senti, allora, prima estate, un'impronta, come dicevamo, insomma, sostanzialmente rock, ci sono anche i Gorillaz, ci sono, no, tutta una serie di personaggi importanti, Wolf Alice, si parlava delle nuove band rock, che stanno poi avendo davvero un riscontro importante. Quindi potremmo, visto che qualche tempo fa dicevano che il rock è morto, e io un po' molto mi dispiacevo, in realtà non muore mai il rock.
0: Ma assolutamente no, ma soprattutto non muore mai l'interesse verso la buona musica. Noi ci vantiamo del fatto che insomma cerchiamo sempre di offrire una proposta di alta qualità, cerchiamo sempre di mettere sul palco insomma artisti che possano attrarre i music lovers perché pensiamo che i music lovers siano ancora tanti. Quindi se tanti festival diciamo seguono le classifiche, seguono i trend del momento, noi cerchiamo effettivamente di selezionare una proposta che abbia valore, secondo noi.
2: Ecco, l'identikit anche di questi amanti della musica, cioè gli spettatori che vengono, probabilmente è molto trasversale.
0: Sì, molto trasversale sia dal punto di vista demografico, perché abbiamo un range d'età molto ampio, veramente dai 20 a più di 50. È secondo me quel pubblico che ancora tratta la musica non come un sottofondo, ma che ha rispetto per l'ascolto, quindi quel pubblico che fa ricerca, che si ascolta un album intero e non 40 secondi di una canzone. Io credo che questo pubblico sia ancora vasto e i risultati che stiamo ottenendo
2: Lo
0: sotto
2: dimostrano.
0: lo dimostrano, insomma,
1: Senti, tra l'altro, insomma, il luogo è anche particolarmente suggestivo perché c'è sicuramente l'estate, c'è il mare, ma ci sono le Alpi Apuane alle spalle, c'è questo parco Bussola Domani che è un luogo ugualmente molto importante da un punto di vista anche soltanto visivo, no?
0: Sì, no, lo scenario è mozzafiato perché, come hai detto te, siamo letteralmente di là dalla strada, dalla spiaggia e alle spalle del parco svettano le Alpi Apuane. Quindi, soprattutto diciamo nella golden hour, all'ora del tramonto, l'atmosfera è magica. E poi è un posto che ha una storia musicale perché su quel parco sorgeva il tendone di Bussola Domani, dove per dirne una,
1: Vabbè,
0: Mina ha fatto il suo ultimo concerto in carriera.
1: ha
0: Ma
1: fatto la
0: lì hanno
1: storia
0: suonato.
1: della musica italiana, quella Bussola Domani, no?
0: Esatto, quindi raccogliamo una bella eredità.
4: Storia della musica italiana, ma anche tanti nuovi talenti emergenti, tanti giovani.
0: Sì, tra l'altro cerchiamo di dare un'opportunità alle giovani band italiane a selezionare anche le più meritevoli. È il secondo anno che facciamo un contest al The Tune di Milano, in cui appunto selezioniamo sei band che poi vanno a aprire le sei serate della prima estate. E anche quest'anno devo dire che il contest ci restituisce sei band di assoluto valore, tutte da ascoltare, quindi suggeriamo a chi verrà la prima estate di venire subito proprio da ascoltare anche i primi concerti. In genere iniziamo intorno alle 18 perché questi ragazzi vale la pena ascoltarli
1: E questo
0: assolutamente.
1: ci fa piacere perché testimoni una vitalità della musica italiana che è sempre ovviamente ben accetta.
2: E prima di salutarti, Enrico, D'Alessandro, anche l'importanza ormai ben compresa dalle istituzioni locali, no? Dalle amministrazioni locali, di quanto la musica, i festival portino turismo, portino economia sul territorio.
0: Guarda, noi siamo molto attenti a questa cosa e abbiamo incaricato negli ultimi anni l'Università di Pisa di fare un sondaggio per calcolare anche l'impatto, anche economico, che abbiamo sul territorio con la prima estate. E, per dirti, l'anno scorso

0: abbiamo lasciato 4 milioni di euro di indotto sul territorio.
1: Beh, che sono cifre importanti, certo.
0: Sono cifre importanti, quindi oltre al fatto, insomma, tutta il rilancio turistico che generiamo, insomma, sulla Versilia con questa operazione, e oltre al fatto che comunque portiamo cultura, è la cosa principale.
1: Senti, da un punto di vista proprio tecnico e di conoscenza del territorio italiano e degli avvenimenti, trovi che ci sia una differenza, parlavamo della tua quinta edizione della prima estate, rispetto anche soltanto a qualche anno fa, portare d'estate nei festival gruppi come quelli che abbiamo citati, dai Gorillaz a Richard Ashcroft, via dicendo?
0: Beh, diciamo che 5 anni fa era sembrato un po' un azzardo.
1: Infatti, no? Per quello te lo domando, Enrico.
0: Costruire un festival in provincia, fondarlo, insomma, fare questo tipo di scelte artistiche sembrava un po' un azzardo. Dopo 5 anni credo che invece il percorso, insomma, è stato di valore, il progetto comincia assolutamente a portare dei frutti. Pensa che quest'anno soltanto un biglietto su 5 è venduto in Toscana, quindi vuol dire che effettivamente riusciamo a attrarre pubblico da ogni angolo del paese, che quindi l'idea piace la proposta artistica, piace la location. E quindi il progetto, insomma, è stato vincente.
2: I numeri di una scommessa che ha vinto, vincente.
0: Sì. Anche nella capacità di attrarre il pubblico estero, quest'anno siamo per la prima volta oltre il 10% di pubblico straniero, quindi insomma è una
1: ci sono cifre importanti su cui lavorare. Grazie Enrico D'Alessandro, grazie a voi. Il festival La Prima Estate al Lido di Camaiore dal 19 al 21 e poi di nuovo dal 26 al 28 di giugno, grazie ancora e davvero tanti auguri, in bocca al lupo per la vostra iniziativa. Grazie a voi. Continuiamo a parlare di territorio e di iniziativa, ma qua, insomma, è difficile raccogliere tanti diversi festival, ma ne parliamo con chi tanti diversi festival ha organizzato, perché c'è una organizzazione, una produzione come la Shining Production, e con noi c'è Fulvio De Rosa. Benvenuto Fulvio.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, davvero tanta musica, tanti posti diversi, da Mantova a Legnano, a Bergamo, insomma davvero tante cose avete messo insieme in campo e in movimento in questa estate.
3: Sì, tra l'altro sentivo Enrico, diciamo, un po' quello che ci accomuna probabilmente è questo aver cercato negli anni di valorizzare città non capoluogo, non grandi metropoli, ma che hanno un patrimonio da esprimere dal punto di vista architettonico, storico, naturalistico, insomma, che la nostra bella Italia ha un po' ovunque. E quindi questo percorso pian piano è stato virtuoso, appunto, che appunto questa idea di costruire dei festival tailor-made molto specifici viene, diciamo, richiesto anche da altre amministrazioni che ci intercettano per cercare di portare quel tipo di filosofia e di programmazione.
1: Questo è bello, perché dall'andare voi a proporre, a questo punto siete voi quelli che vengono cercati.
3: Sì, in questi anni sta succedendo questo percorso virtuoso, lento ma molto interessante.
4: Il fil rouge principale che lega eventi e territori e che magari riguarda anche i giovani, io rifaccio anche un po' la domanda a lei che ho fatto precedentemente, perché credo che giovani che assistono e anche che partecipano siano sempre più fondamentali.
3: Allora, dico la verità, diciamo, in questi ultimi anni il nostro mercato si è completamente stravolto, nel bene e nel male. Da un lato, diciamo, finalmente l'Italia si è accreditata nell'Olimpo, diciamo, delle nazioni capaci di organizzare grandissimi eventi e quindi di accogliere ogni tipo di produzione che, ripeto, fino a prima del Covid era un tabù che passassero in Italia. Oggi, diciamo, i dati invece hanno ribaltato completamente la situazione. L'Italia è un paese che sta riuscendo a ospitare eventi giganti. Dall'altra parte, diciamo che i ragazzi post-Covid hanno iniziato ad avere un approccio sulla musica e sugli eventi un po' differente da quello che ha caratterizzato, diciamo, tutte le generazioni precedenti, perché è avvenuto innanzitutto mediato dai smartphone, dai dispositivi, dalla tecnologia, e un po' perché appunto nel frattempo, essendo esploso il mercato musicale, soprattutto degli artisti che richiamano pubblico giovane, quindi il mondo prevalentemente urban trap, un pubblico molto giovane ha iniziato ad andare agli eventi anziché fare un percorso tradizionale che vedeva i piccoli club, gli spazi più grandi e via via ampliare, no, il proprio percorso di conoscenza degli eventi musicali, subito partendo con uno stadio, una grandissima arena, un ippodromo o un palazzetto. Questa cosa devo dire che sta avendo un po' un impatto negativo sulla percezione che certi festival hanno, soprattutto nei confronti dei giovani, sia i festival che i club. I giovani, comprendendo poco queste realtà che sono state appunto sempre all'interno della filiera delle tappe fondamentali per il percorso di accrescimento del proprio patrimonio culturale musicale. E quindi questo si traduce anche in un bilanciamento della proposta che noi facciamo artistica, un po' più calibrato su un pubblico che in realtà è un po' più adulto perché è più ricettivo verso le proposte di qualunque ecco. E anche dal punto di vista del genere, per cui dalla musica si va anche adesso alla comedy, alla divulgazione scientifica, ad sì, altri generi di spettacoli dal vivo.
1: Infatti leggevo.
2: Ecco, ci dobbiamo salutare. Fulvio De Rosa, prima una battuta rapida, perché nel dietro le quinte tutti questi artisti grandi, grandissimi, medi, piccoli che vengono, vengono anche perché scoprono una bella Italia, bellissimi borghi, grandi panorami, si mangia bene in Italia, si viene ospitati bene nei vostri festival.
3: Eh sì, quello che cerchiamo di fare è di valorizzare appunto questi luoghi, città bellissime come Mantova, Bergamo, Asti, il Castello di Legnano, sono tutti luoghi meravigliosi, Alghero sulla spiaggia, quindi luoghi che esprimono un patrimonio, come dicevo, architettonico, naturalistico e anche enogastronomico che ha tanto da insegnare, insomma.
1: Esatto. E allora davvero sono tanti, Legnano, Bergamo, leggo rapidissimamente, Asti, Alghero, come tu hai nominato, Fulvio, Mantova e via dicendo, sono davvero tanti i luoghi e tanti.
3: Cernobbio,
1: e sono tantissimi gli artisti musicali e non, Enrico Brignano, cito un nome tra tutti, che ospiterete, state ospitando, state preparando ad ospitare. Grazie ancora Fulvio De Rosa, grazie alla tua presenza qua e buon lavoro davvero.
3: Grazie, a presto.
1: Siamo arrivati alla fine, Simona.
4: Oh già, un'estate al mare e non solo, come abbiamo sentito, anche un'estate in tutte queste bellissime città, un'estate col pomeriggio di Radio 1 che torna domani alle 16.05 con la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami e qui dalla parte tecnica della RAI di Milano, Corso Sempione, Davide Tenti.
1: E qui dalla parte tecnica di Saxa Rubra, Giovanni Leporale, Max Gambino, Alex Messina alla regia.
2: Un solare saluto a Simona Rigoni. E a domani.
4: Mi piacciono i solari saluti.
1: Solari saluti. Allora chiudiamo con un gruppo che non ho neanche più commenti. È un brano del 1992 da un album che si chiama Wish. Hanno recentemente suonato al Primavera Sound, un altro grandissimo festival europeo in questo caso. Si sono ripresentati in forma smagliante. Saranno il 14 a Firenze. Loro, guarda un po', si chiamano The Cure e questo è Friday I'm in Love.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Meteoradio. Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Oggi economia.
11: Buon pomeriggio da Giuseppe Di Marco. Oggi in primo piano il risico bancario con l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Intesa su Monte dei Paschi di Siena. Prima però ci colleghiamo con Milano per avere un quadro aggiornato della situazione e ascoltare anche come stanno andando i titoli bancari. La linea Sabrina Manfroi.
12: Sì, buon pomeriggio, è stata una seduta di rimbalzo tutto il giorno per Monte dei Paschi di Siena che sta chiudendo con un rialzo di quasi il 13% dopo la proposta di integrazione arrivata ieri da Banco BPM, l'Opas Total Italia, lanciata all'alba di oggi da Intesa San Paolo. Corre anche Mediobanca più 12% controllata da Monte dei Paschi, mentre Biper, coinvolta nell'offerta di Intesa San Paolo insieme a Unipol, avanza di oltre 4,5%. attuale. Per quanto riguarda i titoli protagonisti dell'interesse per Monte dei Paschi, Intesa cala dell'1,5%, il Banco BPM guadagna lo 0,6%, Unipol avanza del 4,3%. Uno sguardo a Wall Street, dove è in luce il Nasdaq che sale dell'1,7%, bene anche il Dow Jones più 0,30% sui segnali di una possibile de-escalation delle operazioni in Medio Oriente. Intanto il petrolio torna vicino ai $95 al barile. Linea allo studio.
11: Grazie a Sabrina Manfroi. Andiamo ora ad approfondire con l'analista finanziario Flora Dižnika. Buon pomeriggio, benvenuta.
13: Buon pomeriggio, grazie.
11: Dunque, gli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, vediamo che c'è ancora tensione, purtroppo continuano a pesare sui mercati europei.
13: Sì, corretto. L'Europa, chiaramente da importatore di energia, qualora peggiorino le prospettive di un accordo, soffre su questo timore, diciamo, sul costo dell'energia.
11: Sì. Torniamo a parlare del risico bancario e degli istituti che sono coinvolti. Abbiamo ascoltato il titolo di Banca Intesa, chiude in calo, quelli di Monte dei Paschi, di Siena e Mediobanca invece hanno chiuso in forte aumento, addirittura oltre il 12%. Ma come va interpretato questo andamento? Vuol dire che il mercato crede che questa operazione verrà portata a termine?
13: Allora, sicuramente la banca obiettivo che ha diciamo acquirente sia Intesa, ma sia c'era l'altra notizia della domenica, quindi rende Monte Paschi molto interessante agli occhi degli investitori. Qualora poi si realizzasse lo scenario che sia Intesa a acquisirla, Intesa comunque dovrà sborsare una quantità, i costi di integrazione sono importanti, quindi diciamo sicuramente il mercato premia Monte Paschi, qualsiasi cosa accada da adesso a quando capiremo qual è la strada che si prende, mentre deve fare qualche ragionamento, qualche calcolo in più sull'impatto che poi avrà su un potenziale acquirente, però generalmente una reazione positiva.
11: Grazie a Flora Dižnika per essere stata con noi, e noi continuiamo a parlare di questa battaglia per il controllo di Monte dei Paschi di Siena, e lo facciamo con il professor Leonardo Becchetti. Buonasera.
14: Buonasera.
11: Eccoci qui. Allora, io partirei con una domanda un po' più generica per cercare di inquadrare un po' quello che sta avvenendo. Ma perché ci sono queste operazioni, questi tentativi di fusione, di aggregazione, di acquisizione nel mondo delle banche? Il settore del credito ha bisogno di grandi dimensioni, ha bisogno di economie di scala oggi?
14: Ma senz'altro sappiamo che l'aumento della dimensione riduce i costi medi delle aziende e quindi aumenta le possibilità di profitto, e oggi si possono fare economie di scala in tanti ambiti: la gestione del risparmio, la gestione di una serie di costi come cyber security, compliance e altri. Però il tema, quello che noi ci dobbiamo domandare, è diventare grandi per cosa, cioè non dobbiamo guardare a tutto questo come se fosse una saga o no, una serie televisiva dove ci interessano i giochi di potere, eccetera. Dobbiamo domandarci quali sono gli effetti per i consumatori, quali sono gli effetti per le famiglie, per le imprese. Sì. E quindi diciamo è molto importante vedere se tutto questo diventerà servizi migliori oppure solamente un aumento di profitti delle banche.
11: Questo è interessante, siccome già abbiamo avuto tante fusioni, acquisizioni in passato, secondo lei che effetti ci sono stati poi per il cittadino, per le famiglie e anche per le imprese?
14: Allora, questo dipende molto dalla concorrenza. Se c'è concorrenza, tutto questo si traduce in migliori condizioni per famiglie e imprese. Se invece la concorrenza non c'è, perciò è importante il ruolo dell'antitrust, che potrebbe anche dire no, Intesa San Paolo già è molto grande, perché deve diventare ancora più grande, no? Questa è una delle voci anche che ci sono, quindi tutto è soggetto alla valutazione dell'antitrust, proprio perché l'antitrust deve sorvegliare che la concorrenza resti, e per evitare che tutto questo diventi poi invece una rendita di posizione. L'altra cosa importante è la biodiversità bancaria. Cioè, in Italia abbiamo molte zone interne ormai dove non ci sono più filiali, e il problema è anche la copertura del territorio, quindi abbiamo bisogno anche di banche di territorio, abbiamo bisogno di banche che servano i cittadini anche in zone difficili, e non è detto che una grande banca sia interessata a fare questo, quindi è importante che ci sia anche credito cooperativo, banche etiche, banche di territorio, cioè che ci sia biodiversità, questo è molto importante.
11: Lei ha accennato a un tema di cui parliamo con una certa frequenza, che è quello della desertificazione bancaria. Secondo lei questo è un processo inevitabile?
14: Ma diciamo, sicuramente con la crisi demografica non possiamo difendere tutte le aree interne, tutti i piccoli paesi, però è un dato di fatto che le banche di territorio sono le uniche ad avere una filiale in territori ancora molto importanti, che vanno presidiati e che non vanno abbandonati. Ecco perché c'è bisogno di banche che abbiano...
11: È un processo inevitabile?
14: Ma diciamo, sicuramente con la crisi demografica non possiamo difendere tutte le aree interne, tutti i piccoli paesi, però è un dato di fatto che le banche di territorio sono le uniche ad avere una filiale in territori ancora molto importanti, che vanno presidiati e che non vanno abbandonati. Ecco perché c'è bisogno di banche che abbiano ruoli diversi, quindi sì, grandi banche.

0: dedicati anche a appunto banche che si preoccupano di più dell'impatto sociale e ambientale e del benessere dei territori.
1: Tornando a questa offerta pubblica di acquisto e scambio di Banca Intesa su MPS, secondo lei che idea si è fatto? Andrà a buon fine?
2: Ripeto, bisogna vedere cosa ne pensa l'antitrust. I risultati di borsa ci dicono che in questo momento i mercati ci credono, perché come si diceva prima gli obiettivi, le banche obiettivo sono salite moltissimo, perché si ipotizza che vengano acquisite e che quindi ci siano delle aumenti di valore e di rendimento. Le banche che fanno l'offerta invece, e questa è un'altra cosa da manuale classica, non aumentano, anzi perdono un pochino, perché essendo in concorrenza tra di loro, abbiamo visto, quindi BPM è in concorrenza con Intesa, devono fare le condizioni migliori possibili agli azionisti per poter comprare quelle azioni, quindi alla fine vanno a pagare quasi il valore massimo di quelli che sono i benefici che poi si porteranno al sistema e alle banche obiettivo.
1: In questa vicenda quanto conta l'acquisizione di quote di Generali?
2: Beh, Generali è un valore straordinario nel nostro paese, sia per gli equilibri di potere che anche per la gestione del risparmio, quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata. Sono sì sicuramente condizioni di mercato, ma ci possono anche essere delle preferenze rispetto a settori, a paesi o a particolari situazioni. Ecco perché Generali è importante, però per fortuna Generali ha una proprietà molto diffusa, una public company, quindi non c'è qualcuno che ha il controllo assoluto, ma c'è una serie di, c'è un equilibrio tra diversi proprietari che poi si gioca nelle varie decisioni e nei consigli di amministrazione.
1: L'altra banca che si era fatta avanti ieri è Banco BPM. In questo caso si era parlato di un possibile uso del Golden Power. C'è questa ipotesi?
2: Ma non credo. Il punto è proprio quello, se forse la reazione d'Intesa è stata proprio quella di dire tenerci al fatto di essere comunque la banca più grande assieme a Unicredit da noi, e quindi vedere la crescita di altri poli che si robustiscono ovviamente viene visto come un competitor con cui appunto si vuole competere, ecco, quindi potrebbe essere questo, mentre BPM chiaramente aspira ad essere più di un player regionale, come lo è stato per gran parte della sua esistenza e della sua storia.
1: Bene, grazie a Leonardo Becchetti per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Grazie per il supporto tecnico a Gianni Tola, in redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco. Scriveteci alla nostra mail economico@rai.it. Da Giuseppe Di Marco, buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantieri Italia, l'8 giugno, ve l'avevamo anticipato la settimana scorsa, torna a trovarci un compagno di viaggio di questa trasmissione, il segretario generale della First CISL ed è Riccardo Colombani. Buon pomeriggio segretario, grazie di essere tornato con noi. Allora,
2: grazie
1: noi abbiamo parlato la settimana scorsa del contratto dei bancari, quindi lei parlava e ci raccontava la piattaforma, la riduzione d'orario e ovviamente anche le richieste di aumento contrattuali, torneremo a parlarne tra poco, ma vorrei cominciare da un altro grande capitolo che voi affrontate in piattaforma, quello dell'intelligenza artificiale. Voi avete parlato di un istituto specifico che chiamerete cabina di regia, tecnicamente comitato bilaterale paritetico. Non si tratta di un osservatorio passivo, ma un luogo di confronto dinamico dove banche e sindacati gestiranno insieme le implicazioni della cosiddetta digitalizzazione, con la possibilità anche di integrare il contratto nel corso del tempo. Allora, qual è il principio fondamentale, Colombani?
2: Ma il principio fondamentale è che le nuove tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale in modo particolare e specifico non possono essere sostitutivi del lavoro, ma complementari al lavoro, devono accompagnare il lavoro e aumentare in questo modo la produttività, cioè dobbiamo evitare che la sostituzione del lavoro determini dei problemi di carattere sistemico, perché

0: l'accento su questo punto, perché c'è un report importante uscito pochi mesi fa negli Stati Uniti da parte della Citrini Research, che ha non certificato, ma espresso un'opinione importante, che poi è stata ripresa un po' in tutto il mondo, in base alla quale la ricerca dell'efficienza micro della singola impresa, poi a catena e moltiplicata, determina dei disastri a livello macro. E questo non perché i lavoratori non hanno voglia, ovviamente non vogliono rimborsare i prestiti, ad esempio i mutui degli Stati Uniti, ma perché la mancanza di lavoro comporta l'impossibilità di determinare, di rimborsare il prestito, e questo può determinare degli effetti sistemici. E anzi, Citrini Research ha proprio definito un cronoprogramma dell'apocalisse che dovrebbe avvenire addirittura nel 2028. Peraltro le avvisaglie le abbiamo avute anche in Italia, perché pochi mesi fa, poco dopo l'uscita di questo report importante, c'è stato un licenziamento collettivo in una piccola azienda di Marghera, l'Invest Cloud, che fa, c'è un link ovviamente con le banche, algoritmi per la consulenza cosiddetta robotizzata, no? Robot advisor, e addirittura hanno ideato degli algoritmi che sostituiscono i lavoratrici e i lavoratori che sono stati licenziati, che ad una volta producono degli algoritmi per la consulenza in materia di investimenti. Ecco, in questo modo ovviamente si determinano degli effetti a catena che rischiano di essere incontrollabili. È per questo che nella cabina di regia noi abbiamo già proposto di realizzare una dichiarazione congiunta per scongiurare questi effetti, che veramente sarebbero degli effetti a catena, e sono molto importanti più di ogni altra cosa, e credo che dovremmo andare, ispirati dalla dichiarazione congiunta europea sull'AI, sull'intelligenza artificiale, a raggiungere questo obiettivo fondamentale. Non è l'unico obiettivo, ce ne sono altri ovviamente anche sull'intelligenza artificiale, perché è invasiva tanto nella vita di tutti noi quotidiana. Noi sappiamo che ovviamente veniamo spiati, no? In tutto quello che facciamo online. Ma esiste un caso, per esempio, della Lloyds Banking Group,
1: esatto, che ha utilizzato i dati dei conti bancari di 36.000 dipendenti, e quindi poi ha giustificato aumenti salariali più bassi, certo, assolutamente. Infatti le volevo chiedere che quando si parla di nuove tecnologie poi riecheggia il tema della datificazione, no? Quindi è questo sostanzialmente che lei considera un rischio forse ancora troppo sottovalutato.
0: È un rischio ancora troppo sottovalutato, lo stiamo ponendo, e proprio nella cabina di regia, che è, lei lo ha detto prima nella descrizione, il luogo dinamico della contrattazione collettiva nazionale, non ci limitiamo ad analizzare l'impatto delle nuove tecnologie, ma l'obiettivo è di arrivare a delle soluzioni condivise che nel corso del tempo integreranno il contratto collettivo nazionale, cioè la dinamicità di quello che avviene, la trasformazione digitale dell'economia e delle società rende necessario dotarsi di strumenti flessibili della contrattazione. Ecco che la cabina di regia, che non è una novità ma è che è stata sviluppata nell'ultimo accordo di rinnovo e che ora sta dando veramente dei frutti, nel senso che ci incontriamo negli ultimi mesi, cioè pochi mesi che facciamo trattativa lì, ma è molto importante, perché lì potremmo spostare degli elementi di contrattazione dinamica che faranno il bene di lavoratrici e lavoratori, ma anche per migliorare la qualità del servizio per le famiglie e per le imprese.
1: Senta, ma sul fronte dei profili professionali, no? Le nuove figure legate all'intelligenza artificiale dove si collocano?
0: Beh, intanto su tutto il tema dell'information technology si collocano lì, ma è riduttivo, parlare delle nuove figure professionali alle quali ovviamente vorremmo attribuire degli inquadramenti, perché questo è un aspetto già condiviso nel contratto collettivo nazionale, ma dovremo aggiornare tutte le declaratorie degli inquadramenti professionali, delle famiglie professionali, per attribuire i cambiamenti, perché oggi sta cambiando tutto, ce ne accorgiamo nella vita di tutti i giorni, e oggi ormai i profili, le competenze, gli skills, come si usa dire, sono tutti cambiati, abbiamo la necessità di adattare e di correlare ovviamente a questi nuovi skills le competenze e delle responsabilità, e quindi i relativi inquadramenti. È un'opportunità storica per il sindacato che rappresenta lavoratrici e lavoratori, ma anche per le imprese, di avere una base uniforme, quindi su tutto il sistema bancario nazionale, su tutto il sistema della finanza nazionale. Altrimenti diventa una giungla di nomenclature diverse che magari appartengono alle stesse famiglie professionali. È l'occasione storica per evitare la giungla degli inquadramenti nelle varie imprese fatti tutti in modo diverso. Questo non vuol dire che tutti dovranno avere lo stesso inquadramento o lo stesso dato preciso, lo stesso inquadramento per la singola funzione, ma è corretto attribuire una base comune a tutte le lavoratrici e lavoratori di coloro che applicano, delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro.
1: Allora, ci fermiamo, il tempo di un brano musicale, poi torniamo a parlare di banche e partiamo da un punto di forza del campione bancario transnazionale Unicredit Commerzbank. La dichiarazione di Colombani è datata praticamente un mesetto fa, perché questa vicenda risale appunto ai primi di maggio, ma la voglio commentare con lei, perché per essere competitiva volentieri con le altre grandi economie mondiali, l'Europa, lo ha detto lei, dovrà investire centinaia di miliardi ogni anno. Per questo, oltre al completamento dell'unione bancaria e al mercato unico dei risparmi e degli investimenti, servono campioni bancari transnazionali. E in questa prospettiva, secondo Colombani, va letta l'offerta pubblica di scambio promossa da Unicredit sulle azioni Commerzbank, che è iniziata appunto un mese fa, più di un mese fa, il 5 maggio. A tra poco, musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Bentornati a Cantieri Italia, bentornato al segretario della First CISL Riccardo Colombani. E allora, Unicredit Commerzbank, Italia punto di forza del campione bancario transnazionale, cosa c'è da dire?
1: C'è molto da dire. Intanto noi siamo favorevoli alla creazione di campioni bancari a livello europeo, di player che possono ovviamente entrare in competizione con i grandi player statunitensi e non solamente quelli statunitensi. L'Europa deve crescere attraverso ovviamente dei campioni europei, perché come indicato nel report Draghi di 2 anni fa, ma anche nel report Letta, abbiamo bisogno di grandi investimenti in nuove tecnologie per aumentare la competitività del sistema economico europeo, e le banche devono essere ovviamente delle leve fondamentali per realizzare questa operazione. Abbiamo bisogno pertanto di unione bancaria, il completamento di unione bancaria, abbiamo bisogno dell'unione dei risparmi e degli investimenti, e per questo che sono fondamentali i campioni europei. Quello che si profila è ovviamente una operazione, un takeover attraverso un'offerta pubblica di scambio di azioni proposta da Unicredit agli azionisti di Commerzbank, per salire e magari arrivare al controllo della banca tedesca, che è la seconda banca tedesca, che è importante, importantissimo. Ovviamente il governo tedesco, l'abbiamo visto nel corso degli ultimi 18 mesi, ha cercato di alzare un argine. Però Andrea Orcel e Unicredit sono andati avanti fino a detenere, prima ancora dell'inizio dell'operazione pubblica di scambio, oltre il 30%, seppur avendo comunque il diritto di voto congelato al 29,99%, attraverso dei derivati. È importante che ovviamente questa operazione avvenga nel rispetto non solamente della cultura di una banca importante e storica come Commerzbank, ma anche del popolo tedesco, della cultura quindi del popolo teutonico. Ed è importante anche che quando questa operazione presumibilmente sarà realizzata, non dovrà scaricarsi sulle altre divisioni, in modo particolare sulla divisione italiana, perché la divisione italiana era la locomotiva e continuerà a essere la locomotiva del gruppo Unicredit, perché le condizioni di efficienza, il cosiddetto cost income, il rapporto tra i costi operativi e i proventi operativi, è più basso, molto più basso ad esempio della divisione tedesca, quello che si realizza nella divisione italiana, e il rendimento del capitale che viene allocato in Italia è altissimo, addirittura alla fine dello scorso anno era pari al 31,7%, seguito molto a distanza dal rendimento del capitale allocato nella divisione tedesca, che si è fermato oltre 10 punti percentuali sotto al 21,3%, seppur il 21,3% comparativamente rispetto al resto del sistema è comunque molto molto elevato. Quindi Andrea Orcel, Unicredit dovranno avere la pazienza di aspettare il maturare delle condizioni economiche, senza ovviamente realizzare delle operazioni volte solo a cercare di ottenere il massimo risultato economico in un breve lasso temporale. Noi questo non potremo consentirlo nell'interesse quindi di lavoratrici e lavoratori. Anzi, questi dati che prima le ho comunicato è chiaro che fanno capire che lasciano spazio per aumentare i rischi e quindi l'attività bancaria nel nostro paese. Questo ci potrebbe addirittura consentire di aumentare l'occupazione, non di ipotizzare una riduzione dell'occupazione, e ovviamente di ridistribuire il grandissimo valore che è stato prodotto e continuerà a essere prodotto da lavoratrici e lavoratori di Unicredit.
0: Allora, grazie di cuore a Riccardo Colombani, davvero grazie, e io ringrazio anche Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantiere Italia, l'ottimo coordinamento tecnico di Daniele Antelmi. L'intervista a Riccardo Colombani, appena andata in onda qui su Rai Radio 1, è disponibile da subito, immediatamente, sulla piattaforma Rai Play Sound. Grazie a tutti e un saluto affettuoso da Monica Setta. Grazie Colombani, a prestissimo.
1: Grazie davvero.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: ore 18.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. La crisi in Medio Oriente proseguono anche oggi i raid incrociati tra Israele e Iran dopo gli attacchi di ieri sera. Diplomazia al lavoro per cercare di fermare l'escalation. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
4: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. E ancora il premier dello Stato ebraico sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah comunque non è finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ha bombardato nuovamente il Libano a tiro, uccidendo una persona e ferendone diverse altre. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran e poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito positivo ma da fonti dello Stato ebraico. Trump invece scrive su Truth che Israele ed Iran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta. Abbiamo spazzato via la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, dichiara lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf, e Teheran ha chiarito che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano.
3: Torniamo in Italia per i ballottaggi. L'affluenza definitiva è al 52%, in calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. La sfida finisce in parità per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Questo esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione, il commento della premier Giorgia Meloni. Il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale, la lettura dell'ex premier Matteo Renzi, Italia Viva. Si è votato anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Siamo alla cronaca. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice che lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio. Nell'inchiesta è coinvolto anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro si è scusato per alcune dichiarazioni rese dopo aver appreso della denuncia, spiegando di essere stato colto di sorpresa dalle accuse. L'omicidio alla stazione di Milano Certosa ha convalidato il fermo in carcere per il 19enne accusato di aver ucciso Gianluca Ibarra Silvera.
5: Quando riconosciamo un gruppo rivale, ci picchiamo. Così Jefferson Smith e Cevaria Verano ricostruisce davanti al GIP il pomeriggio del 26 maggio che ha portato alla morte di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Sullo sfondo uno scontro tra bande. Alle 17 gli MS-13 che gravitano attorno alla stazione riconoscono e attaccano con lancio di pietre e bottiglie un gruppo di Latin Kings. Questi ultimi salgono su un treno e scendono a Canegate. Poi decidono di tornare indietro. A Milano l'incontro con Gianluca, il fratello e l'amico. Il legale Stefano Frune.
6: I tre soggetti presenti, tra cui il morto, li hanno riconosciuti e gli sono andati incontro per attaccare briga.
5: E Cevaria Verano dice di essere arrivato dopo, con in mano solo una pietra. Fa i nomi dei quattro armati di coltello e di chi dava gli ordini. Chiede di tornare a casa dalla compagna incinta. Una versione non credibile per il magistrato che ha convalidato il fermo e la custodia in carcere per il 19enne e l'altro accusato, al momento irreperibile. I 17 membri della gang si sarebbero accaniti sulla vittima con fredda determinazione, si legge nell'ordine, per poi disfarsi del corpo in segno di disprezzo. Da Milano, Francesco Perugini per il GR1.
3: Nel Mediterraneo ha avvistato uno squalo bianco. L'esemplare è stato filmato durante una missione per il recupero delle cosiddette reti fantasma tra Sicilia e Tunisia.
7: All'inizio è quasi un'ombra, poi comincia a distinguersi il muso ed è sempre più chiaro l'ondeggiare della pinna. Uno squalo bianco passa accanto al SUB che lo riprende nel suo habitat naturale nel cuore del Mediterraneo. Nessuna minaccia, va via tranquillo come era arrivato. L'eccezionale avvistamento subacqueo al largo del canale di Sicilia tra la nostra isola e la Tunisia è avvenuto durante una missione per la rimozione di reti fantasma organizzata dalla Fondazione Healthy Seas. I volontari si erano tuffati per recuperare gli attrezzi da pesca rimasti incagliati in un relitto. Le vecchie navi affondate nel Mediterraneo sono infatti oggetto di studio e così in altre immersioni era già stato documentato che in quell'area delle reti fantasma stavano continuando ad intrappolare animali marini di ogni tipo, incluse le tartarughe caretta caretta. I sub della Ghost Diving, un'organizzazione internazionale di subacquei, i tecnici che collabora con la fondazione, si sono quindi immersi, armati di coltelli, per rimuoverle senza danneggiare l'habitat naturale. naturale, riportandole con una complessa operazione in superficie.
0: Eleonora Mastromarino, GR1.
3: È tutto per questa edizione, la linea va ora al rosso e il nero, prossimo GR1 alle 19.
8: Il rosso e il nero.
9: Negli aeroporti di tutta Italia sentirete un nuovo annuncio, oltre a dire di non lasciare i bagagli incustoditi, ci sarà il nuovo annuncio voluto dal senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia: se siete gay non baciatevi.
10: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là, così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
11: E quanto lo state a far lungo.
9: Non è che si eccita a vedere due gay che si baciano.
11: Adesso parlo io. Lui ha specificato, lo avrebbe fatto anche se fossero stati un uomo e una donna. Quindi per cortesia. No, è che io conosco benissimo Roberto, lo conosco tantissimi anni.
9: Ma figurati.
11: Io uscì da sta cosa, ma mo' un processo addirittura.
9: Meno male che non sei come Menia,
11: Basta, basta. Tu piuttosto vestiti la prossima volta che vieni qui.
9: Perché?
11: Se ci fosse la telecamera sareste inorriditi.
9: Sì, vengo col cappotto la prossima volta.
11: Sì, ma guarda, ma devo andare in giro.
9: Mi sono scosciata, fa caldo.
11: Ma smettila, smettila. Vedi che c'ha ragione, Menia.
9: Allora, siete con il rosso e il nero. Nero, Luxuria e Storace fino alle 19 e addirittura potete baciarvi. Ah no, potete comunicare con noi con un numero
11: 335-699-2949 per chi vuole passare una bella giornata con me.
9: Beh, ma ballo non scrive nessuno. Dunque, parliamo di ballottaggi con l'editoriale Nero di Francesco Storace. Che ridi? Ride, ha fatto gli gnocchi la mamma.
11: I capoluoghi al ballottaggio non vedono la rivincita della sinistra. Anzi, nella Toscana, che sembrava rossa di nuovo, brilla Arezzo col sindaco di centrodestra.
9: Vabbè, pure prima stava a destra.
11: E anche a Lecco, anche a Macerata.
9: Pure a Macerata c'era la destra.
11: Lecco?
9: A Lecco no, a Lecco c'è stato lo strappo, appunto, sì. Ma poi parlo degli strappi miei.
11: Poi la vittoria di alto valore simbolico a Genzano, nel cuore dei Castelli Romani, un tempo roccaforte della sinistra, e ora c'è il sindaco di centrodestra.
9: Ma abbiamo strappato Civita Castellana,
11: idem,
9: Santa Marinella
11: idem
9: a sinistra.
11: A Vigevano, dove si esaltava il voto di Vannacci, quella sera ci fece addirittura il titolo di prima pagina, che ha detto no al centrodestra per il secondo turno, ma il centrodestra ha vinto lo stesso.
9: Con un candidato di Forza Italia, moderato.
11: Come te pare. Insomma, si conferma sostanzialmente la tendenza del primo turno, dove la sinistra ha perso a Venezia e Reggio Calabria, le due città simbolo della consultazione. Il centrodestra, come ha detto anche Giorgia Meloni, ne esce soddisfatto. Ora c'è solo da capire che succederà nella partita interna alla Lega, ma con meno ansia. Difficile capire la prospettiva del campo largo che si illudeva di poter fare un boccone della Meloni dopo il referendum. Il voto sulla giustizia non si è trasferito sui partiti che cantavano vittoria. Per governare, cara la mia Luxuria, ci vogliono affidabilità e capacità programmatica solida. Editoriale rosso piangente di
9: ma per niente Luxuria. Proprio ma per niente
11: sì, ma hanno vinto tutti,
9: perché
11: ma.
9: Adesso ti devo smontare pezzo per pezzo.
11: Ma quest'estate chiede Michi da Barletta
9: vicino al microfono:
11: lasciate incustoditi noi ascoltatori.
9: Ah, questa
11: sarà una sorpresa,
9: perché questa è l'ultima settimana, hai fatto bene a ricordarlo.
11: Questa io l'ho ricordato Michi.
9: Ah, l'ultima
11: io
9: settimana
11: era la mia speranza.
9: Avete sentito, no? I tromboni e le trombette tronfie e trionfalistiche della destra. L'avete sentita? Allora, se proprio dobbiamo fare un conteggio tipo derby, è finita in totale, tra la prima volta, il primo turno e il secondo, 10-6 per il centro-sinistra.
11: Senti, ma ti hanno
9: 10 capoluoghi al
11: centro-sinistra.
9: Ti hanno
11: dato il vino buono oggi?
9: 6 al centro, questa è la verità.
11: Ah, finisce alle cittadine.
9: Perché al primo turno dell'amministrativa è stato 7-3 per la sinistra. Voi avete preso Venezia, Reggio Calabria e Crotone. E noi Mantova, Pistoia, Prato, Andria, Avellino, Salerno ed Enna.
11: Mamma mia.
9: Tra l'altro in Sicilia c'è un capovolgimento, perché Agrigento, che adesso passa a sinistra.
11: No, quello è Ismaele Lavardera che ha vinto, mica.
9: Vabbè, poi voi avete avuto Macerata, chi avete avuto più? Arezzo, dove tra l'altro devi ringraziare Carlo Calenda, perché i voti di Carlo Calenda di Azione sono finiti al candidato di centrodestra.
12: Dove?
9: Ringrazia ad Arezzo. Ringrazio.
11: Però a Reggio Calabria, visto che ha fatto, ha detto l'abbiamo votato, ma io non lo conoscevo, e se l'avessi conosciuto non l'avremmo votato.
9: A Chieti ci siamo noi, a Trani ci siamo noi, e poi effettivamente è stato interessante il risultato dei candidati, cioè il fatto che Vannacci ha invitato ad annullare la scheda, a non andare a votare, non è stato così influente. Quindi ago della bilancia o non ago della bilancia?
11: Senza ago, senza bilancia.
9: Facciamo gli auguri per il suo nuovo incarico di direttore di Libero ad Alessandro Sallusti. Salve.
13: Grazie.
11: Direttore,
13: grazie.
11: Sarò rispettosissimo, eh. Anche perché è lui che mi dà lo stipendio.
9: Ah, l'ha riconfermato anche lei.
11: Certo. Perché lo abbiamo invitato?
9: Ma bisogna cambiare un po'. Potrei scrivere io per Libero.
11: No, me ne vado. Allora, direttore, mi pare di capire che la rivincita della sinistra non c'è stata.
13: No, non c'è stata, ed è questa la notizia, perché Luxuria, che è bravissima e simpaticissima.
11: No, ma non in matematica, non è bravo in matematica.
13: No, in matematica è che gioca un po' con... perché il vento cambia quando si sposta qualcosa, vuol dire che il vento è girato da un'altra parte. Se ognuno dei contendenti mantiene le sue posizioni, vuol dire che il vento in Italia non sta cambiando, e siccome in Italia da un po' di anni tira un vento di centrodestra, vuol dire che ne dicano Floris, che ne dica la Gruber, che ne dica il Fatto Quotidiano, che ne dica Repubblica, il vento non sta cambiando. Il centrodestra è come dire, in forma e in salute come lo era nel 22. Dopodiché a Lecco c'è un piccolo ribaltone, a Crotone non so dove ce n'è un altro, ma ognuno mantiene le sue posizioni, e io ci metterei la firma a mantenere le posizioni, perché vuol dire che va tutto bene.
9: Cioè lei considera, diciamo, il pareggio quando c'è un governo da tanto tempo favorevole a chi sta al governo in qualche modo. Invece voglio spostarla a Vigevano, perché Vannacci aveva invitato a non andare a votare, fare scheda bianca. Non pare essere stato così come posso dire, fondamentale, perché poi alla fine ha vinto il candidato, tra l'altro, di Forza Italia. Quindi questo imbarcatore Vannacci, che
13: è un test, come dire, troppo piccolo, diciamo così, per poter trarre delle conclusioni, ma certo, Vannacci ha detto: cari amici vannacciani, non andate a votare perché così non aiutiamo il candidato di centrodestra a vincere, e invece il candidato di centrodestra ha vinto senza i vannacciani. Ora, attenzione, mettiamo tutti i se.
11: Il Corriere della Sera ci ha fatto il titolo di prima pagina su Vigevano.
13: Infatti. Però ecco, io starei attento a trasformare immediatamente in voti elettorali il numero di iscritti, i titoli sui giornali, le apparizioni televisive. Sono due cose un po' diverse. Forse, come dire, c'è stato un eccesso di fretta, ma sai, non tanto non solo di Vannacci, ma di chi spera che Vannacci spacchi il centrodestra, no? I giornali di sinistra, e la sinistra in generale, è specializzata a trasformare in giganti chiunque dentro il centrodestra provi a danneggiare il centrodestra. Ecco, insomma, la prima prova elettorale, diciamo, non dice questo. Poi vedremo, per carità.
11: Mi interessa capire una cosa: nel centrodestra che cosa può succedere nella Lega? Oggi c'è meno ansia rispetto al fattore Vannacci, no? Cosa può succedere per poter tornare a dar forza al centrodestra?
9: Se posso allegare a questo, cioè il fatto
11: allegare,
9: che
11: non è un fascicolo, no.
9: Se posso allegare a questa domanda anche se secondo lei la Lega cercherà di rincorrere a destra Vannacci, o se l'elemento Zaia invece può portare la Lega più a distinguersi da Vannacci.
13: Beh, no, il fatto che Salvini stia provando a convincere Zaia a scendere davvero in campo e non, come dire, stare alla finestra, significa che vuole spostarsi da Mannacci, perché tra Zaia e Mannacci non è che ci siano tanti punti in comune.
12: Ricordiamo, quindi, quello che Zaia ha detto di Mannacci,
11: Ma ognuno dice tutto.
12: Ah, beh, no, se io ricordo quello forte che tu hai detto di me,
11: no, è stato forte.
12: Prego.
13: Assolutamente, non dimentichiamoci che soprattutto al nord, e soprattutto in Veneto, ma anche in Lombardia, certo Bannacci all'Europea ha fatto un pieno di voti, ma anche ci sono dei leghisti che non hanno votato la Lega perché c'era Bannacci, perché Bannacci in Veneto, in Lombardia, in generale al nord, non è che ai elettori tradizionali leghisti proprio faccio impazzire,
12: Però scusi se la interrompo, però questa è colpa di Salvini che l'ha voluto, non è che Bannacci è stato eletto così all'Europa.
13: È difficile stabilire se il saldo tra ciò che ha portato Bannacci, ciò che ha fatto perdere, sia positivo o negativo, però il fatto che adesso Salvini guardi a Zaia, io lo trovo interessante e certamente utile per il centro.
11: Io ho un'ultima domanda, direttore: il campo largo che deve fare adesso?
13: Ma qui non si capisce cosa sta succedendo nel campo largo, perché oltre alle note direi storiche divisioni e rivalità, il PD si sta un po' sfarinando, perché queste uscite di personaggi anche di primo livello che, come dire, paventano di fondare dei partitini di più o meno moderati, eccetera, eccetera. Lì bisogna, è interessante la cosa, capire cosa sta succedendo dentro il PD, oltre che dentro il campo largo, e non tira un'aria di compattezza e di unità.
12: Nel frattempo ci scrive Nicola da Padova che in Veneto due comuni importanti, Monselice e Castelfranco Veneto, poi bisogna vedere se è vero, sono passati dal centrodestra al centrosinistra.
11: Si è scordato che c'è Venezia.
12: Va bene, grazie al direttore di Libero, buon lavoro Alessandro Sallusti.
11: Mi raccomando, io sempre a disposizione.
12: Senti, mamma mia, vabbè. Un brano, abbiamo un brano. Il nuovo, che bello! Un brano, il nuovo di Dito nella Piaga. Ti piace di
11: Ma hanno fatto
12: piaga.
11: Arrabbiare la nostra recente ospite.
12: Perché? Chi?
11: Come
12: Ma
11: no?
12: chi? Con ah la no, Magliani. Hanno fatto pace
11: hanno
12: con
11: fatto
12: la Magliani,
11: pace.
12: Sì.
11: C'è stato un businessman che si è messo in mezzo.
12: Si chiama Businessman.

0: Tu sei un businessman?
1: No, io sono cattolico e sto compiacendomi dell'accoglienza che anche la Spagna ha riservato al Papa. Capito? Tutti cattolici, bravi.
0: Quindi businessman belli. Non so cattolici. Businessman, no. Rivoltatevi! Era dito nella piaga. Dunque, un po' di messaggi sono arrivati. Massimo da Bubbio scrive: immaginate quando i giornali apriranno con la vittoria del partito fluido di Luxuria e Storace. No?
1: Questo è russo.
0: Non
1: questo
0: c'è
1: è
0: fluidità.
1: Russo.
0: E poi invece Matteo Negrini da Milano dice: il PD continua il suo lento suicidio continuando ad appiattirsi sulle posizioni dei filorussi dei 5 Stelle.
1: Comunque ragazzi, non ne accontentate mai uno di elettore, ma tutti, povera Slain.
0: Ma stai buono. Povera vice Slain. Direttore della Repubblica con noi, Stefano Cappellini, salve.
2: Buonasera. Buonasera.
1: Ogni tanto ci degna di una visita pure Cappellini, dai.
0: Vabbè, nonostante Storace.
2: È sempre un onore. Io soprattutto grave per Storace.
0: Ah, dai, vedi.
2: Finalmente. Scherzo, Vladimir.
1: No, non scherzare, che scherzi.
0: Allora, come si analizzano questi primi risultati del secondo turno?
2: Ma insomma non mi sembrano risultati che cambiano il corso della vita politica italiana. Il centrodestra vince un paio di sfide importanti, soprattutto ad Arezzo, a Lecco, e il centrosinistra
1: anche a Macerata.
2: Insomma, il centrosinistra nel complesso vince un numero di ballottaggi più alto, però 10 a forse 6, appunto sì. Sì, però insomma alla fine siamo di fronte a un risultato che insomma va preso un po' per quel che è, non solo non cambia i destini della politica, ma nemmeno diciamo quella a breve termine. È un ballottaggio diciamo, dove ogni realtà ha poi le sue ragioni specifiche. Sicuramente Arezzo è interessante perché c'era stato un grande risultato al primo turno della lista di Calenda
0: con Marco Donati, sì.
2: Dà un'indicazione anche di come gli elettori che hanno scelto Calenda poi si sono orientati al secondo turno scegliendo il centrodestra, e questo ha anche un peso in vista delle politiche, è sicuramente un fattore che può essere interessante, però appunto non siamo di fronte a qualcosa,
0: cioè, sta pensando che il centrodestra ci imbarca Calenda dopo che si è sbarcato da solo Vannacci, è così più o meno?
2: No, io non penso, la mia idea è che il centrodestra non riuscirà a imbarcare Calenda prima del voto, questo mi sento proprio di escluderlo, lo considero
1: però in fondo è dei
2: più
1: nostri.
2: Che improbabile. Però diciamo che siccome poi c'è un pre-voto ma c'è anche un post-voto, no? Dove magari possono essere utili degli appoggi parlamentari, mi pare evidente che questo voto di Arezzo avvicina, no? Ancora di più Calenda e la destra in vista di possibili future convergenze.
1: Allora io volevo fare questa domanda perché Cappellini è un grande fine notista, adesso in pratica ci ha convinto che ha vinto la sinistra.
2: No, non lo direi.
1: Basta fare l'elenco del numero degli abitanti delle città al voto e sta favola 10 a 6 finisce subito. Ma nei 6 capoluoghi si è finita 3 a 3. Cioè il primo turno al centrodestra e il ballottaggio in pareggio. La sinistra che voleva una rivincita è delusa o no?
2: Ma io penso che sia delusa, nel senso, per la stessa delusione che ha provato dopo il primo turno, no? Quando probabilmente pensava di sfruttare la scia, l'effetto del referendum, per avere un risultato molto più positivo. In questo senso la delusione di questi ballottaggi potrebbe essere la stessa, ma io non ho detto che la sinistra ha vinto, non lo direi. Secondo me non ha vinto nemmeno la destra, nonostante la vittoria ad Arezzo, Lecco e Macerata. È un risultato che non cambia granché gli equilibri, però appunto se una delusione c'è a sinistra è quella di non aver sfruttato meglio la scia del voto referendario, questo non c'è dubbio.
0: Questo risultato ininfluente rafforza, indebolisce il campo progressista. La Schlein ha appena dichiarato che si può vincere le prossime elezioni.
1: E ci aggiungo io qui una domanda: e che cosa dovranno fare Conte e Schlein?
2: Ma intanto parto dall'ultima domanda di Storace. Secondo me Conte e Schlein si devono sbrigare a mettere giù un programma che vada oltre il semplice obiettivo di stare uniti, che ormai mi sembra tutto sommato raggiunto, nel senso che, a salvo colpi di scena, PD e 5 Stelle andranno insieme alle elezioni. Quello che manca è il programma, non dico il programma alla virgola ovviamente, ma quelle 3, 4, 5 grandi indicazioni strategiche che facciano capire per cosa vanno al governo PD e 5 Stelle e le altre forze del cosiddetto campo largo. Rispetto invece alla prima domanda, è chiaro che, come dicevo prima, siccome un pizzico di delusione c'è nel centrosinistra per non aver cavalcato fino in fondo il voto del referendum, ci sono anche, come sappiamo, un po' di uscite che ci sono state negli ultimi giorni, quella della Picerno su tutti, ma insomma nelle settimane prima ce n'erano state altre. È chiaro che lì c'è una questione di tenere insieme la coperta, dicevate voi, la coperta la tiri da una parte e poi un po' scopre dall'altra, no?
0: Grazie a Stefano Cappellini, vice direttore della Repubblica. E ascoltiamo subito la voce misteriosa dell'ospite nella seconda parte.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, ma come lei? State? Ci sentiamo tra pochissimo. Avete capito chi sono?
0: Dai, non dare aiuti,
1: No, io ricordo solo la mia zietta.
0: Che fa rima,
1: 335-699-2949 per parlare con la mia zietta.
0: No, vabbè, tu sai cosa sei per me? Un trottolino amoroso. Informazioni sul traffico, quelle regionali e poi ritorniamo.
1: Il cagnolino.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Due notizie principali. La prima ci porta sulla 4 Torino-Trieste, nel tratto compreso tra Palazzolo e Ponte Oglio verso Milano per lavori urgenti del piano viabile sul ponte sul fiume Oglio. È stata chiusa una corsia al traffico e per questa ragione ci sono 5 km di coda tra Rovato e Ponte Oglio verso Milano. L'altra notizia importante è quella della 14 Bologna-Taranto. Si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo, Giulianova a Mosciano, in direzione di Ancona. C'è un camion in fiamme al chilometro 342,8. All'interno del tratto chiuso ci sono 5 km di coda. Le altre notizie ci portano sulla A11 Firenze-Pisa Nord. C'è un incidente tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Ci sono per questa ragione 2 km di coda in aumento. E sempre sulla A11 c'è un incidente tra Capannori e Luca Est verso Pisa. 3 km di coda in aumento verso Pisa e per curiosi verso Firenze. E questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Fatto l'ultimo aggiornamento.
6: Ci colleghiamo
5: nel video
6: per
5: trovate
6: aiutarvi.
5: Il flusso operativo.
6: Sta arrivando uno
5: Ci colleghiamo
6: tecnico.
5: Per aiutarvi.
7: Dottoressa, sento le voci.
6: Lei è un cliente sistemi?
7: Sì.
6: Allora è normale.
5: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
6: Ovunque voi siate, anticipiamo le vostre domande con le risposte che cercate.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, gli diamo voce insieme ai nostri partner. Da 50 anni.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Attraversa la strada sulle strisce pedonali, una donna di 89 anni è stata travolta e uccisa da un'auto su viale Isacco Newton a Roma. Nulla sono valse le telecamere per far rispettare i limiti di velocità. Sospesa da domani la tratta urbana della Roma Viterbo per lavori sul ponte ferroviario sul Tevere, in sostituzione un servizio di navette. Disagi per i pendolari fino al 6 settembre. Terminati gli scrutini dei tre comuni al ballottaggio, a Genzano vince Rocco Papalia del centrodestra, a Santa Marinella Alessio Manuelli lista civica, a Civita Castellana Danilo Corazza del centrosinistra. Buon pomeriggio da Ines Siano. Ai Colli Portuensi, dunque a Roma, un'anziana è stata investita e uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali. Alla guida dell'autovettura un uomo di 78 anni che si è fermato sul posto. È stato poi trasportato all'ospedale San Camillo per l'alcol test e il narcotest.
2: Ho visto questa signora che attraversava sulle strisce, inizia ad attraversare. Dopo è arrivata questa panda che inizialmente camminava a velocità abbastanza sostenuta, poi mi ha coperto la visuale perché pensavo, beh, avrà visto sicuramente questa signora, quindi si fermerà, quindi frenerà. Invece non ha frenato niente.
3: Aveva 89 anni la donna investita sulle strisce questa mattina intorno alle 12 in via Isacco Newton nella zona di Colli Portuensi a Roma. Secondo alcuni testimoni stava attraversando quando si sarebbe fermata una prima auto per farla passare, ma sarebbe intanto giunto un secondo veicolo che l'ha investita in pieno.
2: Poi l'ho vista proprio volare in aria, volata e ruotava, un impatto terribile.
3: Per la donna non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'utilitaria che ha travolto la vittima c'era un anziano di 78 anni che si è fermato, sembra che andasse ad una velocità sostenuta su questa strada che i residenti considerano pericolosa.
4: La velocità delle macchine, nonostante i semafori, è eccessiva.
3: È accaduto altre volte che ci fossero incidenti anche così gravi?
4: Sì, sì, è già accaduto in passato.
5: Perché vanno molto veloci.
6: Soprattutto da laggiù.
3: Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti del 12° gruppo della Polizia di Roma Capitale. L'anziano che ha investito la donna è stato condotto all'ospedale San Camillo per i test di rito. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Al via domani 9 giugno i lavori di risanamento della linea Roma-Viterbo che prevedono il consolidamento e l'adeguamento sismico della struttura, interventi importanti finanziati con un investimento regionale di circa 18 milioni di euro e che dureranno fino al 6 settembre. Ad essere chiusa il 9 giugno sarà la tratta urbana che va dalla stazione di Acqua Acetosa a quella di Saxa-Rubra. Dal 10 agosto al 23 l'interruzione interesserà quella tra Flaminio e Montebello, mentre dal 15 giugno al 6 settembre sarà la volta della tratta extraurbana da Vignanello a Viterbo. Un servizio navetta sarà messo a disposizione dei viaggiatori che temono disagi. Al via anche lavori di restyling della stazione di Ostia Antica, grazie ad un investimento di 8,4 milioni di euro di fondi giubilari. I lavori verranno eseguiti garantendo la continuità del servizio ferroviario. Sono terminati gli scrutini dei tre comuni del Lazio che sono andati al ballottaggio per l'elezione del sindaco. A Genzano vince Rocco Papalia del centrodestra con 54,72% contro Carlo Zoccolotti centrosinistra. A Santa Marinella Alessio Manuelli lista civica con 61,64% sconfigge Damiano Gasparri centrodestra. A Civita Castellana Danilo Corazza del centrosinistra con il 59,75% batte l'avversario Claudio Parroccini centrodestra. E prima di salutarci uno sguardo al traffico con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
7: Rallentamenti a tratti sul raccordo anulare, traffico intenso sulla 24 tra lo svincolo Portonaccio e via dei Fiorentini, rallentamenti in direzione fuori Roma sulla Flaminia, Cassia e Salaria per lavori in via delle Lucarie e chiuso il tratto tra via Cascina e via Capoliveri. In via Salaria cantieri notturni e chiusure da piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Per un incidente code in via Bruno Buozzi. Paolo Petrucci, Roma Servizi della Mobilità.
1: E sono le 18:34 minuti e 31 secondi, ci fermiamo qui, è tutto per questa terza edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Marco Mascia e da Ines Siano che ha condotto qui in studio. A voi tutti l'augurio di una buona serata e di un buon ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.
14: Conad.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40

0: 37 seconda parte del Rosso e Nero, nella prima parte
1: sono 37 e 18.
0: No, 18 e 37. Nella prima parte abbiamo parlato dei risultati, dei ballottaggi. Però prima di passare all'ospite misteriosa, volevo leggere questo messaggio di Salvatore dalla provincia di Milano che dice di ricordare
1: ed
0: qual
1: è radioascoltatore assiduo.
0: La percentuale degli elettori che si sono recati alle urne per capire qual è davvero la sconfitta per tutti, cioè il fatto che siano andati solo il 52%, meno 8 punti percentuali rispetto alla scorsa volta.
1: Sì, però è chiaro che nel doppio secondo turno vanno meno elettori del primo, questa è la vecchia questione, perché ci sono meno candidati in campo.
0: È sempre un dato negativo, voglio sentire una bella voce, me la fate ascoltare?
2: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Ci sentiamo tra pochissimo, avete capito chi sono? Mua.
1: La mia zietta,
0: no.
1: E guarda, l'hanno indovinata, Stefania da Roma, anche lei con baci. Poi Giorgio da Corigliano Rossano, ciao Vladimir, ciao Francesco, l'ha indovinata Armando di Ciassalto, Antonino da Siracusa, non continuo, e poi Paolo e Fiammetta da Firenze, insomma una marea di gente.
0: Sì, sì.
1: Chi è oltre a essere mia zietta?
0: È lei, è Mietta, grazie
1: grande.
0: Di essere con noi.
3: Finalmente, ciao Vladi, ciao Francesco.
1: Finalmente lo
0: ciao.
1: Dico io, se permetti.
0: Ciao.
1: Finalmente lo dico io.
0: Io voglio partire con parlando di Taranto, perché è una città bellissima.
3: Bellissima.
0: Parte, voi dovete andare
1: ma
0: a
1: non è di Milano.
0: No, niente. Di Taranto, no, no. È nata a Taranto. No. Dovete visitare il Museo Marta, ci sono dei gioielli meravigliosi, gli ori di Taranto.
3: Grazie,
0: sono meravigliosi.
3: Vladi.
1: Non dare suggerimenti ai ladri.
0: No, anche perché tu hai mantenuto un legame con la tua città natale, ricordo, per esempio, hai condotto il primo maggio a Taranto, eccetera. Quanto ti senti ancora tarantina dentro, un po' tarantata?
3: Beh, tantissimo, sono tarantalata tutto il tempo, assolutamente sì. No, Vladi, per me, a parte la Puglia, e tu ne sai ben qualcosa come me di quanto sia gradevole passare non solo le vacanze, ma starci, perché è un posto bellissimo, gente sempre molto accogliente. Non lo so, Francesco, ci sei mai stato in Puglia?
1: Mamma mia,
0: non
1: mamma
0: l'hanno
1: mia
0: entrare.
1: Quante volte.
0: Non l'hanno fatto.
1: Senti, restando ammirato. E a proposito di questo, sei andata la volta buona. Ti ha intervistato Caterina Balivo e le hai detto che agli esordi nascondevi la tua femminilità. Sai che torto hai fatto a tanti uomini?
3: Beh, però mi sono rifatta negli ultimi anni, nel senso che all'inizio, devo dire la verità, molti mi hanno un po' obbligato ad evitare di tirar fuori questa femminilità comunque prorompente per la mia età, avevo 20 anni, 20, 25 anni, solo che all'epoca non ci si permetteva molto di dare un po' sprint al proprio corpo, la propria sensualità, si cercava sempre di non lo so, di nascondere tutto ciò che poteva essere un po' provocatorio, un po' provocante.
0: Perché sennò venivi giudicata male, no? La svergogna.
3: Sì, devo dire di sì. No, non
1: beh, io giudico male in Luxuria, per esempio.
3: Sai cosa? Era un po' un atteggiamento, cioè comunque fai la cantante, devi piacere alle ragazzine, invece adesso è tutto il contrario, cioè proprio si è ribaltata completamente la situazione.
1: Hanno fatto pure un libro.
3: Infatti, si è completamente ribaltata la situazione. Devo dire, per certi versi lo preferisco, per altri ovviamente ci vuole una moderazione in tutto, però di base mi piace l'idea che una donna possa esprimere senza assolut tipo di ansia e angoscia la propria femminità, la propria sensualità, qualsiasi cosa lei abbia da donare.
0: Come nasce il nome Mietta?
1: Mia zietta.
3: Allora,
1: no?
3: Sì. Mietta nasce, Francesco, da un noto grande produttore che era Claudio Mattone, che all'epoca, quando mi vide la prima volta, gli dissi: mi chiamo Daniela Miglietta. Lui dice: no, Daniela Miglietta non esiste proprio, ti chiamerò Mietta. Lui è napoletano, quindi Mietta,
0: perché non riescono a dire la IE, è vero, i napoletani non riescono a dire la IE, figlio, è vero, quindi da Miglietta a Mietta,
3: Mietta, vedi? Mietta,
1: ma questa,
3: sì,
1: questa
3: sì,
1: la,
3: sì.
1: È una balla che dici tu,
0: no,
1: Vladi.
0: Sì, dai,
1: ma smettila.
3: Beh, no,
1: no,
3: no.
1: Sì, guarda,
3: torti,
1: così. Vabbè, allora senti, invece di parlare con Vladi, parla con me, dai. Quanti ostacoli hai incontrato nella tua carriera?
0: Oltre a storace.
1: Ostacoli hai incontrato nella tua carriera?
3: Oddio, allora
1: oppure
3: tantissimi...
1: quali? Da parte di chi? Nomi e cognomi?
3: Allora... No, beh, nomi e cognomi, bisogna sempre stare un po' attenti, e come bisogna essere
1: diplomatici. Puoi anche rinunciare ai nomi.
3: Te li avrei anche detto.

0: Appunto,
1: come, scusate?
0: Puoi rinunciare anche ai nomi, bastano solo i cognomi.
2: Cioè lui è così,
1: no,
2: capito?
1: No, i cognomi, né cognomi né nomi, però le situazioni si possono raccontare. Sì. Cioè ci sono comunque stati dei momenti della mia carriera, ovviamente alti e bassi. E purtroppo quando ci sono i bassi, il classico atteggiamento, no, vabbè, ma adesso non è più il momento, no, ma adesso non è più il caso, no, ma forse non è giusto ancora. E quindi rimandano. Invece bisogna sempre perseverare ed essere sempre pronti comunque a fare in modo che questo mestiere ti porti sempre bene, anche perché poi alla fin fine chi sceglie è pur sempre il pubblico.
2: Io non posso non citare Sanremo 1990, perché lì hai fatto il botto. Ma perché continuano a chiamarlo Trottolino Amoroso invece di chiamarlo Vattene Amore, questo brano? Rimane sto cosa di
1: Ma è normale, Vladi, lo sai perché? Perché comunque è una canzone effettivamente diventata piuttosto iconica nei nostri anni, e devo dire che nonostante ne siano passati parecchi è comunque una canzone sempre molto amata, sempre molto cantata, e probabilmente la frase che ti rimane più impressa è Trottolino, ma devo dire che ha un bellissimo nome, scritto da un autore di tanto rispetto quale Panella, che saluto insieme a Minghi.
0: Ecco, aspetta, fermati, diciamo, c'è una coppia più bella di quella con Minghi?
1: Forse Romina Albano.
0: Questa è una confessione.
1: Forse Romina Albano.
2: Dovevi rispondere Luxuria e Storace, capisci?
1: Certo.
2: Senti, però tu hai fatto anche tanta TV. Tra le tante partecipazioni televisive, ce n'è una che ti è rimasta nel cuore, che ti ha...
1: Sicuramente io canto è stata un'esperienza molto bella, perché mi ha messo veramente ho giocato tanto, mi sono messa in discussione con i ragazzini, cantare tante canzoni che non sono sempre solo le mie. E un altro programma invece secondo me interessantissimo, che mi è piaciuto molto fare, e credo che tu lo conosca bene, Tale e Quale.
2: Sì, sei stata bravissima.
0: Chi ti piace oggi tra le giovani cantanti?
1: Oddio, ce ne sono veramente tantissime, nel senso che io sono sempre per la vecchia guardia, come Giorgia, come Elisa, come Laura, ecco, ne farei, elencherei una lista enorme.
0: Sono le senatrici a vita quelle.
1: Devo dire che tutte le nuove mi piacciono moltissimo, da Elodia, Emma, sono personaggi, mi piacciono quelle personalità prorompenti, quelle personalità con un'ambizione sana, con un'ambizione molto alla fine determinata e determinante nella professione.
2: Senti, stai preparando un brano da proporre a Sanremo?
1: Allora, io sì, assolutamente sì, come penso il 90% degli artisti italiani, anche quelli che si nascondono e dicono no, ma io a Sanremo non ci andrei mai, ora ormai nessuno più dice non ci andrei mai a Sanremo, perché è diventata una vetrina importante, perché è diventato qualcosa di estremamente interessante anche a livello proprio discografico e non, perché c'è tutto un giro di non solo di monetizzazione ma anche di popolarità, di tutto, ed è sicuramente importante. Io non lo faccio da tantissimi anni, probabilmente intorno agli 80 anni forse me lo faranno fare, non lo so.
0: Non facciamo il tifo, facciamo la proposta, dai.
2: Sì, noi siamo qui. Allora, Stefano, che ci stai ascoltando, ascolta bene il brano che ti propone Mietta.
0: Ecco, fra poco...
1: No, non bisogna avere preclusioni alcune di nessun genere, no. Cioè non esiste, noi italiani siamo poco abituati ad avere attenzione per la nostra musica italiana. I francesi questo non lo fanno, nel resto del mondo non lo fanno. Hanno una grande partecipazione per i personaggi che sono stati più o meno famosi. In Italia c'è un po' questo...
0: Però c'è una cosa che succede, ci sono tanti cantanti che arrivano da talent show e poi emergono senza troppo sacrificio, cioè mi dà l'idea di tanta visibilità e poca gavetta adesso.
1: No, non so, su questo sono sincera, non sono d'accordissimo. Sai perché? Perché ci sono tanti ragazzi che comunque nei programmi, questi qua comunque li possiamo anche nominare quali sono, quelli amici, comunque si fanno un gran mazzo, cioè praticamente loro vivono 8 mesi, 9 mesi a cantare, a ballare, cioè secondo me c'è una formazione molto forte,
2: una
1: secondo
2: scuola
1: me tutti
2: proprio.
1: Sì, ma non sono veramente poco.
0: Vabbè,
1: mi arrendo. No, sono tutte. Sono tutti, secondo
0: Era
1: me.
0: Era una delle mie bugie. bugie, una delle mie bugie.
2: Allora, io sono molto curiosa, e lo siete esatto. anche voi, di ascoltare il nuovo singolo di Nietta che si chiama Mille sì. bugie. Non so se ne hai dette di più tu o se te le hanno dette.
0: No,
2: so.
0: Io vorrei sapere qual è la preferita. Voglio sapere qual è la preferita.
1: La preferita è una roba di tradimenti, la preferita.
0: E diccela, no?
2: Cioè?
1: Ma dobbiamo sentire prima la canzone oppure?
2: No, subito, poi questa introduzione, così incuriosisci ancora di più. Cioè, è autobiografica?
1: Beh, tutte le canzoni sono un po' autobiografiche. Oh. Una volta avevo tipo 15-16 anni, ero in discoteca, ma lo ricorderò sempre, la Tartaruga. Poi questo ragazzo qui è diventato
0: Dove?
1: Uno dei miei più cari amici. La Tartaruga a Taranto.
0: A Taranto, sì.
1: Non so se la conosci. No, vabbè. No. Comunque, io ero lì che stavo aspettando questo ragazzo, dico anche il nome, si chiamava Alessandro, che adesso è diventato mio carissimo amico. A un certo punto lui non arriva in tempo e incontro una ragazza in bar. E parla di questo, sto aspettando il mio fidanzato, lei anch'io sto aspettando il mio fidanzato.
2: Era lo stesso?
1: Stavo aspettando lo stesso.
2: No, vabbè.
0: E allora?
2: No, vabbè.
0: E allora? Figurati le altre 999
2: mamma
0: bugie.
2: Mamma mia, allora è uscito.
1: Però devo dire la verità, lui in quel periodo là scelse l'altra, che era barese la ragazza.
0: Quindi peggio mi hai trascurato e quindi?
1: E capito? C'è... Io sono passata tipo la ragazza quella di Off Camp. Sono passata come se non ci fosse un domani, via, ciao, basta.
2: Allora,
0: grazie.
2: È parte
0: intanto,
2: del nuovo
0: Mietta.
2: EP che si chiama Per avere me, qui al Rosso e il sì. Nero, ringraziando Mietta, questa
1: grazie,
2: è la nuova.
1: Siete stati
0: ciao,
1: veramente
0: ciao.
1: Stupendi. Grazie Vladi e grazie Francesco.
2: Mille bugie, grazie.

0: piano, piano. Io non so più chi siamo, ti amo, cado. Dimmi la verità.
1: Francesco, oggi ti trovo bellissimo. Questa è la 1001esima bugia. Mille bugie era il nuovo singolo di Mietta.
2: Però, vedi, scherzando, Pulcinella disse la verità. E chi disprezza compra.
1: Io sono
2: ti
1: bella.
2: Ti posso alluvionare di proverbi.
1: Io sono bella, non sono Pulcinella. Bella, Podio rosso, mio. Al terzo posto in negativo.
2: Questa volta dicevi mau.
1: Al terzo posto in negativo al consenso. Che invece di chiederlo alle donne, lo si chiede a entrambi i genitori per dare il permesso di frequentare a scuola corsi di educazione sesso-affettiva.
2: Ci mancherebbe altro.
1: E domani
2: ci mancherebbe
1: bisogna
2: altro.
1: Parlarne.
2: Ma ti faccio male.
1: Domani, a vedere io. Al secondo posto, al famoso detto, il bue che dice all'asino cornuto.
2: Veramente si dice che dice cornuto all'asino?
1: Il bue dice all'asino cornuto?
2: No, si dice il bue che dice cornuto all'asino.
1: Vabbè. Dopo aver sfottuto Joe Biden per la sua tendenza ad appisolarsi, Donald Trump è diventato il bel addormentato dello studio Ovale. Si fa certi sonni durante i discorsi. Abbassate le risate, se no mi svegliate lo Tito, eh. Al primo posto ci metto Stefano De Martino. Hai da fare tu tra il 16 e il 20 febbraio, Francesco?
2: So tutte le sere davanti alla televisione.
1: Allora, perché
2: anche perché di dietro non si vede niente.
1: Esatto. Allora, sulle vostre agende prendete nota, dal 16 al 20 febbraio si ferma l'Italia perché Stefano De Martino ha già comunicato le date del prossimo Festival di Sanremo, il più grande anestetico di tutti i nostri problemi. Podio nero di Francesco Storace.
2: Al terzo posto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Il tempo anticipa, se ne va pure lui dal PD.
1: Ah, se ne va?
2: Al secondo posto Flavio Cobolli ed Edoardo Bove, un'amicizia indistruttibile tra due campioni. E al primo posto gli organizzatori del convegno che si terrà domani alle 17.30 a Roma contro la violenza politica in Largo Ascianchi. È davvero l'ora. E poi adesso c'è il tweet di Vladimir Luxuria.
1: Ah, mi sento male quando sento la parola tweet, perché invece si chiama così. Pensiero stupendo. Il mio pensiero stupendo va al senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro.
2: Ma no.
1: Non Gatto Silvestro, Francesco Silvestro.
2: Ma poi c'è un Silvestri dei 5 Stelle pure.
1: No, questo è Francesco parenti, Silvestro, no. Accusato di aver violentato una donna nel suo studio in Parlamento. In un'intervista a Repubblica dichiara: non è successo nulla e poi io sono un bel ragazzo, mentre quella signora è una signora normale. Caro senatore, ho visto la sua foto. Ecco, la modestia non è una sua virtù. Ecco, vizi e virtù.
2: Diceva Benigni, non mi somiglia per niente.
1: Vabbè.
2: La virtù è incentivare il turismo, magnificare l'Italia come meta. Il vizio è far pagare a Roma in centro due gelati a 44 euro, così chi viene scappa.
1: Ma 44 euro due gelati?
2: È una cosa incredibile. Fanno pure ingrassare poi così.
1: Ma che ci mettono sopra i gelati? Non lo so.
2: Vabbè.
1: Prima erano mille bugie, queste sono bugie piccole, le bugie bianche.
2: Oddio, che? Questa non lo sapevo. Che è successo?
1: Little Lies, Fleetwood Mac, era per annunciare il brano, dai.

0: Non voglio bugie, voglio la notizia dell'ultima ora.
1: Allora, intanto sappi che è tutto merito del marito di Melania.
0: Cioè?
1: Donald Trump, perché se succede
0: si è svegliato.
1: Qualcosa... No, se succede qualcosa sempre positiva di lui, perché... l'Iran ha annunciato di aver riaperto il proprio spazio aereo e riprendono le operazioni di volo, e quindi sicuramente è merito di Trump.
0: Sicuramente.
1: Poi certo. Israele revoca le restrizioni nella maggioranza del paese da domani, anche questo sicuramente merito
0: certo,
1: di Trump.
0: Sicuramente.
1: Poi l'Iran definisce le nuove sanzioni dell'UE politiche ipocrite, Iran ha detto sicuramente.
0: Salutiamo Donald Trump, Moreno Mantini, Massimiliano Lenzi, autori, Duccio Pasqua per la musica, Ludovico Suppa alla regia e Giovanni Leporale alla parte tecnica. E noi
1: ma
0: ritorniamo.
1: Ludovico Suppa è sempre lo stesso?
0: È sempre lo stesso, è che lo
1: cambia
0: vuoi cambiare.
1: Mai, cambia mai.
0: Meno male che ce l'abbiamo. Allora, buon rientro e a domani con un'altra puntata del Rosso e Nero.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Medimex 2026 dal 17 al 21 giugno a Taranto, un viaggio tra pop e punk, showcase, workshop, networking, incontri e racconti, per un tuffo nel mito. Medimex è un progetto Puglia Culture Puglia Sounds, promosso in collaborazione con Regione Puglia, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2127 Puglia Culture Regione Puglia, sezione Turismo.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, dopo i raid ripartono le trattative. Trump sente Netanyahu, l'Iran annuncia lo stop degli attacchi. Israele, ci fermiamo, ma per noi è difesa. La pace è un'esigenza morale, applausi per il discorso di Papa Leone al Parlamento spagnolo. Nel pomeriggio l'incontro con 6 vittime di abusi. Serve uno sforzo straordinario contro la crisi energetica, così Giorgia Meloni ai partner europei in videoconferenza in vista del Consiglio del 18 e 19 giugno. Ballottaggi, finisce in parità la sfida dei capoluoghi, al centrodestra Macerata, Lecco e Arezzo, al centro-sinistra Trani, Chieti e Agrigento, in calo di 8 punti l'affluenza. Risico bancario, Intesa San Paolo lancia un'offerta di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi su Monte dei Paschi. Il Tesoro, prendiamo atto dell'operazione. Sotto inchiesta per violenza sessuale, indagato il senatore Silvestro, denunciato da un'imprenditrice, coinvolto anche un carabiniere. Emozione senza fine, 40 anni dopo, torna nelle sale Stand By Me di Robert Rainer, un viaggio tra amicizia, nostalgia e memoria. Tennis, Sinner a Milano per controlli medici, il presidente federale Binaghi rientrerà più forte di prima. Buonasera da Francesca Giannini, apriamo il giornale con la crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Trump continua a fare pressione per una de-escalation negli attacchi tra Iran e Israele. La corrispondente da New York.
3: Nella telefonata con Netanyahu, la seconda in meno di 24 ore, Donald Trump è tornato a chiedere al premier israeliano di astenersi da altri attacchi contro l'Iran perché ritiene vicino un accordo. Già alle 5:30 del mattino di Washington, Trump ha pubblicato un breve post su Truth. Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare e più tardi, in un altro messaggio, ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono, a meno che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Trump ha aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Ieri al Financial Times Trump ha detto: Netanyahu non avrà altra scelta che accettare l'accordo con l'Iran, sono io che decido, non lui, aggiungendo che gli attacchi di Teheran non hanno cambiato la sua volontà di trovare un'intesa. Trump ha chiarito di non essere contento dei nuovi raid israeliani su Beirut, su cui la Casa Bianca ha fatto sapere di non aver dato il via libera. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Il pressing di Trump sembra per ora aver funzionato, ma l'Iran avverte, gli attacchi riprenderanno se verrà nuovamente colpito il Libano. Il corrispondente da Istanbul.
4: Le operazioni militari sono sospese, ma i Pasdaran avvertono. Ci saranno attacchi ancora più duri e devastanti se Israele dovesse riprendere a bombardare il Libano. Molto accesi i toni della propaganda. Se la coalizione satanica sionista americana dovesse commettere un altro passo falso, per loro il Medio Oriente diventerà un inferno, dice il segretario del Consiglio Superiore di Sicurezza Nazionale. In Iran tutti i voli sono stati cancellati fino a nuovo avviso. Il regime degli Ayatollah si dice comunque pronto a ogni scenario. Non abbandoniamo né i negoziati né il campo di battaglia. Diplomazia e difesa sono i due pilastri della nazione, specifica il presidente Pezeshkian. E il portavoce del ministero degli esteri, Baghaei, accusa anche Washington per le violazioni del cessate il fuoco. I colloqui vanno sì avanti, afferma, ma la ripresa delle ostilità peserà inevitabilmente. I mediatori, a partire dal Pakistan, esortano alla moderazione, ma il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali, Velayati, minaccia adesso di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche Bab el Mandeb, il passaggio all'imbocco del Mar Rosso, grazie all'alleanza con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E stasera in Israele è convocato il gabinetto di sicurezza dal premier Netanyahu, che annuncia lo stop degli attacchi contro l'Iran. L'inviata Rai.
5: I combattimenti sul fronte iraniano si sono interrotti, ma l'Iran è avvisato. Risponderemo con forza a qualsiasi futuro attacco. Così il premier israeliano Netanyahu, secondo il quale l'Iran e Hezbollah sono più deboli che mai, ma la lotta contro di loro non è finita. L'equazione di Israele è il ministro della difesa Katz a stabilirla. Colpiremo i quartieri sciiti di Beirut se il nord del paese tornerà a essere colpito. Il comando del fronte interno revocherà le restrizioni a partire dalle 6 di domattina. Le scuole riapriranno pure domani. Ma l'allerta resta alta sul fronte israelo-libanese. Il premier Nawaf Salam denuncia dalla tregua sottoscritta dai due paesi a Washington una manciata di giorni or sono, che oggi sembrano un secolo. Israele ha colpito il paese dei cedri 3.500 volte. Secondo i media libanesi, un attacco con droni a Tiro fa un morto e diversi feriti. Lontana da tutto questo, ma solo all'apparenza, Gaza, dove il fuoco israeliano uccide 6 palestinesi, tra cui un bimbo di 8 anni. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, anche qui proseguono i combattimenti. 2 persone sono morte, almeno 15 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un quartiere residenziale a Zaporizhia. Una vittima anche nella regione di Sumi. Caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. E siamo al viaggio del Papa in Spagna. Dopo il discorso di questa mattina al Parlamento spagnolo, in questi minuti Leone XIV incontra la comunità diocesana. Centinaia di migliaia le persone allo stadio Bernabéu. La nostra inviata Francesca Paltracca.
0: E è leggermente in ritardo sulla tabella di marcia Papa Leone XIV, che si trova a bordo della Papa Mobile e sta attraversando le strade di Madrid per raggiungere proprio lo stadio Santiago Bernabéu, dove tra poco, come avete detto, incontrerà la comunità diocesana. Lungo il percorso l'abbraccio e l'entusiasmo di migliaia di persone, poco prima alla cattedrale Santa Maria la Real, omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid. Una società giusta difende ogni vita umana, la prima volta di un pontefice al congresso dei deputati spagnoli. Il Papa affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale, dice, non è una questione confessionale ma di civiltà, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo, chiede risposte concrete per il dramma migratorio, va affrontato andando oltre la semplice gestione dei flussi, nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura, l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna, Leone assicura il suo impegno perché la Chiesa possa essere realmente luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, in linea allo studio.
2: La Premier Giorgia Meloni è al lavoro sui principali dossier internazionali in vista del prossimo Consiglio europeo.
1: È stata la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro informale inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Oltre a Giorgia Meloni, alla call hanno preso parte il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever e la presidente della Commissione europea. Un confronto esteso anche ai leader di altri paesi in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha colto l'occasione per ringraziare direttamente Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera inviata dall'Italia con la richiesta di maggiore flessibilità sulle spese per contrastare il caro energia, ribadendo la necessità di uno sforzo straordinario per far fronte agli effetti anche di lungo termine. La Presidente del Consiglio ha poi ribadito la proposta di rivedere la direttiva sugli ETS per abbassare i prezzi dell'energia, tema questo con la crisi in Medio Oriente e in Ucraina e l'immigrazione al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio giovedì in Parlamento e mercoledì la Premier attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma, poi il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR.
2: E siamo alle elezioni amministrative con l'esito dei ballottaggi e i relativi commenti delle forze politiche.
6: 3 capoluoghi a testa, l'esito dei ballottaggi con il centrodestra che, con la vittoria di Boscagli, strappa Lecco al centrosinistra e poi conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra, invece, toglie Agrigento al centrodestra con l'affermazione di Sodano e si conferma a Chieti e Trani. Quest'esito testimonia la forza della nostra coalizione, il commento della Premier Giorgia Meloni. Avanti così, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso. Il leader della Lega Salvini fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere a Giorgia Meloni Matteo Renzi, la Premier dice avanti così, ma nei comuni capoluogo è finita 10-6 per il centrosinistra. È vero che ci si accontenta di poco, ma così è troppo, ironizza l'ex Premier. Dopo i ballottaggi, il centrosinistra chiude avanti, rivendica anche il Partito Democratico, l'Alleanza Progressista si afferma senza trasformismi. A rivendicare le vittorie anche i 5 Stelle, cresciamo e vinciamo, ora dice il verde Angelo Bonelli, costruiamo l'alternativa alla destra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Ed è di nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in commissione Covid sulla questione delle mascherine.
7: Nuovo muro contro muro in commissione Covid con il centrosinistra che abbandona i lavori e chiede le dimissioni del presidente Marco Lisei, Fratelli d'Italia, accusato di aver delegato la raccolta di testimonianze di semplici cittadini ad alcuni consulenti. Procedura illegittima per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva. Alfonso Colucci.
8: Oggetto di delega possono essere solo le attività che siano espressamente delegabili.
7: Grottesco autogol, replicano dalla maggioranza. Tutte le attività erano state condivise in ufficio di presidenza presidenza senza obiezioni, con Fratelli d'Italia che attacca: hanno paura di quanto sta emergendo. Il riferimento è alla affair mascherine e al pagamento di più di 450.000 euro per una consulenza. Lucio Malan.
9: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a due avvocati, colleghi di studio di Giuseppe Conte, per ottenere un ordinativo.
7: Ed è scontro anche con il virologo Fabrizio Pregliasco, che annuncia una querela a Malan, secondo cui sarebbe stato finanziato da Big Pharma. I finanziamenti li aveva dichiarati lui stesso, dovrebbe querelarsi da solo, replica il senatore di Fratelli d'Italia. Alessandra Allegra, GR1.
2: I mercati finanziari guardano con favore al riassetto del sistema bancario italiano. In borsa si registrano guadagni a doppia cifra per i titoli degli istituti di credito coinvolti nel cosiddetto risico. Il Ministero dell'Economia esprime soddisfazione per l'interesse nei confronti di Monte dei Paschi dopo il risanamento della banca senese.
10: Il Tesoro era a conoscenza delle iniziative su Monte dei Paschi e ne prende atto, soprattutto perché, si legge in una nota, riconoscono la valorizzazione della banca dopo il salvataggio da parte dello Stato. Per l'Istituto di Siena un vero e proprio terremoto. Nella notte Intesa San Paolo ha sferrato un blitz da 30 miliardi di euro su MPS, neutralizzando la mossa di Banco BPM, che aveva proposto a Rocca Salimbeni una fusione alla pari. Noi abbiamo fatto un'offerta a BPM, una lettera d'amore, ha commentato l'amministratore delegato del più grande gruppo bancario italiano Messina nel corso del CDA che ha dato il via libera all'offerta pubblica di acquisto e scambio. Sempre Messina afferma: non vogliamo generali, di cui Monte Paschi attraverso Mediobanca è azionista al 13%, ma per molti osservatori generali è invece il cuore della controffensiva di Intesa, in gioco 900 miliardi di risparmio gestito, una mossa antifrancese visto che Crédit Agricole e oggi primo azionista di Banco BPM, a cui l'operazione di Intesa sbarra la strada. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tassare l'elettricità meno del gas, lo prevede la Commissione europea nella bozza del regolamento sulle bollette energetiche atteso a metà luglio. Pur mantenendo la facoltà di fissare le aliquote, i governi degli Stati membri dovranno tuttavia garantire che l'energia elettrica rimanga più conveniente del gas dal punto di vista fiscale. L'esecutivo di Bruxelles punta inoltre ad incentivare i consumi nelle ore della giornata in cui la corrente costa meno. Rai Radio 1 alle 19:12 la cronaca. A Roma aperta un'inchiesta sulla denuncia di un'imprenditrice contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia.
11: L'ipotesi di reato è pesante, violenza sessuale. Primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio che iscrivono il nome di Francesco Silvestro nel registro degli indagati, in cui compare anche quello di un'altra persona, un carabiniere. È il militare che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Per lui l'accusa è tentata violenza privata. I due indagati breve potrebbero essere sentiti in procura. I fatti sarebbero avvenuti nel febbraio 25 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta si muove dunque mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della Grazia Nicole Minetti. La società del compagno Giuseppe Cipriani fa causa negli Stati Uniti a giornali e TV italiane, parlando di danni per 250 milioni di dollari.
12: La richiesta contro il Fatto Quotidiano e la RAI è stata presentata alla Corte Distrettuale di New York dalla Cipriani USA Incorporated, la società alberghiera e commerciale del compagno di Nicole Minetti. Nel documento si lamenta un grave impatto commerciale a causa di quelle che vengono definite accuse false e sensazionalistiche. Il riferimento è alle notizie di stampa legate alla concessione della grazia all'ex consigliera lombarda, poi smentite dagli accertamenti disposti dalla Procura Generale di Milano. Cipriani in sostanza lamenta di essere stato dipinto come un Epstein italiano, suggerendo condotte criminali e immorali. Contestata la notizia delle visite del ministro Nordio alla residenza di Cipriani in Uruguay e da cui l'imprenditore avrebbe provato a ottenere favori illeciti, nonché quella delle feste con sesso e droga nella stessa villa. Quanto al caso dell'adozione del minore uruguaiano da parte della coppia, viene ribadito che l'iter seguito è stato completo e regolare e che il bambino soffre di una rara patologia per la quale sono necessarie cure negli Stati Uniti. Il Fatto Quotidiano e la RAI contesteranno le accuse nelle sedi competenti. innocenti. E un'ulteriore richiesta danni da 5 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano verrà discussa davanti al Tribunale di Roma il prossimo 26 giugno. Claudio Vigolo, GR1.
2: Yannick Sinner inizia la strada verso il ritorno in campo, in giornata gli accertamenti clinici a Milano.
13: Il fuoriclasse alto atesino è uscito nel tardo pomeriggio dal San Raffaele, dove era arrivato questa mattina per sottoporsi a diversi esami in seguito al malessere accusato a Parigi durante il torneo di Roland Garros, malore che gli è costato la sconfitta. Il tennista numero uno al mondo in conferenza stampa subito dopo ne aveva parlato.
14: Non avevo energia, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, ho cercato di recuperare durante il quarto set.
13: Dopo la delusione di Parigi è tornato a Monte Carlo, poi un periodo al mare in Sardegna. L'obiettivo è quello di capire cosa sia accaduto all'improvviso quando si è trovato senza energie. Questo accade soprattutto quando fa molto caldo.
14: Strano, perché non avevo energie, non potevo far di più, onestamente.
13: Mercoledì Sinner riprenderà gli allenamenti. Ha sempre detto di voler dare priorità alla cura del fisico per avere una carriera lunga e sana. Tra le ipotesi legate al malore, stress agonistico, infiammazione silente, microbiome e allergie. Elena Paba, GR1.
2: E torneremo a parlare di Yannick Sinner tra poco nella pagina sportiva. Ora invece parliamo di surprise wedding. Sempre più coppie scelgono questo tipo di matrimonio. Noi vi spieghiamo che cos'è.
15: Un invito di compleanno oppure una cena informale tra amici che si trasformano improvvisamente nel festeggiamento di un matrimonio. Si chiama surprise wedding, la nuova tendenza delle coppie di sposarsi senza preavviso, evitando così inviti formali, prenotazioni di location, cerimonie infinite con ospiti tra conoscenti e parenti lontani, a volte anche sconosciuti. Antonio Lorusso, psicologo esperto di coppia.
16: Le coppie hanno voglia di prendersi una vita privata che in questa nuova epoca ricca di social, di visibilità, un po' ci sta facendo perdere. Una voglia nuova di riprendersi le redini della propria individualità.
15: Per la cerimonia di nozze, le coppie italiane, secondo un'indagine di Facile.it, spendono in media quasi 14.000 euro. In molti si indebitano. Ancora Lorusso.
16: Questo surprise wedding sicuramente si abbattono anche i costi e quindi ha anche gli elementi di preferenza economica, questo tipo di nuova tendenza.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Siamo al cinema, compie 40 anni Stand By Me, ricordo di un'estate, film di Rob Reiner diventato un cult per un'intera generazione. Per questo anniversario torna nelle sale da oggi a mercoledì.
17: Fu nell'estate del 1959, ma solo misurando il tempo in termini di anni. Vivevo a Castle Rock, una piccola città dell'Oregon.
18: Incipit da Stand By Me, romanzo di formazione al cinema per una generazione di ragazzi che si ritrovò nelle avventure di un'estate di Gordy, Chris, Teddy e Vern, i quattro dodicenni protagonisti del film di Rob Reiner, ispirato al racconto Il corpo di Stephen King.
19: Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?
18: Comincia così un viaggio lungo i binari di una ferrovia alla ricerca di quel corpo, avventura che segna l'estate della crescita tra responsabilità, paura, morte. Nel ruolo di Chris, River Phoenix, che solo 7 anni dopo sarebbe scomparso per un'overdose. Stand By Me, classico del 1961, tornò in classifica sull'onda del successo del film, che ora, 40 anni dopo, torna al cinema.
17: Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni.
18: Miriam Mauti, GR1.
2: Musica, ha presentato il cartellone del Mantova Summer Fest, 2 mesi di concerti nel Salotto Buono di Piazza Sordello e nel giardino dello storico Palazzo Te.
20: Ci credi o no?
21: Stupida, stupida, stupida sfortuna.
2: Si parte il 4 luglio con il ritorno di Caparezza, attesi anche i Pet Shop Boys e LP, tra gli ospiti di agosto Coez, Mannarino e Fulminacci. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Gianni Tola. Restate con noi perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
22: È una firma che ci unisce.
3: Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
22: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
22: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
24: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
25: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
28: GR1 Sport.
7: Buonasera da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato le novità su Sinner, oggi in ospedale a Milano per accertamenti sanitari programmati. Circostanza che non preoccupa il presidente federale Binaghi. Sentiamo.
29: Sinner mercoledì riprenderà gli allenamenti. Angelo Binaghi guarda avanti, si gode Cobolli e torna a parlare dello shock vissuto dal numero uno del mondo a Roland Garros. Binaghi
30: aveva vinto troppo e giocato troppo, e quindi io credo che se non fosse successo quel giovedì là sarebbe successo qualche giorno più tardi. Purtroppo o per fortuna abbiamo visto che Jannik fosse in queste condizioni anche a Roma, ma per fortuna la pioggia ci è arrivato in aiuto quando stava giocando e soffrendo con Medvedev. Non è un robot, è tutto assolutamente normale, tornerà più forte di prima.
31: È vero, presidente, che Jannik non avrebbe voluto giocare Roma, e a convincerlo è stato il presidente Binaghi?
30: Jannik non ha mai messo in dubbio un secondo di giocare a Roma. Quello che è successo a Roma, cioè il fatto che abbia giocato il torneo e che alla fine lo abbia anche vinto con un grande sforzo fisico, è un atto d'amore nei confronti del nostro paese, del nostro movimento.
7: Emilio Mancuso, GR1. E a proposito delle condizioni fisiche dei campioni dello sport, poco fa è arrivata la dichiarazione di Eriksen, ieri un nuovo malore in campo dopo quello che aveva avuto conseguenze gravi qualche anno fa con l'obbligo di installare un pacemaker. Eriksen ha detto: sto bene, sono a casa con la mia famiglia, voglio rassicurare tutti, è una situazione differente rispetto a quella del 2021. E la nostra nazionale under 21 in campo contro l'Albania 0-0 al riposo, e possiamo tracciare un bilancio generale sul calcio italiano sentendo l'ex presidente federale Gravina, ospite oggi su questa rete a Radio Anch'io.
0: Il talento c'è, ma poi dove va a finire? Una questione riaperta dal successo europeo dell'Italia Under 17, un argomento non nuovo all'ex presidente federale Gabriele Gravina.
1: Questo dimostra che c'è una filiera in atto da anni, che il lavoro che si sta facendo non è solo buono, è ottimo, è straordinario. Purtroppo, andando avanti con l'età, questo patrimonio si disperde, è un dato di fatto.
0: Come lo è del resto la terza mancata partecipazione al mondiale, ripartire dai giovani il diktat, ma come? Ancora Gravina.
1: È indispensabile che la politica aiuti il calcio, però è un fatto culturale. Non possiamo pensare di ricorrere all'obbligo dell'utilizzo dei nostri talenti.
0: Sul suo successore, invece, l'ex presidente federale non si sbilancia.
1: Giovanni Malagò ha dimostrato di essere un grande dirigente, così come Giancarlo Abete. In un caso o nell'altro, il calcio italiano può avere un grande riferimento per il futuro.
0: E la futura reputazione del calcio italiano passerà soprattutto dall'organizzazione di Euro 2032, fortemente voluta da Gravina.
1: È stata una mia intuizione, è stato un successo di questa federazione. Ora, riuscire a presentare una lista di stadi idoni entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio. Siamo molto ottimisti.
0: Emanuele Granelli, GR1.
7: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Che ava, che ava, che va, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
23: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
28: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
27: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
32: Verde, viaggiare informati.
33: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Re Mobilità. Partiamo dalla
2: A4 Torino-Trieste, tra Milano-Est e Curmano verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A12 Genova-Roma, tra Recco e Chiavari verso Livorno, 5 km di coda a causa di un incidente. A1 Milano-Napoli, tra Bivio 1 con Planare Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, traffico rallentato a causa del traffico intenso. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, ci sono 2 km di coda in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso tra Rosetto degli Abruzzi e Teramo e verso Ancona per un camion in fiamme al chilometro 342, tra Pineto e Rosetto degli Abruzzi verso Ancona ci sono per questa ragione 4 km di coda. Tangenziale di Napoli a Corso Malta, in entrata in entrambe le direzioni coda per traffico intenso, così tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Vivere progetto benessere, dagli studi radiofonici alla vita reale. Croce Rossa Italiana e Radio 1 insieme in una giornata dedicata alla prevenzione sul territorio. Screening, vaccinazioni, visite gratuite, ma anche angoli di benessere e tavole rotonde con grandi medici e ricercatori. Venerdì 12 giugno dalle 9 alle 17 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma.
16: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
17: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
18: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
19: Il premier mette a punto in queste ore.
20: The president did what he always went.
21: The Afghan government says they're not surprised.
22: Zapping.
24: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Quenzi in studio per la puntata di oggi, lunedì 8 giugno 2026. Di che cosa parliamo in questa puntata? Una puntata piena di ospiti, piena di temi diversi e spero per voi interessanti. Cominceremo con Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri. Parleremo un po' dei molti impegni e delle molte questioni aperte sul tavolo del governo in relazione alla politica internazionale, alla politica europea, sapete, del vertice in Montenegro. Poi ci sono i famosi volenterosi che si muovono per cercare di prendere il posto nelle trattative tra Russia e Ucraina, ad un'America che si è platealmente defilata. E poi ci sarà il G7, ci sarà l'appuntamento dei G5, che è il formato, diciamo, che è il formato degli E3 allargato a Polonia e Italia. Insomma, è tutto un turbinare di iniziative, di incontri, di diplomazia, di negoziati, e cerchiamo di, insomma, di metterci un momento la testa e capire che cosa c'è in ballo e dove porterà tutto questo attivismo. Lo faremo con Edmondo Cirielli, ovviamente con un occhio agli interessi nazionali italiani. Poi parleremo della crisi in Medio Oriente, della guerra in Iran e in Libano, che sono cominciati in maniera parallela, ma dal punto di vista sia tattico che strategico stanno subendo una divaricazione. Il Libano in questo momento è al centro dell'attenzione perché ieri, per la prima volta dopo 100 giorni dall'inizio della guerra, c'è stato uno scambio guerreggiato, missili scambiati da Israele verso l'Iran e dall'Iran verso Israele, cosa che poteva mettere a rischio la tregua che era durata appunto più di 60 giorni e che ha messo molto in allarme Trump, che a quanto sembra a nessun costo vorrebbe tornare ai bombardamenti, alla guerra guerreggiata. Quindi di nuovo telefonate tra Trump e Netanyahu. ognuno poi le racconta come vuole. Insomma, sembrerebbe che in questo momento sia Israele sia gli Hezbollah hanno deciso di fermarsi nella escalation di scambi missilistici. Ne parleremo con Bernard Selouan El Khoury, lo abbiamo già avuto ospite qualche giorno fa, è il direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, che ha sede sia a Roma che a Beirut, specializzato appunto in studio della sicurezza internazionale, soprattutto relativo a questa area. Lui è italo-libanese. Poi parleremo del convegno che si è tenuto a Rapallo durante il weekend, il convegno dei giovani imprenditori. La presidente Maria Anghileri ha presentato un po' un conto al governo sui temi che ovviamente stanno più cari alla sua associazione, alla sua organizzazione, come, insomma, come affrontare il tema dei giovani italiani che lasciano il paese, sono stati centinaia di migliaia negli ultimi anni, e vanno a cercare lavoro altrove, stipendi migliori, come può il paese trattenerli e come può aumentare, diciamo, l'attrattività di un lavoro in Italia, che cosa si è fatto finora, che cosa si può fare di meglio, come non lasciarli in panchina sostanzialmente, come quindi non perdere una spinta forte allo sviluppo e all'innovazione. Ne parleremo con Maria Anghileri, che è appunto la presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria. Poi sarà con noi Davide Bergamini, è un parlamentare, è stato anche sindaco di Vigarano Mainarda, vicino Ferrara, poi deputato di Forza Italia, poi gruppo misto, poi Lega Salvini, e adesso è entrato, ha annunciato il suo passaggio a Futuro Nazionale. Ma faremo una conversazione con lui che ha attraversato un po' tutti, diciamo, i meandri del centrodestra per arrivare un po' anche al di là adesso con le posizioni di Vannacci, e ci faremo raccontare il suo percorso, che è abbastanza significativo. Poi riprenderemo in mano tutta la vicenda di quello che viene chiamato sui giornali il risico bancario. Il weekend, insomma, il weekend e questa giornata sono stati pieni di notizie, prima la notizia di un accordo tra BPM e Montepaschi di Siena, poi l'entrata in scena di Banca Intesa e in parte anche di Unipol, che ha ribaltato la situazione, fusioni, conglomerati, offerte pubbliche di acquisto e di scambio, offerte alla pari, tra uguali, insomma tutti i meccanismi del mercato finanziario, bancario si sono messi in moto improvvisamente nel giro di poche ore, di pochi giorni, non è facile darne una lettura coerente. Noi lo faremo con Salvatore Rossi, economista, è stato anche direttore generale di Banca Italia e molto altro ancora, è stato anche presidente di Telecom Italia. Finiremo come ogni lunedì ormai con Luigi Crespi. Bene, sono le 19:37 minuti, i titoli del TG3 e poi cominciamo.
0: Israele e Iran, cessate il fuoco dopo gli attacchi incrociati. Telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, la battaglia non è finita, ha colpito di nuovo il Libano. Teheran, non abbandoniamo né diplomazia né guerra. Amministrative al centrodestra, Arezzo, Lecco e Macerata, al centro-sinistra Chieti, Trani e Agrigento, Meloni confermata la forza della coalizione, le opposizioni, noi progressisti, avanti. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro. L'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi nel suo ufficio al Senato. Il fascicolo alla Procura di Roma. La Conra. Amministrative al centrodestra, Arezzo, Lecco e Macerata. Al centro-sinistra Chieti, Trani e Agrigento. Meloni confermata la forza della coalizione. Le opposizioni, noi progressisti, avanti. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro. L'inchiesta dopo la denuncia di una

0: BPM e il titolo MPS vola in borsa. Vigili del fuoco al lavoro per domare il maxi incendio nel Pisano, in fiamme un'impresa di materiali plastici, l'allarme per i fumi, scuole chiuse, le autorità evitate di uscire. Yannick Sinner, day hospital per accertamenti programmati al San Raffaele di Milano dopo il malore al Roland Garros e qualche giorno di relax, ma il numero uno è già pronto a riprendere gli allenamenti da mercoledì.
1: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Diamo subito il benvenuto a Edmondo Cirielli, viceministro degli esteri. Buonasera Cirielli, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, innanzitutto un po' uno sguardo su quello che accade nel mondo, soprattutto nel Golfo, è stato il tema scelto nei titoli di apertura del TG3 che abbiamo appena sentito. C'è un'escalation di scambi missilistici tra l'Iran e il Libano, tra Israele e il Libano e l'Iran e Israele. È abbastanza interessante notare come l'epicentro di questa guerra si sia spostato dal Golfo al Libano, con l'Iran che se ne è fatto protettore e Israele che continua invece a chiedere che quel paese venga liberato dalla presenza di Hezbollah. E tutto questo rende più difficile anche i negoziati tra Teheran e gli Stati Uniti, lo abbiamo visto in questi giorni. Lei che idea si è fatto della situazione e di come può essere sbloccata?
2: Sì, innanzitutto il problema si conferma l'Iran, perché l'Iran non protegge il Libano. L'Iran
1: pretende di essere il grande protettore del Libano, ma ovviamente non lo è, certo.
2: Ma no, ma in realtà protegge Hezbollah, che è una sua articolazione e sua filiata. D'altronde Hezbollah ha trascinato il Libano nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, lanciando, nonostante che ci fosse una tregua tra Libano, Hezbollah e Israele, lanciando migliaia di missili da quando è iniziato il conflitto con l'Iran. Quindi, ma il tema lì è un tema non solo religioso, tra virgolette, politico, è soprattutto anche un tema finanziario. Hezbollah dipende economicamente dai soldi dell'Iran, dalle armi dell'Iran, e ha un potere non solo, ma grazie alla forza militare ed economica che gli dà l'Iran, ha un potere complessivo di ricatto nei confronti del Libano, oltre al fatto che paga militanti, fa clientela con questi soldi. Il tema purtroppo è questo. Poi ovviamente, detto ciò, ne dobbiamo prendere atto, non significa che possiamo fare solo guerra, dobbiamo cercare di fare pace e trovare...
1: Abbiamo visto come Trump ha cercato in tutti i modi, no, di fare pressione su Netanyahu quando gli ha detto sei un pazzo scatenato.
3: Il primo a rendersi conto è proprio... Esatto, beh, diciamo, Trump, siamo abituati a capire che insomma è una persona che non usa mezzi termini e magari ha una posizione sempre molto poco diplomatica, insomma, ma non ci dobbiamo preoccupare della forma, dobbiamo guardare la sostanza. La sostanza che, contrariamente a quanto dicono e tanti pensano, oggi Trump ha spinto per la pace e ha riuscito a fermare Israele, ma alla stessa maniera anche l'Iran. Non ci dimentichiamo che l'Iran, che ha lanciato una serie di attacchi missilistici anche con bombardamenti indiscriminati, quindi si conferma un paese che non solo ha armi pericolosissime e capaci di colpire Israele, ma li usa cercando di colpire in maniera deliberata obiettivi civili, che anche in una guerra, che è sempre sbagliata, diventa un crimine di guerra. Israele si è difeso, adesso per fortuna Trump ha riportato entrambi all'ordine, entrambi ovviamente usano termini bellicosi, e ovviamente Netanyahu Israele dice: noi se non violano il cessate il fuoco ci difenderemo se veniamo attaccati. D'altronde il diritto alla difesa, insomma, è riconosciuto.
1: Trump vuole la pace, lo si vede, però sono ormai mesi che una volta a settimana dice: l'accordo è fatto, il deal è quasi completato, ce lo abbiamo, questo weekend firmeremo, finalmente abbiamo ottenuto un accordo di pace convincente per entrambi, e però sono mesi e settimane che questo accordo non arriva.
3: E la verità è che quello che

0: si trapela che comunque il regime iraniano è in ogni caso spaccato in due. Ci sta il potere politico e il potere dei guardiani della rivoluzione, visione diversa. C'è anche il tema di un'opinione pubblica silente e terrorizzata, ma che comunque è contraria a questo governo, come per quello che abbiamo visto, insomma, nei mesi scorsi, e quindi è chiaro che c'è anche il tema di non perdere il potere in patria, quindi bisogna tenere conto anche di questo fattore, ma noi
1: Probabilmente
0: alla fine
1: anche Trump è
0: siamo
1: vittima di due
0: ottimisti.
1: pressioni opposte, c'è chi vorrebbe che riprendesse i bombardamenti, c'è chi invece vorrebbe che accettasse un accordo anche all'interno, diciamo, del suo
0: Ma io
1: mondo.
0: credo che negli Stati Uniti invece questo non sia un tema, cioè alla fine, almeno per quanto riguarda l'amministrazione Trump, sicuramente è stata convinta di fare quello che ha fatto e a loro modo di vedere hanno ottenuto gli obiettivi che si erano prefissati, hanno sostanzialmente annullato o quasi la minaccia iraniana, sicuramente allontanato la minaccia globale, hanno dimostrato che tecnologicamente loro sono superiori a tutti, che Cina e Russia alla fine non hanno difeso l'Iran, nonostante che fosse il loro alleato principale, hanno, a loro modo di vedere, immaginato di difendere l'autonomia e la libertà, del Golfo. E ovviamente l'Iran è una grande potenza, non è che sta a guardare completamente. Siamo ancora lontani, ma
1: Sì, perché uno
0: sicuramente.
1: potrebbe osservare, mi scusi, Ministro, che l'uranio arricchito 400 kg è ancora, diciamo, in possesso dell'Iran e non sembra che l'Iran abbia nessuna intenzione di cedere. Lo stretto di Hormuz è ancora chiuso al passaggio, ogni volta che prova a passare una nave, gli iraniani sono in grado di fermarla, di colpirla con un missile. Hanno colpito pure una nave della MSC qualche giorno fa. L'Iran continua a controllare i suoi proxy, l'abbiamo visto con gli Hezbollah, lo fa quotidianamente, minaccia di farlo con gli Houthi, può farlo con Hamas quando vuole. Quindi è difficile dire che. A me sembra difficile dire che gli americani hanno ottenuto i risultati che volevano. La situazione è ancora.
0: Però questo, insomma, diciamo, è un'analisi sicuramente che è anche molto facile fare. La realtà che di fatto le capacità realmente offensive che aveva prima della guerra sono lontanissime l'Iran, tant'è che alla fine, parliamoci chiaro, è bastato mezzo bombardamento di Israele e l'Iran subito ha consentito a dichiarare che avrebbero smesso interrotto, perché sono prima gli iraniani che hanno detto che smettevano questa nuova fase offensiva. Evidente che non è una situazione ottimale, l'Italia è scontenta che questa guerra sia iniziata, comprendiamo le ragioni di Israele e degli Stati Uniti, ma non è che siamo stati entusiasti, non lo siamo mai per nessuna guerra, figuriamoci per una guerra che coinvolge anche i nostri interessi economici, visto che non abbiamo energia nucleare, visto che non abbiamo idrocarburi a sufficienza per poterci sostenere, visto che siamo paesi trasformatori, però abbiamo lavorato bene in questi anni con Kazakhstan, Azerbaigian, Libia, Algeria, quindi insomma rispetto al passato abbiamo saputo affrontare questa crisi grazie alla politica estera di questi 3 anni in maniera diversa.
1: Senta, veniamo a questioni che ci riguardano un po' più da vicino. Sui giornali ci sono ancora gli strascichi, scusi, polemici sul fatto che Giorgia Meloni, il primo ministro, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non è andata al vertice in Montenegro sui paesi balcanici che sono in fila, in pista per entrare in Unione Europea. In particolare in Montenegro si aspetta di essere ammesso nel 2028, l'Albania anche in coda, poi c'è la Bosnia e Erzegovina, la Serbia che insomma, ha qualche problema in più. E poi la Macedonia, insomma, sono molti paesi importanti e molti hanno segnalato il fatto che la mancanza dell'Italia in un quadro diplomatico che ci riguarda così da vicino è stato probabilmente un errore. Lei che ne pensa?
0: Ma penso che io, per esempio, adesso sono in Albania a parlare di questo. Nel giro di 15 giorni andrò in Macedonia e poi in Kosovo. La verità è che, per fortuna, questi paesi sanno che il primo tifoso dei Balcani occidentali siamo noi, e qualunque bilaterale che facciamo in qualunque paese europeo siamo sempre a sostenere la causa e oltretutto siamo anche un paese importante dell'Unione Europea. La verità è che ci sono alcuni paesi che pensano che siccome dobbiamo giustamente accogliere anche Moldova, Ucraina, alla fine quelli che sono in coda da 20 anni devono essere condizionati da questo altro ingresso. In realtà noi dobbiamo accogliere tutti, ovviamente guardando i risultati e i tempi plausibili. Non è che perché siccome non sono pronti alcuni paesi devono aspettare quelli che sono pronti, e nei Balcani occidentali per ora sono avanti più di tutti Montenegro e Albania, e noi li stiamo sostenendo entrambi, quindi non abbiamo bisogno di vertici così, insomma, per dimostrare.
1: Alcuni giornali dicono che Giorgia Meloni era un po' infastidita dal fatto che questo vertice era stato un po' guidato dai francesi, dai tedeschi, che avevano presentato un cosiddetto non paper sulla loro adesione, che avevano fatto proposte, poi ha pesato anche il vertice di Londra con i cosiddetti volenterosi, con Starmer, con Merz.
0: Secondo me queste sono ricostruzioni giornalistiche italiane piegate ha ragione di politica interna italiana, non di politica estera, che invece è una cosa seria. Noi abbiamo dimostrato con i fatti, e lo sanno bene soprattutto Albania e Montenegro, ma devo dire che anche Kosovo, Macedonia, Bosnia e Serbia sanno benissimo del nostro impegno anche per loro, e devo dire Croazia e Slovenia, che sono i paesi dell'Unione Europea dei Balcani, sanno benissimo che sono tifosi di questo ingresso rapido, sanno bene qual è il paese che si spende più di tutti in assoluto in Europa.
1: Quindi dice, non è, il fatto che Giorgia Meloni non fosse a quel vertice non ha inciso in nulla.
0: È una cosa che pesa solo nella politica interna, perché ci sono i giornali che fanno delle ricostruzioni sbagliate. Nei Balcani occidentali, che è quello che conta, non pesa nulla, e nel resto d'Europa non pesa nulla, perché tutti i paesi europei sanno, perché ogni volta che io, il ministro Tajani, Giorgia Meloni, andiamo a parlare di qualunque altra cosa, sia che andiamo in Polonia, sia che andiamo in Romania, sia che andiamo in Grecia, o che andiamo in Spagna o in Irlanda, la prima cosa che diciamo, i Balcani occidentali.
1: Quindi non c'è anche magari la volontà di lanciare un segnale di fastidio che il governo italiano ha rispetto a altri, diciamo, movimenti diplomatici?
0: Diciamo che noi in questi 2 anni abbiamo fatto una serie di vertici, di iniziative nel Balcani occidentale, soprattutto il ministro Tajani che ne ha la delega, non è che insomma, abbiamo fatto queste grandi operazioni di facciata, quindi insomma noi quando abbiamo dovuto dimostrare le cose le abbiamo fatte e siamo sempre in prima linea nei momenti in cui serve. Comunque l'Italia ha partecipato a livello adeguato.
1: Secondo lei fa bene l'Italia a tenersi un passo indietro rispetto al gruppo dei volenterosi sull'Ucraina? Molti dicono che lo faccia per non irritare gli Stati Uniti, che non guardano forse di buon occhio questo formato, altri dicono che lo faccia perché l'Italia non è disponibile a mandare truppe in nessuna fase di questa vicenda. Come stanno le cose secondo lei?
0: Diciamo che l'Italia, il governo Meloni, anche quando non era governo, era opposizione, ha avuto sempre una linea chiarissima e la manteniamo. Siamo per difendere l'Ucraina perché difendiamo il diritto internazionale. L'Ucraina ha subito un'aggressione ingiusta, un'aggressione armata che è in violazione del diritto internazionale e merita di essere sostenuta. Merita di essere sostenuta moralmente, ma anche perché ci conviene, perché se alla Russia va bene questo, ci troveremo domani non solo in un mondo di guerre, ma anche in Europa di guerra. Ciò detto, ovviamente noi siamo per la pace e a volte ci sono certe iniziative, insomma, da primi della classe, che non aiutano l'obiettivo, secondo noi, della pace. È giusto mantenere il livello di difesa, di aiuto militare, civile e finanziario all'Ucraina, ma bisogna tenere aperto anche il dialogo. E secondo noi, da questo punto di vista, gli Stati Uniti hanno fatto bene. Abbiamo anche detto, pur rimanendo sempre vicini all'Unione Europea, che comunque gli Stati Uniti andavano appoggiati in questa direzione. Posizioni polemiche, per il gusto di fare polemiche con i nostri alleati nordatlantici, sono sbagliati, perché gli Stati Uniti è una grande potenza, sì, ma è una potenza democratica, quindi noi con chi dovremmo andare d'accordo come alleanza? Secondo, è giusto che si cerchi la pace con la Russia, e pace non significa la resa dell'Ucraina, questo Giorgia Meloni l'ha detto un miliardo di volte e lo dimostra nella sua azione. Poi, ovviamente, non siamo una nazione che è disposta a impegnarsi in conflitti militari, se non nei termini del diritto internazionale e dei trattati internazionali. Noi siamo vincolati per ora solo al trattato della NATO e quello ci riconosciamo, e all'Unione Europea, che impegna anche nel suo statuto, nella nuova carta fondativa dell'Unione Europea, ha un impegno analogo a quello della NATO. Oltre, sinceramente, noi non vogliamo andare, ma prima di arrivare a questo stato cerchiamo di lavorare per la pace. Mi sembra, insomma, quello che vogliono gli italiani, ma quello che vogliamo anche noi, e in fondo tutti quelli di buona volontà.
1: Ministro, la ringrazio per essere stato con noi. Edmondo Cirielli a Zapping, buonasera, buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie a lei, grazie.
1: 19:53 minuti, era appunto Edmondo Cirielli, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Andiamo avanti con la nostra puntata. Abbiamo un po' parlato, diciamo, della tensione tra Israele e Libano, in particolare tra Israele e Hezbollah, che in questo momento, che in questi giorni, in questi ultimi giorni, ha visto la ripresa di alcune fasi di guerra guerreggiata, scambio di missili, scambio di attacchi, che poi adesso sembrano essere un pochino rientrati. Noi ne parliamo con Bernard Selvan El-Khoury, che è il fondatore e il direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, che è già stato nostro ospite. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera a voi e grazie ancora per l'ospitalità.
1: Allora, cerchiamo di capire che cosa è successo in questi ultimi ore e giorni. Nella notte tra il 7 e l'8 giugno, dopo 60 giorni di tregua, sono ricominciati a volare i missili tra Israele e l'Iran, e al centro di tutta la questione, insomma, l'epicentro di questa crisi in questo momento ormai è diventato il Libano, quasi più del Golfo. Che cosa sta succedendo?
2: Ha detto una cosa molto giusta. Il Libano è tornato ad essere la principale pedina di scambio in un confronto che teoricamente non lo riguarda, vale a dire un confronto diretto tra Iran e Stati Uniti. Quello che è accaduto è che ieri Teheran ha voluto dare delle risposte ben chiare, precise, a diversi interlocutori, a Trump, a Netanyahu, ma anche al presidente libanese Joseph Aoun. Lo ha fatto lanciando dei missili balistici, quindi il primo messaggio è di natura militare. Il regime iraniano sta dicendo: abbiamo ancora la capacità di colpire, abbiamo ancora la capacità di mettere in ginocchio l'intera regione. Il secondo messaggio, appunto, è diretto a Trump, vale a dire: noi non molleremo il Libano, un paese in cui investiamo letteralmente milioni di dollari dal 1982 fino ad oggi. E ricordiamo che il Libano per l'Iran rappresenta lo sbocco sul Mediterraneo. Questa risposta arriva dopo delle escalation diplomatiche importanti per il Libano, dopo il discorso di Joseph Aoun, di cui abbiamo parlato l'altra volta, durante il quale ha detto il Libano è indipendente, va a negoziare
1: E
2: come
1: ha detto agli
2: paesi
1: iraniani:
2: sovrani.
1: smettetela di mischiarvi nelle vicende libanesi, gliel'ha detto.
2: Esatto, e la risposta di Teheran, appunto quella di ieri, è una risposta anche al presidente libanese. Gli iraniani hanno risposto anche agli israeliani, quanto ricordiamo che poche ore prima della ripresa degli attacchi missilistici iraniani di ieri, le IDF, le forze militari israeliane, erano tornate a colpire il sud, la parte sud di Beirut, nota come Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah, cosa che gli iraniani avevano messo in guardia gli israeliani dal non fare. Per cui con questo attacco hanno lanciato diversi messaggi. A mio avviso, il più importante di questi messaggi è rivolto appunto al Libano stesso, a quella parte di Libano che supporta la sovranità, il Presidente della Repubblica e l'esercito libanese. Vale a dire, il Libano è un nostro territorio, è una nostra area di influenza, e non accettiamo che i responsabili politici libanesi vadano a negoziare a Washington senza che a quel tavolo siamo seduti noi, vale a dire sia seduto Hezbollah.
1: Ecco, quindi diciamo in questo momento tutta la pace dell'area, tutta la possibilità di arrivare finalmente al famoso deal si gioca in gran parte nel modo in cui si risolverà la questione libanese, forse più ancora dello stretto di Hormuz, dell'uranio, è un po' tutto lì, tant'è che Trump è ossessionato, mi pare, in questo momento nel frenare da un lato Netanyahu, dall'altro le reazioni iraniane, e addirittura si è trovato a dover negoziare addirittura con Hezbollah.
2: Allora, per dare un'immagine chiara rispetto a questo scenario, vorrei citare la visita che oggi ha fatto l'ambasciatore statunitense in Libano. L'altra volta abbiamo detto oggi i funzionari americani parlano libanese, ma nel vero senso della parola, perché l'ambasciatore americano a Beirut, Michel Aissa, è un libanese americano. Oggi è andato a fare una visita al presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, sciita, diciamo la faccia politica di Hezbollah, e al termine di questa visita ha parlato con i giornalisti, ovviamente ha parlato in libanese, e questo è un messaggio molto forte, perché gli americani stanno parlando la lingua dei libanesi, stanno facendo anche loro un investimento in Libano, per cui possiamo dire che più che lo stretto di Hormuz, oggi il Libano, a suo malgrado, probabilmente si ritrova in una posizione in cui è una pedina. Ma gli americani, e oggi l'ambasciatore Aissa lo ha detto in maniera chiara, ha detto: i libanesi devono capire che noi stiamo agevolando i negoziati a Washington, perché soltanto noi possiamo garantire la pace nel paese, possiamo garantire una stabilizzazione nel paese, possiamo garantire che nel sud torni a esercitare la propria autorità soltanto l'esercito libanese, perché non ci sono altre vie per arrivare a una pacificazione del paese. E ovviamente questo aspetto non può essere tollerato da Teheran e non può essere tollerato dalla sua principale pedina nella regione, in Libano, che è l'Hezbollah.
1: Tra l'altro leggevo adesso che il presidente Trump ha rivelato a Channel 12 il contenuto della sua ultima conversazione con Netanyahu, e dice: ho detto a Bibi, è meglio che tu stia molto attento a quello che fai, perché potresti rovinarti e molto presto rimanere da solo contro l'Iran. Israele era già in rotta verso l'Iran, sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco. Cioè, Trump è così preoccupato della capacità di Israele di, diciamo, giocare una sua partita personale all'interno di questa crisi, e quindi in qualche modo rallentare la possibilità di un negoziato con gli iraniani, da minacciare addirittura, a quanto capisco, il sostegno militare a Israele.
2: Non è la prima volta che Trump nelle ultime settimane rilascia dichiarazioni simili. L'altra volta l'avevamo ricordato, lo aveva già fatto il giorno in cui appunto Netanyahu ha minacciato nuovi attacchi contro la Dahia, contro la parte sud di Beirut. C'è un'escalation verbale. È vero che gli Stati Uniti hanno bisogno di Israele in quella regione, ma cominciano a rendersi conto del fatto che hanno bisogno anche del Libano. Tuttavia anche gli israeliani oggi soprattutto hanno bisogno degli americani, hanno bisogno del supporto militare americano, hanno bisogno del supporto di intelligence e del supporto politico americano, in quanto ricordiamo che gli israeliani sono coinvolti in diversi fronti in Medio Oriente. C'è Gaza, che è ancora un fronte aperto, c'è la Cisgiordania, c'è la Siria, c'è il Libano e c'è ovviamente l'Iran, ma c'è anche l'Iraq e c'è lo Yemen con gli Houthi, dove anche lì ci sono delle pedine filo iraniane. Per cui gli israeliani, per quanto possano sembrare autonomi nelle loro scelte, non sono nelle condizioni di poter perdere un supporto americano, e questo gli americani lo sanno, per cui Trump lo sta ricordando a Netanyahu, e alla fine dei conti saranno gli israeliani a dover seguire la linea diplomatica americana nella regione.
1: Perché mi sembra che a questo punto si delinei una specie di due diversi schieramenti, al di là, diciamo, delle parti in causa. Da un lato c'è probabilmente Washington e anche il presidente Joseph Aoun, e una parte anche dell'amministrazione Trump, che vorrebbe la fine della guerra. E dall'altro invece abbiamo probabilmente Netanyahu, Teheran e i Pasdaran, che vorrebbero il prosieguo, e questo scambio di missili in qualche modo favorisce chi la guerra la vuole continuare.
2: È corretto, questo è l'esempio perfetto delle frizioni che ci sono attualmente tra i diversi obiettivi. Ovviamente sappiamo che la posizione politica di Netanyahu non è una posizione semplice, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni, e Netanyahu non si trova dunque nella posizione ancora di poter dichiarare vittoria contro tutti i cosiddetti nemici di Israele, ma soprattutto non è ancora nelle condizioni di dimostrare di aver raggiunto un obiettivo principale che sta ripetendo da mesi, vale a dire mettere in sicurezza tutti gli insediamenti del nord Israele. Questo non sta accadendo perché gli Hezbollah continuano a tirare in direzione degli insediamenti a nord di Israele. D'altra parte gli iraniani, ovvero questo regime, è consapevole del fatto che ha bisogno che questa guerra, in qualche modo, se non la guerra ma quantomeno la tensione nella regione, prosegua, perché in questo modo può esercitare un maggiore controllo sullo stretto di Hormuz e può giustificare il suo continuo supporto armato alle sue pedine nella regione, principalmente l'Hezbollah in Libano. Dall'altra parte la politica di Trump è diversa, ci sono anche delle risposte all'elettorato interno. È una guerra che agli Stati Uniti costa milioni e milioni di dollari al giorno, per cui miliardi di dollari, e per cui non è sostenibile a lungo periodo. Non vuole Trump arrivare al midterm con dei conflitti ancora aperti, per cui ci sono dei conflitti di interesse tra l'altra parte dell'oceano e gli attori direttamente coinvolti nella regione medio orientale.
1: Perché l'impressione è che ogni attacco israeliano sul Libano rafforza un po' la posizione negoziale degli iraniani con Trump, e ogni attacco iraniano su Israele rafforza la posizione politica di Netanyahu, cioè questa strana convergenza.
2: Esatto, i libanesi, soprattutto oggi lo ha dichiarato il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato politico di Hezbollah, il quale ha detto noi potremmo non essere contrari a un accordo con Israele, ma se Israele continua ad attaccare il territorio libanese noi non possiamo accettare di giungere a un accordo. Dall'altra parte gli israeliani chiedono la sospensione degli attacchi da parte di Hezbollah in direzione appunto degli insediamenti a nord, quando invece Hezbollah continua ad attaccare. Ricordiamo che l'attacco a sud di Beirut da parte degli israeliani è arrivato proprio dopo il lancio di razzi da parte di Hezbollah in direzione degli insediamenti nel nord di Israele. Per cui c'è una situazione da cui è complesso uscire, in quanto le due parti continuano ad attaccare e i Pasdaran, vale a dire le guardie della rivoluzione islamica, stanno utilizzando il territorio libanese per evitare che si giunga a un accordo che possa mettere fine alla loro influenza in Libano, vale a dire mettere fine alla loro influenza direttamente nel Mediterraneo.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Bernard Salouane El Khoury, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: 25 minuti, è il momento delle notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Meteo Radio.
5: Nel corso della serata una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20:07, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti, i titoli del TG1.
6: Lida ballottaggio in parità, al centro-destra Lecco, Arezzo e Macerata, al centro-sinistra Chieti, Trani ed Agrigento, Meloni, coalizione solida, opposizione, alternativa c'è. Iran e Israele fermano la fiammata di attacchi incrociati, Trump sente Netanyahu che avverte, pronti a ricominciare, nuovi raid in Libano. Papa Leone in Spagna, storico discorso in Parlamento, il riarmo non è inevitabile, poi l'incontro con le vittime di abusi sessuali. La coppia Minetti-Cipriani al contrattacco sul caso della Grazia, richiesta di maxi risarcimento ad alcuni media italiani per diffamazione. Omicidio di Milano Certosa, al TG1 il video della rissa tra gang avvenuta prima del delitto, il jeep con valida e fermi, accanimento su bersaglio facile. Mussolini, le verità nascoste, i documenti segreti e le immagini del mitra che uccise il Duce, l'inchiesta di Giletti in onda stasera su Rete3. Dentro la reggia di Berlusconi, piscine, laghi, grotte e bunker in 100 foto inedite di Villa Certosa, 500 milioni il valore di mercato. Mondiali di calcio, comincia il conto alla rovescia, saranno i più tecnologici di sempre, l'intelligenza artificiale è protagonista al bar, l'Iran sbarca in Messico con scorta militare, dopo il caos visti, ritiro da brividi per la Svizzera a San Diego, l'aria è infestata da serpenti.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. In questo weekend si è tenuto a Rapallo il convegno dei giovani imprenditori di Confindustria. Noi abbiamo ospite Maria Anghileri, che è la presidente nazionale appunto dei giovani imprenditori di Confindustria, all'uscita, diciamo alla fine dell'appuntamento convegnistico di Rapallo. Presidente, buonasera, bentornata a Zapping.
7: Buonasera e grazie.
1: Quali sono stati, diciamo, i punti strategici più importanti che avrete voluto affrontare in questo vostro appuntamento?
7: Sì, noi siamo partiti da un messaggio chiaro. I giovani sono le vere terre rare di questo paese, che sta vivendo da una parte un inverno demografico che ci porterà a perdere quasi 5 milioni di giovani entro il 2040, e dall'altro sta assistendo a un vero e proprio esodo generazionale, perché mentre stiamo parlando 100 giovani spesso altamente formati lasciano il nostro paese.
1: Ho visto 630.000 dal 2011 al 2024 praticamente, quindi
7: corretto.
1: Quindi diciamo, un'intera città di giovani si è trasferita altrove.
7: Quindi per far ripartire la crescita in Italia, secondo noi bisogna ripartire dai giovani, così come sia da quelli appunto che migrano, che spesso sono altamente formati, digitalizzati, così come dai 4 milioni di donne e giovani NEET che oggi sono esclusi dal mondo del lavoro e vanno reinserite, e poi dalle giovani imprese, dalle start-up. Pensate che negli ultimi 10 anni abbiamo anche perso 153.000 imprese guidate da under 35, che hanno o cessato l'attività o l'hanno spostata all'estero. Da questo punto di vista noi abbiamo visto e abbiamo avuto anche delle testimonianze concrete nel nostro convegno, che molto spesso chi ha un'idea valida non fonda un'impresa in Italia, ma nemmeno in Europa, va direttamente negli Stati Uniti, nel Delaware, dove ha la possibilità di operare in tutti gli Stati Uniti con le stesse regole. Per questo abbiamo detto è fondamentale sostenere la misura del 28esimo Stato in Europa, che permetterà di creare un nuovo tipo di società europea, la EU Inc., riconosciuta in tutti gli Stati europei, potrà essere fondata online con meno di 100 euro senza capitale minimo obbligatorio. Noi riteniamo che sia una misura che va appunto sostenuta da tutte le forze politiche a livello europeo.
1: Sono anni e sono tanti governi che si avvicendano e che ogni volta dicono il nostro tema principale, il nostro obiettivo, il centro della nostra azione politica saranno i giovani, tenerli in Italia, farli lavorare, farli guadagnare di più, e non ci si riesce. Quali sono, so che è una domanda difficile, ma quali sono gli elementi che poi inducono i giovani italiani a andarsene dall'Italia? Che cosa li fa fuggire?
7: Sicuramente il fatto di non avere dei lavori che diano dei salari competitivi rispetto a altri player europei, non avere delle prospettive anche di crescita a livello lavorativo, perché poi non è solo una questione di salari, ma anche una questione di appunto capire gli obiettivi di un'azienda, le prospettive. Peraltro noi abbiamo detto che il problema dei salari non è solo delle imprese private, ma anche degli studi professionali, anche delle pubbliche amministrazioni. Quindi è un lavoro che va fatto da tutti e quindi anche dalle istituzioni per prime. Noi abbiamo provato a fare delle proposte concrete che potrebbero agevolare il fatto che un giovane decida di restare in Italia piuttosto che scegliere un altro paese. Siamo partiti da una considerazione: siamo un paese che offre ai pensionati esteri che si trasferiscono al Sud Italia una flat tax al 7% per 10 anni e non fa niente invece per trattenere qui i talenti, i giovani talenti che abbiamo formato peraltro con i soldi e le risorse di tutti. La nostra prima proposta è quindi un taglio dell'IRPEF dedicato agli under 35. Il meccanismo è appunto quello di un'esenzione IRPEF decrescente per 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno fino ad arrivare al 20% nel quinto. È una misura concreta perché si traduce a fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. 1.000 euro che fanno comodo per pagare il mutuo, per mettere da parte qualcosa, sono un innesco, per questo l'abbiamo previsto per 5 anni. Certo non supplisce alle riforme strutturali che questo paese deve comunque fare, ma sicuramente potrebbe rendere il nostro paese tra i più attrattivi a livello europeo.
1: Ecco, ma è una misura interessante, sicuramente. Diciamo che ha un suo richiamo, una sua attrattiva, 1.000 euro in più al mese, poi anche se a scalare per 5 anni è una cosa su cui un giovane può fare dei conti, lavorare, mettere su famiglia, una casa, però è una misura costosa, chi la paga?
7: Sì, è una misura costosa, ma noi diciamo due cose. Prima di tutto, che quando ci dicono che non ci sono risorse, noi abbiamo 1.100 miliardi di spesa pubblica e quindi ci rifiutiamo di pensare che non si possano trovare queste risorse facendo scelte sicuramente scomode, ma diverse rispetto a quelle fatte finora. È impossibile che in questo paese nessuno si occupi e nemmeno parli più di spending review. Peraltro, analizzando i conti,
1: ci hanno provato in tanti, Presidente, se lo ricorda.
7: Sì, ma adesso proprio non se ne parla neanche più, ci rifiutiamo di pensare che sia una missione impossibile. Peraltro a livello di allocazione delle risorse, proprio perché si dice sempre che i giovani devono tornare al centro, su questi 1.100 miliardi noi abbiamo visto che solo il 9% è dedicato a quella che noi abbiamo chiamato la nostra filiera futuro, che è fatta di natalità, di istruzione, di innovazione, di giovani. E questo numero va raddoppiato nei prossimi 10 anni. Il rapporto fra passato e futuro è di 3-1, quindi sono numeri che ci devono portare a fare una riflessione, in qualche modo ad invertire la rotta.
1: Proprio sulla questione della natalità, oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'era un articolo molto interessante e anche abbastanza desolante, cioè si è visto che tutti gli sforzi fatti da tanti governi e anche da questo, che ha aumentato impegni, risorse e spese, non stanno producendo risultati che si speravano, per esempio l'aumento dell'assegno unico, la riforma dell'ISEE che è stata aumentata ulteriormente, l'ampliamento della platea dei giovani che possono prendere questo assegno da 0 a 21 anni, si vede che coloro che ricorrono a questo assegno unico nel tempo diminuiscono, perché sono più i giovani che invecchiano e perdono il diritto dei nuovi nati che invece lo conquistano. E questo fa vedere che, nonostante incentivi economici anche interessanti, non si riesce ad interrompere quello che lei appunto evocava come l'inverno demografico. Ci deve essere qualche altra cosa da modificare.
7: Ma sicuramente il problema della denatalità non è un problema che può essere affrontato solo a livello economico, perché implica tanti fattori, prima di tutto anche dal punto di vista culturale. Dal punto di vista economico, quello che noi ci sentiamo di dire è che sicuramente gli incentivi, che da una parte uno può dire benvenga che ci siano, ma se sono a tempo non inducono sicuramente una giovane coppia a prendere delle decisioni, perché non sai fino a quando ci saranno. Quindi questo è sicuramente un tema. Ci vogliono le riforme strutturali e dare in più dei servizi. Pensiamo ad esempio agli asili nido, che oggi sappiamo molto bene le difficoltà che una giovane coppia incontra per poter appunto usufruire di questi servizi.
1: Senta, in termini di politiche, questo governo ha impegnato molto capitale politico appunto per ottenere dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea, una clausola di salvaguardia sulle spese energetiche. Ha conquistato uno 0,3% del PIL, insomma più di 6 miliardi, secondo poi nella progressione temporale, per avere la possibilità di intervenire, di mitigare gli effetti della crisi energetica che parte da Hormuz e arriva un po' in tutto il mondo nei prossimi anni. È stata una buona... Il governo se ne è molto vantato come di un grande successo italiano. Lei che ne pensa?
7: Io penso che sia assolutamente un segnale molto positivo, anche perché il problema numero uno per le imprese oggi è il costo dell'energia. Pensate che paghiamo il 51% in più della Francia, il 63% in più della Spagna, quindi il costo dell'energia ci rende assolutamente non competitivi. Lo sforzo che il governo ha fatto e l'ottenimento di questa deroga al patto di stabilità è importante, fondamentale sarà usare bene queste risorse per affrontare la transizione energetica. In particolare l'obiettivo deve essere quello di arrivare ad avere un mix energetico, prima di tutto le rinnovabili, ma poi anche il nucleare. Sulle rinnovabili dobbiamo anche dire che c'è un problema, perché da una parte lo Stato dice più rinnovabili e dall'altro però a livello regionale e locale i territori li bloccano. Abbiamo oggi 4.000 permessi bloccati per impianti rinnovabili e significa 4.000 opportunità di produrre energia a prezzi competitivi che stiamo perdendo.
1: Senta, c'è anche il Partito Democratico, anche l'opposizione ha presentato una sua proposta per i giovani, e in questo caso la proposta è di dare 200 euro al mese ai giovani per non emigrare. Coloro che vengono assunti, gli under 35 che vengono assunti con un contratto a tempo indeterminato, potranno avere un bonus che viene prelevato da un fondo per la permanenza, allo scopo di farli restare, il diritto a restare, ha detto Elish Line, con un fondo da 700 milioni per dare appunto 200 euro al mese in più per 13 mensilità a questi giovani che volessero restare. Ed è la copertura di questa misura, riguarderebbe una tassa sugli extra profitti delle imprese con un fatturato superiore a 50 milioni di euro. Vi sembra una buona proposta?
7: Ma noi innanzitutto siamo disposti a dialogare con tutte le forze politiche, abbiamo incontrato tutti i segretari giovani dei principali partiti politici con cui abbiamo iniziato un dialogo costruttivo. Tutto quello che può essere rivolto ai giovani è importante. Noi pensiamo che però la nostra proposta sia più strutturata, perché 200 euro in più non credo che possano indurre un giovane a decidere di restare in Italia piuttosto che andare all'estero. Quindi da questo punto di vista riteniamo che ci voglia uno sforzo ulteriore.
1: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie per essere stata con noi. Maria Anghileri, Presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confindustria, Zapping, buonasera e buon lavoro. Sono le 20:20 minuti, parliamo un po' di politica italiana e andiamo un po' a guardare quello che succede diciamo nel mondo del generale Vannacci, che in questo periodo con il suo futuro nazionale sta facendo da calamita per moltissimi parlamentari che lasciano i loro partiti di origine o anche solo di passaggio per andare in direzione dell'europarlamentare generale Vannacci. Tra questi oggi noi abbiamo ospite Davide Bergamini, che dal 6 giugno ha deciso di entrare in questo partito di Vannacci. È stato sindaco a Vigarano Mainarda, poi è stato deputato di Forza Italia, poi è passato alla Lega e insomma adesso è arrivato a casa di Vannacci. Buonasera Davide Bergamini e benvenuto a Zapping.
8: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli spettatori da casa.
1: Allora, come mai questa decisione? Cominciamo diciamo dalla domanda più semplice.
8: Ma guardi, la decisione nasce dal fatto che oggi il futuro nazionale generale Vannacci hanno una linea molto chiara su temi che sono molto vicini ai cittadini, sono molto vicini a quello che ci chiedono all'interno delle città italiane, partendo dal tema della sicurezza, la gestione dell'immigrazione, il fenomeno delle baby gang sempre più dilagante nelle nostre città, e soprattutto anche quello che è l'interesse nazionale. Quando si parla di interesse nazionale si parla di tutelare quelle che possono essere le nostre tradizioni, le nostre culture, ma soprattutto anche la nostra economia nazionale, le nostre aziende. Io non dimentico mai di fare un passaggio su quello che è la nostra agricoltura, un'agricoltura che è stata in questi anni messa veramente sotto torchio da politiche sbagliate del famoso Green Deal europeo volute dall'Europa, che non sta tutelando sicuramente i Paesi membri. A fronte di tutto questo, lei prima ha citato alcuni passaggi, c'è stato questo passaggio temporaneo in Forza Italia, dove ovviamente non mi sono ritrovato una volta entrato su quello che erano alcuni aspetti delle linee politiche, su, come ho già detto anche in altre dichiarazioni, su alcune materie che ho citato prima, magari c'è troppa timidezza su alcuni argomenti. Futuro Nazionale e Gianni Vernacci oggi hanno una linea molto chiara, definita, con, diciamo, lasciando poche sfumature, ma andando diretti su quelli che sono gli argomenti, e credo che questo sia il motivo per cui è ripagato anche dai sondaggi che vediamo in questi giorni, comunque dai cittadini che stanno chiedendo più sicurezza nelle nostre città, stanno chiedendo una gestione diversa dell'immigrazione, e quindi credo che questa sia una risposta molto chiara, anche per il fatto che, come ha già spiegato lui stesso in più di un'occasione, ci sono alcune linee che non potranno essere oggetto di trattative in futuro, perché sono dei punti cardine di quello che è il programma di Futuro Nazionale.
1: Però mi scusi onorevole Bergamini, perché nel passaggio diciamo dalla Lega a Forza Italia lei ha detto, sì, una cosa che lascia un po' perplessi, perché lei ha detto: la Lega si è spostata troppo a destra, io sono un sindaco, mi piacciono le cose concrete, rispetto tutti, ma non posso farmi trascinare dalla Lega nelle idee del generale Vannacci, e quindi ho preferito andarmene io. Cioè lei ha lasciato la Lega per andare a Forza Italia perché la Lega era troppo influenzata da Vannacci, e adesso allora lei si trova a casa di Vannacci. È un po' strano, no?
8: Guardi, io l'ho già spiegato anche ad altri suoi colleghi, quella dichiarazione che io prendevo a distanza da Vannacci nasce principalmente da un articolo, da un titolo di giornale che venne fatto all'epoca del mio passaggio, dove io dissi che in Lega c'erano troppe contraddizioni in quel momento, perché comunque c'erano molte contraddizioni fra quelli che erano alcuni personaggi di spicco della Lega, quindi si diceva una cosa, poi magari si votava un'altra, e quindi nasceva tutto da lì. Poi è stato tradotto, perché in quel momento c'era anche molta, diciamo, fermento da parte del generale Vernacci all'interno della Lega, uscì un bel titolo di giornale dicendo: Bergamini prende distanza da Vernacci, una dichiarazione che io non ho mai fatto in modo esplicito nemmeno in quel momento, e da lì poi nasce tutta la narrativa anche su altri giornali che hanno ripreso quel titolo e l'hanno decifrato in quel modo, ma io non ho fatto dichiarazione, lo dico, prendo distanza da Vernacci. Poi in quel momento, quando sono uscito da Lega, per contraddizioni, come ho detto prima, c'è stato un passaggio su Forza Italia con diciamo una politica che è sempre stata molto moderata. Poi
1: alla fine è troppo moderata, quando ci si è trovato era troppo moderata.
8: No, nel senso, non possiamo negare che negli ultimi mesi la linea anche di Forza Italia è cambiata molto, sono stati inseriti temi nuovi anche dopo il passaggio del referendum, temi che sono molto distanti da quelle che sono anche le mie idee, e quindi diventerebbe anche difficile poi fare politica su certi temi, passando da alcune tematiche che sono state portate avanti in questi ultimi mesi dal partito, che io ovviamente rispetto, tanto ci siamo lasciati anche in ottimi rapporti, però non possiamo avere troppa timidezza su argomenti come sicurezza, come immigrazione.
1: Chiaro, perché chiaro. Però Vannacci su questo, diciamo, su Vannacci su questi temi è molto meno che timido, e anzi alcuni lo giudicano addirittura troppo estremo. Tutta questa questione, sì, della rimigrazione, lei che è un sindaco, che ha a che fare con la gente, che conosce le situazioni, prendere gli immigrati irregolari e buttarli fuori senza nessun filtro, senza nessuna procedura di legge, le sembra una cosa credibile, fattibile in Italia, con le regole europee che comunque dobbiamo rispettare, le regole internazionali? Questo slogan della rimigrazione, come le sembra?
8: Guardi, la rimigrazione non è una parolaccia, va spiegata. Quello che io dico da sempre, cioè, nessuno ha nulla da dire su un cittadino straniero che viene qui in modo regolare, che ha una famiglia, che ha un lavoro, che ha un'abitazione. Quello che è il vero problema è l'immigrazione irregolare, che in questi anni è stata dilagante nel nostro paese e lo vediamo tutti i giorni. E io credo che quando si parla di immigrazione si dia il diritto ad un cittadino onesto, che può essere un anziano che ha il diritto di farsi la passeggiata sotto casa la sera dopo cena, può essere una ragazza che ha il diritto di farsi una passeggiata in un parco senza avere...
1: Però questo vuol dire che soltanto gli immigrati disturbano gli anziani e le ragazze,
8: Non sono soltanto gli immigrati, però bisogna dire una cosa: se lei guarda il numero di reati che oggi vengono commessi, e purtroppo le nostre cronache ne sono piene, spesso sono nella maggior parte dei casi cittadini immigrati. Allora servono regole per dire: se tu hai sbagliato all'interno di questo paese deve esserci la possibilità di prenderti e riportarti nel tuo paese d'origine. E c'è un lavoro da fare importante sia dal punto di vista normativo, ma anche con un appoggio a quello che può essere la magistratura, perché oggi abbiamo purtroppo le forze dell'ordine, viene vanificato il lavoro delle forze dell'ordine, dove spesso viene arrestato una persona e dopo 48 ore viene rilasciata, e questo è in giro di nuovo per le strade a commettere reati. Questo capisce che può solamente incrementare ed aumentare quello che è comunque il disagio all'interno delle nostre città, e io sfido chiunque, come ho detto anche con alcuni colleghi parlamentari, a farsi un giro all'interno nelle zone circostanti di una grande stazione come può essere quella di Roma, quella di Milano, quella di Bologna, dove abbiamo già visto casi drammatici succedere in orari serali, notturni. Sfido chiunque cittadino onesto a farsi un giro tranquillamente in quelle zone, e io credo che sia diritto di un italiano poter vivere all'interno del proprio paese in tranquillità, ma non perché ci deve essere la paura dello straniero, ma ci deve essere una gestione dell'irregolare che non può essere fatta come oggi.
1: Però quando Vannacci parla di riemigrazione parla anche di politiche per incentivare, diciamo, il rimpatrio degli immigrati regolari, magari con dei soldi quindi non sono soltanto, come lei diceva, gli immigrati irregolari, ma anche i regolari danno un po' fastidio perché compromettono o alterano l'identità culturale del paese.
8: Però c'è, anche qui bisogna fare una distinzione, perché l'immigrato regolare, una persona che viene all'interno del nostro paese, non può pretendere che cambino le abitudini e la cultura dei cittadini italiani. Cioè, io ho fatto un esempio anche in altre occasioni: all'interno di una nostra scuola c'è il crocefisso e il crocefisso deve restare, non può essere un cambiamento radicale culturale nostro perché qualcuno che proviene da un altro paese dà fastidio.
1: Quindi anche i regolari è meglio se vanno via?
8: I regolari no, però come in altri paesi succede, quando una persona arriva all'interno di un paese si adatta alle regole di quel paese. Non capisco perché devono essere gli italiani che debbano adattarsi ad una minoranza che oggi è presente nel nostro paese, perché qualcuno può dar fastidio al crocefisso, può dar fastidio a una determinata bandiera, può dar fastidio a una determinata usanza. Quindi questo, se mi permette, io credo che sia assolutamente giusto per i nostri cittadini. Chi vuole venire all'interno del nostro paese è il benvenuto, se è regolare, se ha un lavoro, se si comporta bene e se si adatta a quelle che sono le nostre culture. E anche sul discorso della concessione delle cittadinanze, mi permette di dire che spesso è veramente, anche da sindaco, quando si concede una cittadinanza ad una persona che viene all'interno del nostro paese e non riesce nemmeno a leggere due righe in italiano, dice che giura di essere fedele alla Costituzione e alla Repubblica, credo che quella persona non abbia nemmeno la capacità di capire quelle che possono essere culture, tradizioni e usanze.
1: Senta, ma non
8: paese.
1: Sarà che tutto questo flusso di deputati, di parlamentari verso il Futuro Nazionale metta in conto anche il fatto che forse con Vannacci si sarà candidati e magari eletti più facilmente?
8: Ma guardi, io credo che sia Futuro Nazionale, il partito nascerà nel prossimo fine settimana e ci sarà tanto da lavorare. Credo che invece sia una grande sfida un po' per tutti, con la voglia di costruire un partito con idee molto chiare. E poi io dico, personalmente ho lasciato un partito che era all'8% circa per andare in un partito che oggi si trova al 4%. È sicuramente molto sfidante, è sicuramente un partito dove posso trattare tematiche che oggi sono quelle che ci chiedono i cittadini, quindi diventano anche tematiche dal punto di vista non solo sfidante, ma anche con la voglia di riuscire a portare a casa risultati, perché parlare di sicurezza, parlare di gestione migliore dell'immigrazione, che va bene a tutti, va bene anche all'immigrato stesso, che sia una gestione fatta bene, perché l'immigrato regolare che è il nostro paese si sente tutelato anche lui. Quindi oggi, quando anche una famiglia di stranieri che vive nel nostro paese e ha paura, come è successo ieri, abbiamo visto una ragazza a Milano che è stata presa a
1: pugni. Quindi quelli lì non li reimmigriamo, quelli li possiamo tenere. Ma,
8: guarda, se una persona per bene che si adatta alle nostre regole, rispetto alle nostre leggi, non c'è bisogno sicuramente di reimmigrarla.
1: Poi quindi vedremo deciderà chi rimandare via e chi
8: altri
1: no.
8: Ne abbiamo molti altri da gestire prima.
1: Grazie onorevole Bergamino.
8: Grazie allora, a voi. Grazie,
1: in bocca al lupo con Vannacci.
8: Viva il lupo, grazie.
1: 20:32 minuti, abbiamo salutato Davide Bergamini, passato dalla Lega Forza Italia e poi da Forza Italia a Vannacci, sindaco di Vigarano Mainarda. C'è una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Zapping. Le 20:33 minuti, bentornati a Zapping, andiamo avanti con la nostra puntata e affrontiamo uno dei temi centrali sulle prime pagine dei giornali di oggi, cioè la rimessa in moto di quello che poi i giornalisti e che nella pubblicistica in generale viene chiamato il risico bancario, perché è un gioco in cui ci sono tante mosse, tante sovrapposizioni, tanti possibili esiti, tanti giocatori gli uni contro gli altri, alleanze che si fanno e si disfano, quindi la definizione di risico è abbastanza verosimile in questo caso, soprattutto quando nel giro di pochi giorni, di un weekend, un mondo che era sembrato pacificato, in qualche modo stabilizzato, è ripreso vorticosamente vita con molti diversi fenomeni. Noi ne parliamo con Salvatore Rossi, che è un economista, è stato anche direttore generale della Banca d'Italia e presidente di Telecom Italia. Buonasera Rossi, benvenuto.
14: Buonasera.
1: Grazie per essere con noi. Insomma, sono state 72 ore di grandi movimenti bancari. Che cosa sta succedendo nel panorama italiano in questo senso?
14: Guardi, è molto interessante intanto tutto quello che succede, perché vuol dire che c'è dinamismo, che c'è...
1: È un buon segno, quindi, dice lei.
14: Esatto, è un buon segno. È comunque un buon segno per il Paese. Poi, come va a finire, non lo sapremo fino a quando sarà finita. Però sicuramente il fatto che Intesa, Banca Intesa, finalmente sia scesa in campo dopo due anni in cui non ha mosso paglia, non ha mosso un dito e ha dichiarato...
1: Però sicuramente non era distratta, e questo si può dire.
14: No, certo che no, che non era. Infatti lo ha dimostrato che non era, a parte il fatto che nessuno aveva ha mai pensato che potesse essere distratto. Però il fatto che finalmente Intesa sia scesa in campo, come dire, segna un risultato molto importante e forse decisivo in questa partita che è da due anni che si gioca intorno a Monte dei Paschi, Mediobanca e Gruppo Assicurativo Generale.
1: Certo. Ma quindi diciamo la prima mossa di questo risico, cioè la cosiddetta fusione tra uguali tra BPM e Monte dei Paschi, è qualcosa che è già uscita dall'orizzonte delle cose possibili?
14: Beh, a me francamente è sembrata subito ieri sera, quando poi si sono infittite le voci che Intesa si apprestava a lanciare questa OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio. A me è sembrata la mossa di BPM più, come dire, un lamento. Poi stamattina Carlo Messina l'ha definita una lettera d'amore.
1: Una lettera d'amore, sì.
14: Però è forse ancora meno che una lettera d'amore, è il lamento di un innamorato respinto. Ma che francamente non capisco a che cosa sia servita, peraltro, perché ovviamente non c'era nessuna possibilità che appunto una lettera senza nessun impegno potesse fermare una operazione come un OPAS, irta di formalità, di dettagli tecnici, invece
1: di consulenti, lettera, di grandi consulenti,
14: a parte i consulenti, ma che ci guadagnano sempre un sacco di soldi, i consulenti da queste cose. E quindi francamente
1: secondo sì. Lei che cosa ha mosso Banca Intesa, che cosa ha mosso Messina, qual è l'obiettivo di fondo di questa operazione, oltre che quello di crescere e diventare più potenti?
14: Ma guardi, secondo me Carlo Messina, Banca Intesa in generale, perché adesso noi personalizziamo nella figura degli amministratori delegati, ma in realtà dietro di loro ci sono consigli, azionisti, certo. Quindi è una macchina poderosa. Banca Intesa, diciamo, da un lato. Ma guardi, secondo me Carlo Messina, Banca Intesa in generale, perché adesso noi personalizziamo nella figura degli amministratori delegati, ma in realtà dietro di loro ci sono consigli, azionisti, certo. Quindi è una macchina poderosa. Banca Intesa, diciamo, da un lato voleva

0: sarebbe stato quello intorno a BPM.
1: Quindi il terzo
0: BPM.
1: polo oltre Banca Intesa è UniCredit, per migliorare.
0: Esatto. Contro il quale già Unicredit era scesa, era intervenuta l'anno scorso, si ricorda la
1: Certo.
0: questione che poi il governo spazzò via col suo Golden Power e Unicredit
1: Si
0: rinunciò.
1: concentrò
0: Esatto,
1: sulla Germania e su Commerzbank.
0: però Unicredit fece una mossa chiaramente difensiva, voleva difendersi, voleva sbarrare il passo all'ipotesi terzo polo. Poi, in fin dei conti, alla fine ci è riuscita Unicredit, anche se ha dovuto rinunciare alla sua peraltro costosa OPA su BPM. Tornando a Carlo Messina e a Intesa, però c'è anche una logica industriale precisa,
1: Questo mi interessa, sì. Come
0: esatto.
1: si può leggere?
0: Perché Mediobanca per Banca Intesa è un oggetto del desiderio molto appetibile, perché è una importante investment bank, fa molto corporate banking, come si dice nel gergo dei banchieri, quindi banking rivolto alle imprese, in particolare alle imprese del nord, quelle produttive, e sono queste attività bancarie molto redditizie, verso le quali Intesa da tempo si va spostando sempre di più, e quindi acquisire Mediobanca per Intesa c'ha questo, intanto questo valore fondamentale. Poi non dimentichiamo che comunque Mediobanca è la cassaforte che custodisce questo importante pacchetto di
1: Ecco,
0: azioni
1: questo di
0: generali.
1: generale me lo spiega meglio, perché tutti i giornali di oggi dicono, con l'aria di chi se ne intende, di chi ha capito il vero nodo, è che in fondo poi tutta la partita si ridurrebbe a conquistare i generali. È così, e se è così, perché?
0: Non credo che sia tutta la partita. La partita principale è bancaria più che assicurativa e ha a che fare con la eventuale fusione con Mediobanca per le ragioni che ho appena detto. Però chiaramente Generali è una importantissima azienda finanziaria italiana che se la vede, se la batte con Banca Intesa quanto ha importanza nel sistema finanziario italiano ed europeo, aggiungerei, ed
1: Dicevo che
0: europeo.
1: raccoglie centinaia di miliardi di risparmio italiano.
0: Sì, adesso questo argomento a me lascia un pochino freddo, perché il risparmio degli italiani, ma di qualunque altro paese al mondo, aspetta soltanto di essere investito in attività sicure e redditizie. Poi la nazionalità di chi gestisce questo investimento, secondo me, al risparmiatore non interessa per
1: Però mi
0: niente.
1: scusi se la interrompo, leggevo anche qui sulle le cronache un po' più politiche, in cui il governo, soprattutto Giorgia Meloni, è invece attenta alla questione dell'italianità ed era per questo un po' più perplessa di intromissioni francesi che si vedevano all'orizzonte.
0: Sì, allora, distinguiamo gli obiettivi politici da quelli economico-finanziari, che sono distinti, che sono diversi, che a volte possono incrociarsi, ma sperabilmente la politica non dovrebbe, i governi in particolare non dovrebbero interferire nel normale funzionamento di un mercato libero, economico e finanziario. Ovviamente chi fa politica poi si preoccupa anche dei suoi elettori e delle sue bandiere identitarie, quindi io non ho nulla da dire, da criticare sull'atteggiamento del governo Meloni quando dice che bisogna che le grandi banche, le grandi centrali di risparmio siano italiane. Da economista osservo che questa cosa economicamente non ha un senso particolare.
1: E quindi, secondo lei, alla fine questa cosa andrà in porto? È difficile prevederlo, lo so, ma ha una razionalità tale che la trascinerà a un risultato conclusivo?
0: Beh, direi di sì, ci sono vari elementi che militano a favore di questa ipotesi. Da un lato la sua, come dice lei, razionalità, e dall'altro il grande peso.

0: inteso, che hanno intesa è Unipol, non
1: Certo.
0: dimentichiamoci di Unipol che gestisce in congiunzione
1: Prenderà
0: questa
1: molte
0: offerta
1: attività
0: con
1: del Monte dei
0: Intesa. E
1: Paschi, ho visto, molte
0: sì, lì,
1: agenzie.
0: certo, lì c'è una chiara divisione del bottino, se posso esprimermi così. Quindi Mediobanca con la sua attività più che altro rivolta alle imprese va in Banca Intesa, e invece l'attività retail, l'attività al dettaglio di Monte dei, che è tipica di Monte dei Paschi, va a BPER via Unipol, che è una banca più somigliante a Monte dei Paschi da questo punto di vista, quindi più retail, come si dice, che corporate.
1: Comunque ha ragione lei, noi ci eravamo dimenticati, non ci siamo dimenticati che Monte dei Paschi di Siena fino a qualche anno fa era considerata una banca perduta, fallita, ci siamo dovuti svenare come contribuenti per tenerla in piedi, e adesso invece è diventata una specie di, così,
0: Eh sì, eh sì,
1: di preda
0: categorie.
1: prelibata, no?
0: No, non c'è dubbio su questo, molta parte del merito è di Luigi Lovaglio. Luigi Lovaglio veramente ha compiuto un'operazione formidabile, è stato aiutato in questo da un mercato bancario che comunque diventava più favorevole in generale all'attività bancaria perché i tassi si sono ripresi, eccetera. Però non c'è dubbio che risollevare le sorti di una banca virtualmente fallita, quale Monte dei Paschi di Siena era, è un grande merito di chi lo ha fatto, e cioè di Luigi Lovaglio.
1: Ma con questo risultato, diciamo, le banche italiane rispetto alla competizione europea si piazzano meglio, sono più, insomma, più credibili.
0: Si piazza, sì, oddio, allora se allarghiamo il discorso all'Europa intera, ancora non ci siamo, nel senso che le fusioni che molti, a cominciare da Mario Draghi, invocano da tempo, sono fusioni transfrontaliere, come si dice, quindi che valicano i confini nazionali, tipo il tentativo che Unicredit sta facendo
1: Però
0: con
1: che
0: Commerzbank,
1: incontrano però resistenze, come si
0: che
1: vede.
0: incontrano formidabili resistenze di tipo politico, che io vedo però si stanno un pochino sgretolando. L'operazione Unicredit Commerzbank è un po' più probabile oggi di quanto non fosse un anno fa. Quindi secondo me Unicredit fa bene a concentrarsi su quella operazione lì, perché quella ha veramente una importanza europea, non soltanto italiana.
1: Grazie, grazie professore, grazie per essere stato con noi. Salvatore Rossi a Zapping,
0: Grazie
1: buonasera,
0: a
1: buon
0: lei.
1: lavoro, grazie ancora.
0: Grazie, arrivederci.
1: 20 e 46 minuti, l'uomo del lunedì è Luigi Crespi e lo salutiamo subito. Buonasera Luigi, bentornato a Zapping.
2: Ciao Giancarlo,
1: Eccoci.
2: che lunedì denso
1: È
2: lì,
1: pieno di notizie, pieno di
2: mamma
1: cose,
2: mia.
1: sì.
2: Cerchiamo di alleggerire un po' come per iniziare la settimana con un minimo di leggerezza, ma non di stupidità, non di superficialità. Pietro Catelli, questa è la persona di cui ci occupiamo oggi, è un signore che ha creato un marchio incredibile, la Chicco. Quando si crea un marchio di questo tipo, i grandi
1: Chi non
2: marchi,
1: conosce la Chicco?
2: la Chicco,
1: Siamo tutti nati, cresciuti e pasciuti
2: abbiamo cresciuto
1: con la
2: i nostri
1: Chicco.
2: figli
1: Sì.
2: con la Chicco. Ma vediamo, approfondiamo questa cosa che è molto interessante. Quando nasce un grande marchio, cosa hanno in comune i grandi marchi? Non nascono nelle sale riunioni, ma nascono da una ferita, da un bisogno, da una famiglia e da un gesto semplice. Chicco nasce così. Pietro Catelli non inventò soltanto un marchio, inventò un nome che sarebbe entrato nelle case di milioni di famiglie in tutto il mondo. Un nome piccolo, domestico, affettuoso, un nome che non sembrava neanche una cosa industriale, sembrava il soprannome di un bambino, infatti lo era. Pietro Catelli nasce nel 20 a Monte Olimpino, che tu non sai dov'è, ma è un
1: Però lo
2: paesino
1: sento sempre per radio, in gorgo a Monte Olimpino.
2: È vero, è vero, è vero, è vero, è un posto, diciamo, nevralgico.
1: Sì.
2: Comunque lì è nato Catelli, nel Comasco, in un paese del Comasco, una storia italiana vera, una famiglia semplice, padre operaio, al lavoro presto, fatica, a 17 anni entra nel mondo dei prodotti sanitari, siringhe, aghi, termometri, eccetera, eccetera. Esattamente, non possiamo chiamarlo un regno di poesia, no? Ma è lì che impara una cosa decisiva: i prodotti che entrano nella vita delle persone non vendono soltanto utilità, vendono sicurezza. Nel dopoguerra fonda Arsana, marchio anche questo notissimo,
1: certo.
2: non parte da un grattacielo, neanche da, non parte da un magazzino, non parte da una multinazionale, parte visitando farmacie, negozi, clienti, strada per strada, suonando campanelli, banchi, eccetera. Un marchio che prima di diventare marchio si diffonde dalla fiducia del porta a porta. Poi arriva il 58, finita la guerra, c'è il boom economico, Catelli decide di lanciare una linea dedicata all'infanzia e qui si accende la scintilla. Non sceglie un nome tecnico, non sceglie un nome freddo, non sceglie una sigla, prende il soprannome di suo figlio Enrico, Chicco. Questa, io credo che questa sia una grande lezione. Un grande brand non deve spiegarsi troppo, deve farsi capire subito. Chicco è una parola corta, dolce, sarei d'accordo con me,
1: certo.
2: Facile, memorizzabile.
1: Chissà in quante famiglie c'è un figlio maschio che da bambino veniva chiamato Chicco, perché può essere Francesco, può essere Enrico, è l'abbreviazione di tanti nomi, no?
2: Ma può essere a qualsiasi nome, perché a Chicco, sì, è uno, dalle parti diciamo di Roma, diventa quasi un vesteggiativo. E comunque è sinonimo di bambino, ma anche di seme. Se ci pensi, Chicco è anche il seme,
1: certo,
2: e ha dentro l'inizio, la crescita, la protezione. È un nome che non intimidisce, non promette performance, promette cura. E il mercato, come quello dell'infanzia, la cura vale più della tecnologia, perché quando ti nasce un bambino in casa non entra solo un figlio, entra la paura, entra l'inesperienza, entra la domanda più antica del mondo: ma sarò capace di proteggerlo?
1: Quindi l'apprensione, Chicco, notti insonni.
2: Chicco intercetta esattamente questo. Non vende biberon, passeggini, giocattoli, prodotti per bambini, vende l'idea: ci siamo noi che ti accompagniamo. Ci ha mai pensato? Ma è così. È il contrario del marketing urlato, e il marketing si definisce di presenza. E infatti Chicco diventa uno dei marchi che non hanno bisogno di essere tradotti. Lo trovi in Italia, in Europa, negli Stati Uniti, nei mercati internazionali. Oggi Arsana è un gruppo che fattura, senti bene, oltre 1 miliardo di euro di ricavi, con Chicco come uno dei suoi marchi simbolo. Ma la cosa più interessante non è il fatturato, è la conseguenza. La cosa interessante è che tutto nasce da una scelta di posizionamento perfetta: trasformare un soprannome familiare in un'impresa universale. Qui il punto che spesso le aziende dimenticano: il nome non è una decorazione, il nome è un destino. Se sbagli il nome, il pubblico deve fare fatica; se lo azzecchi, il pubblico ti adotta. Chicco funziona perché non sembra costruito, sembra già appartenere alla vita delle persone, come di fatto lo è. L'hai detto tu, no? Tutti i bambini si chiamano Chicco. E quando un marchio sembra appartenerti, prima ancora che tu lo compri, ha già vinto la sua metà della sua battaglia. Pietro Catelli capì una cosa che molti manager oggi, con budget enormi, non capiscono più: la marca non nasce nella vanità dell'azienda, nasce nella vita del cliente. E la vita del cliente, nel caso di Chicco, era la vita dei genitori. Le notti senza dormire, lo dicevi prima te.
1: I biberon riscaldati.
2: Il primo bagnetto, il primo ciuccio, il biberon, il primo passo, il passeggino da scegliere, il prodotto da toccare, la paura di non sbagliare, di sbagliare. Chicco è entrato lì, nella testa, non nella testa delle persone, ma nelle case. E per questo che la storia di Cartelli non è una storia solo una storia imprenditoriale, è una storia di comunicazione italiana fantastica, di quella comunicazione che non ha bisogno di gridare perché sa dove arrivare. È un genio.
1: Ma regge anche nell'era dell'inverno demografico, non è? Uno potrebbe dire vendere cose per bambini quando i bambini non se ne fanno più, magari è arrivata la fine, no? Non è così.
2: Infatti la domanda è: perché Chico ha resistito? Perché i prodotti cambiano, i cataloghi cambiano, i mercati no. Quindi la domanda di sicurezza, la domanda, cioè, poi il crollo, il gelo demografico è recente, comunque per tanto gelo che sia, comunque
1: i bambini continuano a nascere.
2: Continuano a nascere.
1: Sì.
2: Magari non sono italiani, però continuano a nascere. Questa è, secondo me, una delle storie più belle di brand. E credo che sia il modo migliore in una giornata così complicata, così difficile, piena di notizie contraddittorie, di raccontare una storia vera della nostra storia, del nostro paese, di cui ci dobbiamo essere orgogliosi e che, visto che fa parte del nostro quotidiano ancora oggi, ci dimentichiamo di ricordare.
1: Ma è ancora un'azienda tutta italiana?
2: È ancora un'azienda tutta italiana. È ancora un'azienda tutta italiana.
1: Della famiglia del fondatore?
2: Sì, sì, alla fine sì, sì. Cioè non ci sono stati stravolgimenti
1: multinazionali che se la sono presa.
2: È l'imprenditoria familiare del nostro paese che ha tanti difetti rispetto ai temi dello sviluppo, ma anche tanti pregi.
1: Punti di forza, certo.
2: La tradizione, il valore del prodotto, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ci fermiamo qui. Senti la musica, sì. Ci dice
2: la
1: che
2: la musica
1: dobbiamo...
2: è arrivata. E a tutti buon weekend.
1: Lunedì ciao prossimo, Luigi Crespi, allora, grazie ciao. Ancora. Allora chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti. Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie ad Alex Messina, il nostro regista, questa sera. Alla parte tecnica ringraziamo Giovanni Leporale e Max Gambino. E ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi ricordo che potete risentire questa puntata su raiplaysound.it e potete scriverci, fatelo anzi, dateci suggerimenti, argomenti che vorreste che fossero trattati a Zapping, appunto a zapping@rai.it. È davvero tutto, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
9: Gentili uditrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. Questa sera ci fermiamo un po' sull'inestimabile bene dell'amicizia per la vita di ciascuno di noi. Agostino, scrivendo alla matrona romana Proba della nobile famiglia degli amici, che gli poneva alcune questioni riguardanti la preghiera, amò spiegarle che la preghiera è un atto di amore che ti lega a Dio e nello stesso tempo a quanti conosciamo nella vita, in particolare ai nostri familiari, il coniuge, il figlio, papà, mamma, i nonni. Lui spiegava a Proba che rivolgersi a Dio con amore, nello stesso tempo crea nel nostro spirito la gioia della vita. È scritto la lettera: proba, niente ti è caro nella vita se non hai una persona amica. In altre parole, l'amicizia è il succo della vita che si vive, spiega ancora Agostino, distinguendo l'amore lecito da quello illecito e portandolo ad ogni persona che la vita ci mette accanto. Lui scrive: l'amicizia ha il suo principio nel coniuge e nei figli e si apre agli altri uomini. Ma considerando che noi abbiamo avuto soltanto un padre ed una madre, chi sarà l'altro uomo? Ogni uomo, aveva detto Gesù, è prossimo ad ogni uomo. Rivolgiti alla natura, è uno sconosciuto, è un uomo, è un avversario, è un uomo, è un nemico, è un uomo, è un amico, resti amico, è un avversario, diventi amico. Abbiamo ora presenti tre cose: la salute, l'amico, la sapienza. Ma la salute, come pure l'amico, sono di questo mondo, d'altro luogo, e la sapienza che ci viene da Dio e sostanzia ogni nostra amicizia. Buona serata con Sant'Agostino, cari amici che mi ascoltate.
10: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato dalla Procura di Roma per la vicenda degli attivisti della flottiglia ai quali il politico di Tel Aviv ha rivolto parole di scherno mentre erano in stato di arresto, inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.
4: Hanno fatto il giro del mondo le immagini che ritraggono gli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, attivisti derisi dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. La procura di Roma riguardo questa vicenda accaduta nel maggio scorso è scritto nel registro degli indagati il ministro, si ipotizzano reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali figurano anche cittadini italiani. Manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto a Johannesburg, attivisti in sciopero della fame in 13 paesi, tra cui l'Italia. La Global Summit Flottiglia si mobilita in tutto il mondo per fare pressione sui governi e chiedere il rilascio di Sirte 10+1, come li chiamano sui social, i 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani, Alberizia e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'11esimo in carcere a Tripoli. Elena Paba, GR1.
3: La crisi in Medio Oriente, diplomazia al lavoro dopo gli attacchi di ieri sera per cercare di fermare l'escalation, rassicurazioni da Israele su un possibile cessate il fuoco con Teheran. Tuttavia l'esercito di Tel Aviv colpisce nuovamente il Libano meridionale provocando diverse vittime.
5: Per ora i nostri attacchi sono terminati perché dopo aver colpito Teheran ha smesso di lanciare missili, dichiara Netanyahu. Il premier dello Stato ebraico però sottolinea la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è ancora finita. Infatti se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran a bomba guardato nuovamente il Libano a tiro. Come ha detto Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. Oggi Trump ha sentito ancora al telefono il premier israeliano, un colloquio definito da fonti dello Stato ebraico positivo, ma lo stesso Trump ha chiarito: ho detto a Bibi che farebbe molto bene a fare attenzione a ciò che sta facendo perché potrebbe ritrovarsi molto presto da solo di fronte all'Iran. E su Truth ha scritto che Tel Aviv e Teheran stanno cercando un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace procedono a meno che l'ignoranza o la stupidità non si mettano di mezzo. Ma la situazione resta incerta, abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno, ha dichiarato lo speaker del Parlamento Ghalibaf a Teheran, ribadendo che gli attacchi riprenderanno nel caso venga nuovamente colpito il Libano. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Intesa San Paolo lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio sulle azioni di Monte dei Paschi di Siena di oltre 30 miliardi e mezzo, aprendo così un nuovo capitolo del cosiddetto risico bancario dopo la lettera di Banco BPM alla banca senese per una fusione alla pari. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare. Operazioni alle quali i mercati finanziari guardano con favore, la borsa di Milano chiude in territorio positivo.
6: È MPS la magnifica preda su cui hanno messo gli occhi un po' tutti. Oltre alla raccolta e agli sportelli sul territorio nazionale, nel mirino delle banche che vogliono prendersi Monte dei Paschi di Siena c'è la quota del 13% di Generali, il colosso che gestisce 900 miliardi di euro di risparmi. L'economista Leonardo Becchetti.
7: Generali è un valore straordinario nel nostro paese sia per l'equilibrio di potere che anche per la gestione del risparmio. Quindi Generali ha un ruolo fondamentale per capire dove questa ricchezza enorme che è il risparmio degli italiani viene prevalentemente allocata.
6: Le aggregazioni sono auspicate da tutti, Banca Centrale Europea e Banca d'Italia da tempo chiedono campioni europei per raccogliere e convogliare i risparmi di famiglie e imprese su mercati azionari e aziende del vecchio continente. I soldi da investire non mancano. Solo nel biennio 2024-2025 Intesa, BPM, Biperb, MPS, Unipol hanno registrato utili record per oltre 30 miliardi di euro. Amalia Carosi, GR1.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato l'ergastolo Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Montero, picchiato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello, dopo che la Corte di Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis, in cui era stato condannato a 28 anni, mentre la Cassazione aveva già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. Siamo alla musica con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube. Madonna presenta Confessions 2, il nuovo attesissimo album che uscirà il 3 luglio. Il video è un mosaico di immagini frammentari e seducenti che descrive un viaggio nella notte della pop star e include estratti di 6 brani del disco. Con questo è tutto, prossimo GR alle 21, buon proseguimento d'ascolto.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
9: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
10: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
11: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
9: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
15: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:08 minuti e 40 secondi in questo lunedì 8 giugno 2026. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Maximiliano Gambino e in redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo nelle due ore insieme di tennis, della finale di Roland Garros vinta da Zverev, primo slam per il tedesco, ma anche della grande partita disputata dall'azzurro Cobolli, della situazione Sinner per quanto riguarda i problemi fisici e che lo hanno influenzato anche nel percorso proprio a Roland Garros, uscita al terzo turno con Cerundolo. Poi di nazionale, due vittorie di misura per la squadra del CT ad interim Baldini e con Fulvio Collovati parleremo di questa giovane Italia, perché davvero tutti under 21, che molti dei quali hanno esordito in nazionale maggiore, queste due vittorie arrivate di misura con sicuramente anche delle note e positive. Il ciclismo col Giro d'Italia femminile e la Formula 1, perché è arrivata domenica ieri, quindi la vittoria, l'ennesima vittoria di Kimi Antonelli, questa volta a Monte Carlo, e dobbiamo assolutamente parlare di un fenomeno tutto azzurro per quanto riguarda la Formula 1. Il nostro numero SMS WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Tanto calciomercato, ne parleremo ampiamente. Intanto possiamo dirvi, e lo avrete sentito sicuramente nel corso di questo pomeriggio, dell'ufficialità per quanto riguarda la panchina della Fiorentina, dell'arrivo di Fabio Grosso dopo la rescissione con il Sassuolo. Panchina della Fiorentina a Fabio Grosso con contratto fino al 2028. Le parole del presidente commisso: Fabio ha dimostrato di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti, crediamo che possa aiutarci a costruire una Fiorentina più forte. Fabio Grosso ha detto: arrivo in un club prestigioso con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Social ufficiali della Fiorentina con un bel disegno, un ritratto di Fabio Grosso in acquerello con scritto Welcome Fabio Grosso. Quindi c'è Fabio Grosso alla Fiorentina, lascia invece il Pisa, retrocesso Ilemar, che parleremo poi del Toto allenatori, perché continuano a muoversi le panchine di Serie A e di Serie B. Questo lo faremo più tardi.
0: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

0: Giovanotti Alfa con Buon Vento qui a Zona Cesarini quando sono le 21 e 14 minuti in questo istante. Parliamo ora di tennis e intanto in preparazione di Wimbledon si inizia a giocare sull'erba. Buon primo turno per Bellucci a Stoccarda in Germania contro lo spagnolo Davidovich Fokina, vittoria per l'azzurro in 3 set. Collegato con noi c'è Davide Sanguinetti, ex tennista, allenatore, commentatore tecnico, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buonasera Davide.
1: Buonasera, grazie di avermi invitato un'altra volta.
0: Ci fa molto piacere averla qui con noi. Io ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp per i nostri ascoltatori: 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Andiamo un po' ad analizzare questa finale del Roland Garros. Non è andata come avremmo voluto, però si è giocato un bel tennis e forse è arrivato, no, quello slam che meritava in qualche modo Zverev.
1: Ma sicuramente lode a Zverev che ha vinto finalmente il suo primo slam, perché come tutti dicono, se non vinci uno slam rimani un campione incompiuto, perché Zverev ha vinto veramente di tutto, ma eccetto gli slam, ha vinto le Olimpiadi, ha vinto tutto, quindi sono contento per lui, anche se avrei voluto che perdesse un'altra volta, perché Cobolli ha fatto due settimane straordinarie, sono contento per lui, è un amico e niente, spero ci siano altre occasioni per Cobolli di vincere uno slam.
0: Rimarrà sicuramente quello smash, sto cercando di ricordare in quale momento del match, ma fondamentale per Cobolli, sbagliato, insomma ci è andato anche vicino. Abbiamo visto davvero una grande maturazione di Cobolli in tutto il torneo, ma soprattutto in questa partita. Però è vero come dicono tanti esperti di tennis, bisogna abituarsi a giocare partite di questo tipo.
1: Beh, è difficile, si dice che è difficile vincere al primo tentativo, però alle volte ci si riesce e si è fortunati, alle volte un po' meno, ma sinceramente era Zverev quello che poteva perdere questo slam sulla carta, diciamo, perché si parla sempre sulla carta, anche se Cobolli ultimamente è migliorato in una maniera incredibile, coi colpi di mentalità, di fisico anche, perché ricordiamoci che anche l'anno scorso ha cominciato a giocare bene nei tornei grandi, tornei dello slam, quarti di finale a Wimbledon, quindi può giocare in tutte le superfici, però diciamo che è stata una partita intensa proprio perché voleva a tutti i costi vincere anche Cobolli.
0: Sì, sono d'accordo. Io sinceramente ci avevo sperato ad un certo punto. Sembrava che si fosse messa nel modo giusto, anche vedendo, no, il solito Zverev, che comunque ha dei cali di tensione abbastanza incredibili durante i match. Però in questo caso poi è riuscito a rimanere saldo, soprattutto nei momenti fondamentali, il tedesco.
1: Beh, è un campione. Poteva solo, diciamo, non dico solo, lui poteva perdersi nei ricordi, perché US Open avrebbe dovuto già vincere US Open contro Thiem, quindi poteva rientrare un attimino contro il nostro Sinner, però è stato bravo, è stato lì, difatti quando ha vinto ha cominciato a piangere proprio, quindi lo voleva tantissimo.
0: Davide Sanguinetti, le sono piaciute le parole di Cobolli? Ha fatto un bel discorso secondo me alla fine del match, anche parlando insomma dell'importanza per lui del torneo, dell'amicizia con Zverev, e poi ha anche detto post partita che adesso deve resettare il suo cervello, non può pensare di andare a giocare, che so, Wimbledon, ad arrivare subito in finale ad esempio, bisogna tornare con i piedi per terra dopo un grande torneo. Come un po' riconoscere il fatto che comunque insomma queste cose non sempre accadono?
1: No, esattamente, quindi deve resettare tutto, ma lo stesso Sinner resetta tutto, una volta che vince un torneo deve resettare per la settimana dopo, quindi non è che vince il torneo poi appena riparto rivinco anche l'altro torneo. Sì, è un grandissimo campione, lo ha fatto, però deve resettare tutto ogni volta. Quindi questa è la forza dei campioni.
0: Ci scrivono al 335-699-2949, Francesco da Verona dice: Cobolli è molto forte, farà benissimo secondo me, il piccolo problema è che ha il rovescio che deve migliorare. Da una parte il rovescio di Zverev, sicuramente il suo colpo migliore, Cobolli deve migliorare nel rovescio o è già competitivo? A me sembra insomma comunque un rovescio...
1: Ma a me
0: comunque
1: mi sembra già competitivo.
0: Mi sembra un bel rovescio insomma.
1: Cioè, non... è un grandissimo rovescio. Ora se mi stai parlando che ogni volta che tocca un rovescio deve fare punto, ti dico sì, allora lo deve migliorare, però è un grandissimo rovescio.
0: Sì, esatto, ecco, dobbiamo paragonarlo con non lo so, rovesci di qualche altro grandissimo, magari non è il rovescio che so io, di qualche altro grandissimo del tennis, penso al rovescio di Wawrinka, che so, ma insomma un rovescio comunque
1: sì,
0: di ottimo
1: livello. Sono due rovesci diversi, Wawrinka ha una mano, queste due mani, quindi io lo reputo un grandissimo rovescio, anche quello di Sinner, penso che tutti vedono il dritto che spinge, spinge, spinge, ma sì. Secondo me il rovescio di Sinner non lo sbaglia mai, è fenomenale, quindi reputo Sinner uno dei migliori rovesci al mondo, è il miglior giocatore al mondo, quindi è facile a dirsi.
0: Beh sì, però magari quando si gioca così veloce, il tennis moderno e quant'altro, a volte si fa meno attenzione magari al dettaglio tecnico, a quanto sia tecnico ad esempio il rovescio proprio di Sinner, che in realtà è un colpo eccezionale perché riesce davvero sempre in qualche modo a risolvere le partite poi usandolo.
1: Esatto, esatto, poi in salto, ha cominciato a fare in salto, tutti questi cambi di ritmo, secondo me, detto tra noi, il rovescio di Sinner è il suo miglior colpo.
0: Sì, sono d'accordo, molto probabilmente sì, abbiamo visto davvero risolvere tante partite con quel rovescio. Veniamo un po' a una pseudo polemica, la definirei, Davide Sanguinetti, perché si parla tanto di Sinner per forza di cose, numero uno del ranking, sta vincendo tantissimo, quasi tutto, ma questa crisi a Roland Garros ha iniziato a creare un po' una sorta di telenovela, no? E c'è stato intanto Agassi, che è stato molto duro, ha detto non può crollare così dopo appena 2 ore di gioco, poi addirittura arriva Greg Ruzeski, sicuramente lo ricorderà Davide Sanguinetti, ex numero 4 al mondo, oggi allenatore tra l'altro del francese Pericard. Sì, esatto, e dice: Sinner non avrebbe voluto rivelare di essere stato colpito da un virus, come sarebbe già accaduto in occasione della sconfitta contro Djokovic. C'è bisogno di tutti questi retroscena alla fine? Che idea si è fatto Davide Sanguinetti di questi momenti di difficoltà di Sinner, che sono capitati in un paio di occasioni durante diversi tornei?
1: Ma questo è normale, soprattutto nei tornei di 2 settimane, devi essere perfetto, quindi diciamo che io ero lì, ho guardato la partita di Sinner proprio in live, sì. Ma vedevo proprio che stava soffrendo, non l'ho mai visto, sembrava che da un momento all'altro potesse cadere per terra, quindi ha proprio... c'è stato qualcosa, ora io non sono un dottore, non ti so dire, però si sta parlando anche lì, anche Agassi forse ha un pochino esagerato, diciamo, nel dire quella cosa, ma se uno si sente male in quel momento mi dirai, ma poteva sentirsi male 5 minuti dopo e sarebbe finita la partita? Sì, però è venuto in quel momento e si è sentito subito male, forse diciamo che Sinner si è un pochino spaventato anche, perché sì, ci può stare che stai male, hai delle vertigini, non riesci più a colpire la palla nella maniera che vuoi, perché c'è stato un momento che la palla non riusciva più a colpire in nessuna velocità, diciamo.
0: Io credo che le tempistiche abbiano sollevato tutti questi dubbi, proprio perché, come diceva lei, Sanguinetti era ad un passo dal match, no? E poi allora così questo crollo è sembrato più grande forse del dovuto.
1: Sicuramente, io guarda, detto tra noi, è stato male, perché non può, sì, perché molte volte ha giocato già Sinner, non è che l'ora e 45, le 2 ore,
0: certo.
1: Perché diciamo non fa più fatica se si va dopo le 4 e 5 ore, sì, ma chi è che non fa fatica? È quello che dico. Però in quel momento proprio 1 ora e 45 si sentiva male, perché non si vedeva proprio, poverino, mi dispiaceva anche vederlo così.
0: Sì, un peccato davvero, come un peccato, Sanguinetti, quanto successo a Berrettini. Beh, ci siamo persi davvero tanti pezzi durante questo torneo. È un peccato perché forse avremmo potuto vedere qualcosa di ancora meglio, ancora migliore, no? Di una finale con un italiano. Pensando a Berrettini, Musetti, il forfè, anche Arnaldi.
1: Ma erano,
0: no?
1: Tutti nella parte alta, purtroppo. Sì. Berrettini, Arnaldi, uno sarebbe uscito, cioè Sinner e Cobolli. Ci sarebbe stato un italiano contro uno straniero, perché nella parte bassa del tabellone non c'erano più italiani.
0: Però ci siamo persi una sfida, un derby come quello fra Arnaldi e Cobolli, ad esempio. Musetti è stato male, insomma, cioè, ci siamo persi dei pezzi per strada comunque.
1: Diciamo che secondo me quello è stato, diciamo, perché Cobolli sì, si è riposato, diciamo, però avrebbe voluto giocare, perché è entrato poi in finale senza... è stato 4 giorni senza giocare, quindi...
0: Ecco, quindi in realtà tutti parlavano di questa pausa di riposo come di un qualcosa in più, no? Ma in realtà non giocare comunque a tennis anche per così pochi giorni, perdere un po' il ritmo di gioco, non aiuta.
1: Esatto, da sportivi noi che lo sappiamo è più pericoloso che giocare magari una partita lunga.
0: Sì, questo forse si è visto, però adesso c'è...
1: Ma l'ha pagata nel primo set perché era nervoso. Il primo set è andato via velocissimo.
0: Non è entrato in partita nel primo set, non è riuscito proprio... Esatto. E quello è stato decisivo, perché poi sembrava essere rientrato in partita. Forse lì la differenza l'ha fatta l'esperienza anche di Zverev, che non poteva davvero perdere un'occasione del genere. È riuscito a trovare le risorse all'ultimo, perché...
1: Ma sicuramente sì, ma secondo me se si partiva dall'inizio, detto tra noi, Cobolli avrebbe vinto.
0: Beh, questo è un bel rimpianto, adesso ci lascia tutti un po' così, perché ci abbiamo sperato tutti veramente.
1: Ma poi ci è andato vicino, sì,
0: veramente
1: come
0: vicino, sì, cioè quello adesso stavo cercando di ricapitolare dove è capitato, ma c'è stata una palla, uno smash che ha sbagliato facilissimo nel terzo set, immagino, veramente poteva cambiare la partita, ma peccato, tanti errori non forzati anche di Zverev comunque, quindi una partita che è stata equilibrata per molto tempo. Cobolli, dopo questo exploit, perché comunque è stato un exploit, Sanguinetti adesso è in corsa per la race, per le finals, e cosa dobbiamo aspettarci da questo ragazzo dopo aver raggiunto un risultato del genere, una finale ad uno slam come Roland Garros?
1: Ma guarda, si può aspettare di tutto, perché Cobolli è un grandissimo giocatore, io lo reputo un campione, e secondo me adesso, come ha detto lui, bisogna resettare tutto e non vivere negli allori, diciamo. Quindi deve essere umile e andare ai prossimi tornei come ha sempre fatto, perché ci sono alti e bassi. Ora giocherà con una confidenza tale da rischiare di poter fare benissimo.
0: Certo.
1: Quindi
0: umiltà, ma con dei grandi obiettivi, perché dopo aver raggiunto una finale slam ovviamente si possono, no, rimodellare anche gli obiettivi, giustamente.
1: Esattamente. Poi pensa, potremmo avere 3 italiani al Master, sarebbe il massimo proprio.
0: Beh sì, davvero, iniziano a essere dei numeri fantascientifici, continuano, esatto, ad essere dei numeri fantascientifici per il tennis azzurro. Questo ci fa piacere, come ci ha fatto molto piacere chiacchierare con Davide Sanguinetti. Grazie davvero e a presto.
1: Grazie a voi, grazie mille di avermi invitato. Arrivederci, ciao ciao ciao.
0: Grazie, e adesso c'è un po' di musica e poi l'onda verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 minuti 53 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il bivio A1 a 22 Brennero-Modena verso Milano, segnalato incidente chilometro 155,8. 14 Bologna-Taranto, tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, c'è un incidente al chilometro 83. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna, un veicolo in fiamme al chilometro 47. Sempre sulla A13 tra Villa Marzana e Ferrara Nord verso Bologna, un chilometro di coda al momento, ma in aumento per via del veicolo in fiamme di qui sopra. A11 Firenze Pisa Nord, tra Capannori e Lucca Est verso Pisa, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna Taranto, chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulia Nova Mosciano per via di un camion in avaria al chilometro 342,800. Ci sono 5 km di coda in direzione di Ancona tra Pineto e Roseto degli Abruzzi. Ancora 14 tra Canosa e Andria verso Bari, incidente chilometro 621,6. Sempre sulla 14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti, fumo per incendio. A risentirci al prossimo aggiornamento. Buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme, 21:32 minuti e 30 secondi, zona Cesarini qui su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi. E il calciomercato, il pressing della Juventus per il Dibu Martinez, si sta lavorando per regalare un nuovo portiere a Spalletti, e nel mirino appunto c'è Emiliano Dibu Martinez. E per adesso le richieste della Aston Villa sono abbastanza alte, attorno a 10 milioni di euro, e l'ingaggio di Martinez è un ostacolo, visto che a Birmingham percepisce circa 7 milioni di netti a stagione. E bisognerà capire poi cosa succederà, viste le cifre molto alte. Se l'offensiva per il Dibu non dovesse funzionare, allora si tornerebbe ad altri obiettivi, a partire da quello primario, che è Guglielmo Vicario, su cui non c'è più la concorrenza dell'Inter, che prenderà, come saprete, Provedel, e come secondo Joseph Martinez. Ma al momento Martinez resta per distacco il preferito. Spalletti avrebbe voluto Allison, ma molto probabilmente questa operazione non è possibile. E poi ancora Nicolas Burdisso, che saluta ufficialmente il Monza, direttore sportivo, ex direttore sportivo, ormai lo fa con una lettera aperta sui canali ufficiali del club brianzolo. Dice: cara comunità del Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico, abbiamo raggiunto l'obiettivo di tornare in A con una stagione storica, è davvero difficile salutarvi, lasciare il ruolo di direttore sportivo nel club è una delle decisioni più difficili della mia carriera, me ne vado per una scelta professionale e di vita, torno a vivere in Argentina, il mio paese. Queste le parole di Burdisso. Fra pochissimo parleremo di calcio, di nazionale, di campionato, di calciomercato con Fulvio Collovati. Allora scriveteci al 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: Come ci casca a fagiolo questo pezzo, Seven Nation Army dei White Stripes, colonna sonora non ufficiale del mondiale vinto nel 2006 dall'Italia con quel coro diventato famoso Poporo Popopo. E per parlare di questo e altro, scusate per le mie pessime doti canore, c'è con noi Fulvio Collovati, che saluto. Ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e a tutti.
0: Ti ricordi quando suonava per le strade questo pezzo dopo la vittoria del mondiale?
1: Ma come non lo ricordo? Io tieni presente che io sono un doppio campione del mondo. Sono campione del mondo come giocatore, ma anche come giornalista, perché nel 2006, proprio con la Rai, ho fatto un mese a Monaco e facevo le telecronache, così è stata un'esperienza incredibile. Quella è una nazione. Tieni presente che io sono un doppio campione del mondo. Sono campione del mondo come giocatore, ma anche come giornalista, perché nel 2006, proprio con la Rai, ho fatto un mese a Monaco e facevo le telecronache, così è stata un'esperienza incredibile. Quella è una nazione.

0: come siamo stati noi anche nell'82, anche fortunati, però ci sono dei valori che vanno oltre, valori tecnici, valori morali anche.
1: Sì, beh, a pensare davvero alle partite, no? A quel mondiale, visto che hai avuto la fortuna di rivivere una vittoria del mondiale, questa volta però dagli spalti, seguendolo e raccontandolo, quella è stata una vittoria, un mondiale difficile, partite sofferte, ma mai quella squadra, dimmi se sei d'accordo, sembrava non avere il controllo della partita. In
0: no, non è mai stata in difficoltà. Io ho elencato alcuni nomi, ma potrei elencarti, c'era Del Piero, Totti, ma ragazzi, un giocatore di un grandissimo talento.
1: Totti a mezzo servizio e comunque decisivo.
0: A mezzo servizio, comunque decisivo, Del Piero decisivo nelle partite finali contro la Germania, cioè giocatori che avevano talento, avevano classe. Torno a dire, non vinci per caso, poi dopo rispetto al nostro dell'82 è stato un percorso diverso. È tutto, però il mondiale è mondiale. Il mondiale devi affrontare le partite tutte con lo stesso spirito, e quella è una nazionale che ci ha entusiasmato, parliamoci chiaro.
1: Arriviamo alla nazionale attuale, o meglio neanche, non la definirei così perché è stato un po' un esperimento quello che è stato fatto dal CT ad interim Baldini in queste due partite. Intanto il dato di fatto è che non andiamo al mondiale e sono tre volte di fila che non ci qualifichiamo. Adesso abbiamo giocato queste due partite con un under 21 a tutti gli effetti, e Silvio Baldini, CT, due vittorie di misura. Che cosa hai visto in questi due match? Io ti cito subito un nome, intanto probabilmente un attaccante più Esposito,
0: Esposito
1: che mi sembra più che pronto.
0: No, beh, più Esposito è il giocatore più pronto rispetto agli altri, certo, però quello che ho visto quello che è riuscito a fare Baldini, e io permetti di dirti che questa è la mia opinione, sia chiaro, io a Baldini gli darei una chance, perché è riuscito a far ritrovare lo spirito che aveva la nazionale una volta. Io ho visto, ma i giocatori hanno festeggiato, tu hai giocato contro Lussemburgo, la Grecia, con tutto il rispetto, ma si è festeggiato alla fine della partita di ieri contro la Grecia come se si fosse vinto un campionato mondiale. Questo è lo spirito che deve avere la nazionale, la maglia della nazionale, l'orgoglio di indossare la maglia nazionale. E Baldini, permettimi di dirti che è riuscito a trasmettere questi valori, il coraggio di osare, il coraggio di giocare. Si può anche sbagliare perché si ha 21 anni, però hanno giocato con coraggio, hanno vinto meritatamente, non hanno praticamente subito, perché non ho visto che in fondo la Grecia è una squadra che si è anche qualificata, mi pare, adesso non vorrei sbagliare, dimmi tu, per la Nation League oppure eccetera eccetera, però ha trasmesso dei valori che erano importanti, che ultimamente la nazionale aveva perso, per cui è chiaro che non tutti andranno a giocare nella nazionale A,
1: certo.
0: Non tutti, perché bisogna essere obiettivi e sinceri. Però il modo in cui si è espressa questa nazionale è lo stesso modo che dovrà esprimersi la vera nazionale A in futuro. Con questo spirito.
1: Non sei il primo che parla, no, di una possibile promozione di Baldini come CT della nazionale maggiore, comunque un maestro di calcio, abituato a giocare con i giovani. Abbiamo trattato un po' l'argomento anche del suo passato ad Empoli. Certo. Empoli è un luogo dove nascono tanti giovani talenti, no? È un'eccellenza per quanto riguarda i settori giovanili a livello italiano. La nazionale però in questo momento in pole per la panchina della nazionale, in questo momento c'è un ritorno, quello di Mancini, di Roberto Mancini, che ha lasciato, fra mille polemiche, ma ha anche vinto un europeo, lo dobbiamo ricordare perché poi alla fine si ricordano solo le polemiche, e ha anche fatto una serie di vittorie da record con questa nazionale. Certo. Però diciamo che i problemi c'erano lo stesso in quella nazionale, magari la vittoria del mondiale in quel momento era riuscito Mancini a compattare la squadra, ma era una squadra che aveva già dei problemi.
0: No, è stato bravo a compattare la squadra, poi a vincere l'europeo, però tieni presente

0: Presente che io ho l'impressione che chiunque chi diventerà presidente federale voglia presentarsi con un big, con un nome, con un big, e Mancini un big. Con tutto il rispetto per Sbaldini, che ripeto, io gli farei continuare questa avventura meravigliosa, perché Baldini non ha niente da invidiare, non ha nulla da invidiare ad
1: Fulvio,
0: altri
1: ti faccio questa
0: allenatori.
1: domanda, scusa se ti interrompo, ma serve un big a una nazionale del genere? Perché per definizione,
0: Ma
1: no, l'allenatore, il big è un allenatore comunque
0: beh,
1: che è abituato a
0: guarda.
1: giocare con tanti campioni. Qua ci serve un po' di rifondare anche questa squadra.
0: Ma guarda, tu parli con uno che ha avuto nella nazionale Under 21 e nella nazionale A per 10 anni, perché io tra nazionale Under 21 e forse anche 15, juniores anche, ho avuto tutti gli allenatori che uscivano da Coverciano,
1: Vedi.
0: per cui allenatori che non allenavano la Vic, erano della scuola di Coverciano, non avevano esperienza a livello di club, uscivano dal Berzot, era maestro di Coverciano, Azeglio Vicini, maestro allenato all'Under, la Dir Junior, poi è passato all'Under 21 e dopo sono diventati tutti e due allenatori della Nazionale Maggiore. Hanno ottenuto dei grandi successi, questo
1: Come si è
0: perché.
1: interrotto un percorso che, per esempio, continua più o meno nelle nazionali giovanili, no?
0: Certo.
1: Perché c'è invece lì una crescita di alcuni
0: E si
1: allenatori.
0: vince, sì. Eh sì, perché nell'Under 17 e nell'Under 19 si vince? Stasera ho
1: Esatto.
0: visto l'Under 21 in amichevole, ha vinto contro l'Albania. Perché si vince? Perché probabilmente non si guarda il big il giocatore, si guarda proprio all'unione, al gioco di squadra. Tutti devono remare allo stesso modo, capito? Non ci sono delle. Io penso che Baldini sia riuscito a trasmettere questo, eh? Sono tutti sullo stesso piano, poi è chiaro che c'è il giocatore che ha più talento rispetto a un altro, però tutti sono sullo stesso piano e questo deve essere il messaggio che deve lanciare l'allenatore della nazionale. Ti dico, non lo so, chi diventerà presidente federale, tutto, si parla di Mancini appunto che diventerà allenatore. Ci mancherebbe altro, massimo rispetto per Mancini, però io sono rimasto entusiasta di questa esperienza di Baldini perché ho visto i giocatori, come parlavano dell'allenatore, come i valori che è riuscito a trasmettere, basta telefonini, camere triple, nel senso si fa gruppo, no? Si ritorna a far gruppo. Ad amare il calcio, ad amare la maglia della nazionale.
1: E io credo che questa scelta, che non è ufficiale ma ufficiosa, di Mancini al
0: Sì.
1: 335-699-2949, non mi sembra che stiano accogliendo bene. Almeno i nostri radioascoltatori sono un campione, non sono per forza, non ci danno sta, non ci fa, non fanno statistica, mettiamola così. Però c'è chi scrive: per me Mancini può tornare in Arabia. C'è chi scrive: ma
0: Ma sai.
1: scusate, ma non si è qualificato ai mondiali. È vero che ha vinto un europeo, ripartiamo da lui per tornare ai mondiali.
0: Ma sai, la gente è rimasta un po' perplessa, diciamo la verità, del fatto che lui preso se n'è andato in Arabia Saudita, così lasciando la nazionale, adesso si riprende il posto. Ecco, insomma, il tifoso ragiona con questa mentalità, ecco, senza pensare che è un ottimo allenatore, ci mancherebbe altro. È un ottimo allenatore. E poi dopo. Tutti sono rimasti un po' anche, come posso dire, soddisfatti. Vedere le immagini di questi ragazzi che festeggiano come hanno festeggiato ieri, come se avessero vinto un campionato del mondo, in fondo erano due amichevoli. No, noi non andiamo ai mondiali, per cui, però hanno festeggiato con un'esultanza che, devo dirti la verità, mi ha fatto un po' così,
1: Quasi
0: gioire,
1: emozionare,
0: cioè,
1: mettiamo così, perché ti ha
0: emozionare per
1: dato
0: certi aspetti.
1: felicità.
0: Sì,
1: Beh,
0: sì,
1: secondo
0: sì.
1: te, insomma, un buon gruppetto di questi giocatori under 21 si può trasferire direttamente in nazionale per
0: Secondo me
1: ripartire?
0: sì.
1: Ecco, beh, questa è già una buona
0: Secondo me sì.
1: notizia.
0: Scusa, a parlare. A cominciare da Pio Esposito, poi in fase difensiva, secondo me, Chiero Dia, anche Comuzzo si sono comportati bene, per non parlare Batezzaghi, ormai è una certezza anche del Milan. Per cui Secondo me sono dei giocatori interessanti, poi è chiaro che non puoi pensare che tutti e 11, tutti e 20 andranno nella Nazionale A, perché non è che puoi togliere Barella, non è che puoi togliere Bastoni, non è che puoi togliere probabilmente Retegui, così. Però secondo me molti di questi andranno nella Nazionale A, almeno io farei così, poi dopo non so quello che farà il prossimo commissario tecnico.
1: E se fossi, insomma, commissario tecnico presidente federale, cos'altro faresti per rivoluzionare? Perché comunque adesso, pensandoci bene, no, a livello proprio di immagine, il ritorno di un ex allenatore, della nazionale e quant'altro non dà questa idea di, rinnovamento così ampio, almeno a livello di immagine. Poi Mancini è
0: Io
1: uno che ha lavorato tanto con i giovani, ha fatto esordire tanti giocatori, questo bisogna
0: certo.
1: ricordarlo.
0: Ma tu mi vuoi mettere in difficoltà, ma non mi
1: Ci
0: metti
1: provo
0: in
1: un po',
0: difficoltà,
1: senza
0: ma non mi
1: cattiveria,
0: metti in
1: senza
0: difficoltà.
1: cattiveria
0: No,
1: poi.
0: no, no, no, no, ma lo dico senza cattiveria, per la mia opinione, se è chiaro. Per quello che è riuscito a trasmettere, ripeto, sono due amichevoli, le partite, a parte che il nazionale, le amichevoli sono partite vere, eh? Almeno io ai miei tempi, anche quando giocavi contro nazionale, nazionale, non c'è
1: Certo.
0: l'amichevole in cui così affronti la partita in modo un po' così svagato, no? È la maglia della nazionale. Però per lo spirito che è riuscito a trasmettere, io una chance a Baldini gliela darei.
1: Vedremo, vedremo come andrà, anche se davvero sembra
0: Certo.
1: quasi tutto fatto per Mancini,
0: Sì,
1: poi dipenderà
0: no,
1: molto
0: no,
1: anche
0: ma
1: dalle
0: certo.
1: elezioni del presidente federale e quant'altro, vedremo quali saranno i movimenti che si faranno. Tra i vari titoli, intanto ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, dove ci state scrivendo in tanti, vi ringraziamo. 335-699-2949, Fulvio Collovati, tra i titoli qui sulla Gazzetta dello Sport Online. Fuggi fuggi Milan, si interroga la Gazzetta, è qui perché inizia a scricchiolare tutta una struttura, perché non sono andati via solamente dirigenti e allenatore, ma anche vari giocatori potrebbero lasciare i rossoneri.
0: Uno dei primi potrebbe essere Leao.
1: Ah sì, Leao molto
0: Uno dei
1: probabilmente,
0: primi.
1: Maignan.
0: Niang, cioè. Ma sai, ci sono alcuni giocatori che vanno via e che potrebbero andare via, diciamo così, tipo Leao, perché? Perché hanno deluso. Perché Leao non ha mai dimostrato di fare il salto di qualità come giocatore, perché il talento ce l'ha, però non l'ha mai dimostrato. Altri che se ne vanno via, probabilmente se ne vogliono andare via, se ne vogliono, vorrebbero andare via, tipo Maignan, che è uno dei migliori portieri che ci siano in circolazione, perché? Perché probabilmente hanno perso un punto di riferimento, che poteva essere Allegri, poteva essere lo stesso Modric, lo stesso Rabiot, se Allegri va al Napoli, probabilmente si porta Rabiot al Napoli. Cioè, il Milan deve costruire una squadra. Il Milan si trova in difficoltà perché la scelta dei dirigenti, che è un punto interrogativo, la scelta dell'allenatore, punto interrogativo, del direttore sportivo, punto interrogativo. Io, francamente, qua fa presto venire il periodo del ritiro, dove il nuovo allenatore, se arriva uno straniero, come dicono, deve con problemi di lingua, deve impattare subito in modo positivo, deve
1: Certo.
0: conoscere l'ambiente, i giocatori. Non è così semplice, non è così semplice. Ormai il campionato è pieno di stranieri, per cui devi anche comunicare con loro, e spesse volte non è semplice.
1: 2019, l'arrivo di Leao al Milan. Sono curioso perché di chiederti, Fulvio, visto che conosci molto molto bene il calcio da tanti
0: Sì,
1: tanti anni, di
0: grazie.
1: questo processo, di questa involuzione di Leao. Io l'avrei fatto anche te, ho sentito, visto vari podcast con ex giocatori del Milan, dichiarazioni come quelle di Nesta, che parlava comunque di un luogo, no? Milanello e quant'altro, una grande famiglia dove comunque era quasi impossibile non crescere, non maturare come calciatori. Come mai non è successo questa cosa? Sicuramente è cambiato qualcosa al Milan, ma in generale non è riuscito a sbocciare un giocatore dall'evidente talento.
0: Ma tieni presente che stai parlando con uno che è cresciuto a Milanello.
1: Tra
0: Io
1: l'altro.
0: dai 16 anni fino ai 25, dopo ho lasciato il Milan, ma per 9 anni io ho vissuto in collegio, in camera con Franco Baresi, e poi dopo lasciai il Milan, per cui ho vissuto, conosco la perfezione.
1: Hai percepito quello che diceva anche Nesta, tu da calciatore, quel fatto che,
0: certo,
1: comunque
0: che
1: quella struttura ti aiutava in tutti i modi, no?
0: Ma quello è un college dove tu studi, ma studi calcio tutto il giorno. Tutto il giorno, io ho vissuto il mio periodo dell'adolescenza, invece di andare in giro per Milano a divertirmi così, l'ho vissuto lì a Milanello con dei valori. I valori erano allenati bene, rispetto all'arbitro, cioè con questi concetti, e mi allenavo 2 volte al giorno, poi andavo a scuola, per cui... Milanello è una scuola di vita oltre che una scuola di calcio.
1: Cosa non ha funzionato secondo te con Leao? Se dovessi provare, insomma, a dare una spiegazione a quanto è successo, non conoscendo magari il suo percorso personale.
0: Allora, Leao è un giocatore che ha dei numeri, però è un giocatore, il carattere delle persone non lo cambia. Lui è apatico, è indolente. E purtroppo al Milan pensavano di cambiarlo. Il fatto sta che è partito alla grande giocando, si è messo in luce perché le qualità ce le ha, gli strappi ce li ha, solo che non ha mai voluto migliorare, non ha mai voluto migliorarsi. Poi dopo, nel momento in cui gli ha cambiato ruolo Allegri, è andato un po' in disputa con lui, in rotta con lui, perché sì, lui non è un centravanti, lui è uno esterno che ha bisogno di spazio per poi puntarti così. Però il carattere,
1: forse l'ha tradito l'ego un po'.
0: Sì, un po' l'ego, ha perso un po' l'umiltà. Ha perso l'umiltà, e lui sa che aveva, però tu puoi avere tutti i numeri che vuoi sulla fascia quando ti puntava di dribbla, però se non giochi con umiltà, ti alleni tutti i giorni, migliori anche le cose negative, dove probabilmente lui doveva migliorare, non è migliorato, perché è un indolente di natura.
1: Ti faccio sorridere prima di salutarti, Fulvio, al 335 se non 949 ci scrive Mario e dice: secondo me, a voi giornalisti e opinionisti, Baldini sta antipatico perché è uno che non è piacevole e simpatico, ma noi insomma invece sta simpaticissimo Baldini, e anche Fulvio lo ha detto e sottolineato, ha detto proprio che invece vorrebbe dare una chance, gli darebbe una chance. Vabbè, è andata così.
0: Ma scusa, Baldini ha detto che il mondo del calcio attualmente, dimmi, magari mi sbaglio, mi pare di aver letto così, che è un mondo di lestofanti, ha detto così, no?
1: Sì, sì.
0: Vabbè, pensa che coraggio che ha, come facciamo a non amare una persona, chiaramente non tutti sono lestofanti, ci mancherebbe altro, però è uno che ha coraggio delle sue azioni, e ci piace anche per questo motivo.
1: Grazie, grazie davvero a Fulvio Collovati per essere stato con
0: Giacomo,
1: noi, ciao Fulvio,
0: grazie,
1: a presto.
0: Ciao, ciao. Buonasera a tutti voi, ciao. No matter what, you got

0: Ore 22.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. A Roma ha avviato un'indagine su Itamar Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, per la vicenda flottiglia. Lo scorso 20 maggio Ben-Gvir ha rivolto parole di scherno verso gli attivisti pro-Gaza che dopo il blocco della loro missione erano nel porto di Ashdod inginocchiati e con le mani dietro la schiena. Per l'abbordaggio della flottiglia la procura della capitale aveva già aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Poco fa via social il commento di Ben-Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E siamo alla situazione in Medio Oriente. Da Tel Aviv rassicurazioni sul cessate il fuoco con Teheran dopo i raid incrociati della scorsa notte. Israele era già in rotta verso l'Iran, sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco, ha detto Trump in un'intervista TV, rivelando il contenuto della sua telefonata con Netanyahu. Gli ho detto: stai molto attento a quello che fai perché potresti ritrovarti da solo contro l'Iran. Ma la tregua, nonostante gli sforzi diplomatici, resta molto fragile. Le forze israeliane hanno di nuovo colpito il sud del Libano. I morti nelle ultime 24 ore sono almeno una decina. Sugli interessi divergenti fra Stati Uniti e Israele e sulla necessità per Trump di non far saltare i negoziati, ascoltiamo il commento del vice direttore di Repubblica Gianluca De Feo al microfono di Valeria Fraschetti al Forum Difesa Machiavelli in corso a Roma.
3: Gli interessi americani sono lontani da quello di Israele, ma sono diversi anche da quelli di alcuni paesi del Golfo, in particolar modo di Kuwait ed Emirati Arabi. Donald Trump dovrà cercare di ripristinare un filo di negoziato e di imporre la sua volontà a Netanyahu. Se oltre il prezzo del carburante l'opinione pubblica americana si convincesse definitivamente che tutto questo conflitto è stato provocato da Netanyahu e dall'incapacità di Donald Trump di agire in maniera autonoma, potrebbe essere il colpo di grazia alla sua autorevolezza interna.
2: Il risico bancario Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. È già stata fissata per il prossimo 10 settembre l'assemblea straordinaria di Intesa per dare il via libera all'OPAS. La cronaca con la vicenda della Grazia. Nicole Minetti, la società del compagno Giuseppe Cipriani, chiede negli Stati Uniti un risarcimento milionario a giornali e TV italiane.
4: La causa è stata intentata alla Corte distrettuale di New York dai legali di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti, con la richiesta di un maxi risarcimento da 250 milioni di dollari al Fatto Quotidiano e alla RAI per il programma Report. Una volta tirata in ballo Nicole Minetti, sostengono i legali, articoli e programmi TV avrebbero provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti. Il riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della Grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani. La stessa donna ha però ritratto tutto davanti a un notaio una decina di giorni fa. Smentito dagli avvocati anche qualsiasi rapporto opaco tra Cipriani e Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per pedofilia morto nel 2019. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che ha confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. In Italia, intanto, è stata intentata un'altra causa per danni alla reputazione della coppia, contro la RAI, il Fatto Quotidiano e Mediaset per il programma Carta Bianca. Claudio Vigolo, GR1.
2: Una studentessa universitaria spagnola che studia a Milano nell'ambito del progetto Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso, al termine di una serata in una discoteca nella periferia est della città. La ragazza, dopo le violenze, è stata accompagnata da un'amica in ospedale, dove gli abusi sono stati accertati. La procura e la squadra mobile stanno indagando per identificare i responsabili. Il branco era composto da 4 o 5 persone. Un bacio per una scheda SIM, a scoprire l'inchiesta dei carabinieri di Modugno, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Tutti i dettagli nel servizio di Monica Arcadio.
5: Un bacio appassionato tra un esponente del clan Strisciuglio di Bari e la sua fidanzata avrebbe consentito di far passare nelle celle 3 schede telefoniche intestate a prestanomi. È quanto emerge da un'inchiesta dei carabinieri di Modugno, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, che ha portato in carcere carcere 3 persone e una quarta ai domiciliari. Le indagini hanno scavato nei metodi violenti utilizzati dall'esponente criminale per imporre il suo potere. Il calibro criminale e la gelosia patologica dell'indagato verrebbero fuori anche dai comportamenti tenuti nei confronti della fidanzata, la stessa che lo avrebbe aiutato a introdurre le schede telefoniche nelle celle. L'uomo avrebbe ordinato ai suoi collaboratori di rubare e incendiare l'auto della donna e lei, pur sapendo che il furto era stato ordinato dal compagno, ha preferito denunciare il fatto senza riferire i suoi sospetti agli investigatori. Un'inchiesta che ancora una volta conferma che la criminalità organizzata non si ferma neppure in carcere, anzi l'introduzione clandestina di telefoni cellulari e SIM permette di gestire e tenere sotto controllo gli affari sporchi.
2: Ora andiamo a Cervia, sulla riviera romagnola, dove compie 20 anni Bagnino per Amico, il servizio di accoglienza senza barriere su 9 chilometri di costa.
0: È una stupida caduta che costa un po' cara.
1: Prima il buio e poi la forza per Augusto, disabile, da Bergamo in vacanza a Cervia. 9 chilometri di spiaggia senza barriere. Fa il bagno Augusto grazie al servizio gratuito Bagnino per Amico, nato 20 anni fa dal cuore e dall'esperienza della cooperativa Bagnini di Cervia, in collaborazione con il centro di riabilitazione Physio Equipe. Eliette Canali, fisioterapista.
6: Ci rimangono in mente le loro storie. Ci siamo affezionati anche noi, sia al servizio che ha proprio le persone.
1: Accessibilità che diventa ospitalità, dall'ombrellone in acqua per poi fare una doccia in totale sicurezza. Danilo Piraccini, consigliere cooperativa Bagnini Cervia.
7: 20 anni fa è stato molto complicato quando avviamo questo progetto. Oggi il problema sarebbe interromperlo, per cui noi ci impegneremo sempre di più a migliorare questo servizio.
0: L'acqua salata per me è una grande medicina, ringrazio tanto, aiutano tanto, sono fortunato.
1: Da Cervia, Giovanna Greco,
5: GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 23, buon ascolto.
8: Zona Cesarini.
9: Seconda ora insieme qui a Zona Cesarini, 22, 7 minuti e 10 secondi, sempre Giacomo Pririschi con voi al microfono, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale, redazione Tony Tisi. Continuiamo a parlare di calcio come abbiamo fatto poco fa con Fulvio Collovati. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Calciomercato con Marco Palestra, nome

offerta economica di oltre 50 milioni, chissà se aumenterà poi questa cifra, visto che ci sono anche tante squadre di Premier pronte, spendenti, quindi pronte a poter far lievitare ancora il costo di questo cartellino. Dicevamo con Fulvio Collovati del futuro della panchina della nazionale italiana. Ebbene, 3 anni dopo quel divorzio polemico e burrascoso che tutti ricordano, Roberto Mancini sembra davvero il favorito per sedere sulla panchina della nazionale, nettamente in pole position, si legge, per ereditare la panchina al momento occupata ad interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso. Sembrerebbero mancare solo i dettagli e la firma sul contratto, tempi brevi ma non brevissimi. Ovviamente prima andrà eletto il nuovo presidente federale, lo ricordiamo, si voterà il prossimo 22 giugno con Malagò che sembra in vantaggio sullo sfidante Giancarlo Abete, e cosa nota che il nome di Mancini è proprio legato a Malagò e quindi al futuro del nuovo, al futuro dell'ex numero uno del CONI. Allenatore marchigiano, 62 anni a novembre, ha un contratto fino al 2028 con l'Al Sadd, con cui ha vinto il campionato in Qatar, però rescindere non dovrebbe essere un problema. L'accordo con la federazione, che offre circa 2 milioni l'anno più bonus, non è un problema. Sarà sicuramente difficile però riconquistare una tifoseria, lo ricordiamo, che dopo la grande gioia per il 2021 lo aveva visto salutare proprio all'improvviso sponda Arabia Saudita, e abbiamo sentito anche dalle parole dei nostri radioascoltatori al 335-699-2949 che il rapporto non sembra con la tifoseria, almeno per adesso, ricucito.

9-2-9-4-9, seconda ora insieme in cui ci dedicheremo a Formula 1 e ciclismo. Dobbiamo tornare sulla vittoria al Gran Premio di Monaco con Kimi Antonelli, che ha vinto dominando la gara nonostante davvero tante problematiche, tanta confusione, tante penalità, diversi incidenti. Una gara che vede Kimi Antonelli ancora davanti nella classifica generale del mondiale con la sua Mercedes e tra l'altro anche la benedizione in qualche modo di Lewis Hamilton, che come sempre va a parlare con lui quando poi finiscono le gare, insomma una sorta di passaggio di testimoni fra campioni, uno che sta crescendo, l'altro che ha vinto tantissimo in carriera.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring You Love, qui a Zona Cesarini. Sono le 22, 13 minuti e 15 secondi. Parliamo ora di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, 335 699

0: De Strambellas con Spirits qui a Zona Cesarini, 22, 17 minuti e 35 secondi. Cambiamo argomento, parliamo di ciclismo. Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo preannunciato. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegata con noi c'è l'ex ciclista e commentatrice per Rai Sport, Giada Borgato, che saluto. Ciao Giada e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, ciao, buonasera, buonasera.
0: Allora, Giada, non vorrei iniziare con una sorta di provocazione, però... attenzione, no? senza esagerare, però ecco, è stato molto divertente questo Giro Women, parliamo di questo, il Giro d'Italia femminile, forse sicuramente un pizzico più imprevedibile di quello maschile.
1: Beh, sì, assolutamente sì. Se vuoi che ti dico chi vince, diciamolo apertamente, vince il Giro Donne assolutamente.
0: Oh, ecco.
1: E non ci vergogniamo a dirlo, no, anzi, beh, poi sai benissimo che tifo ovviamente per il ciclismo femminile. Vabbè, sono ormai 3-4 anni che il Giro delle Donne, per qualche motivo, insomma, risulta quasi più entusiasmante di quello degli uomini, perché non c'è un dominatore su tutti e una dominatrice in questo caso, e per cui risulta sempre più imprevedibile e anche più entusiasmante fino alla fine,
0: come è successo infatti nell'ultima tappa, no? Con Demi Vollering, sì, che ha vinto il giro stravolgendo però la classifica generale da Saluzzo a Saluzzo, 145 chilometri in cui praticamente ha ribaltato tutto.
1: Esattamente, è stato proprio così. Diciamo che ieri è successo quello che nessuno si aspettava, ovvero proprio un ribaltamento della classifica generale con quest'Anna van der Breggen, che era in maglia rosa e sembrava nessuno potesse sfilargliela più, perché aveva un minuto di vantaggio appunto su Demi Vollering. E anche Demi Vollering, sentendo poi un po' anche le sue interviste, non mai avrebbe creduto di poter andare in rosa poi al fine dell'ultima tappa, però sostenuta da una squadra fortissima e da una condizione fortissima è riuscita a metterla nel sacco alla sua connazionale, che invece ieri ha avuto una giornata storta, ed è successo dell'incredibile ieri.
0: Certo che una ciclista che ha vinto davvero tanto in stagione, Fiandre, Freccia Vallone, Liegi e tra l'altro anche tutti i grandi giri a questo punto.
1: Sì, Demi Vollering è una ragazza veramente fortissima, cioè ormai è nella breccia da qualche anno, ha 29 anni, quindi è nel pieno della maturità e in questi ultimi anni sta dominando veramente la scena e sta anche trainando, diciamo, il ciclismo femminile, perché non è solo una ciclista ma è diventata praticamente una star e insomma riesce a trainare tutto il movimento in maniera eccellente, e ultimamente sta vincendo tutto. Anche quest'anno è partita fortissimo, vincendo tanto, e era tra le candidate ovviamente vincitrici di questo giro. È un giro che ha visto nella start list tante stelle, perché veramente quest'anno con il cambio data del giro al via c'erano tante ragazze fortissime, e non pensava di trovare una Van der Breggen che di anni invece ne ha 36, perché è un po' più matura, così in forma. E Van der Breggen è stata fortissima, però poi ieri appunto Vollering è riuscita a tirare fuori il coniglio dal cilindro e ha messo in cassaforte anche il Giro d'Italia che le mancava.
0: Tra l'altro questa è una curiosità interessante, l'età di Van der Breggen diciamo che sta aumentando, no? In generale la longevità anche delle cicliste e dei ciclisti. Cosa è cambiato secondo te? Cosa sta cambiando? Come mai riescono ad avere prestazioni di questo tipo anche andando un po' più avanti con l'età?
1: Ecco, diciamo che se c'è una differenza tra ciclismo maschile e femminile è che nel ciclismo femminile vediamo dominare ragazze invece mature. Quindi parliamo anche di una Van der Breggen che ha 36 anni, un'Elisa Longoborghini che di anni ne ha 34, mentre nel ciclismo maschile vedi più le nuove leve arrivare ed essere subito forti, mentre i più maturi, diciamo, fanno un po', iniziano a patire un po' l'arrivo di questi giovani, e sono veramente pochi i corridori che a 36-37 anni riescono ancora ad essere performanti. mentre nelle donne fanno ancora la differenza proprio le atlete mature.
0: Sì, decisamente, questa è una differenza sostanziale. Giada Borgato, hai citato Elisa Longoborghini che ha vinto l'ultima tappa e è anche stata la migliore tra le italiane in classifica generale. Diamo un po' un voto e raccontiamo un po' il Giro Women delle azzurre quest'anno, partendo da lei ovviamente.
1: Allora, Elisa Longoborghini è sempre una garanzia. Quest'anno non è riuscita a vincere il Giro d'Italia, ricordiamo che lei ha vinto l'edizione dell'anno scorso e sì, quella precedente, e non è riuscita per andare sul podio, quarta comunque, sempre un'ottima Elisa Longoborghini, e ha portato a casa comunque buoni piazzamenti e ieri è riuscita a vincere una tappa veramente bellissima. Lei è arrivata al Giro con dei problemi di salute non indifferenti, era arrivata al Giro con 9 giorni di gara sulle gambe, che sono veramente pochi, e tutti affrontati all'inizio dell'anno. Poi si era ammalata e quindi di fatto non è più riuscita a correre nell'ultimo mese e mezzo. Quindi era arrivata a questo Giro d'Italia con qualche incognita, e le salite non mentono, cioè nel ciclismo di oggi non ti inventi più nulla, e quando c'era da affrontare le salite lei purtroppo è sempre andata in difficoltà. Fortunatamente lei è sostenuta da un grande motore ma anche da una grande testa, e ieri di testa soprattutto, oltre che di gambe, è riuscita a conquistare una vittoria, per cui a lei non posso non dare un 10 se mi chiedi un voto, perché è sempre Elisa, è sempre una garanzia. E poi l'altro 10 va ovviamente Elisa Balsamo, che è tornata a casa con la maglia rossa, di leader della classifica a punti, e 4 vittorie di tappa in un Giro d'Italia non sono cosa, cioè non è cosa da poco.
0: Quindi comunque voti altissimi per le nostre azzurre, che in ogni caso, nonostante le difficoltà, sono riuscite ad essere protagoniste. Però Giada Borgato, c'è una curiosità invece di cui vorrei parlare con te, dimmi se sbaglio, ma c'è stato un debutto storico per quanto riguarda lo sterrato, no? nel ciclismo femminile. Com'è andata questa esperienza?
1: C'è stato un debutto sullo sterrato, ma uno sterrato in salita,
0: sì,
1: perché
0: esatto,
1: le ragazze gli sterrati li hanno già affrontati più e più volte, la Strade Bianche, che è una delle nostre corse, cioè nostre eccellenze italiane, insomma, si corre su sterrato, per cui le ragazze sanno.
0: Sì, no, perdonami, mi sono espresso male, se no sembra che non si corre, che le donne non corrono sullo sterrato, no, però per quanto riguarda il Colle delle Finestre è una particolarità, è un unicum, no?
1: Bravo, esatto. Esatto, cioè proprio lì hanno fatto una salita che è diventata in pochi anni un'icona del ciclismo maschile e femminile, e per la prima volta l'hanno affrontata anche le ragazze, ed è stata una salita veramente impressionante anche vedere le ragazze affrontarla così, con questa determinazione, questa cattiveria, è stato veramente veramente bello. E dopo le ragazze prendono sempre con grande entusiasmo anche le nuove sfide, e nonostante fosse una salita di 18,5 km con questi ultimi 8 appunto in sterrato, veramente c'era voglia e entusiasmo nel volerla affrontare. Non c'era anche un pelo di paura, chiaramente, però soprattutto entusiasmo da parte di tutte.
0: Ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarti, Giada, prossimo appuntamento del ciclismo femminile da seguire, ovviamente c'è il Tour de France, no?
1: Sì, adesso a fine giugno ci saranno i campionati italiani, che sarà un appuntamento per le nostre italiane comunque molto, molto importante, e poi il Tour de France ci sarà, l'altro grande appuntamento, è il terzo e ultimo grande giro di stagione, perché le ragazze la Vuelta di Spagna l'hanno già corsa, per cui sì, ad agosto ci sarà appunto il Tour Donne, che sarà dove ci sarà un'altra bella sfida tra tutte le grandi del ciclismo femminile.
0: I nomi più o meno saranno gli stessi, dobbiamo aggiungere qualcun altro rispetto al Giro Women?
1: Sì, direi che oltre al Giro, alle ragazze che erano qui presenti, quindi Follering in primis e Van der Breggen, va aggiunta Pauline Ferrand-Prévot, ovviamente, che è l'ultima, è la vincitrice uscente del Tour de France, Casia Nebbiadoma, anche lei ha già vinto un Tour de France, e queste sono insomma le donne da aggiungere al menù del Tour.
0: Ti ringrazio davvero, ti ringraziamo davvero per essere stata con noi, Giada, a presto, grazie mille.
1: Grazie, grazie a te, grazie, buona serata.

The Smiths, cause there's a light that never goes, qui a zona Cesarini, 22:30 minuti e 50 secondi, ancora calcio mercato, la difficile ricerca dell'attaccante per la Juventus, vicino Sorloth, più lontano Colomani, perché ci sono grossi problemi, c'è da risolvere la questione con il Paris Saint-Germain, che non prende nemmeno lontanamente in considerazione l'ipotesi di uno scambio, era successo già all'epoca del suo arrivo proprio alla Juventus. Solo una chiusura in termini economici, c'è la scadenza nel 2028, non c'è nessuna intenzione di rinnovarglielo e tra l'altro il prestito di un solo anno sarebbe una follia, quindi complicatissima questa trattativa con la Juventus, che però dall'altra parte è sempre più vicina a Sorloth, e qui invece le trattative sono più che avanzate e per quanto riguarda i bianconeri, l'attaccante dell'Atletico Madrid, se ne parla ormai da giorni e c'è l'accordo con il calciatore, si prova addirittura a chiudere prima del mondiale, intesa di massima con l'attaccante norvegese, 4 milioni fino al 2029 più un'opzione per il 2030, si tratta con l'Atletico che però ovviamente cerca l'asta per il calciatore, quindi un aumento del cartellino, però vedremo, perché l'obiettivo dei bianconeri è proprio quello di portare un attaccante, il sostituto intanto di Dusan Vlahovic, vedremo come andrà con Colomoni a Torino prima dell'inizio dei mondiali.

0: Michael Sembello con Maniac qui a Zona Cesarini, 22, 36 minuti e 10 secondi. Parliamo di Formula 1. Vi ricordo il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi Leo Turrini, giornalista, scrittore, esperto di Formula 1, che saluto. Ciao Leo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao, avete preso la canzone giusta perché siamo in piena Kimi mania.
0: Sono d'accordo, la possiamo usarla con gioco di parole.
1: Avete azzeccato la colonna sonora, bravo.
0: Pensiamo, potrebbe diventare colonna sonora non ufficiale, come Seven Nation Army, ne parlavamo prima col mondiale del 2006, no?
1: Guarda, quello che stiamo vedendo con questo ragazzo che io chiamo Harry Potter è veramente straordinario adesso, nel senso che nella domenica di Monte Carlo Antonelli non è che abbia ribadito il suo istinto pazzesco per la velocità, quello si era già capito, chi l'aveva seguito da Monello nei kart l'aveva già notato, ma vincere con quella personalità lì, con quell'autorevolezza lì, su un circuito mitico come Monte Carlo. Guarda, io ieri guardavo il Gran Premio insieme a Riccardo Patrese, che è stato uno dei pochi italiani ad aver vinto nel Principato nel 1982. Quando è stata ordinata la nuova partenza da fermo dopo l'incidente di Leclerc, e quindi il vantaggio enorme che Antonelli aveva acquisito è stato azzerato e lui doveva di nuovo scattare verso la strettoia di Santa Devota, avendo accanto Lewis Hamilton, che potrebbe essere suo padre, che ha vinto sette mondiali,
0: si comporta anche un po' da papà di Kimi Antonelli.
1: Bravo, ma Patrese mi ha detto: ma non ce la fa.
0: Sì.
1: Il nostro Harry Potter non ce la fa perché sarà dilaniato, divorato dalla tensione. Invece, ragazzi, pronti, via. Cioè, allora, questo moccioso qui ha, devo dire, una capacità di controllare, governare le emozioni, e lo rende ancora più forte, e questo è bellissimo.
0: Stiamo arrivando ad un nuovo livello di Kimi Antonelli dopo questa vittoria a Monaco, perché a Monte Carlo, perché come dicevi te è stato un gran premio complicato, penalizzazioni, bandiere rosse, partenza da fermo, quindi in quel momento lì forse abbiamo visto per la prima volta anche la maturità di Kimi Antonelli e non solo il talento. Siamo d'accordo su questo o già era arrivato prima un qualcosa del genere?
1: No, allora guarda, Kimi ha acquisito man mano una sicurezza che ovviamente gli viene dai risultati, però sono tutti sbalorditi. Cioè, ti faccio un esempio: a Monte Carlo, per le caratteristiche del tracciato, la Mercedes al sabato non era la macchina più veloce,
0: sì.
1: Tant'è vero che il suo compagno di squadra Russell è finito dietro. Antonelli ha fatto un giro da paura alla fine, negando la pole a Verstappen, e lì vedi, tu hai usato il termine maturità, io potrei dire la

0: Inza, prudenza, la stagione lunghissima. Se sarebbe una bella notizia, perché vorrebbe dire che è finita la guerra, se recuperano in autunno i gran premi saltati a primavera di Bahrain e Arabia Saudita, questo mondiale finisce a Natale, quindi non è che si possa cantare vittoria così presto. Però indiscutibilmente adesso il mio Harry Potter è il favorito numero uno per il titolo, su questo non si può dubitare.
1: In un gran premio in cui tanti big hanno avuto, stavo per dire, hanno fatto fatica, no, hanno fatto un disastro, insomma, tra inaffidabilità del monoposto, errori e chissà cos'altro, Verstappen, Leclerc,
0: Hai
1: Norris, tutti
0: ragione,
1: fuori.
0: hai ragione. Allora, facciamo solo un'eccezione, probabilmente merito di Kim Kardashian. L'effetto Kim è stato battuto solo dall'effetto Kimi. Hamilton sembra tornato un pilota,
1: Sì,
0: perché
1: questo è
0: ragazzi,
1: vero.
0: già aveva fatto un garone in Canada, arrivando secondo, che era il miglior risultato in Ferrari. L'ha rifatto Monte Carlo, è secondo nel mondiale.
1: Leo, secondo te cosa non aveva funzionato all'inizio fra Hamilton e la Ferrari?
0: Beh, lui secondo me aveva sottovalutato, ma anche la Ferrari l'aveva sottovalutato, l'impatto per Lewis con una realtà completamente nuova. Hamilton è stato in Mercedes dal 2013 al 2024 e quindi si è trovato a Maranello in una dimensione diversissima, un modo differente di gestire le cose, anche tecnologie applicate in maniera certamente non sovrapponibile agli schemi Mercedes. Lì c'è stato un errore di sottovalutazione da parte di entrambi gli sposi, chiamiamolo così, hai capito? Adesso lui ha preso in mano la squadra, si vede, cioè si fa ascoltare dai tecnici degli ingegneri. Ti faccio un esempio: la gara prima di Monte Carlo in Canada, lui si è presentato e ha detto: io al simulatore a Maranello non ci vado, perché ho capito che quello che provo al simulatore poi non risponde mai ai dati che ci dà l'asfalto. Ha fatto così e ha fatto una gara da paura.
1: Quindi non simula bene questo
0: No,
1: simulatore.
0: a Monte Carlo è stato di nuovo
1: Sì,
0: perfetto. Tra
1: sì.
0: l'altro, così arriviamo a Leclerc, è la prima volta da quando sono in coppia che Hamilton è davanti a Leclerc in classifica.
1: Tra l'altro poi in un gran premio così caro a
0: No, ma dico
1: Leclerc.
0: anche proprio in classifica
1: Sì,
0: generale, non era
1: è
0: mai
1: vero.
0: successo in un anno e mezzo. Quindi questo secondo me contribuisce a spiegare il nervosismo di Carletto. Aggiungo che Leclerc ha ragione su una cosa: la squadra ieri, quando lo ha obbligato a fare il pit stop mettendosi in coda a Hamilton, che doveva scontare una penalità di 5 secondi, ha fatto venire la mosca al naso al Monegasco, perché Leclerc con quella penalità di Hamilton sarebbe stato davanti al compagno di squadra,
1: Certo.
0: obbligandolo a stare fermo dietro Hamilton che deve scontare la sanzione, ha perso il vantaggio. E questo, secondo me, al di là delle lamentele che poi Carletto ha avuto sui freni, spiega anche il suo errore, perché comunque è anche un suo errore quello andare a sbattere lì a 10
1: Nervosismo,
0: giri.
1: Leo, nervosismo di.
0: Eh sì, ma ti dico, secondo me l'ha fatto arrabbiare la scuderia con quella gestione del pit stop, ma sicuramente Leclerc sta cominciando a domandarsi com'è che, guarda, Monte Carlo è casa di Charles, mai fino a sabato un compagno di squadra di Leclerc era stato davanti in qualifica a Monte Carlo, e sabato è
1: È
0: successo.
1: la sua
0: Ecco.
1: pista, c'è poco da fare. C'è una
0: No, ma
1: bella.
0: Hamilton è stato davanti sabato, quindi vedi che l'effetto Kim Kardashian poi si propaga anche sulle Claire.
1: Guarda, c'è una bella domanda al 335-699-2949 che riassume un po' tutto di Antonio da Modena, che ti saluta e dice, intanto, e questo, ce ne sono tante speculazioni su questo, vediamo che ci dice Leo Turrini, ma come mai la Ferrari non ha scoperto, Antonelli che vive, poco distante da Maranello?
0: Questo
1: Qua
0: è un
1: si apre una
0: tormentone. No,
1: voragine,
0: no,
1: si
0: ma
1: apre.
0: io ti rispondo. No,
1: Madonna,
0: no.
1: mi
0: Quando
1: immagino.
0: Antonelli aveva 11 anni, era stato notato nei kart dal responsabile dell'Accademia Ferrari per i giovani, giovanissimi piloti, che si chiamava Massimo Rivola, che oggi è il team principal dell'Aprilia nella MotoGP.
1: Sì.
0: E il Piccolo Chimi è andato Maranello, ha fatto la prova.

0: sedile, ha anche sperimentato il simulatore per i ragazzini. Poi però qualcuno in Ferrari, era il 2018 grosso modo, ha detto, e guarda che io lo posso anche capire, ha detto, ma noi con il carico di pressione che in quanto Ferrari mettiamo su chiunque, non possiamo fare un contratto a un bambino di 11 anni. E hanno detto aspettiamo. Il problema qual è? Che quella che poteva anche essere un'interpretazione saggia da un punto di vista aziendale, non so se mi sono spiegato,
1: Beh,
0: il Maranello,
1: anche forse di crescita di un italiano così talentuoso,
0: ma
1: no? Magari.
0: non è stato, diciamo, recepito dalla Mercedes, che aveva le stesse eccellenti informazioni su questo bambino. È arrivato Toto Wolff a fare i spenti nella notte, come in una canzone di Mogol e Battisti, ha parlato con il padre di Antonelli, che è una grande persona, tra parentesi, Marco Antonelli, e l'hanno preso loro. Questa è la storia, è andata così. Dopodiché aggiungo, per consolare Antonio che ha scritto,
1: Che
0: che Antonelli è talmente giovane che
1: vediamo.
0: sicuramente verrà a guidare una Ferrari un giorno.
1: Oh, ecco, questo è molto molto bello perché era un'altra domanda che arrivava, ad esempio, proprio da Faustina che ci scriveva: ma ci sono speranze? Ci sono speranze perché
0: Non
1: Antonelli
0: subito, eh.
1: ha 19 anni, quindi
0: Non
1: altra.
0: subito, non subito, ma capiterà, anche perché te lo dico, cioè, non lo può dire pubblicamente, ma cioè, Antonelli è nato a 15 minuti di macchina
1: Sì.
0: da Maranello. Secondo voi non ce l'ha nel cuore la Ferrari?
1: Abbiamo
0: Poi è un
1: spiegato
0: pilota.
1: come in realtà sia passato per Maranello così giovane perché è per forza di cose, no? E poi è successo quello che è successo, però è normale che sia proprio nel cuore di Kimi Antonelli la Ferrari.
0: Ma sai, lui è veramente un figlio della terra dei motori. Poi ribadisco, è in Mercedes, è contentissimo, ha una macchina straordinaria, ha un debito di gratitudine con Toto Wolff, che
1: Certo.
0: lo ha cresciuto, allevato per anni. Non può venire fuori Antonelli a dire il mio sogno è guidare la Ferrari. Però se ci fate caso, quando glielo chiedono, risponde sempre, beh, un giorno vedremo. Quindi voglio dire, succederà, ecco, non
1: Ci
0: so
1: vuole
0: quando, ma accadrà.
1: pazienza, pazienza. Ai nostri radioascoltatori, chiediamo un po' di pazienza, qualche anno, poi vedremo. Sempre Antonio da Modena dice un'altra cosa interessante, così abbiamo risposto anche a Faustina. Chiudiamo con Antonio che ci scrive sempre al 335-699-2949, una bella domanda molto completa, però qui è un po' di polemica, perché adesso è anche forse normale che i tifosi della Ferrari in qualche modo inizino a dubitare di Leclerc. Tu che dici, Leo? Perché dice, Antonio dice: ma come mai la Ferrari si ostina con Leclerc? Hamilton dimostra che Leclerc non è un fenomeno. Ogni volta che sbaglia una gara si parla di queste cose qui e va bene, però che ne pensi te?
0: Ma no, allora io devo dire una cosa, io sono molto affezionato a Leclerc, sono anche di parte, l'ho visto arrivare a Maranello che ero ragazzino, secondo me è un campione, tra l'altro ha appena rinnovato il contratto con la casa di Maranello.
1: Vero?
0: Dopodiché siamo sempre lì, io ad Antonio chiederei, ma da quando Leclerc guida la Ferrari, 2019? Quante volte la Ferrari gli ha dato una macchina per lottare per la vittoria? Perché io, che ho detto le cose bellissime che ho detto su Antonelli, Antonelli ha anche una Mercedes straordinaria.
1: Noi
0: Poi si
1: amiamo la
0: capisce che.
1: Ferrari, no, Leo?
0: No,
1: Però
0: ma
1: ecco,
0: sai,
1: cioè, guarda, c'è Lorenzo
0: si
1: che dice questa
0: capisce.
1: cosa. Scusa se ti interrompo perché
0: Sì,
1: così la
0: sì,
1: leghiamo al discorso.
0: sì.
1: Dice: ma per piacere, uno che ha la Mercedes, che è la migliore, deve essere scemo ad andare in Ferrari.
0: No,
1: Dice
0: ma
1: Lorenzo,
0: infatti non viene adesso. Ma io
1: esatto.
0: voglio dire questo, cioè il concetto qual è? Quando parliamo di automobilismo, ma non da oggi, lo diceva già Enzo Ferrari è morto nel 1988 e io l'ho conosciuto e diceva il 90% della vittoria dipende dall'automobile. Oggi con l'ulteriore sviluppo delle tecnologie, secondo me è anche più del 90%, però dov'è che vedi il grande pilota? Che la Mercedes ce l'ha anche Russell. E Antonelli sta bastonando il suo collega di lavoro in maniera impietosa.
1: Malamente. Ora forse a Monaco è diverso perché rimani un po' imbottigliato, no? Permettimi
0: No,
1: questo
0: ma
1: termine, tra
0: Russell,
1: virgolette, quindi.
0: però, scusa, sabato Russell in qualifica non era imbottigliato, ha
1: Ah no,
0: preso una
1: certo.
0: batosta da paura da Antonelli,
1: Certo.
0: capito?
1: Io dicevo
0: Dopo in
1: in
0: gara
1: gara,
0: Russell
1: magari,
0: è
1: ecco.
0: stato sfortunato, era nel traffico, la scuderia ha sbagliato a gestire la penalità. Però, ripeto, è chiaro che senza macchina non vince neanche Antonelli, ma tu, guarda, questo valeva anche Schumi in Ferrari, quando la Ferrari aveva una macchina che nel 2004 ha vinto 15 Gran Premi su 17, tu dove vedevi la grandezza di Schumacher, che aveva una macchina straordinaria, che il compagno di squadra, che era Barrichello, non lo batteva praticamente mai, gli arrivava sempre dietro. È lì, però ripeto, senza vettura non vince neanche Mandrake, ne mancherebbe altro.
1: E allora, Leo Turrini, domanda delle domande, come va questa Ferrari? Cosa sta succedendo? Cosa dobbiamo aspettarci da una scuderia in difficoltà da troppi anni?
0: Allora, a parte che vorrei sapere quanto tempo ho per questa risposta,
1: allora, non le quattro ore che vorresti,
0: no.
1: Leo, mi dispiace.
0: No, allora nell'immediato... Nell'immediato è chiaro che la Ferrari è nettamente inferiore come potenza a Mercedes. Aggiungo che secondo me Mercedes ha anche un grande telaio fatto da un ingegnere italiano che si chiama Simone Resta, che lavorava in Ferrari e che la Ferrari, sbagliando rovinosamente, non ha trattenuto, aperta e chiusa parentesi. C'è un regolamento tecnico molto bislacco, bizzarro, che permette di intervenire adesso sul motore per chi è indietro, ma secondo me non sarà sufficiente per garantire un sorpasso rosso ai danni della Mercedes, anche se io da ferrarista me lo auguro, pur essendo, come ho raccontato, un estimatore del mio conterraneo Kimi Antonelli. Quello che bisogna capire a Maranello è come mai non si riesce da così tanto tempo a organizzare il lavoro della scuderia in modo da essere competitivi. Questo è il vero grande problema, è un problema che dall'alto non è stato mai affrontato o comunque mai risolto, perché se tu stai 20 anni senza vincere, se c'è stato un ciclo Red Bull, poi un ciclo Mercedes, poi un altro ciclo Red Bull, poi ha vinto un mondiale la McLaren
1: e non arriva mai il ciclo Ferrari, mai.
0: Hai capito? E allora è mai possibile che tutti quelli che vengono mandati via dalla Ferrari o vanno via spontaneamente da ingegneri, manager e tutto, poi dove vanno si prendano fior di soddisfazioni? Ma dall'ingegnere Aldo Costa, adesso ho citato Simone Resta, posso parlare di Andrea Stella, cioè, allora vuol dire che c'è veramente un problema, come dicono quelli bravi, di gestione delle risorse umane. E credetemi, lo dico anche per Antonio, i piloti in questi 20 anni sono sempre stati l'ultimo problema della Ferrari, perché abbiamo avuto Alonso, abbiamo avuto Vettel, abbiamo avuto Raikkonen, che è stato l'ultimo a vincere il mondiale, adesso abbiamo Hamilton.
1: Chiudiamo con una notizia positiva, Leo, perché ci scrivono in tantissimi al 335-699-2949. Seleziono una sola domanda. Roberto D'Aversa, che già sta pensando al prossimo Antonelli, ma la Ferrari nel suo settore giovanile in generale c'è un altro italiano interessante? Possiamo sperare di avere anche qualcun altro, magari un altro italiano che si affaccia?
0: Antonelli può aprire una strada, è un esempio, nel senso che noi abbiamo avuto addirittura intere stagioni che non c'era neanche un pilota tricolore sulla griglia di partenza.
1: Come no?
0: Però sai, fare dei nomi, sempre quando si parla di ragazzini soprattutto,
1: meglio evitare.
0: È sempre molto delicato. Io comunque ribadisco, non è, se stiamo alla Ferrari, chi guida la macchina il problema, non lo è mai stato.
1: Vedremo cosa succederà, incrociamo le dita, speriamo. Intanto questo mondiale davvero ormai, non voglio dire che sembri già segnato, ma il vantaggio di Kimi Antonelli è veramente ampio. Io ringrazio davvero Leo Turrini per essere stato con noi, è stato un grande piacere, Leo.
0: A grazie
1: presto.
0: A voi,
1: torna quando vuoi, grazie mille, ciao.
0: Ciao.

0: Somber con Potential qui a Zona Cesarini, sono le 22:58 minuti, noi siamo quasi in chiusura, ancora qualche notizia di calcio. Per quanto riguarda il Real Madrid, con la vittoria di Florentino Perez ancora una volta, sarà ancora lui presidente alla Casa Blanca, quindi al Real Madrid, 62% circa di voti, ha battuto lo sfidante Enrique Riquelme, altro candidato alla panchina. Si tratta di una sorta di reame per Perez, ottavo mandato, sarà ancora presidente fino al 2030 e bisogna già pensare al futuro. Aveva fatto una serie di promesse elettorali importanti, aveva promesso un colpo da 150 milioni di euro in caso di vittoria, ovvero l'acquisto più costoso di sempre nella storia dei Blancos. Gli indizi portano a un big del Paris Saint-Germain, si parla ad esempio di proprio Kvaratskhelia. Intanto confermato Mourinho come nuovo allenatore e una nuova coppia in difesa, Konaté e Dumfries. Queste le scelte di Florentino Perez, che cercherà come sempre di creare un Real Madrid galattico per la prossima stagione, la sua ottava, il suo ottavo mandato come presidente. Siamo in chiusura, ringraziamo in regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Giovanni Leporale e Maximilian Gambino, in redazione Tony Tisi. Vi ricordiamo che domani Zona Cesarini non andrà in onda per dare spazio allo speciale Musicultura, torniamo quindi mercoledì. Un saluto, buonanotte anche da Giacomo Prireschi, ora c'è il GR1 delle 23, buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al viaggio del Papa in Spagna, a Madrid l'incontro con 6 vittime di abusi della Chiesa. In mattinata il discorso al Parlamento spagnolo, nel pomeriggio nuovo bagno di folla allo stadio Bernabéu. La nostra inviata.
4: Tifo da stadio al Santiago Bernabéu all'arrivo di Papa Leone. In 80.000 l'hanno accolto con standing ovation e cori. Nulla vi turbi, nulla vi spaventi. L'invito del Papa. Insieme come Chiesa diocesana potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Una società giusta difende ogni vita umana. La prima volta di un pontefice al Congresso dei Deputati spagnoli, Leone affronta sfide e drammi del mondo, dalla tutela della vita umana, dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà, dice, alla preoccupazione per la corsa al riarmo in Europa e nel mondo. Le armi, sottolinea, possono solo imporre un silenzio temporaneo. Chiede risposte concrete per il dramma migratorio. Va affrontato andando oltre la semplice gestione di flussi. Nessuna nazione può essere lasciata sola. Nel pomeriggio all'Annunziatura l'incontro con 6 vittime di abuso da parte di membri del clero e della Chiesa in Spagna. Il pontefice ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa realmente essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Da Madrid con Luciano Pecoraro, Francesca Paltracca, GR1.
3: Il caso Flotilla, la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir in relazione ai fatti dello scorso 20 maggio denunciati dagli attivisti pro-Gaza. Era già stato aperto un fascicolo per tortura e sequestro di persona. Via social il commento di Ben-Gvir: il paese dello stivale è diventato il paese delle ciabatte, scrive, non mi lascerò scoraggiare da questa o qualsiasi altra inchiesta. E in Medio Oriente, Israele e Iran fermano gli attacchi reciproci dopo le pressioni del presidente Trump.
5: Ho detto a Bibi che è meglio che sia molto attento a quello che fa perché potrebbe ritrovarsi da solo contro l'Iran. A raccontarlo è Donald Trump, a Canale 12, dopo la seconda telefonata in 24 ore con il premier israeliano Netanyahu per intimargli lo stop degli attacchi contro Hezbollah in Libano, che avevano innescato la rappresaglia iraniana e rischiato di compromettere irrimediabilmente i negoziati Stati Uniti-Iran. Una moral suasion che sembra per ora aver avuto effetto. Sia Netanyahu sia Teheran hanno accettato la tregua reciproca, ma la tensione resta comunque alta. Entrambe le parti hanno lasciato aperta la possibilità di una futura ripresa delle ostilità. I Pasdaran promettono attacchi devastanti se proseguiranno quelli contro Hezbollah, mentre Israele rivendica il diritto all'autodifesa se nuovamente attaccato. E intanto continua a martellare il sud del Libano, almeno 12 le vittime nelle ultime ore, tra cui un bambino. E le sirene sono tornate a risuonare nel nord dello Stato ebraico. Valentina Isa, GR1.
3: Torniamo in Italia con i ballottaggi. Finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della premier Giorgia Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex premier Matteo Renzi, Italia Viva. L'affluenza definitiva al 52%. La cronaca a Milano: una studentessa spagnola in Italia con il progetto Erasmus denuncia una violenza sessuale di gruppo. Indaga la polizia.
6: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Una studentessa universitaria di 20 anni, spagnola, a Milano per fare uno stage formativo, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo da parte di almeno 4 uomini. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola, la spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: Dopo qualche giorno di vacanza in Sardegna, accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati e ha lasciato la struttura nel pomeriggio dribblando le domande dei cronisti. Non è escluso che gli esami proseguano nella giornata di domani. È tutto per questa edizione, ora la linea come di consueto il lunedì passa ai colleghi del podcast. Prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Quiet please, in exactly 15 seconds we'll be on the air.
7: On Air Podcast.
8: Benvenute e benvenuti all'ascolto di On Air Podcast e una buona serata da Carla Manzocchi. In questa puntata parleremo di pelle, parleremo di lavoro, parleremo di borse che costano migliaia di euro nelle boutique più esclusive d'Italia, chi le produce e come funziona la filiera del lusso. Poi nella seconda parte del programma è conto alla rovescia per i mondiali di calcio. Con uno dei nostri podcast original faremo un viaggio nel tempo fino al primo mondiale. Correva l'anno 1930. Per cominciare ci ascoltiamo insieme Achille Lauro, questo è Comuni Immortali.

0: È online da venerdì il podcast original Rai Radio 1 dal titolo Che lusso. Lo firma Cecilia Bacci, che è qui con me negli studi di Saxa Rubra. Ciao Cecilia, benvenuta.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, Cecilia Bacci, giornalista Rai, lavora a Mi Manda Rai 3. E parliamo, Cecilia, della pelletteria di lusso, l'abbiamo anticipato nei titoli. Inquadriamo intanto il settore, qual è lo stato di salute, quanto fattura?
1: Allora, purtroppo lo stato di salute è veramente brutto, diciamo, insomma, malato, forse è brutto dire terminale, ma più o meno purtroppo il settore vive una crisi senza fine, che non accenna a finire, e sono le stesse cose che si potevano dire un anno e mezzo fa, quando io ho iniziato a seguire il, diciamo appunto, l'argomento. Un anno e mezzo dopo non è cambiato niente, anzi forse è addirittura peggiorato appunto lo stato di salute del settore. Ecco, non se la passa molto bene.
0: Non se la passa molto bene. Cecilia, non ti domando perché hai scelto per la tua inchiesta questo argomento, perché la risposta è in questa prima clip del podcast che ascoltiamo.
1: Quando ho iniziato a lavorare su questo tema, la prima cosa che ho pensato è che questa storia mi scorreva nelle vene già da un po' di tempo. Io sono cresciuta a Prato, nel distretto tessile più grande d'Europa. Tessile sì, ma nei capannoni di Prato si lavora anche la pelle, e no, non è solo fast fashion. Questo non potevo saperlo. Ma sapevo bene che i grandi marchi non hanno iniziato ora a lavorare fuori dagli schemi. Ricordo nitidamente mia nonna che cuciva cappelli di un noto marchio accanto al camino. E ricordo di aver tagliato qualche filo e visto sacchi e sacchi che si chiudevano con lo scotch per finire prima in qualche anonimo magazzino e poi nei negozi delle vie del lusso. All'epoca non sapevo cosa significasse. Ora so che mia nonna era solo l'antenata dei rivali, passatemi il termine, dei cosiddetti imprenditori locali che animano la piana che si stende fra Prato e Firenze. I cinesi. Sorpresa quindi. Prima dei cinesi c'eravamo noi. C'era chi, come me, è cresciuto in una famiglia di operai. Operai del distretto tessile più grande d'Europa. Operai che hanno perso un occhio, quasi, come mio padre, un dito, come mio nonno, o addirittura la vita, come lo zio di mio padre. 40 anni prima che negli stessi luoghi e con le stesse modalità morisse la 22enne Luana D'Orazio. Ecco perché questa inchiesta ha a che fare anche con la mia vita e perché, mentre mi addentravo in questa storia, tutto mi suonava tanto familiare.
0: Cecilia Bacci, quest'inchiesta ha a che fare anche con la tua vita, l'hai detto, e il tuo viaggio comincia proprio da Prato, che, hai detto anche questo, è noto per essere un po' il distretto dei cinesi. È ancora così?
1: Sì, sì, assolutamente così, e i cinesi appunto non si occupano soltanto di tessile, si occupano appunto anche di pelletteria, che poi è quello di cui parlo appunto nel podcast, e c'è anche un certo tipo di manovalanza di ottimo livello, anche perché appunto io mi avvicino a Prato non avendo mai voluto lavorare su Prato, però in quel momento, diciamo, c'era stato un problema, si era rilevato sfruttamento proprio in una pelletteria. Il sindacato che si occupava di rivendicare i diritti di quei lavoratori campeggiava davanti fondamentalmente a questa pelletteria. Una notte praticamente sindacalisti e operai vengono aggrediti. Quindi praticamente avviene questa sorta di richiamo, no, della società civile, e arrivano addirittura 5.000 persone per sfilare non nel centro di Prato ma in periferia, per dire appunto che questo sistema non ci va bene. E in quel momento inizio a capire che a Prato non si fa appunto soltanto pelletteria, appunto magari di basso livello, io parlo di fast fashion, ma appunto quello è, ma si produce appunto anche lusso. E è quello il momento in cui io inizio a dire: devo capirci qualcosa in più, perché forse appunto quando c'è sfruttamento è sempre appunto una cosa deprecabile, quando lo sfruttamento capita in una filiera del lusso è ancora più deprecabile, perché teoricamente il giro di soldi è molto alto, eppure ai lavoratori poi praticamente non finisce niente. Cioè, mi è sembrata una follia appunto che questi lavoratori non riuscissero a lavorare, cioè non riuscissero a essere retribuiti in maniera normale.
0: La filiera, Cecilia, come anche nel tessile, è composta dal primo livello, i fornitori di primo livello, e poi i subappalti, è così?
1: Sì, assolutamente sì. C'è appunto la casa madre che chiede al, praticamente si relaziona con i cosiddetti primi livelli, che poi teoricamente concordandolo con la casa madre possono subappaltare la produzione dei prodotti ad altri laboratori. Ora, la cosa particolare è che alcuni fornitori di primo livello non hanno proprio una sede produttiva, cioè è come se facessero solo da tramite per certi versi, e quindi si produce davvero dal secondo livello in poi, ed è lì di solito, dal secondo livello in poi, che subentra la manodopera cinese. Quindi, appunto, per tornare alla questione dei cinesi, è ancora una questione assolutamente attuale.
0: Allora, passando di fabbrica in fabbrica, Cecilia è arrivata nel Salento, cioè in Puglia.
2: Sud Salento non è certo una piccola fabbrica artigiana. E se Sud Salento non è una piccola fabbrica artigiana, il suo committente lo è ancora di meno. La Figini SRL, eccellenza marchigiana nella produzione di scarpe di lusso, è da poco controllata al 100% da Kering. L'estate scorsa i volumi di lavoro passati a Sud Salento erano talmente bassi da far pronunciare alla dirigenza la parola più spaventosa di tutte per un lavoratore: licenziamento.
3: Ma di quante persone?
4: 120-130. E poi sono abbassati a una settantina, 75.
2: Alla fine i licenziamenti saranno 35. E quello che avete appena sentito è uno dei lavoratori della Sud Salento. Anche lui, come altri in questa inchiesta, parla in anonimo. In epoca di crisi, il rischio, sinceramente concreto, è quello di perdere il lavoro. Anche se, di che tipo di lavoro parliamo?
4: L'operaio viene trattato, possiamo dire, come 50 anni fa. Per andare in bagno devi dire posso andare in bagno come i bambini piccoli. Se c'è un'altra persona in bagno, perché i bagni ci sono e sono abbastanza ampi, però non ti mandano perché puoi parlare con un operaio, la devi aspettare 10 minuti, un quarto d'ora per andare in bagno.
3: Avete un minutaggio per fare...
4: Sì, c'è una persona che cammina nel carrellino con il timer e ci prendono i minuti. Se praticamente su quel lavoro tu fai per esempio 20 secondi e là sulla scheda tecnica sono 30 secondi, ti danno un secondo lavoro in modo tale che risparmiano un operaio.
3: Tu ti senti un lavoratore della filiera del lusso?
4: No. Il lavoratore si può sentire lavoratore quando è apprezzato. All'inizio praticamente facevano dei contratti che vendevamo intorno alle 5 euro all'ora.
3: 5 euro l'ora per montare delle scarpe di lusso?
4: Sì.
3: 5 euro l'ora?
4: Sì.
0: Cecilia Bacci, prima di tutto fa una grande impressione sentire questo lavoratore dire per andare in bagno dovevamo chiedere il permesso come i bambini piccoli.
1: Sì, io mi si era gelato il sangue quando me l'ha detto, ed è stato soltanto la prima delle tante sintomi che mi sono venute dopo, perché più andava avanti il racconto, più praticamente si alzava il livello di disumanità, fondamentalmente.
0: Tra l'altro erano pagati 5 euro all'ora, però erano in regola, perché tu spieghi che si parla di contratto pirata, che vuol dire?
1: Praticamente sono i contratti pirata sono quelli al di fuori della contrattazione nazionale, i cosiddetti CCNL. Si possono applicare, perché non sta scritto da nessuna parte che debba essere applicato. Ora, questo è il caso appunto di un calzaturificio, il CCNL delle calzature. Si possono applicare anche altri tipi di contratti dove i lavoratori vengono pagati di meno, e in questo caso appunto sulla busta paga di questa persona c'era scritto 5,22 euro l'ora, e peraltro lo si capisce sentendolo parlare, stiamo parlando di un lavoratore italiano, perché quello che emerge, che è emerso anche negli ultimi 2 anni, potremmo dire, di solito pensiamo a lavoratori che hanno un bisogno disperato di quel lavoro perché devono avere il permesso di soggiorno, no? Cose di questo tipo, e che quindi sono molto ricattabili anche quelli. Comunque stiamo parlando di una parte del Salento dove bene o male è quello il tipo di lavoro, quindi o fai quello o fai poco altro, che ti puoi permettere appunto il lusso di cambiare. Però appunto sono lavoratori italiani che avevano contratti che coprivano le loro ore di lavoro e appunto rispondevano alle domande di chi andava lì a fare i controlli, e che puta caso mai si permetteva poi di chiedere all'operaio: ma ti pagano bene? Ma che invece è una cosa che altrove è normale, no? Sentirsi fare come domanda: quanto ti pagano? Sei in regola? Questo operaio, lui dice appunto, non gliel'hanno mai chiesto.
0: Riparleremo dei controlli. E invece, a proposito di sicurezza, mi ha colpito Cecilia che un lavoratore nel podcast dice: il 99% dei macchinari non ha le protezioni previste dalle normative, perché queste rallentano il lavoro e quindi vengono tolte.
1: Sì, assolutamente, e non è l'unico tipo di protezione, perché poi appunto lui parla in particolare di una sorta di schermatura in plastica che rallenterebbe molto il lavoro. Però appunto, diciamo, in questi mesi, in questi anni ci siamo resi conto che sono tante, no? le irregolarità che vengono riscontrate anche sui macchinari. Quindi sembrerebbe una cosa assurda, ma in realtà è abbastanza, appunto, diffusa. Da quello che sembra, abbastanza comune. Tutto per la velocità, perché certo, Bisogna essere molto veloci quando si fa questo tipo di lavoro. Forse le persone si immaginano che la borsa di lusso venga fatta con calma, ogni artigiano segue dall'inizio il taglio, l'assemblaggio. Non è proprio così.
0: Allora, ascoltiamo un altro passaggio del tuo podcast. Stavolta siamo in Campania.
2: Primavera 2025, Arzano, comune del napoletano di circa 30.000 persone. Il sole mi riscalda mentre giro nella zona industriale. Poi Casoria, Frattamaggiore, Caivano, Secondigliano. È impressionante il numero di pelletterie presenti in zona, ma se ci penso bene, sento un senso di familiarità. Perché, dopo tutto, sembra casa mia. Eppure non è che mi fosse poi chiaro, quando ho iniziato questa inchiesta, che Napoli è una delle altre grandi culle della pelletteria made in Italy.
5: Napoli è stata sempre associata a quello che raccontava Saviano, quindi ha un territorio completamente in nero, un territorio votato principalmente alla contraffazione e insomma tutta una serie di dinamiche che fortunatamente nel corso degli anni poi un po' sono venute a morire. In realtà i veri player sono proprio la Toscana e la Campania, ma anche per diffusione di aziende sul territorio.
2: Lei è Ornella Uzino e sì, è la prima persona che sentite parlare chiaramente. Il motivo è semplice: è uscita dal giro.
5: A volte anche persone che abitano a Napoli o in Campania non sanno che esistono fabbriche di borse, di scarpe, dei più grandi brand. Insomma, ho fatto gioco anche tante problematiche che ci sono state con le aziende di proprietà cinese, per cui i brand hanno spostato ancora di più al sud. C'erano livelli infiniti, cioè potevi arrivare anche a un ottavo livello di subappalto. Facevo le fodere, ero quei sub nascosti.
6: In che senso sub nascosti?
5: In passato i primi, secondi, terzi livelli parcellizzavano la lavorazione, quindi le fodere, la tintura, altre cose, spesso senza il consenso del brand. Mi è capitato più di una volta di essere chiuso in delle stanzette che magari veniva l'ispettore a controllare.
2: La cosa rilevante è che Ornella non è la prima né l'ultima a parlare di nascondigli e scantinati.
5: I territori dove le aziende sono anche dislocate nei vari sottoscala, tu vai a controllare uno, chiudono tutte le altre, nel frattempo che si passano la voce.
0: Cecilia Bacci, ecco, proprio a proposito di ispezioni, un altro lavoratore racconta nel tuo podcast che i controlli non erano mai a sorpresa, lo accennavi prima.
1: Sì, che è un altro grande problema, no, fondamentalmente, perché se io ti avviso sempre che sto venendo a controllare, beh, a grandi linee, se tu hai qualcosa che non funziona, ti puoi aggiustare, ti puoi mettere in regola. Hai qualche lavoratore non in regola, non lo fai venire. Hai rimosso le protezioni appunto alle macchine, magari li rimetti. E quindi si risolve tutto fondamentalmente, no? Intendo quello che è risolvibile, chiaramente, però è difficile che ci siano delle questioni talmente gravi da risultare appunto irrisolvibili, appunto, se uno poi non viene avvertito.
0: Ci sono anche ispettori dei brand, delle case madri, però anche in questo caso viene fuori un po' dal tuo podcast, sono più ispezioni, non so, sulla colla, sulla qualità del prodotto che sulle condizioni di lavoro.
1: Esatto, gli ispettori del marchio solitamente controllano il prodotto, quindi che la qualità del prodotto sia quella richiesta dal brand. Quindi appunto la colla, il taglio. Poi, lo dice appunto Ornella Ozzino che abbiamo sentito appena sentito nella clip, se, durante il podcast, se c'è qualcuno che mangia mentre lavora, se ci sono appunto altri tipi di problematiche che a Milano appunto sono state trovate per dire, loro gli dicono vabbè, ma io mi occupo della qualità del prodotto, non posso entrare in altre questioni.
0: Hai accennato a Milano, infatti la Procura di Milano ha avviato negli anni scorsi delle inchieste proprio sullo sfruttamento del lavoro che hanno dato per la prima volta, come dice Cecilia nel suo podcast, uno scossone al mondo dell'alta moda. Sentiamo quest'ultima clip.
2: Arrivo in questo appartamento di Rozzano, grigia periferia di Milano, una gelida mattina d'inverno. Da una grata riesco a intravedere quella che sembra una cucina.
7: Sì, dimmi.
8: Cercavo buca giù, la pelletteria è questa?
7: Sì, è andato via, chiuso la ditta. Non c'era più lavoro.
2: Qui si producevano borse Armani, con tanto di visita mensile dell'ispettore che controllava la qualità del prodotto. I suoi occhi, evidentemente, si poggiavano solo sui collanti utilizzati e non sulle condizioni di estremo degrado in cui quelle borse venivano assemblate. Sul campanello il nome è già cambiato, figura quello di un ex dipendente. Della proprietaria non c'è l'ombra, è sparita, come il lavoro.
8: Come, non c'è più lavoro?
7: Quando che hai fatto quel cantinore di voi che hai messo giù un'area, ho perso lavoro, basta.
8: No, come voi?
7: Giornalista.
8: No, aspetta, scusami, però forse il casino l'ha fatto chi vi pagava poco.
7: No, ho fatto di voi che mette su ragionare. Adesso anche il manifattura, colpa di voi, basta, si è chiuso anche loro. Non paga più nessuno.
2: La manifattura di cui parla è Manifatture Lombarde, o meglio, era. E si trovava a Pieve Emanuele, a pochi chilometri da qui, nella periferia sud di Milano, dove lavoravano anche altri due subappalti finiti sotto la lente del sostituto procuratore Paolo Sturari. Qui, dove si lavorava e si dormiva in spazi ricavati abusivamente.
9: Pelletteria Gold, via del Progresso 14.
2: È tutto staccato.
9: Non so neanche.
2: Persino il campanello. Qui, dove regna il silenzio, un tempo i macchinari non conoscevano sosta. Avevano tolto loro persino i dispositivi di sicurezza per produrre sempre di più, sempre più velocemente.
0: Cecilia, dopo queste inchieste del PM Storari, che provvedimenti sono stati presi?
1: Allora, praticamente quello che ha fatto appunto Storari è risalire la filiera. Quindi abbiamo sentito appunto l'operaio cinese che all'inizio mi diceva appunto che non c'è più lavoro, non li pagano. Ecco, lì è dove hanno trovato lo sfruttamento e le condizioni praticamente inumane in cui si lavorava. Però non era soltanto responsabilità loro, c'era qualcuno che dava loro il lavoro e sopra chi dava loro il lavoro c'era il marchio. Quello che ha fatto Storari è risalire appunto la filiera fino al marchio per dire: siete quantomeno colposamente responsabili di quello che accade lungo la vostra filiera, perché non potete dire che non potevate immaginare, che non potete sapere, quantomeno non avete vigilato bene. Quindi, siccome non sapete vigilare bene, io sono costretto a prendervi per mano, quindi a mettervi accanto un amministratore giudiziario, per farvi capire come si controlla la filiera. Ed è questa appunto l'amministrazione giudiziaria. È stato messo appunto in amministrazione giudiziaria solo la parte che si occupava dei contratti, praticamente potremmo dire i bracci operativi del brand. questo è.
0: Ed è stata la prima volta?
1: In assoluto per brand del lusso, marchi di moda sì.
0: Allora, abbiamo parlato di Che Lusso, podcast d'inchiesta in 7 puntate, un prodotto Rai Radio 1 con la regia di Leonardo Patanè. Cercatelo se volete su Rai Play Sound. Cecilia Bacci, grazie di essere stata nostra ospite.
1: Grazie a voi.
0: Adesso ci ascoltiamo The Killers con Human, poi ci sono le previsioni meteo e poi ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nel corso della notte una perturbazione atlantica presente sulla Francia porterà aria più fresca al nord, aria che influenzerà il tempo sulle regioni settentrionali con rovesci e temporali, tempo stabile invece al centro-sud. Domani, martedì 9 giugno, tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, in locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Era Gaia con Bossa Nostra, sono le 23.38 e vi raccontiamo adesso, almeno in parte, una storia che comincia dal centro di Bologna e prosegue negli angoli più inaccessibili dell'Africa. Il protagonista si chiama Giorgio Lolli.

0: Come ho cominciato? Cioè, è una cosa che viene poco per volta. Ho sempre avuto la passione della radio. Ricordo quando ero un ragazzo, uno dei miei primi furti per ragioni tecniche è stato rubare il colapasta a mia madre per fare una parabola per captare il segnale da più lontano, no?
1: Dallo scolapasta a trasmettitori e antenne il passo è stato breve. Quello che inizia come un gioco, montando e smontando radio a casa, per Giorgio Lolli diventa prima un'occupazione a tempo pieno e poi una ragione di vita. Si ritrova così ad installare
0: per... È stato rubare il colapasta a mia madre per fare una parabola per captare il segnale da più lontano, no?
1: Dallo scolapasta a trasmettitori e antenne il passo è stato breve. Quello che inizia come un gioco, montando e smontando radio a casa, per Giorgio Lolli diventa prima un'occupazione a tempo pieno e poi una ragione di vita. Si ritrova così ad installare personalmente più di 500

0: nessuno parlava di questi, nessuno, non esisteva niente. E quello è la cosa importante, dare la voce ai senza voce.
1: Giorgio Lolli, morto un paio di anni fa, aveva 81 anni, ex operaio, sindacalista, ma soprattutto, come abbiamo sentito, il padre delle radio libere africane. Radio Lolli è un podcast Rai Play Sound, scritto e ideato da Federico Bacci e Francesco Eppesteinger. Sentivamo parlare di 500, più di 500 stazioni radio, la prima è stata in Mali.
0: Un giorno mi è capitato l'occasione di partire per l'Africa per fare una radio e ho fatto la prima radio in Mali, a Kai, al confine col Senegal e Mauritania, e io ho fatto una radio che mi sono divertito, veramente divertito. Mi hanno chiamato a Roma per un ONG, mi chiedono cosa pensi, questo è un progetto che ha fatto un ingegnere della RAI, dove fare questa radio, e poi non avevo neanche tanta voglia di andarci. Alla fine insomma mi hanno rotto le scatole, dai vieni, e così sono andato, ho fatto tutto il progetto e sono partito per l'Africa.
2: La radio di cui parla Giorgio è Radio Kai, la prima radio rurale di tutta l'Africa occidentale, che lui installa personalmente in Mali nel 1991. Un progetto pensato per mettere in contatto tra loro i contadini della zona. Sono gli anni della mobilitazione mondiale e degli aiuti occidentali. La cooperazione italiana manda giù in Africa mezzi, materiali e uomini. Tra questi Mario Gai, che ai tempi è il presidente di Terra Nuova, la prima ONG a comprendere l'importanza delle radio in Africa.
3: Dunque, come incontrammo Giorgio? Devo dire innanzitutto che fu lui a incontrare noi, perché era molto più attento all'Africa di quanto lo fossimo noi. Vi posso dire che le prime riunioni litigammo, e litigammo anche nelle riunioni successive. Una cosa me la ricordo bene dell'antenna, insomma, noi avevamo scelto un posto e l'antenna la volevamo a fianco. Grande litigata, perché lui, che continuava a ripetere in tutte le lingue del mondo, perché diceva le antenne vanno in alto, le antenne vanno in alto.
2: Per costruire quella radio, Giorgio è costretto a fare arrivare dall'Italia una trentina di pali elettrici in un container. Una linea di 5 chilometri che porta la corrente all'antenna, posta in cima all'unica collina di tutta l'area, la collina Paparà.
0: La mattina andavo col mio amico Piero per montarci il nostro traliccio, si andava su alle 4 di mattina perché fresco, alle 10 massimo dovevi venire giù, e trovavi la mattina le famiglie dei babuini, le mamme coi piccolini in mano che li pettinavano, i maschi che facevano i grandi uomini, no, a proteggerli eccetera, e noi montevamo sta radio.
1: Federico e Francesco, i due autori, partono per il Senegal per portare il trasmettitore di una nuova radio a una persona, Abra, che era stato il braccio destro di Giorgio Lolli in Africa. Sentiamoli al loro arrivo a Dakar.
2: Scarichiamo l'attrezzatura e ci dirigiamo verso la sede di Sud FM, il primo network radiofonico del Senegal.
4: Sud FM, Dakar, 98.5. Sud FM, a Kaolack, 94.6.
2: Dal 1994 Sud FM svolge un ruolo fondamentale nella diffusione di informazioni politiche e culturali. È la prima radio privata a raggiungere tutto il paese.
4: Sud FM.
2: Questa radio esiste grazie a Giorgio. L'eccitazione è tanta che Francesco si butta fra le braccia del primo che incontra, pensando sia Abdraman. In realtà è un tuttofare della radio. Salendo le scale si arriva agli studi. Sono due, oltre all'ufficio della redazione. All'interno degli studi, due giornaliste stanno rileggendo gli appunti. È molto frequente in queste radio la presenza femminile, molto più che in Italia. In Senegal la radio è inclusiva e paritaria. Dalle scale finalmente appare Abdra.
5: Abdra!
2: Fino ad ora lo avevamo visto solo in foto o in video, mai di persona. Io e Francesco siamo emozionati. È la persona di cui Giorgio ci ha più parlato quando si nominava.

0: l'Africa.
1: Uno, due.
0: Avercelo là davanti fa commuovere un po' tutti.
1: Oh, vieni qua.
0: Restiamo immobili finché Adra non esordisce con
1: vaffanculo, cacacazzi e du maroni.
0: Le prime frasi imparate da Giorgio. Da lì in poi comunicheremo senza problemi. Giorgio è il nostro vocabolario e guida. E come Giorgio, anche Adra, va in giro con il gilet da elettricista. Praticamente una divisa. Finita la sessione di interviste a Sud FM, con Adra ci abbracciamo e ci salutiamo, dandoci appuntamento all'indomani.
2: Questo è Radio Lolli, podcast in 6 puntate, e lo trovate come sempre su Rai Play Sound. Adesso la musica, Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Allora, tra pochissimi giorni, giovedì, cominciano i mondiali di calcio negli Stati Uniti, Canada e Messico. Quest'anno partecipano 48 nazionali, purtroppo non c'è l'Italia, si sa. Ma quando i mondiali sono cominciati, era il 1930, pensate, quasi un secolo fa, di squadre ce n'erano 13. La prima Coppa del Mondo si giocò in Uruguay. A Montevideo si stava costruendo apposta uno stadio che per quell'epoca era enorme, lo stadio del centenario.
1: Sono talmente fiduciosi in Uruguay da non aver lontanamente pensato ad un piano B. Le partite si disputeranno tutte al centenario, costi quel che costi. Invece no, lo stadio non è pronto per il 13 luglio. Ci sono altri impianti a Montevideo? Certo che ci sono. Il Positos, quello del Peñarol, e il Parque Central. Si giocherà lì, sperando che al centenario i lavori finiscano in fretta. Come passare da un hotel a 5 stelle ad una pensioncina a condizione familiare. 13 luglio 1930, ore 15, si comincia. In campo Francia e Messico, dal cielo cade qualche fiocco di neve. Il primo gol lo segna Lucien Laurent, di professione operaio alla Peugeot. Lui il suo bel permesso per giocare il mondiale l'aveva avuto. Segna al volo, di destro. Alle soglie dei 90 anni tornerà in campo mimando ad uso e consumo delle telecamere il gesto tecnico che gli ha consegnato un posto nella storia del calcio. Per la cronaca, Francia-Messico finisce 4-1. Spettatori a star larghi un migliaio, altro che i 90.000 del centenario. A proposito, come procedono i lavori nel nuovo stadio? La scadenza adesso è quella del 18 luglio, giorno del debutto dei padroni di casa. L'impresa alla fine riesce. Uruguay-Perù si gioca nello Stadio delle Meraviglie. Il cemento sulle tribune è ancora fresco. Qualcuno appende dei cartelli con scritto pericolo di crolli. Per molti è la prima occasione di vedere dal vivo la squadra che a suon di vittoria ha fatto innamorare un paese intero. La conoscono a memoria la formazione, a cominciare dal portiere. Andrés Mazzali, un mito, calciatore ma non solo, campione uruguaiano di basket, medaglia d'oro ai sudamericani di atletica leggera nei 400 ostacoli.
0: La squadra di calcio dell'Uruguay nel 1930 poi vincerà i mondiali. Questo è Giro del Mondo in una Coppa, podcast original firmato da Stefano Pizzotto. Cercatelo se volete su Rai Play Sound. E noi siamo quasi in chiusura di questa puntata, che è anche l'ultima prima dell'estate. E allora ringrazio e saluto la redazione podcast di Rai Radio 1, a partire da Arcangelo Ferri, che è il curatore di questa trasmissione, Francesco Graziani, che ha condotto con me a settimane alterne, e poi Massimo Cerofolini, Silvia Ferreri, Alessandro Forlani, Michela Mancini. Ma soprattutto ringrazio moltissimo voi che siete in ascolto. A settembre torneremo, ma durante l'estate, se avete tempo, voglia, esplorate Rai Play Sound, perché ci saranno molti altri nuovi podcast con belle storie. La squadra di questa sera, in regia come sempre Leonardo Patanè, alla console Max Gambino, per la scelta musicale Andrea Cacciagrano e Corinna De Laurentiis. Io sono Carla Manzocchi, vi lascio con Cesare Cremonini, Poetica. Dopo di noi c'è il GR della mezzanotte, restate in ascolto.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ballottaggi delle comunali, il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo, al centro-sinistra tra Nichieti e Agrigento, maggioranza soddisfatta, PD l'alternativa c'è, affluenza al 52%, in calo di 8 punti. Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma, tortura, sequestro di persona e tentato omicidio, le ipotesi di reato. La reazione non mi faccio intimidire, Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte. Israele ferma i raid sull'Iran. Trump avverte Netanyahu, attento a quello che fai o contro Teheran resterai solo. Crisi energetica, la premier Meloni e i leader europei. Per contrastare gli effetti di breve e medio termine serve uno sforzo straordinario. La visita del Papa in Spagna, Leone XIV incontra 6 vittime di abusi del clero. Il monito ai vescovi iberici, bisogna riparare e prevenire, la Chiesa sia un luogo sicuro. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario e svela un'offerta da oltre 30 miliardi per il Monte dei Paschi. Il titolo dell'istituto senese vola in borsa. L'anno che verrà, presentato il musical su Lucio Dalla, diretto da Manuel Renga. In scena attori, danzatori e un'orchestra sinfonica. Tennis, la finale del Roland Garros vale a Cobolli un posto fra i primi 10 del mondo, ma il presidente federale Binaghi va oltre i numeri e dice: Flavio proiettato verso una grande carriera. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle elezioni amministrative. I ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra, vincendo anche a Macerata e Arezzo. Il centrosinistra si conferma a Chieti e Trani e conquista Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno.
3: Avanti così e soddisfatta Giorgia Meloni del risultato del ballottaggio, si conferma la forza della nostra coalizione, dice la premier, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso, dice sempre per Forza Italia Raffaele Nevi.
4: Per noi molto incoraggiante aver vinto città importanti come Arezzo, Macerata, Lecco, Viareggio e Vigevano, addirittura con un candidato di Forza Italia, dimostra che gli elettori scelgono amministratori seri.
3: Rivendica le vittorie, leader della Lega Salvini, e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda, c'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista. Nei capoluoghi è 10-6 per noi. Marco Furfaro.
5: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è, cresce e può vincere ovunque.
3: Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex premier Renzi punta Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Itamar Ben-Gvir, ministro israeliano della sicurezza nazionale, è indagato a Roma per la vicenda flottiglia. Ben-Gvir, che derise gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social. Italia da terra dello stivale a paese delle ciabatte, scrive. Non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
6: Sotto accusa le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod, sbeffeggiati dal ministro. La procura di Roma riguardo questo evento dello scorso maggio ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona in relazione all'abordaggio e alla successiva detenzione degli attivisti, tra i quali anche cittadini italiani. Intanto manifestazioni, cartelli e striscioni da Atene a Toronto, a Johannesburg, riguardo invece gli altri 11 attivisti, 10 negoziatori del convoglio umanitario, tra cui gli italiani Alberizzi e Centrone, che cercavano di raggiungere Gaza via terra, detenuti dal 24 maggio a Bengasi, più l'undicesimo in carcere a Tripoli. L'appello dei genitori di Centrone, detto Nico.
7: Siamo sconvolti, nostro figlio è partito per una semplice missione umanitaria, si è ritrovato rinchiuso ingiustamente. L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari. Grazie.
6: Elena Paba, GR1.
2: E siamo dunque alla guerra in Medio Oriente. Dopo i raid della scorsa notte da Israele arrivano rassicurazioni sul cessate il fuoco con Teheran, ma nonostante gli sforzi diplomatici la tregua rimane appesa a un filo.
0: Netanyahu, in un discorso alla nazione, annuncia la fine dei raid contro l'Iran. Per il momento i nostri attacchi sono terminati perché Teheran ha smesso di lanciare missili, ma il premier israeliano rivendica il diritto all'autodifesa e sottolinea: la nostra battaglia con Iran e Hezbollah non è finita. Come ho detto a Trump, proteggeremo Israele, conclude Netanyahu, che per diverse volte ha contravvenuto alle richieste di Washington, prima bombardando Beirut e suscitando la reazione di Teheran, poi rispondendo agli attacchi iraniani. E se Tel Aviv ha smesso di colpire l'Iran, ancora una volta ha bombardato il Libano nel sud, uccidendo almeno 14 persone, superando ancora quella che Teheran considera una linea rossa. Lo speaker del Parlamento Ghalibaf, infatti, sostiene: abbiamo spezzato la logica di un cessate il fuoco solo sulla carta e delle sue ripetute violazioni sul terreno. E Teheran ribadisce che gli attacchi riprenderanno nel caso venga colpito il Libano. Il presidente libanese Aoun, schiacciato nel mezzo dello scontro tra Tel Aviv e Teheran, dichiara che Beirut sta negoziando un accordo di non aggressione con Israele, ma aggiunge di non essere disposto a incontrare Netanyahu senza prima un accordo per mettere fine alla guerra. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E dagli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato un ruolo centrale nel processo diplomatico che, almeno per il momento, ha congelato la nuova escalation tra Tel Aviv e l'Iran. La corrispondente da New York.
8: Due telefonate in meno di 24 ore con Benjamin Netanyahu. Nella prima, quella della notte scorsa, Trump avrebbe detto al premier israeliano: attento a quello che fai o resterai solo contro l'Iran. È uno dei retroscena rivelati dalla rete israeliana Channel 12. Sembrava che Trump fosse riuscito a guadagnare qualche giorno di tempo, ma invece Netanyahu ha informato il segretario di Stato americano Marco Rubio della decisione di colpire obiettivi in Iran. Sono riuscito a ridurre la portata dell'attacco, sostiene Trump, che nella seconda telefonata dice di aver convinto il premier israeliano a fermarsi dopo avergli assicurato che gli iraniani gli avevano comunicato che non avrebbero effettuato altri attacchi contro Israele. Il pressing di Trump era cominciato alle 5:30 del mattino con un breve post su Truth: Israele e Iran devono smettere immediatamente di sparare. Più tardi, in un altro messaggio, Trump ha scritto che i due paesi stanno cercando di raggiungere un cessate il fuoco immediato e che i negoziati finali sulla pace proseguono, a meno che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino. Trump ha aggiunto che il blocco statunitense dei porti iraniani rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un'intesa. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: I dossier internazionali e la questione energia restano al centro dell'agenda della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo.
9: Rivedere il sistema degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia, e fare uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare il rincaro dei prezzi a breve e a lungo termine. Giorgia Meloni indica la strada per far fronte alla crisi energetica e ribadisce le richieste già avanzate a Bruxelles, e lo fa durante la terza riunione, questa volta in videoconferenza, del gruppo di lavoro che ha inaugurato dal Denbisen a febbraio sui temi della competitività europea e la semplificazione amministrativa. Con la premier hanno partecipato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart Wever e la presidente della Commissione europea, insieme ad altri 15 leader, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. Giorgia Meloni ha ringraziato Ursula von der Leyen per la prima risposta concreta alla lettera con cui l'Italia chiedeva maggiore flessibilità. Questo, nel contesto più ampio di una de-escalation della crisi in Medio Oriente e Ucraina, sarà il tema centrale anche delle comunicazioni giovedì in Parlamento della presidente del Consiglio, che mercoledì parteciperà all'assemblea della Confcommercio a Roma e poi presiderà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Carla Macrellino, GR1.
2: La visita di Papa Leone in Spagna, in tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata.
10: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il congresso dei deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio, in Nunziatura, incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano, dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Insieme potete offrire la testimonianza evangelica che libera le migliori energie di un'umanità bombardata di immagini e di parole, ma affamata di giustizia e assetata di verità. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: L'economia, il cosiddetto risico bancario, tra la proposta di fusione giunta da Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata da Intesa San Paolo, il Monte dei Paschi prende tempo. Titolo in forte rialzo in borsa, di poco oltre i termini dell'offerta, neutrale il governo.
11: All'indomani della domenica in cui prima BPM e poi Intesa San Paolo hanno rimesso in moto il risico bancario, il ministro Giorgetti ribadisce che la doppia mossa su Monte dei Paschi va inquadrata solo nelle regole del mercato, cioè chi più paga ottiene. Una riflessione accompagnata dalla soddisfazione per aver risanato e reso appetibile per soggetti di primo livello l'istituto senese, risollevato da una posizione prefallimentare. Intanto MPS avvia le valutazioni preliminari sull'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi e mezzo lanciata da Intesa e sulla proposta di fusione alla pari di Banco BPM. Sul fronte opposto, Banca Intesa ha fissato per il 10 settembre l'assemblea straordinaria dei soci per autorizzare l'operazione. Se l'OPAS otterrà il via libera definitivo, dovranno poi esprimersi le autorità di vigilanza europea, cioè BCE e Antitrust. Sullo sfondo del riassetto, il controllo di Assicurazioni Generali, il forziere che custodisce 900 miliardi di risparmi degli italiani. Gelsomina Testa, GR1.
2: Al microfono di Fabrizio Patti, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, risponde proprio su Generali e sul perché dell'operazione.
12: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
13: Che tipo di interesse avete per Generali?
12: Rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti. Covid, nuovo scontro tra maggioranza e opposizione in commissione.
14: Le opposizioni abbandonano i lavori in commissione, procedura illegittima per alcuni interrogatori, accusano svolti non in una sede istituzionale ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute, tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
15: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a 2 avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
14: Le opposizioni accusano invece la maggioranza di aver trasformato la commissione Covid in un organo politico e chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone di esecuzione da usare contro il governo Conte e proprio Giuseppe Conte da Genova alla presentazione del suo libro si difende.
16: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi materialmente, in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
14: Alessandra Allegra, GR1.
2: La vicenda della grazia a Nicole Minetti, la società del compagno Giuseppe Cipriani chiede tra Italia e Stati Uniti risarcimenti milionari a giornali e TV.
17: Mentre a Roma Nicole Minetti e il compagno Giuseppe Cipriani chiedono 5 milioni di euro al Fatto Quotidiano, la richiesta più grossa è stata intentata negli Stati Uniti contro il Fatto e la Rai per il programma Report, sotto accusa gli articoli e le trasmissioni dedicati alla grazia concessa all'ex consigliera lombarda. I legali parlano di un danno sostanziale arrecato all'attività di Cipriani USA, impresa commerciale ed alberghiera, per notizie, scrivono gli avvocati, intesi a dipingere Cipriani come corrotto, criminale, depravato, collegato al faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein. Di qui la richiesta di un risarcimento per danni commerciali da 250 milioni di dollari. Contestate in particolare 4 notizie. Che l'imprenditore sia stato socio di Epstein e che quest'ultimo gli avesse prestato 800.000 sterline. Che il ministro della giustizia Nordio si sia incontrato con Cipriani e Minetti per agevolare la richiesta di grazia. Che la coppia abbia organizzato feste a base di sesso e droga. E che abbia corrotto funzionari pubblici in Uruguay per adottare il figlio, ovvero il minore bisognoso di cure mediche particolari negli Stati Uniti, la cui condizione ha contribuito alla concessione della grazia. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare. Claudio Vigolo, GR1.
2: L'inchiesta sulla denuncia per stupro contro Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Il parlamentare indagato dalla Procura di Roma si dice pronto a chiarire e chiede scusa per le frasi pronunciate nei giorni scorsi.
18: È il primo passo dei magistrati di Piazzale Clodio. Iscrivono nel registro degli indagati il nome di Francesco Silvestro. Violenza sessuale, l'ipotesi di reato. Indagato anche un carabiniere e l'uomo che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla. Tentata violenza privata, l'accusa per lui. I due potrebbero essere sentiti in procura a breve. I fatti, febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. La donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso la notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Depositata dal Tribunale per i minori dell'Aquila la perizia finale sul caso della cosiddetta famiglia nel bosco. In circa 50 pagine la difesa del lavoro svolto durante i test psicologici nei confronti dei coniugi Trevelyan e la replica punto su punto alle criticità rilevate dai periti di parte della famiglia. Nelle conclusioni si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il benessere dei bambini. La boutique degli uomini fragili a Londra, un negozio fornisce abiti di qualità a uomini in difficoltà che non possono permetterseli.
19: L'anno scorso ne hanno vestiti 1200, dall'ex detenuto in via di reinserimento a disoccupato in cerca di lavoro.
20: Che cosa direbbe lei? Se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia.
19: È la battuta di un film, La ricerca della felicità, ma anche la riflessione alla base di Suited and Booted, l'ONG che gestisce l'omonima boutique per clienti bisognosi. Di una camicia per presentarsi a un colloquio, di un abito da cerimonia che non si possono permettere, di una cravatta che non è nell'armadio perché l'armadio neanche ce l'hanno. Partito con gli scaffali semivuoti, Suited and Booted, che suona un po' come vestito e calzato, ora è un negozio elegante e fornitissimo che supporta i clienti non solo vestendoli, perché se l'abito non fa il monaco, può fare l'uomo, aiutandolo a ritrovare fiducia in se stesso. Lo raccontano le testimonianze raccolte in Un abito alla volta, libro fotografico a firma di Enzo Dal Verme, che sarà presentato a breve nella settimana della moda maschile a Milano. Donatella Gori, GR1.
2: L'anno che verrà il musical su Lucio Dalla, presentato a Roma, in scena attori, danzatori, un'orchestra sinfonica, un coro e la voce solista di Pier Davide Carone.
21: Per il debutto bisogna attendere dicembre, prima data a Ferrara, poi nel 2027 in altre città, da Piacenza a Bologna, da Rimini a Lucca. L'anno che verrà è un musical, un'opera lirica pop, con 14 canzoni di Lucio Dalla, custode dei nostri sogni, l'ha definito il regista Manuel Renga.
22: Lucio Dalla, attraverso le sue canzoni, ha fatto una raccolta e un affresco molto chiaro, molto vivo, molto vivido, di tutti quelli che sono i sogni, le paure, i desideri, in cui tutti noi ci possiamo assolutamente rispecchiare e ritrovare.
21: La storia, scritta da Emanuele Aldrovandi, è ambientata in un grande albergo in riva al mare. Il portiere di questo hotel, fatto da attori, danzatori, musicisti, è Pier Davide Carone, l'ultimo artista a collaborare con Lucio Dalla insieme sul palco di Sanremo 2012, pochi giorni prima della sua scomparsa.
22: Un meluso che torna in teatro, un cerchio che si chiude. Non so se la musica possa davvero cambiare il mondo, però migliorarlo sì, e credo che la musica di Lucio abbia migliorato questo mondo.
21: Timiso Arapinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianni Tola e Marco Mascia. Ora arriva la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio di una buona nottata.
1: GR1 Sport.
3: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Apertura con il tennis. Ieri Sinner a Milano per accertamenti sanitari programmati. Intanto il presidente della federazione Binaghi elogia Flavio Cobolli, protagonista dell'Open di Francia.
4: Oggi abbiamo un nuovo top ten, suo esordio in un incontro così importante, la finale di uno slam, e lo proietta non solo nei primi 10 giocatori al mondo, ma insomma verso una carriera ancora più prestigiosa di quella che aveva fino alla settimana scorsa.
5: Ci dovremmo abituare alla curva azzurra di Cobolli?
4: Ma perché no? Abbiamo la curva arancione di Sinner, avremo anche quella di Cobolli, sperando che nel frattempo rientri quella di Musetti ed esploda definitivamente quella di Arnaldi e Dardi, e poi chissà, magari ne arriveranno altre, quelle di Cinaghi, Vasani.
5: Cosa c'è nel cassetto dei sogni del presidente Binaghi? Una finale tutta italiana a Torino?
4: Se la dovessi scegliere, lavorerei in uno slam.
3: Emilio Mancuso, GR1. E adesso il calcio. La nazionale Under 21 chiude la stagione con un successo a Fontana Fredda. Basta il gol al 18° del secondo tempo di Calvani per battere 1-0 l'Albania davanti a 2700 spettatori. Ad ottobre le ultime e decisive gare di qualificazione all'Europeo, il 1° ottobre in Armenia, il 5 in casa, scontro diretto con la Polonia. E ci si avvicina al campionato del mondo. Ieri tripletta di Olise del Bayern Monaco nell'ultima amichevole premondiale della Francia. Ascoltiamo intanto i numeri della grande competizione iridata.
23: 104 partite in 39 giorni, 3 paesi ospitanti, un intero continente, 16 città, 4 diversi fusi orari, 4.500 e passa chilometri in linea d'aria tra Vancouver sul Pacifico e Miami in odor di Caraibi. Sono i numeri XL del primo mondiale della storia, 48 squadre. A beneficiare maggiormente di un allargamento politico, ancor prima che sportivo, l'Africa con 4 squadre in più, 3 per Asia e Nord America, posto garantito all'Oceania. L'Europa comunque continua a farla da padrona con 16 nazionali. Il format resta quello dei gironi da 4, ma i gruppi diventano 12. Soprattutto un turno in più a eliminazione diretta ai 16esimi di finale, ai quali accederanno le prime 2 e le 8 migliori terze. La gara inaugurale in Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica, terza volta da organizzatore per il gigante centroamericano dopo il 70 e l'86. 32 anni dopo si torna negli States, dove il soccer nel frattempo è sì cresciuto, ma non tanto da insidiare basket, football e baseball. Prima assoluta per il Canada nel girone che avrebbe potuto essere degli azzurri. Si giocherà quasi a ogni ora, prevalentemente dalla serata al cuore della notte italiana, ovvero quando in Nord America saranno in molti casi le 2 del pomeriggio, tra temperature a volte proibitive e all'opposto il rischio di fenomeni estremi e dunque sospensioni, come già accaduto la scorsa estate al mondiale per club. Ipertrofia del pallone, quantità certo, qualità lo scopriremo a partire da giovedì e fino a domenica 19 luglio. Da Dallas, Guido Ardone per il GR1.
3: Ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buonanotte.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
25: Mezzanotte 22 minuti 55 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A10 Genova Ventimiglia, segnalato veicolo in avaria 3 km prima dell'area di servizio Bordighera, chilometro 143.4 Prudenza in direzione di Ventimiglia. Sulla A11 Firenze Pisa Nord, tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa, il traffico è rallentato in quanto è in corso il ripristino di un incidente. Sulla A14 Bologna Taranto tra Canosa e Andria in direzione di Bari c'è un incidente al chilometro 121 e 600. Adesso torniamo al nord per dare la chiusura sulla A21 Torino-Brescia, chiusura nodo per lavori all'allacciamento A21 A1 in direzione di Brescia fino alle 5. E anche sulla A1 Roma-Napoli ci sono lavori, rampa di accesso chiusa a San Vittore in entrata in entrambe le direzioni, uscita chiusa a San Vittore in uscita in entrambe le direzioni fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
24: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
26: Ben ritrovati, nota del giorno dopo, dalla voce di tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound in podcast, e grazie anche che ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. Oggi vorremmo fare gli auguri a un grande scrittore di canzoni. Si chiamava Cole Porter, nato il 9 giugno del 1891, è il 135esimo anno dalla nascita. È stato uno con una scrittura baciata proprio da un talento incredibile, che riusciva a mettere assieme canzoni disinvolte, mondane, quelle più leggere forse del Novecento americano, quelle in cui si parla di smoking, di champagne, di nottate eleganti, con però una raffinatezza di scrittura che è per esempio quella di Burt Bacharach. Pensare che tutto questo lo ha scritto un uomo che ha passato metà della vita con le gambe distrutte e un dolore che non lo ha mai abbandonato. Le parole, la musica, sempre il suo pugno, uno dei grandi di Broadway, dove però spesso chi scriveva i testi non era chi scriveva le musiche. Sta di fatto che Cole Porter è stato un artista completo, nato il 9 giugno 1891 a Piero in Indiana, nipote di un milionario che si era fatto da sé, sposato con una donna che gli sarà vicino amorevolmente per tutta la vita, e con questo disastro, ovvero un incidente in cui le sue gambe sono fracassate. Nonostante questo non se le fa amputare fino a quando può. Attraversa però, diciamo così, negli anni 30 uno dei momenti più importanti della scrittura, del cosiddetto songbook statunitense. Lo fa con pezzi come quello che stiamo per sentire, nel 1932 proposto alla voce di Fred Astaire, la prima di Gay Divorce, e poi ripreso già numero uno nell'interpretazione di Fred Astaire e poi stellare in quella che è una canzone che sembra un marchio di fabbrica di Frank Sinatra, Night and Day, il primo grande successo del 42 da solista di questo grande cantante, aiutato sicuramente dalla penna di Cole Porter.

È una grande canzone Night and Day, pensata per una voce con qualche limite vocale, che non è sicuramente quella di Frank Sinatra, ma quella di Fred Astaire. Frank la porta a un grandissimo successo e la incide addirittura 4 volte fino al 1977, spesso cambiando le parole, cosa che a Porter, diciamo la verità, non piaceva per niente. Raccontavamo appunto che nel 37, il 24 ottobre, al Piping Rock Club di Locust Valley, New York, un cavallo gli rotola addosso, gli frantuma entrambe le gambe. Da qui in avanti la vita personale di Cole Porter è stata legata a un dolore alle volte insopportabile. Sua madre se ne va nel 52, Linda nel 54. Nel 58 il dolore impone l'amputazione della gamba destra. Dopo quell'intervento Porter non scrive più una sola nota, vive da recluso e muore il 15 ottobre del 64 a Santa Monica. È sepolto a Pirro accanto alla moglie e al padre. Hollywood nel 46 gli ha già dedicato un film biografico, Night and Day, con Cary Grant, un ritratto che, a dire la verità, è un po' edulcorato ed è molto più interessante invece forse vedere The Lovely, altro film dedicato a lui del 2004 con un inarrivabile Kevin Kline. Il talento di Cole Porter sta molto a suo agio anche con le voci femminili. Il songbook di Cole Porter è una delle prime incisioni a tema della voce di Ella Fitzgerald. Qui ascoltiamo però un pezzo, I Get a Kick Out of You, che è firmato invece dalla regina di Broadway degli anni 30, si chiama Ethel Merman, questa interprete importantissima in quel periodo. È stato inciso nel 1934, fa parte anche di un recital che ebbe qualcosa come 420 repliche nello stesso anno. È una delle parti, diciamo così, più sbarazzine del lavoro di Cole Porter, dove la voce di Ethel Merman sostiene una scrittura brillante e anche un po' spudorata.

Alcuni riferimenti per l'epoca censurabili vengono tolti da questa canzone, riferimenti all'uso di sostanze, riferimenti a una vita un po' libertina, e così questo pezzo riesce ad avere un grande successo appunto a Broadway. L'arte di Cole Porter, vorremmo ricordarlo, oggi lo ricordiamo perché è stato uno di quelli come Irving Berlin, come Nat King Cole, che era anche un bravissimo interprete, che rendono le canzoni del periodo del grande songbook statunitense tra gli anni 30 e 40 davvero memorabili, e anche un territorio di improvvisazione per i jazzisti. Forse vorremmo ricordare anche proprio il ruolo di Cole Porter come musicista puro, più che di paroliere. C'è un pezzo, Begin the Begin, che è celeberrimo e che qui ascoltiamo nella sua versione strumentale. La sua storia non è stata fortunata: all'inizio viene bistrattato dalla critica, fino a quando non arriva un clarinettista, siamo nel 1938, che si chiama Artie Shaw, che registra con la sua orchestra una versione swing strumentale che arriva in cima a tutte le classifiche. Viene pubblicata per una piccola etichetta, la Bluebird, e fa praticamente il successo di Artie Shaw dell'etichetta e chiaramente molti soldi in royalty a Cole Porter. La Begin è una danza creola caraibica di origine martinicana, lenta, può sembrare la rumba, che Porter ha conosciuto in Francia. In questo pezzo sinuoso c'è tutta anche la sapienza proprio compositiva di Cole Porter, che si può definire sicuramente uno dei primi songwriter pop, così come lo è stato Burt Bacharach molti e molti anni dopo.

Il destino vuole che alla storia, anzi alla data di nascita di Cole Porter, molti anni dopo, si possa unire quella di un musicista che andava in un tutt'altra direzione. Entrambi però erano raffinati, sì, perché Jonathan Douglas Lord, detto John Lord, nato a Leicester il 9 giugno del 41 e ahimè scomparso a Londra a 71 anni il 16 luglio 2012 per un'embolia polmonare, è stato un musicista che andava in un tutt'altra direzione. Entrambi però erano raffinati, sì, perché Jonathan Douglas Lord, detto John Lord, nato a Leicester il 9 giugno del 41 e ahimè scomparso a Londra a 71 anni il 16 luglio 2012 per un'embolia polmonare, è stato un

combo jazz e soprattutto ha fatto una gavetta anche proprio come musicista, ha studiato la teoria e l'armonia della musica, ma noi lo conosciamo soprattutto perché è una delle menti dei Deep Purple, Deep Purple Mark 1, 2, che cambiano l'assetto del blues, dell'hard blues verso un hard rock e i principi dell'heavy metal, grazie non solo a John Lord, ma anche a Ritchie Blackmore insieme al batterista Ian Paice. È una storia che, come sapete, abbiamo raccontato tante e tante volte. Vi vorremmo proporre un pugno di brani che vanno nella direzione appunto del talento di John Lord, che tra l'altro a un certo punto pubblicherà con i Deep Purple proprio un concerto per gruppo e orchestra sinfonica, un primo esperimento, a dire la verità, forse un po' sbiadito dal tempo, ma che comunque sottolineano la sua bravura proprio come orchestratore, come tastierista. Il virtuosismo fa parte sicuramente di Deep Purple. Noi partiamo da un brano non conosciutissimo che arriva dal Mark III dei Deep Purple, se ne sta per andare a Ritchie Blackmore, la voce è quella di David Coverdale. In questo brano non firma Blackmore i crediti e invece ci sono appunto Hughes, Paice, Lord e la voce di Coverdale, David Coverdale. È un assolo sublime quello che sentirete al Fender Rhodes, funky come se fosse quasi un gruppo americano a suonarlo. Insomma, è John Lord in purezza in un pezzo forse dimenticato, Hold On dei Deep Purple.

La chitarra arretra in questa Hold On dei Deep Purple, quasi irriconoscibile rispetto a quello che sono stati gli esordi della band. Dicevamo che John Lord è stato sicuramente un rocker ma anche un compositore, e abbiamo citato nel 69 la Royal Albert Hall come palcoscenico per un suo concerto per gruppo e orchestra, che venne eseguito in quell'anno il 24 settembre con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Malcolm Arnold. È stato un innestro, forse uno dei primi, anzi sicuramente uno dei primi, tra rock e musica sinfonica, con effetti forse non indimenticabili. Sta di fatto che poi il marchio di fabbrica di John Lord è stato tante volte un Hammond, che invece di andare con gli altoparlanti veniva amplificato con gli amplificatori Marshall e che quindi era fortemente distorto. Abbiamo delle testimonianze, per esempio Child in Time, che arriva da In Rock di Deep Purple, il Mark II di questa band, che seguono appunto questa distorsione. E poi abbiamo un brano che si chiama Lazy, arriva da Machine Head, siamo nel 72, è una vera e propria vetrina nell'Hammond con John Lord. Siamo ritornati a questo strumento dopo aver sentito il Fender Rhodes, è come se fosse un groove, anzi un loop, un suono circolare che cresce e diventa man mano, dalla leggerezza iniziale, un vero e proprio suono terrificante. E poi c'è questo assolo famosissimo tra organo e chitarra. Insomma, è anche un brano dove due anime dei Deep Purple dialogano nel 1972, è uno dei capolavori che verrà anche eseguito dal vivo con effetti stupefacenti. Qui l'ascoltiamo nella versione in studio da Machine Head, si chiama Lazy.

Rimaniamo su Machine Head Mark II, sempre l'organo Hammond. Questa Highway Star l'abbiamo sentita tante volte, ma è giusto ripeterla per sottolineare un'altra caratteristica di John Lord, ovvero la capacità che aveva di assoli che non erano improvvisazioni ma erano scritte come fossero partiture di musica appunto classica. E nell'assolo che parte al secondo minuto di Highway Star c'è Bach, nemmeno tanto nascosto. L'hard rock e il barocco in questo pezzo si stringono la mano per andare chissà dove.

0: capace di essere fulminante ma anche raffinato. John Lord aveva qualcosa in comune sicuramente con Cole Porter e i pezzi che abbiamo sentito lo testimoniano. Adesso linea va al GR, poi arriva la notte di Radio 1. John Vignola a tutti, una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo, indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. L'indagine è dopo il video che ha mostrato l'esponente del governo di Tel Aviv deridere gli attivisti fermati, tra cui alcuni italiani. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi faccio intimidire, la replica di Ben-Gvir. In Medio Oriente, tregua appesa a un filo, smettano immediatamente di sparare, così Trump dopo gli ultimi attacchi incrociati tra Israele e Iran. Il presidente americano ha chiamato di nuovo Netanyahu esortandolo a interrompere i raid, lo ha avvertito che sarebbe rimasto solo. Poco dopo, da entrambe le parti è stato annunciato un cessate il fuoco, ma rimane alta la tensione. Lo Stato ebraico fa sapere di aver intercettato alcuni droni provenienti dallo Yemen. La guerra in Ucraina, poco fa attacco russo nella regione di Kharkiv, nelle ultime ore un altro raid alla fermata di un autobus a Zaporizhzhia aveva provocato 2 morti. Mosca dichiara organizzazione terroristica l'Associazione per i diritti umani Memorial Italia. Da Bruxelles intanto fanno sapere che entro giugno arriverà a Kiev il primo versamento del prestito di 90 miliardi dell'Unione Europea. In Italia, ballottaggi, finisce in parità la sfida per i capoluoghi. Il centrodestra strappa l'ecco al centrosinistra e conferma Arezzo e Macerata. Il centrosinistra sfila Agrigento al centrodestra e conferma Chieti e Trani. Quest'esito conferma la forza del centrodestra e la solidità della coalizione. Il commento della Premier Meloni: il centrosinistra può vincere anche a livello nazionale. La lettura dell'ex Premier Matteo Renzi, leader di Italia Viva: l'affluenza definitiva è stata del 52%. In calo di oltre 8 punti rispetto al primo turno. Risico bancario: Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di fusione alla pari formulata da BPM. L'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo. Il Tesoro si è detto al corrente di entrambe le operazioni, mostrando apprezzamento per l'interesse nei confronti dell'istituto senese salvato dal fallimento con l'intervento pubblico. Intanto è già fissata per il 10 settembre l'assemblea straordinaria d'Intesa per dare il via libera all'OPAS. Sport: accertamenti medici per Jannik Sinner dopo il malore nel match contro Cerundolo al Roland Garros. Il numero uno del tennis si è presentato all'ospedale San Raffaele di Milano per degli esami programmati. Secondo alcune fonti, gli accertamenti saranno completati oggi. È tutto, ora c'è la notte di Radio 1.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: La notte di Radio 1.
1: Martedì 9 giugno, la notte di Radio 1, la voce che sentite di Pamela D'Amico, e questa è la penultima puntata, perché l'ultima puntata sarà mercoledì notte, quindi l'ultima settimana insieme. Abbiamo passato una stagione meravigliosa con la grande musica di Radio 1, tantissimi ospiti, in regia Edi Brundo che sta piangendo. Non essere triste, dai, che arriva l'estate, andiamo al mare, ci divertiamo. Comunque pensiamo intanto a questa notte, avremo degli ospiti, parleremo di molti argomenti anche a tema estate, ovviamente. Poi la grande musica. Apriamo subito con loro Ente de Zona, La Gozadera. Miami, Miami.

0: ritmo dell'estate, la fiesta latina, e al telefono infatti abbiamo il grande Mansur Naziri, Roma Latin Festival. Tutto il mondo lo conosce. Mansur, buonanotte, benvenuto.
1: Buonanotte a te e ai tuoi ascoltatori, è un piacere sempre parlare con voi, è un privilegio.
0: Guarda, è un privilegio per noi perché il Fiesta dal 1995 è il punto di riferimento in Italia per tutti i concerti e gli eventi che riguardano la musica latinoamericana. Hai veramente portato su quel palco star mondiali. E perché quest'anno Mansur poteva essere meno? Assolutamente no, anzi ci sarà una grandissima edizione, c'è stata una grande apertura il 23 maggio e poi giugno e luglio tantissimi concerti. Allora, raccontaci qualcosa di questa grande edizione 2026.
1: Noi, tu lo sai che praticamente siamo sempre all'incerca, diciamo, delle novità.
0: Sì.
1: Adesso la novità, diciamo, quello che praticamente i giovani, i latini vanno all'incerca di questo tipo di musica che da qualche anno va,
0: sì,
1: che si chiama reparto,
0: sì,
1: che tu conosci benissimo,
0: certo,
1: no? E che praticamente una radice, diciamo, del reggaeton, però con i ritmi un po' leggermente differenti, un po' rappeggiato, e attualmente funziona, e questo pubblico nostro è un pubblico giovane.
0: Certo.
1: Chiaramente tu dovresti fare, diciamo, quello che piace a loro.
0: Ma io sono stata all'apertura il 23 maggio, devo dire che c'era la fila, cioè tutto l'euro era pieno di giovani e ragazzi che si volevano divertire, ed è stata una serata straordinaria. Ricordiamo che il Fiesta è in via delle Tre Fontane 24, quindi parliamo dell'Eur, c'è un parcheggio grandissimo. Quest'anno ci saranno grandissimi concerti. Allora, abbiamo ascoltato La Gozadera, Ente de Zona, tra l'altro questo gruppo straordinario del 2020 era sul palco di Sanremo, e ci saranno sul palco del Fiesta il 19 giugno. Tra l'altro possiamo dire che li hai lanciati tu, li hai aiutati.
1: Guarda,
0: sono tuoi grandi amici.
1: Ebbi la fortuna di guidarli, diciamo, dal 2006, quando nessuno li conosceva, e poi a un tratto la loro potenza con Bailando è arrivato, diciamo, a livello mondiale, e chiaramente signor Marc Anthony l'ha preso, diciamo, sotto la sua ala, però
0: sì,
1: l'amicizia con loro è rimasta tale,
0: sì,
1: che da quando esistono non è mai successo che loro non suonino a Roma e logicamente a Fiesta.
0: Assolutamente, ma sono tanti gli artisti che ti adorano, che ti amano. Ricordiamo che tu hai portato sul palco del Fiesta Caetano Veloso, cioè hai capito, cioè amici della notte di Radio 1, ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando.
1: Anni del 2019, ti ricordi, che adesso che è diventato, diciamo, praticamente l'evento dell'anno, e io nel 2019 ho fatto il concerto di Bad Bunny. Moltissimi altri, Ozuna, Daddy Yankee.
0: Io volevo ricordare anche i Veci Sangalo, perché da buona brasiliana, ovviamente.
1: Come no, guarda, è uno dei concerti più emozionanti, perché è una grandissimissima artista, pieno di energia. Pensa che in uno dei concerti c'aveva pure la gamba rotta.
0: Ha cantato lo stesso.
1: Ma no, ballava meglio di chiunque, col gambale, col gesso, è una cosa per me indimenticabile.
0: Senti, a proposito di grandi concerti, adesso ascoltiamo un brano di una band storica della musica latinoamericana, del mondo, li conosciamo tutti, e saranno sul palco del Fiesta, del nostro Fiesta, il 10 luglio. Loro si chiamano i Gypsy Kings, e ascoltiamo Bamboleo, vamos!

0: Bamboleo e la voce che sentite di Pamela D'Amico è la nostra notte di Radio 1. Al telefono con noi c'è Mansoor Naziri, direttore artistico, organizzatore, mentore, anima, cuore, cervello del Roma Latin Festival, che dal 95 è il punto di riferimento europeo più grande. Veramente hai portato sul palco a Roma grandissimi artisti. Dicevamo che il 10 luglio ci saranno anche Gypsy Kings, poi 19 giugno Enter the Zona, il 13 giugno Wampi, quindi anche tante novità musicali e artistiche. Poi ci sarà il 3 luglio.
1: Fanno parte, diciamo, delle musiche, diciamo, reparto.
0: Wampi,
1: sì, Wampi ha avuto, diciamo, adesso un successo forte perché ha collaborato con Ozuna,
0: sì,
1: che è una stella internazionale. Sai, sono scelte che devi fare, speriamo che magari
0: che
1: la gente... gente magari che piace, perché parliamo sempre di ascoltatori molto giovani.
0: Sì, ma ti dico, il Fiesta ogni anno attira mila di persone, di giovani, ma soprattutto anche persone che magari si stanno avvicinando adesso al mondo, alla musica latinoamericana, alla musica giovane. Il Fiesta è sempre al passo con i tempi, perché adesso siamo in estate, Mansoor, e tutti i ritmi della musica che ascolteremo sulla spiaggia italiana e sono tutti ispirati al mondo latinoamericano. Senti, ma esiste il reparto italiano? No, c'è qualche artista che secondo te...
1: No, ancora no, perché è troppo presto.
0: Però è una bella idea, no?
1: Volevo aggiungere una cosa.
0: Sì.
1: Essendo te una grande, grandissima cantante, nonché musicista...
0: Grazie.
1: L'idea mia sarebbe di farti, diciamo, avere, diciamo, onore di metterti sul palco di Fiesta, e che poi prossimamente questo lo annunciamo.
0: Mamma mia.
1: Perché tu sei quella che praticamente a livello italiano, quello che praticamente ha aperto, diciamo, questo fatto del Latin a grande pubblico.
0: Grazie.
1: No, devo dirti che per me sarebbe un onore averti, diciamo, sul palco, perché so che sei una grandissima artista e so che hai fatto un grandissimo successo in Brasile, perché essendo italo-brasiliana,
0: sì.
1: E questo è motivo uno, sì, perché sono un tuo amico da tanto tempo.
0: Grazie,
1: e speriamo che la gente capisca che colei che parla è una che conosce perfettamente la musica latina, nonché una grande artista.
0: Grazie, ti ringrazio di cuore, perché è un grande lavoro che tu fai dal 95, io lo faccio umilmente da molto meno tempo, ma si vedono i grandi risultati, perché le persone veramente piano piano cominciano ad amare sempre di più il mondo latinoamericano. Molti artisti hanno cominciato a cantare in spagnolo, tantissimi, e si stanno ispirando alle musiche, ai ritmi latini.
1: Noi dobbiamo pensare che il mondo latino è fatta quasi più di un miliardo di persone.
0: Certo.
1: Parliamo di un settimo, diciamo, della popolazione mondiale.
0: Certo.
1: Che parlano in spagnolo, poi ne parliamo pure, diciamo, della influenza della musica brasiliana a livello mondiale.
0: Certo.
1: Che praticamente è un polo indimenticabile, perché uno dovrebbe sapere che, diciamo, questi sono motivo di aspirazione dei grandissimi artisti non latini.
0: Assolutamente.
1: Che
0: Certo, e in Italia qua ci sono moltissimi latini, ricordiamo che l'Italia è piena di latinoamericani. Allora, Mansoor, a parte che sei un musicista, sei un artista anche tu, e so che la notte vivi molto, allora magari ascoltiamo un altro brano e poi ancora chiacchieriamo qualche minuto, ti va?
1: Va benissimo, no, volentieri.
0: Ok, allora ci ascoltiamo proprio Bungaro, che è un artista italiano e che ha realizzato un disco ed è molto vicino anche alla musica latinoamericana. Brisa Morena, qui la notte di Radio 1.

0: la notte di Radio 1 con Brisa Morena, ma siamo in compagnia di un grande musicista, di un grande esperto di musica latinoamericana. Lui è Mansur Naziri, da tantissimi anni realizza con successo questo festival che si chiama Fiesta, cioè è anche un po' così, presentarlo è un po' strano perché ormai è il festival più importante latinoamericano, diciamo d'Europa, è conosciuto in tutto il mondo, quindi tutti quanti vogliono divertirsi con la musica latinoamericana l'estate, quindi praticamente al Fiesta ce n'è di tutti i gusti, ce n'è per tutti i gusti. Su tutti i social del Fiesta potete controllare la scaletta e quindi i concerti tra giugno e luglio. E poi Mansur caro, confermami, ho visto all'apertura questo nuovo corpo di ballo, ma complimenti, dove li avete pescati questi ballerini mondiali così bravi?
1: Guarda che alcuni hanno collaborato con noi per diversi anni, che praticamente oramai sono senatori, diciamo, del parco di Fiesta.
0: Sì.
1: Quest'anno per 2 mesi abbiamo aggiunto altri ballerini molto bravi che erano sconosciuti, però devo dire che sono molto molto contento, perché gente che praticamente dedica totalmente al ballo, all'arte,
0: tutta la vita.
1: Sì, ma bello. È bellissimo da vedere, però il contenuto pure è molto molto molto buono, perché non è che magari solamente che magari si muovono tanto per muoversi.
0: No.
1: Gente che praticamente ha studiato il ballo, tra 6 ragazzi e 6 donne, devo dire che la scelta è molto molto molto professionale, nonché piace tantissimo alla gente.
0: Sì, infatti io ero all'inaugurazione e ho visto uno spettacolo veramente mondiale, cioè qualcosa di incredibile, e ho detto mi piacerebbe ballare così. Ti fa venire voglia di ballare, capito?
1: Devo dire che lo fanno veramente per piacere di ballo e molto professionalmente. Questo è, diciamo, la base, tu lo sai.
0: Sì.
1: Per un artista, quando la base è l'arte, perché per me pure ballare è un'arte.
0: Sì, certo.
1: No? Devo dirti che sono molto contento della scelta nuova. Alcuni erano quelli che lavoravano da noi da vari anni e che poi sono di diverse nazioni, no?
0: Sì, c'è un mondo tutto latinoamericano misto, quindi si può venire lì.
1: Ma guarda che la cosa bellissima è che tra questi parecchi sono italiani e che praticamente sono addentrati in questo mondo del latino, perché poi tu lo sai che la musica o l'arte in generale non ha nessuna frontiera,
0: non ha colore, non ha frontiera, non ha niente. Ma tu posso dirti, lo sai, e perché organizzi dal 95 i più grandi concerti latin del mondo? Perché tu in primis sei un musicista, io ti ho sentito suonare e improvvisare con la chitarra, diciamo che sei un musicista di altissimo livello, io questo lo voglio dire, sei anche umilissimo perché non lo dici e non lo racconti, però ti confermo che se il Fiesta sta tutto questo successo e anche e soprattutto grazie a te, che ogni giorno ha inseguito questo sogno e ha realizzato grandi eventi. Il Fiesta lo amiamo, ricordiamo allora 13 giugno Wampi, 19 giugno Ente de Zona, 26 giugno Lomiel, il 3 luglio El Chulo, 10 luglio i grandi Gypsy Kings e poi chissà quante altre sorprese. Mansur, per noi è una fortuna avere te, e quindi lunga vita a Mansur Naziri, veramente
1: lunga vita pure a te.
0: Evviva il Latin, e mi raccomando, ci vediamo tutti quanti al Fiesta.
1: Viva l'arte in generale e il Latin per quello che noi ci operiamo su questa cosa qua.
0: Grazie Mansur Naziri.
1: Un grande abbraccio a te e ai tuoi collaboratori, è stato un piacere parlare con voi.
0: Buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a tutti.
0: Ciao.
2: Ho fatto

0: amici, qui è la notte di Radio 1, la voce che sentite è di Pamela D'Amico e è arrivata l'estate, quindi moltissimi già stanno programmando le loro vacanze. Io personalmente amo molto la terra di Sardegna per una serie di motivi, perché è un luogo magico, perché amo il mare, ma soprattutto perché ho anche degli amici che curano dei luoghi incantati, dei luoghi magici. E al telefono con noi c'è proprio il guardiano del faro Capoferro a Porto Cervo, lui si chiama Cosimo Benefico. Buonanotte, benvenuto Mimmo.
1: Buonanotte, come va?
0: Mimmo per gli amici, tutto bene, tu sei amato, amatissimo e sei il guardiano.
1: Grazie.
0: Di questo faro meraviglioso che affaccia lì su Porto Cervo. E senti, raccontaci un po' qual è la magia del tuo lavoro.
1: La magia del mio lavoro è quello di curare la funzionalità del faro per fare in modo che la notte funzioni, per dare riferimento ai naviganti.
0: Bello, infatti, noi abbiamo bisogno di essere sicuri in mare, quindi il faro è veramente utile. Allora, il faro è antichissimo, eh? E tu da quanti anni che sei lì a svolgere questo ruolo meraviglioso?
1: E questo faro risale alla metà dell'Ottocento, 1852, e io sono qui, lavoro qui in questo faro dal 1994.
0: Senti, cosa ti ha insegnato il mare che nessun libro poteva insegnarti?
1: Il mare mi ha insegnato il massimo rispetto.
0: Bella questa parola.
1: Prima di ogni cosa, prima di ogni altro sentimento, il primo è il rispetto. Il mare ha bisogno di rispetto, bisogna rispettarlo.
0: Pensate che bello, amici, arrivare lì a Porto Cervo e trovare questa luce, che è un segnale stradale gigante, come se fosse un GPS. Ma non è soltanto luce, in realtà, ma sono tutti segnali luminosi, che poi in realtà ci danno anche la possibilità di sognare. Secondo te, diciamo, Mimmo, raccontaci una tua giornata magari tipo, che cosa fa il guardiano del faro?
1: Il guardiano del faro fa in modo che tutto quello che è inerente alla navigazione, ai segnalamenti marittimi, che non sono solo i fari, sono anche fanali e altri strumenti per la navigazione, fa in modo che tutto funzioni regolarmente, quindi lavora di giorno in modo che la notte tutto funzioni.
0: Ah, quindi un'altra domanda che volevamo farti anche qui con il nostro regista, che tra l'altro è proprio anche lui sardo, quindi sta sorridendo ed è proprio felice di questo intervento. E proprio la domanda è: la notte, quindi comunque il faro lavora da solo, non c'è bisogno della tua attività?
1: No, tutto funziona, tutto è ormai automatizzato,
0: ecco,
1: funziona
0: sì.
1: Tutto in maniera automatica, che grazie alla tecnologia, diciamo, però sai, tante volte purtroppo sono strumenti.
0: È richiesta il tuo intervento. C'è qualche evento che ci vuoi raccontare, magari particolare, che è accaduto, che ti ricordi, che ti è rimasto dentro?
1: Beh, una notte una forte tempesta, dei fulmini mandarono in tilt il faro principale, dopodiché è subentrato un altro sistema di emergenza, anche quello a sua volta è stato colpito dopo alcuni altri minuti da altri fulmini, quindi è andato anche in avaria, e poi ci è andato col vecchio sistema manuale, cioè a corda,
0: sì.
1: come si dava tanti anni fa, e si dava la corda, cioè abbiamo acceso i motori, i generatori di corrente e siamo andati avanti per tutta la notte.
0: Senti, una domanda, ti piacevano di più gli strumenti antichi, classici, manuali, appunto?

0: Che mi hai detto tu, oppure tu apprezzi la tecnologia e ti ha facilitato il lavoro?
1: Beh, io apprezzo entrambi. Comunque, sono sempre, anche se sono passati ormai di tanti anni, gli vecchi strumenti sono ancora utilizzabili e a volte servono anche quelli, perché quando i sistemi moderni sono molto delicati, la tecnologia purtroppo, ne
0: Certo.
1: parliamo dell'elettronica che a volte purtroppo è molto, molto vulnerabile.
0: Certo.
1: I vecchi sistemi invece erano più resistenti, erano anche più facili da riparare.
0: Un'ultima cosa volevo chiederti, il faro continua a essere, ci si può visitare?
1: No, il faro purtroppo è gestito dalla Marina Militare, noi siamo personale della Marina. Per entrare in questi siti militari c'è bisogno di un'autorizzazione. Se un amico viene a trovarmi a prendersi un caffè da me, perché non
0: Sei
1: sono
0: fantastico,
1: mica.
0: tra l'altro posso dire, Cosimo Benefico, se quest'estate andrete lì a Porto Cervo in vacanza, è una persona meravigliosa, è sempre in giro, amata da tutti, davvero da tutti. Infatti, sai che ti voglio bene anch'io perché sai farti voler bene e soprattutto grazie per tutto il lavoro che
1: Anche
0: fai.
1: io, Pamela, complimenti anche a te per il tuo lavoro.
0: Grazie,
1: Complimenti di
0: grazie
1: vivo
0: per tutto
1: cuore.
0: quello che fai e questa è la nostra notte, la notte di Radio 1 insieme a Cosimo Benefico, il guardiano del faro, Capoferro a Porto Cervo. Buonanotte, caro, ciao.
1: Buonanotte a tutti, ciao.

Lizzo, About Damn Me, e questa è la notte di Radio 1. Prima abbiamo ascoltato Parole di burro della grande artista Carmen Consoli. Adesso invece andiamo avanti sempre con la grande musica della notte di Radio 1, facciamo un salto negli anni 80. Molti di voi si ricorderanno di questa artista, Caroline Loeb, Selawat.

Questa è Sheila Watt, Caroline Love, qui alla notte di Radio 1, una notte ricca di ospiti, di argomenti che ovviamente potete andare a riascoltare su Rai Play Sound, ma vi aspetto anche sui miei social. Vi ricordiamo che abbiamo ancora solamente una puntata di mercoledì notte, ma anche i vostri messaggi sono molto importanti, è l'ultima puntata della stagione, quindi mi raccomando continuate a scrivermi e suggerirmi la playlist piuttosto anche che gli argomenti da trattare. Continuiamo ancora con la musica, lei è Jo Stone.

Royals, Lordi alla notte di Radio 1, qualche secondo per salutarci e ovviamente ringraziarvi di essere stati con noi anche in questa notte magica. Vi lasciamo con un grande brano, lei è Loredana Bertè e il titolo originale e Sina Javan. Noi però in italiano ce la siamo goduta e ce la siamo ascoltati nel 1983 quando Loredana Bertè decide di dedicare un intero album a Javan, che appunto è l'autore di questo brano. Jazz è la versione italiana firmata da Fossati. Diamo l'appuntamento a mercoledì notte, grazie da Pamela D'Amico e regia di Brundo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci, apertura dedicata alle elezioni amministrative. I ballottaggi si chiudono con un sostanziale 3-3. Il centrodestra strappa Lecco al centrosinistra, vincendo anche a Macerata e ad Arezzo. Il centrosinistra si conferma a Chieti e Trani e conquista Agrigento. Affluenza in calo di 8 punti rispetto al primo turno.
4: Avanti così e soddisfatta Giorgia Meloni del risultato del ballottaggio. Si conferma la forza della nostra coalizione, dice la Premier. Siamo protagonisti. Rivendica l'azzurro Antonio Tajani. Ora bisogna aumentare il consenso, dice sempre per Forza Italia Raffaele Nevi.
5: Per noi è molto incoraggiante aver vinto città importanti come Arezzo, Macerata, Lecco, Viareggio e Vigevano, addirittura con un candidato di Forza Italia, dimostra che gli elettori scelgono amministratori seri.
4: Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti. A ribattere alla Premier la leader del PD Elly Schlein. Meloni fa propaganda, c'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi. Marco Furfaro.
6: Ci avevano detto parleranno le urne. Bene, le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra